This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zodi 105.
2: Benvenuti a Fatti Sfatti.
3: Fatti Sfatti.
2: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
4: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Secondo importanti studi scientifici, fumare fa male. Infatti, le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, di media, ne fumano 7 alla settimana. I video si possono riprodurre anche se non si accoppiano. Le navi militari che trasportano fucili non attraccano nel porto d'armi. Ed ora una curiosità climatica. Quella che si sta per concludere è senza dubbio l'estate più calda di tutto il 2017. Le persone anziane non possono morire giovani. Se ti lanciano un vocabolario in testa, sentirai il peso della cultura. Studiare storia è importante. Ricordate quindi che, nonostante AC stia per avanti Cristo e DC stia per dopo Cristo, PC non sta per porco. Se vogliono venderti una mozzarella di gallina, non fidarti, è una bufala. Il bambino più grasso del mondo pesa più di tutti i suoi coetanei. Ed ora notizia sportiva. La nazionale di calcio brasiliana è da sempre considerata fortissima, nonostante non abbia mai vinto una Coppa Italia. Se sei in auto e tamponi un parlamentare, non farai un incidente diplomatico. Il 100% dei cardiopatici ha un cuore. È consigliato non fidarsi troppo del fieno, perché racconta solo balle. Finalmente svelato l'arcano riguardo le dimensioni dei peni. È stato infatti comprovato che i negri hanno il cazzo più lungo dei bianchi per il semplice motivo che i bianchi hanno il cazzo più corto dei negri. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente senza che facciamo gli infami.
2: Fatti Sfatti!

0: This is a zoo, only for you.
1: In un'epoca in cui la pochezza e il mini budget la fanno da padrona nell'offerta intrattenitiva, alle soglie di una rivoluzione digitale che consentirà a Pare Turiddu di farsi dei film hollywoodiani a casa sua con una piattaforma AI, nasce la prima sitcom dichiaratamente svogliata e priva di innovazione, realizzata di merda e interpretata da disagiati della recitazione. La Nulla Production, in collaborazione con Nessuno, presenta Cose di casa. Che cazzo, anche il titolo sembra preso da un negozio di arredamenti. E adesso, vai coi cioccolatoni!

0: Bella sigla, serie di merda.
1: Cosa di casa? Ah, almeno sulla sigla abbiamo speso due spicci.
2: Amore, ma sai che salendo le scale ho visto della gente che portava via il mobilio della casa del ragionier Salvetti? Quel vecchio bastardo dove ha trovato i soldi per rifare gli interni. Non è che ha vinto all'Enalotto con il culo che ha quel bastardo?
3: No, amore, ma non lo sai. Il ragionier Salvetti è volato in un posto migliore.
2: Pezzo di merda, è emigrato alle Canarie.
3: Ma no, è volato in cielo.
2: Grazie al cazzo, come ci doveva andare alle Canarie? Con la sua merdosa bicicletta arrugginita.
3: Ma stupido, è deceduto ieri pomeriggio.
2: Cazzo, che notizia! Allora non ha vinto all'Enalotto. Figa, ma i suoi parenti si sono già svuotati l'appartamento?
3: In realtà non ci sei andato lontano. È morto di attacco cardiaco per la gioia di aver vinto al Gratta e vinci 1 milione di euro.
2: Figlio di troia! Come godo che non te li puoi spendere, brutto cane bastardo!
3: Ma che schifo, amore! Ma non ti vergogni a dire queste cose di un defunto?
2: Quel sacco di merda non pagava le spese condominiali da 10 anni. Ma scusa, ma adesso chi si ciuccia i soldi e i suoi possedimenti? Non aveva figli, né moglie, né uno straccio di parente che lo veniva a trovare. Era solo come una merda.
3: Ha ereditato tutto il portinaio del palazzo. Lui ha lasciato un testamento scritto a mano nella casella della posta di un notaio del civico di fronte.
2: Mi stai prendendo per il culo, vero?
3: Te lo giuro, amore. Stamattina il notaio ha trovato la lettera scritta a mano del ragionier Salvetti in cui lasciava tutto al nostro portinaio. Oltre la vincita e la casa qui, anche un appartamento in Liguria e qualche centinaia di migliaia di euro investiti in titoli di Stato.
2: Ma la lettera quando l'ha lasciata?
3: Stamattina.
2: Quando è morto?
3: Ieri.
2: Ma dai, ma veramente nessuno si è posto la domanda del perché un uomo lasci tutto al proprio portinaio e per giunta il giorno dopo la sua morte?
3: In che senso?
2: Ma Cristo amore, va bene che ti ho sposato perché eri l'unica che mi ha dato il culo al secondo appuntamento e non certo per il tuo spessore intellettuale, ma da qui a non vedere con chiarezza la truffa di quel verme del portinaio che si autoscrive un testamento il giorno dopo la morte per infarto di un inquilino mi lascia un pelo sbigottito? Dimmi che stai scherzando, oppure ti devo portare a fare un attack, perché secondo me hai un male incurabile che spinge sul lobo frontale.
3: Ma non dire fesserie, il nostro portinaio è una persona onestissima. Non farebbe mai una cosa del genere per qualche milione di euro.
2: Spero che il giorno che Dio ti farà rivedere la tua vita e i tuoi peccati, rimandi avanti e indietro questa esclamazione ridendo come un bastardo. Ops, ma guarda cosa ho trovato nelle tasche della giacca.
3: No, grazie amore, non ho voglia di sniffare e fare analoggi. Mi fanno male le emorroidi.
2: Secondo me mi stai confondendo con qualcun altro. Noi non sniffiamo mai assieme per poi fare anale. E poi mi riferivo al testamento scritto a mano dal nostro vicino che dice che ha lasciato tutto a noi. Guarda.
3: Ma amore, è un foglio bianco.
2: Ma lo so, brutta mongoide. È ovvio che lo scrivo adesso e lo vado a nascondere fra le cose del pezzo di merda. Così mi inculo il portinaio.
3: Ma è una roba da disonesti.
2: Perché? Farsi fare il culo dopo un pippotto da non so chi, come lo poni nella tua scala di valori?
3: Dammi il foglio che scrivo io, che ho una calligrafia più leggibile.
2: E comunque ho in tasca un pezzo anche io. Dopo la missiva ritorniamo sull'argomento, se non ti spiace.
1: Cos'è di casa?
0: Bella sigla, serie di merda.
4: Radio 105.

0: No, non ci voglio andare, non ci voglio andare, no, cazzo! Non ci voglio andare, no!
1: Vecchio orso, che succede? Ti hanno richiamato alla leva militare!
0: No, weh! Ti hanno chiamato alla leva militare, la dovevi dire a tuo padre, eh? Quello che affila le baionette col culo! Devo andare al dentista, sacco di pulci!
1: Ah, e perché Bau Bau alla tua età ha ancora i denti? Non c'hai un dente in bocca, non c'hai manco le scarpe, non c'hai, bastardo!
0: Weh! Non c'è manco la scarpa bastarda, la vedi la tua madre, eh? Quella che si faceva... Quella che si faceva tirare una centra in bocca ogni volta che prendeva un c***o. Dai, vai! Dai, vai a leccarti il c***o da un'altra parte che sono in ritardo qua!
1: E mi scappa da pisciare, non mi porti fuori! Da qualche parte devo urinare, no?
0: Vai, di là scoppia in bagno, mollami!
1: Ma non riesco a alzare la tazza, sono un cane!
2: Ciao, nonnino mio furbissimo!
0: Ehi, furbissimo lo vai dire a tua nonna, eh? Quella che camuffava la vagina da culo per scoparsi anche i ricchioni.
2: Come mai stai tremando, vecchio orso?
0: Come mai stai tremando lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che inventò il vibratore di ghiaccio da passeggio. Devo andare al dentista, brutta zoccola delle nevi.
2: Che bello! Posso andarci anch'io?
0: Posso andarci anch'io, guarda. Ma nemmeno se... Anzi no, sta arrivando Natale e mi sento più buono. Per questa volta sarei tu ad andare. E io resto qui. Chiaro? Chiaro?
2: Davvero? Davvero?
0: Davvero la vuoi dire a tua nonna, eh? Quella che faceva i p***i mentre andava in bicicletta adesso in giù. Dai, forza. Vai da sto cazzo di dentista qua. E io resto a cucinarmi una crostata di Chalice. Chiaro?
2: Oh, grazie, vecchio orso.
0: Aia. Aia. I denti. Che dolore, porca troia. Aia. Aia. Ah,
1: ma sbaglio, sta arrivando il fantasma della diarrea dell'anno scorso, quello che si fa merda, Win.
3: Ciao, Heidi.
1: No, è solo il bambino fatto di sbocco, figlio di puttana. Ma che te ne tiro uno prima o poi, se avessi le mani ti riempirei di schiaffi. Quanto ti odio.
3: Ciao, Heidi.
0: Ehi, ciao, Heidi, lo dice tuo padre, eh? Quello che... aia. Denti, che dolore, cazzo!
3: Ma vecchio orso, se ti fanno male i denti, dovresti andare dal dentista!
0: Ci dovevo andare, figlio di puttana! Ma quella nipotana di merda di mia nipote è andata al posto mio! Aia! Cazzo, che male i denti!
3: Che fortuna sfacciata che hai, vecchio orso! Guarda caso, ho proprio un dentista qui nelle mutande!
0: Davvero?
3: Sì, dai, prendilo! Apri la bocca per il dentista!
0: Va bene! Anche se qui sento puzza di c***o.
2: Giù le zampe da quella minchia, vecchio orso!
0: Ma Heidi, cazzo ci fai qui? Non dovevi andare dal dentista tu?
2: Sì, ma ora è occupato. C'è la nonna di Peter con lui.
3: Ma Heidi, ma mia nonna non ce l'ha i denti.
2: Ah, perché adesso per prenderlo in culo ci vogliono i denti?
1: Ma se mi è piaciuta sta puttana stavolta, oh! Che hai tirato fuori lo stile con quel pezzo di merda rachitico figlio di troia che c'ha la mamma puttana. Bau, sono il cane della serie.
3: Ma Heidi.

0: Lo Zoo di 105. Ore 14.
1: Isoradio, la radio creata per zanzare soldi ai contribuenti. Sappi che a noi del tuo parere frega sei cazzi, specialmente quando pucciamo le palle nelle nostre piscine, che hai pagato tu, pezzente.

0: Un'estrema unzione a tutti da Noemi Tamponi e ben ritrovati per l'ultima volta agli aggiornamenti sul traffico.
1: Traffico e funerali.
0: Traffico che troviamo tutto impapocchiato sulla Salerno-Reggipetto, all'altezza per lo svincolo del fruttarolo abusivo, dove un inseguimento della polizia stradale si è concluso col botto dopo che la moto Kawasaki, con a bordo due sicari della Yakuza, in prestito al Napoli, si è scapputtata, sproiettando i due malviventi oculomandorlati dritti nelle fauci di una feroce mietitrebbia, che li ha triturati in tanti pezzettini fini in una meravigliosa fontana di sangue che si è riversata su una scolaresca di innocenti seienni che ora sono ancora lì, pietrificati per lo shock e tutti ricoperti di sangue del sollevamento.

0: Sorriso Radio, prenota la tua bara in anticipo, perché il tuo momento potrebbe essere domani.
1: In provincia di Verona è in corso il Rally di San Candio, un rally automobilistico molto seguito dai veneti. Quest'anno abbiamo una macchina sponsorizzata ISO Radio, con cui ci colleghiamo per sentire nell'abitacolo come procede la gara. A te la linea, Roberto!
0: ISO Radio Automobilismo e Smoccoloni.
2: Due tonda. 50, sinistra 2. Porca puttana che aveva spazio qua. Sinistra 2. Cane. A destra, sta buono.
3: E porco cosa vi ha? Sai gente?
2: Quello che io dico!
3: Che poso?
2: 50, destra 4. 50, destra 4. Per sinistra 4. 50, destra 3. Per sinistra 2.
3: Porco,
2: sta buon, Roberto, sta buon. Per destra 2. 50, destra 5. Destra 5. Per sinistra 3. 3, 3. Te ho anche detto, te goccia ma tre, te goccia ma tre!
3: Non sei a fa da fuori?
2: Ehi, vaffanculo, te che ti fa tutto!
3: Ma puttana, puttana!
2: Tre te goccia ma! Roberto, te goccia ma tre!
3: Prova una fuori!
2: No, sta buon, sta buon, sta buon, sta buon! Sta buon! Te goccia ma tre, Roberto! Porco, ma...
3: Mastro.
0: ISO Radio, te gacciamo a tre, Roberto Bon.
1: E una buona notizia per tutti gli amanti delle attese interminabili in viaggio verso la capitale. Il traffico è infatti bloccatissimo in tutte le direzioni e per tutte le direzioni dopo che un auto spurghi bello gonfio de merda ha srovesciato per errore il suo carico lungo tutto il raccordo anale, provocando squisciamenti, stampunazioni, affogature fecali e scapputtamenti grandi e piccini per un totale di 32 vittime accertate. E mentre noi in redazione stappiamo un Franciacorta, tu muovi il culetto, che a ISO Radio se balla, se balla!

0: nostro inviato Pedro Caratterini ci aggiorna sul Giro d'Italia. Molti i ciclisti che stanno occupando entrambe le corsie e il traffico è congestionato.
1: ISO Radio, ciclismo e automobilisti bloccati dagli stronzi con le tutine attillate da Froci.
2: Adesso Vardelli cane. Sue curve che non si vede, va come chi va in giro. Cosa gai? Stasi in fila, indiano, porco de un cane!
1: Il traffico visto dai veneti.
0: Grazie Pedro! Nuovi aggiornamenti sul ciclismo a breve. Ora mi chiede la linea il nostro Alfio Scomunicato, sempre dal Veneto per un rapido aggiornamento sulla statale delle Roie. A te la linea, Alfio!
3: Novembre, non dico neanche cosa mi capita, perché sennò è facile che esploda dei biastemi, bestia. E go, come che si può notare il vetro leggermente inclinato, non vorrei sfondarlo, e ho rotto a forza dei biastemi, sto vetro. Koala! Un anno intenso, veramente bello. Penso anche per gli altri che sia stato meraviglioso, perché clown. E adesso, de martedì, uno come mica non ha un cazzo da fare, bisogna che ciappa il camion, che vaga a lavorare, che se faga mezz'ora di colonna all'andata e probabilmente 2 ore per tornare in drio, perché non avendo un cazzo da fare mi piace stare qua a fare colonna condor porco, non ho più biastemme al mio arco, vara pugile ogni giorno condor porco, non ho più biastemme al mio arco, vara pugile

0: Ma sta gente qua dove incassi che tira fuori, schei? Pisolo, c***a! Come fai a avere tutti sti schei, sta gente, porsaio? Porco il cane de puttano, c***a, dopo uno non deve biestemare anche. Ibrido.
1: Iso Radio. Musica, allegria e incidenti mortali.

0: Grazie per averci seguito. Un nuovo aggiornamento tra pochi minuti su Iso Radio, la radio che paghi anche se non ascolti.
1: Ingordo can.
2: Iso Radio, ridi che ti fa bene. Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
5: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
6: Allora, arrivederci.
7: Baciamo le mani.
6: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo. Arrivederci.
8: Padre mio, una notizia. Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
6: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
8: Ma indossano delle lupare.
6: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
8: Ma siete sicuro che siano preti?
6: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
8: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
6: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
8: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
6: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno.
5: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
6: Allora siamo pronte?
8: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
6: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
8: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
6: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
8: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
6: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
8: Giammai, Maron! Ecco a lei i miei denari.
6: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione.

0: facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
1: Ma padre, avete fatto una zeta!
0: Zeta? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
2: Padre Maronno.
0: Maron,
2: vi ricordate di me? Sono Marisa.
0: Ma certo che...
1: Padre, ma chi è costei? Costoro?
0: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttane mammas?
2: Ma come che ci faccio, scemone? Partecipo alla sfilata.
0: Ma come partecipi? Ma non mi dire che tu...
2: Ma sì, padre, ma non ve l'avete accorto?
0: Maron, ma io... Maronna, sta puttana mamma, nonna Cristo!
1: Padre, che accade?
0: Maronna! Quindi io sono stato con un...
2: Ma quante storie, padre! D'altronde anche la chiesa ormai sta modificando le sue posizioni.
1: È quello che gli dico anche io!
2: Su, padre, non prendetevela, perché piuttosto non mi invitate a casa vostra.
0: A fare cosa?
2: Ma potremmo discutere di quelle posizioni, esplorarne altre, oppure una bustina che...
0: Andiamo subito a fare contento il Papa!
3: E fu così che il Santissimo Padre Maronno si recò nel suo santo privé con Marisa e insieme misero in pratica i vari cambi di posizione che la Chiesa Romana suggeriva in materia di omosessualità.
1: Padre, ma perché siete tornato di corsa con quelli, insomma?
0: In verità ti dico, siamo tornati per fare un gioco di enigmistica che piace molto a questi omosessuali.
1: E che gioco sarebbe?
0: Le parole frociate!
4: Radio 105.

0: is a zoo only for you. Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
1: Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura.
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, dai, scendere in zammetto.
8: Sono le 18:45.
9: Sono le 18:45.
8: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Raccapricciante.
11: Adesso.
12: Scusa.
11: Il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
12: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
12: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
13: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
13: Signora, pazienza un attimo.
14: Questa non respira più.
8: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio.
9: Nella metropoli di Gratosoglio.
8: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
9: Il weekend.
13: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
13: Ho capito, non le vada sui miei. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le ascelle.
12: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
13: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
12: Ma chi se ne frega.
13: Ma per peste, allora faccio che spazio.
8: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente.
9: È stracolmo di gente.
8: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
15: Dai, per favore.
4: Permesso!
15: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no?
15: Ma lei
4: è Zizzagnamen?
15: Sono Zizzagnamen.
4: Piacere.
15: Facciamolo entrare.
4: Se ne va, voi andate via.
8: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
15: Ah, uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio. Oh.
7: Ah, ma che puzza!
8: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnamen!
15: Lei si sente la puzza di lei?
4: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
15: Maia!
13: Vada fuori, pitone!
8: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
13: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
13: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
13: Sì,
6: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
13: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
13: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
13: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi quello del cadavere, trovo cazzi.
8: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
16: Lo Zoo di 105.
17: I Puglieni. All'interno dell'avamposto puglieno, un grido di vittoria ha riempito ogni spazio e ogni orecchio.
1: il generale Cork è venuto a conoscenza di un risultato assolutamente eclatante nella sfida al contatto con la nostra civiltà. Pare che nelle ultime settimane sia stata individuata l'ubicazione della dimora di Banfilino, il capo terrestre, e che ora si stia procedendo ai preparativi per uno sbarco massiccio. Pronti per un'invasione pacifica dello spazio aereo sopra Andria.
10: Pronto?
14: Mo. Mo.
10: Pronto?
14: È Poppino. Sta? È Nicola.
10: Pronto?
14: Affangula. Chi?
10: Affangula a te.
14: Acido muro.

0: sinistra?
1: Sì. Sì.
0: Pronto?
1: Sì. Sì. Sì.
0: Pronto?
1: Si stronzo tu?
0: Tu sei un coglione?
1: Upa.
0: Eh?
1: Upa, ci sono d'esordio.
0: Sì, eh?
1: Riccardo sta?
0: Tua nonna sta.
1: Si stronzo tu?
0: Tu sei chiglione?
1: Ma se fai chiedere a Riccardo, lo circolavo di Vicenza.
0: Che hai detto?
1: Labak. Labak. Labak.
0: Sì.
1: Chi amate?
0: Di nu africano da merda, sai?
1: C'è un panzerotto, sta?
0: Mamma, ti sta?
1: È caldo?
0: Quella bancanera da mamma, ti sta?
1: Ucciù.
0: Tremon.
1: Ucciù, non ti sorte?
0: Tremon.
1: Ma lavo quello di scimmia?
0: Ma tu puoi marito, ormai?
1: Mangia che cazzo di cavetta tu?
0: Sei sedente?
1: Se focchetto non quello che scavetta.
0: Ti piace?
1: Utraul!
0: Utraul!
1: Se contrattore ti da a fangulo!
0: Sì!
1: Cite! Cite!
0: Cite!
1: Cite è morto!
0: Tanto hanno morto!
1: Cite!
0: Tanto!
1: Cite vive!
0: E cite vive!
1: Upa!
0: E mamma!
1: Ciona! Lala!
0: Dal!
1: Trina di sorte!
0: Mur!
1: Ah, se fai di vincenza tu?
0: Mur!
1: Mula, mamma! Assorto
0: tu! Tu, dammi!
1: Sa finito il rombo un cazzo!
0: Tu, dammi!
1: Mangi lo cazzo tu?
0: Tu, dammi!
1: Cozzo plos!
0: La cozzo plos, in do culo della me!
1: S'ha cattato il panciotto!
0: Mamma, ti ha cattato!
1: Patata!
0: Mamma!
1: Fogna!
0: Accidete!
1: Chievoca!
0: Accidete!
1: Sa sizzo caved!
2: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti complottosi!
2: Era il 1984, quando nel mondo fecero la loro comparsa piccole creature dispettose che avrebbero causato inspiegabili incidenti.
4: Ricordo bene. In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero degli adorabili mostriciattoli pelosi, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo naturalmente parlando dei Gremlins. Insieme allo zaino Invicta, Mazinga Z, le penne alla vodka e la fottuta Cyndi Lauper, i Gremlins sono una chiara testimonianza degli anni Ottanta nel mondo. Ma cosa sono?
5: I Gremlins sono creature squamose simili a scimmiette pelose, con lunghe orecchie a punta. Se state pensando di comprarne uno, non dovete assolutamente violare queste tre regole.
6: Ci sono alcune cosette da tenere sempre bene a mente. Se lo esponete alla luce, potreste fargli del male. In secondo luogo, mai dargli da mangiare dopo la mezzanotte, anche se vi implorasse. E cosa più importante, mai, mai, mai bagnarli, perché altrimenti si moltiplicano.
2: Questi tre paradigmi sembrano normalissime regole per accudire un banalissimo bovaro del Bernese, no? Eppure non vi ricordano qualcosa. Chi altri deve rispettare queste regole? Esatto. I cinesi.
5: I cinesi non mangiano dopo la mezzanotte, perché quando è mezzanotte chissà che cazzo di ore sono in Cina. Stanno lontani dalla luce del sole, se no sparirebbe il loro giallo candore. E soprattutto, pensateci un attimo, avete mai visto un cinese bagnato?
2: Ma che legame hanno i Gremlins con i cinesi, quindi?
7: Dunque, il legame tra i Gremlins e la Cina è di fatto molto antico, da dinastie di milioni di anni fa. La stessa parola Gremlins è la trasmutazione di una parola cinese, Grem Li, proprio come Bruce Lee, Stan Lee o Salvador Dalì. Tutte parole cinesi, più ovvio di così.
2: Esatto. Proprio come il sushi o il Covid, anche i gremlins arrivano dalla Cina. Ma perché sono stati creati?
8: La parola cinese gremli fu inventata dai monaci Shaolin e significa letteralmente dispositivo posto ad obsolescenza programmata che prima ti costa poco ma poi ti incula perché si rompe dopo poco. Evviva la Cina, evviva il comunismo e conquisteremo il mondo. Incredibile.
2: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile associazione di idee incastonate in una piccola parola cinese. Ma c'è di più. A cos'altro si può arrivare?
4: Pensateci, i gremlins. Gremli, Shaoli, Shaolin. I gremlins non sono altro che una rappresentazione della conquista cinese imminente.
2: Proprio così. I cinesi puntano alla conquista del mondo attraverso i loro prodotti a basso costo che vengono comprati e ricomprati in eterno.
9: I cinesi si stanno costruendo un loro mondo! Presto saremo tutti cinesi senza rendercene nemmeno conto, non lo capite? Bisogna boicottarli, cazzo!
2: Ma questo perché? Perché vogliono conquistare tutto quanto? Noi abbiamo la risposta. Tramite i nostri satelliti siamo riusciti ad intercettare questo messaggio cifrato che abbiamo codificato e che vi facciamo ascoltare in anteprima. Attenzione, l'ascolto non è consigliato a chi è molto sensibile.
10: Compagni d'Italia, io sono Cristiano Fonco e lavoro in un centro massaggi di cinese. Noi sempre essere disponibili a massaggiare, mettere olio e a volte anche portare in bottini primavera. Perché noi molto gentili e carini con tutti. Kawaii! Però tutte le volte noi frantesi, tutte le volte voi chiedete finale di happy ending con pugnetta o pompinello, noi stufi di vostro comportamento razzista e inappropriato. Per questo noi deciso di conquistare il mondo! Viva la Cina!
11: Scusi, ma io avevo pagato per un pompino, quindi...
10: Zitto, merda!
2: Esatto. Il risentimento della Cina nei confronti del mondo nasce solo dalla nostra mancanza di rispetto nei confronti delle povere ragazze che fanno i massaggi nei centri massaggi. Quindi vi lasciamo con un consiglio. Non chiedete più il seghino alla fighetta cinese. Se devi fare un massaggio, fatti solo quello. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
12: Radio 105.

0: questa puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallommare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona, e lei, maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico e ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallommare? Lei è un logorroico cronico.
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di una volta in cui l'autore della serie decide di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana, rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose...
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda, le ha sparato con il cazzo di ferro che eiacula proiettili?
3: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di
5: questo? Io, scusa.
2: Bravo, Mazzoli, continuate così.
5: Grazie.
2: Pistola, si chiama Pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego.
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ha avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che?
2: E che conosce il mio...
0: segreto!
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere...
0: segreto!

0: farmi sellare la macchina, che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, Superminchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Che ho fatto? Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo, come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Bentornati ad una nuova puntata di Freetom Oltre il Cortile. Un viaggio intenso e ricco di anticipazioni, anzi, il programma basato unicamente sulle anticipazioni e sull'inconcludenza. Ma adesso preparatevi e copritevi bene con il plaid, perché a metà puntata sarete praticamente con la bava e le mosche che vi volano sulla bocca spalancata. Inizia un nuovo viaggio verso il niente. Inizia Freetom Oltre il Cortile.
4: Oggi nella puntata di Freetom Oltre il Cortile, Roberto, vestito come un impiegato di banca, si calerà assieme all'operatore impacciato dentro un lungo cunicolo impestato di merda di pipistrelli, alla ricerca di antichi reperti medioevali, per poi rimanere in debito di ossigeno e tornare indietro a metà del percorso inventandosi la solita minchiata che è troppo pericoloso per continuare.
3: Attento, Omar! Stai attento! Come vedete, qui è strettissimo.
5: Stia attento, Roberto, qui è pieno di guano. Mi segua, ma faccia molta attenzione. Raggiungeremo la camera sepolcrale fra 3 ore di cammino.
3: Come avete sentito dalle parole del professor German Hessel, il nostro viaggio deve terminare prima di arrivare a destinazione. Purtroppo una frana ha reso impossibile la discesa.
5: Ma non è vero, non l'ho detto.
3: Ha detto prossimo servizio?
5: Assolutamente no.
4: Invece sì. L'ho sentito anche io, quindi adesso, dopo aver perso una buona ventina di minuti abbondanti, con inquadrature che ritraggono Roberto immotivatamente affaticato che cammina a rallentatore, con musica epica verso il furgone, indossando sempre un caschetto di 3 taglie più piccolo che lo fanno assomigliare ad un costume di carnevale da pagliaccio struccato. Ci spostiamo senza senso logico nello studio di un ipnotista ciarlatano che asserisce di essere in grado di far riaffiorare i ricordi di una vita passata, attraverso la ipnosi profonda, e Roberto fingerà di crederci e stupirsi malamente, esattamente come chi sta guardando, che è sempre più imbarazzato di non aver preferito lo show dei pacchi di De Martino.
6: Ecco, il paziente si è profondamente addormentato. Ora chiederemo se ricorda chi era nella vita precedente.
3: È incredibile, amici. Come vedete, il signor Esposito è profondamente addormentato e il professor Cetto Ghinzagli chiederà di raccontare un episodio della sua precedente vita. Se solo poteste vedere attraverso la buffa giacca da safari che indosso, vedreste la mia pelle d'oca.
6: Allora, signor Esposito, mi sente? Dove si trova adesso? In che epoca si trova? E che vestiti indossa?
3: Avete sentito, amici? Pazzesco. Adesso il signor Esposito parlerà di cose che stenteremo a credere. Ci racconterà di momenti di una vita precedente e lascerà tantissimi dubbi sulla reincarnazione. Lo farà per ore, ma purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito e dobbiamo parlarvi di un altro curiosissimo viaggio. Grazie, professore.
6: Ma come? Non ha ancora detto nulla? Ma ve ne andate così?
3: Ecco. Prima di andare via velocemente, le lascio il numero del mio otorino laringoiatra. Credo che lei abbia da accertarsi che quella voce da maniaco sessuale da film anni 80 non dipenda da qualche male incurabile.
4: Bravo, Roberto. Anche a me quella voce da maniaco pazzo non convince affatto. Meglio fare della sana prevenzione. Ma adesso manca un elemento fondamentale della puntata prima di chiudere, ovvero i droni e un permesso specialissimo. Quindi raggiungeremo Roberto in un altro luogo, in qualche buco del culo della provincia italiana, dove ci sia una vecchia villa con storie di fantasmi e altre buffonate. Poi spareremo almeno una decina di droni che riprenderanno a cazzo tetti e boschi di merda, ma con una musica della Madonna.
3: Dai così. Sì, così come godo. Dai, porco due. Figa. Come godo? Adesso a terra prima che mi vengo nelle mutande. Ci troviamo a Guastalla, in provincia di Monza, famoso comune italiano pieno di monache con la Ferrari. E dopo questa incredibile sessione di droni che ha disturbato la nidificazione di almeno 2 specie protette dalla LIPU, ci accingiamo ad avere un permesso specialissimo. per entrare in questa vecchia dimora dove si dice vi sia un fantasma. Il fantasma del vecchio pastore Luciano. Ah, si sentono le presenze spettrali. Se stiamo in silenzio, forse sentiremo lo spettro del pastore Luciano urlare verso il suo gregge. Avete sentito? Il pastore Luciano ci sta dicendo qualcosa che non comprendiamo. È adirato. Stiamo evidentemente disturbando il suo sonno perpetuo e dall'aldilà sta cercando di dirci qualcosa. È il caso di uscire e lasciare che il pastore Luciano continui il suo sonno eterno. Ci salutiamo e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima puntata di Freedom, oltre il cortile. Arrivederci, amici.
4: Nella prossima puntata di Freedom, oltre il cortile, ci sporcheremo di fango. Vedremo tre stanze piene di quadri brutti. Andremo in un altro castello pulcioso che ora è un motel dove si scopa. Faremo un salto in Colombia ma senza pippare. E infine andremo nuovamente in Egitto a farci imbarcare di minchiate da quel pagliaccio truffatore di Awas. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom, oltre il cortile.
7: Radio 105.

0: 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino. Non è che puoi entrare,
4: No.
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo in culo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono belle. Le macchine?
2: No.
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: La fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, swan, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: I Puglieni. Urla di gioia si sono udite oggi nell'avamposto pugliano sul lato oscuro della luna. Un messaggero proveniente dalla piccola base trincea situata in un trullo fuori Cistermino segnala l'avvenuto ritrovamento di alcune scritture terrestri che potrebbero aiutare gli studiosi puglieni a capire il significato dell'idioma più oscuro da decifrare. Stele di Rosetta moderne, queste scritture potranno far decifrare la parola
2: «Si fighi e vincenza tu!»
1: Staremo a sentire.
3: Tanto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, sono da mamma, ta?
3: Pronto?
4: Lala!
3: Con chi parlo?
4: Lala, trino do sordo, da so.
3: Pronto?
4: So figlio da Vincenzo, tu?
3: Chi è? Mi scusi, con chi sto parlando?
4: Mimmo.
3: Ma Mimmo chi?
4: Stu cazzo!
3: Mi dice chi è, per cortesia? Sono Castemano al telefono, questo.
4: Ma... sto figlio di Riccardo. Boh.
3: Ma hai sbagliato numero!
4: Mimmo?
3: Hai sbagliato numero!
4: Trumone?
3: Hai sbagliato il numero! Chi è il tuo Mimmo?
4: Lucrezio, lo panzerotto, lo vuoi?
3: Un panzerotto? Sì, un panzerotto e una pizza!
4: Do culo?
3: Pronto?
4: Faccio da cazzo, ti chiamo.
3: Sì, vabbè, hai rotto il cazzo.
4: Balliamo?
5: Pronto?
4: Puta.
5: Pronto?
4: Puto sciaffangulo.
5: Pronto, chi è?
4: Upa.
5: Eh?
4: Upa, ci sono domande.
5: Chi è?
4: Ah, c'è il senzato del cavetto, il cuccionetto.
5: Chi è lei?
4: Mimmo.
5: Chi Mimmo?
4: Mimmo, caccia de morte. Tu e tu? Ciò fai, corre?
5: Chi è lì? Chi?
4: Afa.
5: Chi è?
4: Afa, mo che ci te vive. Tremolo.
5: Ma la fanculo,
4: va. Attacco da zocca da mare. Ah, tu e quando ne tieni?
6: Buonasera, sono cara.
4: Dice zio Nicola che non c'è nessuno da fragola.
6: Ha sbagliato!
4: Pelepelepe!
7: Prego!
4: Upa!
7: Pronto!
4: C'è un domando! Da zocco!
7: Pronto!
4: Sono figlio di Riccardo, tu? La zocco culo rotta di mamma?
7: Come?
4: Gula! Sorda! Afa!
7: Prego?
4: Gula ci t'è rotto il culo!
7: Ti lascio più tardi, fra un quarto d'ora!
4: Vincenzo!
7: Pronto?
4: Me. Dat Fener sei tu? Upa!
7: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda? Culorotto? Anakin! Sei tu?
7: Cazzo di
4: Gura!
8: Risponde la segreteria telefonica dei signori Cassano. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo la nota acustica.
4: Cassano? Ma fa un gurto del buco dell'anno!
8: Per comunicazioni urgenti telefonare al 338-392.
9: Pronto?
4: Cazzano?
9: Pronto?
4: Un paccio di mameta? Cazzano?
9: Poi trovavo
4: Rocchione. Cazzano?
9: Figli di cazzamoc.
4: Dice zio Nicola che non c'è nessuno da fragola.
9: Wengul tu, ricchio.
0: Sei stronzo tu?
4: Cazzano?
9: Brutto figlio di puttana.
0: Dice, zio Caruso?
9: Ti scasco un po' tuo culo, figlio di puttana.
4: Cazzano?
0: Dice, zio Caruso?
4: Cazzano?
9: Ricchio. Ma ti calo, ricchio, figlio di puttana.
4: Cazzano?
9: Cazzano?
0: Ci dè morte viva.
4: Cazzano?
2: Chi è sto stronzo?
1: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Only for you. This is

0: on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Ciao ragazzacci. Oggi i nostri due tamarri milanesi sono alla ricerca di un panificio che gli possa fare su ordinazione un culone e una schiena per far scopare lo zio che uscirà dal carcere. Mamma mia, che voglia di essere messa a pecorina.
2: Tamarri.
4: Signora! È panettiere?
5: Chi è?
6: Mordicazzi! Sono il signor Mordicazzi!
4: Sì! Signora, senta, no, a parte gli scherzi, il panificio, signora?
5: Io ho da fame, mi dispiace, non posso scherzare con lei.
4: Che cazzo fai, cogliona? Va bene, sa.
2: Tamarri!
5: Pronto?
6: Sono Massi Filo di Quartissimo, proprissimo. Panettaia?
5: Sì.
6: Sì, c'è il panettiere, quello che fa il pane, che è una cosa personale che devo dire a un uomo.
5: Non c'è, perché dorme a quest'ora.
6: Senti, ma te lo lascio detto, tu glielo dici a Fulvio, no?
5: Sì, ma
6: ha chiamato Massimino di Quarto per i culi di pane, perché praticamente io gli avevo chiesto di farmi questi culi da pecorina di pane, belli grossi, no? Perché mio zio in carcere gli hanno scopato il culo. Allora, per fargli un po' lo scherzo, vogliamo fargli.
5: Ma per quando lo volevi?
6: Il culone di pane, non lo so, settimana prossima. Però
5: allora avrai occasione poi di chiamarlo un'altra volta, così.
6: No, la mia domanda è: sto culone poteva farmelo con mezza schiena? Cioè, il forno è grande, ci sta dentro la mezza schiena col culo? Cioè, deve sembrare proprio un culo di uomo a pecorino.
5: E appunto per quello che devi spiegarle a lui. Quando o stasera o domani chiama.
6: Capito, lo faccio. Ok. Vabbè, ok, allora via Fulvio, ha chiamato Massimino di Quarto per il culo scopabile di pane a pecorina.
5: Sì,
6: quello del carcerato, il culo da carcerato.
5: Va bene.
6: Va bene, lo chiamo. Ciao!
2: Tamarri.
7: Sì, buongiorno, sono
4: Armanato. Uè, Zoccola, com'è? Senti un attimo, posso parlare col panificio? Pronto? Ha buttato giù, sì.
6: Ma perché?
4: Ma che cazzo, non si vede
6: l'hai
4: che...
6: L'hai solo salutata.
4: Sono salutata gentilmente, non capisco. Senti, ma la possiamo richiamarla un attimo?
8: Buongiorno.
4: Buongiorno, salve, panificio?
8: Sì.
4: Cosa dobbiamo fare?
8: Deve passare di qua.
4: Senti, io ti volevo chiedere una cosa. Non ce l'ho fatta. Perché ho pensato alla signora?
6: Era sempre lo stesso. Era là che aspettava.
4: Che aspettava.
6: Era là con la pala. Niente, ragazzi, la
4: spaccatura. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. E poi dopo ti senti male aver chiamato.
6: No, ma comunque anche dire così alle persone, così che uno risponde, lo insulti.
4: Però la panettaia.
6: Ma è una roba da terza elementare, quando uno, cioè, che squilla il telefono, pronto.
4: Sì, cioè, abbiamo fatto una carriera su sta cosa.
6: No, però, cioè, sfottere così subito
4: è brutto.
6: Non è una cosa da. Cioè, non credo che sia neanche divertente. Non è che squilla il telefono pronto e dici una cosa brutta.
4: Cioè, inizi magari parlando,
6: cioè,
4: chiacchierando.
6: Cerchi un attimo di costruire la cosa in modo da creare l'atmosfera dello scherzo, capito? No, non è che devi.
7: Pronto?
6: Uè, Zoccola!
7: Pronto?
6: Uè! Com'è? Da posto? Sono Massimo di Quarto. Senti, è panettaia, quelle che impasti i pani con i cazzi.
7: Non ho capito.
6: Pensi capivi. Finivamo in tribunale. Senti, la questione, sciacqua cazzi. Volevo sapere, ma voi fate pane su commissione? Per guadagnarvi quelle quattro spicci del cazzo per pagare il gas e la corrente? Sai che ti mastico?
7: Non ho capito chi cerca.
6: Ma tu non hai capito neanche chi sei. Si alza stamattina e fa: chi sono io? Com'è, oh? Quanti denti hai in bocca? 12? 10 forse?
7: No, ma scusa, cerchi la panetteria?
6: Sì, cerco la panetteria! L'ho trovata?
7: Non sento io, provo un po' a sentire.
6: Passa il genio di casa. Ma passate il genio di casa? Sei il genio tu? Quello che ha fatto le medie?
7: No, dimmi.
6: Senti, Skeletor, devo chiederti una questione. Là invece, oltre che a fargli i zombie tutti insieme, fate anche il pane su commissione?
9: Sì.
6: Cosa mi fai? Un bocchino?
9: Un bocchino? E c'è la bambina, trimo che non sei altro.
6: Senti, ma facciamo così, fatti un salto all'elementare, poi fai anche le medie superiori e poi ti richiamo. Così la conversazione.
0: Questa chiama ti faccio tornare indietro nel tempo.
6: Minchia, questa è nuova sta battuta.
4: Bellissima.
6: Non mai sentito. Va bene, dai, ti saluto che mi hai già rotto tre quarti di cazzo. Mi sono divertito con la vecchia mangia cazzi, ma tu non sei abbastanza divertente.
0: Sì, proprio uno stronzo.
6: Ciao.
4: Comunque ho capito come approcciarsi bene.
6: Hai capito?
4: Ho capito.
6: Quando uno risponde che sia uomo, non devi essere subito aggressivo, capito? Perché l'aggressività, cioè, preclude la possibilità di costruire
4: una telefonata,
6: di dipanare lo scherzo in modo che abbia una costruzione logica. Hai capito? Cioè, specie se noi abbiamo un obiettivo.
4: Uè, stronzona! Sei panificio? Stronza, sei panificio?
9: Sì.
4: Ciao, grande. Senti, c'è il panettaio che devo parlargli un attimo per un ordine di un pane per una festa? Non so se hai capito la potenza.
9: No, mi dispiace, non c'è.
4: Non c'è, eh? Porca troia, minchia, guarda. Senti, senti, mi senti? Oh, ma vedi sta stronza, oh, sta cafona di merda.
6: Cafona, la gente fa schifo, guarda.
4: Guarda, non facciamogli più il pane allo zio.
10: Ha paura. Panico, panico, panico, paura.
11: Oh, papà.
10: Paura.
12: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: Papà Castoro, raccontaci una storia.
15: Anche due storie.
16: Ma sempre le storie qua, due coglioni.

0: Castoro sta dormendo! Svegliamolo! Svegliamolo! Svegliamolo! Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia! Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia! Papà Castoro!
1: Che? Cosa succede? Sono arrivate le troie!
0: Una storia! Una storia! Una storia! Papà Castoro, raccontaci una storia!
1: Cazzo, stavo dormendo però! Vabbè, vi racconto una cazzo di storia qua!
0: Evviva! Evviva! Evviva!
1: Allora, senti, questa storia si intitola La piccola fiammiferaia!
0: Oh!
1: C'era una volta una nana che decise di iniziare a vendere fiammiferi sul ciglio della strada!
0: Oh! E poi?
1: Il primo giorno faceva molto freddo e nessuno compra fiammiferi. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: sono sicura che domani andrà meglio.
0: Brava, brava, brava. E poi?
1: Il secondo giorno non vendette nemmeno un fiammifero e un cane le cagò in faccia quella proprio liquida. Ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: Oh! E poi?
1: E poi anche il terzo giorno, zero fiammiferi venduti. E mentre era distratta, una suora le strappò un'orecchio a morsi lo ingoiò. Ma la fiammiferaia, che era tanto positiva, andò a recuperare l'orecchio tra la merda della suora e disse a se stessa: domani andrà meglio.
0: E il quarto giorno?
1: Senti, il quarto giorno ancora nessun cliente. E qualcuno lanciò dalla finestra un aeroplano di carta con sopra un cinghiale che le cadde in testa, ammazzandola sul colpo. Ma la fiammiferaia positiva, mentre stava morendo, disse a se stessa:
0: domani andrà meglio.
1: Ecco. E il quinto giorno il fantasma della fiammiferaia era ancora sul ciglio della strada a vendere i fiammiferi, quando si addormentò per la stanchezza e venne svegliato dal primo cliente.
0: Davvero? Davvero? Davvero?
1: Sì. Ma era uno della guardia di finanza in borghese, che le fece una multa di due gambe e le sequestrò tutti i fiammiferi.
0: Oh, che tristezza, che tristezza, che tristezza!
1: Sì, ma la fiammiferaia, che era una tipo positiva, sapete cosa disse a se stessa?
0: Domani andrà meglio!
1: No, disse: che vita di merda, pezzi di stronzi! Siete tutti delle merde, dovete morire, infami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Oggi vi parliamo di quello straordinario genio ideologo di Dario Franceschini, che ieri, con la terza guerra mondiale alle porte, il dissesto economico del nostro paese con i redditi che sono più bassi del 2008, propone una soluzione geniale per porre fine al patriarcato. Attenzione, al patriarcato. E la sua soluzione è: da oggi in poi tutti gli italiani prendono d'amblè il cognome della madre. Ora, al di là della puttanata colossale, guardando un po' quello che ci circonda, non mi sembra una soluzione in grado di dare risposte ai problemi reali del nostro paese. Ma magari ci sono anche degli accoliti, degli adepti del pensiero franceschiniano, eh? Cerchiamoli, vai, apriamo le linee, dai, apriamo. Sentiamo: cognome della madre obbligatorio. È fantastico. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Australopiteco da Foggia, apriamo con te, Australopiteco, vai Australopiteco, vai, vai, vai, vai.
4: Solo il cognome della madre, io brucierei tutto là.
3: Lei brucierebbe tutto là dove?
4: Solo il cognome della madre.
3: Il cognome della madre, cos'è, una canzone di Stinga?
4: Ma fa mocca a chi da mutto, questo lo capisci?
3: A lei, a sua sorella, quella pompara.
4: A te chi destra mutto.
3: Ecco, adesso che ci siamo conosciuti e amati, vuole rispondere alla domanda?
4: Ci sto dicendo, non sono d'accordo.
3: Non è d'accordo, perché? Spieghi. Secondo lei, dare il cognome della madre ai figli?
4: Ma non serve a niente, il cognome dell'uomo e basta.
3: Perché deve essere quello dell'uomo, dica?
4: Perché è stato sempre così.
3: È stato sempre così, ho capito, ma una volta vivevamo nelle grotte, adesso viviamo nelle case.
4: Perché non c'entra niente, si deve fare sempre così, perché sono cose americanate, noi siamo in Italia.
3: Il modello americano...
4: Allora, sul cazzo con queste donne, femministe, tutte queste puttanate.
3: Ecco, le femministe, parliamo delle femministe, cosa ne pensa?
4: Le femministe? Gente inutile.
3: Gente inutile le femministe, perché? Spieghi.
4: Che non ho un cazzo da fare.
3: Le femministe sono persone inutili che non hanno un cazzo da fare. Quindi lei ritiene che in Italia il patriarcato non ci sia?
4: Assolutamente no.
3: No, no, lei sa cos'è il patriarcato, sì.
4: Lo so.
3: Cos'è? Dica, spieghi.
4: No, mi sono rotto i coglioni.
3: Si figuri io di parlare con un uomo di Neanderthal come lei, quanto mi sono rotto il cazzo.
4: Va a fare in culo.
3: Lei e sua sorella.
4: A te quando lo dì.
3: A lei e a sua sorella, quella stronza che si siede sulle banane. Arrivederci.
4: A te quando lo dì, va a fa mocca a chi temo.
3: Lei vada a fanculo in taxi, così le costa anche 40 euro.
4: A fanculo, ciao.
3: Ciao, ciao. Sentiamo Tugurio da Bergamo. Vai Tugurio, di la tua. Vai Tugurio.
5: Ma che cazzo ce ne frega a noi di sta roba? Che abbiamo il gas alle stelle, la corrente alle stelle, il gasolio alle stelle. Ha una madre, no? Ma che cazzo vuoi che gliene freghi di chi è il cognome del figlio? Porca di quella puttana bastarda.
3: Ho capito. Non so,
5: e noi questo stronzo qui dobbiamo pagarlo per preoccuparsi di quelle cose qua?
3: Sì, ho capito, ma non è che siccome i campi flegrei stanno per detonare, allora uno non si compra le scarpe, va in giro scalzo perché, ah, mica, ci sono i campi flegrei.
5: Siccome questi stronzi sono gente che paghiamo noi, a me pensare che ci sia uno stronzo pagato 20.000 euro al mese, più tutti i rimborsi, più i cazzi nel culo che si prende.
3: Sì.
5: Non sono favorevole perché vorrei che il mio paese in questo momento si concentri su altre priorità.
3: Ma quello sta all'opposizione, che cazzo c'entra? Quello sta all'opposizione,
5: mica
3: al governo.
5: Ad esempio quello di aprire le case chiuse.
3: Bravo, questo sono favorevole, così andiamo tutti a trovare tua madre.
5: Tu puoi andare a puttane senza andare a nasconderti.
3: Esatto, io posso andare a trovare tua madre senza nessun problema, È per questo che il cognome della madre è utile. Perché siccome ci sono tanti figli di puttana come te, almeno sappiamo chi li ha partoriti. Invece il padre
5: è
3: sempre incerto.
5: Sei proprio un maleducato, cosa c'entra la mia mamma, scusami?
3: Perché è una nota prostituta, è una peripatetica, è una passeggiatrice.
5: Eccoci.
3: Ciao. Andiamo da Gino Rebibbia. Gino Rebibbia, vai Gino.
6: Io sono disoccupato, fammi guadagnare qualche soldo, no?
3: Come cazzo faccio? Ti espianto degli organi? Le cornee ce l'hai buone?
6: No, altre cose, mica per quello, è casa di Dio.
3: Hai provato a naffare i pompini, sì?
6: I pompini? E quelli li farai tu, forse?
3: No, io no, non ne ho bisogno, me li faccio fare.
6: Guarda, io sono ex carcerato. Sei stato maleducato a dire una cosa del genere, sta uno, a un uomo.
3: Ma non me ne frega un cazzo, dai.
6: No, io lo so che sei così, pure te ne sono manovente di sogno. Lo so che dici che mi ragioni così, per quello mi piace, perché sei un aggressivo.
3: Esatto.
6: Però dirla a un uomo, ci ha provato a fare pompini, è brutta, capito?
3: Sì, ti capisco, però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
6: A ti dica, te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, a me no, non mi è mai...
3: Capisco. Però tu sei un ex carcerato, chissà quanti ne avrai fatti.
6: A ti dica, te devo parlare, se tu mi suggerisci, Stefano, suggerisci così, a me.

0: Dai, buttati nella campana dell'umido, almeno ti riciclano e servi a qualcosa. Inutile, inutile, inutile. Humus. E chiudiamo con un mostro che non risvegliavamo da tempo. Super Puli, il camionista veneto che si fa mangiare il cappellotto col cren. Vai Super Puli, sulle dichiarazioni di Franceschini. Vai, vai, vai, vai.
1: Dai, il cognome mio. Dai, il cognome mio. Perché? Che ne voglio in giro.
0: Perché?
1: Dai, perché ti non ti ha spaccami i coglioni.
0: Capisco, non capisco.
1: Ti ha mangiato il cappellotto col cren. Come era tanto che non ti mi mangiavi?
0: Sì, sì.
1: E ti ha mangiato il cappellotto. E ti sentivi a mancanza e ti mi ha ma.
0: Questa roba del cren è il simbolo del patriarcato. Patriarcato.
1: Sì, vorrei fatto provare. Vorrei fatto provare. Certo, come ti tira la brocca col cren.
0: Sì, ma non so.
1: Mamma neta. E ti non ti tira più da una vita.
0: Non sono interessato a nutrirmi del suo glande. Condito con una salsa tipica.
1: Sì, sei un tocco che non ti mangi il cappellotto col cren. Ti ha mangiato a te, te cosa ha detto? Tanto non ti ha spaccami i coglioni.
0: Ecco.
1: E in più ti ha mangiato a te.
0: Sì, ma questo cosa ha a che fare col cognome della madre e la proposta di Franceschini?
1: Ma mi non me ne trovo un cazzo del cognome, di questo, di che altro, se non me ne trovo una sborda.
0: Certo, ma dove...
1: Dito in Venezia.
0: Sì.
1: Non me ne trovo una sborda.
0: Quindi per lei il cognome è assolutamente ininfluente, non le interessa.
1: Dai,
0: che cognome...
1: è il mio cognome, te che dai il mio.
0: Accetto la sua proposta. D'ora in poi, sì, tutti i bambini che nasceranno in Italia si chiameranno con il suo cognome, che è merda. Arrivederci.
1: Va a cagare.
0: Arrivederci. Bene, come abbiamo sentito da questo rapido e corroborante giro di opinioni, diciamo l'iniziativa dell'onorevole Franceschini non ha suscitato grande entusiasmo nel pubblico maschile e secondo me non risolverà una volta per tutte il problema del patriarcato, ma ce n'è uno più grande, come avete potuto sentire, che veramente affligge il nostro paese e che è l'ignoranza di merda. Ecco, forse Franceschini, se si occupasse di far leggere un po' più di libri alla gente, risolverebbe qualche problema in più. Arrivederci.

0: 5 mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine. E per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit. Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.

0: voce.
1: Vado via l'organ.
0: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
3: Pronto, chi è?
0: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
3: Ma che vuoi che non ti conosco?
0: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
3: Ascolta, sei scemo?
0: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
3: Oh, hai sbagliato un numero, guarda che io non ti conosco.
0: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
0: La sempre più bella Nanda.
4: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
0: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
5: C'è 105 Mintasa!
6: Radio 105!
7: 105.
8: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Il dottor Brown è uno scienziato. Insegna genetica alla Stanford University ed è un bravo ricercatore. Il suo obiettivo è sconfiggere il cancro agendo direttamente sul DNA. Il dottor Brown è un divulgatore. Crede che tutti debbano avere libero accesso alle informazioni scientifiche più avanzate. Per questo motivo nel 2000 fonda la Public Library of Science, un enorme archivio che garantisce a tutti il libero accesso alle principali riviste scientifiche. Ma il dottor Brown è soprattutto un sognatore ed il suo sogno è quello di risolvere quello che, secondo lui, è il problema ambientale più importante del nostro tempo: la produzione industriale di carne. Secondo il dottor Brown, la soluzione è semplice. Per convincere la gente a smettere di mangiare carne, devi fare un prodotto più buono, devi cambiare le abitudini del consumatore, non la sua testa. Per questo motivo, nel 2011, il dottor Brown decide di abbandonare l'insegnamento e di fondare Impossible Foods, un'azienda che produce hamburger vegetali. Nel 2016, dopo 5 anni di ricerca, gli hamburger del dottor Brown debuttano sul mercato americano. Si possono gustare al Momo Fukunishi di Manhattan, un ristorante celebre per le sue grigliate di carne e pesce. Ma qual è la novità? In fondo gli hamburger vegetali sono in commercio da oltre un secolo.
3: Cos'è che rende gli hamburger del dottor Brown così speciali?
2: Beh, un dettaglio. Sanno veramente di carne. Ma come è possibile? Ve lo dico fra un attimo. Nel frattempo occupiamoci dell'impatto ambientale. Per produrre un hamburger, la Impossible Food emette l'87% in meno di gas serra rispetto ad un hamburger bovino. Usa il 75% di acqua in meno e il 95% di terra in meno. Ma soprattutto i suoi hamburger usano lo 0% di mucca. Ma allora, come cazzo fa un impasto di grano, olio di cocco e patate a sapere di carne? Come cazzo fa a profumare, sanguinare e a sfrigolare sulla griglia come un gustoso hamburger di manzo? Il segreto è un ingrediente magico, una cellula comunissima chiamata eme. L'eme è l'essenza del sangue, ma sotto forma di emoglobina è presente anche in vegetali e legumi. Una molecola di eme vegetale è identica al 100% ad una di eme animale. Ma guarda un po', è proprio questa molecola a conferire alla nostra grigliata di mucca quel profumo e quel sapore inconfondibile. La Impossible Food, in pratica, fa sanguinare le piante e con quel sangue produce i propri hamburger, totalmente vegetali. Ma questo ingrediente è sicuro? È certificato? Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, la risposta è sì. Ma siamo certi che molte battaglie, come accaduto ad esempio per la sigaretta elettronica, dovranno ancora essere combattute. Esattamente come per le auto elettriche, forse anche nel campo dell'alimentazione, qualcosa sta cambiando, per una volta in meglio. Non resta che aspettare che Impossible Food sbarchi in Italia per decidere se la salvezza del pianeta passerà, questa volta, per un panino.
0: Lo Zoo di 105.
4: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta. Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
5: Buonasera e ben ritrovati su Rai Cose e al programma Cose. Cose tratta invenzioni incredibili e ospita in ogni puntata due persone che hanno voglia di portare dinanzi al nostro pubblico delle invenzioni che potrebbero rivoluzionare il mondo. Ieri abbiamo avuto con noi il signor Tartaglia, che ci ha presentato il Trita Calzini della Indesit, questo marchingegno che previene una delle principali cause dei cambiamenti climatici, ovvero i calzini usati. Poi abbiamo avuto Abramo, che ci ha presentato lo schiaffeggiatonni della Rotowash, un accessorio utilissimo per ammaestrare i tonni domestici e magari evitare un'aggressione da parte dei tonni un po' più aggressivi.
4: A Rai Cose vi presentiamo il primo scienziato della puntata. Lui è Enzo Codroipo, svizzero dalla nascita, laureato all'Università Cialtrona di Lugano Sud e premiato più volte alla Fiera dei Pagliacci Pazzi di Crotone. Ecco a voi Enzo Codroipo.
5: Diamo il benvenuto al primo inventore. Lui è Enzo Codroipo, inventore, scienziato, e scrive sulla scheda tabagista. Non so cosa possa servire questo dato, comunque un applauso. Buonasera signor Enzo Codroipo.
6: Buonasera, buonasera a tutti.
5: Lei mi ricorda vagamente già un inventore che è venuto spesso qui.
6: Ma perché noi inventori siamo tutti uguali.
5: Ah,
6: noi siamo proprio geneticamente, lei forse questa informazione non la sa perché non ha studiato,
5: proprio la stessa voce.
6: Proprio noi ci distinguiamo, il gene dell'inventore diventi con questo semiaccento meridionale e queste fattezze sono proprio tipiche degli inventori.
5: Oh, non lo sapevo.
6: Chi è inventore non ha questo modo di parlare.
5: Non è inventore.
6: No, si sottopone a una serie di trapianti, e sfigurazioni e imparazioni di parlante per essere così.
5: Lei è sicurissimo di essere...
6: Sta scherzando, io figurati...
5: Lei si è laureato.
6: Ma quante volte anche? Proprio...
5: Tipo, mi dica...
6: Buf.
5: Vabbè. Sì. Allora, benvenuto a Invenzioni del Pazzo.
6: Allora, io ho portato questa invenzione che mi è costata, non le dico quanti soldi perché non ci può credere, ma mi è costata anche a livello sentimentale, perché per produrre questo io ho dovuto distruggere acri e acri di foresta secolare appartenenti al comune nel quale vivo.
5: Nella scheda, tra l'altro, leggo che lei ha...
6: quattro capi di imputazione.
5: Sì. E ha liberato suo fratello in un bosco. Suo fratello.
6: Ma questa è un'altra storia. Quella è perché mi servono i fondi di... come a un certo punto, quando finiscono i soldi, siamo in quattro in famiglia, no? Abbiamo l'eredità della famiglia.
5: Ma suo fratello, mi scusi, dalla scheda che leggo, abbiamo fatto un po' di ricerca, poverino, era afflitto da una malattia
6: mentale.
5: Mentale, oltretutto.
6: Ma lei deve capire che comunque quello che gli ha fatto la natura deve insegnare a risolverlo, capito?
5: No.
6: Cioè io penso che comunque...
5: Suo fratello era handicappato.
6: Mentale, sì.
5: Sì, ma anche...
6: L'ho lasciato libero nella foresta, so che la natura si prenderà cura di lui. Comunque io adesso
5: Tarzan,
6: ho libero accesso ai suoi fondi e anche alla pensione di invalidità che giustamente non essendo defunto, almeno prove non ce ne sono, credo che sia ancora in possibilità di essere riscossa attraverso
5: lei non sa figura. Dov'è il fratello?
6: Voci del paese.
5: No. Lo sentono gridare.
6: Voci del paese narrano che in certe nottate molto fredde sentono delle urla strazianti provenire dal comprensorio. Credo che abbia trovato il modo di nutrirsi, e questo avvalora la mia tesi secondo la quale comunque l'essere umano ha formidabili capacità di adattamento. Ho inventato uno strumento utile. Vedo che lei ha poi una delle mie invenzioni, lo stecco che produce segni.
5: Penna.
6: Questo è un mio brevetto di 4 anni fa.
5: Ma non penso proprio.
6: Devo ancora pagarmi le royalty di questa invenzione.
5: No, è una penna.
6: Sono in causa. Questa.
5: La penna Bic.
6: Allora, quando ho inventato lo stecco che produce disegni, non autonomo, perché c'è anche la versione autonoma, che è una scatola così, che colleghi con un filo allo strumento computer.
5: Sì.
6: Tu gli dai, e ci sono tante di queste mie.
5: Stampante, sì.
6: Esce proprio.
5: Stampante.
6: Ho creato appunto il supporto che serve sia per quella versione che le ho detto grande che si collega al computer, che la versione manuale.
5: Sì.
6: Ho inventato questo supporto, come lei vede. Ecco, è fatto. Allora, per fare questi 5 quadrati bianchi,
5: sì,
6: li ho chiamati così per praticità, mi dà 2 quadrati bianchi.
5: Sì.
6: Per fare questi quadrati bianchi, 4,
5: ha speso
6: 700.000 euro e ho distrutto il verde di un intero paese di montagna che adesso non vedrà mai più la possibilità di essere coltivato.
5: Certo, sono fogli di carta bianca.
6: Ho spruzzato anche calceviva. Calceviva e benzina.
5: Sono fogli.
6: Perché proprio è la volontà che nessuno possa rubarmi il segreto.
5: Certo, sono fogli
6: quindi
5: di carta.
6: Quindi ho questi 4, 4 di cui uno neanche tanto non è venuto benissimissimo.
5: No.
6: Forse mi devo spostare in un'altra regione e fare fuori un altro... Appena troverò i fondi.
5: Certo. Lei ha speso 700.000 euro per fare 4 fogli.
6: Ho anche ammazzato mia madre e
5: liberato il figlio.
6: Liberato
5: il fratello
6: pazzo.
5: Pazzo
6: nel bosco.
5: Tutto questo per fare 4 fogli A4.
6: Questo è il formato rettangolo bianco.
5: Sì.
6: Poi c'è il rettangolo bianco sdraiato.
5: Vale, mi scusi.
6: volendo, se noi ne mettiamo tanti e li pieghiamo a metà, un'altra idea mi sta venendo. Guardi. Adesso noi, se pieghiamo a metà,
7: da 4 diventano 8.
6: Diventano 8, ma se noi con lo strumento che lei ha in mano, mia invenzione, li riempie di scarabocchi, lei ha un contenitore di scarabocchi.
7: Si chiama quaderno.
4: Dopo questo intervento, il signor Enzo Codroipo è stato arrestato con l'accusa di pluriomicidio colposo, con l'aggravante per aver abbandonato 4 anni fa, in un bosco, il fratello menomato mentale, senza viveri o la possibilità di sostentamento. Dopo svariate ricerche, effettuate dalle forze dell'ordine, siamo riusciti ad identificare il fratello Andy Cappone, che durante la notte ulula in cerca di aiuto. Se vi dovesse capitare di incontrare il fratello del signor Codroipo, vi preghiamo di evitare il contatto fisico e, se siete muniti di arma da fuoco, di farlo fuori, perché è ormai ritenuto un peso sociale. Cose, su Rai Cose, torna a grande richiesta, settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
8: Amore, io esco.
6: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
6: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
8: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando. Aspetta. Dai, così.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, spaccagliola sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
11: Fermi tutti.
6: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
11: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
6: Dai, dai.
10: Aspetta. Ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro. No, no. Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
6: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Tamarri.
15: Oggi quei due coglioni sono tutti pezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto, se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
16: Buongiorno.
17: Già, che voce da zocco. Pronto?
16: Sì?
17: Ciao, senti, sono Giovannino.
16: Chi parla, scusi?
17: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
16: E chi è Giovannino?
17: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato che ho bisogno del dentista, che c'ho... Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto minga, faccio anch'io il dondo yondo.
16: Vabbè, senta.
17: Coglione.
16: Vabbè.
6: T'ha fatto mani nella faccia comunque.
17: Minga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
18: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
17: Ciao Faival, come stai?
18: Chi parla?
17: Sono Giovannino, t'a posto?
18: Giovannino chi?
17: Giovannino Di Caprio.
18: Non ho presente...
17: No, le spiego, allora praticamente ho trovato il numero su internet che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema al canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia, adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
6: Diglielo che te l'ho levato io.
17: Me l'ha levato mio amico così, perché lui mi fa fatto...
18: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
17: Adesso aspetta, la spiego.
6: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no?
19: Allora, c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
17: Adesso male, però.
19: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
17: Allora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino.
20: Buonasera.
19: Sì, come si chiama il personaggio?
20: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
19: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi fai... Mi hai detto pronto, ho detto piacere. Ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia...
15: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
20: Dottor Vigos, buonasera.
19: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
17: Minchia, se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
19: Ma questa personaggio mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
17: Sì, sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
19: Ti acchiappo per la schiena e ti infilo l'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia.
15: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.
14: Tamarri!
21: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo sota perché arrivano i...
14: Tamarri!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
22: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
23: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi
22: dire. Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
23: Cioè?
22: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 31 anni già che sono qua.
23: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
22: So che deve succedere qualche cosa, però.
23: Anche lo zoo?
22: Ma dicono, ma dove?
23: E dimmi cosa?
22: Che devono cambiare, però.
23: Cioè?
22: Che ne so, adesso vai alla profondità.
23: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
22: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
23: A chi?
22: Alla mafia. Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
23: c'è la certezza.
22: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
23: guardala, è andata in
22: onda. No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
23: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
22: Vogliono levare un po' di cose,
23: un po' di persone,
22: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
23: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
22: Direttore di Rete 4.
24: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
22: Però va là, sempre questo
25: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
22: Perché sta in media 7. Però dicono, va là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Scusate amici, rido perché ho appena ricevuto un WhatsApp da parte di mio fratello gay. Ve lo faccio sentire.
1: Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia.
2: Puttana.
0: Capito? Era fuori a cena con un'amica e in sottofondo c'era la mia voce. Stava ascoltando 105 Mintasa.
1: Cazzo dici? Gli è partito come al solito il messaggio mentre si spugnettava in Instagram.
0: Buonasera a tutti gli intasati, seguaci del Max Furfante Nazionale. Ciao Nanda, sei in forma, eh?
3: In forma una cippa. Sono due giorni che non dormo, per colpa di quell'altro che si è spaccato la gamba.
0: A tal proposito un saluto a mio fratello Daniele Battaglia, in convalescenza per un legamento rotto. Frate, però anche tu, non ti chiami Max Furfante, cosa ti metti a giocare a calcetto? Vabbè. Pino J, ti vedo già attivo sul monitor Witton che ti ho regalato. Cosa ci suoni come primo disco?
1: Sono Sogno Porn, mollami!
0: Ah, che discone, ragazzi. Io non capisco come i miei fratelli Pippo e Spine riescono a sfornare un disco più bello dell'altro.
1: Cazzo dici, non è un loro disco, pirla!
0: In 105 Mintasa di oggi avremo come ospite un genio. Anzi, il genio della radiofonia. Bello come il sole, DJ impeccabile e speaker con la voce più bella del mondo. Avete già capito di chi sto parlando, vero?
3: Sì, di Mazzoli.
0: Ma come ti permetti, Nanda, di sparare nomi che nello scenario nemmeno esistono? Sto parlando di Max Furfante, l'Adone di 105.
1: Ma sei tu, imbecille!
0: Nanda, fallo pure entrare.
3: Pino, ma questo è completamente fuori.
0: Eccoti! Ciao, Max! Ti spiace se ti intervisto stando in genuflessione? Non stai facendo niente di diverso dagli altri che mi hanno intervistato. Allora, Max, intanto inutile chiederti come stai, perché il tuo corpo pitonato parla da solo. Grazie, grazie. È tutto lo sport che faccio che mi tiene così sodo. Frate, l'ultima volta che sono riuscito a venire ad una serata del tuo Mamasita ho anche potuto apprezzare la tua parte tecnica. Non sapevo mixassi. Diciamo che ho ricevuto e sto ricevendo tuttora delle proposte allettanti. Vorrebbero portare 105 tua Mamasita al Tomorrowland e all'Ultra. Ma non mi sento ancora pronto a sputtanare la lobby di DJ Sfigatelli, tipo mio fratello Getta, frate Sinclair e quant'altro. Bene, frate, starei qui a parlare con te all'infinito perché sai che ti adoro. Ma il tempo stringe e dobbiamo salutare. Vuoi lasciarci con un saluto? Vi lascio volentieri con il detto del giorno. Chi ti punta il dito è ora di credere in quello che stai facendo, perché è giusto. Grande Max Furfante, a domani amici, con 105 Mintasa e ricordate il detto del giorno. Dipanare le nuvole a ciel sereno a volte ci rafforza l'ego.
4: C'è 105 Mintasa.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, brimbelli,
2: Sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
7: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
7: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
7: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
7: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
7: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
7: Gaetano, spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando.
8: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
7: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
11: Guardi,
7: forse
11: vabbè.
7: C'è il sangue. Allora,
11: sì,
7: signora.
11: Questo.
7: Mi ascolti,
11: sì.
7: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
7: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
7: Non vorrei che sia. Come si chiama?
11: Don Gaetano?
7: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
7: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei.
7: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
8: Un attimo,
7: mettici il pennino nella cacca.
8: Stai il telefono, stai?
7: Sì.
8: Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
7: Sì.
8: Mamma, che brutte feci che
7: ha
8: c'è.
7: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
8: E cosa c'era dentro le lasagne?
7: C'era prosciutto, mozzarella,
8: l'uranio, un poverito,
7: cotechino,
8: eglia, brasiliano.
7: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
8: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
7: Ecco dov'era il cacciavite.
8: Orcaccia me se.
7: Arca ma.
8: Come sangue non c'è nelle feci.
5: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega,
11: no,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
9: Su tutto qua.
11: Va bene.
9: Lo sport.
11: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
9: per
11: cosa
9: chi non
11: si
9: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
9: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
10: Dai,
9: ma tu,
10: che ti ho
9: ma
10: fatto
9: che
10: il
9: cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
10: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
9: Uno.
11: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
11: sì,
9: sono
11: ecco.
9: Quello della cacca,
11: sì.
9: Dell'esame delle feci.
11: Sì.
9: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
9: No.
11: Senti
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
9: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
9: ma
8: fare la
9: so
8: cacca.
9: Ma io so fare la cacca.
8: Eh?
9: Ma non so come si fa l'esame delle
8: feci. Minchia, ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da abitare da noi.
9: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
14: Bene,
8: visto.
14: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
14: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
14: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
14: Sì.
10: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
10: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Stai TV, presenta... Ristoranti da horror.
16: Ah, che paura.
15: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
16: Che schifo.
15: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
16: Ah, che paura.
15: Solo su Stai TV.
17: Buongiorno.
14: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. Mi presento, mi chiamo la Giada, io chiamo dalla redazione di Stai a Milano. Avremo individuato il vostro ristorante per partecipare a un nuovo programma televisivo che andrà in onda in primavera.
17: Sì.
14: Ecco, allora, in pratica noi mettiamo in risalto alcune caratteristiche un po' peculiari del ristorante in questione. Voi, per esempio, cosa cucinate di tipico?
17: Eh beh, tutte le specialità valtellinesi, ecco. Diciamo, le pizzocche, gli shat, gli spezzi, le tagliatelle fresche, i funghi.
14: Certo, come carne
17: tagliate,
14: cosa fate?
17: Cervo, eventualmente.
14: Ah, ecco, cervo, stambecco.
17: Sì.
14: Ecco, allora, perché siccome il tema poteva essere un po' una questa cosa della montagna, stiamo individuando dei ristoranti tutti in questa zona della Valtellina, diciamo, e sì. Quindi insomma la nostra idea poteva essere di far succedere delle cose particolari, diciamo, in cucina, in sala, durante il servizio. Ovviamente tutto ciò che succede è finalizzato alla promozione del ristorante, ecco, perché è tutto okay. Tendente al trash comico. Ad esempio, in cucina chi c'è?
17: Ah, mio marito.
14: Potrebbe avere ad esempio la faccia, diciamo, da boia, per capirci?
17: Non lo so, dipende, a volte con me lo è un po', sì.
14: Ecco. L'idea era di mettere un alce in cucina.
17: Sì.
14: Viva, ovviamente, che tiene compagnia al cuoco. Le mettiamo il cappellino da chef, quello appunto, insomma, quello dritto a cilindro, e tiene compagnia sì. Al cuoco. Poi delle cose particolari che potevano succedere era il cuoco, ad esempio, che cucinava una cosa bizzarra, tipo cucinare dei pipistrelli. I pipistrelli
17: okay.
14: Delle grotte, quelli
17: sì.
14: Brutti.
17: Sì, sì, sì,
14: ecco,
17: sì.
14: E poi potrebbe, sempre per l'andazzo comico, potrebbe arrivare Batman inferocito che si scaglia contro suo marito perché appunto sta cucinando dei pipistrelli che sono i suoi amici. Insomma, la storia la saprà.
17: Okay.
14: Ecco,
17: okay.
14: Questa poteva essere una cosa. Allora, Robin muore nella sceneggiatura. Cioè,
17: okay.
14: Nel senso che dalla rissa ne esce sconfitto.
17: Sì, sì, sì,
14: ecco.
17: Sì, sì, sì.
14: Ecco. In sala avete molti coperti?
17: 80.
14: Ah, beh, quindi la sala è grande.
17: Sì, sì.
14: Ah, ho capito, ho capito. Se suo
17: sì.
14: Marito uscisse in fiamme dalla cucina urlando come una torcia umana, riuscirebbe a passare in mezzo ai tavoli, diciamo, senza bruciare nessuno.
17: Questo tutto dovrebbe esserci della gente in sala.
14: Certo, certo, assolutamente. Ci possono essere clienti portati direttamente dal ristorante, oppure amici, insomma, oppure noi procuriamo delle comparse, ecco.
17: Ok.
14: Fate la pizza?
17: Sì,
14: ah,
17: sì.
14: Ah, ok.
17: Abbiamo un pizzaiolo che quando c'è tanto deve esserci, e
14: certo.
17: Se no ci facciamo noi.
14: Allora, lui si potrebbe, ad esempio, si potrebbe mettere. Come si chiama il pizzaiolo?
17: Alessandro o Tala, dipende chi è che c'è in
14: casa. Ah, ok. Facciamo che si chiama Beppe, che è un nome da pizzaiolo tipico.
17: Okay.
14: Allora, noi mettiamo Beppe su uno scivolo che entra dalla finestra della sala sì. Ed entra di testa su un tavolo scivolando sulla pizza mentre uno la mangia. Sono tutte cose comiche, insomma, scritte. Dai nostri autori, arriva con la faccia sulla pizza, guarda il cliente e gli fa buona la pizza e tutti ridono, insomma, sono queste, i nostri autori sono un po' matti, diciamo, non è
17: okay,
14: che, ecco.
17: Okay.
15: Bravissima la nostra Giada, ha quasi convinto la proprietaria del ristorante a partecipare al programma, accettando per soli 30.000 euro di mettere un alce con il cappello in cucina con il marito con la faccia da boia durante una rissa con Batman e Robin, ma Robin muore. Poi il pizzaiolo volante entrare dalla finestra, schiantandosi su una pizza di faccia. Ma ci rendiamo conto? Ma si può credere ad una cosa del genere? Dai, andiamo a sentire il resto.
14: Senta, ma forse non so se è un po' troppo, però c'era un'opzione di questo Yeti che alla fine appunto arriva, no? Fa tutto e alla fine si mangia un cliente.
17: Sì.
14: Ecco, questa poteva essere un'opzione, perché diciamo che il morto ammazzato male è sempre forte nelle puntate, cioè crea sempre un engagement verso i... Oppure okay, lo prende e lo lancia fuori dalla finestra in alternativa e non si sa bene che fine faccia. Insomma, questo magari può essere okay, morso da un pipistrello e si trasforma in pipistrellone zombie. Un po' come, insomma, come i film, diciamo, i film. Ecco, un po' queste cose qua. Bene, perfetto.
17: Ok, se lei mi manda una mail, guardi, adesso mio marito non c'è, così ne parlo volentieri con lui, va bene?
14: Beh, benissimo, mi sembra ottimo. Senta, lei eventualmente si potrebbe vestirsi da Catwoman? Così per fare la compagna di Batman.
17: Beh, sto dimagrendo un po', magari ci sto dentro.
14: Ecco, perfetto. Sì, ma a noi va bene anche
17: entrare nella...
14: a noi ci va bene anche Catwoman.
17: Catwoman. Ok, allora perfetto, allora sì.
15: Ma che cazzo si ride la signora? Andremo a distruggergli il ristorante. Ma la nostra Giada è stata grandissima. È riuscita a convincere la vecchia vestita da Catwoman a far vestire suo marito da boia con Batman, che lo pesta mentre Robin muore, con un'alce nella cucina. E poi, il marito in preda alle fiamme, uscire nella sala con 80 clienti gridando e lanciandosi fuori dal ristorante. E il pizzaiolo entrare da una finestra su uno scivolo, schiantandosi su una pizza con lo Yeti finale ammazza tutti. Bravissima, Giada! Sei la migliore! Ci sentiamo alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
16: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
18: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.
19: Essere che vuole che fa? Sono Wender, ragazzi. E mi sto divertendo una cifra a fare Dean Martin quando canta Dez Amore in versione tutta Scana Faraway. Allora, siamo pronti a sentire altri scherzi telefonici? Siamo pronti, allora, andiamo.

0: Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
0: Che cantare una canzone.
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
2: Tu e mamma da che la toccola.
0: Pronto? Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Certo che la madre degli imbecilli l'è sempre attiva, voglio dire. Buona giornata. Pronto?
1: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: Grazie altrettanto.
0: Non apre le scatole per piacere, eh? Perché c'ho altro da fare.
1: Mortadella.
3: Pronto?
1: When the night winds

0: The Troia.
1: Come la tua.
0: Will.
2: Pronto.
0: When the night winds can forget a cinema faccia di merda. Will San Ferragai Senegan Fene figlio di Troia. Wengelein, Wilegelegen, Wilegelegen, sem figlio di puttana. Calcestruz, digiduz, digiduz, e che poi te ne vaffanculo.
2: A te tutti quelli di casa tua.
3: Va ora in onda, Dean Martin versus la vecchia mega bastarda.
2: Hai capito?
0: Wengelein, legelegelein, legelegelein, faccia di mortadella.
2: Azzuzzu!
0: Muori presto sotto un camion da solo nel buio e muori.
2: Azzuzzu! Azzuzzu!
0: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
2: Azzuzzu! Azzuzzu! Hai capito?
0: Wengelein, Wilegelegen, Wilegelegen, sem figlio di puttana.
2: A te tu madre!
0: Prendi in mano questo bastone che tu fai and scoprenti la cappella.
2: Azzuzzu!
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
0: When the night winds can forget a cinema faccia di merda.
2: Che il cane, che porco, che il cane è rotto in culo.
0: Wengelein, Wilegelegen, Wilegelegen, sem figlio di puttana.

0: sei una gana gay, una gana gay, guarda quella faccia da culo.
1: Abbiamo risvegliato qualcosa.
2: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
1: Cercavano di ucciderlo.
3: Prossimamente nel Wonderland.
4: Yeah.

0: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
2: E chi è che parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai?
2: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
1: Ancora, sono Tony, Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
2: Non capisci niente cosa che dici, chi è che parla?
1: Ancora, sono Tony, Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
2: Non capisci niente cosa che dici.

0: puoi chiamarlo un mini espezie?
1: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio e da allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro? Pronto? Che cazzo sta facendo?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Uè, Troiona! Come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica, sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans, ti ricordi? Che venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare, ti ricordi?
0: No.
1: Neanche? No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
0: No.
1: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono, ti ricordi?
0: No.
1: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
0: No.
1: Con una toppa dietro che era mia.
0: No.
1: Ma
0: non
1: perché
0: sono
1: ridi?
0: Io.
1: Perché ridi, scusa?
0: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
1: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
0: No, assolutamente. Io non conosco nessuno che si chiama
1: Ma
0: Tony.
1: Scusa, tu negli anni 90 non venivi...
0: Ed è DJ.
1: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccione?
0: Assolutamente no. Mai andata in discoteca, ti sei sbagliato.
1: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
0: Perché?
1: No, è impossibile, dai Francesca, mi stai prendendo in giro.
0: No.
1: Avrai 30 anni. E allora nel
0: 32?
1: E allora eri bambino negli anni 90.
0: Certo, appunto, non
1: allora no,
0: io.
1: Non puoi essere.
0: Ti sei sbagliato, te l'ho detto.
1: Ma sei sicura? Non è che avevi una macchina del tempo e ti sei spostata?
0: Assolutamente no.
1: Cavolo, mi ricordo che avevamo fatto anche anal. Non ti ricordi?
0: Ah, ma tu ricordi male, l'ho detto non solo io.
1: Ma
0: va bene.
1: Ti ricordi che mettevo sempre una canzone lì? Think about the way, second third way. Te la ricordi?
0: No.
1: E quella fine anni 90 che faceva e giro tutto intorno alla stanza mentre si danza. Ma quando mettevo bau, quella la ballavi.
0: Li conosci a memoria.
1: Per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro con un cazzo enorme.
0: Ho capito, ma non sono io, non lo so, non so come
1: allora,
0: aiutarti.
1: Allora, ti spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato con che sale, esce dal colletto il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
0: Ho capito, bene.
1: Non ce l'hai tu?
0: No.
1: Ma questa te la ricordi, eh? This is the rhythm of the night.
0: Questa me la ricordo.
1: Questa, allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca. Sì. Ti saluto, Francesca.
0: Ciao.
1: Sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Tu mi stai mancando di rispetto.
1: Madonna, amore, una scoreggina.
2: Questa è proprio pura mancanza di rispetto.
1: Vabbè, ho visto l'estratto conto della carta. Ma che macchina hai preso?
2: Punto!
1: Bella! Complimenti! Io però ti avevo detto di comprare una Porsche.
2: Non sono il tuo schiavo io, è chiaro?
1: Uffa, sei sempre, sempre arrabbiato. Che palle. Ci vediamo in radio domani, mi hai rotto.
2: Tu domani, se vuoi venire in radio, stai tutto il giorno in mutande sotto la

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, basta, ma qua lo dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto le licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. Dai tre giorni che stanno licenziati, licenziati, licenziati, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto. Alberto, scusa. Sono pazzo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a Gianni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: This is a zoo only for you.

il DJ vocalist numero uno del mondo, ritornato sulla terra per voi. Ciao a tutti. Io sono DJ Pino Master Flash, colui che ha insegnato a fare il DJ a grandi nomi come Claudio Coccoluto, Albertino, Linus, Marco Mazzoli, anche se lo chiamano Deborah Valli ormai. Sono io, il maestro incontrastato di tutti i DJ del mondo, e anche oggi sono qui per sputtanare tutta una serie di sfighe capitate a quelli dello zoo, ma anche ai suoi ascoltatori. Siete pronti? E allora partiamo! Sei seduto sul divano a guardare un film con la tua nuova fidanzata. Ti parte una mega scorreggia silenziosa, ma puzzolentissima. Lei inizia a gridare che puzza di merda! E tu, con sangue freddo, rispondi: scusa cara, ma il mio cane ha problemi intestinali. Lei ti guarda strano e vede che il cane arriva dall'altra parte della casa e capisce che sei tu lo scorreggione. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Ricorda, appena ti fidanzi con una donna, la prima prova da superare è la scorreggia in testa. Se non ti dice nulla, è la donna da sposare. Se anche tu, come lavoro, fai le consegne, ti assegnano una zona dove ci sono le prostitute. Ogni giorno passi e in un anno te le praticamente sei chiavate tutte. Ma una mattina parti dall'azienda e il tuo capo ti dice: ma visto che devi andare in quella zona, mi dai un passaggio? Tu acconsenti, ma mentre guidi passi dalla zona delle prostitute e tutte ti salutano per nome, facendoti fare una figura del troiaio. Briamo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu vai a farti un massaggio rilassante, ti metti nudo sdraiato a petto in giù e aspetti che arriva la massaggiatrice per iniziare. Ma dopo 20 minuti ti diventa duro e la massaggiatrice ti dice se vuoi fare il completo con la mano. Tu accetti, ti giri ed è la mamma della tua ragazza. Qua è grave, perché non sai se lo dice perché è la mamma della tua ragazza o perché veramente vuole farti una... In entrambi i casi sarebbe un bel cazzo di casino. Sei dei nostri. Se anche tu, dopo aver passato 20 anni in radio, di cui 10 nel programma più ascoltato d'Italia, finalmente ti mettono in prima pagina sul quotidiano numero 1, solo che nella foto sei di schiena, benvenuto, sei come Pippo Palmieri, sei dei nostri, anzi, sei come Mazzoli, perché ne ho una anche per lui, giusto per chiudere. Sì.

Se anche tu, dal 1999, hai tenuto coi denti in piedi il programma, nonostante infamate, bastardate, tradimenti, sei sempre stato lì, il leader vero del programma. E finalmente, quando Mediaset acquista l'azienda, tu dici: oh, adesso sì che mi daranno quello che mi spetta. E così ti danno un programma in televisione. Ma su tutti i giornali esce che il programma è ideato, scritto, inventato meravigliosamente da Paolo Noyes e condotto da Deborah Villa. Qua non c'è un benvenuto, benvenuti. Qua c'è solo un po'. Alla prossima puntata. Ciao fratelli! E tanta gioia e felicità a tutti!

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo è Wonderland. Wender ha trovato su Instagram il video di un cane che ringhia e la padrona gli muove la bocca facendogli emettere questi suoni. E ora li utilizzerà per chiamare Arnaldo, l'artigiano di Perugia che costruisce i gufi di legno.
2: Arrivo subito, mi dia un secondo. Con chi parlo? Non ho capito, chi è? Ma chi cazzo di versi sono? Pronto? Senta, se lei è quella che mi ha chiamato ieri per propormi di cambiare abbonamento con il telefono, le dico già che non mi interessa. Lei non può disturbare la gente.
1: Il vecchio malvagio ha buttato giù, ma Wender ha sempre un'altra voce pronta nella manica. Utilizzerà le voci di Marco Mazzoli per richiamarlo e farlo impazzire, facendogli un gioco a quiz radiofonico.
2: Ma che cazzo vuole?
3: Salve signora!
2: Ha capito che non deve più chiamare questo numero! Io sto lavorando!
3: Salve signora, per caso prima l'ha chiamata un cane?
2: Sì, mi ha chiamato un cane e anche un elefante! Ma qui stiamo dando i numeri!
3: E la famiglia Neri?
2: No! Questa è casa lo... Io sono il signor Arnaldo! Sono uno scultore!
3: Sa, io sono in radio in questo momento!
2: E la che stanno cazzo me ne frega a me!
3: La stanno ascoltando più di 1 milione di persone!
2: Quanti?
3: La stanno ascoltando più di 1 milione di persone!
2: Senta, io subisco ogni giorno chiamate e chiamate da qualcuno e da quello stronzo con la bici! Forse le potrò sembrare sclerato, ma provi lei ad essere tartassato tutti i santi giorni.
3: È contenta?
2: No, a me girano solo i coglioni.
3: Ma wow!
2: Wow, lo dico io,
3: Lei può vincere il premione di Radio 105.
2: Ma che cazzo dice che manco esiste?
3: Le farò 3 domande. Se lei mi darà almeno 2 risposte...
2: Ma si sbrighi che ho la testa del gufo da attaccare al corpo.
3: Vincerà un viaggio per 2 persone a Chernobyl.
2: Ma che cazzo dice? Se vado a Chernobyl posso morire!
3: Allora vado con le domande?
2: Continuiamo questa pamponiba, Pantolina! Non riesco manco a dirlo dal nervoso!
3: Prima domanda! Come si chiama il presidente degli Stati Uniti d'America?
2: Bobby Solo!
3: Esatto!
2: Io sono collegato alla centrale dei carabinieri!
3: Seconda...
2: Tra pochi minuti avrà le manette al polso!
3: Seconda domanda!
2: Ma io non lo so! Sono sbalordito!
3: Si concentri!
2: Ma lei lo capisce che ha un problema al cervello?
3: Quali sono gli ingredienti per fare la pasta al pomodoro?
2: Prendere a colpi di cazzo sua madre!
3: Esattissimo!
2: Michele! Michele, ascoltami molto bene!
3: Lei ha vinto!
2: Tu non mi devi più chiamare! E devi smetterla di pedinarmi quando esco per andare a fare la spesa! Ti ho visto ieri, quando ero alle casse, a pagare che mi spiavi da dietro gli scaffali. Cosa pensi? Che io sia scemo?
3: È contenta?
2: Ma sono un uomo! Porco! Ma lo vedi che sei anche mongolide? Io sono un uomo!
3: Andrà a Chernobyl per una settimana...
2: Sono un uomo!
3: Andrà a Chernobyl
2: Michele,
3: per una
2: settimana... Michele, io piscio in piedi! Porca troia!
3: Andrà a Chernobyl per una settimana a vedere tutte le rovine antiche della centrale nucleare dismessa
2: di
3: con un
2: sacco... ci vai tu, hai capito? Brutto bastardo scemo!
3: Ora la devo salutare.
2: Michele, ora io andrò dai carabinieri e li porterò da tua madre.
3: La mia
2: e la farò arrestare. Visto che tu scappi sempre, me la prenderò con quella stronza benzinaia.
3: La mia segretaria Giovanna la contatterà per spedirle il biglietto aereo e quello
2: Michele
3: dell'hotel.
2: Michele, continua a prendermi per il culo.
3: Ma certo.
2: Vedrai che un giorno ci incontreremo.
3: Ci mancherebbe.
2: E ti darò tante di quelle botte che tornerai a casa con la testa piantata nel culo.
3: Ok, bene.
2: Non va bene un paio di coglioni. Michele, ora chiudi sto cazzo di telefono e inizia a scappare. Devi scappare il più lontano possibile.
3: Come mi piace il cazzo!
2: Ricchio!
3: Lei è veramente gentile.
2: Sei come tutti quei ragazzini che passano le giornate a guardare il telefonino. Quella cosa ti sta rincoglionendo il cervello. Io alla tua età giocavo già al bar a carte e mi scopavo la figlia del panettiere. Ridi, ridi su sto cazzo.
3: Get down.
2: Michele, io ora esco e vado da tua madre. Fatti trovare subito, hai capito? Ti voglio pestare davanti a quella santa donna.
3: Attenzione, avvistato scippatore di maiali sull'autostrada del sole.
2: È tua madre quella puttana.
3: Il malvivente è su uno scooter con il maiale seduto dietro.
2: Io vado pure in chiesa ogni domenica mattina e tu mi fai dire le bestemmie. Maiale!
3: Ma mi faresti anche il di dietro?
2: Oddio santo! Ora anche una proposta da un ric...
3: A me piace quando mi tirano i capelli.
2: Io te li strappo quei capelli e poi li uso per il pupazzo pagliaccio che sto facendo per un bambino.
3: E poi mi piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
2: Basta, adesso basta. Esco a cercarti.
3: Tu hai anche dei cazzi di gomma.
2: Dimmi subito dove sei. Non buttare giù il telefono. Dimmi dove sei.
3: A me piace tantissimo farmi tirare i calci nelle palle.
2: Va bene Michele, ti tiro tutti i calci che vuoi nelle palle. Basta che mi dici dove cazzo sei. Ma dove sono le chiavi della macchina?
3: Come mi piace.
2: Ecco, le ho trovate.
3: Dai, allora ci vediamo dopo.
2: Aspetta che prendo l'ascensore. Non buttare giù.
3: Allora ci vediamo dopo. Bella puttanazza.
2: Michele, ci sei?
3: Sì.
2: Sto per entrare nell'ascensore, non andare via.
3: Yeah.
2: Ma quanto cazzo ci mette sta cazzo di ascensore?
3: Qua.
2: Ecco, è arrivata.
3: Qua.
2: No, Michele!
3: Qua!
2: Hai cagato dentro l'ascensore! Porca m***a!
4: Radio 105.
5: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.

0: nella Milano City Gang. Boom boom check. E schede. Oggi a Scu, grandi ospiti, Splash, grande musica, brrr. Ladies and gentlemen, è tornato a trovarmi Ernia. Ciao bro.
1: Ciao.
0: Eschere. E allora Yo Please The Now Rock The Bass. Ascoltiamo una nuova traccia dei Dark Apollo Gang qua a Scu.

0: sì. E alle volte la vita ci regala delle perle inimmaginabili, come i Dark Apollo Gang. Questa era Siamo convinti di essere convinti, una delle tracce del nuovo album che si chiama Schischi. Ricordo che in studio abbiamo Ernia. Yo, please don't the bass, get vice. Cosa ne pensi dei Dark Apollo Gang? Tu che sei, diciamo, uno della crew.
1: Invitenti.
0: Schere! Grande Ernia, grande, grande, grande. Senti, allora percorriamo insieme il tuo nuovo album, così magari ci puoi spiegare la storia, perché se te ti ispiri ad André, è vero, che cazzo ho detto? Yo, bro, man, skiskiblank, vertisade, Italia 1.
1: Si capisce un cazzo di quello che dici.
0: Splash! Allora sentiamo la prima traccia, che si chiama Trasloco.
1: Hai passami questa. Piano che pesa, eh. Piano. Ce la faccio, papà. Pesa la bagno, papà. Mi sono fatto la schiena, papà.
0: Schiede! 100.000 splash, gang, flash, gas, bang, blas, blah. Grande, grande traccia musicale, bro. Cosa ci puoi raccontare di questa traccia? Ecco, così, diciamo, molto profonda. Si sente anche sotto, diciamo, un flow. Dici qualcosa.
1: Sinceramente non è che ci metto da dire. Si capisce.
0: Capisco, bro. Non deve essere stata facile, diciamo, registrarla in studio soprattutto. E allora sentiamo la seconda traccia, che si chiama Il Grande Viaggio.
1: Sto male. Chiamate mia madre. Aiutatemi, sto male. Fatto manca l'ospedale.
0: E schere, grande Ernia qua. Io sono Gianfranco Schi. E si sente nelle tue tracce che racconti realmente quello che succede nella tua vita. Diciamo che tu sei proprio un cantautore. Io ti posso paragonare, leggo anche su varie riviste che ti reputano un po' il nuovo De André italiano. Questa cosa ti...
1: Cazzo me ne frega.
0: In effetti non l'avevo notato. Yo, bro, me, grandissimo. Allora sentiamo ancora un'altra traccia, la numero 3.
2: Bisturi? Sì. Hai fatto l'anestesia? Bravissimo. Allora adesso, tubo. Dai, operiamo sto cretino, dai. Facciamo in fretta. Sì. Adesso ci andiamo a bere un caffè.
0: Boom! Traccia dinamite. Questa so che la usi tantissimo per aprire concerti, vero? Schere! Bene, dai, ti ringrazio, per essere stato qui tra noi. Cosa farai nei prossimi giorni, bro?
1: Che cazzo mi faccio? Non vale scienza.
0: E allora salutiamo Vale Scienza, che ci sta ascoltando, e pure la ragazza, grande Schi. E adesso, prima di chiudere, la gang message.
3: Ecco di merda!
0: Ascolti, ma è impossibile.
3: Ma che hai messo di sto cazzo? Vieni fuori che ti ammazzo come un cane.
0: Devo chiudere il programma.
3: Non mi puoi tirare. Merda, vieni, to!
0: Non puoi tirare.
3: To!
0: Yo, bro!
3: Adesso ti ammazzo davanti alla gente per strada. Andiamo, vieni, così vedono quanto sei fango.
4: Per prendere l'ascensore però per scendere.
3: Bravo, guardi allo specchio quanto sei merda. Andiamo?
4: Allora.
3: To! To! Figlio di puttana!

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
5: Che colore siamo dall'altra parte?
6: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
7: Un puffo morto.
6: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
5: Avevi detto...
6: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
5: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
7: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
6: No. Lì arriva tutto bello.
7: Bello,
6: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
5: Ah,
6: sì,
5: ah.
6: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
5: sì.
6: Lì invece no, si allunga.
5: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
6: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
7: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
6: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
5: Lo si mangia?
6: Lì tutta minchia.
5: Ma si pagano le tasse?
6: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
5: No.
6: In natura, non so, nel mangiare.
5: Sempre così. Minchia.
6: Sempre minchia, non
5: cioè,
6: è
5: una vita del cazzo.
6: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
5: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
6: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
5: E puoi trombare?
6: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
7: Cioè come? Cioè?
6: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
5: Ah, un groviera.
6: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
5: Ah no?
6: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
5: La passera in gola?
6: Sì, la passera in gola.
4: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
7: Non sei uno neanche che fuma tanto.
5: Secondo te Paolo è uno che tromba?
6: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
5: L'abitudine del barbero.
7: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
6: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
5: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
6: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
5: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
7: No, è sul lavoro.
5: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
6: Mai!
5: Eh?
6: Mai!
7: Dai, con
6: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
7: Prova,
5: è vero.
6: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
4: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
8: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
6: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
7: Famosi Flipstone.
8: Dai,
7: ho fatto tilti col Flipstone.
8: Dai, c'è Freddy.
5: C'è Fred.
6: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
5: Dai, ba.
6: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, bu, flu.
8: La moglie, vi.
6: Viva l'Italia. Italia, Italia.
7: Poi c'è anche CCC.
6: C'è Andrassea, c'è va a finire.
8: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
6: Di Saronno, almaletto di Saronno.
4: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
6: Stai zitto.
5: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
6: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
5: Ancora?
6: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
4: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
6: Devono morire tutti i giorni.
5: No, scusa, questa la devi spiegare.
8: Non ho capito.
6: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
8: Eh sì.
6: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
8: Sì.
6: Non vivrà mai con te.
5: No.
6: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
5: Sì.
6: Vuole il piede.
5: Vuole il piede?
6: Il piede. La cosa piede.
4: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
6: Guarda, 52 anni.
5: Bello, un da Scusami, eh.
7: Guarda, cromosomo in più.
5: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
6: Guardi qua,
5: guarda sua madre.
6: Ha 55 anni, mia madre.
5: Ma sua madre è uguale a lui.
7: Aspetta, se le
6: mia
7: metti
6: moglie,
7: in fila.
6: Mia moglie e mia madre.
7: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Qui chi secondo... è questo?
6: Lui. Io.
7: A che età?
6: A 23 anni.
7: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
7: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
6: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
7: Cioè, adesso se lo vedi pensare...
5: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
7: Ma non è neanche lui.
6: E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
5: Che cazzo di...
6: A te diventa così.
7: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
5: Mamma.
7: 80 si sfascia, avanza il testo.
5: 80
7: si apre come un sacco.
5: Come le candele.
6: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
7: Vaffanculo.
6: Vedrai,
5: cosa?
6: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
5: Ma che cazzo?
6: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
5: 40 centimetri?
6: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
7: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
6: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
7: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
6: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
7: Hai capito? Allora, a 65 anni
6: sta parlando adesso lui.
7: Deve andare a Taranto.
5: Grazie maestro.
7: Grazie.
5: Ma io ho visto la luce.
6: Hai visto la luce?
7: Sì. Anch'io sì.
6: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: L'ingresso è anonimo, un po' come per tutti i club in città. Una porta affacciata sulla strada, gli infissi bianchi, il vetro smerigliato a impedire sguardi indiscreti. Nessun logo né scritta per indicare che qui si può fumare liberamente marijuana. Siamo a poche centinaia di metri dalla Sagrada Famiglia, simbolo della Barcellona modernista di Antoni Gaudí. E questo è uno dei tanti cannabis social club nati negli ultimi anni. Dentro, alle 3 del pomeriggio, un'ora dopo l'apertura, ci sono già parecchi clienti. Enrico, 35 anni, da Forlì, mostra i suoi prodotti dopo aver controllato il nostro documento d'identità. Per creare questo club e avviare una produzione di erba ha investito quasi 90.000 euro, ma adesso gli affari vanno discretamente. Incassa circa 1.000 euro al giorno e ha 6 dipendenti che guadagnano 1.100 euro al mese, netti. A Barcellona ci sono ormai 250 club come quello di Enrico e la metà è gestita da italiani. Esploso nel giro di 5 anni sfruttando un vuoto legislativo, il fenomeno ha trasformato la Catalogna nell'epicentro europeo di quella che gli esperti di finanza internazionale chiamano già weed economy, l'economia dell'erba. Solo negli Stati Uniti l'industria della cannabis ha fatturato l'anno scorso 6,7 miliardi di dollari, dando un impiego regolare ad oltre 100.000 persone. E il tasso di crescita è esponenziale, superiore a quello dell'industria digitale. Secondo le statistiche, i consumatori di erba e hashish nel mondo ammontano ad oltre 182 milioni, di cui 20 milioni si trovano in Europa. Insomma, la domanda non è di certo un problema. Ma cosa è successo esattamente in Catalogna? Lo scorso luglio il Parlamento catalano ha approvato a larghissima maggioranza una proposta di legge popolare che riconosce ufficialmente i club cannabici come associazioni no profit, regolamenta la quantità massima di marijuana coltivabile annualmente, 150 kg, e quella che ogni socio può consumare, 60 grammi al mese. Quantità importanti, che tuttavia non permettono ricavi illimitati, ai quali tuttavia vanno aggiunti quelli che derivano dall'indotto. Negozi che vendono attrezzatura per coltivare, semi, prodotti cosmetici, libri, cibo, una gamma sterminata di strumenti per fumare e perfino un software, Weedmaps, una specie di TripAdvisor della cannabis, dove poter trovare informazioni sui club, ma anche sui prodotti. Ma l'esempio di Barcellona non è un caso isolato. Il business della cannabis legale si sta espandendo a macchia d'olio. I fumatori si riprendono i propri spazi, rivendicano il diritto ad uscire dalla clandestinità, così, dove non lo permette la legge, ci si arrangia. A Berlino, a est di quel muro che un tempo divideva la città e il mondo, è nato il primo social club tedesco, anche se l'obiettivo ufficiale, ad essere sinceri, è coltivare erba terapeutica. Nella vicina Svizzera, invece, da un anno è possibile comprare legalmente marijuana per fumarla. La vendita è concessa ad una condizione: la sostanza può contenere al massimo l'1% di principio attivo, il THC. E in Italia? Cosa succede in Italia? A pochi passi dal Vaticano c'è Easy Joint, un negozietto che vende erba. Per essere precisi, la Cannabis Light, a bassissimo contenuto di THC, cioè tra lo 0,2 e lo 0,6%. Un range che la rende legale per la legge italiana. Per capire meglio, la più potente skunk si aggira tra il 15 e il 25%. È un primo passo? Diciamo che è l'inizio di un percorso che sarà lungo, difficile e pieno di ostacoli, minacce e intimidazioni, soprattutto da parte della criminalità organizzata che vede in questo esperimento un pericoloso concorrente. Al momento Easy Joint distribuisce 40 kg a settimana. Un grammo si aggira intorno ai 5 euro, al di sotto dei prezzi proposti dal mercato criminale. Agli italiani dunque piace l'erba legale. Infine, a chi ci domanda se non ci vergogniamo ad informare sull'uso di una droga che può essere dannosa per l'organismo, rispondiamo con una semplice statistica. Nel mondo ogni anno muoiono 435.000 persone a causa del tabacco, 85.000 per l'alcol, 7.600 per l'aspirina e 100 per colpa delle noccioline americane. E per il consumo di marijuana? Zero. Sempre zero. A Roma, in Parlamento, qualcuno dovrebbe prenderne atto.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene. Sii uomo. Non aprire il frigo. Appoggia una mano sullo sportello e percepisci cosa c'è dentro. Sii uomo. Se un cesso è occupato, entra lo stesso e restaci. Sii uomo. Se tua moglie vuole una sciarpa di Hermès, regalale uno Swiffer. Sii uomo. Usa il coltello per svitare le viti e il cacciavite per tagliare il pane. Vivi allo stato brado. Vivi allo stato brado. Sii uomo. Ricordati sempre di dimenticarti tutto. Sii uomo. Colleziona le tue unghie dei piedi tagliate. Non si sa mai. Sii uomo. Prendi una multa, non pagarla e appendila al frigorifero come un trofeo. Fotti il sistema. Sii uomo. Se tua moglie dice dobbiamo parlare, sbatti una mano sul tavolo e grida obiezione. Sii uomo. Chiama ogni nuova donna tesoro per evitare di imparare i nomi. Sii uomo. Non fare la raccolta differenziata. Fai la raccolta indifferente. Sii uomo. Quando tutto sembra andare bene, fai una telefonata alla tua ex. Sii uomo. Non guardare mai i figli negli occhi, che poi si affezionano. Sii uomo. Fai una live su Instagram solo per dire non ho niente da dire. Sii uomo. Se tua moglie è in terapia, vai a trovare la sua psicologa e chiavatela. Sii uomo. Non essere presente al parto. Mai, neanche se il tuo. Sii uomo.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo, ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato un'arredatrice di interni e appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi, è che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me e da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero! Non me ne frega un cazzo!
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda. Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace, ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa. con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Ubriacati al tuo matrimonio e rissa con il prete. Sii uomo. I 5 anni di scuole superiori sono i migliori della tua vita. Quindi, fanne 10. Sii uomo. Lavati le palle con la spugna dei piatti. Sii uomo. Quando sei a casa da solo, entra in cucina, apri il frigo, chiudi il frigo, esci dalla cucina. In loop. Sii uomo. Se il tuo cane caga per strada, caga con lui. Sii solidale. Sii uomo. Prendi un coltello dal cassetto per tagliare il burro e rimettilo dentro senza lavarlo. Sii uomo. Usa lo stesso asciugamano per tutta la vita, senza lavarlo. Mai. Sii uomo. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. Sii uomo! Se tua moglie ti bacia sulle labbra, dille che è lo stesso sapore di sua madre. Sii uomo! Compra Bitcoin perché lo fanno tutti e rimettici la casa e la macchina. Sii uomo. Solleva i pesi nel modo sbagliato per 30 anni e rimani storpio per tutti i successivi. Sii uomo. Chiedi a ChatGPT di trasformare in stile Ghibli una foto del tuo cazzo. Sii uomo. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Vedi tu. Sii uomo. Non avere hobby. Passa il tempo libero ad innaffiare la strada davanti a casa. Sii uomo. Una donna può conoscere i dolori del parto, ma non saprà mai cosa vuol dire segarsi col mal di testa. Tu sì. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede se ti sembra ingrassata, rispondile facendo il verso del maiale. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronta?
3: Senta, io ho l'esigenza di fare un grosso ordine per un quantitativo importante di cibo per mezzogiorno. Lei che cosa ha a disposizione nella sua bottega meridionale?
2: Ma mi stai prendendo per il culo?
3: Wow, che modi! È sempre così rude coi clienti?
2: Senti, io devo lavorare, non mi puoi rompere i testicoli.
3: Ah, così va già un po' meglio, almeno l'educazione.
2: Meglio così.
3: Senta, lei che cosa ha da mangiare?
2: C'è tutto, quello che vuoi c'ho.
3: Tipo ossobuco? L'ossobuco con riso giallo c'è?
2: L'osso cosa c'ho, l'osso...
3: Non colgo la battuta, forse perché parliamo due lingue diverse. Non ho capito. C'è là il riso giallo con l'osso buco, la cassela?
2: Io lo vedo,
3: va. Vabbè, però lei purtroppo non sa che io, essendo stato colpito da radiazioni, quando sento parlare meridionale e un po' arrogante, divento abbastanza cattivo. Poi potrebbe non piacerle, capito? Allora adesso vedi, adesso purtroppo mi sto trasformando.
2: Sei un bastardo.
4: Uè, terrone di merda. Vuoi dire che te le caccio in culo tutte quelle lì mascolate del cazzo? Ridi su sto cazzone verde. Adesso vengo lì, ti sfondo la vetrina con una manata. Hai capito, terrone? E ride. Ridi perché sei strafatto di carboidrati. Perché mangi solo pasta, bastardo.
2: Proteine mangio io.
4: Sì, le vai a cacciare direttamente nei boschi. Perché sei armato di lancia, terrone. Ride. Però questa risata mi rilassa.
2: Voi non avete niente che cazzo da fare,
3: Ah, mi scusi, mi sono trasformato, non volevo... L'ho offesa per caso? Mi deve scusare, ma no, quando sento il meridionale vado fuori di testa. Allora, senta, stavamo dicendo... Ah sì, le stavo chiedendo se aveva a disposizione del cibo. Sento il meridionale vado fuori di testa. Allora, senta, stavamo dicendo... Ah sì, le stavo chiedendo se aveva a disposizione del cibo.

0: C'è gente.
1: Mamma mia, che schifo. Pronto?
2: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
5: Tu conosci solo me?
4: Solo te.
5: Solo me?
4: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
6: Neanche di me?
4: Ma Mango Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
6: Amico mio, Wender è amico
4: quello
6: tuo.
4: Quello è tuo!
6: No!
4: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
6: Cosa dov'è c'entra?
4: Dov'è quella registrazione?
6: E se vado via io?
4: Nessuno viene.
6: Neanche tu?
4: Io posso litigare con la guerra.
6: Ma gli altri
7: no,
6: non verranno mai.
7: Se va via Marco, tu non vai.
8: Anche a me,
4: no,
7: terzo
4: no,
7: piano,
4: frazione,
7: stai zitto, terzo
4: io
7: piano.
4: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
6: No, tu
4: lui
6: sei
4: è un figlio di zoccola.
6: Tu sei una merda.
4: Lui
6: sei.
4: È furbo.
6: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
4: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
6: sì,
4: lo sai.
6: Sì.
4: No, invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
8: Lui via, io vado.
4: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
6: no, ma metti che ti dà 10 milioni
4: sì
6: subito. Tu rimani?
4: No,
6: vieni con me
4: subito. Wender
6: che
4: è un figlio di so che sei
6: un bugiardo,
4: sei esa bugiardo, eh?
6: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
5: Chi è questo?
6: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
4: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
6: Sì,
4: questo è cazzo.
6: Tu avevi 20 anni?
4: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
6: Ma va?
4: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
6: Tu a lei?
4: Sì, dico affanculo tu e l'amore. Perché ero innamorato di lei.
6: Sì?
4: Sì, sì.
6: Allora sei stato innamorato?
4: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
6: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
4: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
6: Ma ci avevi trombato?
4: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
6: Sai trombare?
4: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
9: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capa e capa cazzi. E stiamo fatto, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
4: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Censis, è uscito il rapporto del Censis, questo rapporto annuale che descrive, diciamo, per cifre ma anche per ragionamenti gli italiani. Quest'anno il Censis dice che c'è una piccola ripresa industriale, che l'Italia sta lentamente piano piano uscendo dalla crisi, ma che gli italiani sono rancorosi, sono incazzati e ce l'hanno soprattutto con i migranti. Negri, si può dire negri? C'è un rigurgito fascista, neonazista, insomma la gente si sta buttando a destra perché naturalmente è sempre più facile trovare un capro espiatorio che assumersi le proprie responsabilità. Ma è vero che gli italiani pensano che la radice di tutti i mali della crisi siano questi cazzo di migranti? Ecco, questa è la domanda che vi faccio oggi. Cominciamo, apriamo le linee. Dai, via con le telefonate.
5: Cosa devo pensare? Io penso, mi baso sui fatti, quindi io credo che la colpa di tutto sia della politica stessa. I migranti sono una conseguenza.
4: I migranti sono una conseguenza della politica, perché? Dica.
5: Perché lo Stato dovrebbe rendere prima possibile
4: cosa?
5: I migranti si trovano in una situazione, diciamo...
4: Sì, lei sta buttando dentro delle parole a caso, ma non sta dicendo un cazzo. Dica un concetto, per favore.
5: Ma lei non ha capito, perché parla...
4: Sì, che non ha capito, ho capito che non ha capito perché non capisce un cazzo. Si sente dalla voce che lei è una persona che non capisce un cazzo. Ma io volevo sapere un punto di vista. Ha un punto di vista? Invece di dire colpa dei politici.
5: Io voglio capire come mai lei sta usando toni non consoni a un linguaggio
4: così. Io uso i toni che cazzo mi pare, anche Little Tony se voglio, non me ne frega un cazzo. Lei ha un'opinione in merito.
5: Non è colpa dei politici, ma se vengono qui un motivo ci sarà, no?
4: Sì, e qual è il motivo? Dica.
5: Vuol dire che... perché...
4: Non lo sa.
5: Un italiano permette.
4: Non lo sa, non lo sa. Vada a postare dei gattini, metta i like sotto le foto di tette. Lei non sa un cazzo.
5: Quindi,
4: Lo dica.
5: Sono un ignorante di merda.
4: Dica, sono un ignorante di merda, lo dica.
5: Sono un ignorante di merda, quindi...
4: Bravissimo, dai, arrivederci, dai, vattene a fanculo, dai. Un altro. Milano, andiamo a Milano. Lei che cosa
6: certo.
4: ne pensa?
6: E anche Liprandi, PD.
4: A Liprandi? Chi è Liprandi?
6: Liprandi, quel porco.
4: Chi cazzo è Liprandi, scusi?
6: Liprandi, quel porcaccio lì, lo conosce?
4: No, chi cazzo è Liprandi?
6: È uno del PD.
4: Liprandi è uno del PD. E la colpa sua è quella di? Dica.
6: Essere stupido.
4: Allora, Liprandi è stupido?
6: Sì.
4: Perché?
6: È molto stupido.
4: Sì, questa è una sua valutazione personale. A me non me ne frega un cazzo. Lei è neurologo?
6: Anche proctologo.
4: Bene, così potrà giudicare le sue foto da faccia di merda. Attento a non confondersi, perché lei si fa il bidet alla faccia e si fa la barba al buco del culo.
6: Ma uno che dice che a Milano la sicurezza...
4: Sì.
6: Aumentata, come lo può...
4: Perché è diminuita? Vuole andare a picchiare qualche marocchino?
6: Ah sì, quelli magari qualcuno. No, ma non tutti, perché sono belli.
4: Ah, dai. Quindi, scusi, lei distingue gli esseri umani tra belli e brutti? Quindi se trova un extracomunitario, in base alla sua qualità estetica, decide se picchiarlo o no?
6: Assolutamente no.
4: Lei picchia gli extracomunitari?
6: No, come
4: no. Però lo farebbe, se le fosse concesso.
6: Solo si è attaccato per esempio.
4: Sì, ma ho capito, ma non ci sono i briganti sulle diligenze che saltano fuori gli extracomunitari dalla diligenza, capisce?
6: No. Vediamo una situazione che ti entrano in casa.
4: Ma sono sempre entrati in casa, dai tempi degli etruschi ci sono i ladri nelle case.
6: Non è vero, prima di quelli... No, una volta non erano così i ladri entravano quando non c'era nessuno e non spaccavano le corna.
4: Ma che cazzo dice?
6: Tutte queste merde entrano e spaccano le corna ai vecchietti e agli anziani. Questi qua non hanno regole, sono delle merde. Insieme ai nostri vecchi ladri avevano almeno un codice. Questi sono delle merde.
4: Quindi bisogna avere un codice per rubare.
6: Bisogna avere sì, ma c'è anche un codice criminale, c'è anche.
4: Me lo spieghi, io non sono criminale. Forse lei in famiglia sua ve l'ho raccontata a Natale, dica.
6: No, non devo spiegare il codice criminale, adesso non ho tempo di spiegare.
4: Deve farsi la barba al culo, capito? Va bene, vai a radersi il buco del culo. Dai, Manesco, dai. Cazzo di Superman, uomo d'acciaio. Cristina.
7: Meno male.
4: Meno male cosa?
7: Ah, che si sono svegliati, insomma.
4: Si sono svegliati in che senso, scusi, mi spieghi?
7: Sì, vada avanti.
4: No, vada avanti lei. Lei dice meno male che si sono svegliati. In che senso?
7: Sì, vada avanti.
4: Ma fate avanti un cazzo, è lei che deve andare avanti, deve esprimere il suo pensiero. Dica, meno male che si sono svegliati, perché?
7: Noi sta facendo anche l'uovo sbattuto.
4: Non me ne frega un cazzo, lei si può filare anche il WoW nel culo in questo momento. Può fare anche lo zabaglione per un attore porno che c'è in casa. Però lei mi deve dire, è d'accordo che la radice di tutti i problemi dell'Italia attuale sono i migranti?
7: No. Hanno detto gli italiani, mica io. Gli italiani.
4: Ma lei la pensa così o no?
7: No,
4: che cosa pensa?
7: Niente,
4: infatti.
7: C'ho altro a cui pensare, figurati se
4: sbattere le uova?
7: No.
4: Il pesto con la fregna lo fa?
7: Sì.
4: Sì, brava, si mette lì il mini pimer?
7: Sì, come te, infatti, ti ricordi?
4: Io non ho la vagina.
7: Ah, vabbè, ma.
4: Ho una carta di credito per procurarmela, ma non ho la vagina.
7: Ma se te lo mettevi nel culo?
4: Come, scusi?
7: Se te lo mettevi nel culo il mini primer?
4: Il mini primer? Dai, butta giù a questa pornostar invasata pazza. Lupo Manè!
8: Beh, senti, è la solita scusa di merda che viene trovata per dire che abbiamo un sistema di merda a livello nazionale.
4: In che senso?
8: Ma noi non possiamo dare la colpa agli immigrati.
4: Perché?
8: Anzi, ma parli immigrato, scusa, viene qua, quel poverino già c'ha i cazzi suoi al paese suo. Viene qua perché c'ha problemi. Quanti questi che si stanno trombando come i dannati, che stanno facendo i figli, questi facendo i figli, che noi non facciamo più.
4: Ma perché i migranti scopano di più di noi, secondo te? Perché?
8: Beh, senti, quello non c'ha la televisione, poi c'hanno le banane grosse, voglio dire, da dove vengono, c'hanno... i bananoni belli, belli sviluppati.
4: Cioè tu stai dicendo che il migrante scopa di più perché c'ha il cazzo più grosso?
8: Certo, non c'è un cazzo da fare in primis, perché non è che tutti lavorano.
4: Certo.
8: E quindi, allora, come passi il tempo tu?
4: Chiamando.
8: Voglio dire, tu ti fai una bella trombata, poi se c'è una bella femmina a fianco, gli metti un bius al dentro, voglio dire, è una cosa normale, credo.
4: Stai facendo venire fame, tra banane e bius e la questione.
8: È buono, è buono, poi ti faccio una bella insalata di cazzo. Magari non è male come idea.
4: Immagino che sia un piatto tipico della tua famiglia, sorelle.
8: Ma ogni giorno mia moglie prende, va al mercato, va a toccare gli uccelli a tutti quelli che stanno al mercato e trova quelli più succulenti, quelli più croccanti, diciamo, che rendono l'insalata più piacevole al palato.
4: Quindi tu ti mangi una bella insalata di cazzi oggi a pranzo?
8: Ogni giorno,
4: ogni giorno,
8: ogni giorno mi sveglio, amore, che si mangia oggi? Insalata di cazzo, buono! E io sono contento, siamo tutti contenti a casa.
4: Guarda Lupomane, io ti abbraccio e dopo che hai mangiato l'insalata di cazzi, per favore, se ci vediamo, non mi ruttare in faccia, perché...
8: mi raccomando, sull'insalata non mettere il limone, che il limone stringe e poi diventano piccoli
4: e poi brucia
8: con i grandi e poi brucia e poi brucia.
4: Esatto. Va bene Lupomane, ti do un abbraccione grande, ricordiamo sempre il nostro slogan, dai.
8: Tiro filo, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag.
4: Buona insalata di cazzi, ciao.
8: Grazie, ciao
4: Lupomane, ciao, sei grande.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: A volte una sfiga atroce può trasformarsi nella più grande delle fortune. E proprio questo era accaduto a Jettato Rognacagna, entrato nel Guinness dei primati come l'uomo più sfortunato del mondo. Purtroppo, dalla sera dello scorso 17 giugno, di questa autentica calamita per eventi nefasti si sono perse completamente le tracce. E proprio il giorno prima che il suo popolarissimo canale YouTube prendesse fuoco per l'ottava volta, facendogli tagliare l'ennesimo prestigioso traguardo in fatto di sfighe inspiegabili. Ma chi è davvero Jettato Rognacagna? Per scoprirlo, dobbiamo fare un salto all'indietro di 43 anni. È la notte del 1 novembre del 1982, quando Pier Brodo Rognacagna, becchino di talento e provetto pilota di ciabatte, si accoppia con Crisantema Oibò, aspirante nana appena evasa dall'ospedale psichiatrico per chiattone di Pavia. I due fanno all'amore nella magica atmosfera del cimitero comunale e 9 mesi dopo viene al mondo Jettato. Purtroppo durante il parto entrambi i genitori muoiono strangolati dal cordone ombelicale, così Jettato viene cresciuto dalla nonna materna, pisellona Roberto Baggio, che non è...
7: Welcome.
6: Sì, pronto?
7: Sono Ocane.
6: Lei è Ocane?
7: Sì.
6: Oh no.
7: Sono qua con un porco. No. Salve signora, si ricorda di noi?
6: Come?
7: Sì, io sono quello del maiale.
6: Sì, me lo ricordo.
7: Ciao signora, sono merda.
6: Immaginavo, sì. Sì.
7: Oh, non si confonda, io sono quello del maiale, lui è quello del bovino e lui c'ha le galline.
6: Sì,
7: sì, sì, che fanno tanto sterco, dal cui il nome è un merda.
6: Oh, immaginavo, sì.
7: Allora,
6: sì,
7: abbiamo un problema.
6: Immaginavo, dica.
7: Non riusciamo più a trovare...
6: Sì?
7: Il cane.
6: Sì, un cane.
7: Hai perso il cane, oh porco. Sì, l'ho perso io il cane. Oh, non si confonda, è mio il cane.
6: Sì.
7: Perché anch'io che sono merda avevo il cane. Avevo questo cane da caccia e tutti... Che bello il tuo cane, oh merda. Quindi il cane è...
8: Non facciamo casino. Il cane è perso e è porco.
6: Sì.
8: L'altro cane, quello di merda,
7: è nel canale.
6: E che nel canale?
8: È morto nel canale.
7: No, il cane sta nel canale, no? È canale. Gatto nel gattale, il pollo nel pollale. Facciamo due richieste separate?
6: Sì, o... magari fate una cosa. Cercateli un po' voi e poi richiamate. Facciamo
8: bene.
6: Così.
8: Però se qualcuno chiama per il cane mio...
7: Che
6: sì?
7: Specifichi bene. Ho trovato il cane.
8: Il mio è un dalmata.
6: Ah, che carino.
8: Allora, il dalmata è di cane.
6: Sì.
7: Oh, il dalmata è di cane, cane.
8: Mi hai chiamato 2 volte per cognome.
7: No, mi sono spazientito perché non hai capito.
8: Ah, oh, scusa.
6: Palmieri ha ceduto.
1: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
6: Viene cresciuto dalla nonna materna, pisellona Roberto Baggio, la prima a notare l'incredibile sfortuna che sembra tormentare il povero nipote. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627. Abbiamo un'altra telefonata, ho paura. Pronto?
10: Salve, sono un bartenders.
6: Ah, salve.
10: Credo di aver trovato un cane.
6: Ah, un cane? Noi stavamo cercando Jettato Rognacagna, non è lui un cane proprio?
10: Ma ho visto nella televisione adesso che stavo...
6: Sì.
10: Come sento?
6: Può smettere di shakerare?
10: No, mi sto facendo una sega.
6: Ah. Arrivato a 30 anni, Jettato ha già al suo attivo 627 fratture scomposte, 112 licenziamenti, 43 aggressioni di marsupiali, 16 fidanzate stroncate da un fulmine e o mortalmente trafitte da cormorani in volo a bassa quota. Un'interminabile sequela di incidenti domestici lo ha già privato dell'occhio destro, di tutte le falangi delle dita che iniziano per consonante, di entrambi i capezzoli e della parte di cervello che serve a destreggiarsi con l'ano. A causa di un errore informatico mai corretto, il suo conto corrente è in rosso di circa 6.000 miliardi di euro e i calciatori della sua squadra del cuore, l'Atletico Pavia, muoiono tutti puntualmente il giorno del loro 23° compleanno. Depresso, escluso da tutto e da tutti, quasi per disperazione, Jettato decide di riprendere col telefonino le immancabili e numerosissime sfighe che gli capitano durante la giornata. E grazie al successo, Jettato era riuscito a realizzare il suo grande sogno, comprarsi un tritacarne industriale capace di tritare in pochi secondi un quantitativo di carne pari al peso di un uomo. Quella dannata sera, iettato, doveva appunto collaudare il suo nuovo acquisto. Ma di lui, al momento dell'arrivo delle autorità, chiamate dai vicini che avevano sentito urla lancinanti come di un uomo che viene tritato, dicevamo nessuna traccia. Solo molta carne tritata frammista a qualche brandello di vestito. Insomma, il caso è avvolto da un grande mistero e le ricerche del Rognacagna proseguono a tappeto, purtroppo finora senza alcun risultato. Noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo dunque al nostro denutrito pubblico. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Iettato è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail. Pensavo fosse un capo indiano e invece era ligabue@chilasvisto.it. Alla prossima puntata!
10: Porco! Andiamo a farci un cicchetto?
8: Va bene! Andiamo a casa mia o a casa tua?
10: No! A me piace di più andare a casa di... Oh, porco!
1: Chi l'ha svisto?
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Buongiorno a tutti. A Radio 105.
5: 3 per 3 uguale 9.
9: Monzoloidi, monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
5: Grazie per guardarci ogni giorno.
11: Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
4: Allora ragazzi, come sempre ogni
5: pomeriggio. Scusa. È il raffreddore,
9: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
4: Ma l'argomento di oggi è un argomento molto particolare. L'argomento
12: Ciao,
4: di oggi è
12: Albertina.
4: Perché oggi deve essere oggi, non può essere domani.
5: Lo decide quello. Ma perché poi non devo dirlo io. Beh, l'argomento è questo, allora.
9: E adesso lo sciogli lingua.
5: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si alce Rovoschiverzista. No, cos'è che. Si dice. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si costantinizza e si arcivescovizzava.
9: E adesso mixa DJ Spine qua a Monzoloidi con quello e quell'altro.

0: Viva la Juve!
1: Allora, DJ Spine mi ha appena comunicato che è arrivato un messaggio da Como, da Giuseppe, che ci chiede quanto dura un mese.
2: No, no, un mese durerà russa, un mese italiano durerà 24 giorni, 31 giorni più o meno. In Germania invece c'è la Merkel, quindi là sono precisi, proprio 31 giorni a settimana.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Mi sembra giusto, direi che è vero, ormai sono
1: 14:10 qua su Radio 105, Monzoloidi, io sono Wender, c'è Squalo, ciao. In regia c'è anche Spine, ma abbiamo l'appuntamento come tutti i programmi radiofonici, abbiamo anche
3: il grande ospite di Monzoloidi.
2: Ce l'hanno chiesto in tanti, ma solo noi ce l'abbiamo.
1: Infatti è qui con noi, abbiamo la guardia giurata che sta all'ingresso della radio. Ciao, come stai?
5: Ok.
1: Perfetto, ok.
2: Grazie. Quanta gente è entrata oggi in radio?
1: Ti trovi bene qua in radio? Va bene, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato le interviste di Monzoloidi.
6: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Allora, adesso dobbiamo cercare di dare informazione, di cercare di dare qualcosa.
2: Sì, perché ieri avete visto la metropolitana a Milano, che cosa è successo?
1: No.
2: Quando giocavo a pallone una volta da piccolino, che bucavo i vetri col pallone della signora Alessandra, che mo è morta, poverina, che c'aveva 80 anni.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh.
7: 105. Lo Zoo di 105.
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Era un amore nato in chat, quello fra Babbeo Boccaloni e Natasha Radzirovsky, la ragazza bielorussa scomparsa a bordo dell'interregionale Minsk-Milano la sera dello scorso 8 maggio. Boccaloni, 58 anni, impiegato alle poste con lobby della verginità, aveva ormai abbandonato ogni speranza di trovare la donna della sua vita, quando, probabilmente Dio in persona, volle fargli arrivare un messaggino WhatsApp da un numero sconosciuto. Era Natasha, una ragazza bielorussa di 22 anni, uguale spiccicata a Scarlett Johansson all'apice della sua polposità, ma con un fratellino molto malato e bisognoso di cure dispendiosissime. Per Babbeo Boccaloni è amore a primo smile. Natasha è molto timida, al punto da rifiutare ogni videochiamata, ma gli manda spesso foto che la ritraggono in compagnia di Woody Allen, Ryan Gosling e altri personaggi famosi che stanno finanziando le cure del fratellino Misha, affetto da una grave forma di portafogliosi acuta. Spinto dalla gelosia, Babbeo si offre di supportare in toto le cure per il fratello di Natasha e inizia a inviare bonifici a raffica sul conto alle Bahamas di lei. Natasha mostra la sua riconoscenza rompendo tutti i rapporti con le star hollywoodiane e gli dichiara amore eterno. Abbiamo una prima telefonata, sentiamo.
14: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno.
14: Sì, sono Trea Lipa.
13: Trea Lipa?
14: Sì, sono la socia grassa di Dua Lipa.
13: Ha capito.
14: Le due sono Trea, che praticamente sono una lipa
13: e mezzo.
14: Sì. Infatti mi chiamano anche Trea Liposuzione.
13: Sì.
14: Che dovrei farmela, che sì. Non entro più proprio neanche nella macchina.
13: E ci chiama per?
14: E niente, che mi è pazzo che questo Babbeo, diciamo, è uno che proprio si fa spolpare.
13: Sì,
14: proprio. È proprio ingenuo. E niente, volevo dire che se gli piace la fica grassotta,
13: sì,
14: minchia, proprio lo mando in default bancario. Proprio lo riduco sul lastrico, ma 3 giorni, 4, proprio deve togliersi un occhio per tornare in barico, l'assegno in banca.
13: Ho capito, ma lei è una truffatrice seriale?
14: No, io sono la socio base di Dua Lipa. E proprio faccio le serate così, non ballo tantissimo per via della stazza,
13: certo.
14: Però occupo tutto il palco proprio, a volte anche fuori, un piede
13: sta fuori,
14: lo tengo fuori che non sta tutto su. Niente, volevo approfittare anch'io dell'ingenuità di questo guglione.
13: Sì, se lo ritroviamo glielo faremo sapere.
14: Ah, non l'avete trovato?
13: Non ancora.
14: Ah, questo non è chi l'ha trovato?
13: No, è prima, gli cerchiamo.
14: Ah, il prequel?
13: Sì, esatto.
14: Quanti capitoli stanno in sta cosa?
13: Fino a stasera, poi speriamo la prossima puntata lì.
14: Dopo sta chi l'ha trovato?
13: Sì.
14: Ah, allora guardo, mi sono di inizio più tardi.
13: Più tardi.
14: Arrivederci.
13: Arrivederci.
14: Woo! Non le so tante,
0: non le, no, non se le ricordo.
14: No, che le faccio in playback io.
0: Ah, ok.
14: Canto sempre 4, 5, 21, 34, 38.
0: Sì, però me, me lo melodia, il ritmo dovrebbe sapere.
14: No, no, no, sono stonata io.
0: Ma è anche sorda?
14: Con una
8: Chi l'ha svisto?
13: Bene, dicevamo, una storia da romanzo che attendeva solo il suo lieto fine. 18 mesi e 120.000 euro più tardi, Babbeo Boccaloni manda un messaggino a Natascia chiedendole di sposarlo. Lei accetta e promette di venire in Italia subito dopo la grande operazione finale del suo fratellino, che purtroppo costa 80.000 euro. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
5: Ecco, stiamo sorvolando l'aeroporto di Catania. Chiedo gentilmente a tutti i passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza.
0: Scusi?
5: Torre di controllo?
0: No. Scusi, lei in volo?
5: Sono il pilota Canestroni del Airbus 320 in volo da Milano a Catania.
0: Temo ci sia un'interferenza.
5: Lei è la torre di controllo di Catania?
0: No, siamo Chi l'ha svisto in programma. Siamo Chi l'ha svisto in onda alla televisione.
5: Ah, quindi io ho il permesso di atterrare?
0: Veda lei, se non c'è nessuno.
5: Lo so, a vista non è che... Lei non può chiamare per piacere la torre di controllo di Catania?
0: Non credo, no.
5: Magari è una triangolazione.
0: Non ha un copilota che può aiutarla?
5: Eh no, è andato in bagno.
0: Ah.
5: Io devo atterrare. Atterro?
0: Ma c'è lei.
10: Carlo!
5: Scusi un attimo, il copilota.
10: Carlo!
5: Sì?
10: Carta igienica.
5: Sto pilotando, non è che... Sono anche con la torre di controllo che finge di essere un programma televisivo. Guardi,
10: non è... Carta igienica, Carlo!
5: Mi tiene l'aereo un attimo?
0: Ma io sono al telefono e sono in TV.
5: Ah cazzo,
10: Carlo!
5: Questo è un problema.
0: Sì.
5: Allora devo scegliere. Allora, ammazzare 200 persone di passeggeri o passare la carta igienica?
0: Io farei... No.
5: Va bene, vado a dare la carta igienica.
8: Il pilota ha preferito passare la carta igienica al collega e far precipitare l'aereo. Bravo, saggia decisione. Prima gli amici e poi il dovere.
11: Chi l'ha svisto? Chi l'ha svisto?
13: Dopo aver ipotecato la casa, Babbeo glieli manda e i due si danno appuntamento alla stazione centrale di Milano per coronare finalmente il loro amore. Ma dall'interregionale Minsk-Milano Natascia non scenderà mai. Il mistero della sua sparizione si infittisce di ora in ora. Il suo numero di telefono, fornito dallo stesso Boccaloni, risulta intestato a un certo Babù. Attenzione, c'è una nuova telefonata. Sì?
12: C'è Sasquatch!
0: Chi? Sì?
12: Sono il Sasquatch!
13: Ad ogni modo, il mistero della sparizione si infittisce, dicevamo, il numero di telefono di Natascia fornito dallo stesso Boccaloni risulta intestato a un certo Babù, un cittadino pakistano morto nel 64 e all'anagrafe di Minsk non risulta nessuna traccia della ragazza né del fratellino. L'ipotesi di un occultamento di qualche servizio segreto straniero si fa sempre più largo. Che fine hanno fatto Natascia e il povero fratellino affetto da asportafogliosi? Noi di Chi l'ha svisto siamo più che mai decisi a riunire il Boccaloni con la sua amata e per questo motivo ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento può inviarcele, previo bonifico di 50 euro, al mio indirizzo mail personale che è natasciaraggiroschi@gmail.bahamas.
5: Pronto?
0: Sì?
5: Salve, senta, a che ora finite?
0: Abbiamo finito.
5: Oh, cazzo, vi danno le Tartarughe Ninja 2.
0: Ma infatti abbiamo finito, ora inizia.
5: Tra quanto, esatto?
0: Non saprei.
5: Perché devo andare in bagno, prendere una birra, prendere le mie cose.
0: Poteva farlo prima?
5: No, sono appena tornato al lavoro, sono venuto apposta, ho finito il turno prima per vedere Tartarughe Ninja 2. Che, programma è questo?
0: Chi l'ha svisto?
5: Finisce adesso?
0: Sì,
5: ho fatto la boccata di birra.
0: Poi c'è la pubblicità.
5: Mi dia un timing.
0: Ma non so, 3 minuti di pubblicità?
5: Cazzo, 3 minuti non mi bastano, allunghi un po' il brodo.
0: Sì, però se continuiamo a stare al telefono lei non fa le sue cose.
5: Ho capito, voglio la sicurezza, non voglio prendere l'inizio quando fanno...
0: Quello lo vuole vedere?
5: Presente, no?
0: È una sigla che non esiste questa comunque.
5: Cazzo vuoi, non ho capito, sei tutto tu, sai.
0: No, è lei che vuole...
5: Vabbè, dai, dammi un timing, cazzo.
0: 3 minuti, gliel'ho già detto.
5: 3 minuti esatti?
0: Sì.
5: Oh, se sono 2:57 ti trovo dove sei, eh.
0: Va bene.
5: Va bene.
0: D'accordo.
5: 3 minuti da adesso?
0: Sì.
5: Adesso, eh?
0: Sì, ora.
5: Ok, vado.
0: Bene, alla prossima puntata.
12: Riesco.
8: Chi l'ha svisto? Chi l'ha Avvisiamo i gentili radioascoltatori che l'aereo precipitato non ha registrato alcun morto o ferito, tutti vivi. Peccato che per via del problema al culo del copilota, i passeggeri erano totalmente ricoperti di merda. Ma la merda è bella. Miliardi di mosche non possono sbagliarsi.

0: Only a 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi dai. C'è.
1: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da Miro. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Anzi, perché
1: hai
4: dato il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile. Fammi.
1: Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li fai guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso. Ultimamente tutti i giornali
2: si stanno occupando
1: di un tema molto delicato: lo stupro, gli abusi sessuali, gli abusi psicologici da parte di personaggi molto influenti del mondo dello spettacolo. Il tutto inizia con il papà dei Robinson, Bill Cosby.
2: Bill Cosby,
1: accusato di stupro e abusi sessuali da più di 200 attrici americane. Bill Cosby viene distrutto, trascinato in tribunale come un criminale.
2: Dopo più di un anno di processi,
1: viene considerato innocente. Poi scoppia il caso di Weinstein,
2: noto produttore di Hollywood.
1: Anche lui accusato da oltre 30 attrici di aver abusato del suo potere
3: per portarsele a letto.
1: A ruota segue Kevin Spacey.
2: E come se non bastasse,
1: anche l'Italia ha i suoi piccoli molestatori. Pure Tornatore viene accusato da un'attrice italiana di averla molestata in cambio di una parte in un film. L'opinione pubblica, come al solito, si divide in due. E durante questo periodo molto delicato per il mondo dello spettacolo, anch'io sono responsabile di una terribile molestia. Già, perché l'anno scorso, in concomitanza con l'uscita del film On Air, ogni volta che invitavo un personaggio famoso dello spettacolo in studio per lasciargli una firma indelebile, infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche.
2: Infilavo ad ognuno il mio pene nelle loro tasche.
1: L'ho fatto a VIP di ogni tipo. Persino Pupo si è preso il mio cazzo nella tasca. Ma dopo un servizio alle Iene di grosso successo, ho avuto il piacere di incontrare anche la conduttrice Nadia Toffa. Sì, quella ragazza dolcissima, con quel musino molto tenero, con i suoi capellini biondi, il suo sguardo innocente, sì, ebbene sì. Ho approfittato di quel grande momento di notorietà per infilare anche a lei il mio pene nella sua tasca. Ora la domanda è: ma tra 20 anni, quando magari la sua carriera sarà alla fine, quando avrà deciso di sposarsi e avere figli, e una mattina mentre starà indossando i suoi pantaloni penserà: ma cazzo, ma in questa tasca c'è stato il pene di Marco Mazzoli, mi ha molestato? Preoccupati per quello che potrà succedere tra 20 anni, contattiamo Nadia Toffa e capiamo se il mio cazzo nella tasca un giorno potrà darmi il titolo di molestatore.
4: Pronto?
1: Nadia?
4: Sì.
1: Ciao, scusami se ti abbiamo disturbato, solo che è una roba importantissima questa.
4: Ah, ciao Marco.
1: Ti ho chiamato prima.
4: Scusa. No, perché mi sono 02, scusa, sono in mezzo a un casino.
1: Nadia, scusa, guarda, ti rubo 2 minuti. Sai che ultimamente si parla solo di molestie sessuali, no? E Weinstein, adesso sì. Come si chiama? Kevin Spacey. Sì. Tutto sto casino. Sono qua con Paolo anche.
5: Ciao Nadia.
4: Ciao Paolo.
1: È venuto fuori un casino oggi perché nella Bastard Inside Line, che è il nostro, diciamo, è la linea diretta con gli ascoltatori, un ascoltatore mi ha fatto riflettere, no? Mi ha detto: ma non è che Nadia Toffa adesso ti denuncia per molestie perché gli hai messo il cazzo nella tasca?
5: Ecco, allora Nadia, noi abbiamo pensato una cosa, cioè se questa cosa ti ha disturbato al punto che non hai voluto parlare al momento, ma a distanza di tempo, comunque, cioè quel cazzo nella tasca ti ha reso una donna diversa.
4: In the task.
5: The cats in the task. Ecco, se vuoi, noi siamo disposti a ricomprare i pantaloni con, diciamo, le macchie del pene di Marco e fornirti un pantalone identico, se questa cosa può lenire questo affronto.
1: Cioè, la domanda è, Nadia, ma potrebbe succedere che tra 20 anni tu ti svegli una mattina e pensi: ma quello l'ha mai infilato il cazzo nella tasca, io lo denuncio?
4: E ti denuncio.
1: non c'è un modo per risolverla. Cioè, non posso ritirare il cazzo dalla tasca perché ormai l'ho messo. Però
4: c'era anche un video, cioè, ci sono anche le prove, volevo sì. dirtelo.
5: Allora, a tal proposito, se tu hai intenzione comunque di denunciarci, noi abbiamo pensato, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, avevamo intenzione di fare un'orgia con te.
4: Ah, mi sembra un'ottima idea, ragazzi. Cioè,
5: lanciarti i cazzi addosso come
1: Paolo.
4: Allora, diciamo una cosa, che in quel video rido, sì, no? Perché sì. so che Mazzoli è una bestia ed è molto simpatico e quindi mi sono prestata, diciamo così, però, allo scherzo.
1: Però psicologicamente ti ho turbata?
4: No.
1: Ah, ok, perfetto.
4: No.
5: Ah, ok, allora non dobbiamo ridare indietro la pistola sparacazzi che volevo regalarti a Natale.
4: Madonna. Volevo dire questa cosa, che loro me l'hanno spacciata come una cosa che lui ha fatto spesso.
5: Sì, l'ha fatta anche a Pupo. Pupo si è leccato i baffi.
1: Pupo mi ha fatto anche un mezzo lavoro di mano.
5: Ha messo la mano anche dentro.
4: L'ho accettata solo per quello, perché era un segno di amicizia.
1: Sì, io non ti dimenticherò mai, Nadia, sappilo. Tu sei la mia migliore amica per sempre. Cioè, nessuno
5: neanche la sua tintoria, Marco, non dimenticherà mai.
4: Mi ricordo ancora che jeans avevo su e da quella sera non li ho più rimessi.
5: Perché sono di insalata di mare.
4: mamma.
1: Grazie Nadia, un bacino tesoro, buon lavoro.
4: Un bacio a voi.
1: Ti aspetto a Miami, guarda che qua è pieno di teste di cazzo italiane. Ok, ciao.
5: Che infamazza.
1: Certo. Ciao Nadia, grazie.
5: Io l'ho visto la sparacazzi e la regalo lo stesso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Una tribù di aborigeni bergamaschi rimasta completamente isolata per decine di migliaia di anni. Era stata questa la grande scoperta di Cristoforo Rompicoglioni, senza dubbio il più grande antropologo a cui l'Italia abbia mai dato i natali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 giugno, di questo Indiana Jones delle cumpe neandertaliane si sono perse completamente le tracce e i parenti si punzecchiano vicendevolmente i genitali gonfi d'angoscia come i loro cuori. Ma chi era Cristoforo Rompicoglioni? Nato a Bergamo, in provincia di Polenta, cresce in una famiglia molto agiata. Se con molto agiata si intende povera da far schifo alla peggior merda. Il padre, Gian Patè Rompicoglioni, è un coltivatore di erbacce abusivo che in gioventù aveva avuto diversi guai con la legge per aver provocato più di una caduta al Giro d'Italia, inserendo di soppiatto la propria erezione fra i raggi dei concorrenti in fuga. La madre, Pecorina Giovedì, è una collezionista di pidocchi con l'incontrollabile passione di defecare nelle cantine altrui e vantarsene in chiesa. In questo ambiente protetto, Cristoforo cresce allegro e spensierato, scoprendo presto la propria grande passione, ovvero l'antropologia. Sì, abbiamo una prima telefonata.
7: Sì, pronto, sono Giovanni Stroppa, ma vorrei rimanere anonimo.
6: Sì, perché... è partito male, però dica.
7: Perché no, più che altro perché siccome mi conoscono, no? Cioè come Giovanni Stroppa, cioè anche sul citofono,
6: sì,
7: in via Alfieri al 13,
6: sì,
7: vorrei rimanere anonimo, cioè che,
6: certo,
7: che non si sappia che mi chiamo Giovanni Stroppa.
6: Sì, lei abita al piano?
7: Terzo. Mi raccomando però che non si sappia.
6: No, assolutamente.
7: Vorrei rimanere anonimo, cioè anche tutti i miei dati, sono sicuri, no, i dati?
6: Sì, sì.
7: No, perché poi i colleghi di Dalmine dove lavoro io, al turno,
6: sì,
7: 8-14,
6: certo,
7: poi sanno che sono io, quindi si rimane anonimi, eh?
6: Ah, sì, certo, assolutamente.
7: Allora, volevo dire che non l'ho visto.
6: Perfetto.
7: Quindi se vi può servire, dovete scremare tra 8 miliardi di persone, ecco, toglietene pure uno, io.
6: Ok, quindi scriviamo anonimo, no, non ho visto.
7: Anonimo, mi raccomando, non scrivete
6: Giovanni Stroppa, via Alfieri 13,
7: quello lì, esatto,
6: secondo piano.
7: Mi raccomando,
6: Dalmine.
7: Grazie
6: a lei. Arrivederci.
7: Spero di aver aiutato.
6: Acciderboli. L'antropologia, dicevamo, una parola di cui non avrebbe mai afferrato bene il senso, ma che gli piaceva ripetere a voce alta dalla mattina alla sera. Fortunatamente per lui, ormai le università sono obbligate a far laureare chiunque, pena la perdita delle sovvenzioni. Così il nostro... Attenzione, una telefonata importante!
8: Pronto?
6: Sì?
8: Sì, salve, mi chiamo Carmelo.
6: Sì, salve a lei.
8: Sono un bird watcher.
6: Sì, e quindi...
8: Credo di aver visto quel signore lì.
6: Ah, durante una seduta di birdwatching?
8: Sì, allora, io ero come sempre al campetto di calcetto dove giocano i ragazzi, no?
6: Sì.
8: E ho aspettato come sempre che entrassero negli spogliatoi.
6: Scusi, però, la interrompo un attimo. Con birdwatching lei intende guardare
8: gli uccelli,
6: i cazzi,
8: sì.
6: Certo.
8: E guardo,
6: certo,
8: gli uccelli, sì. Me lo meno.
6: Sì.
8: Mentre guardo
6: il suo.
8: Guardo i cazzi.
6: Sì.
8: Allora, mi sembra... Come ce l'ha il cazzo? Posso avere una foto?
6: No.
8: Perché sono sicuro... Non ha una descrizione del suo cazzo.
6: No, abbiamo la foto segnaletica e vestito.
8: Ah, Non si vede neanche un po' se gonfio il pacco?
6: No.
8: Perché se mi dà una descrizione io potrei aiutarvi, eh?
6: No, sappiamo che era vestito di verde, che è alto 1,78 m e con i capelli grigi.
8: Com'è il fisico? È bello?
6: Medio, normale.
8: Ah.
6: Mm. Piaciuto? Eccala.
8: Va bene. Come porta i capelli?
6: Signor Pedrazzi, ci risentiamo alla prossima puntata. Il nostro Rompicoglioni, dicevamo, viene proclamato dottore in antropologia da una commissione che si toglierà la vita per la vergogna la sera stessa. La festa di laurea di Cristoforo dura 3 giorni e 3 notti, al termine dei quali, sull'orlo del coma etilico, il neolaureato comincia a vagare senza meta nei boschi sopra Bergamo Alta, incappando per caso nella più grande scoperta antropologica degli ultimi 100 anni. Una comunità di cannibali bergamaschi che fino a quel momento aveva vissuto isolata dal resto del mondo da più di 40.000 anni. Di cui proponiamo alcune immagini di repertorio.
1: Chi l'ha svisto?
9: Padre! Mangio!
10: Puta, mangio il cervello!
9: Mangio il cervello!
10: Ti ho detto io!
9: Il cervello piace anche a me!
10: Mangio io!
9: No, mangio io, porca!
10: Mangio io, porco!
9: Porco! mangio anch'io!
10: Bevo metà per uno!
9: Porco!
6: Rompecoglioni non perde tempo e posta su Instagram il video della sua grande scoperta. Truppe televisive e ricercatori di tutto il mondo si precipitano sul posto per ammirare la strabiliante scoperta. Attenzione, una telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, volevo sapere quando finisce il programma.
6: Dunque alle 23.30 circa.
3: Dai cazzo, potete chiudere prima?
6: No, perché?
3: Perché c'è un film in seconda, terza serata.
6: Ma intanto rimane a quell'ora lì, non è che se...
3: lo so, ma sono un po' stanco.
6: Sì, ma guardi che se chiudiamo prima non va prima.
3: Siccome mi si chiude un po' l'occhio, sì. Ci tengo a vedere il film. Il videoregistratore li fanno più?
6: Vero.
3: E allora non ho la TV on demand e non ho abbonamento.
6: Ah, però può andare su Rai Play magari.
3: Allora potete fare metà adesso e metà dopo il film.
6: No, guardi, è così, questa è la programmazione, il palinsesto.
3: Vabbè, si può cambiare, tanto voi no. Siete live, vero?
6: Sì.
3: Allora lei si ferma, manda il film.
6: No, non si può fare.
3: Porco c***o.

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle, chiaro?
1: Ti ho detto che ti devi fermare!
2: Guardi...
1: Sono stanco, voglio vedere il film!
2: Sì, facciamo così, le mandiamo la videocassetta.
1: Guarda che l'hai detto, me la mandi! Non ho il videoregistratore!
2: Sì, non ce l'ha, allora un DVD. Sì.
1: Guarda che se mi addormento poi e non vedo il film, mi incazzo, eh!
2: D'accordo.
1: Porco
0: Chi l'ha svisto?
3: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Aiero Magherbe, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Prego, dimmi.
5: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
4: Ok.
5: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione, perché ci ho detto, beh, lì Marisa mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock anafilattico, capisce?
4: Sì.
5: Perché le spiego, una decina d'anni fa ho fatto i ponfi, non so se c'ha presente i ponfi, ce l'ha presente i ponfi?
4: I
5: ponfi.
4: No.
5: E i ponfi sono praticamente questa analisi molto dettagliata dalle allergie che si fanno degli hospital. Praticamente tu vai, metti il braccio, no? Ti fanno tante piccole punturine di cose alle quali puoi essere allergico, a cominciare, diciamo, dagli ortaggi tipo i pomodori, le fave, i piselli, le pannocchie, le carote, le melanzane, le fagiolà. E poi per passare, diciamo, ad altri agenti allergogeni come i gatti, i cani, i canarini, i topi, le tartarughe, le graminacee, le cucurbitacee. Insomma, tutte ti fanno un centinaio di questi ponfi. Adesso non li sto a raccontare tutti, ma ci sono le fragole, i lamponi, le banane, per vedere se a che cosa sei allergico. Insomma, che ho fatto sti 100 ponfi, pensi un po'.
4: Ma che piante sono?
5: Ha comprato una pacchira.
4: Non c'è problema. Poi?
5: Ecco, poi ha preso un rincospermo.
4: Rincospermo, quello che riesce, c'ha il suo profumo.
5: Ecco, magari è l'odore che mi dà fa. Perché sa un po' di profumo, ma anche un pochino di urina. Cioè, non so come
4: no, adesso. Massa.
5: Sì. Sa che cosa mi ricorda quell'odore lì? Mi ricorda il souk di un posto in Medio Orientale dove sono stato. Una volta sono stato ad Agra, non so se conosce la località, perché io sono stato anche un viaggiatore. E quando sono andato ad Agra, questo posto bellissimo con un mercato che ha più di 2500 anni, penso un po' 2500 anni di mercato, quando sono stato lì c'era questo odore pregnante che loro chiamavano Jasmine. Esatto. Però sapeva un pochino di profumo e un pochino di piscio, diciamo, insomma, perché urina, chiamiamola come vuole lei. Sa quella pipì di capra, quell'odore forte di pipì di capra, che tipo quando fai la pipì che hai mangiato gli asparagi. Mi piacciono tantissimo gli asparagi. Io li faccio con le uova, mi faccio il mio vetto con gli asparagi quando è stagione, solo quando è stagione. Perché surge l'arti, poi non mi piace tanto.
4: Un po' più breve che devo servire.
5: Sì, scusi,
4: sono
5: perché
4: la gente qua davanti alla casa.
5: Cassa, no, io ho fatto, tendo a dilungarmi un attimo. Perché una volta io non sapevo di essere allergico a questa specie di tipo di frumento, che adesso non saprei dirlo, perché sono andato in una vacanza a campagna, che mi andare in campagna mi rompo i coglioni perché non c'è mai niente da fare. Comunque ti dice, andiamo a fare una passeggiata nei prati, arrestati, tipo metà di giugno, ma forse anche un pochino oltre la metà di giugno, tipo 17-18 giugno, poteva essere una roba di questo genere qua. E andiamo a questo prato col cane che non era mio, anche il cane Patrizio, che era un cane, insomma, di una cugina di secondo grado di mia moglie, che tra l'altro adesso è morta, povera donna. Comunque anche il cane è morto, tra l'altro anche Patrizio è morto proprio male, schiacciato sotto una macchina, povera bestia. Comunque, vabbè, andiamo. Pronto? Richiamala un attimo.
6: Pronto?
5: Ecco, sì, deve essere caduta la comunicazione.
6: Sì?
5: Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattalato per delle cose che non le sto a dire, che magari non le interessano tanto, è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante che non è.
6: Ma che cosa?
5: Dalle piante.
6: Che cosa? Che piante?
5: Allora, aspetti che le spiego, mi sono preso un breve elenco, sono 15 piante, se mi può fare gentilmente il favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
6: Ma io come non c'è? Questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
5: No, perché magari lei lavorando in un vivaio, perché le spiego?
6: Non significa, ma ogni persona è a sé, lei deve chiamare il suo dottore.
5: Dottore?
6: Io ho questa cosa.
5: Potrebbe
6: essere allergico al concime che mettono sulle piante.
5: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'lapsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
6: Oddio, ma che gli è successo perché a lei? Non ho capito io.
5: Mi è venuto in mente che mia moglie su queste belline di piante ci spruzza di tutto e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
6: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
5: sì,
6: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Io non sono in grado di dargli questa risposta.
5: Risposta, ma lei ha mai sentito qualcuno allergico alla cacca di tacchino?
6: Ma io chi è che è allergico quando viene da me già lo sa a che cosa è allergico.
5: Ma no, non so, magari lei una volta ha venduto, che ne so, un quintale di cacca di tacchino, un altro gliel'ha riportata e ha detto, guardi, si fonda la sua merda.
6: No.
5: Ma come faccio io a sapere se sono allergico? Ci do una nasata nella cacca del tacchino?
6: No, ma lei penso che mi sta prendendo in giro.
5: No, ma scusi, abbia pazienza, io ho questo problema qua, non vorrei mai poi...
6: Ma lei deve chiamare il suo dottore,
5: dottore.
6: Non me.
5: Ma non è che possa andare dal dottore, prendo un chilo di merda di tacchino, vado dal dottore e ci dico, mia doc, sono allergico, come faccio? Cioè, l'ha comprata, poi ci avete una responsabilità, un domani che non ho ciò che...
6: Io quello che prendo E c'è scritto sopra, ma la signora non ha comprato da me la cacca del tacchino, perché io non la vendo, come non ho venduto la paghiera in questi giorni, che gli devo dire?
5: Non ha comprato da lei la cacca del tacchino?
6: No, penso proprio di no, va bene?
5: E com'è possibile? Scusi, sullo scontrino c'è scritto, concime biologico e escrementi di tacchino.
6: Allora, pensa, mi legga lo scontrino sopra da chi è che ha comprato queste cose?
5: Vivaio verde idea, vede che l'ho colta a palo, lei la vende sotto banco, lei contrabbanda la cacca del tacchino.
6: Allora, se lei prende la sua confezione, c'è scritto quello che c'è dentro.
5: E cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino, c'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira, scusi.
6: Io fra un minuto gli attacco il telefono.
5: Infatti.
6: Lei continua così, allora io gli sto spiegando che se lei va sul concime, sulla confezione del concime e gira la confezione, nella parte dietro c'è tutto quello che c'è dentro.
5: Ma
6: il suo dottore gli dice quello che c'è dentro.
5: Va bene, allora chiamo il dottore e dico, senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
6: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
5: Ma scusi,
6: ma da me che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
5: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'è il balcone pieno di merda. Scusi, ma che cazzo di attività
6: allora,
5: è? Ma chi
6: allora,
5: è che l'ha ragionata così?
6: Concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
5: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo. Non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico. Va bene.
6: Guardi.
5: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, oh, cazzo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto, signor Ennio? No, sono il proprietario del negozio di tatuaggi a Reggio Emilia, Ciamba Wamba. Allora le spiego, questo è un negozio dove facciamo tatuaggi e...
3: Tatuaggio
2: e sua nipote le ha regalato uno splendido tatuaggio da fare qui con noi, quindi lei quando vuole venire...
3: Ma sulla pelle, sulla pelle!
2: Sì, sì, possiamo fare, guardi, lei può scegliere con i soldi che ha pagato sua nipote, lei può fare il cobra... Senta, signore, allora lei può fare il cobra come il famoso DJ Paolo Noyes. Allora, lei può fare il cobra oppure la carpa koi. Ha presente la carpa giapponese?
3: La carpa.
2: Se no può farsi l'elefante. L'elefante con le orecchie intorno al pisello.
3: Ma dove la faccio l'elefante, brutto bastardo?
2: Lo fa dove c'è
3: sulla schiena.
2: No, lo può fare dove ha lo sull'uccello. Si mette praticamente la proboscide, sarebbe l'uccello, no?
3: Ma non si può fare, non si può fare, che cosa devo fare?
2: Perché lei...
3: Ma la pelle che porca...
2: No!
3: Ma dove cavolo, porca...
2: Se no possiamo farla tutta blu, possiamo di tatuare tutto il corpo di blu.
3: È la pelle blu.
2: Sì, così sembra un puffolone.
3: Mi devo pitturare.
2: No, la tatuiamo tutta di blu. Tutto di...
3: Perché mi vai? Vuoi porre le? Sì.
2: Si mette
3: blu, tutto blu.
2: Tutto blu, se si mette una mutanda rossa, un mantello rosso, sembra Superman. Signoregno, allora può fare anche gli aristogatti sul braccio.
3: Gli aristogatti. Dove le faccio i gatti?
2: Può farlo sulla spalla oppure può fare sul petto, può fare Goldrake con Actarus.
3: Goldrake. Vai a cagare, vai a cagare. Bastardo.
2: Allora, non le ha detto niente, sa perché? No, ma lei non è, signoregno. Mi ascolti.
3: La pelle di blu, porca la.
2: La pelle di blu non è male, potremmo farlo tutto blu. Comunque adesso le... Ma Goldray Actarus non gli piace?
3: Actarus.
2: Sa chi è Actarus? Actarus. Actarus è quello che pilotava Goldrake. Senta, le passo allora. Facciamo così, le passo il tatuatore che ha parlato direttamente con suo nipote e se lo fa dire da lui. Che...
4: Facciamo da pelle di blu, così diventi un puffo gigante.
3: delle vacche te lo faccio io, il timbro delle vacche, nel culo te lo faccio, nel culo lo metto nel fuoco e dopo te lo stampo io, lo stampo delle vacche.
4: Senti, se no possiamo... Ascoltami, se no possiamo tatuare una faccia di donna sulla schiena, il buco del culo alla bocca. Ti piace se tatuiamo una bella...
3: Bastardo, adesso chiamo la nipote. Vai a cagare, vai a cagare.
4: Ricordati di dirle Actarus. La faccia di donna dietro il buco del culo alla bocca.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.

0: di cose di un certo valore.
1: Oh, che bello, donna Ruanda! Io adoro le aste! Le chiamo subito un taxi!
0: Cretina! Non lo sai che io e il tassista abbiamo un trascorso anale?
2: Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño.
1: Ma signora, allora come ci andiamo alla fiera?
3: Potrei farle la stessa domanda.
0: Fare sciallo sciallo mare, capita proprio a caso. Mi faccia la cortesia di accompagnarci alla fiera comunale.
3: Potrei farle lo stesso favore.
2: Extraño más que nunca y no sé qué hacer.
0: Ah, qué bella fiera.
1: C'è la cartomante! C'è la cartomante! Posso andare a farmi leggere il futuro?
0: Certo che no, stronza! Non lo sai che io e la cartomante abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Potrei farle lo stesso il culo!
0: Quella strega userebbe certamente i suoi poteri per scoprire il mio
4: segreto.
0: E nessuno deve scoprire il mio
4: segreto.
0: Perché è un segreto.
2: Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
3: Signore e signori, accomodatevi. Inizia l'asta di cose di un certo valore.
5: Buonasera, mia cara donna Ruanda. La informo che sono venuto a quest'asta per comprare una cosa inestimabile. Per comprare una cosa di inestimabile valore. E questa cosa sarà certamente mia.
0: Oddio, il mercante in fiera. Il più abile affarista del paese. Dannazione, sarà davvero difficile vincere quest'asta, visto che... Visto che io e il mercante in fiera abbiamo avuto un trascorso anale.

0: adesso silenzio anche lei, signora, col culo abusato, per favore, eh? Che rimbalza la voce dentro il buco del culo e fa un sacco di effetto eco. Iniziamo la nostra asta. Silenzio, signor, signor. Il primo oggetto messo all'asta è questo stupendo coccola scarafaggi d'avorio intarsiato di catarri, appartenuto al grande filosofo Piperone. La base d'asta è 800 denari. Chi offre di più? Chi offre di più?
1: 900 denari.
2: Potrei farle la stessa offerta.
0: 900 denari alla signora col poro sulla chiappa sinistra, che l'ha preso in culo praticamente da tutta la comunità di questa telenovelas. Nessuno offre di più? 900 denari uno, 900 denari 2, 900 denari 3, aggiudicato a Donna Ruanda. Vai, culo facile. Il secondo oggetto all'asta sono queste deliziose formicine da cappella in broccato di merda, appartenuti al conte Buffascroti. La base d'asta è 1800 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: 2000 denari.
0: 2000 denari di nuovo per il buco del culo con la donna intorno e la signora con la vagina leporina. Nessuno offre di più? Nessuno offre di più? 2000 denari 1, 2000 denari 2, 2000 denari 3, aggiudicato a me per 2000 denari e 3.
1: Ma porca puttana, dannazione, c'ero quasi!
0: L'ultimo oggetto di oggi è questa busta sigillata contenente il
3: segreto
0: di Donna Ruanda. Appartenuta a un monaco giapponese cieco. La base d'asta è 60.000 denari. Chi offre di più?
2: Potrei farle la stessa domanda.
4: 80.000 denari.
1: Dannato mercante in fiera. 90.000 denari.
4: 100.000 denari.
1: 200.000 denari.
4: Io sempre uno più di te. Tiè, Arimo, gioco è finito, ho vinto io.
0: Aggiudicato per sempre uno in più al mercante in fiera. Bravissimo, lei è molto sagace, che furbizia. Se lo faceva anche prima non ci scaramellava i coglioni.
4: Ho vinto. Ora scoprirò finalmente il
3: segreto.
4: Donna Ruanda, dai, apriamo la busta.

0: Qual è? Qual è? Il segreto! Forza!
1: Ma no! Porca troia, no! È scritto in braille giapponese! Chi cazzo lo sa il braille giapponese qua?
2: Mi dia qua quella busta! Io conosco il giapponese braille!
1: Prego, tenga!
3: Scusate, scusate. Chi ha dato me di figlio di puttana adesso?
2: Forse devo ripassare il giapponese!
3: E io forse devo fare tuo culo!
4: Era tan differente quando stavas tu.
2: Accetterò di farmi fare il culo soltanto con la base musicale di Orzo Way!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
3: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
4: Che succede, Osceno?
3: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
4: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
3: Monitorando le mie telefonate.
4: Monitorando, che sei il nome e cognome? Camminando monitor.
3: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
2: Osceni Lerci 2.
3: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
5: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Maier.
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Mario. Rottermaio.
6: Farcetta.
4: Mario che si è rotto. No?
3: Nella villa del signor Rottermaio.
4: Marien.
3: Rottermaien.
4: Rottermaier.
3: Oh, Rottermaien.
4: Maier.
3: Maier sei tu, è quella puttana di so.
4: Del signor Rottermaier.
3: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
2: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
3: Ma se sono così rasabondo...
4: Rasabondo?
3: Se sono così rasabondo...
4: Vagabondo.
6: Nauseabondo.
4: Nauseabondo e ripugnante.
3: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
6: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
4: Che è permessi sposo? Allora...
3: Ma se sono così nauseabondio?
4: Nauseabondo.
3: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
6: nauseabondo?
3: Dov'è scritto?
4: Nauseabondo.
3: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco.
2: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
3: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
4: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
3: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
4: Di un reality show pornografico?
3: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
2: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
4: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
4: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Aiace! Aiace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Aiazzone!
7: Aiace
9: è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Attento, sta venendo!
7: Aia!
9: No!
7: No!
9: In culo giù!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
4: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
3: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
8: domanda. Caparbietà.
4: Di sfruttare la mia caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
3: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
3: Allora.
0: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto? Ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, no, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Sì!
13: Rai Spreco presenta
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
13: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
19: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
19: Scusi, non sto capendo.
20: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
21: No, questa volta io ti tolgo.
20: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
21: Prendi la candeggina, Rosario.
22: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
20: Oh no, Brimbelli!
21: Abbiamo vinto, usciamo!
19: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
23: Pronto?
19: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
23: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
19: Benissimo.
23: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
19: sì,
23: no?
19: Sì. Ma lei sta a Pavia?
23: Sì.
19: Tutto bene? Si è strozzato?
23: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
20: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
23: Sì, che devo fare? Stavo
20: aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
23: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
19: Guardi,
23: forse
19: vabbè,
23: c'è il sangue. Allora,
19: sì,
23: signora.
19: Questo
23: mi ascolti,
19: sì.
23: Ero puttane.
19: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
23: E quella sera c'era uno con la parrucca.
19: Ah.
23: Non vorrei che sia, come si chiama?
19: Don Gaetano?
23: Gaetano?
19: Don Gaetano, sì.
23: Aspetta un attimo.
20: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
19: Scusi, lei...
23: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
20: Un attimo,
23: mettici il pennino nella cacca.
20: Stai al telefono, stai?
23: Sì.
20: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
23: Sì.
20: Mamma, che brutte feci che
23: ha
20: c'è.
23: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
20: E cosa c'era dentro le lasagne?
23: C'era prosciutto, mozzarella.
20: L'uranio. Un poverito.
23: Cotechino.
20: Inghia, brasiliano.
23: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
23: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porca
23: ma...
15: Che sangue non c'è nella fece.
22: Cacciavite Brimbelli.
19: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
23: Sì, scusa collega.
19: No, guardi.
23: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
19: Ma perché mi passate Rai Sport?
23: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
19: Ho capito, ma per telefono.
23: Alla priorità.
19: Sì, anche sulla Rai 3.
23: Su tutto quanto.
19: Va bene.
23: Lo sport.
19: Sì.
23: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
19: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
23: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
19: Sì.
23: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
19: Ah, all'ungherese?
23: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
19: Sì.
23: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
23: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
16: Dai,
23: ma tu,
16: che
23: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
16: Dai che ti ho fatto l'insalata!
23: Me, commento il colpo di Bagalo, perdi, un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata,
23: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
19: Sì.
23: Ecco, fa il colpo.
19: Ecco.
23: Uno.
19: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
23: Bagalov, porco di...
19: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
23: Allora signora,
19: sì,
23: sono
19: ecco.
23: Quello della cacca, dell'esame delle feci.
19: Sì.
23: Allora,
19: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
23: No.
19: Sente
23: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
17: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
23: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
17: Ma io so fare la cacca.
23: Ma
17: non so come si fa l'esame delle
23: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
22: Bastoncino Brimbelli.
23: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
17: Non lo so, vabbè.
23: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
19: Bene,
23: visto.
19: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
23: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
19: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
23: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
19: Sì.
23: Perché il campione ungherese Nemecek.
19: Sì.
16: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
23: Ma l'insalata non si raffredda.
16: Dov'è tuo figlio?
23: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
16: Hai visto Peppino?
23: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
16: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
22: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Alan in Love. Speciale mistero. Sono
1: riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
5: Tardes doradas, con soli con giubia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito.
3: Perché sto male?
1: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo, invece mi avete preso in giro. Mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora, cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia, neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non ci sono.
1: Vabbè, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Si ha visto, sì, a fare la pace, si ha visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo fare l'amore. Si è visto, vero? Come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora, lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Guarda che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo
3: io? Mi sono trovata a casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise.
3: No, più a Marcellise, ti ho detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino che mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonanberg.
1: Coi soldi di Base Terra, però, signora, quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so, ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: Il Presidente del Consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
1: Sì.
3: E allora me l'ha comprato lì alle corti venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
1: Signora, però
3: mi prendete io le voglio un bene da morire Matteo Renzi, ma non mi telefono, ma comunque prima o poi mi telefonerà e diceva che veniva anche a trovarmi, perché sa dove sto.
1: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: sì, passamelo pure, la vuole sentire.
1: Un attimo che lo chiamo, allora un attimo che chiamo il suo interno, aspetti.
6: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e far entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
3: Pronto?
7: Pronto, Santina?
3: Come?
7: Pronto?
3: Ma chi sei?
7: Sono Maurizio.
3: Maurizio Costanzo.
7: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
8: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
9: Pronto? Pronto?
10: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni che divento una bestia.
11: Round 2. Fight.
10: Santina, sono qui base terra.
9: Ah, sei Alfio?
10: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
9: Ciao, dimmi.
10: Come stai? Tutto bene?
9: Sì, no, sono perché... arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
10: Chi è che chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
12: Non fa parlare tu di su cane.
10: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
11: Final round. Yeah! Fight.
12: Sì, che attenti, silenzio, è che non parlo nessuno.
10: Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
12: No, tu non sei amico Alfio, boia.
10: Sì.
12: Hai capito? Sei Franco Santoro, smettila.
10: Volevo
12: sapere suonarmi perché se vengo ti spacco la testa, cane.
10: Volevo sapere come stavi.
12: Male sto.
10: Perché? Cosa è successo?
12: E adesso butto giù anche, beh.
10: Ma scusa, ma cosa è successo?
12: Che non posso parlare. Non lo so.
10: Ah, vaffanculo. You lose.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
3: Marco Mazzoni ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notice. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare, che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
2: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai, cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora il sai.
2: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
7: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
14: Sì.
7: Sì.
14: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai.
14: Oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
14: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
7: Che cazzo?
14: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
14: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
13: Scusa, vista.
7: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
14: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomito.
14: Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
7: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
18: Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance di Radio Piemonte Sound. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound per avermi votato facendomi vincere come miglior programma radiofonico musicale. Peccato solo che ero nella categoria programmi di merda. Ma l'importante è vincere, vero Caputo?
19: Sì, Gabri.
18: Oggi grande classifica, ci aspettano tre hit pazzesche che stanno scalando niente. Quindi, Caputo, fai partire la terza posizione di questa settimana.
19: Sì, Gabri.
18: Scende di ben tre posti DJ Papera con Paparella Gay.

0: minchia, ma non è giusto, né? Questa è veramente una super hit, mega power sound. Comunque, gli ho blindato i diritti e adesso da quando l'ho passata in radio è praticamente mia, già depositata la SIAE, minchia se sono avanti, vero caputo?
1: No, Gabri.
0: Benissimo, ma non perdiamoci in discorsi del cazzo e andiamo avanti. Alla seconda posizione sale di un posto, a forza di cornate, Steady K con Lo Yoga, featuring Marco e Stefania.
2: Ciao.
3: Ehi.
2: Ehi.
3: Sto a posto?
2: Sì.
3: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
2: Anche no.

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, oh, minchissima, ma questa è veramente peggio di una telenovela, è incredibile. Bravo Stidy K, ma attenzione perché... Ah sì, c'è un messaggio, sentiamo un messaggio.
3: Gabri, sono papà, ascolta, facendo pulizia il cantino, ho trovato un sacco di giornalini porno e delle bottiglie con la punta piena di peli. Mi sa che sono venuti male. Ci hanno fatto le porcherie in cantina, bastane. Chiamami appena puoi, perché c'è anche il braccio di una donna con tatuato il tuo nome. Cosa? Poi ti volevo dire anche che...
2: Minchia, adesso? Adesso ci spariamo la prossima posizione di questo settimano. Arriva in vetta la numero uno delle numere uno. Lui è Young Signorino con...

0: Minchia, minchia, ma allora sta spaccando di bestia sta canzone, ma minchia, veramente minchissima. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Se volete mandarmi un messaggio o un video dove siete nude, potete farlo scrivendomi a caneculomortadella@gmail.com. Tranquilli che le leggo sempre tutte, eh. Saluto Michele che mi ha denunciato solo per avergli stampato a mio nome Jordi prodotto negli anni 2000. Ma sì, dai, ti offro una serata, magari una pizza, vediamo, poi ci mettiamo a posto, dai, sai cosa vuoi che sia, dai, venduto niente.
1: No, Gabri.
0: Ora vi saluto, ma prima tenterò di farmi segare in due da una pialla enorme offerta dalla falegnameria Franco di Moncalieri. Venite anche voi a farvi tagliare qualcosa. Allora, io sono sdraiato sul banco, con addosso l'iPad che comanderà così Ableton Live. Caputo, mi stai ascoltando?
1: Sì, Gabri.
0: Bene, allora, appena inizierò a mixare, tu fai partire piano piano la sega gigante, ok?
1: Sì, Gabri.
0: Così da poter spiegare bene alla gente che ci ascolta quello che sta accadendo.
1: Sì, Gabri.
0: L'hai messa piano?
1: Sì, Gabri.
0: Ok, allora, vai dolcemente.
1: Sì, Gabri.

0: on welcome.
1: Lo Zodi 105. Un uomo di legge. Un uomo di legge. Che è riuscito a farsi largo nella vita nonostante un'imbarazzante malattia.
2: Pronto? Il commissario Tourette sono.
3: Sì. Allora, la battuta.
4: Sì.
3: Scimmiotta.
4: Cosa?
3: No, dico scimmiotta un po' Montalbano. Montalbano sono, capisci?
4: Lei è Montalbano?
3: No, è una battuta famosa, l'unica forse di Montalbano, è Montalbano sono. Quindi lei deve scimmiottare, scimmiotta.
5: Action!
3: È pronto?
6: Commissario, tu sono.
3: Ma anche io che effettivamente le do questa indicazione, no? Deve essere pronto. Pronto?
4: Chi è?
3: Non lo so, ha chiamato lei. Non faccio lo spiritoso. Pronto, il commissario Tourette sono. Questo deve dire, perché è una battuta che...
4: Cioè, con accento meridionale.
3: Sì, riecheggi a Montalbano. Lei riecheggi, prego.
5: Action!
3: Pronto? No, vabbè, ma sei... Scusi, ma è possibile? Allora, dica semplicemente, pronto, il commissario Tourette sono. Dopodiché le viene un attacco di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette?
4: Quella che va in bagno...
3: Chi è?
4: Che è l'intestino...
3: Quelle toilette, non c'entra niente. No, Tourette sono quelli che dicono cazzo figa culo tette, che gli partono quelle parolacce, che sì. Non controllano la cacolalia.
5: Action!
1: Una storia di criminalità. Coraggio e amore.
4: Pronto? Il commissario Tourette sono. Porco...
3: Buona, sì, è entrato nel personaggio.
5: Action!
1: Ma un brutto incidente rischierà di rovinare tutto.
7: Commissario Tourette, abbiamo ricevuto una soffiata dal nostro informatore.
4: Ottimo, agente troia, merda, puttana, zoccola, bastarda. Fate preparare una volante. Scusi signorina, non volevo essere...
3: Non deve chiedere scusa, perché questo attacco lei non lo percepisce. È come un tic.
4: Cioè, non mi rendo conto.
3: Eh no, non si rende conto, cazzo figa culo tete merda pene puttana.
5: Action!
7: Commissario Tourette, se la nostra relazione dovesse diventare pubblica, rischiamo entrambi di perdere il posto.
4: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro.
3: Cos'è sta roba? Devi dire le parolacce, cazzo merda culo pene, troia puttana, così, devi dire le parolacce.
4: È molto bravo.
3: Grazie, ma non ho la Tourette, sono semplicemente una persona capace di improvvisare. Improvvisi anche lei, che gli devo scrivere le parolacce?
4: Non sono...
3: No. Non è...
4: Cioè, non ne conosco poche.
3: Cosa conosce?
4: Tana.
3: Puttana, va
4: scusi,
3: bene.
4: Scusi, signorina.
3: Non chieda scusa.
4: Troia. Scusi, signorina.
3: Non chieda scusa, non chieda.
4: Zoccola. Scusi, signorina.
3: Vabbè, allora, scusi, lo fa apposta. Puttana...
4: Può essere una sindrome di Tourette educata, però.
3: Light. Tipo, cosa dice? Prostituta, passeggiatrice.
4: Vabbè, ci provo, dai.
3: Prego.
4: Scusi, signorina.
3: Sì, la signorina è avvisata.
5: Action!
4: Agente femmina, per te sono disposta a rischiare questo ed altro. Faccione di merda.
3: Facciona di merda, cos'è? Boldi! Deve impregare, perda il controllo, perda le staffe!
5: Action!
4: Agente femmina, per te sono disposto a rischiare questo ed altro! Porco!
3: Ecco! Ecco! Già meglio! Vabbè, la teniamo!
4: Una basta?
3: Sì, avanza a sto punto! Andiamo avanti!
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il Commissario Tourette.
8: Commissario Tourette, lei è accusato di...
3: Ma perché si ferma sempre? Alla prima virgola si ferma!
9: Si pianta.
8: Non ne so leggere le virgole.
3: Ma lei è una stampante che si inceppa!
5: Action!
8: Commissario Tourette, lei è accusato di istigazione al suicidio. Come si dichiara?
4: Mi dichiaro innocente, vostro onore, figlio di puttana, porco...
3: Bastardo! Cane, pezzo di merda! T'ammazzo la famiglia, puttano! Troio! Merda!
8: Portatelo via!
3: Cane bastardo! Pene nel culo! Ma sa che è migliorato tanto? Istantaneamente.
4: Ecco, proprio. Gli uomini ci riesco.
3: Ecco le signorine che le dispiace.
4: Scusi signorina, non volevo...
9: Okay. Prego, mi piace.
3: Le piace pure, capito? No, senta, scusa, c'è quella puttana, ha detto che non era capace di dirlo. Allora, vabbè, il trailer è andato fortunatamente. Adesso abbiamo un aspirante suicida che minaccia di buttarsi dal balcone. In quella, il commissario Tourette giunge e insiste per dissuadere personalmente il poveraccio. Ma... A causa della patologia, appunto la sindrome di Tourette che lo tormenta, ottiene esattamente il risultato contrario, cioè l'aspirante suicida se butta e questo darà via a tutti gli eventi successivi. Il processo nel quale viene coinvolto, eccetera. Pronti a girare, motore, azione!
1: Un magistrale Antonio Summa, che muore a caso, in scene a caso, ma riesce ad emozionare il pubblico e la critica.
10: Basta! Basta!
0: non ne posso più delle cose. Io la faccio finita, io mi butto.
4: Agente femmina, mi dia il megafono. Voglio trattare personalmente con questo poveraccio. Figlio di troia, bastardo, cane, puttano. Pene nel culo.
3: Bravissimo. Quasi a livello del morituro.
5: Action.
7: Ma commissario Tourette, è sicuro che sia una buona idea?
4: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei cosi.
3: Cosa? Sacri doveri di tutore dell'ordine.
4: Non lascerò che una stupida malattia mi impedisca di adempiere i miei sacri doveri di tutore dell'ordine. Porco!
3: Ecco.
4: Braccio, merda, culo.
3: Bravissimo.
4: Sporcizia.
3: Bravo, bravo.
4: Piedi storti.
3: Sì.
5: Action.
7: Ah, come eroico, commissario.
0: Basta, basta, io mi butto, mi uccido, lo faccio, ma io mi ammazzo.
10: Ehi, amico, sono il commissario Tourette. Si risolverà tutto, manteniamo la calma.
4: Brutta merda, buttati che non vali un cazzo, sacco di merda. Ti piscio sopra quando atterri, cane bastardo, sfracellati, po...
3: Sempre meglio, bravo.
0: Oddio, anche la polizia pensa che dovrei buttarmi. Io non valgo veramente un cazzo. Io mi butto adesso.
10: No, ma che dici? Sono certo che tu sei una brava persona. Ora prendi un bel respiro e scendi giù da quel cornicione. Ti prometto che andrà tutto bene. Muori, cane! Schifo, puzzi, merda! Maglietta verde, pene nel culo!
0: Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Addio, mondo crudele!
4: Meraviglia.
3: Hai visto come è morto bene? Qua sentiamo la puzza di Oscar,
4: È forte.
3: È molto bravo.
4: Oh no! Che tragedia! Mi spezza...
3: Vabbè, però un po' di partecipazione emotiva, comunque...
4: Ma me ne frega un cazzo.
3: Ma lei è corresponsabile.
4: Oh no, che tragedia! Mi spezza il cuore, mi si spezza il cuore! Porco... Merda, fica! Maglietta verde, pene nel culo!
0: Godo, però, non l'ha detto. C'è un copione.
4: Ma
0: che
4: ti tiro uno schiaffo?
11: Ma lei si faccia i cazzi suoi!
0: C'è un copione, scusami!
4: Ma porco... Alla Tourette? No, mi sono incazzato! Pausa, 5 minuti!
1: Super comparsa e la straordinaria partecipazione di Antonio Summa. Questo autunno Super comparsa veste i panni di un poliziotto senza peli sulla lingua in Il commissario Tourette.
12: Aiuto!
13: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel Wonderland di oggi utilizzeremo le voci di un famosissimo attore italiano, Mario Brega. Sentiamo la reazione della gente.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
3: No.
2: Ah, professore, sono il signor Brega.
3: No, guarda che sbaglio numero, eh.
2: Quello dell'ottavo piano, bravo. Senti.
3: Ma che ottavo piano? Io abito in un paesino di campagna. Mi ho sbagliato numero, mi scusi.
2: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
4: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
4: Dime.
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia. Mi fio, sì. Quella se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei. Venga su, professore. Eppure a vestaglia non fa niente. Soprate perde colpia, professore, ma deve venire su lei. Sia gentile. Lei è una persona intelligente. Pronto?
4: Ho capito.
2: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua.
4: Dimmi.
2: E che te sei cambiato pronome, farso?
4: Ma cosa ho avuto poi? Dimmi.
2: Via qua, cornuto.
4: Alza
2: da cornuto, alza nella petto.
4: Allora ti chiamano la recetta.
2: E no, ma dai, sono greghi.
5: Cappella. Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: Chi sono i professori?
2: Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano. Sei.
5: Non ho capito chi sei tu.
2: Sono il signor Brega.
5: Pronto?
2: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua. Pronto? Chi parlo? Col professore?
5: Oh!
2: Ah, professore, sono il signor Brega. Ma dovresti fare la corte? Via qua, cornuto!
5: Pronto?
2: Pronto? Chi parlo? Col professore? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: E che vuoi?
2: Bravo. Senti, mi dovresti fare una cortesia. Mi fio, sì. Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
5: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei. E poi mi dici che vuoi.
2: Venga su, professore. Eppure a vestaglia non fa niente. Soprate perde colpia, professore, ma deve venire su lei. Sia gentile. Allora, una persona intelligente. Pronto? Ah, professore, sono il signor Brega. Quello dell'ottavo piano.
5: Chi sei?
2: Sono il signor Brega.
5: Senti, fatti capire bene, se no.
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia.
5: Sì.
2: Mi fio, sì. Se sta qui il mio fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
5: Senti, ma ti fai capire, dice, prima di tutto chi sei?
2: Ambeci, la fregna, Ciaro, via qua. La fregna, Ciaro, via qua.
5: Ma che cazzo sei?
2: Quello dell'ottavo piano, bravo.
5: Fanculo.
2: Senti, mi dovresti fare la corte.
5: Senti, va a fanculo.
2: Via qua, cornuto.
1: Wender, questo è il momento. Fatti coraggio e inserisci il codice 666.
6: Non voglio, paura.
1: Non fare lo stronzo e premi quel codice.
6: No, ti prego, ho paura.
1: Se non lo premi vengo a casa e ti spacco tutti i tuoi giocattoli di merda.
6: Va bene.
1: Codice esatto, procediamo.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto? Chi parlo? Col professore?
8: No.
2: Senti, mi dovresti fare una cortesia.
8: Dimmi.
2: Mi fio, sì. Ma sta a parlare col prete.
8: Come?
2: Quello se sta a far mettere dentro non capisce niente, professore. Lei che è una persona intelligente, una persona curta, ma può venire su lei?
8: Venga
2: su, professore.
8: E cosa ne ha fatto?
2: Eppure a vestaglia non fa niente. Soprate perde colpia, professore, ma deve venire su lei, sia gentile. A Sergio. E sto livello, senti sto livello, queste sono greche, sai?
8: Non so greche.
2: Greche?
8: Non so greche.
2: E no, ma dai, sono greche.
9: Se non sono troppo indiscreto, ma di che cazzo vuoi da mia figlia?
5: Con il culo!
9: Via qua, cornuto!
5: Ma vaffanculo! Assolutamente! Vaffanculo, coglione di...
0: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai. Lo saprai.

0: mi riesce, mi ricresce.
1: E non mi riesce.
0: E vabbè, ma a me mi ricresce se lei non gli riesce.
1: Resha Erar, mi ricresce di rinformarla che proprio...
0: Perché rinformarla? Info.
1: D'info.
0: D'info.
1: Resha Erar.
0: Un attimo che c'è la lancella che ridacchia.
1: E chi è questa, scusa?
0: Questa è Shahrazad. Ah.
1: Resha Erar, mi rincresce di informarla che proprio in questo momento la regina si sta scopando gli schiavi in giardino.
2: Ah, bella questa, mio buon visir. Trovi sempre modo di far ridere il tuo re.
1: Vostra maestà, purtroppo non c'era il battuto.
0: Non era. Mamma mia, quanto è lungo. Action!
1: Vostra maestà, purtroppo non era una battuta. La regina si sta scopando veramente gli schiavi in giardino. Guardate voi stessi.
3: Mi scopo gli schiavi!
4: Sì! Oh, che bello schiavo di giardino! Oh, che bello che fare lo schiavo!
3: Guardate come mi scopo gli schiavi! Inculatemi in quattro!
2: N-O-O-O-O-O!
0: Che fa? Scusi, chi è?
2: Scritto così?
0: No!
2: No, è lungo.
0: No!
2: No!
0: Sì!
2: Se no, dico...
0: No, cosa no?
2: No.
0: Non è nonno, è no!
5: Action!
2: No!
0: Basta, quanto si dispera! Va bene così, no, faccio un no più generico.
2: Lo faccio?
0: Sì,
2: No! Un tradimento inaudito!
0: No, questo deve dire la voce fuori campo!
6: Un tradimento inaudito che provocherà conseguenze terribili.
2: Allora, per essere sicuro che nessuno mi possa più conficcarchi...
0: Conficcarchi? Cosa vuol dire in italiano conficcarchi?
2: Aspetti, levo gli occhiali, non riesco a leggere.
0: Scusi, ma perché lei porta gli occhiali antilettura?
2: Perbezzo.
0: Ah, ok, prego.
2: Allora, per essere sicuri che nessuno mi possa più cornificare, mo faccio giustizia a mia moglie.
0: Giustiziare?
2: Narni?
0: No, giustiziare mia moglie, giustiziare.
2: Mo faccio giustiziare mia moglie! Ed ora in poi mi sposo una vergine al giorno, me la scopo subito e poi la faccio accoppare.
1: Vostra maestà, mi permetto di farle notare che così facendo andrà ad esaurire presto le fanciulle attraenti. Le ricordo che in Persia le ragazze belle sono le più belle del mondo, ma quelle cose fanno veramente cagare, eh?
2: Cosa ha detto? Non ho capito un cazzo.
0: Dice che se segliava tutte le fregne e poi le ammazza, gli rimangono solo le brutte.
2: Ma potete dirmelo così?
0: Ma siete persiani tutte e due, capite? Tra persiani...
1: Ma lui non parla persiano, che cazzo di persiano è?
0: Ma perché lei parla persiano? Lei è un marocchino, scusi. Andiamo avanti.
1: È sempre da giù.
2: Non mi importa, così ho deciso, portatemi la prima sposa, che me la fotto e poi la coppo.
0: Ora scopi a morte diverse ragazze che si disperano.
2: Cioè, l'azione avviene contemporaneamente?
0: Insomma, una che si scopa lei si dispera per forza.
2: Quindi io chiavo...
0: E la ragazza contemporaneamente si dispera.
2: Va bene.
0: Ecco.
2: Dov'è la ragazza?
0: Lei.
2: No, scusi.
0: È vergine.
2: Capito, però. Cioè, scusi.
0: Infatti, siamo nell'antica Persia.
3: Ho 44 anni.
2: Minchia. Portati.
3: Senti, ma lo facciamo con i vestiti?
2: Meglio, sì. Sì.
0: Vuole anche una maschera per la
2: signora.
0: Sei
2: girata. Ma scusi, non avete il burka?
0: No, non la usava. Non lo sa, questa è la Persia.
2: Allora, se posso...
0: Prego.
2: Questa la ammazzerei così.
0: No, questa prima te scopa.
3: Scusate, ho dimenticato il deodorante. Non è
0: sì,
3: che...
0: Un anno fa l'ha dimenticato.
2: Io pensavo che c'erano già dei cadaveri.
3: Me lo impresti?
2: Non ce l'ho dietro. Non è che c'è il cinturone.
0: Le mettiamo una mollettina sul nasino, eh?
2: No, scusi un attimo. Io sono il re. Dico... No,
0: molletta lei... regale.
2: No, io... Lei è morta subito.
0: No.
2: Via, altra vergine.
0: No, lei nella finzione, ma qua non conta un cazzo, decido io. Lei si mette la molletta.
3: Dopo mi porti a prendere un gelato?
2: No, scusi. Perché? Non è contemplato. Scusi, posso
1: dirle? Scusi, sera, prima deve scoparsela.
2: Sì, ma anche la ragazza è stata circuita, perché
0: sì,
2: mi sembra lucidissima.
0: No, purtroppo ha fatto un film con Tarantino prima.
2: Ah.
0: E ci è rimasta sotto, purtroppo.
2: Sì. Va bene, allora...
0: La chiavi.
2: Si appoggi.
0: Sì.
3: Dove?
2: Dove preferisce, si giri.
3: Al muro?
2: Sì, si giri, ecco così.
0: Prego.
2: Ecco qua. Fatto, a posto.
3: Mi è piaciuto tantissimo.
2: Me no, però...
3: Vuoi essere mio fidanzato?
2: No.
3: Metti la crocetta,
2: no.
3: Sì, no, forse.
2: No.
6: Ma sarà proprio la figlia del visir Shahrazad a spezzare il circolo vizioso.
1: Sir, purtroppo tutte le fanciulle della città sono scappate. E ora tocca sposare mia figlia Shahrazad.
2: Bella madonna, mi hai sputato in faccia, cazzo.
1: È un po' bruttina di capire.
3: Ciao.
0: Alla David Lynch, capisci?
3: Ciao.
2: No, dai.
1: Questo?
2: Non mi state prendendo in giro?
3: Ciao.
2: Basta dire ciao. Capito, sei presente, è a posto. Va bene, dai.

0: Il re si scoperà il mostro Andy Cappone.
1: Che bello, sono regina! Che bello, sono regina! E so che bello.
2: No,
1: perché
2: allora,
1: ridi?
2: Allora.
1: Perché ridi?
2: Allora.
1: Perché ridete tutti?
2: Allora, signora Scela.
1: Perché ridi?
2: Non sto ridendo, la mia è il nervosismo. Allora.
1: Forza, mio re, scoppiamo!
2: No! Sì. No, anzi, tu adesso mi racconti una bella storia. Ok? Bellissima Scelazad.
1: Storia.
2: Allora, ehi! Prima di input, deve essere una storia lunga! Ma lunga! Oh! Ma lunga, lunga, lunga, lunga, lunghissima!
1: Ok.
2: Vai!
1: Allora, c'era una volta una ragazza, carina ma un po' pelosetta, che nessuno la voleva. Poi però arriva un re, la sposa, ci fa i bambini e basta.
2: L'altra
1: ti è piaciuta?
2: Sentissimo, bellissimo, la dolcezza.
1: Arrabbiata.
2: Porca troia.
3: Forza, forza, iemeni, iemeni.
2: Aia, aia, aia. Boio, boio.
3: Bellissima, bellissima, catta, catta, catta.
1: Bravi tutti.
3: Bravi tutti, ecco, allora mi raccomando, perché adesso si riposi anche lei, signorina, eh?
1: Sì.
3: Che dopo questa scena, guarda, con luttazione,
2: entra un vichingo?
3: No, c'è la scopata.
2: Di chi?
3: Sua e del mostro qua.
2: È pazzo?
3: No, sono regista io. No. Il pazzo è quello che ha scritto. Me mi pagano.
1: No. Vuoi che facciamo le prove?
2: No.
1: Dai.
2: No,
1: facciamo le prove.
3: Ve lasciamo soli?
2: No.
3: Pausa 5
2: no,
3: minuti.
2: No, no.
3: Mettete un po' di musica e due tette di velluto.
1: No, muletto parlante.
4: Ciao, bello, divertiti, eh.
0: Quest'autunno super comparsa indossa il turbante di un sovrano, che forse era meglio se rimaneva cornuto in Le Mille e Una Notte.
1: Ciao.
0: In tutti i cinema più lontani da casa vostra.
1: Ciao.

0: tecnico! Chi sei?
1: Ciao, Pino.
0: Oddio, no, ancora tu, no!
1: Dai, dimmelo ancora.
0: No, vai via, non voglio parlare con te.
1: Oh, che mi piace, dai!
0: Oddio, ma chi sei, pugnetta, man?
1: Sì, mi faccio le pugnette guardandoti. Sei troppo bello.
0: Dai, vai via, per favore.
1: Sì, ancora, ancora, dillo ancora.
0: Cosa?
1: Così, sì.
0: Cosa? Se anche tu... Ogni volta che il tuo collega Leone di Lernia ti dice: uè mazzo, vamo a prendere un caffè, tu vai alla macchinetta, ci sputi dentro e ci pucci il tuo bel pisellone fino in fondo, e tu, vecchio di merda, non te ne sei mai accorto che quel caffè lì ha un retrogusto di pesce? Ecco perché ti puzza l'alito di cacao, perché tu bevi il caffè al sapore di cacao. Ciao nonnino! Se anche tu ce l'hai a morte con la nuova moglie di tuo padre perché la ritieni una gran testa di m***a, e allora tutte le notti alle 4 del mattino gli fai gli squilli in casa e fai la voce del maniaco dicendo: ti ucciderò bastarda. Benvenuto, sei veramente un bambino, sei dei nostri. Anche tu, mentre sei sul divano a guardare un film romantico con la tua fidanzata, vieni colto da una mega bolla d'aria, non sapendo cosa fare, infili il dito in culo per fermarla, ma la bolla è troppo grossa e ti caghi sul dito. Se anche tu, una mattina, ti svegli con un mega attacco di spruzzone, ma hai un bagno solo in casa ed è occupato dalla tua donna, bussi per ore e ore e lei non ti apre dicendo che si sta preparando per un importante colloquio, e allora tu, per ripicca, togli i fiori da un vaso e ci caghi dentro e li rimetti a posto? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu sei dal distributore con gli amici e mentre fai benzina te ne esci dicendo che la benzinaia è una grandissima pompiana, e il tuo amico alla guida si gira dicendoti: è mia sorella, bravo, benvenuto, bella figura. Se anche tu durante la notte di Ferragosto sei andato a vedere i fuochi d'artificio e durante le esplosioni ti sei messo a cagare tra due macchine al buio, dimenticando che durante ogni esplosione ti si vedeva in ginocchio col culo di fuori e il tubo di merda in fiamme. Benvenuto! Sei dei nostri!
2: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
3: Ci sono i porcini a te lì sotto, Leo. C'hai
2: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
3: Poi i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Non fai una battuta che sia una.
2: Poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dite? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
2: Una, questa è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
2: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
2: Ne faccio
1: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo.
2: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Davvero mi hai mandato una foto del tuo pene?
2: Ti piace, eh?
1: Bah, più che altro mi preoccupa.
2: E in che senso?
1: Hai subito un'operazione negli ultimi anni?
2: No, no. Che c'è?
1: Beh, io studio medicina e mi sa che c'è qualcosa di anormale.
2: Ma prendi in giro.
1: Come ti pare? Io ti avevo avvisato.
2: Dimmi qual è il problema.
1: Beh, io noto una disfunzione protonica ancestrale del prepuzio fallico. Vedi che verte verso destra?
2: Sì.
1: Ecco, non è normale. Questo avviene quando si manifesta in un individuo un calcinoma prostatico ecosostenibile.
2: E cioè?
1: Beh, in parole povere, non per allarmarti, ma probabilmente hai un cancro al cazzo.
2: Ma mi prendi in giro, mi prendi.
1: SO2. Vabbè, io ti ho avvisato. Ciao ciao.
2: No, aspetta, cosa faccio?
1: Allora, ho giusto fatto ricerche da poco e secondo recenti studi del dottor Shepherd di Meredith Grey, pare che se preso in tempo possa risolversi tutto tramite asportazione parziale con assistemazione delle funzioni vitali ed endocrine. Prenota una visita specialistica appena possibile. Ti ricovereranno, ti somministreranno 10 cc di epinefrina e 20 cc di bianzole Zeppelin.
2: Oh, ok, grazie mille davvero.
1: Che fortunello che sei. Pensa se avessi mandato una foto del tuo membro ad un'altra ragazza. Ti ho salvato la vita.
2: Grazie ancora, grazie.
1: Dovere, è il mio giuramento che me lo impone. Coglione.
0: Lo Zoo di 105.
3: Una storia divertente che è già stata raccontata 14.000 volte.
4: Uè, sono Terrone!
3: Ma è l'unica per cui la gente alza il culo e va al cinema.
5: Siamo arrivati a Milano, figa!
6: Sì, l'ho visto, pieno di m***i!
3: Dopo Totò, Checco Zalone e tanti altri terroni di successo, torna la ritrita formula vincente della commedia italiana.
4: Ma dov'è Salomare?
7: Uè, Terone, guarda che a Milano c'è sta minga il mare, pirla!
6: Come, sono tutti abbronzati?
3: Quest'autunno.
8: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
6: Che troia!
3: Super comparsa. Veste i panni di uno stereotipo morto e sepolto, ma ancora inspiegabilmente di successo. Il solito film comico italiano.
7: Uè, guarda che qui siamo al piano terra, pirla!
3: In tutti i cinema, per analfabeti di ritorno.
7: Spieghiamo la situazione, classica pellicola di commedia all'italiana, anche un po' becera,
6: Quella roba lì.
7: Tonino, che è lei, signor comparsa super, ha una storia d'amore con la sofisticata dottoressa Milena. La scena che andiamo per girare, molto divertente, devo ammetterla, Tonino si presenta nello studio della dottoressa per chiederle di sposarlo, ma scopre che le donne del nord sono molto diverse dalle donne del sud e noi ci ridiamo sopra, proprio il classico meccanismo.
6: Sono contento di fare un film comico, è tanto che volevo farlo e insomma, sì, è riuscito.
7: E questa è la sua grande occasione, mi raccomando, infatti, non frustri.
6: Potrebbe essere l'inizio di una grande carriera.
7: Speriamo che sia invece l'inizio della fine, che con questo ruolo la seppelliamo sotto una tonnellata di merda.
6: Punti di vista.
7: Mio, questo è chiarissimo, io la odio. Non voglio che lei magari dice, ma anche magari il regista ce l'ha con me. No, io proprio lei mi sta sul cazzo, la odio, la disprezzo come essere umano e come attore.
6: Sono contento della sua franchezza.
7: Motore, azione.
9: Scene 1, Apple, take 1.
6: Uè.
7: Che è?
6: Uè.
7: Che è sta roba?
6: È il napoletano.
7: Ma non fa uè il napoletano, mica il clacson.
6: Come fa?
7: È permesso. Dica, è permesso, bus, il napoletano bus è educato.
6: Permessie.
7: Permessie, no, perché permessie, scuse. Permesso si dice in napoletano, dice uguale in italiano.
6: Permesso.
7: Perfetto, hai visto, è semplice, prego.
8: Ah, Tonino, che sorpresa, entra, ma perché in mano un caciocavallo?
6: Milena, uè, è da quando ti ho conosciuta il mio cuore sbatte solo per te. Io ho innamorato di te, Milena.
7: Mamma che livello.
6: Accetta questo caciocavallo in segno del mio uè.
7: Troppi uè, siamo già a 5 uè nella stessa frase.
6: Ma io sono per caso anche disabile mentale?
7: No, per come parla sembrerebbe, ma infatti, cioè, Alleggerisca un po', faccia più leggero.
6: Accetta questo caciocavallo in segno del mio amore, Milena. Mi faresti...
7: Sì, però così non è meridionale, deve essere più meridionale.
6: Uffulu.
7: È stanco, meridionale, dice uffulu.
5: Milena, mi faresti...
7: Così, questo è un mostro della grotta, che è sta roba?
6: Mi faresti il piacere di stare...
7: Faresti, non è meridionale, faresti, dice meridionale.
6: Faresti.
7: Farei
6: a piacere.
7: No, senta, scusi. Senta, questo è un disabile mentale. Allora,
6: appunto, per quello che
7: non
6: chiedevo.
7: È disabile, lei.
6: Facile,
7: è meridionale, lei. Meridionale.
6: Non so farlo.
7: Come non lo sa fare? Scusi, ma chi l'ha scritturata questa parte?
6: È sempre il solito, credo che sia.
7: Burrasconi. Burrasconi.
6: Milena, ehi.
7: Che fa? Riavvolge, scusi.
6: Mi faresti il piacere?
7: Faresti.
6: Farei.
7: No, farecola, è chiusa, farei come faretra. Lei come dice faretra?
6: Faretra.
7: Appunto, faretra faresti.
6: Milena, mi faretra
7: il... No, mi faretra, mi faresti.
6: Mi faresti?
7: No, quello dopo, se mai glielo chiedo.
6: Mi faresti il piacere di stare diventata mia moglie, punto di domanda.
10: Tonino, non mi fraintendere, sono molto lusingata. Ma non ti pare di correre un po' troppo? In fondo abbiamo scopato solo una volta.
6: Ah sì, cazzo, mi ricordo.
7: No, è nella finzione, non è che lei l'ha scopata veramente.
6: Ah, lo ricorderei.
7: Vada con la battuta.
6: Uè, appunto! Ti ho deflorata!
7: Che cazzo è l'inotofolo è diventato, mo?
6: Uè!
7: Bello, questo era un bello uè!
6: Uè, appunto!
7: Pensi a mare fuori, pensi a mare fuori!
6: Appunto, ti ho deflorata, ti ho spaccato la f***a!
7: No, c'è scritto verginitezza!
6: La verginitezza ora si è svergognata e dobbiamo riparare quel matrimonio!
7: Bello, bello, mi è piaciuto, molto comico! La sente il pubblico, grida, sente? Hai visto il pubblico
6: grida?
7: Sì, anche lei!
9: Scene 1, Apple, take 1.
10: Ma Tonino, io la verginità l'ho persa a 14 anni. Senza contare che in questo momento, oltre a te, sto frequentando altre 4 persone.
6: Che troia!
7: No, scusi, lo deve dire in modo meridionale.
6: Ah. Uè, ma allora tu sei una zoccola!
7: Bello.
6: Svergognata! Prendi la minchia di altri uomini mentre stai con me! Cornuto mi hai fatto! Oh mio Dio! So cornuto! San Gennaro, aiutami tu!
7: He's got his strong beliefs. La sua miglior prestazione di sempre.
6: Lo so.
7: Molto bene.
11: Non era male.
10: Insomma, Tonino, dai, non fare la sceneggiata. La promiscuità è normale qui al nord. Siamo gente moderna, evoluta.
6: Ah, che vergogna! Dolore! Basta, basta! Non pozze più! Ai alau alle!
7: No, ai alau alle! Ma che è diventato un muazzin? La I la faccia finita!
6: I la faccia finita! Mi butta dalla finestra!
7: Chi la butta dalla finestra?
6: Mi!
7: Ma che mi? I!
6: Yei!
7: Non è yei!
6: Yei!
7: Mi butto dalla finestra!
6: Gli butta niente!
7: No!
6: Gli butta la finestra!
7: Ma che gli è successo nel frattempo? La Varesi? No! Io mi butto!
6: Io mi butto!
7: Ma butta dalla finestra!
6: Io mi butto dalla finestra!
7: Sputacchi il babà! No, in senso letterale!
6: Mamma!
7: Assoreta! No! Io mi butto dalla finestra!
6: Io mi butto dalla finestra!
7: Sì, ma con la voce di prima!
6: Con la voce di prima!
7: No, lei deve usare la voce di prima!
6: Hai capito? Usa la voce di prima!
7: Lei deve...
6: Mi butto dalla finestra!
10: Ma fermo, che fai Tonino? Dai, chiudi la finestra!
6: No, ma butta di mondo crudo!
7: Via scritta, maccio cavatonda sta roba. Vabbè, no, avanti, dai.
11: Uè, guarda qui, siamo al piano terra, pirla.
7: No, guarda qui, guarda che è qui. Ma porca puttana
11: qui. Ma scusi, che vuol dire che è qui?
7: Guarda che è qui, stiamo al piano terra. Adesso si è buttato al piano terra. Sì.
11: Uè, guarda che qui, siamo al piano terra, pirla.
7: Penso che non vinceremo l'Oscar con questo film.
6: Secondo me va chiusa meglio.
7: Sì, anche secondo me.
6: Tipo così.
7: Molto bello, bravo.
11: Senti, io posso prendere la granita già che ci sono?
7: Sì, basta che mi fa un cibau bau prima.
11: Bau cibau bau. Cibau bau cibau cibau bau
7: cibau cibau bau cibau cibau bau. Mamma mia che livello.
12: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccomi qui. Scusa se ti scrivo sopra una pietra, usando una selce come punta di matita. Ma come avrai intuito dalla forma con la quale ti sto aggiornando, non sono a casa, ma su un isolotto sperduto nei Caraibi, assieme a Cosa Figa e a un altro po' di superstiti alla sciagura. Sì, sono un naufrago. Sono passati molti giorni, ma oggi finalmente posso riaggiornarti. Ecco tutto ciò che è successo dall'inizio, diviso per capitoli. Giorno 1. La tragedia e la salvezza.
1: Gionardo, devo proprio ricredermi su di te. Non credevo che nella tua mediocrità e nella tua taccagneria mi avresti portato in vacanza in crociera nei Caraibi.
0: A parte che non mi chiamo Gionardo. E di me puoi dire tutto, ma non che sia attaccato al denaro. Anzi, con tutti i regali che ti faccio.
1: Al mio compleanno mi hai regalato un servizio di posate.
0: Amo, era in sconto, è stato un affare. Era di una lista nozze di due che hanno fatto saltare il matrimonio perché la sposa si è fatta trovare a letto col sacerdote.
1: Cazzo, come in Uccelli roventi.
0: Vuoi dire uccelli di rovo?
1: No, no, Uccelli roventi. Il porno con Eva Enger magra quando ancora non sembrava una cameriera dell'Oktoberfest a fine turno. Cazzo ridi, è mia madre.
0: Ma...
1: Scherzo, scemo. Dai su, andiamo subito in cabina, che voglio rasarmi per bene la topa, che oggi ci si schiaccia al sole della piscina e appena tracchiamo mi fiondo a fare rissa con un haitiano di merda.
0: Una cenetta tipica e due bisbocce non sarebbe un programma più in linea con la vacanza? Che dici? Magari a farci due risate sfottendo qualche vecchio signore che arrotola sigari.
1: Oh, cazzo ti permetti? Va che è mia madre.
0: Ma a cosa? Non capisco il nesso. Cioè, è un uomo...
1: Che scemo, ci caschi sempre, scherzo! Il vecchio signore che arrotola i sigari non è mia madre!
0: Oh mio Dio, amore! Che è successo? Stai bene? Ecco, è tornata la luce!
1: Calmo, stai calmo!
0: Oddio, moriremo tutti! Non voglio separarmi da te proprio ora che hai smesso di picchiarmi mentre dormo!
1: Calmo, calmo, stai calmo! La paura è una condizione mentale! Controllati, sangue freddo!
0: Moriremo tutti! Lo so! Lo so! Aia, aia.
1: Allora, o la smetti di frignare o giuro che ti disarticolo le spalle e ti faccio camminare come un ragno rovesciato.
0: Beh, se la mettiamo sul piano fisico, non posso che cedere il passo.
2: Attenzione! Attenzione a tutti i passeggeri! È il comandante che vi parla!
1: Zitto! Ecco il comandante! Vedrai che non è nulla!
2: Si affonda, porco! Che ciocco! Dio! Che botta! Salvatemi, dai!
0: La Madonna, che persona diretta! Ma non ci sono dei corsi per comunicare notizie scioccanti e per gestire il panico dei passeggeri?
1: Forza, Supradin! Dobbiamo salvarci il culo! Ora comando io, seguimi, e da questo momento vige la legge della salvezza. Chiunque si metta tra te e la tua vita deve crepare male, capito?
0: Ma forse non debbono evacuare prima donne e bambini?
1: Non nel mio universo, dove Erode ha dei fans e Bill Crosby ha fatto bene.
0: Figa, che bestia di Satana!
1: Dai, corri, ciappa un salvagente, corri, corri assieme a me verso le scialuppe. Ti salvo io, Gilgio.
0: Ma io non mi chiamo Gilgio, non è nemmeno un nome.
1: Andiamo!
0: Aia! Hai capito, caro diario provvisorio? È successo tutto in un attimo. Io ero così scioccato che ho perso i sensi mentre Cosa Fica si stava facendo varco fra i corpi delle persone stipate nelle scale dei ponti. L'ultima cosa che ricordo è lei che creava una zattera di corpi umani e utilizzava una gamba come remo. Poi mi sono svegliato su di una spiaggia con una tartaruga che cercava di scoparmi la bocca. Non so quale delle due sia stata l'esperienza più traumatizzante. Il naufragio o la tartaruga che mi scopava la faccia? Cioè, non sapevo che le tartarughe avessero pene così grandi. Beh, ora siamo su questa isolotta da giorni, in attesa che ci vengano a salvare. P.S. Le cose stanno precipitando in fretta. Oggi ho mangiato la mia cacca Però per rendere la cosa più civile l'ho impiantata con dei rami e delle foglie ed ho imparato a mie spese che non è vero che in momenti di emergenza mangeresti tutto alla Bear Grylls. La merda c'ha sempre di merda.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
4: E il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
3: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davodai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davodai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, davodai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Dava dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: Lo Zodi 105.
1: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
2: San Pietro! San Pietro! Credo di aver trovato l'idea che spacca!
3: Signore, con tutto il rispetto, però ma perché si è fissato? Fare un pianeta bellissimo, pieno di natura, alberi, animali meravigliosi e cibi in abbondanza, mi sembra perfetto. Ma perché lo vuole popolare di questi esseri disadattati, brutti, spalacchiati, presuntuosi e capaci solo di spaccare tutte cose, di distruggere?
2: Umani! Si chiamano umani, coglione! Il pianeta Terra è troppo perfetto, l'ecosistema è impeccabile, mi sono avvalso di grafici coi controcazzi, ma è estremamente noioso. Voglio un diversivo, qualcosa che mi dia un po' di libidine, San Pietro!
3: E fumiamoci una canna, non lo so, due righe, un open UCD, basta che lasci stare gli umani. Ho visto i progetti, signore, mi sembrano delle scimmie calve, decisamente più ignorante però delle scimmie.
2: Pietro, non capisci un cazzo, io mi annoio, voglio creare un diversivo, lasciami lavorare. Trovato, sì, idea della Madonna. Scusa, madre, darò vita alla prima specie umana. Li manderò sulla Terra per iniziare a popolarla. Poi qualche altra minchiata me la inventerò. San Pietro, accendi la stampante, sono pronto! Ecco! Pietro, guarda! Ho mandato sulla Terra i miei primi due umani! Li chiamerò Adamo e Adamo.
4: Ciao, bello.
5: Ciao, grande. Io sono Adamo.
4: Ciao, minchia, mi chiamato anch'io. Oh, sei vestito uguale a me?
5: Ah, sì.
4: Stessa foglia.
5: Però io c'ho il cazzo. C'ho il cazzo.
4: Cazzo, è uguale a mio.
5: Ah, c'ho il cazzo anche tu?
4: Eh sì, c'ho il cazzo.
5: Niente. Cosa facciamo?
4: Non lo so. Tanto da mangiare.
5: Ah, cioè. Andiamo a berci una birra.
4: Non c'è ancora.
5: Non l'hanno inventata.
4: Niente. No, una mela.
5: Minchia, la mela, però buona alimentazione.
4: Che devi fare?
5: Ah, una partita alla PlayStation?
4: Non c'è.
5: Non è stata inventata ancora. No. Calcio non ce n'è.
4: Calcio, vuoi un calcio?
5: No, dico calcio, il gioco del calcio.
4: Niente,
5: neanche la gazzetta.
4: Che facciamo? Che facciamo? Sei omosessuale tu?
5: No. Neanche purtroppo non piace la fica. La fica è stata inventata?
4: No. Ecco.
5: Manca
4: la fica.
5: Però.
4: Niente fica.
5: Però.
4: Cosa?
5: No, dico, siamo adulti. Per uno.
4: Che cosa?
5: No, niente proprio.
4: Che cosa?
5: No, dico un po' per uno, sai.
4: Cosa?
5: Il signore ci ha fatto tanti buchi.
4: Ci
5: ha fatto 2 buchi del naso, 1 buco della bocca, 2 buchi degli orecchi e 1 buco.
4: Ho capito. Volevi andare. No. Non credo.
5: Comincio io?
4: Non mi interessa. Tu succhi?
5: No. No, purtroppo quello proprio no.
3: Signore, non si offenda, ma questo mi sembra però una cacata universale. E scusi con tutto il rispetto. Io ritirerei il progetto e penserei magari all'alternativa, perché quelli due uomini proprio non si incastrano. Ha giocato mai con i Lego, signore?
2: Mm-hmm.
3: Ci vuole il buco,
2: mm-hmm,
3: il pertuso,
2: mm-hmm,
3: e ci vuole il pernetto.
2: In effetti, ce l'ho, San Pietro. E se facessimo Eva?
3: Sì, sono d'accordo, basta che prima inventa la carta igienica e il divano. E la sigaretta, possibilmente.
1: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E ben ritrovati ancora una volta su queste frequenze per ascoltare la leggenda, il mito, la genesi dello zoo. Sempre narrata dal vostro caro Max. Siamo nei ruggenti anni 2000, ovviamente a Pavia. Nello scorso episodio, Marco, che aveva finalmente riaperto la fattoria con una nuova squadra, si è ritrovato di nuovo senza compagni, dopo che Herbert si è montato la testa e se n'è andato. Ma mentre è deluso ed avvilito, bussa alla porta un redendo Wender.
2: Ciao Marco, è da un po' che non ci vediamo, né, zio Faust?
3: Voi ve ne siete andati e mi avete abbandonato, stronzi puttane vigliacche.
2: Non potevamo più aspettarti. Ci hai messo un botto di episodi per salvare la fattoria, né? E la seconda stagione di Gnagno sta durando anche un sacco più della prima.
3: Beh, in ogni caso, come va con Cecchetto, nell'altra radio che non possiamo nominare, bastarda cagnacaccamo?
2: Beh, non proprio benissimo, né? Ci obbliga a parlare come lui, senti qua.
4: Benvenuti nel programma su Radio Cecchetto con Paolo Nois.
5: Belì, ci sono anch'io, Fabio Lisengi, ed ora cantiamo
4: Panico, papà, papanico, paura.
3: Oddio, ma questo è un incubo, Panariello figlio della merda. Ma tu perché sei qui?
2: Mi è arrivata una serata ed è stata chiesta la tua presenza per forza.
3: Ma tu non sei più nella fattoria. Perché dovrei? Minchia devastante vaffanculo.
2: Dai, facciamo una tregua. È una serata molto speciale. Da blockbuster.
3: Ah, cazzo. Da blockbuster.
1: Cazzo sì, Marco, da blockbuster. Stiamo proprio per narrarvi quella serata leggendaria passata alla storia col nome di Fuga da blockbuster. Blockbuster, oltre che fungere da ambientazione, in questa puntata verrà nominato un sacco di volte. Ma tanto sti cazzi, non esiste più. Non c'è rischio dell'affollamento pubblicitario. Quindi blockbuster, blockbuster, blockbuster. Porca m***a, quanto era bello il blockbuster. Ma andiamo avanti.
3: Va bene, Wender, accetto la tregua, ma solo perché da blockbuster. Ed io amo blockbuster, minchia cazzo porca troia.
2: Tutti amano il blockbuster. Quanto sono belli quei venerdì sera, scegliere il film da noleggiare e poi prendi quel gelato col nome impronunciabile che costa uno sfacelo ed è troppo buono.
3: Minchia il blockbuster. Dai, andiamo a fare la serata, uga uga finocchione.
1: E quindi i ragazzi si avviano nel blockbuster del centro di Pavia, uno dei più grandi del mondo, ed organizzano la serata. In loro compagnia ci sono i neri per caso.
6: Ciao Marco!
7: Siamo i neri per caso, interpretati magistralmente da Morgan Freeman.
3: Ah, quindi siete i neri per caso, cazzo merda minchia.
2: Dai Marco, zio fa, facciamo sta serata.
1: I nostri eroi infiammano il blockbuster, ritrovando quell'armonia che mancava da un po' nel cuore rotto del nostro Marcolino Patatino.
8: Sulle mani, figli di una grande bastarda! Tutti sotto sopra!
1: Ma ad un certo punto, tra il pubblico, si innalza una figura inquietante.
9: Ehi, Wender! Ciao! Guardami! Guardami!
3: Ma che cazzo è quel catafalco con le gambe, diarrea, vomito, ribrezzo?
2: Oh merda, zio Faust, quella è una gotica culona che mi son ciulato qualche volta.
3: Ma hai i denti da vampiro, troia incancremita schifo merda.
2: Sì, me l'ha ciucciato con quei canini assassini e infatti ora piscio ad annaffiatoio, guarda. Sta saccagnata.
3: Porca minchia, aspetta un attimo. Ehi, gotica culona. Sì, tu in mezzo al pubblico. Cosa vuoi da Wender?
2: Minchia la bastarda, No, aspetta, ma cosa dico? No, Marco, io non posso.
3: C'è solo una possibilità: architettare una fuga da blockbuster.
1: E così Marco mette in scena un'incredibile roccambolata all'Arenato Pozzetto, distraendo tutti e riuscendo ad infilare Wender nel bagagliaio della macchina senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ok, Wender, ce l'abbiamo fatta. Sto per partire, minchia gay puttaniche.
9: Fermo lì, ma come fuori? Oh. Lo so che stai nascondendo il mio Wender nel bagagliaio. Puoi ingannare tutti, ma non me coi partiti vampirici.
3: Ma senti, perché lo vuoi ciucciare così tanto, Wender? Guardati, puoi avere di meglio. con quei canini spaziali, quei 12 menti, quei rotolini di cicetta che ti fanno super sexy. Secondo me lo troveresti molto velocemente qualcun altro. Lascia stare, Wender. Non ti merita, cazzo merda culo.
10: Nessuno mi aveva mai parlato così profondamente e dolcemente come hai fatto tu. L'ho capito, sai. Sei tu a volere che io te lo ciucci.
3: Cosa? Ma io...
10: Vieni qui! Ora vedi come ti metto sotto sopra.
3: Ah!
10: Go!
3: Oh,
10: go! Go!
3: Ah, ah,
10: go!
3: Oh, oh,
10: go!
3: Oh.
10: Go! Go!
1: Marco si becca un pompino al posto di Wender e una volta che la gotica culona ha finito si ritrova la cappella a rigatone. Ma è questo che fanno gli amici, è questo che fanno gli eroi.
2: Ti sei beccato una pallottola al posto mio, Marco. Non potrò mai dimenticarlo.
3: Beh, sì, siamo amici, no? E lo saremo per sempre.
1: Qualcosa si accende in Wender e ritorna frettoloso nell'altra radio dai ragazzi.
2: Ragazzi, basta Cecchetto, basta col fottuto gioca giuer. Torniamo da Marco, torniamo alla fattoria.
1: Porco, cosa sta per succedere? Non staccate le orecchie da quella fottuta radio che stanno per sgravare i miracoli. E se avete dell'oggettistica vintage di Blockbuster, mandatecela in radio. Dai, che vi ciuccio la pancia.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
1: Qualche giorno fa, un indescrivibile babbo di minchia che risponde al nome di Leonardo è stato disposto a sottoscrivere un abbonamento a pagamento per diventare vero amico del Dona. Nonostante la bastardata devastante effettuata alle sue spalle, Leonardo ci riprova. Ecco quindi la seconda parte della bastardata a Leonardo, il babbo di minchia galattico.
2: Signor Leonardo?
3: Sì.
2: Signor Leonardo, salve, sono Gustavo, il factotum del signor Marco Dona.
3: Sì, dimmi.
2: Sì, mi dica, mi dia del lei, perché io comunque faccio di lavoro questo e se no mi sento comunque abbassato di livello. Comunque, andiamo avanti. Allora, le spiego, praticamente il signor Dona intanto si scusa perché non l'ha chiamato, non gli ha fatto la sveglia. Però purtroppo Malberto Franchi di Gioia Tauro l'ha tenuto al telefono troppo e ha sforato il minuto suo. Quindi le chiede scusa. Poi, signor Leonardo, le volevo dire un'altra cosa. Adesso le passo il signor Dona. Lei ha, comunque le ripeto, ha i suoi soliti 5 minuti con cui può chiacchierare, esporre dei problemi. La volevo informare che a quel suo amico con cui aveva avuto un litigio, mi sembra. Sì, i marocchini sono stati inviati. Arriveranno comunque. O in giornata o domani. Li abbiamo inviati con Amazon Prime, che fa prima. Vabbè, le passo al signor Dona. Lei se la ricorda la parola d'ordine dell'amicissimo?
3: Sì.
2: Qual è? Aspetti il segnale, però. Aspetti il segnale.
3: Piip! Sono un ricontrollo di merda.
4: Pronto?
3: Oh.
4: Ehi, Leonardo.
3: Come va?
4: Tutto bene, tu?
3: Bene.
4: Che stai facendo di bello?
3: Sono a casa di un mio amico.
4: Ah, maschio o femmina?
3: È un maschio.
4: Ah, non è che fate roba che gli vi toccate i cazzi?
3: No.
4: Occhio che nel senso lì la tariffa poi è diversa se c'è a che fare con l'omosessualità. Ma tipo tu, vabbè, cosa fate? Studiate?
3: No, si sta giocando a Call of Duty.
4: Ah, con la PlayStation?
3: Sì.
4: Figo, anch'io gioco con la PlayStation. Ascolta, ma giusto per capire così, non avete mai fatto robe di toccate di piselli?
3: No.
4: Mai fatte quelle robe lì? No, mi raccomando, che ieri parlavi di ragazze e cose, se oggi mi tocchi di... Capito?
3: Capito.
4: Ascolta, allora hai saputo che ieri abbiamo mandato i marocchini con Amazon Prime e sono a bordo di una... dovrebbe essere una Tempra grigia, mi hanno detto, una Fiat Tempra dell'89, grigia con le portiere bianche, che aveva avuto un problema con lo sfascia carrozze e non c'era la portiera del colore giusto. E quindi sono partiti ieri sera, adesso dovrebbero essere verso Bologna, adesso è tempo di arrivare, poi al bastardo lo facciamo gonfiare tutta la faccia, capito?
2: Pronto? Sì, scusi, salve, sono ancora io, Gustavo.
3: Sì.
2: Sì, c'è un problema, perché io ho letto che lei adesso ha mandato un messaggio al signor Dona, che è riferito poi alla pagina che io gestisco, dove c'è scritto ti voglio bene.
3: Sì, sì.
2: Ok, l'articolo 1 dell'amicissimo priorità un mese non determina il fatto che voi vi vogliate bene, capisce? Quindi, le scritte... ti voglio bene, ti amo, lei non le può inviare.
3: Sì.
2: Perché vanno contro la costituzione dell'amicizia. Semplice. Sì, le spiego. Questo è un servizio. Quindi lei è un culo che ha creato?
3: No.
2: Ce lo dica subito, perché noi almeno determiniamo anche le distanze. Perché noi quando organizzeremo la cena con lei e il signor Dona, con i nasi e le puttane, cioè dobbiamo capire se lei è un culo chiacchierato.
3: Ma io non ce l'ho.
2: Lei non è un culo chiacchierato? Però lei adesso mi sta dicendo che è a casa di un suo amico.
3: Sì.
2: Chi me lo prova che lei non sta facendo i culi chiacchieramenti?
3: In che senso, scusi?
2: In che senso? Come Malgioglio, come le posso dire? Come gli stilisti, capito?
3: Ah.
2: Vabbè, io le ripasso. Lei mi promette che lei non è di quella parrocchia?
3: No.
2: Ok, le ripasso il signor Dona, però mi raccomando, non scriva più queste cose nei messaggi. Ti voglio bene, ti amo. Al massimo può scrivere ti stimo, ok?
3: Sì.
2: Glielo ripasso a tenda.
4: Leo?
3: Oh!
4: Ehi, allora t'ha un po' fatto richiamare il mio agente, ho saputo che avevi scritto quella roba lì, effettivamente è una roba che poi non si può fare, capisci?
3: Sì.
4: Dimmi un po', hai avuto dei problemi oggi con qualcuno?
5: No.
4: Dimmi se qualcosa non va, non so, tipo non so se hai dei problemi a casa, con tua mamma, con tuo papà.
5: Qualcuno va da sua noia, sì.
4: Dimmi che se tua madre fa la. Veniamo lì, facciamo la faccia pure a lei, non è un problema, capito? I maschi, femmine, anziane, bambini, non ce ne frega un cazzo, capisci?
5: Che cosa li fate? Che cosa li fate?
4: Salutiamo, diciamo che non si può fare, capisci?
5: Allora.
4: Dimmi un po', chi è che ha fatto lo scemo? Sentiamo.
5: Oh, il scherzo è quello che mi ha dato noia oggi.
4: Ma con chi è che stai parlando, scusa?
5: Con nessuno. Stavo parlando da solo. Che si chiama il Tello.
4: Sì, ma c'è qualche. Io sento la mia voce due volte,
5: In che senso?
4: Stai facendo lo scemo con la mia voce, fai sentire la gente che stiamo parlando, non ho capito.
5: Scusami. Dai. C'era un tipo che mi ha dato noia oggi, insomma.
4: Chiedi scusa.
5: Scusa.
4: Più forte, più.
5: Scusa!
4: Ecco, e adesso leccami il c***o, fame.
2: Ma leccami il c***o.
4: È ovvio che metti giù.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci puntuali col vostro unico Max Pezzali, sempre per raccontarvi le origini dello zoo. Nello scorso episodio Marco ha fatto la sua prima serata e conosciuto la futura signora Mazzoli, la Stefi. Colti dal grande amore, vanno a godersi un romantico giro in gondola sui canali di Pavia.
2: Oh wow, la mia prima serata è stata splendida. Ho conosciuto te, mi sono divertito un botto e mi hanno pagato tantissimo, fica merda culo.
3: Oh sì, ottimo, anche io sono tanto felice.
2: Ora ho finalmente i soldi per pagare la multa da tantissime lire e salvare la fattoria di Radio Norba, cazzo troia porca. Chiamo subito Azzani Bianco per dargli la notizia. Ora che siamo nel 2000 sono arrivati i primi Nokia.
4: Pronto?
2: Salve, signor Azzan. Ho i soldi per poter salvare la fattoria, stronzo cazzone porcone.
4: Sono molto felice, Marco. Portali nei prossimi giorni. Ora però non disturbarmi che sto andando a Monte Carlo a fare la spesa.
2: La spesa? Ma non c'è un supermercato sotto casa, Pappa Pippa Piselli?
4: No, io devo andare a Monte Carlo, a Monte Carlo. Risentiamoci nei prossimi giorni. Mi raccomando, non fare cazzate.
2: Ok, bene. Allora, signor gondoliere, a tutta birra.
5: Remo, remo, sono il gondoliere, interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Chi ga su ga il canale?
2: Sì, in effetti è un po' basso il canale. Oh, vabbè, a parte questo, oggi è tutto perfetto. Godiamoci questa gita in barca, amore mio, goldone monco scemo.
3: Ma, Marco, sai che hai detto barca e mi hai fatto venire in mente che, secondo me, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di barche.
2: Di barche? Un'azienda?
3: Certo, e mi hai fatto venire in mente che, secondo me, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di barche.
2: Di barche? Un'azienda?
3: Certo.

0: Minchia.
1: Amore, dai, non dire tutte queste parolacce.
0: Ma cazzo però, avevo praticamente salvato la fattoria, ero proprio a un passo.
1: Un passo? Ma Marco, sai che ora che hai detto passo mi hai fatto venire in mente, dovremmo aprire un'azienda che si occupa di passi di danza.
0: Tu dici?
1: Sì, mi basta solo un investimento iniziale.
0: Beh, ho ancora un po' di soldi della serata, gay puttana Pipo Pipo.
1: Allora tutto ok, ci penso io.
2: E il giorno dopo...
0: Amore mio, allora?
1: Ciao tesoro bello, unico e strepitosissimo.
0: Sì, ma allora? L'azienda? Cazzo fica in culo?
1: L'ho aperta, ma purtroppo l'ho già chiusa.
0: E che cazzo però, eh?
1: Sì, però Marco, dai, calmati, su, dai.
0: Ma come calmati? Avevo i soldi per la multa e ora mi sono rimasti 4 sputi, minchia ciucciapalle.
1: Sputi? Ma Marco, sai che ora che dici sputi mi hai fatto pensare che dovremmo proprio aprire un'azienda di sputacchiere.
0: Ma tu credi?
1: Assolutamente sì. Dammi quei 4 soldi, ci penso io.
2: E il giorno dopo...
1: Amore, ho chiuso l'azienda.
0: Ma non mi hai neanche detto di averla aperta stavolta, merda zingaro finocchio.
1: Non funzionava.
0: Ma adesso sono nella merda però, non ho più i soldi, cazzo minchia di porco.
1: Sì, ma non dire tutte queste parolacce, dai, ti basterà fare un po' di serate.
0: Beh, sì, in effetti mi basterebbe farne una come quella di ieri. Però meglio risentire Azan e dirglielo che i soldi non li ho più, porca troia e porco mio tu.
3: Pronto ragazzo, allora quando vieni a portarmi i soldi? Fai presto, che devo andare a comprare le sigarette a Monte Carlo.
0: Salve Azan, purtroppo i soldi sono spariti, cribbio dannato bastardo.
3: Li hai persi? Ma porca di quella troia, adesso sì che sono veramente incazzato nero. Sai che ti dico? Ricordi le moltissime lire di multa? Facciamo che diventano moltissimissimissime.
0: Ma mi serviranno un sacco di serate per fare tutti questi soldi, minchietta cazzo storpio.
3: Cazzi tuoi, fai le tue serate ma trova i fottutissimi soldi.
2: E con questa terribile notizia abbiamo trovato l'espediente narrativo per raccontarvi le fantastiche avventure delle serate e qualche chicca in più. Il tutto ovviamente per allungare alla grande il brodo. Vai così, Marco.
0: Ma che cazzo, questa è davvero una super minchia nel culo.
1: Ma Marco, sai che ora che dici super minchia...

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino sono fatti a merda e vedono gli gnomi in cantina. Chiamano i disinfestai e giustamente finisce a schifo e merda. Vorrei avere un corpo per potergli cagare sulle carte di identità. Sentiamo cazzo dai.
3: Pronto?
4: Disinvestaio? Quello che ammazza scarafaggi, formichi?
3: Sì?
4: Sì, ecco.
3: Chi parla?
4: C'ho un problema in cantina. Cioè nell'imbosco, sì. Giù di sotto.
3: Dove?
4: Nell'imbosco, io c'ho l'imbosco in cantina. E...
3: L'imbosco? Cos'è l'imbosco? Non...
4: Dove tiene la droga?
3: Dove?
4: Abbassa la voce, scemo di merda. Cosa ti alteri? Cosa stai facendo? Come stai comportando? Guarda che mica sono uno scarafaggio, scemo. Ma questo personaggio,
5: la maleducazione proprio si è fatta a persona dentro di lui.
3: Pronto?
4: Senti, la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti pettino come i Beatles, tutte e quattro? Che t'ammazzo proprio.
3: Mannaia, oh.
4: Ti faccio correre sul ciglio di una strada e ti sparo dall'altra parte e facciamo i videogiochi. Pezzi di merda. Sai che se non la smetti di fare simpatico, io ti aspiro nell'aspirapolvere, poi stai al telefono e mi racconti cosa c'è nell'aspirapolvere dentro, che sono curioso, hai capito?
3: Va bene.
4: Scemo di merda. Bam, bam, bam, bam. Senti il rumore della pistola? Bam, bam, bam, bam. E capiti i buchi che ti faccio che riesci più a bere un bicchiere d'acqua? Lo pisci nei capezzi, lo
3: pisci.
4: Gata, mazzo.
3: A prima mattina.
4: Perché tu immagini i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo, eh?
3: Come fai a saperlo?
4: Che si sente che c'hai. Si sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella. Presente sempre.
3: Due
4: cappelle c'hai? Ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
3: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.

0: Rinascita, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì?
0: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
1: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina. Perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
0: Gnomi?
1: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
0: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
1: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... c'è. Che voce che c'hai però.
0: Allora, mi perdoni,
1: sì.
0: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
1: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
0: lei,
1: è il covo maligno delle persone.
0: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
1: Eh?
0: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
1: No, sì, ma passano da sotto la porta, tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
0: Ah no, impronte di manine e piedini.
1: Sì, robe piccole però, quindi sarà sicuramente dello gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
0: Quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare? Quindi
1: eh certo, sì, c'è i formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi allora, anche giornali, privati.
0: Direi di fare un sopralluogo per capire meglio sì. Che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
1: Sono qua a Milano. Quarto Giaro, è presente dove stai?
0: Allora,
1: la capitale
0: se
1: del
0: mi
1: Bronx.
0: Dice, mi dà l'indirizzo e ci siamo un sopralluogo.
1: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi, anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio, sei
0: No, vabbè,
1: sei
0: l'esame del sangue non mi interessa.
1: No, nel senso che c'è la voce che do anche il mio DNA se vuoi, sei talmente professionale che sta cosa mi piace, mi sta facendo veramente...
0: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
1: No, sto... Allora, cosa vuoi sapere? Come... Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
0: Yeah. No, ascolti, io ho qui il titolare.
1: Sì.
0: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
1: Sì, quindi... sì, sopralluogo, sopralluogo.
0: Ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
1: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
0: Quarto Giaro, Milano.
1: Via. Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato, è piazza.
0: Piazza?
1: Piazza Armi Speciali 22.
0: Piazza
1: Armi Speciali 22. A Milano.
0: Okay.
1: Chiamami pure quando vuoi, perché se... Ho sbagliato a parlare, che mi sta emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio... Ti aspiro minchia anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio, tutta, dai, sei tutta intercalata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio, la candina con gli gnomi, poi dopo se vuoi ti facciamo un due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi risponde più.
2: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.
3: Tamarri.
4: Ti scatto di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo soca perché arrivano i
3: Tamarri.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo. No, sì. L'ha messa, andevo. Perché pure lo dice. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lui viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Figlio di merda. 1, 2, 3. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo. This is

0: Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma mollami!
0: Lui è... il cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Stai guardando i cartoni animati? Cosa? Stai guardando quel cartone animato con una ragazza e il ragazzo ha i capelli biondi col ciuffo rosso? Ah, ho capito, ma stai parlando di chi smilicia. Non so se ti ho mai detto che quella canzone inizialmente l'aveva scritta per me, Cristina. Ma c'è che la chiamo, va, che è un po' che non la sento.
3: Pronto?
2: Cristina?
3: Eccomi,
2: con Luca,
3: Ecco, dimmi tutto, perché io aspettavo la tua telefonata ieri, sinceramente.
2: Sì, poi nel pomeriggio ho avuto un problema di lavoro e quindi non sono riuscito a chiamarti. Poi ti ho chiamato stamattina, ma eri impegnata. Se hai due minuti, guarda, è proprio una roba veloce.
3: Sì, dimmi che cos'è, poi dopo lo riporto a Clarissa, dimmi.
2: Il 26 giugno, a Cala di Volpe, in Sardegna, io ho una barca, il Constellation, 90 metri, molto grande e molto bella. Comunque è una festa famosa, dovresti magari averne sentito parlare, perché c'è anche Max, viene spesso.
3: Ah, ho capito.
2: Ecco.
3: No, non ho avuto modo, però dimmi tutto. Allora fai questa festa in questa barca che hai, giusto?
2: Esatto, è il 40° anno, diciamo il compleanno dell'azienda. E praticamente ci sono degli ospiti che io ho già invitato. C'è Robbie Williams, che è quello che viene ogni anno, quindi viene anche quest'anno. E mi sarebbe piaciuto però che ci fossi anche tu.
3: Ho capito.
2: L'interagire tuo sarebbe, nel senso, io ho pensato già come cosa. Ovviamente cantavi tipo i Puffi, Chi Smilicia, sai, Denver, sai, quei cartoni un po' che hanno fatto.
3: Sì.
2: E niente, in queste canzoni sarebbe stato bello, magari, non so, mentre le canti, fare dei riferimenti anche all'azienda, in modo da giustificare, insomma, la festa.
3: Oddio, questo non lo so.
2: Ma è semplicissimo, io pensavo, non so, Chi Smilicia, sono innamorati, sai, la classica. Grazie ai tartufi.
3: Ah, ho capito.
2: Se no, anche noi Puffi siamo così come i tartufi blu. Ecco.
3: No, non...
2: Noi nell'azienda avevamo pensato a questo. Adesso mi viene in mente anche Denver. Denver, un tartufone grande, sei. Cioè, una roba così, no?
3: Te lo devo un attimo, fammi capire questa cosa qua. Fammela capire. Se mi dai il numero, ti faccio contattare. Loro ti dicono dove mandare questa richiesta e poi noi ti rispondiamo. Perché ti spiego, il mio problema è che io non prendo l'aereo. E quindi.
2: Ma scusami, è già risolto. La barca la prendi?
3: La barca sì.
2: Se tu riesci, ovviamente ti faccio. Tu dov'è che abiti? Cioè, che zona ti posso trovare? Milano piuttosto che? Ti andrebbe bene?
3: Certo, Milano.
2: Ok,
3: sì.
2: Allora da Milano facciamo, non so, un viaggetto fino a Genova, e da Genova prendiamo l'altra barca che ho, che ti porta a Olbia.
3: Vabbè, tu comunque fai una cosa, adesso dammi un tuo numero, un tuo recapito.
2: Allora, 335 7116 491.
3: 491, allora tu sei?
2: Luca Alba.
3: Chi c'è? Io, Robbie Williams.
2: Facciamo uno spettacolo pomeridiano con Jerry Calà, quindi ripercorriamo, sai, tutte le musiche che ha fatto lui fa dei medley, esatto. Poi ci saresti tu, avrei messo Robbie Williams, e alla fine c'è il mega party con Bob Sinclair, che anche lui è un amico storico, che è il fratello di Bob Sinclair, era un mio vecchio compagno di classe all'università di Boston, quindi figurati
3: il
2: che
3: fratello?
2: Sì.
3: Ma pensa a te.
2: Sì, il mondo è piccolo.
3: Va bene, Luca, allora ascoltami, ti faccio chiamare da Andrea, che è il mio.
2: Ok, aspetta che mi segno anche Andrea.
3: Ti parla lui tutto, ok?
2: Va benissimo.
3: Grazie
2: a te, ciao. Grazie. Cristina, a presto.
3: Ciao.
2: Pronto, amore? Non hai idea della reazione che ha avuto quando ha sentito la mia voce. Pianti, disastri. Se ho capito bene, ha dovuto prendere anche dei calmanti, sai. Eravamo praticamente gemelli. Ad ogni modo, tutto in ordine. Ci ha invitato in barca in Sardegna al suo concerto. Pensa che ci sarà anche Robbie Williams e Bob Sinclair. Dice che è stato il suo compagno di classe. Ma Non sapevo che Bob Sinclair avesse fatto la scuola a Bologna. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non fammi far figure. E io non sono mica un pagliaccio.
0: Il cazzaro.
4: Lo Zoo di 105.
5: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
2: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
3: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta. No, no, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì, l'astronave, porco. Il Millennium, dai, su.
2: Cazzo troia merda, Harrison Ford. Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto. Sai che cazzo me ne frega, fanculo culo culo.
4: Attenzione, salto super mega ultra galacti iperspazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
2: E cosa significa, minchia cazzo stronzo?
4: Sei fottuto.
2: Cosa?
5: No!
1: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
2: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
6: Ciao, Marco.
2: Chi sei tu?
6: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
2: Sei Dio?
6: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
2: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
6: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
2: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
6: No, no, capita a chiunque di bestemmiare, perfino io lo faccio.
2: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
6: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
2: Quale frase?
6: Porco.
2: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
6: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
2: Che cosa?
6: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
7: Buonasera a tutti!
8: Ciao!
9: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
10: Buongiorno Italia, buongiorno!
11: Quanti cazzo siete? Mi sa che abbiamo esagerato!
12: Yeah. Un pochino!
13: Devi dare il mio numero in onda.
14: Ma non ti fai pena da solo?
13: Tu ti devi fare.
14: Ma stai a casa, sei licenziato. Cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
13: Leone di Verdi, c'ha tre contratti da tre anni.
14: Sì, certo.
15: Pronto?
14: Qui base terra.
15: Sei tu, Alfio?
14: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
15: Buona Pasqua.
16: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
17: Che vince l'isola dei famosi è Marco Mazzoli!
2: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
6: Se quali sono i tuoi più grandi sogni?
2: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
6: E cosa ti frena?
2: Ho paura di non piacere agli altri.
18: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
2: A volte, per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce, mi odio un po', bastarda infame.
19: Le persone che odiano se stessi non sono in grado di amare, né di credere nel loro prossimo.
2: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo stronzo popù.
19: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
2: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi. E a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui, Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
6: Congratulazioni.
5: Congratulazioni.
7: Congratulazioni.
8: Congratulazioni.
12: Congratulazioni.
20: Congratulazioni.
21: Congratulazioni.
22: Congratulazioni.
23: Congratulazioni.
24: Congratulazioni.
25: Outs. Congratulazioni.
2: Grazie a tutti, culo merda cazzi.
1: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. Ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sotto sopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo.
9: Radio 105.

0: Questa canzoncina ignobile, merdosa, che state ascoltando, è estratta da un video realizzato da alcuni impiegati della Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere, che nella giornata di ieri è diventato improvvisamente virale. Ora io mi domando, anzi domando a voi, di chi è la colpa? Sono loro cinque derelitti che vanno presi per il culo? È giusto prendere per il culo? È giusto che una banca come Banca Intesa chieda ai propri dipendenti di mettersi in gioco a fare una merdata di questo genere? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo da Raffaele da Varese. Raffaele da Varese.
1: Che il video era una merda, era una cagata, è palese.
0: Sì, va bene.
1: No, però perché sputtanare una direttrice in quel modo lì? Chi è che l'ha postato su Facebook?
0: L'ha postato un veterinario di Lucca.
1: Che cazzo gliene frega sto veterinario di
0: per prendere quattro like di merda e sfottere.
1: Non poteva tagliare i cazzi i cani o sterilizzare i gatti anziché rompere i coglioni.
0: Io condivido la posizione, ma ormai il danno è fatto. La vita di queste persone è rovinata, cioè della signora Katia e del signor Fabio.
1: Sì,
0: è distrutto.
1: Fabio è quello che è stato a casa, il numero uno, ha capito che aria tirava, si è messo in malattia.
0: Sì.
1: Però cazzo, anche la torta con scritto. Cosa c'era scritto?
0: Io ci sto.
1: Sì. Neanche, cioè, neanche fosse un night pieno di troie che si io ci sto.
0: Ma secondo lei la colpa è de Banca Intesa che chiede ai dipendenti di fare questi video de merda, di chi l'ha messo in rete, degli stronzi su Facebook che l'hanno bullizzato? Di chi è la colpa?
1: La colpa è sempre delle banche, che sono dei rabbini di merda. Quindi,
0: sì, cioè, c'è anche dell'antisemitismo in questa roba, la ringrazio.
1: No, scusi, fai un video di merda per la banca.
0: Sì.
1: Conte,
0: sì, penso che il risultato poi sia stato quello. Forse non era di merda così nelle pretese dei capi.
1: Però okay. Mi piace che per quegli altri dipendenti, più che obbligati a fare qualcosa lì.
0: A fare una figura di merda, diciamolo.
1: Sì, ma ce ne sono figura di merda. E quando fai una scorreggia ti caghi addosso.
0: Sì. Delicatissimo, guarda, ancora.
1: Io andrei a aprire il conto corrente. Anzi, andiamo tutti ad aprire
0: il conto corrente a Banca Intesa di Castiglione delle Stiviere.
1: Poi prendiamo un mutuo e non lo paghiamo.
0: Benissimo, quindi lei, la sua è una protesta contro le banche. Banche che affamano la gente, sono tutti stronzi.
1: Sì, ma perché? Che cazzo c'entra sta Katia si chiama?
0: Katia.
1: E darei anche due colpi, io vestita.
0: Ma vabbè, lei però ha dei gusti barbari, scusi. Lei, cioè, veramente.
1: Mentre le canelli, questa qua fa col cuore.
0: Sì.
1: L'amore.
0: E lei ci ha visto un culo invece?
1: Sì.
0: Lei non scopa dai tempi della lira, se ne rende conto questo. Sì.
1: Ma lei chi cazzo è? Che mi...
0: Ma come chi cazzo sono io? Chi cazzo è lei? Io sono Giuseppe Bruciani. Ma vada a fanculo, lei è Castiglione delle Stiviere. Dai, butta giù. Un altro, dammene un altro. Parliamo del video di Banca Intesa, della signora Katia e del signor Fabio.
2: Ma guardi che se devo andare in macchina e c'è i vigili su di lì, grazie, mi scusi.
0: Che cazzo me ne frega a me, mica sono della stradale io, per cosa mi ha preso, per onda verde?
2: No, ma c'è i vigili.
0: Cosa me ne frega a me dei vigili? Telefono. E si fermi, accosti, cosa fa?
2: Ma cosa devo vedere, scusi?
0: Ma no, guardi sto cazzo se ci riesce, cosa deve vedere? Deve dirmi che cosa ne pensa di questo video pidocchioso.
2: Non ho visto niente. Mi dispiace.
0: Non ha un profilo Facebook. Dove cazzo vive lei? A Babilonia? Cosa sta costruendo una torre per raggiungere il signore?
2: Va bene.
0: Non va bene. Lei è fuori dalla società civile. È una persona che non ha niente a che fare con il presente.
2: Va bene, mi scusi.
0: No, non va bene. Si aggiorni.
2: Va bene.
0: No,
2: non
0: va bene. No, ringrazia al cazzo. Di cosa mi ringrazia?
2: Va bene.
0: Lei sta guidando in stato di ebbrezza, chiaramente. Ubriaco, marcio.
2: No.
0: Fetido.
2: No.
0: Sì, lei si spacca di grappe. Si infila i vermouth nel culo. Dica la verità.
2: Va bene.
0: Lei si infila i Tampax e intrisi di vermouth nel culo.
2: Grazie.
0: Va bene, alcolizzato, via, dai, butta giù l'alcolizzato, per favore. Questo qua che fa i giochini erotici con la grappa, dai. Lupomane, sentiamo Lupomane.
3: Uè, Peppino caro, dimmi tosto.
0: Peppino il cazzo, nessuno mi chiama Peppino, io sono Giuseppe e Giuseppe rimango. Non ci allarghiamo.
3: Scusa la confidenza, scusa, perché oggi è una giornata di merda.
0: Come mai, Lupomane, dica?
3: Oggi ho litigato con mia moglie stamattina.
0: Come mai hai litigato con te?
3: Abbiamo fatto una lite puttana proprio, ma di quelle micidiali.
0: Una lite puttana?
3: Litighiamo sull'igienismo, in bocca parola.
0: Non ti lavi il cazzo?
3: Hai capito, hai detto proprio bene, l'uccello non me lo voglio lavare.
0: Perché non ti vuoi lavare l'uccello?
3: A me è un rompimento di palle, questo volte lo lavo 10 volte al giorno. Non è capito che si consuma l'uccello a lavarlo sempre.
0: Ma non si consuma il cazzo, allora... Non diciamo fesserie su Lupomane, per favore. Quindi tu...
3: Mi rompo le scatole.
0: A lavarti l'uccello.
3: L'uomo deve essere ogni tanto. Sì, deve lavare, non deve lavare. L'uomo deve puzzare, se no non è uomo.
0: Sì, ho capito, ma puzzare di cazzo
3: allora
0: è brutto.
3: Se come si dice dalla mia parte.
0: No, come si dice?
3: Qua ciolo, non è ciolo, ci non fate da ciolo. Cioè, è così,
0: ho capito.
3: Deve essere così.
0: Ma c'è un limite a tutto. Quando mosche e tafani si assiepano nei tuoi boxer, vuol dire che forse ci devi dare una lavata.
3: No, vabbè, a quel livello non sono ancora arrivato. Tocchi una cosa e ti devi lavare. Madonna.
0: Scusa, tu tocchi le cose con il cazzo in casa? Cioè, tu hai lo schermo cazzo screen.
3: Ma una volta sai che ho provato a girare le foto sul telefono col pisello.
0: Hai provato a usare
3: la cappella, sì.
0: Hai provato a usare uno smartphone utilizzando la cappella.
3: Sì. E che cosa? Girano le foto, girano.
0: Girano le foto.
3: Girano le foto. No, perché funziona. Tutto, però attenzione, che non deve essere onda, sennò poi lascia tutto l'alone sullo schermo.
0: Giustamente, certo, non è neanche molto igienico.
3: Il giusto punto di morbidezza. Né troppo onda, né troppo secca.
0: Né troppo secca.
3: Se è troppo secca.
0: Esatto.
3: Sei presente quando accarezzi i palloncini che ti senti il rumore?
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: fa
0: sì.
3: Così sul telefono.
0: La tua cappella fa rumore di palloncino.
3: Sì, quando è secca, sì, quando certo. È umida, un po' umida, scivola meglio.
0: Una battuta sull'argomento del giorno, Banca Intesa, hai visto il video di quei quattro impiegati?
3: Di quei quattro rincoglioniti là che si sono messi a fare il video.
0: Che cosa ne pensi?
3: In primis sono degli attori di merda, sono degli attori di merda.
0: Fanno i bancari, non fanno le tue.
3: Buona volontà, ma proprio fa cagare i cani.
0: Fa cagare i cani, è giusto, però adesso...
3: Cagare i cani proprio.
0: Le loro vite sono rovinate però adesso, perché tutti li stanno piando per culo.
3: Purtroppo la maggior parte di quelli che sui social vanno a denigrare, come hai detto tu giustamente, sono i primi a loro essere degli spiegati di merda che si fanno le seghe al contrario, con la mano al contrario, che pensano che gliela stanno facendo, cioè.
0: Quindi tu stai dicendo che chi denigra questa povera gente sui social è comunque un segaiolo.
3: Sono i primi sfigati che sono frustrati psicologicamente, sfruttano il mezzo del social per andare a rompere i coglioni a questi qua che pure loro spiegati vanno a fare quelle merda.
0: Va bene, grazie mille Lupomene, il tuo saluto tipico e poi ci sentiamo più avanti, dai.
3: Tiro fail, tiro spec, tiro cazzo, cazzo frec.
0: Un abbraccio, la prossima volta non rispondere al telefono col cazzo però, lavati, Puzzone.
3: No, va bene, ciao Giuseppe, ciao.
0: Ciao Puzzone, ciao.
4: Radio 105.

0: segreto.
1: Serve straccia? Serve straccia? Ma dov'è finita quella mignotta cenciosa? Serva straccia?
2: Eccomi, signora! Eccomi! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando la sua collezione di testicoli da campeggio!
1: Idiota! Non sai che io e il campeggio abbiamo un trascorso anale?
2: Mi scusi, donna Ruanda! Non lo sapevo! Come posso farmi perdonare?
3: Potrei farle la stessa domanda! Classico!
1: Oh, maresciallo Sciallomare, non poteva capitare in un momento migliore! Stasera c'è un incontro di box a cui non possiamo assolutamente mancare!
2: Chi combatte? Mike Tyson?
1: Ma no, cretina! Non lo sai che io e Mike Tyson abbiamo un trascorso anale? L'incontro di stasera è molto importante perché combatterà mio figlio Algericchio.
2: Suo figlio Algericchio? Pensavo fosse morto.
1: Deficiente, non lo sai che io e i morti abbiamo un trascorso anale?
3: Porca troia, che zoccola! Anche coi cadaveri. Comunque, potrei farle la stessa domanda.
4: Bravo, bravissimo. Bravo.
3: Vabbè, prima era un quesito reale, perché penso che sia una gran puttana.

0: raccomando, all'incontro ci sarà molta gente. E di certo tutti vorranno scoprire il mio
1: segreto.
0: Ma nessuno dovrà scoprire il mio
1: segreto.
0: Vi è tutto chiaro?
2: Chiaro come il sole, donna Ruanda.
0: Demente, non lo sai che io e il sole abbiamo un trascorso anale?
3: Vabbè, allora, dai, adesso anche col sole, non so.
4: Voglio vedere il tuo buco nel culo bruciato.
0: Vai, Algericchio, figlio mio, siamo tutti con te.
5: Mamma, mamma, guarda come sono forte in maschio.
2: Donna Ruanda, mi scusi se dubito di suo figlio, ma non è un po' troppo effeminato per questo sport?
0: Ma cosa dici, lurida plebebete? Mio figlio è una vera forza della natura. Una volta ha ucciso una zanzara con la sola forza delle mie mani. Ecco, entra lo sfidante, poverino, non sa a cosa sta andando incontro. Inizia, inizia, vai Algericchio.
5: Vado, mamma, vado. Un attimo, no?
1: Galaide!
5: Ma... Aia!
2: Aia! Aia! Aia!
5: Aia! Aia! Aia, ma sei scema!
1: Giallo!
5: Cretti... Aia! Mi rovini tutta la French, figa!
2: È il cazzo! È in coma! Ora l'arbitro lo conta!
4: Uno! Due! Tre!
6: Un passito ballante Maria! Un, dos, tres! Un passito ballante Maria!
4: La finiamo!
6: Usi!
4: Quattro! Cinque! Sei! Sette!
0: Oh no! Mio figlio Algericchio non può perdere! Devo fare qualcosa! Ho deciso! Rivelerò a tutti il mio segreto, così saranno troppo scioccati e si dimenticheranno dell'incontro.
2: Rivelerà il suo segreto? Davvero?
0: Attenzione, attenzione, ora rivelerò a tutti il mio segreto.
4: A nessuno è venuto in mente che sono l'arbitro e avrei già finito di contare da un pezzo, vero? Va bene, allora fingiamo che lo spazio temporale delle battute non abbia coperto il mio countdown, che era già arrivato a 8, giusto?
6: Hai rotto il cazzo, vogliamo sentire il segreto!
4: Va bene, allora fingiamo che lo spazio tempo...
6: Ehi, stronzo vestito da Footlocker, lo vuoi piantare?
7: Segreto, segreto!
4: Va bene, va bene, va bene! Facciamo finta che non abbia finito di contare!
6: È una cazzo di fiction, lo sanno tutti, è una fiction!
4: Va bene, me ne sto nel mio, capito?
1: Galaide!
4: Chi è quello stronzo, scusate?
0: Io, donna Ruanda di Ponte Vecchio, ho un terribile segreto e questo segreto è...
4: A nessuno è venuto in mente il fatto che lei riveli il suo segreto, non inficia sul fatto che suo figlio abbia perso, no?
6: Sto affittando un sicario per levarti dai coglioni!
0: E io sono...
8: Sono!
4: Ma siete sicuri di questa scelta, voglio dire? Cioè, suo figlio ha già il tappeto in coma! Ho già finito di contare, cioè, è finito l'incontro, no?
9: Buongiorno, salve, sono... Lei è l'arbitro?
4: Sì!
9: Sono di Amazon.
4: Ah, salve!
9: È arrivato il gran cazzo che ci ha rotto in questa scatola, se lo vuole ritirare...
4: Non l'ho ordinato io!
9: Può mettere una firmetta?
4: Ah, un regalo!
9: Arrivederci!
4: Prego! Grazie.
0: Sono di Segrate!
2: Cosa? E questo sarebbe il segreto?
4: Sei una puttana!

0: Ed eccoci qui, ad una nuova puntata del cartone animato che tutte le bambine degli anni Ottanta hanno amato e che oggi è stato ripensato per essere una cloaca di volgarità, violenza gratuita e spregiudicatezza sessuale che nell'utilizzo di gergalità triviale che si sia mai sentito e visto. Ormai ho perso ogni speranza nelle mie introduzioni e quindi mi affiderò alla narrazione diretta della puntata mentre va in onda, sperando che anche questa volta non ci sia quel cazzo di porco di stallo alla messicana che non sopporto più.
1: Permesso, posso entrare?
2: Ormai sei già dentro, brutta faccia di merda. Ti avviso subito che ho un ceppone a serramanico nella tasca che sta fissando la tua gola. Quindi se ti azzardi a cercare di vendermi qualcosa o di spiegarmi che il tuo dio non ha i baffi ed è più fico perché vuoi infilarmi in una setta di m***i, esci subito prima che ti apra un secondo sorriso.
1: Calmo, non sono un venditore porta a porta. Sono un emissario di un ricco proprietario terriero e stavo cercando il proprietario della terra e della baracca.
2: Sono io! Che cazzo vuoi? Sputa il rospo. Ma ricordati che se mi pigli per il culo, ti strappo i capelli e li uso per pulirmi la merda delle scarpe.
1: Stia calmo! Mi avevano detto nel villaggio che qui abitava gente difficile, ma non pensavo così tanto. Comunque, sono qui per rilevarle la proprietà ad una cifra che possa renderla ricco. Vuole ascoltare la mia offerta?
2: Sei serio? Vuoi questo cesso di merda e mi dai anche dei soldi? Porca m***a! Se mi dai dei soldi per questo posto infame, ti succhio anche l'uccello e mi faccio pisciare in faccia.
3: Ehi, nonno, con chi stai parlando? Non sarai già in Alzheimer? Speriamo di no, o devo dire a Peter di cominciare a scavare la buca, così ti sfondo il cranio con una badilata e finiamo subito il calvario. Col cazzo che ti pulisco il culo finché non schiatti sbavando.
1: Ciao, piccolina, piacere di conoscerti. Quindi sei la nipote? Bene, coi soldi che vi darò potrai anche finalmente comperarti delle scarpine.
3: Soldi? Chi è sto stronzo?
2: Fatti i cazzi tuoi e torna di là, sto parlando di affari.
3: E no, bello! A chi vuoi inculare? Adesso mi dici che succede!
1: Stavo proponendo al suo nonnino di vendere la proprietà intera al mio fondo di investimenti terrieri. Stiamo speculando su questa zona per costruire dei resort di lusso.
2: Brutto cane rognoso, taci! Devi parlare solo con me!
3: Pezzo di merda che non sei altro! Volevi fotterci tutti e venderti il terreno e la casa senza dirci un cazzo!
2: Calmati e stai al tuo posto, prima che ti infili una pallottola in quella faccina di merda con le gote rosse da cogliona.
3: E io ti faccio un secondo buco del culo, sono all'altezza giusta. E non scherzo, brutto verme traditore.
1: Sapevo che sarebbe stato pericoloso. Fortunatamente mi sono portato una rivoltella anche io. Fermi e mettete giù le armi.
2: Oh no, porco ancora con sto stallo alla messicana. Ma perché, dico io? Cosa cazzo ho fatto di male?
1: Di che sta parlando? Ci vive anche un messicano qui. Ma quanti siete in casa?
3: Nessun mangia tacos. Vive qui. Lo stallo alla messicana è una cazzo di situazione dove tutti sono armati e si puntano una pistola. Ma essendo tutti rivali, chi spara per primo ha la possibilità di fare fuori gli altri e salvarsi la pelle.
1: Ma che puttanata! Non possiamo semplicemente abbassare tutti i ferri e discutere sta cazzo di offerta civilmente.
2: E chi ci dice che noi abbassiamo i ferri e tu non ci spari in faccia e ti tieni la terra?
1: Ma sei serio? Ma che cazzo stai dicendo? Perché dovrei farlo? Mica siamo nel selvaggio West, vecchio bifolco del cazzo!
4: Ehi, ma cos'è questo casino?
2: Cristo!
1: Oh cazzo! Ma chi era quella ragazzina?
3: La storpietta di casa!
2: Già!
3: Bene! Canne svuotate! Adesso possiamo parlare d'affari!
2: Hai ragione!
0: Oh no! Ancora sto stallo alla messicana! Vi prego, basta! Vi giuro che se anche il prossimo episodio finisce così, entro nel cartone anche io e gli sparo a tutti per primo. Così vi faccio vedere come si fa. Fanculo! Alla prossima merda di puntata.

0: Lo Zoo 105.
1: Diario, diario.
2: Nella puntata di oggi, Cosa Fica sarà interpretata da un'altra voce, perché l'Antonella è in vacanza.

0: Caro diario, eccoci anche oggi a fare un resoconto e un riassunto della mia splendida giornata.
1: Oh stronzo, va che ti ho mandato una mail.
0: Buongiorno anche a te, amo. Ma scusa, perché una mail? Abitiamo assieme, non puoi dirmi a voce le cose che devi dirmi?
1: Sì, potrei, ma la fredda corrispondenza aumenta esponenzialmente il disprezzo che ho nei tuoi confronti.
0: Ah, ok, giusto, giusto. Vado a leggere adesso sul telefono. Oppure preferisci che mi sposti in un'altra location per accentuare il distacco sentimentale?
1: Fallo davanti a me, preferisco godere delle tue espressioni deluse.
0: Ok, allora. Mittente? Cosa fica, et sporche milf scambiste a zuffa cazzi punto sbo. Ma amo, ma che provider usi per le mail? Mi sembra un dominio alquanto inappropriato.
1: Era l'unico che mi accettava la password. Purtroppo sono abitudinaria e se non ho la stessa password per tutto vado in confusione.
0: Ma scusa, ma che password è?
1: 1234.
0: Ah.
1: Vabbè, dai, leggi sta cazzo di mail così vado a fare i bagagli.
0: Bagagli? Ma...
1: Leggi, stronzo!
0: Allora, parto per una settimana a fare un corso di numismatica al villaggio Hedonism in Giamaica. Ah, che figata, amore! Un viaggio tutta sola a imparare la nobile arte della collezione di monete. Ma è pazzesco! Wow! Ma perché non me l'hai chiesto che sarei venuto pure io?
1: Ma anche no!
0: In che senso, scusa?
1: E che cura il tavolo?
0: Ma come il tavolo? Ma perché il tavolo ha bisogno di cure?
1: Lo curo sempre io il tavolo. Adesso mi prendo un po' di tempo per me stessa e al tavolo della sala ci badi tu. Lo fissi 2 ore al giorno, lo spolveri ogni tanto passando attorno al centro tavola e ci appoggi le cose sopra quando ti serve, ok?
0: Ma scusa, fammi fare un attimo fare un passo indietro. Amo, ma da quando sei appassionata di monete?
1: Perché? Cazzo c'entrano le monete?
0: Ma sei tu che vai a fare un corso di numismatica in Giamaica a questo villaggio Hedonism? Mica io!
1: Ah, numismatica significa monete e cazzate così?
0: Eh sì!
1: Ah, boh, era la prima parola un po' forbita che ho visto su Google una sera mentre ti scrivevo la mail.
0: E la madonna, che assoluta mancanza di tatto nel comunicarmi una grossolana frottola per allontanarsi da me e andare a divertirsi in maniera truffaldina!
1: Ma tua madre è truffaldina, quella botte di merda.
0: Ma, amore, ma mia madre è magrissima.
1: Quella adottiva.
0: Ma io non sono un figlio adottivo.
1: Sì. Senti, io prendo l'aereo domani mattina alle 6 e torno dopo una settimana. In frigo c'è già pronto...
0: Wow, che figata, grazie amore che hai pensato al mio sostentamento.
1: Il numero di telefono della pizzeria da sport.
0: Ah, Certo. Ma senti un attimo, fammi capire, ma non facevi prima dirmi che avevi bisogno di una settimana di vacanza? E poi, scusa, non ho mai sentito parlare di questo villaggio Hedonism. È bello? Posso venire anch'io? Non ho mai visto la Giamaica.
1: Ma anche no.
0: Ancora? Ma perché no? Non mi ami?
1: Sì.
0: E non vuoi passare del tempo con me?
1: Sì.
0: Allora parto con te.
1: Ma anche no.
0: Perché no?
1: Perché chi cura la porta della camera? Guardala. È già in ansia perché ha capito che stiamo discutendo. Tu sei proprio un pezzo di merda insensibile.
0: Hai capito, caro diario. Cosa fica è partita per il villaggio Hedonism in Giamaica per fare un corso di numismatica. Anche se ufficialmente è una cazzata inventata. Ma gli faccio credere di esserci cascato. In fondo la capisco. Aveva bisogno di staccare un po'. C'è che vado a vedere su internet com'è sto villaggio Hedonism. Mannaggia! Ci deve essere un errore sulle immagini correlate. Si vede che un hacker si è divertito a fare dei danni a questi poveri albergatori. Guarda che schifo! Solo cazzi neri aggrovigliati a corpi nudi di turisti europei. Spiagge ricolme di cazzi neri a perdita d'occhio. E tutti nudi. È il peggior fotomontaggio mai visto. Ci sono così tanti cazzi neri giganti che sembra una foresta di feci dopo un incendio. Figa! Non sono cazzi, ma arbusti arsi. PS. Dopo 12 ore a fissare il tavolo e la porta della camera, sono giunto alla conclusione che non erano fotomontaggi. PS2. Il villaggio edonismo è un posto per adulti scambisti e nudisti. PS3.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Oggi il convoglio puglieno è stato costretto ad una manovra di evasione per scampare ad un campo di asteroidi Ciolla Ciolla, proveniente dal pianeta Frey-Khatengul. Ma l'imprevisto non gli ha impedito di inviare segnali sul nostro pianeta, in cerca di un contatto fra la loro specie superiore e i terroni affetesciuti. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda!
3: Che da un bastardo assurdo! Pure a cattolere, ma chiamo un pamo! Che dalla treno casa triste!
2: Fangulo del mamma, ragazzi!
3: Bastardo, che avete detto un numero meglio, con la guenda, mannecchia, che da un bastardo casa triste! Quando torno auto, guastato, che ho detto un numero!
2: Sì, chi?
3: Pronto?
2: Si chiama Martin?
3: Ma si chiama il chiudo bastardo, che ha detto un numero meglio, con un bastardo, da cornauto, disgraziato, picchi da cana! Un picchi da cana!
2: Mancia! Mangiato il cazzo, mamma!
3: Vuoi mangiare che sta tra di me, no? Ogni volta si sa canzone, ma si chiamano più, che favore, eh? E ave, a cangelo, lo vuoi parte del tramonto?
2: Gulo, mamma, che sta a muore! E pizza.
3: Pronto?
2: Upa!
3: No. No, non ci posso credere, io sono stato buono su tutti, non ma c'è io che vi accanda mai.
2: Cide!
3: Io sì, eh? Lupa la fabbrica di cioccolato del cazzo, parte vigliate di mano.
2: Ma mamma mangia il cazzo, mamma!
3: Vaffanculo a tutte le mamme, la stanza di chi te murte, stramurte, ci te murte in te! Perché non ti chiamo da me? Buon mamma! Chi te murte? Stramurte in te!
2: Ehi,
3: hey, Hitler! Ma che cazzo? Che cazzo mi chiamo Teo? Frigge
2: polpo! Frigge polpo!
3: No, che è il frigge mambet! Lungo avanti!
2: Zocco! Ah, zocco, mamma!
3: Mamma te ne ha zocco! Le faccio la mignotta per la tangenziale! Se più 20 euro, se più, perché non sarà più a nessuno! Ma che poi tremolo, eh? Se più 20 euro, se facciamo il cazzo, faccio! Poi perché non viene il cliente, non viene! Vaffanculo, era molto da tanto! Arretto, mi si chiama, eh?
2: Pipipi!
3: No, subito, c'è stiamo a fare colpo grosso, gli anni 80 la mano fatta retta. Guarda, ma c'è, ma brutto stai, guarda, io non ho una volta che non senti, che mi si migliora, tu peggiore, ogni volta peggiore, guarda, va a fare un gulare molto da tanto, e non viene a chiamarmi, non viene a cacca un cazzo mai.
2: Ponte punta penna.
3: Ma puntare la mamma, te... Sì, ma c'è io che si addoce, guarda, guarda, ma tu vuoi recupero, guarda, che si sta a fare, che stia feo, ma c'è io che ti non gop, ah, era un monte di mante che cade la friggitoria, sei magama aperto, ma non ti affari i compiti a casa, stia forte, ma, ah, era un monte di mante che cade la friggitoria, sei magama aperto, ma non ti affari i compiti a casa, stia forte, ma non ti

0: Ma che cazzo, io ho posto, mi sarei preoccupato, io mi preoccuperei, ti usci da ricovero, guanna, io non mi chiamo, dopo non parlo mai, ah, io invece mi ho detto, che mi chiare, ma ci sa, faccio una cazzo, dove si pesce, dove si
1: pesce, ah?
0: Gula mamma, e sempre mamma, io vedo mettere gula mamma, te ne ammizza mamma, che ci vogliono gli speleologi, poi siamo dentro il buco di un pezzone, c'è la catena, ah? Mamma, te ne vogliono la squadra di speleologi, ma metto Angelo, va la pungazza a parare uno, scoprendo il buco di un pezzone, mamma, si capite?
1: Gula!
0: La prossima, ancora!
1: Gula! Gula!
0: Che sei di cazzo di amici, eh?
1: Gula!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Lo Zoo di 105.
4: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
5: Mi scusi? Scusi lei?
6: Dice a me?
5: Sì, a lei con l'impermeabile. Potrebbe mica darmi una mano?
6: Certamente, signora. Come posso esserle utile, mi dica?
5: Venga da questa parte. Ecco, questo è il mio giardino. Lo vede quell'albero?
6: Ah sì, certo, ma che bella quercia lì.
5: Fu piantata dal padre di mio padre a più di un secolo, E vede quel ramo lassù? Un gattino ci si è arrampicato e non vuole scendere.
6: Ma non si preoccupi, signora. Aspetti. Ecco fatto, la sua quercia è salva.
5: Ma il gattino...
6: Ma non si disturbi a ringraziarmi, signora. È stato un piacere, guardi. Salve, Allora, salvato la natura, cancella. Dai che andiamo.
4: Il Caimano. Il Caimano.
6: È permesso? Scusi, sono qui per un prestito.
7: Ma chi è lei? Non ha visto che l'ufficio ha chiuso?
6: Ehi, ma che cazzo fai con quella cintura appesa alla trave tu?
7: La filiale è fallita per colpa mia. La banca è rovinata e io sono l'unico responsabile.
6: Ah, e allora ce l'ho nel culo per questo prestito, cazzo.
7: Esatto, lei e centinaia di altri correntisti. Per questo ha deciso di farla finita. Ma non ci riesco. È da 2 ore che sono su questa sedia senza trovare il coraggio di...
6: Dai, cazzo ci vuole! Tanto casino per saltare giù da quella cazzo di sedia, vai. Dai, vado dallo strozzino che è meglio. Allora, combattuto la lobby delle banche, cancella.
4: Il Caimano. Il Caimano.
6: Minchia, ma che casino! Che cazzo è qua?
8: Mi aiuti? Sono ferito!
6: Ma cos'è? Faccia vedere!
8: Guardi, mi guardi, io non mi riesco a vedere. Come sto?
6: È una merda. Sembra che ha fatto un 69 con un toserba acceso.
8: Mi dica sinceramente, pensa che me la caverò?
6: Ma sì, dai, tranquillo, non è niente.
8: Mi dica la verità, la prego.
6: Ok, sei fottuto. Guarda, butti sangue da 8 buchi come una grolla. Secondo me c'hai meno di 2 minuti prima di diventare cibo per formiche, guarda.
8: Grazie per la sincerità. Che mondo crudele. Le chiedo un favore, l'ultimo, mi ascolti. Dica a mia moglie che la amo.
6: Aspetta, diglielo tu, dai. Aspetta, faccio i live su Instagram, aspetta. Tira attacco un attimo le gambe che altrimenti mi bannano. Ecco. Dai che mi fai un po' di like così, dai, vai. Dai, parla, cazzo!

0: Che dura 15 secondi, muoviti!
1: Un attimo, il sangue in gola. Amore! Amore mio, io ti amo!
0: Aspetta, non morire subito! Cazzo, dai! Dimmi come cazzo ti chiami, sennò come ti taggo!
1: Mi chiamo... Michele!
0: Michele? Dai! Ma stringi i denti, mancavano 3 secondi, cazzo! Vabbè, cancella story. Vabbè, vi faccio un selfie, dai. Aspetta che prendo il cadavere, ecco qua, sulla testa. Io e il mio amico Michele facciamo hashtag incidente, hashtag mortale, hashtag non bere al volante. Ok, allora, sensibilizzato la gente sulla prudenza alla guida, cancella. Bene così.
2: Il Caimano. Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: This is a zoo only for you. Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Però adesso veniamo al dunque.
3: Veniamo al dunque, tantina, eh?
4: Sì, dimmi.
2: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che hai intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
4: Ho capito, va bene, grazie.
0: Alan Love.
4: Che cosa devo fare, dimmi?
5: A posto, signora, la ringraziamo molto. Il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
4: Grazie, anche io lo ringrazio tanto. Costanzo, lui...
3: grazie signora, no, io le mando il dottor Zumba Zumba.
4: Saluta tanto Maria Filippi. Maria
3: o Filippo?
4: Io la vedo
3: chi
4: sempre
3: le
4: alla televisione, fa
3: chi?
4: Oppure anche fa il coso della posta lì, c'ero
3: quello della posta, sì.
4: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello mi piace vedere tanto.
3: Va bene, dottor Zumba.
4: Anche lui guarda ogni tanto.
3: Cazzi, me faccia parlare.
5: Lua Mara!
4: Dimmi.
3: Ha capito?
4: Sì.
3: Perfetto.
5: Lua Mara!
4: Non parlare così. Fatti bravo.
3: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni,
4: sì.
3: Mi raccomando, faccia la cura del tir, ha capito?
4: Sì, ho capito.
3: Quindi, lo ripeta, sì.
5: Signora,
3: che cura, eh?
5: Signora,
4: io lo ringrazio con tutto il cuore.
5: Signora,
4: è tanto buono lui.
5: Per chiudere ci faccia vedere,
4: bravo.
5: Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
4: Mani in alto,
3: più forte!
4: Più forte! Mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa. Sì. Saremo così qua.
5: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un po' a Matteo Renzi.
4: Sì.
3: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
6: Santina!
4: Dimmi.
6: Ciao, sono Matteo.
4: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
6: Bene, tu?
4: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
6: Ah, lo bene.
4: Tu vai a Sanremo, sano?
6: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
4: Non lo sapevo.
6: Sì.
5: Solo che non si vedeva perché ne...
4: Ho capito.
6: Sai che è
4: sentire, c'è Ale anche, poverino, che senza macchina adesso.
5: No!
4: E ce l'aveva prima, e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le serve perché deve andare a lavorare.
5: Beh, no!
4: E il padrone le hanno prestato, l'ha prestato
6: dopo
4: intanto,
6: 3 anni magari.
5: Gli sta bene!
4: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma cosa che soldi, vero?
5: Costa soldi.
4: La prende usata, che certo. Così con 1.000 o 500 le carte, le macchine.
6: Ti sei ciucciato.
5: Ma vai a cagare, Godo!
6: Ho capito.
4: In qualche maniera dai, andare,
6: sì,
4: tiriamo avanti,
5: no!
4: In qualche maniera. E più per lui, perché deve andare a lavorare, prende un po' di soldi.
6: Lo so.
5: Miserabile!
4: E possiamo andare avanti.
6: Certo, lo
5: capisco.
6: Senti, ma a livello economico come va?
4: Adesso sto aspettando.
5: Mi compro la Bentley!
4: Una cosa, ieri ho fermato e ho mandato lì a Corso Rimini, là dove siamo.
5: Modello nuovo, Cabrio!
4: A Rimini,
6: sì,
4: sai,
6: a Rimini,
4: dove siamo andati.
6: Sì, cazzo.
4: Là che ho mangiato coniglio anche.
5: Voglio
4: una
5: barca di 40 metri!
4: E allora mi ha detto,
6: sì.
4: L'avvocato, insieme adesso aspettiamo un po', vediamo
5: certo.
4: Come va fuori.
5: Sarabile, sì. Bastarda!
6: Certo, no, capisco.
4: Ecco che,
5: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
4: almeno aiuto io, se mi dà
2: anche 1000
4: o
2: 1000
4: qualcosa,
2: ma vai a fanculo, speso 600 euro per cenare.
6: No, è vero, è vero, eh.
2: Andrò, senti, senti, 18.000 euro di orologio
4: di gas metano, vero?
6: Il gas è alto,
4: è riscaldamento, puoi lavarti, lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
6: Beh, qualcosina,
4: eh sì, è giusto, perché io so che non mi piace.
2: Senti, 1600 di telefono, senti, 1600.
4: Sì, così è, Matteo,
6: ma ormai le sai cos'è, non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
4: esatto,
6: non ci
4: appunto.
6: Sono,
5: ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca, che non ci stava gli zeri.
4: Che sia bene Obama.
6: Ah certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo l'AIDS in siringa.
5: Non vai, so se Saremo. Comprarmi la barca o l'aereo.
2: Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
4: Perché anche lui, poverino,
6: lo so.
4: Sai, viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
5: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
4: Ma non so se Aldo viene.
6: Non lo so, non lo so. Credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
4: È perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
6: Certo, tu usi Rotowash.
4: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
6: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
4: Come?
3: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
4: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
4: Sì, attacco, sì, perché sennò consumo troppo soldi.
6: Ciao,
4: ciao,
6: ciao,
4: tutti.
6: Ciao.
4: Ciao, Matteo.
6: Sì, ciao.
2: Segui la luce!
6: Ciao.
4: Sì, ciao.
2: Ciao.
7: Lo Zoo di 105.
8: Tamarri.
0: In questo episodio i tamarri sono alla ricerca di ombrelloni da spiaggia per fare le risse durante le vacanze terrone.
9: Sono stato mille.
10: Sì, pronto, buongiorno signora, un'informazione, voi fate gli ombrelli per il mare?
9: Per il mare cosa intende, quelli da spiaggia?
10: Sì, perché noi avremmo bisogno di un po' di ombrelloni e volevamo chiedere se si poteva fare, diciamo, su, facendo la prenotazione un po' prima, cioè tipo...
9: Guardi, noi non facciamo ombrelloni da mare, abbiamo fornito un cliente per un lavoro speciale.
10: Ma come cazzo si è permesso di ordinare prima di me? Non ho capito. Cioè adesso tutti chiamano e ordinano gli ombrelloni. Non ho capito. Io volevo l'esclusiva. Ma pensate. Vabbè, mi passi il signore che ci parlo io, va. 19.
9: È un attimo impegnato in questo momento.
10: Lo sapevo io che è una farloccata questa. Perché non vuole parlarmi il signore. Ma ho capito, capito.
9: No, guardi, è impegnato con un altro cliente.
10: Senta, allora le chiedo...
9: Posso prendermi il numero?
10: Sì, sì. Le chiedo qualche informazione così tanto pratica per capire la roba. Nel senso che se noi facciamo l'ordine, quanto tempo più o meno ci vuole per la consegna degli ombrelloni? Perché noi diciamo che...
9: No, guardi, non è neanche detto che prendiamo in mano il progetto in quanto siamo in alta stagione.
10: Perché noi siamo già in macchina che stiamo andando al mare. Quindi, cioè, se si potevano avere tra due ore una roba del genere, se sono veloci. Quanto ci mettete più o meno a farli? Cioè il tempo che arrivo al mare, ma se al massimo mi fermo a pranzo, capito?
9: Allora, guardi, io non ho tempo da perdere, porti pazienza, ma abbiamo altre scelte.
10: Ma a me la pazienza non me ne frega un cazzo che hai la pazienza che la perdi. Sono cazzo tua se la perdi, non ho capito. Oh, che cazzo fai, cogliona? Oh, ma pensate, oh, ma che gente c'è al mo?
8: Tamarri.
11: Buongiorno.
10: Pronto, signora?
11: Sì.
10: Mi sente?
11: Sì.
10: Sì, buongiorno. Salve, lei fa gli ombrelloni? Perché sì, sono interessato a comprarne un po' per il mare, che mi servono quest'estate. Cioè, lei fa gli ombrelloni da mare o altri modelli?
11: Posso sapere coltivarlo?
10: E sono Giovannino, piacere, chiamo da Milano. Scagnata tutta talpa.
11: Sì, che mi dica.
10: Gli ho chiesto se fate gli ombrelloni.
11: Sì, certo.
10: Sì. Ma quelli da mare? Mamma mia, sta cazzo di debosciata, adesso glielo devo dire. Glielo dico, glielo dico proprio, debosciata.
11: Pronto?
10: Pronto, ciao, sono Giovannino da Milano, ho parlato adesso con la signora per la richiesta di ombrelloni per il mare.
11: Sì.
10: Ho capito, non ho capito, io parlo e non mi fate le domande. Cioè, non so cosa devo dire, non ho capito. Mi dici sì? Ok.
12: Ma di che cosa ha bisogno?
10: Di ombrelloni da Mau. Innanzitutto stai calmo. Non è che ti devi atteggiare, cretino. Ma pensate, non è che perché fai gli ombrelloni te la devi menare. Sciacqua cazzi. Ho bisogno di ombrelloni per il mare.
12: Va bene, e va bene.
10: Li fai?
12: Allora, buon divertimento per la tua ricerca.
10: Dammi la mano, Massimi. Sto merda. Fanculo, adesso cercali tu gli ombrelloni.
13: Tamarri.
14: Pronto?
15: Pronto?
14: Sì. Ombrellai, fate gli ombrelloni da mare? Attrezzature no. Per la spiaggia?
15: Non facciamo ombrelloni di questo tipo.
14: Cioè, che ombrelloni fate?
15: Ombrelloni principalmente per i contract, i ristoranti.
14: Ombrelloni per i
15: ristoranti? Grandi dimensioni.
14: Ah, quelli giganti che si vedono quando sei a mangiare, che alzi la testa e vedi l'ombrellone.
15: Esatto.
14: Che stanno sulle teste, insomma. Ah, pazzesca sta cosa.
15: No, e io di cosa si occupa?
14: Sono un balordo. Praticamente noi siamo una cricca di personaggi. Vogliamo costruirci questi ombrelloni particolari per il mare, con tipo a serramanico, che fezzano, no? Per quando ci sono un po' i momenti di contrasti in spiaggia. Sai che i terroni è una roba che non si possono sopportare, no? Allora, quando siamo in spiaggia che scatta sta mega rissa con 70-80 persone, noi vorremmo gli ombrelloni. Gli ombrelloni che si, cioè, praticamente si sfilano verso l'alto e diventano delle sciabole, praticamente. Voi siete in grado di costruirci questi ombrelloni a serramanico?
15: Allora,
14: sei fica dalla risata. Mi ha passato
10: la NASA.
14: L'estero.
15: Sì, buongiorno, sono salve.
14: Sono spiazzato, stavo parlando con una signorina, mi ha messo in attesa, ha risposto lei.
15: Sì, sì, sì, perché mi diceva che aveva bisogno di qualcosa di particolare. Se può un attimo spiegarmi, così vedo se riusciamo a aiutarla.
14: Praticamente noi siamo un gruppo di sciacalli sciacannati, un personaggi un po' brutta gente. Allora noi avevamo bisogno di mi sto costituendo, e alla fine è giusto che gli parli chiaro, no? Così almeno mi dici no, sì, capito. Praticamente avevamo pensato, siccome che già è tre estati che facciamo risse da 70-80 persone, proprio ma senza ritegno, però finisce a sabbia negli occhi. Noi volevamo arrivare un po' attrezzati con gli ombrelloni, tipo mi era venuto a mio cugino in mente di fare un ombrellone a serramanico, che proprio si, l'impugnatura si apriva e diventa una mezza mazza, una sciabola, insomma qualcosa che potesse essere impugnato, che diventasse un po' un'arma contundente, insomma.
15: No, mi dispiace, ma non facciamo mica questo tipo di progetti, ma soprattutto ombrelloni, diciamo, fuori dai nostri prodotti. Cioè, non facciamo prodotti su misura.
14: Domanda, ma il vostro prodotto è pesante, massiccio? Cioè, immagino che c'ha proprio in mezzo un biandone grosso, no?
15: Beh, sì, dipende anche dal modello.
14: Beh, non lo so, ma voi c'avete quelli proprio a piandone grosso? Perché volendo io ne prendo 4-5 dei vostri, e se c'hanno il piandone grosso, che diventa tipo un palo importante che si abbraccia, papaz, che arriva nelle facce, fezza il vostro ombrellone. È fezzante, fa fussa. Cioè il suono che
15: dire anche,
14: cioè nel senso, diciamo, lei l'ha mai preso in mano, quando lo muove fa fussa,
15: sì.
14: Fussa.
15: No.
14: Cioè,
15: no, di solito stanno fermi, non vengono presi in mano, vengono piantati, stanno fermi.
14: Ma eventualmente una piccola modifica, tipo che si sfoglia tipo petali di una pianta per levare le parti di sopra velocemente, tipo California Dream Man, no? Che
15: no.
14: Lo sfilaccio e diventa solo palo. Cacazzo in faccia, capito?
15: No, mi niente dispiace, cacchezza. Non so,
14: niente fezze, niente cacchezze, niente un cazzo di niente,
15: no,
14: capito? Va bene, dai, va bene.
10: Massimino, chiedi alla signora se il tripiede lì, quella roba lì, può fare anche da ancora o da schiacciacranio.
14: Ma che cazzo, già
10: quando lo chiudi, no? Che lo metti giù, se lo...
14: Ah, mi chiedi se le aste, quelle là che chiudono la parte, diciamo, in tessuto, sono abbastanza resistenti e fa da schiacciacranio.
15: No, cioè, nel senso, sono resistenti contro il vento, però ecco, quello non saprei, non facciamo questi tipi di test, mi dispiace.
14: E il tessuto è anticoltellata? Cioè, volendo posso usarlo come scudo? No, niente. Vabbè, niente, ci ho provato, sto parlando. È stata gentilissima, signorina. Grazie comunque, vi auguro il meglio delle cose proprio dell'azienda, che spacca tutto proprio.
15: Grazie,
14: ciao.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Il segreto.
3: Voglio saperlo.
2: Che segreto?
3: Il segreto.
4: Ma quale segreto?
2: Di che segreto parli?
3: Il segreto.

0: segreto.
1: Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo un cazzo. Servastraccia, Servastraccia.
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
1: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi. Non mi ricordo un cazzo, lurida serva. E fra 3 ore ho l'esame.
2: L'esame di cosa?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
4: Non passa mai di moda.
1: Ottima domanda, maresciallo. Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda. Se non lo passo non riuscirò a laurearmi.
2: Mi faccia capire bene. L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
1: Esatto, lurida serva.
2: Ma questa è una follia.
1: Idiota, non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?

0: mille la stessa domanda. Robot,
1: sei meglio di Trebio. Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
2: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
3: Non tema, donna Ruanda, sarò vigilissima.
2: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
4: Accosti col culo. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
5: Il segreto.
6: Bocciato. Bocciato. Bocciato.
0: Dai, no, figa, dai.
6: Bocciato.
7: Bocciato. Bocciato.
2: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
6: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
3: In bocca al lupo, donna Ruanda.
2: Idiota, non lo sai che io e la bocca del lupo abbiamo un trattato?

0: Allora vediamo un po'. Donna Ruanda, voglio sperare che lei sia preparata in storia anale di Donna Ruanda.
1: Sì, certo, professor Fessoporro.
0: Sì, figuriamoci, lo vediamo subito. Mi nomini 5 persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
0: E invece ha fatto il coglione.
1: 5? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman, suggeritemi.
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
1: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
0: Tengo ancora il cazzo marrone. Ai ai ai ai ai, Donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
1: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
0: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, Donna Ruanda la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Come sono sagace e macchiavellico. Qual è il segreto di Donna Ruanda? Qual è il segreto di Donna Ruanda? Qual è il segreto di Donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
0: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
1: No, questa domanda no.
0: Sì, questa domanda sì. Risponda o la boccio.
1: Va bene, il mio segreto è...
0: Forza.
1: Mi faccio la cacca nel bidet.
0: Sbagliata, bocciata.
3: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
3: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

I Puglieni. Da tempo sull'avamposto puglieno non respiravamo così tanta energia positiva. La visita degli scienziati e di alcuni capi supremi ha di fatto riattivato le speranze e la fiducia, ormai persa da tempo, nei nostri eroi spaziali. Alcune voci di corridoio danno ormai imminente il contatto con un certo Nuccio, operatore terrestre nel settore della sasizzetta di Caved, arma letale per il popolo puglieno, che blocca le vie respiratorie e le funzioni gastriche. Cosa succederà? Riusciranno i nostri eroi a stabilire un contatto?

0: Pronto?
1: Upa?
0: Pronto?
1: Upa, c'è una domanda?
0: Che fa?
1: Cesare?
0: Oh.
1: Pon?
0: Che c'è c'è?
1: Ponzio Pilato col cazzo da Pilato.
0: Ma chi sei? Chi è?
1: La zoccola di mamata!
0: Quella di mamata che non è buona!
1: Ma bucchino sordo! Una cittestra a muerto!
0: Tu sei un bastardo!
1: La la!
0: Tu sei nato bastardo!
1: La la! La latrina di sordo!
2: Pronto?
1: Upa!
2: Pronto?
1: Un pacione di mamata? Uè, stronzo?
2: Senti, ma non ti vergogni a questa età ancora a fare queste cazzate?
1: Cugliuna?
2: Ma vedi, ci vai a fare in culo, vai.
1: Claro!
2: Pronto?
1: Vito?
2: Sì?
1: Nel culo metti un dito?
2: Senti, se non la finisci io adesso chiamo i carabinieri, va bene?
1: Tu dopo il ciondo mamita?
2: Vabbè, dai, ok, dai, ciao.
1: Ma fa... ma ha fatto il cazzo tu!
3: Pronto?
1: Upa?
3: Sì?
1: Upa il ciondo mamita?
3: A me, mamita!
1: Da zocco di sorte?
3: Assordo e tutta resta to!
1: Gulaci testa, muert!
3: A chi ti è morto e chi ti è stramorto?
1: Ofra? Ofra da rocazzi? Ucciu?
3: Ah, metto in tuo culo, va fanculo.
1: Ucciuno di sorte. Lo mangi lo cazzo tu?
3: Oh. Sì?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo facile un bocchino?
3: Pronto?
1: Savino?
3: Sì?
1: Mo faccio un bocchino?
3: Ma chi sei?
1: Da zocca da sord!
3: Da sord, pizza merda, dimmi chi sei!
1: Lo potresti andare un culo della scimmia?
3: Ma vaffanculo, che cazzo sei, bastardo di merda!
1: Cite? Cite!
4: Pronto?
1: Afa?
4: Pronto?
1: Un pacciolo di mamata?
4: Non è per te.
1: Tu dai la zoccola?
4: Aspetta, non sa qualcuno di giù. Pronto?
1: Upa?
4: Sì?
1: Upa
4: sono
1: c'è...
4: io, la zia.
1: Upa c'è un domamata?
4: The sword, the frat, the attant.
1: Cite?
4: Ma chi sei tu?
1: Cite morte vive.
4: E che ti stra morto?
1: E ci ti stra morto do? È tutta la razza.
4: Senti. Non fare scherzi, che non ho proprio la testa di scherzare. Io ti mando a quel paese e arrivederci, ciao.
1: Ma lo mangio lo cazzo?
4: Ma.
1: Cularo?
5: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
6: Lo Zodi 105.
7: L'attivista.
8: Su io l'attivista.
9: Sì, pronto? Buongiorno.
10: Sì, buongiorno.
9: Cercavo dell'infradito.
10: Sì.
9: Ecco, sì. Volevo capire, siccome ho chiesto anche le calze, quelle col buco, no, tra il pollicione e l'indicione, diciamo, del piede, mi chiedevo, visto che non ce l'avete, mi diceva il signore, no?
10: Le calze no.
9: Non ce l'avete, infatti. Mi chiedevo, insomma, come ovviate al problema di maltrattare questo infradito. Intendo dire, cioè, coi ditoni sudici dei piedi, no? Con magari le caccole nere, come... cioè, l'infradito, no? Come stanno...
10: Lei usa le calze col
7: con l'infradito.
9: Sì,
7: e
9: beh,
7: il problema che si pone è come salvaguardare la scarpa infradito.
9: Bravissimo, esatto, perché insomma comunque ora io nello specifico mo non sono un campione importante, comunque sono una persona con i piedi puliti, quindi però diciamo che in generale tanta gente magari passa, no, dalla scarpa chiusa, no, che il piede c'è macera dentro le cose, all'infradito che poi si ritrova sti caccoloni neri che si deve infilare tra il pollicione e l'indicione e ci sta tutta la scracia dei piedi, quella nera, no?
7: Allora, l'infradito per sua natura nel 99% dei casi e oltre, diciamo, si porta a piedi nudi. Poi se
9: certo,
7: lei preferisce la calza va benissimo.
9: Chiaro.
7: Consideri che sono pensati per essere portati a piedi nudi, con la conseguenza che effettivamente si sporcano.
9: Però
7: nude, eccetera,
9: però
7: si possono anche lavare.
9: Ribaltiamo il punto di vista, no? Cioè, allora, questo è chiaro, è il punto di vista nostro, ma il punto di vista loro, a chi ci pensa? Cioè, nel senso,
7: loro chi?
9: L'infradito.
7: L'infradito se ne farà una ragione, nel senso che
9: però no, vabbè, chiaro, certo, se tutti se ne possono fare una ragione delle cose brutte, però magari si potrebbe diciamo intervenire in qualche modo. Io appunto avevo pensato dei piccoli sacchetti di lavanda che si possono appendere magari, no, sul nastrino, sulla fascetta dell'infradito, oppure delle piccole come delle ha presente quando quelle spugnette per bagnare i francobolli, però fatte col borotalco, che lei spigne, esce il borotalco, presente come?
7: Cioè, guardi, è una soluzione da pensare, effettivamente. Adesso lei mi pone una questione nuova.
9: Vabbè, però, cioè, se può brevettare, però, insomma, siccome c'è gente che ci ha pensato, allora mi chiedevo se anche voi ci avete pensato, perché, cioè, l'infradito...
7: No, non abbiamo avuto questa intuizione, però ce l'ha avuta lei, ci ha messo la buccia nell'orecchio.
9: Esatto, perché, cioè, l'infradito soffrono comunque, io, cioè, le mie, no, glielo dicevo, cioè, piedi puliti, ci metto il borotalco, mi faccio pure le unghie d'estate, figuriamoci, sono pure carini, ho venduto anche un paio di foto una volta, però dico invece, cioè, ho sentito in spiaggia, sa quante vaia di infradito ho sentito urlare, ma pure una sola, perché magari una era sul piede ok e l'altra era sul piede scracciato de nero, per dire, capito?
7: Che devo dire, capisco il problema, rimarrà risolto per oggi, però, perché non saprei dargli una sua
9: però
7: soluzione.
9: Per esempio,
7: però ci pensiamo
9: esatto, pensiamoci. Allora io pensavo due cose: un brevetto per piedi puliti, ad a far fare ai clienti, se fa un piccolo test prima
7: certo
9: di acquistare. L'altra alternativa invece è che noi con una mossa sovversiva liberiamo l'infradito dalla loro costrizione, dalla loro prigionia.
7: Certo, la sovversione in certi casi è determinante.
9: Capito, le mettiamo tutte su un pedalò e le portiamo al largo e gli facciamo fare il bagno con i delfini del bellissimo mare Adriatico che tanto ci piace.
7: Una porta apertissima.
9: Ecco.
7: Ci vado pure io con i delfini, giusto.
9: Allora, famo così, io vengo, va bene, al grido di Free Infradito, diciamolo insieme, Free Infradito!
7: Sì, benissimo.
9: No, diciamolo insieme.
7: La ringrazio di questa cosa che oggi mi illuminerà.
9: Perché non lo dice con me?
7: La ringrazio tantissimo.
9: Non sia stupido, lo dica con me.
7: Free Infradito. Il problema effettivamente è decisivo.
9: Lo deve dire con me, Free Infradito.
7: Sì, mo adesso un attimo devo entrarci dentro, però...
9: Free Infradito!
7: Meno male che ci sono persone con la delicatezza che ha lei.
9: Lo deve dire,
7: bene,
9: stupido! Ma Free Infradito!
7: Mi scusi se chiudo,
9: perché
7: ma...
9: Perché non lo vuole dire? Deve dirlo!
7: No, perché c'è degli infradito qui che si stanno lamentando, mi stanno gridando molto e devo rispondere a loro.
9: Liberi!
7: Saluto, buona giornata!
9: Li liberi! Free Infradito, stupido! Non mi ha detto Free Infradito, però secondo me sul pedalò ce le porta con me. Tutte al mare!
10: L'attivista.
9: Che so io?
10: L'attivista.
11: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
12: Benvenuti a Fatti sfatti!
13: Fatti sfatti!
12: L'appuntamento che accresce la vostra cultura!
14: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai fatti sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh e non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i fatti sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
12: Fatti sfatti.
13: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
15: È tutto pazzo.
13: This is the Zoo. This is the Zoo.
15: È perlizia.
13: Vai dai.
16: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
17: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Muzzicone e sono uno studente di economia fuori sede. Le scrivo perché, essendo appunto fuori sede, non ho qui il mio medico di base e allora mi sono convinto a chiedere un consulto online per il mio problema.
18: Salve signor Muzzicone, bellissimo cognome, ha origini arabe?
17: Grazie gentilissimo, no, in realtà è un cognome siciliano.
18: Ah, quindi arabe.
17: Mi perdoni, ma sta facendo dell'ironia sul Sud Italia?
18: Oh, oh, oh. Non mi permetterei mai. Era solo una constatazione, virgola. Voi, genti del Sud, siete figli dell'invasione millenaria. Praticamente le vostre ave si sono fatte scopare da mezzo Mediterraneo. Faccina che sorride.
17: Beh, virgola, effettivamente non posso darle torto.
18: Allora, Terone, virgola, mi dichi pure in cosa posso esserle utile.
17: Ma scusi, virgola, adesso però ha usato un appellativo dispregiativo, tipico delle genti del nord.
18: No, oh, oh, oh, oh. È un francesismo ipodislocativo aggregativo. Sa, io ho anche un master in lingue arcaiche.
17: Accidenti, virgola. Lei deve essere proprio una persona preparata, virgola. Non conoscevo questo risvolto linguistico.
18: Su, su, non mi faccia perdere troppo tempo che ho la crocca sul tavolo che mi fissa.
17: Accidenti, mi perdoni, virgola, stava per pranzare.
18: Sì, pranzare, faccina con la linguina. virgola, mi stavo preparando una crocca alla nasina, piatto tipico boliviano.
17: Mamma mia, ma lei è una persona piena di risorse, virgola. Complimenti, anche chef.
18: Ma vuole un consulto o mi vuole scopare il culo? Con i complimenti. Su, su, dichi, dichi.
17: Guardi, mi vergogno un po' a scriverle la cosa, virgola. Ho visto che pagando si può avere un consulto in cam, virgola. Ha tempo?
18: Figa, per la fresca le faccio anche le coccole. Su, clicchi e paghi, che son tutto duro.
17: Sì, sì, subito. Eccomi, salve dottore, wow, che studio particolare. Ha anche una vecchia motocicletta esposta.
18: Sì, sì, sono collezionista.
17: Accidenti, sembra un garage pieno di cose anni 80.
18: Sì, sa, sono un nostalgico.
17: Ma quella è una pila di vecchi giochi in scatola Clementoni. Ne aveva tantissimi anche il mio babbo.
18: Sì, ma non me ne frega un cazzo. Su, non mi faccia perdere il tempo, che ho la crocca che mi fissa.
17: Allora, io da quando sono a Milano continuo a grattarmi tantissimo nelle zone intime. Ho provato mille pomate, ma non cessa.
18: A proposito di cesso, lei per caso è stato di recente in un bagno pubblico?
17: No, dottore, io non riesco a farla fuori casa.
18: Perdoni se lo chiedo, lei dove vive?
17: In una casa comune con altri 12 studenti.
18: E quanti bagni avete?
17: Uno.
18: E da dove arrivano gli altri studenti, se posso?
17: Beh, di studenti in realtà ce ne sono solo 3, gli altri 9 sono lavoratori del settore floreale.
18: Giardinieri?
17: No, bangla con le rose.
18: Ho capito. E quindi lei e le altre 13 persone vivete assieme in quanti metri quadri?
17: 60, sai, affitti a Milano sono fuori controllo. Ma che c'entra?
18: C'entra, c'entra. E mi levi l'ultima curiosità, si gratta solo lei o anche il resto della trincea della prima guerra mondiale?
17: Beh, anche gli altri, credo. Perché vedo spesso grattarsi nelle zone basse anche gli altri. Cosa posso fare?
18: Allora, prima di tutto, mio caro Terone, si rechi in un fast food con un curriculum.
17: Francesismo ipodislocativo aggregativo?
18: No, offesa razzista! Dai, taglia la testa al toro e affronta l'unico lavoro che puoi fare con la tua laurea di merda in Italia. Così ti affitti un appartamento al tuo paese e vedrai che non vivendo più nella capanna qui nella nei Biancaneve comincerai a smettere di avere la piattola. Pezzente!
17: Ma come si permette? Mio padre è notaio!
18: Ma che cazzo di notaio? Ma che cazzo di notaio? Sarà un friggitore di oliva ascolane! Altrimenti non mandava il figlio a vivere nel libro della giungla, dai, dai, su, dai, Terone.
17: Ma si vergogni, e sicuramente le sue crocche faranno anche schifo.
18: Schifo? Figa, è roba così fresca che se il boliviano non correva a caccare nel colapasta stamattina finiva aperto col coltello in aeroporto, pirla.
17: Ma che sta dicendo?
18: Ma vai a fanculo, barbone, barbone, ma pensa a te, ma tutti io. Tutti io. Vabbè, dai, c'ha che finisco l'impiattamento per Master Pets. Ecco qua, così, perfetto. È solo la prova dell'assaggio. Sa ancora di colon, cazzo. Mi ha addormentato i denti, figo.

0: Amici tendenziosi, sono tornato, mi avete chiamato e io sono sceso qua su questo pianeta di merda per portarvi nuove fantastiche regole. Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo. Mazzoli me lo può succare.
1: Pino, mi vedi?
0: No.
1: È ovvio, ho fatto tagliare la testa.
0: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
1: Guarda, parlo col collo.
0: Bravissimo. Bravo tecnico. Regola numero uno: se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala, solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba, tu non sarai mai dei nostri. Merda! Regola numero due: se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare con tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba. Bravo! Sei come Wender! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 3! Se anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro! Figlio di puttana! Amici, fate attenzione! Quello è un malato di mente! Siete autorizzati a investirlo con l'auto! Ricordate, Luca Alba è il male! Luca Alba è merda! Regola numero 4! Se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5! Se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare! Fabio Alisei, con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543, pezzo di merda! Tu non sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto Ciccino Botulino, sei dei nostri, smerdolante. Ciao frate. fedeli, alla prossima puntata. E se volete che legga le vostre regole, allora mandatemele immediatamente sulla pagina Facebook dello Zoo di 105. Vado a farmi una sega. Ciao!
2: Benvenuti!
0: Ciao!
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e me stesso, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata.
7: Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
8: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson.
11: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa. Gump.
11: Gump.
9: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburg.
11: Allora.
9: Oh. No. Animaletto. Pimpiripetepetenusa.
11: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria?
9: Pimbrepet...

0: per la vita.
1: Oh, Ravensburgant.
2: Ravensburgant.
1: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
3: No, no, te, no, è Ravensburg. Non
4: è... Ascolta.
0: È meglio fare una repubblica.
4: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
0: A morte il monarca.
1: Anche voi.
5: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Ispirati dall'iniziativa di Pornhub, che regala un abbonamento premium a chi abita in città con nomi inerenti al sesso, abbiamo deciso di aiutare alcuni comuni italiani che condividono lo stesso problema. Ci caliamo nei panni di due funzionari della Farnesina
7: e proponiamo dei gemellaggi fra città e frazioni che hanno senza dubbio qualcosa da spartire.
6: Chiamiamo i comuni di
7: Belsedere,
6: Cazzago,
7: Sesso,
6: Gnocca,
7: Troia,
6: Scopa,
7: Sega,
6: Bastardo
7: e li tiriamo scemi.
8: Pronto, comune?
6: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina, buongiorno. Buongiorno, salve, noi siamo interessati a proporre un'iniziativa alla frazione Belsedere in base alle nuove normative europee sui gemellaggi.
8: Bisognerebbe parlarsi con la collega, però è un attimo impegnata in dei colloqui.
6: Guardi, ho molte chiamate da smaltire, se può prendere un appunto le lascio i termini essenziali della proposta.
8: Sì.
6: Ok, per la frazione Belsedere, che è nel vostro comune, giusto?
8: Che non è una frazione, è una località.
6: No, per la località Belsedere, provincia Siena. Noi proponiamo un gemellaggio con la città dello Zambia che si chiama Kazungula. Ci era sembrato sulla carta che Belsedere e Kazungula fossero, diciamo, fatti uno per l'altro.
8: La interrompo, sì. Questa è una villa privata, è una località del comune Trequanda, però è una villa privata.
6: Quindi so. Dovrei chiedere al proprietario della villa se è favorevole a un gemellaggio con Kazungula. Ho capito, ma secondo lei il proprietario può essere favorevole a Kazungula?
8: Non lo sa,
6: non conosce il proprietario.
8: Non lo so, bisogna che le contatti, io gli posso dire come si chiamano. Tra l'altro è un'azienda agrituristica, quindi...
6: Capisco. Va bene, chieda al proprietario se vuol prendersi un Kazungula nello Zambia.
8: A posto, basta che gli dia azienda agricola Belsedere Trequanda, lo trova, insomma, anche l'agriturismo.
6: Va bene, allora diciamo segno con un parere positivo il gemellaggio fra Belsedere e Kazungula.
8: No, non lo segni come positivo, perché se non sente loro...
6: Beh, scusi, abbia pazienza, ma anche lei sulla carta, un bel Kazungula se c'è un Belsedere.
8: Sì, viene da sé. Ci dice proprio bene.
6: Esatto.
8: Arrivederci
6: a lei, buongiorno.
8: Pronto?
9: Pronto comune?
8: Sì.
9: Salve, sono dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
8: Sì,
9: ha sentito della nuova direttiva 104? La chiamavo in merito.
8: Veramente l'ho solo sentita, okay. Non approfondita.
9: Senta, questo è il comune di Troia?
8: Troia,
9: perfetto. Per caso a voi posso mettere un'opzione con il comune norvegese di Puttan?
8: Senta, è qui vicino a me il vice sindaco.
9: Oh, perfetto.
8: Posso farle parlare direttamente?
9: Perfetto, grazie.
8: Niente, buona giornata.
10: Pronto?
9: Sì, salve. Pronto, salve, mi scusi il disturbo, immagino sarà indaffaratissimo in questo periodo. Siamo dell'ufficio gemellaggi della Farnesina.
10: Sì, sono il dottor Dabbi, sì.
9: A noi sostanzialmente è stato chiesto di contattare il vostro comune per capire se vi è la fattibilità per un gemellaggio con un comune della Norvegia che si chiama Puttan. Si pronuncia proprio Puttan.
10: Senti, può mandare inviare un po' questo tipo di richiesta via email?
9: Certo, mi dà una mail a quale mandarla?
10: Sì, può mandarla al sindaco?
9: Sì.
10: Chiocciola?
9: Sì.
10: Troia?
9: Ok.
10: .it.
9: Ok, perfetto. Senta, nell'oggetto metto Troia più Puttan, però non vorrei che vada negli spam.
10: Non metto nessun oggetto, metto gemellaggio.
9: Gemellaggio con Puttan, ok.
10: Gemellaggio.
9: Beh, allora immagini anche, non so, tipo la cerimonia con tutti i bambini, i figli di Troia, i figli di Puttan.
10: Lei manda la comunicazione, poi ne parliamo un pochettino, vediamo, vi rispondiamo molto rapidamente.
9: Va bene, la ringrazio infinitamente, vice sindaco.
10: Prego.
9: Salve, salve.
10: Buona giornata.
11: Pronto comune, buongiorno.
6: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'ufficio gemellaggi della Farnesina in merito alla nuova direttiva 104 dell'Unione Europea. L'avete visionata?
11: Non lo so se l'hanno mandata.
6: L'Unione Europea ha selezionato una serie di comuni per avviare nuovi tipi di gemellaggi di carattere culturale e socio-economico.

0: Noi, in questo caso io la chiamo in merito alla località Figaccia.
1: La Ficaccia.
0: La Ficaccia, benissimo,
1: sì.
0: Esatto. E l'oggetto di questa comunicazione è il papabile gemellaggio con il comune di Cazzago, provincia di Brescia. Si pensava di unire le due località, la Ficaccia e Cazzago, per ovvie ragioni.
1: Allora, lei è il signor?
0: Io sono il signor Musumeci.
1: Musumeci Farnesina.
0: Esatto. Proposta di gemellaggio?
1: Sì.
0: Tra la Ficaccia.
1: Allora, la Ficaccia.
0: E Cazzago. Cazzago, provincia di Brescia. Cazzago.
1: Cazzago.
0: No, Cazzago con due Z, eh? Cazzago.
1: Cazzago con due S?
0: No, con due Z. Cazzago, ZZ come Zorro Zorro.
1: Ho capito.
0: Cazzago.
1: Cazzago.
0: Per cui sul cartello
1: Brescia.
0: Brescia, esatto. Sul cartello stradale verrebbe scritto la Ficaccia gemellato Cazzago. Con Cazzago, capisce?
1: Cioè, ma lei per caso ha già visto in internet la Ficaccia? È una borgata, eh?
0: Sì, no, ma guarda, io di Ficaccia su internet ne ho viste proprio accarrettate, ci passo le mezz'ore. Ma anche di Cazzago ne ho visti tanti su internet. Eventualmente stavamo proponendo anche una versione annettendo il comune di Scopa a Vercelli. Cioè, noi abbiamo Ficaccia più Cazzago uguale Scopa, si pensava una roba così aritmetica. Secondo lei può funzionare?
1: Non lo so.
0: Beh, sa, la Ficaccia e il Cazzago, voglio dire, se no scopano. In sostanza vogliamo sapere se la Ficaccia è disposta ad aprirsi al Cazzago.
1: Allora.
2: Poi eventualmente avremo Sborrata, che è in Jugoslavia.
1: Va bene.
0: La ringrazio molto.
1: Di niente, buona giornata.
0: Arrivederci, buona giornata. Sì, arrivederci, grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Salve, egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi trovo per lavoro all'estero e non posso accedere alla sanità pubblica da dove mi trovo. Potrebbe darmi un consulto gentilmente?
3: Salve signor Nessuno, visto che non ha avuto nemmeno l'accortezza di presentarsi. Ma datosi che ho un giuramento di Ippocrate da rispettare, le presterò ovviamente servizio. Mi dichi pure.
2: Mi perdoni, mi chiamo Luigi Messina, detto Luigione, e mi scusi ancora, ma forse c'è stato un errore di battitura. Il giuramento è di Ippocrate.
3: Signor Luigione, intendo proprio ciò che ho scritto. Il giuramento l'ho fatto ad Ippocrate, ma è un concetto lungo da spiegare, virgola. Mi dica il suo problema velocemente, che ho poco tempo, che alle 2 ho un'operazione alla vagina di una signora dell'est.
2: Complimenti, dottore. Non pensavo che anche i chirurghi svolgessero attività online. Ginecologo?
3: Sì, certo. Ginecologo, sì.
2: Beh, diciamo che ho un fastidio che mi prende la gola ultimamente. E siccome svolgo attività itinerante e spesso all'aperto, anche se abbiamo un tendone, spero di non aver sviluppato qualche allergia.
3: Guardi, virgola, signor Luigione, si ha spicci, sì, disegno il soldino, che le stressano il conto PayPal, virgola, mi clicchi sulla stringa che le invio e dopo transazione avvenuta ci possiamo vedere direttamente per un consulto diretto, virgola. Può andarle bene? Punto interrogativo.
2: Certamente, senza alcun problema.
3: Ecco il link.
2: Mi scusi, ma qui c'è scritto Wanda lavanderia a gettoni.
3: Rompicoglioni. Su, virgola, non faccia domande e clicchi. Sono io, tranquillo, virgola. È uno stratagemma per i grigioni. Non so se ha capito. Sono sempre pronti.
2: Vabbè, procedo. Eccomi, dottore, salve.
3: Scusi, ma non la vedo. C'è un animale peloso che si agita al bordo del tavolino.
2: No, mi scusi, è il mio capo. Devo salire sullo sgabello. Ho spostato il portatile. Eccomi. Piacere, Luigione. Sì, sì. Sono una persona nana.
3: Lo vedo. Scusi la perplessità, Sammy. Ha detto di chiamarsi Luigione, pensavo...
2: Luigione è un nome d'arte, perché sono un clown nano del circo Tognacca.
3: Ok, perdoni.
2: Scusi, ma sta ridendo?
3: No, che dici? Deve essere uno spasmo dovuto al periodo di tensione, sa un sacco di lavoro.
2: Ah... Certo, comprendo. Ma mi perdoni, ma quello alle sue spalle è un garage.
3: Oh, è il mio studio con arredamento di modernariato. Visto che siamo lì a farci delle domande, mi perdoni, ma alle sue spalle c'è un cammello che sta cagando.
2: Ah sì, mi scusi. Ma noi teniamo gli animali liberi, sa? Ci teniamo al loro benessere.
3: Sì, sì, nessun problema. Su, forza, mi dica che problema ha. Fatica a citofonare.
2: Cosa dice? Cosa c'entra il citofono?
3: Sì, scusi, roba mia, dica.
2: Dottore, ma a me sembra che lei stia prendendo la cosa in maniera alquanto giocosa.
3: Io no, ma che dici? Accidenti, scusi un attimo, mi mostri il palmo della mano aperto?
2: Ecco, perché?
3: Incredibile, ma come fa a prendere le Pringles dal tubo? Ne mangio solo tre e le altre le butta.
2: Ma cosa c'entrano le Pringles? Io non mangio patatine. Senta, mi può dire qualcosa sulle mie difficoltà respiratorie?
3: Sì, no, per il Pringles dicevo per il dittino cortino. Vabbè, comunque, quanto è alto? Scusi.
2: 1 metro.
3: Ecco, guardi. Quindi il suo naso è più o meno a 87 centimetri da terra, considerando la fronte anche molto alta. Tenga conto che l'ano umano è più o meno a quell'altezza.
2: E con ciò cosa vorrebbe dire?
3: Che se camminasse in centro a Tokyo in un momento di forte presenza umana, ciò che respirerebbe sarebbe all'incirca una parte ossigeno e 3 parti scorregge. È normale che ha problemi di respirazione, un palumpa.
2: Ma dottore, ma lei sta parlando seriamente?
3: Dai, dov'è Willy Wonka?
2: Secondo me lei sta facendo dell'ilarità non richiesta e alquanto impertinente.
3: Scusi, sono lasciato prendere la situazione. Su, mi dica, lei dove va a fare i bisogni?
2: Nel bagno, come tutti, ovviamente.
3: Come sale sulla tazza col Fosbury?
2: Ha finito? La pianta?
3: Scusi la domanda, ma di cosa sa l'erba pipa? Ti sballa veramente?
2: Non sono un hobbit.
3: Senta, dove la tenete la lametta per i tennis? È vero che c'è una taschina segreta nel petto?
2: No, in realtà abbiamo un supereroe nano che taglia i tendini a chi ci offende.
3: Bravo lei, quel clown.
2: Non è una battuta.
3: Sì, dai, è che... ho visto i fili. Dai, mi state prendendo per il culo. Silvio, sei tu. Dai!
2: Non sono una marionetta e non sono mosso da cavi. La smetta di ridere, per favore.
3: Quindi lei è un pagliaccino, figa. O devo dire pagliaccino ino.
2: Sa che lei è davvero una persona orribile.
3: Dai, su, fatti una risata, figa, come sei serio. Ma senti, è vero che è quello che si dice del vostro uccello?
2: No, non siamo superdotati. Siamo solo bassi e la sproporzione con gli arti inferiori fa sembrare il pene di dimensioni maggiori. Ha finito? Possiamo parlare del mio problema o devo mettere giù la comunicazione?
3: Dai, pagliaccino! Cos'è quel muso lungo? Ops, scusi, non volevo dire lungo.
2: Lei è veramente un pagliaccio, lo sa?
3: Adesso sono io il pagliaccio! Ma dai, su! Ma non hai nessuna allergia! Compra un boccaglio lungo, vedrai che in poco tempo smetterai di avere problemi respiratori assumendo meno sfiati del culo, pirla!
2: Vabbè, ho capito. Salve.
3: Sì, ciao Luigione, ciao.
4: Oh, pensa a te.
3: Ma tutti io, ti rendi conto? Ma tutti io, che il pagliaccio nano mi doveva capitare. Chi è? Ah, forse la stronza che devo operare con 150 euro. Figa, la puntualità, la signorina Miriam solo il suo appuntamento anche a casa tua. Vorace, cazzo, ho fatto il tempo neanche a prendere il Chalice. Arrivo! Che cazzo sei?
5: Sono Bassman, il difensore dei diritti dei bassissimi, così impari a sfottere un nano.
3: Ma dove spunti, la letto? Intendi, figa! Era vero!
0: Radio 105.

0: 5. Lui conosce tutti.
1: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
1: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
1: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
1: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
1: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
1: Ma parlami!
0: Lui è... il cazzaro.
2: Pronto, amore? Cosa? Ti vuoi rifare le tette? Cosa? Vuoi diventare come quella che ha fatto il Grande Fratello? Ma va... Non so se te l'ho mai detto, ma io e Cristina Del Basso abbiamo avuto una storia. Ma sai che è tanto che non la sento? Cioè che la chiamo, va.
3: Pronto?
2: Cristina?
3: Sì?
2: Sì, ciao, sono Luca Alba. Come stai? Tutto bene?
3: Sì?
2: Luca Alba! Acciaierie, tartufi, PlayStation, Adidas, Apple. Ti ricordi?
3: Sì?
2: Luca Alba!
3: Chi è?
2: Ma chi è? Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa. Luca Alba! I tartufi?
3: Non ricordo. Dimmi.
2: Allora, io sto organizzando, e te ne avevo già parlato ai tempi, un evento
3: spirituale. Ma ai tempi quanti anni fa?
2: Un po'. Abbiamo parlato anche, non so, ma tu eri mai stata in Sardegna, Ottocervo, così, dove ci si trovava un po' tutti?
3: Sì, beh, sono stata, però sai.
2: No, sulla parte di Portocervo, soprattutto Cala di Volpe. Io ho una barca lì, diciamo che lì viene fatta la festa più bella che c'è ad agosto. Vabbè, il Constellation, la barca, non ti viene in mente niente?
3: Beh, direi, allora sì, sì. È anche presuntuoso pensare che io possa ricordarmi.
2: Ci siamo beccati anche all'aeroporto.
3: Ma raccontami la situazione quando ci siamo conosciuti, perché non mi ricordo.
2: Te la spiego subito. Noi ci siamo visti la prima volta. Adesso l'anno mi viene difficile. Ci siamo conosciuti all'aeroporto. Eravamo io e Daniele Interrante. Noi stavamo andando appunto all'evento, che lui veniva con me. Ci eravamo presentati lì.
3: Che non abbia... sì, no, stavo cercando anche di capire se... Cioè, nel senso... normalmente ti chiamano per gli eventi o persone che fingono di conoscerti, in realtà non conosci. Normalmente ti sta facendo qualche scherzo telefonico, qualche radio.
2: No. Ma Cristina, ti sembro forse una persona che fa questi scherzi? Sono mica un cazzaro io, non ho mica tempo da perdere.
3: Sì, beh, certo.
2: Te lo spiego magari un secondo. Noi facciamo questi corsi di autostima e ci sono tutte queste cose, tipo, faccio un esempio, camminare sui tartufi ardenti.
3: Ma è uno scherzo?
2: Ma perché? Mi stai continuando a dire che è uno scherzo?
3: Non posso fare di tartufi ardenti, cioè.
2: Ma l'azienda è tartufi.
3: No. Vabbè, dai, senti, facciamo così. Se tu mi lasci un recapito, ti faccio contattare.
2: Va bene, va benissimo, allora ti lascio il mio. 335
3: sì.
2: 7116
3: sì.
2: 49
3: sì.
2: 1642
3: mm.
2: 19 19
3: mm.
2: 222
3: sì.
2: 1000
3: sì.
2: 27
3: sì.
2: 4.
3: Va bene,
2: okay. Va bene?
3: Ok.
2: A presto, bene. Cristina, grazie.
3: Prego.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Pronto, amore? Tutto a posto. Si è ricordata subito. Non hai idea delle feste che mi ha fatto. Non ci crederai, ma quando l'ho lasciata per mettermi insieme a Cindy Crawford, lei si è tatuata la mia faccia lì. Sì, sì, proprio lì. Comunque ti saluta e non vede l'ora di conoscerti. E tu preparati, e mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il cazzaro.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.

0: che bella la televisione, che posso ripetere il segnale del telefonino che mi ha insegnato il vicino di casa, così almeno posso guardare tanti programmi culturali, no? Mi faccio una bella sega a 16 noni, bello, su un 52 pollici comprata a rata all'1 euro. Vediamo un po'.
1: Benvenuto su Pornobab. Ecco alcuni titoli scelti per te. Le ciccione con gravi insufficienze epatiche lo succhiano meglio.
0: Ma io perché continuo a guardare sto cazzo di sito?
1: Un'orgia per Giorgia.
0: Ma adesso la cantante.
1: Scopando con la lebbra.
0: Madonna che schifo.
1: Il nano con la sciarpa di cazzo 2.
0: Minchia.
1: Oppure l'amante del giardiniere.
0: Vabbè, forse il titolo un poco più... Vabbè, mi faccio una sega con le mezza alle rose.
2: Benvenuto su Pornbab. Smarmella bene il cazzo, perché il film parte adesso.
1: Eccomi qua, tutta sola in questa grande, grande villa. Sono una ex modella di intimo ancora nel fiore degli anni. Mio marito è un manager di successo, sempre via per lavoro. In 7 anni di matrimonio non è mai riuscito a portarmi all'orgasmo. Ma sono comunque affezionata al suo micro pene di eiaculatore precoce già ben avviato verso le placide acque dell'impotenza. E in circostanze normali non lo tradirei mai. Ma ora c'è questo nuovo giardiniere tutto muscoli e sudore che gironzola a petto nudo in giardino e non posso resistere. Deve essere mio. Ora, subito!
3: Na na na na na, ti raserò la aiuola. Na na na na, quando ritorni da scuola. Na na na na, la la la, dove ne parla. Amiche sceme.
0: Madonna, ma che è sto coglione? Dai, scopa la lalla.
4: Antonio! Antonio! Antonio! Antonio!
5: Oh, buongiorno signora, le sta benissimo quel perizoma?
4: Grazie, fa caldo, vuoi entrare a rinfrescarti?
5: Sì, ci sono molti scarti e poi li butto, non si preoccupi.
0: Dai, scopalo, questo deve essere uno che c'ha un cazzo, dai!
4: No, ho detto se vuoi entrare a bere un bicchiere d'acqua.
5: No, no, signora, non mi scappa la cacca, tranquilla, grazie.
4: Porca troia, spegni il tosa erba!
5: Come dice?
4: Spegni il tosa erba, ti voglio scopare!
5: C'è un orso polare, dove?
0: Ah, ma coglione, vuole sbagliare, dai, dagli il cazzo, dai, sta bastarda!
1: Finalmente ero riuscita ad attirarlo nella mia tana. Tutti soli, io e questi 90 kg di muscoli gonfi e venazze sporgenti e biturzolute. Il sogno segreto di ogni casalinga annoiata.
0: Mamma mia, quanto parla questa, ma tutto è cercato.
1: Non restava altro da fare che sfoderare le mie armi di seduzione e lasciare che la passione ci travolgesse fino allo sfinimento.
0: Ah! Dai, bottana, dai.
5: Oh, che bello, signore. Qui si sta davvero freschi, aveva ragione.
1: Devi essere davvero molto stanco. Vieni qua, mettiti comodo. Ti faccio un massaggio.
5: Oh, magari, sì, sì.
0: Oh, che massaggio. Prenditelo in mano, ficcatelo in culo, dai.
5: Un massaggio, dice? Ah, ma magari, sì, sono tutto indolenzito. Un massaggio è proprio quello che mi ci vuole, sì, grazie.
0: Che palle, minchia, basta.
1: Ed eccomi qua, con le mani sulla preda. Sento i suoi stralipanti muscoli palpitare ad ogni mio tocco e il desiderio, un folle, selvaggio desiderio, montare sotto questa dura pelle ricoperta di tatuaggi da 2 soldi. Non ho mai provato un desiderio così forte in vita mia. Senti, senti come scalpita questo toro selvaggio.
0: Lo sento, il toro selvaggio, piglialo in bocca, Che cazzo fa? Sta dormendo sto coglione. Ma che film porno è? Il cretino che si addormenta con la zoccola. Oh, segnati!
1: Come la mantide religiosa attira il maschio nel suo abbraccio.
0: Mamma mia, che tu cucchione! Ma basta parlare e pensare! Succhiaglielo!
1: Io conduco questo bel manzone rincoglionito su per le scale verso il talamo nuziale, lì dove una volta al mese, per una 30 secondi, mio marito si dimena su di me come una trota spastica, prima di scoppiare a piangere chiedendomi perdono per la propria inadeguatezza sessuale. Vieni, vieni, Antonio!
0: Vengo, vengo anch'io!
1: Ma attento! C'è un gradino rotto!
5: Non si preoccupi, signore, arrivo! Ah! Ah! Sto morendo! Ah, oddio! Oddio, sto morendo! Ah!
6: Sì, lo so, siete tutti delusi. Ormai, se non muore Antonio Summa, in ogni scenetta, tutto perde di credibilità. tutto perde pathos. Ma Antonio è diventato così famoso nel mondo dei moritanti che in questo momento è impegnato a girare un film con Spielberg.
7: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza. Se non combatti, allora subirai il tuo destino.
0: Ma che cazzo? Ma che è morto veramente? Oh, stanno tutti zitti.
4: No, no, no, no, no! Antonio, Antonio! Dimmi che non sei morto! Dimmi che non sei morto cadendo dalle scale come un babbeo ed imitando Antonio Summa! Antonio!
0: Antonio!
4: Antonio!
0: Antonio!
4: Ah, no, è proprio morto.
0: Che cazzo, no, ti prego, dai, scopati il cadavere, dai, tanto è turgido.
4: Ma puttana merda!
0: Porco c***o, lo dico io, dai, porco c***o!
4: Scavo.
0: Scavo.
4: E continuo a sognare.
0: Sì, e lei continua a sognare. E che è finito? È finito. Ma non ci credo.
1: Per vedere un bel paio di tette nude, autorizza il pagamento di €52,90.
0: Va bene, dai! Le tette, dai, le tette! Minchia, un fotogramma! Ma come faccio a venire in 4 secondi? Mamma, che furto!
6: Per €60 ti facciamo vedere un video di Summa che muore mentre sta venendo, dopo una minisega. Ti abbiamo addebitato un totale di €350. Grazie, buona giornata. E lavati il cazzo.
0: Ma vaffanculo!
8: Radio 105.
9: Yeah. Yo. Yeah.

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì, siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare.
1: No, senti, usciamo insieme. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, baci, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
2: Guardio, ho ammazzato!
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
2: Pronto?
1: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiud.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Ciao Cinzia, sono Potito, sei pronta per andare al concerto di Bruce Springsteen? 8.000 euro di biglietti.
1: Certo, dammi solo 2 minuti che finisco di preparare i panini.
0: Ah, va bene, dai, se è per una giusta causa. Quanti cazzo di panini sta preparando questa qua? Che dobbiamo andare in guerra?
1: Sì? Chi è?
0: Sono Potito.
1: Oh, Potito! Qual buon vento!
0: Vento di bestemmie, è un'ora che ti aspetto, dobbiamo andare al concerto, ho pagato 8.000 euro di biglietti.
1: Ah, giusto! Scusa. Stavo aiutando il mio coccodrillo a fare i compiti di matematica e ho perso la cognizione del tempo. 2 minuti e sono pronta.
0: Ma che cazzo? Vabbè, però 2 minuti, eh? Questa volta, guarda, sono categorico, eh?
1: Anche meno.
0: Porca troia, bastarda, lurida, schifosa, infame, maledetta mea. Io che prendo pure i biglietti di Bruce Springsteen, che mi fa pure schifo.
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Sono Potito! Cazzo!
1: Parla più forte, non si sente!
0: Sono Potito!
1: Scusa Potito, potresti alzare la voce, non ho capito il tuo nome!
0: Ma mi prendi per il culo se mi dici Potito, non ho capito... Scendi, troia!
1: Ah, Potito, sei tu! Cosa posso fare per te?
0: Andare a fare in culo! Ecco cosa devi fare!
1: Ok, dammi 2 minuti che sto finendo di costruire un elicottero!
0: Ma io non ci posso credere, ma mi prende anche per il culo. Ma come l'elicottero, cazzo, dai!
1: Sì? Chi è?
0: Sono Hitler!
1: Oh, bella Adolf! Sali che intanto accendo il forno!
0: Ma quale Adolf? Quale Adolf? Sono Potito!
1: Ah, sei Potito!
0: Ma come sei Potito? Quello è stato uno dei più grandi stronzi della storia. Vabbè, ti sbrighi, concerto di Bruce Springsteen inizia fra 2 minuti.
1: Oh cazzo, me ne ero dimenticata. Meno male che ho l'elicottero, grazie della dritta.
0: Oh, aspettami, porta pure a me, torna indietro. Oh, ai, puttana, ai, aiuto.
2: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Attenzione, dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
4: Rolling! Action!
3: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
5: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
6: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni, sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
7: Sì, ma porca puttana però, cazzo. Allora, mi hanno dato 4 spicci per fare un spin-off. E vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè, patetico, vabbè. Ma almeno fallo bene. Fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare i boschi con l'uccellini, ma cazzo. Ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo. E dai, cazzo, super compasso.
4: Action!
6: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il superuomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
7: No, no, punto esclamativo, no!
3: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
7: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
1: Maestro, maestro, c'è un problema! La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
7: Porca troia, che c'è?
6: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
1: Ma chi è sto coglione?
6: Ho capito.
7: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
4: Action!
1: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
7: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente, ragazzi, mi dispiace, il film non si può più fare. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
1: Ma come, maestro? Si arrende così?
7: Ma rendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che caga dall'elicottero, sono andata a fisarmonica, una cosa non facile da fare, e l'istruttore, l'animale, insegnagli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più. Dai.
1: Ma non è giusto, deve esserci una soluzione.
8: Ma quello cos'è? Un aereo? No, è troppo grasso per essere un aereo.
9: È un ciccione.
1: No, è troppo grasso per essere un ciccione.
8: Sembra... No, non può essere. Sì, è proprio lui.
10: È super comparsa.
6: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
7: Oh, grazie al cielo. Sì, super comparsa. Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore. Presto. Abbassa delle mutande e mette da 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente, motore, motore!
8: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
7: Azione!
4: Action!
11: Si rilassi, signor paziente, ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
6: Ma no... No,
7: Stop.
6: No, scusate.
7: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
6: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
7: Scelga meglio i copioni,
6: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
7: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
8: Motore partito!
7: Azione!
4: Action!
11: Si rilassi, signor paziente. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
8: Dottor Manone!
1: Povero super comparsa!
6: Dottor Manone!
9: Adesso ho colto il colpo di scena!
4: Action!
8: Dottor Manone! Hanno rapito sua figlia!
9: No, non ti arrabbiare.
7: No. Ma questi me la pagheranno. Bastardi.
9: Non ho capito, secondo me.
7: Stop.
9: Cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
7: No, ma io, guarda, è super compatto, dove vai?
9: No, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
8: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
9: No.
7: Azione.
9: No.
11: Si rilassi, signor paziente.
9: La vedo dura.
11: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
9: Ma non sono dita, sono braccia, quella è una roba.
11: Ecco.
8: Dottor Manone, hanno rapito sua figlia.
7: Cosa? No. Me la pacheranno! Bastardi! Stop! Buona, bella. Bravi tutti, bravi.
9: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
7: Controcampi.
9: Controcampi.
8: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza.
7: Sanse! Dai!
8: La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente quarta.
9: No, aspettate, stop.
8: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia quinta.
12: Quello è Supercomparsa. Supercomparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
9: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
12: No, grazie. Però posso farti una domanda?
9: Dai, basta che la fai.
12: Perché voli con le gambe larghe?
9: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
7: Top, bellissima, bella, bravo. Dammi una pulita adesso però,
8: Così, regista, mi scusi.
7: Prego.
8: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a Supercomparsa?
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta.

0: cos'è stato? Hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito mia tua madre, eh? Quella che si faceva le epidurali prima di perdere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura, voglio tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è una rapina.
1: Uè, mani in alto, voglio tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai Vatussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Uè, nulla, voglio tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: Ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh.
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes, dietro al quadro di John Holmes, lì dietro.
1: Ehi, pezzo di merda. Ti strappo le palle e mi faccio un sospensorio brutto, bambino di merda, chiaro?
3: Forza, apri la cassaforte, vecchio.
0: Sì, vecchio orso, fai come dice.
1: Perdi tempo, dietro la cassaforte non c'è un soldi. C'è solo un contenitore con dentro la mia SBO.
3: E perché mai tieni il contenitore con la tua SBO dentro la cassaforte?
1: Perché non mi fido delle banche.
3: Non ti credo, forza, apri la cassaforte.
1: Ok, come vuoi, ma io ti ho avvertito, eh.
4: Ciao a tutti.
2: Nonna, ma che ci fai là dentro?
1: Che coincidenza, è quello che mi dice sempre tua nonna. Che ci fai dentro? La puttana!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ciao, sono Paolo Giustissimo.
0: Andiamo via.
1: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca.
0: Secondo me ha sbagliato.
1: Pronto?
0: Io non apro che non vai a discoteca per un anno. Mi dispiace.
1: Vai in treno con Wender così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in treno così arrivi subito a Lecce. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Quando?
2: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Oh, porco, cosa stai minchia?
2: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
1: Hai capito tutto o ti devo mandare per iscritto su WhatsApp? Tu hai WhatsApp?
4: Attenzione, perché ora ci sarà un grande scontro. Paolo Giustissimo contro il camionista veneto. Equipaggiamento del camionista veneto. Puttane e bamba. Equipaggiamento di Paolo Giustissimo. Borsello in pelle da professore universitario degli anni 70. Camicia di un colore sbiaditissimo. Scarpe in pelle di serpente e capelli bianchi, anzi bianchissimi. Alimento principale, solo yogurt. Andiamo con lo scontro.

0: Sì, pronto.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Hai capito chi sono?
0: No.
1: Sono Paolo Giustissimo.
0: Giustissimo un porco. Io, madonna.
1: Ciao, senti, ti ho spostato i voli.
0: Sì. Per andare dove?
1: Sono solo 3000 km da fare in 12 ore, dai che ti diverti.
0: Dai, porco, altro, costa altro.
1: Sentimi bene, dovresti andare a Lecce in aereo.
0: Ma basta, figlia, sto mare, che puttane, carmi sotto il piave, lo vado, boia, porco, ti sgozzo, cane, ti ammazzo, boia, ti strappo il cuore, cammino maio.
2: Ok, basta, allora adesso la metto io sul cattivo, cane.
3: Primo round, 1-0 per il camionista veneto. Andiamo con il secondo round.
0: Dimmi, ma dai, porco, perché non ho tempo?
2: Allora adesso la metto io sul cattivo. Porco, con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
0: Va bene, porco.
2: E non ti coglioni adesso,
0: porco. Maledetto,
2: non ti coglioni adesso, porco.
1: Ripeto.
2: Cane!
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Porca, taglia le rece, metti insieme alla griglia, camera, fa il panico e rece, coglione!
1: Stai tranquillo che all'aeroporto vi viene a prendere Tommaso. Vi viene a prendere Tommaso, l'autista senza braccia, e vi porta in hotel.
0: Va là, vatti a mettere in culo, coglione, non so neanche chi cazzo che ti sei drogato. Tagliate le vene, pastrales, merda, cane.
1: Tu hai WhatsApp? Pronto?
2: Cane!
3: Forse la situazione gli è sfuggita di mano, ma gli artisti sono così, pretendono e pretendono e non sanno che prima di un evento dietro c'è un sacco di lavoro. Vai Paolo Giustissimo, sistema la situazione.
1: Ascoltami un attimo, perché siamo partiti con il piede sbagliato. Quanto vuoi per salire sul palco e tirare un bestemmione?
0: Fai anche gratis.
1: Dai, fammi sentire il tuo DJ set di bestemmie. Vai.
0: E come vai? Come fai a farti?
1: Vedi che non sei in grado di reggere una serata bestemmiando sul palco.
2: Vaffanculo! Vaffanculo!
0: Ma vaffanculo, ti pezzo di merda, porco! Fate vivo! Fate avanti! Tardo.
1: Vai in treno con Wender, così arrivi subito a Lecce. Ripeto, vai in
0: la
1: treno.
0: La mia mano, ogni colpo della mia mano destra è una mamma che piange, il bastardo, cane.
1: Alla stazione.
0: Pezzo di merda.
1: Pronto?
0: Pronto, pronto, porco, pronto. Ma dove cazzo vieni tu? Da dove cazzo vieni tu, cane?
1: Alla stazione. Come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo. Ripeto.
0: Che cazzo me ne frega, sono Tony Spada, è il promontorio della paura, boia, porco, ti tappi con le mani.
1: Ripeto.
0: E ti fai su con
1: vai.
0: Un culo male, boia,
1: vai.
0: E invece strizzare acqua, stando, schizzo sangue.
1: Ripeto.
0: E dopo mio bene, Gongoto e Clinton, cane, merda, cane, bastardo,
1: vai,
0: fatti un metro in culo, che ha fatto male, rotto in culo.
1: Wow, a bestemmia me gli faccio fare 3000 date in Veneto.

0: Caro diario, eccoci in un altro giorno meraviglioso. Ed ecco il mio resoconto di questa bellissima giornata. Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare!
1: Ah, scusa se ti ho svegliato. È che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma, come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io. Mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda, aiuto!
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso!
1: Dai, dai, muoviti! Prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco, dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, sì, eh? Sì, sì, ok, eh? Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh? Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Sentiamo. È il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani e del tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa Fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. P.S. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie Fred Astaire.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un

0: in bar fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
0: Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
0: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
0: E Mazzorga! A giorni, 3 giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
0: Passa
2: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
1: Aspetta lì,
3: Licenziato!
0: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: Pasqua.
1: Dimmi cosa.
0: E prima del matrimonio va fatta una festa per il ragazzo, per la ragazza.
1: Amma fa la dia al nubilare.
0: E la dia al celibato.
1: Allora, per la dia al celibato pensare che sono classico, proprio coppo classico.
0: Ah, dice la birretta.
1: È buttana.
0: Come buttana?
1: È buttana, la dia al celibato se ne sanno, è buttana.
0: Ah, scusa un attimo, ma e poi sposa la figlia mia.
1: E va buia.
0: E la sera prima la buttana.
1: A zoccoli proprio la dia celibati per andare a masi.
0: Ma va a fanculo.
1: Niente zoccoli.
0: Ma niente zoccoli, no.
1: E che ci vogliamo alla
0: dia? Un pagliaccio.
1: Un pagliaccio.
0: Nu suonatore di fiabe.
1: Ma la dia celibati. Hai se sai sposare, mica devo partire per Oz.
2: Pronto?
0: Mi scuso, avremmo necessità di intrattenere gli sposi con, diciamo, durante i festeggiamenti, nel prefesteggiamento, con delle attività di intrattenimento.
1: E ride. A trovare un pagliaccio. Perché primariamente avevamo pensato ai soccoli, che là è proprio per andare a mangiare, sono fatte la 10.
0: Pronto? Che sta ridendo?
1: Ma perché ridi? Scusa,
0: signorina.
1: Ah, vieni un po'.
0: Signorina.
1: Oh, ridi un coppo cazzo.
0: Ehi, zoccolone. Mula.
1: Schifo, buchi.
2: Numero privato.
0: E ridi.
1: Ma perché ridi?
0: Ma ridi perché siamo napoletani. Ehi, abbiamo organizzato un matrimonio.
2: Ma guardi, ha sbagliato numero, ma sicuramente.
1: Ma perché, scusa, non è attività animatorie?
2: No, non è un'attività animatoria.
1: Cioè, noi abbiamo cercato l'officina delle feste.
2: Ci chiamiamo l'officina delle feste, ma non facciamo.
0: Ma non fate le feste?
2: Sì, no, non le facciamo. Vendiamo le cose per le feste.
1: Che vendete?
2: E quindi le consiglio di chiamare qualcun altro.
0: Ma che vendete per le feste? La cocaina?
2: Guarda, aspetti, le passo mio marito.
0: Pronto? Cura.
1: Solito.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: No. E pirito, scusa, lei ha piritato.
0: Ha fatto la pernacchia.
1: Ha fatto un pirito, un pernacchia.
0: Poi, strunz. Bucchi.
1: Oh, fratello, cazzo.
0: Poi, spaccim. Ehi. La bocchina è mamma.
1: Tu scesse, padre. Ma vieni un po' la maleducazione che sta in giro, però, eh. Cioè,
0: non ci sta più professionismo.
1: Questo si chiama l'officina delle feste e non vai ci venire le feste. Chiamate l'officina, lo cazzo.
0: Scusa? Fate feste fate feste guard.
2: Sì.
0: Allora, avremo l'esigenza di organizzare, diciamo, un intrattenimento ludico con qualche attività durante il matrimonio stesso degli sposi medesimi.
2: Sì.
1: Allora.
0: Anzi, ci siamo arrivati. Però.
1: Ah, ma voi, allora. Vamme truan dei pagliacci.
0: Pagliacci. Giocolieri.
1: Saltimbang.
0: Giocatori di carte.
2: No.
0: E prima stava sì, e mo no. Sì o no?
2: No, noi siamo una room escape. Noi possiamo organizzare una specie di caccia al tesoro.
1: A caccia al tesoro, che
0: è stato pirati.
1: È bello, su fatti ai pirati,
0: che sei barba nera.
1: Ma il tesoro che cos'è?
2: No.
1: Ma ritengo a pucazzi, che è il tesoro?
2: Allora, questa è una caccia al tesoro che ha per tema una storia di spionaggio e bisogna arrivare al fondo e disinnescare una bomba.
1: Ah, è bello, disinnescare la bomba. L'ha ci fatta la comunione Marietta.
0: Sì, ma là la bomba era vera.
1: Ah, è ovvero.
0: Ma è tipo Gomorra? Perché siamo appassionati.
2: È una storia di spionaggio.
1: È necessario leggere.
0: Qua sta il problema, signori, che metà degli invitati non ha la seconda elementare.
1: L'altra metà nemmeno la prima.
2: Però magari avranno un po' di simpatica in questi argomenti.
0: Ma non si possono fare disegni.
2: Sì?
0: Ma fate solo caccia al tesoro, voi. Ma ci avete anche il pirato?
2: Il?
0: Pirato.
1: Pirate.
0: Pirate, quello che con coppe pappagallo, gambe di legno.
2: So, Stavo dicendo che è una caccia al tesoro sulla storia di uno storia di spionaggio. È l'unico gioco che abbiamo da portare in giro.
1: Ma si possono portare le pistole? Si spara.
0: No, perché se uno fa la spia si spara.
1: Giustamente.
0: Viene sparato la spia.
2: Tra di noi ci potete fare quello che vi pare.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Allora,
1: a due punti.
0: Allora, bisogna fare la festa e il matrimonio e poi alla fine ci spariamo.
1: Scusa,
0: e poi viene uguale al matrimonio di Concetta.
1: Purtroppo matrimonio e Concetta entrate che si cambi tra le attrici affacciatemi da degli invitati. Però non era una roba di spionaggio, era una roba di camorra.
0: Ma vi sto zuccolo!
1: Agilita, vuoi fare l'addio ai celibati e a pigliare i soldi? Se la fanno scopare.
0: Faccio io che ho metodo.
1: Ci mancherebbe, dici.
3: Pronto?
0: Uè, zoccola!
3: Ciao, dimmi.
0: Ma ci staresti per un addio al celibato di un ragazzo che si sposa?
3: Ma scusa, puoi parlare un po' con calma perché non ti capito?
0: Non mi ha capito, deve essere più meridionale di noi.
1: Sì, forse è calabrese lei. È un musicista. Pronto?
0: Faccio io che c'ho il metodo.
1: Vieni. Si state troppo diretti. Ma faccio io che tengo il metodo.
0: Vigile urbano, quello chiamo. Uè, vigile!
1: Ho capito, però che lì si è sentito toccate nel profondo.
0: È una professione.
3: Pronto?
1: Uè, buchino!
3: Ah, dai, non chiami, rompe.
0: Ah.
1: Visto.
0: Effettivamente.
1: Quando uno tiene il metodo.

0: Zodi 105 presenta Pornebab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Pronto. Buongiorno. Pronto. Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Chi?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Come sta, signora? La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
1: No.
0: Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ha bisogno di mobili? Pronto. Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo? Adesso la richiamo e glielo dico in faccia.
1: No.
0: Signora, ma lo sa che lei è proprio una sgangherata del cazzo?
1: E lei è un maleducato del cazzo.
0: E al sabato grande festa. Bella vaccona.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Mi sente?
3: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
3: Sì.
0: Come sta?
3: Sì, sì, sì.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. È contenta che l'ho chiamata?
3: Guardi, sono a letto con la febbre.
0: Cazzo me ne frega che lei è a letto. Mica le sto dicendo di venire adesso al nostro mobilificio.
3: Perciò mi dispiace.
0: Non butti giù il telefono perché al sabato ci sarà la grande festa. Ascolti bene. Ascolti bene.
3: Grazie, la ringrazio.
0: Ascolti bene. Ascolti bene. Mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire. Imperdibile. Ma vai a fanculo, brutto vecchio pazzo bastardo.

0: Pronto?
1: Mi sente?
0: Pronto?
1: Parlo con la smandruppata del paese?
0: Voglio dire una cosa io, qui si sente ma poco, allora chi parla deve parlare più forte.
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, pensi signora, abbiamo
0: chi
1: delle...
0: Chi parla?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni, come sta signora?
0: Non ho capito chi è.
1: Come sta signora?
0: Sto male.
1: Cazzo me ne frega. Pensi signora, abbiamo delle incredibili offerte, ha bisogno di mobili?
0: Io no. Non ho bisogno di niente, se mi deve telefonare, di queste cose si può anche scordare.
1: Ascolti bene, mensola in noce, lunga 70 metri a 450.000 lire, imperdibile!
0: Meglio che per niente.
1: Su signora, non faccia la stronza,
0: cioè,
1: e ascolti.
0: Non mi disturbo, sento anche male.
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti. Mobile in puro mobile, è fatto di mobile, a forma
0: ascolti,
1: di mobile a due...
0: Non voglio sapere né di mobili, niente, va bene?
1: Cazzo.
0: Io non ho i mobili in casa.
1: Cazzo me ne frega. Bastarda.
0: Bastarda lei, va a far pugnato.
1: Bella vaccona.
0: Bastarda me, a tiro al culo.
1: Oh. E al sabato grande festa.
0: Non accetti quello che dicono.
1: Ma è possibile che questi vecchi bagordi non sappiano chiudere il telefono? Pronto?
0: Guarda la roba.
1: Che dite? La richiamo? Che dite? Le chiedo scusa? Ok, la richiamo.
0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Ma chi è lei?
1: Sono il padre di Superman. Sono venuto da Krypton per ficcargli una sculacciata in quel bel culone che si ritrova.
0: Parli più forte, che io non sento.
1: Possiamo fare una colletta per comprare una macchinetta per le orecchie a questa povera signora? Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Lui qui a parlare con lei.
1: Le accetta le mie scuse? Pronto? Questo non me lo doveva fare, signora. Ora mi tocca farle una grossissima offerta.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Chi è che parla?
1: Sto cazzo! Buongiorno!
4: Chi sei?
1: Sono Guido Inferni. Sono quel signore che vede in TV. Pensi, signora, abbiamo delle incredibili offerte. Ascolti
4: non
1: bene, ascolti bene.
4: Non niente, per me lei è del tempo da perdere.
1: Ma vai a fanculo, brutto
4: no,
1: vecchio.
4: Vai tu a fanculo, burrone, rotto in culo, che non sei altro.
1: Cazzo me ne frega. Cazzo me ne frega. Pronto? Capite perché facevo la televendita in TV negli anni Ottanta? Perché è impossibile parlare con le persone al telefono. Ma io sono una persona molto educata e professionale. E quindi richiamo sti due vecchi cazzoni. Mobile.

0: Pronto?
1: Parlo con i pantofolai del cazzo?
0: Chi sei?
1: Signora, le volevo chiedere scusa per come mi sono comportato prima al telefono.
0: Si è comportato male, le ha già conseguenze.
1: Le accetta le mie
0: scuse? Delle conseguenze. Intanto ho già telefonato ai carabinieri.
1: Le accetta le mie scuse?
0: No, non accetto scuse in questo campo. Cosa deve rompere i coglioni alla gente per a dare dei nomi a destra e a sinistra? Ma lei chi è? Scusi.
1: Sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Brutto, vecchio, pazzo, bastardo. Niente da fare, non sono riuscito a vendere manco uno stuzzicadenti. Ma voi ricordatevi che il mobilificio Puzzoni è sempre aperto.

0: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
13: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
12: Sì, che devo fare?
13: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
12: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè.
12: C'è il sangue.
8: Sì,
12: allora,
8: va
12: signora
8: bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia... Come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano,
12: aspetta,
8: sì.
12: Aspetta un attimo.
13: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo.
12: Mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai.
12: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
12: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era il prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, nella fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porca miseria.
12: Porca ma...
13: Come sangue non c'è nella fece.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
8: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
8: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto
8: quanto. Va bene.
12: Lo sport.
8: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
12: per
8: cosa
12: chi non
8: si
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
12: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
12: ma tu,
2: che ti ho
12: ma
2: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
2: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
12: Ma commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
12: Uno.
8: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Che Bagalov, porco.
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
8: sì,
12: sono quello della cacca dell'esame delle feci.
8: Sì.
12: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
8: Senti
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
13: fare la
12: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
13: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
11: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
13: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
8: sì.
12: Decisivo?
8: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto ma Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Io sono il DJ di tendenza numero uno al mondo. Tutti provano a copiarmi, tutti hanno cercato di superarmi, ma non c'è niente da fare. Infatti, quel cazzo di ciccione giapponese che ha fatto ha provato a venire qua in Italia, nel mio paese, anzi no, nel paese di Gibba, a fare il fenomeno durante una partita importante e si è beccato fischi e bottigliate. Oh, giapponese grasso del cazzo, muori! Oh, tu e il tuo.
1: Bene, fratelli,
0: anche oggi sono qui per raccontarvi le sfighe di quelli dello zoo, ma soprattutto dei suoi fantastici ascoltatori. E allora partiamo! E anche tu, mentre stai correndo sciallo sciallo con le tue cuffiette del tuo MP3, vieni investito da un bambino in bicicletta che ti ribalta per terra, ma il bastardo si mette a piangere e così dà a te la colpa e suo padre ti saccagna pure di botte. Bambino bastardo, tu non sarai mai dei nostri. Se anche tu, durante un compito in classe, ti infili in mezzo alle tette il telefonino al posto di consegnarlo al professore, così puoi copiare serenamente, ma ad un certo punto ti arriva un messaggio in silenzioso, ma lo schermo si accende e si vede perfettamente attraverso la canottiera, e la prof ti becca e ti dice: senti, cosa cazzo è quella luce lì? Cosa sei, la figlia di Iron Man? Bravo, benvenuto, sei dei nostri! Se anche tu, il venerdì sera ubriaco merda nel centro affollato, monti in sella la tua moto per fare il fenomeno, ma non riesci neanche a accenderla e cadi da fermo, diventando la barzelletta del paese. Bravo! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu, vai a ritirare la macchina appena verniciata dal carrozziere, ma siccome sei un noto goloide moncappato, facendo retromarcia vai addosso alla macchina di tuo padre che ti aveva accompagnato e ti aveva anche pagato il danno, e quindi adesso ne hai due distrutte. Bravo, coglione! Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu incontri un tuo vecchio amico, inizia a parlare e parlare e parlare, ma solo dopo mezz'ora di conversazione ti accorgi di averlo confuso con un altro. Ed è per questo che non ti tornavano molte cose. Bravo, coglione! Sei dei nostri! Se anche tu hai una fidanzata che segue la pagina dello zoo su Facebook e tra un post e l'altro commenta una foto e ci scrive: beh, però io Alan Caligiuri me lo farei. E dopo 5 secondi la tua fidanzata riceve una richiesta di amicizia da parte di Alan Caligiuri. Benvenuto! Sei un morto di figa come Alan! Ma vergognati, nano panzone! Ma vergognati, tracagnotto di merda! Se anche tu becchi la tua professoressa al telefono durante l'intervallo, ma quando senti che lei dice "ciao Lucia", tu distinto tiri un mega, ma appena la prof butta giù il telefono ti dice "vieni in presidenza che adesso ti sospendo, irrispettoso del cazzo", è tutta colpa della gheggheria. Denuncia la gheggheria, anzi anatema la gheggheria.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, il 14 dicembre prossimo 21 entrerà in vigore il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal girasagre mangia salami lecca mortadelle ministro dei trasporti Salvini. Il nuovo codice è già stato contestato perfino dalla base della Lega, perché ci sono multe maggiorate e sanzioni assurde, come quella di multare per mancanza di lucidità chi si è fumato una canna il mercoledì e sta guidando il sabato, una roba assolutamente assurda, priva di qualsiasi fondamento scientifico. Quindi le polemiche divampano su questo nuovo codice della strada, ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Andiamo da Andrea, camionista di Vicenza. Vai Andrea, apriamo con te, dai.
4: Io sono tranquillo per strada, non sono pazzo.
3: Non si beve una bottiglia di vino lei, no?
4: No, solo acqua.
3: Solo acqua beve, che cazzo di camionista è, scusi lei?
4: Solo acqua e faccio la dieta.
3: Solo acqua e fa la dieta, che deve fare la modella lei da grande? Cosa vuole sfilare per il Philadelphia?
4: Dai, non rompermi i coglioni.
3: Ma lei, le piace la fica?
4: Meglio la figa che l'alcol.
3: Ecco, sì, però le due cose sono un po' incoerenti, nel senso, lei è un camionista a cui piace la figa, però beve acqua e fa tanto esercizio fisico. Mi tolga una curiosità, lei non è pienamente eterosessuale, vero?
4: Ma se mi frotto, no, mi dai, moia.
3: Perché dice queste cose, scusa?
4: E lei mi ha dato del culatone, io ti do del culatone, no?
3: Assolutamente no, io non ho detto mai questa parola. Lei dice che non beve, ma forse si mangia dei funghi allucinogeni al volante. Lei è una persona pericolosa e andrebbe internata.
4: Dai, per piacere, dai,
3: non sta rompendo
4: tanti coglioni.
3: Va bene, dai. Sì, vada, si fermi all'autogrill a bere un sorso d'acqua, maschio alfa, vada a fanculo, arrivederci.
4: Dai,
3: San Giovanni Battista, beviti l'acqua di sto cazzo, dai, ciao.
4: Ah, vai, figato male, dai, ciao.
3: Tu e tutta la tua famiglia di rincoglioniti, ciao. Andiamo da Mario, Mario da Padova, vai Mario, vai.
5: Nuovo codice della strada dal 14?
3: Sì.
5: L'80% degli italiani saranno a rischio patente.
3: Perché? Perché dice lei?
5: Perché un buon 50% degli italiani fa uso di sostanze stupefacenti, sì. Non abitualmente, sì. Ma comunque sono dentro.
3: Ma mi scusi, lei queste previsioni numeriche da dove le ha prese? Da un pacchetto di Pringles? Le vince gettando delle ossa di pollo su un tavolo, contandosi i peli del cazzo? Qual è la sua fonte, scusi?
5: La fonte di certezza di queste cose qui sono gli ambienti, sì. Il suo di casa, studentista, il suo meccanico.
3: Sì, il fatto che lei frequenti solo tossicodipendenti non la rende un campione attendibile, però.
5: Questo.
3: Ma senta, visto che lei è un drogato cannabinoide tossicodipendente, lei fuma una canna mercoledì, la fermano domenica e le ritirano la patente. Cosa pensa di questa parte molto controversa del provvedimento?
5: Purtroppo quando si vuole eliminare un problema.
3: Ma perché l'utilizzo delle droghe leggere è un problema?
5: Ci sono le droghe, punto.
3: Ci sono le droghe? Che sono belle o brutte le droghe?
5: Non c'è persona a cui non piacciono, giustamente.
3: Oh, quindi la droga è bella, diciamo.
5: Quello che penso io sinceramente è che usate con ritegno, non penso provocano troppi malori.
3: Ecco, quindi lei è per il drogati responsabilmente?
5: No, io sono contro, ma ne faccio uso, personalmente.
3: Ah, quindi una persona totalmente incoerente?
5: No.
3: Quindi lei detesta il baccalà ma se lo mangia tutti i giorni? Lei ha il 43 di piedi ma si compra delle scarpe del 36 perché è un coglione autolesionista, questo sta dicendo?
5: Sì.
3: Benissimo, allora guardi, io volevo mandarla a fanculo, ma siccome lei è autolesionista, prima di andarci mi mandi 500 euro per il biglietto. Arrivederci. Andiamo dal demone da Parma, forza demone, cosa ne pensi del nuovo codice della strada?
6: È giusto che abbiano inasprito le leggi.
3: Perché? Perché
6: ci sono troppi deficienti che vanno in giro. Uno secondo me sei te che fumi le canne.
3: E io tutto, mi fumo anche il crack, non me ne frega un cazzo. E quindi?
6: Esatto, e quindi sei un pericolo per gli altri.
3: Perché sono un pericolo per gli altri?
6: Perché non guidi lucido. Non guidi lucido, poi investi qualcuno, lo compi.
3: Sì,
6: tu stronzone che sei con gli esami fuori, l'assicurazione non paga.
3: Non paga. Scusa, ma non ho capito, scusa, io mi faccio una canna di giovedì e mi metto al volante sabato. Che cazzo, dov'è la mia mancanza di lucidità?
6: Tu non dovresti neanche guidare, che cazzo.
3: Sì, tu non dovresti neanche parlare, dovresti stare in un pozzo con la gente che ti piscia in testa. Ci ho detto.
6: Che bello!
3: Purtroppo siamo in democrazia e anche tu sei autorizzato a parlare. Mentre dovresti vivere con la testa che spunta da un gigantesco sfintere e fare lo stronzo quale sei. Ci ho detto.
6: Sei stupendo.
3: Lo so, ma tanto comunque il buco del culo non te lo so.
6: Non sei lucido.
3: Sì, non sono lucido. Non
6: vedi,
3: posso.
6: Fumi, sei un drogato.
3: Io sono un drogato.
6: Dovresti andare a San Patrignano.
3: E tu invece dovresti andare a San Vittore a farti cadere le saponette, così gli altri carcerati te se inculano. Ciao. E chiudiamo in gloria con l'amico mio direttamente da Grey School, che ho avuto il piacere di incontrare per pochi secondi al mio spettacolo di sabato a Schio, dopodiché purtroppo è stato portato via dalle forze dell'ordine. Amico mio, una radiosa settimana.
7: Ma porco Geluni, infame, sarò qua che ti aspettavo, bastardo cane. Infame bastardo. Perché? Non mi chiami per telefono, bastardo cane.
3: Perché?
7: Mi hai fatto portare via sabato, merda cane.
3: Non ti ho fatto
7: portare
3: via.
7: Volevo solo venirti a fare una domanda, bastardo di un infame, di una merda maledetta.
3: Volevo sapere perché sei andato in escandescenze e hai allarmato tutti i miei bodyguard.
7: Ma cazzo dici, bastardo cane? Che cazzo dici? Ti sei... già preventivato, no. Mi hai messo la Digos dietro,
3: ma
7: bastardo.
3: Ma che Digos? Ma secondo te?
7: Infame?
3: Ma secondo te?
7: Una maledetta merda.
3: Ma secondo te? Ma secondo
7: te? Una maledetta
3: merda.
7: Dai,
3: scusa, pazzo sclerotico. Ma secondo te io possiedo il potere di dirottare la Digos su una nullità come te? Nullità.
7: Tu sei 194 mancata, ti sì, bastardo cane, altra volta.
3: Dai,
7: merda. Potevi farmi parlare.
3: Ma no.
7: Potevi farmi parlare, bastardo.
3: Io non ti posso far parlare.
7: Vattene via, vai pazzo. Tu sei pazzo.
3: Sei pazzo
7: tonto,
3: pazzo, tu dovevi venire lì. Dovevi venire lì e dire: io sono la tua carotina.
7: La dolce carotina è quella che ti pianterò nel culo la prossima volta che arrivo io con un mazzo di carotine.
3: Hai fallito.
7: Faccio un po' speaking, caro. Te lo pianto su per il culo.
3: Hai
7: che
3: fallito.
7: Mazzo di carotine.
3: Fallito.
7: Così te che la moglie per venire a farmi infame.
3: Fallito.
7: Farmi venire il nervoso, farmi venire il sangue al cervello.
3: Fallito. Hai fallito.
7: Brutto lo amaro di un onto.
3: Hai fallito il tuo tentato. Hai fallito il tuo tentato.
7: Sei un fallito.
3: Hai fallito.
7: Tu sei un fallito.
3: Essere lì Harvey Oswald.
7: Tutte le prossime date segnate, ricordatelo,
3: sì, certo,
7: bene,
3: certo.
7: Ricordatelo bene, schifoso maledetto.
3: Dai, biscottone,
7: cane.
3: Biscottone fatato, se tu vieni vestito da
7: no,
3: biscottone.
7: No, stai lì, coglioni, biscottone. Madonna puttana, stai lì, rompami i coglioni. Cioè, così appititi. Odio il cane, chi che metterai per il culo? Maledetta merda, cane.
3: Allora,
7: maledetta merda.
3: Se tu vieni vestito da biscottone, io ti faccio salire sul palco. In qualità di biscottone, facciamo.
7: Vergognati di esistere, brutto onto.
3: Facciamo tutto il tour.
7: Romano schifoso.
3: Facciamo tutto il tour insieme. Crux e biscottone. Crux e biscottone.
7: Il maledetta merda, cane. Te lo giuro, ti smembrerò vivo, cane. Ti pianterò nell'orto, cane, come le carotine, bastardo, maledetta merda, cane,
3: certo.
7: Terrò le tue ossa, maledetta merda, ricordo di quello che ti farò, brutto bastardo, cane, ti farò soffrire, certo. Come un cane,
3: pazzo.
7: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime, Ed Gein, bastardo,
3: è?
7: Maledetta merda, devi morire, male, devi morire!
3: Ma adesso voglio sapere chi cazzo è Ed Gein. Ed Gein era un serial killer dei primi del Novecento che squartava le sue vittime e poi trasformava i suoi corpi in abiti o in oggetti di arredamento. Una bella persona, insomma. Ed era anche necrofilo. Era anche necrofilo. Bene, io è incredibile come questa persona, augurandomi la morte, riesca a rendermi ogni giorno un uomo migliore. Andatevene a fare il culo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: questa sera a Super Quark.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia a temperatura costante. Cosa vuol dire? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma i chimici hanno dovuto affinare e naturalmente come eccetera. È una cosa importantissima. In realtà il documentario che aprirà in questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha per esempio un aiutino, un pezzo? Vediamo. Qui i dati non sono molto concordanti. Taglio un secondo. Vediamo. Sentiamo il metro.

0: Ci troviamo alle pendici del Monte Cazzonè, che fa parte della catena montuosa minchiatica. In questa regione prende vita dai ghiacciai del Monte Cazzonè il potente fiume Svurrazzà. La Svurrazzà del Monte Cazzonè offre alle popolazioni e agli animali sostentamento grazie alle sue ricche acque cariche di pesci come il curioso spermone, facente parte della famiglia dei salmoni. Ecco che dalle frasche che costeggiano le torbide rive del fiume Svurrazzà compare la fica. Fica è il nome indigeno di questo curioso roditore molto peloso. Ecco la fica bagnarsi abbondantemente fra le acque dello Svurrazzà. La fica si bagna e si ribagna numerose volte per via degli sbalzi termici dovuti alla posizione del Cazzonè. Infatti, questa montagna incide pesantemente con la sua stazza sul clima dell'intera vallata. Non a caso, lo studioso Masochinski, nei suoi libri, parla spesso del Monte Cazzonè come un promontorio duro e grande, in grado di far bagnare la fica con la sua imponenza. Ma ecco spuntare dalle frasche l'antagonista naturale della fica, il lingua gigante. Il lingua gigante è un grosso uccello che mangia la fica, essendo il suo predatore naturale. Ma ecco comparire anche un gruppo di indigeni facenti parte della tribù dei Chiava Chiava, ghiotti di fica e di lingua. I cacciatori Chiava Chiava si impegnano molto con la fica bagnata e la lingua gigante. Verso sera tornano al loro villaggio per condividere con il resto della tribù fica e lingua e ampie sbrocche piena di Svurrazzà, che li disseterà dopo il lauto banchetto. La biodiversità di questo habitat è comunque a rischio per via della comparsa dei crocetti, nome indigeno della culandra pacifica sdentenaria cazzincula, piccolo parassita che inibisce il proliferare della fica. Salvaguardare questi ambienti nella loro naturale bellezza è compito di tutti. Alla prossima puntata.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
2: Lo Zoo di 105.
3: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
4: Scusi, permesso, che perdo l'aereo.
5: Scusi, innanzitutto stia calmo e non spinga. Siamo tutti in coda per prendere un aereo.
4: Il mio parte a breve?
5: Cazzi suoi, non poteva partire prima come tutti, non ho capito.
4: Ma come si permette?
5: Ma vai a fanculo, va, ma come pari? Sei il XIX secolo. E comunque non passi. Se perdi il volo, cazzi tuoi.
6: Su, ma scusi, ma lo faccia passare, ma cosa le frega? Se perde il volo, poverino.
5: Ma no, no, è un fatto di principio, no? Io mi sono svegliato alle 5 per prendere questo volo e il signorotto del cazzo che parla strano in doppio petto si permette di arrivare all'ultimo. E che cazzo?
4: A parte che poteva finire le scuole medie, sarebbe stata una buona idea. Detto questo, c'ho un malinteso. Io sono in ritardo per motivi lavorativi. Mi sto spostando fra le sedi delle mie aziende per colloqui. Sa come vanno queste cose? Cioè, sì, sa, insomma, immagina, sa, non lo sa.
5: No, no, non lo so, non lo so come vanno queste cose. E comunque, faccina di cazzo, ho un colloquio anch'io domani mattina, importantissimo, e mi sono svegliato anche presto. Ma pensa a te.
4: Ma lo sa che lei è proprio una brutta persona? Ma non c'ha paura del karma?
5: Ma vai a fanculo. Oh. Ma che si inculi, lei è il karma, il karma. Il karma poi non esiste. La fila è la fila.
4: Infatti! Avanti il prossimo!
7: Permesso! Cazzo! Cazzo, cazzo!
4: Ah, tocchi si rivede! Salve! Che pazzesco innesco del destino, non lo trova?
7: Ma lei è... Ma lei è?
4: Il titolare dell'azienda dove sta facendo il colloquio, esattamente.
7: Ah, ho capito. Quindi...
4: Sì.
7: Allora...
4: Sì, sì, prego.
7: Lascio magari qua sul tavolo il curriculum, non si sa mai che...
4: No, no, non si sprechi, grazie.
7: Salve,
4: Salve anche a lei.
7: Vado di qua?
4: Sempre dritto.
7: Grazie.
4: Arrivederci.
7: Porco c***o.
4: Amen.
8: Però hai ragione. La fila è fila.
7: È interessante, vero amore?
6: Ma, insomma...
7: Dai, amo! Ma guardo sempre quello che vuoi tu! Mi fai vedere una volta le cose che mi piacciono?
6: Sai che quando ti ho sposato non avrei mai pensato che fossi così noioso nel tuo privato. Eppure con il lavoro che facevi...
7: Amo, ma lavoravo in un'azienda di pompe funebri e vestivo i cadaveri.
6: Ma che c'entra? È sempre un lavoro creativo.
7: Beh, sì, in effetti.
6: Dai, dai, dammi il telecomando che cerco qualcosa che ci piaccia a tutti e due, su. Con tutte ste piattaforme troveremo qualcosa di bello da guardare insieme, no?
7: Sì, sì, infatti, amore, hai ragione.
9: Ehi, infatti!
10: Due ore dopo.
6: Vabbè, io mi sono rotta i coglioni, però.
7: Sì, anch'io, dai, non c'è un cazzo in TV.
6: Scopiamo?
7: Va bene, dai.
6: Missionaria?
7: No, preferirei pecora.
6: Prima pompa?
7: No, lecco io.
6: E che palle, ma una roba d'accordo ce l'abbiamo?
8: Figa, che coppia solida.
11: Salve.
4: Ah, buongiorno.
11: E lei è nuovo? Non c'è il dottor Traversi?
4: No, guardi, io veramente... No, comunque non c'è, ma...
11: Ah, ok, allora va bene così, allora.
4: Ma che fa? Scusi, aspetti.
11: No, guardi, non ci ho dormito stanotte per questa cosa della prostata. Su, lo faccia e basta, senza parlare.
4: No, ma guardi che io veramente...
11: Su, mi infili un dito nel culo, non indugi!
4: No, ma guardi che...
11: Ecco, le metto 150 euro in nero sul tavolo, non voglio nemmeno la ricevuta. Basta che mi infili sto maledetto dito nel culo senza indugiare e senza trasporto, per favore, che mi vergogno da matti.
4: No, ma ho capito, ma guardi che...
11: Lo infili!
4: E va bene, se insiste, ecco.
9: Ehi, fatti!
11: Ah, che male, che male! Ah, però adesso meglio, Lei in fondo è anche delicato.
4: Grazie.
11: Cosa mi dice allora della prostata?
4: Che cazzo ne so, se vuole le spiego come installare Word su Microsoft.
11: Ma che cazzo dice, dottore?
4: Ma quale belli di dottore? Io sono il tecnico del PC.
11: Ma che cazzo fa? Mi infila un dito nel culo.
4: E beh, lei mi ha dato 150 euro e insisteva, eppure senza fattura. È un affare per un dito in culo, eh.
8: Eh già, è un affare.
3: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Portamelo!
1: E sono andata ancora fuori con lui. Pronto? E allora? Pronto?
2: Mamma!
1: Mamma! Pronto?
2: Mamma, ciao mamma, ciao! Come stai?
1: Bene, ciao Alessandro, come stai?
2: Bene mamma, noi siamo qua in America, ma papà ha chiuso di galera.
1: Ma dove sei? In America?
2: Siamo in America, mamma!
1: Con papà?
2: Sì, ma ci hanno chiuso nella gabbia.
1: E come mai?
2: Perché praticamente papà gli hanno fatto mezzo...
1: Dobbiamo liberarlo, Alessandro.
2: Allora, papà gli hanno fatto mezzo corpo negro e adesso lo vogliono mandare via. Gli hanno fatto le gambe negre.
1: Addirittura?
2: Sì, perché lui doveva cambiare il pistolino in America, no? Però gli hanno messo quello di Eddie Malfin. Questo presidente vuole mandarci via perché io sono cinese, lui è negro e allora ci vuole mandare via.
1: E perché ti vuole portare via?
2: Perché lui non vuole extra comunità lì in America.
1: Ah, ho capito.
2: Mamma,
1: allora che cosa fai?
2: Devi cantare questa canzone.
1: E dimmi.
2: Napoli Melda, Napoli Colela, sei la rovina dell'Italia in della.
1: Aspetti, me la segno ora, un attimo. Porco, che casino. Subito, cioè. Un fuoco di casino che faccio, come mai così? Aspetta, dimmi.
2: Allora devi scrivere Napoli Melda.
1: Napoli?
2: Sì.
1: Poli
2: Melda.
1: Di merda.
2: Napoli Colela.
1: Merda. Napoli?
2: Colela.
1: Monella.
2: Colela.
1: Di Conella.
2: Sì, sei la rovina.
1: Nella Milano?
2: No, rovina.
1: Come rovina? Napoli, merda.
2: Napoli, Colela. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ah, Napoli. Napoli. Sei una rovina?
2: Sì, dell'Italia.
1: Sei una rovina
2: dell'Italia intera.
1: Italia, come hai detto, scusi, rovina?
2: Dell'Italia intera.
1: Ah, per?
2: Italia.
1: Italia
2: intera.
1: Dai, Napoli di merda, Napoli di canale.
2: Aspetta.
1: Napoli sei una rovina per l'Italia sera.
2: Aspetta mamma, che sta arrivando Trump, aspetta.
3: Bambino?
2: Sì.
3: Allora veramente la conosci la donna qua?
2: Sì, lei è mia mamma.
3: Signora, lei conferma, conosce Bambino?
1: Sì, io lo conosco bene, da 10 anni.
2: È mia mamma lei.
3: Io do ancora poco tempo, deve partire il treno.
1: Guardi che sono la moglie Aldo Basso.
3: Signora, deve partire il treno per l'Africa.
1: E lui è il figlio.
3: Signora, intanto faccio partire un treno per l'Africa, eh?
1: Dell'Africa?
3: Fate partire il treno per i marocchini, vai!
4: Il treno regionale, 17:325, delle ore 16:55, per Chieti Scalo, è in partenza dal binario 2. Ferma a Los Angeles, Cormano, Miami, Bogotà, Sesto Calende, Mosca Termini, Via Turati, Catania, Sharm el Sheikh, Berlino, Cologno Monzese Sud, Carugate, Brusulio. Questo treno non effettua servizio fancazzisti.
2: No, aiutatemi, sono Aldo Basso!
3: Fate partire il treno!
2: No, aspettate, non mi fate partire, sono Aldo Basso!
1: Ma che fanno via, occhio?
2: Sono Aldo Basso! Ma quello là è mio figlio! Papà, non mi lasciare, per favore!
1: Napoli.
2: Alessandro, fai dire la parola d'ordine alla mamma!
1: Sì, Napoli di merda! Napoli di carnella, Napoli sei una rovina per l'Italia sera!
3: Scusi, aspetta, fate fermare il treno, eh!
5: Fate scendere Aldo Basso! Fate scendere Aldo Basso!
2: Ah, grazie! Grazie mille, scusi, presidente, grazie!
3: Lei come si chiama?
2: Io mi chiamo Aldo Basso.
3: Oh, piacere, io Donald Trump, è presidente.
2: Salve, lei è il nuovo presidente? Io conoscevo il vecchio, il
3: Obama!
2: Sì.
3: Io volevo mandare...
1: Sì, io lo conosco!
3: Io volevo mandare te in Africa, ma qua signora ha detto

0: parola d'ordine, eh?
1: Chi è la signora? Pronto?
2: Pronto?
1: Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre
2: il giorno.
1: Ed il giorno. Amore, però. Amore, parco. Quando io canto, tu devi stare.
2: Silenzio.
1: Brava.
3: Alla New Love.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
2: Chi è il suo paro? Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
4: Viva i saldi!
5: Uè, Leo, vieni qua, vieni.
6: Si è felice?
5: No, no. A te t'hanno rifatto il contratto?
6: Eh sì.
5: Fino a?
6: Fino a settembre.
5: Manco un anno, Leo.
6: Invece non mi ha fatto un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
5: Uh-huh.
6: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
5: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
6: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
5: Ah, ok.
6: Poi ce ne ho 75.
5: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
6: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
5: Di pensione,
6: dico,
5: 900
6: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo, di marzo?
5: Quanto prendi?
6: Dì una parola.
7: 200 euro.
5: 300 euro.
6: 3.800 euro.
5: 3.800 euro al mese? Ma va!
6: Non ci credo. Allora,
5: 3.800
6: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
7: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
5: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
7: 3.000 euro che mi fai.
5: 3.200 euro.
6: 3.800.
5: 800 euro di
6: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
5: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
6: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
5: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
6: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
5: Minchia.
6: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
5: No.
6: Anche voi.
5: No, ma lo so, le canzoni.
6: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
5: Sì, una volta 10
6: adesso
5: milioni.
6: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
5: Sì,
6: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
5: Male, ci stai, vado, giusto.
6: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
5: Non ti basta.
6: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
5: È vero.
6: Ciao, Ricky.
5: Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bello, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le tende, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Rossi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
4: Sì, sì, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina ci aveva una di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina, invece la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
4: Ma non ne ho esperienza su queste.
5: Non sa lei.
4: Che dice lei?
5: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo.
4: Provi con l'acqua, sperando che non lì faccia l'alone.
5: No, ma ho già provato. Perché lei spiego? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di blob, non so, non è neanche un giunga, capito? È un coso, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
4: Dei giochi ora dei bimbi, come macchiano, non.
5: Sì, figuri un po' io. Perché lei spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime, sì, capisce? Sì. E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Sì. Esattamente. Con quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta,
4: sì, sì.
5: La spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
4: non
5: questa
4: viene via.
5: Non viene, ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
4: Sì, sì, sì.
5: I miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa col pongo.
4: Senta, un attimino,
5: bravo,
4: si
5: tutto
4: dipende
5: come
4: è solubile questa roba, questo gioco.
5: Perché le spiego, solitamente diciamo di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa, se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudito su questa roba qua, io più che fare la spesa, fare da mangiare, non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì, il gallo del pulito che espulso da tutte le parti, quello lì tutte le volte mi fa starnutire, che sono lì che mi sto
4: lo
5: fumando. No, era quello lì, che quello lì, me li viene lì, mi piglia anche per il culo, che io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me l'ho spruzzata tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone del gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito è mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita della Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
4: Ho capito.
5: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta velina di macchia sul divano, mannaggia la
4: bella. Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche
5: non è
4: avrei fatto come lei.
5: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
4: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
5: Esperienza neanche no. Io. Perché le spiego? Io questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. So quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possano essere delle pettunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, parte del pezzo. Era una battuta, non l'ha capito. Vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque, che è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
4: Il brutto è quello, perché se era sfoderabile mi portava al pezzo e provava magari con gli smacchiatori.
5: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
4: Ah, ho
5: capito. Sì, ho bevuto, però niente, dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
4: Vabbè.
5: Come posso fare?
4: Non posso
5: salirle. Lei come farebbe? Non le è mai capitato questa?
4: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
5: A grattare? No. Ma non è venuto grattando?
4: No, non è una macchia che conosca, capito? Certo. Non vorrei dargli un consiglio sbagliato.
5: Infatti.
4: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
5: Sì.
4: Chiedere a loro.
5: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che va veramente antipatica, io non so come facciano ad essere amiche. Una persona quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, ma è una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa qual è proprio taccagna, mica gnote, di una volta, non so, comunque sono amiche, comunque, allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba per sua nipote.
4: Telefoni a lei.
5: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella,
4: che
5: si teneva sua nipote, belli, non c'è vostro problema dalla macchina. Ma senta, un'ultima cosa, pronto? Ma fa una culo la Luisella con la scema di sua nipote. Il prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arriveremo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, cosa le porto? Acqua, vino, birra?
3: Allora, per me acqua e per mia moglie un bicchiere di vino, grazie.
2: Ok, arrivo subito con il pane.
3: No, aspetti, sa, non posso mangiare glutine, sono celiaco.
2: Ah, è greco?
3: No, che simpatico, ho la celiachia, non tollero il glutine.
2: Sì, sì, certo, sì.
3: Scusi, ma ha capito, no? Sa cos'è il glutine?
2: Sì, certo, ok, va bene, sì.
4: Amore, ma dai, smettila, però. È un professionista della ristorazione, non essere scontroso.
2: Arrivo, scusi.
4: Certo che sa cos'è la celiachia, dai. Poi il locale è pieno, non lo tediare.
2: Arrivo, un attimo, finisco con i signori.
3: Va bene, scusi. Sa, sono sempre attento perché se mangio anche solo un granello... Stavo dicendo, se mangio solo un granello di qualcosa e poi, sa com'è, la faccio addosso e prima ancora di arrivare in bagno, capito?
2: Sì, certo, olive taggiasche, mi ha detto, sì.
3: No, che olive taggiasche! Allora, una pizza per mia moglie e per me della pasta, ma che sia, senza glutine!
2: Sì, certo, arrivo col pane, un attimo.
3: No, niente pane!
2: Certo, arrivo subito.
4: Meno male siamo venuti qui, dai, simpatico, è il cameriere.
3: Sì, ma speriamo che abbia capito.
4: Ma certo, amore.
5: Ehi, infatti.
3: Amore, sto malissimo. Devo correre in bagno, amore.
4: Oddio, vai Carmelo, vai, corri. Mamma mia, ma che succede?
3: Non lo so. Secondo me la pasta non era senza glutine, aiuta.
4: Ma se ci siamo raccomandati.
3: Oddio, me la faccio addosso.
2: Che succede? Sta male, signore?
3: Sto malissimo. La pasta era contaminata dal glutine, sicuramente.
2: Scusi l'ignoranza. Prima c'era mezza sala che mi chiamava. Ero distratto, non la stavo ascoltando. Che mi diceva della Grecia?
3: Sono celiaco, non greco.
6: Celiachia comunque è un termine greco.
7: Roby, mi presti la moto per il weekend?
8: Sei fuori, sai quanto ci tengo se me la rovini?
7: Ma che lo so che ci tiene, mica devo fare la Parigi-Dakar, devo andare a Lago con la Morosa.
8: No, non se ne parla.
7: Dai, non fare il merda con tutte le cose che ti ho prestato. Giuro, ci sto attentissimo.
8: Figa che ansia, va bene, dai. Però giurami che la tratterai come tua moglie.
7: Va bene, tranquillo.
8: Ok, tieni le chiavi, to.
5: Ehi, infatti.
9: Pronto, Piero?
8: Sì, ciao. Quando mi porti la moto?
9: C'è stato un problema, me l'hanno sciolata, Piero.
8: Dio! Ma come? Ti avevo detto di giurarmi che l'avessi trattata come tua moglie, Cristo!
9: Ma chi, la puttana?
6: Beh, promessa mantenuta. Trattata come la moglie.
10: Amore, sono a casa!
6: Ma chi c'è in casa?
10: Amore, dove sei?
4: Oh, cielo! Arnaldo! Sei tornato prima!
10: Ma che cazzo stai facendo con la vicina?
4: No, ma ti posso spiegare tutto!
10: Beh, amore, sarebbe stato peggio con il marito della vicina. Però, vista la situazione... Se volete, insomma, magari mi aggiungo alla festa, eh?
11: Eccomi, Pagasce! Sono tornato coi cazzi di gomma!
10: Porca troia!
11: Arnaldo, ma sei tornato presto!
10: Archimede, che cazzo ci fai con un cesto di cazzi in casa mia? Porca troia, ma ci scopri mia moglie con tua moglie!
11: Sì, Arnaldo, perdonami.
10: La Madonna! Ci sono più corna in sta stanza che in un allevamento di caprioli, porco di...
6: Comunque sei tu che sei tornato prima.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
12: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace! Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
13: Minchia come ci piace.
12: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
13: Minchia come ci piace.
12: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
13: Minchia come ci piace.
12: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
14: The 105 Zoo.
15: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Aspetta il mouse del computer nel naso, aspetta, lo devo tirare fuori. Ecco qua, yeah. Devo smettere di pippare davanti alla postazione del computer.
2: Buongiorno, nonno Zeus. Cosa stai facendo con quello strano macchinario?
1: Lasciami in pace, Pollon. Sto facendo l'aerosol.
2: L'aerosol?
1: No, l'aerosol.
2: E cos'è l'aerosol?
1: È quella cosa che fai quando hai finito le siringhe.
2: Uffa! Voglio farlo anch'io, l'aerosol.
1: Te l'ho detto mille volte. Se vuoi peppare e pinzarti le vene, devi prima diventare una dea. Se non sei dea, non peppi. Cioè, è proprio matematico.
2: Ho capito, porco tu. Ma come faccio a diventare una dea? Qui si aspetta ancora un po'. Arriva il monoteismo e poi ci può essere uno solo che pippa.
1: Va bene, mi hai convinto. Scusa se faccio così, ma sono tutto fatto. Ok, mi è passata. Ecco la tua prova per diventare dea. Scusa, un ritorno di fattenza. Torno normale. Dovrai risolvere gli irrisolvibili enigmi della Sfinge. Se ci riuscirai potrai scusa il freno a mano della bamba fino a diventare idiota come Miley Cyrus.
2: Oh, grazie nonno Zeus. Corro subito a risolvere gli enigmi della Sfinge.
1: Vai. Scusa, sono fattissimo, quanto sono drogato. Vai a sturare cazzi col culo.
3: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
2: Ciao Eros.
3: Ciao Pollo, dove vai così di corsa?
2: Vado a risolvere gli enigmi della Sfinge. Se ci riuscirò, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare quanto un parlamentare.
3: Bello, ti accompagno, tanto per oggi ho finito le frecce. Le ho sprecate tutte contro Malgioglio tentando di farlo innamorare della figa, ma... Minchia, quanto è grande!
2: Ciao, signora Sfinge! Io Pollon, figlia di Apollo, che fece una palla di sperma di pollo. Sono venuta a risolvere i tuoi enigmi, così diventerò una dea!
4: Bene, giovane Pollon! Ti sottoporrò a 3 indovinelli e li dovrai risolvere tutti! Ecco il primo indovinello. Mi puoi guardare? Mi puoi toccare, mi puoi uccidere o sparare, ma non mi puoi strozzare. Chi sono?
3: Ma è ovvio, Maurizio Costanzo.
4: Esatto! Ecco il secondo indovinello. Ecco il secondo indovinello. Ho la faccia da cretino. Dico frasi da cretino. Ma non fatevi ingannare. Sono davvero un cretino. Chi sono?
2: Renzi!
4: Brava! Questa era difficile. Renzi, pensa, non l'ha risolta. Ma stai attenta. Ecco il terzo ed ultimo indovinello. Se mi dirai la risposta esatta, diventerai una dea.
2: Sono pronta!
4: Bene, allora dimmi, qual è quel liquido denso, bianco e appiccicoso che contiene molti spermatozoi?
2: Ma è ovvio! Lo sperma!
4: No, sbagliato! La saliva delle Kardashian! Hai perso!
2: Ma porco!
1: Cosa c'hai? Cosa? Porco cosa?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: This

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Allora, un aiutino. Allora, ognuno per sé, ma è ovunque. Stasera cercheremo un pezzo, un aiutino, un classico. Vediamo. Tutt'altro che banali. Un nuovo metodo. Affinare un punto di riferimento. Vediamo. Alla tigre.
3: Eccoci, dopo ore di viaggio, raggiungere il campo base nel pieno deserto del Gobi, in Mongolia. In queste radure spazzate da venti fortissimi, vive una specie di insetto, alquanto curiosa. La merda. La merda è un aracnide di grosse dimensioni, spesso confusa con il lontano parente, il ragno scorreggiato, delle grotte culate, più comunemente detto ragno loffa.
4: Che puzza di merda!
3: La merda è molto grossa, rispetto ai suoi simili. Ecco, questo è un esemplare di grossa merda.
5: Sono un avvocato sborsista, sono un commercialista, sono uno dell'Equitalia.
3: Osserviamola, mentre esce dalla sua tana, che somiglia in tutto e per tutto, ad uno sfintere angusto. Infatti il ragno merda ama nascondersi per tutta la giornata dentro un budello di gallerie sotto l'albero del culo. Per sottrarsi al suo predatore naturale, la poiana Gianni, detta la poiana cantante, ghiotta di ragno merda.
5: No, lo sento. È lui, sta arrivando, scappate. Gna.
3: L'albero del culo. Nome mongolo del Ceratopsis magmaticus cagacazzis, facente parte della famiglia dei cactus, comunemente denominato pianta grassa. Questo culo grasso può contenere al suo interno fino a 10 merde.
5: Ciao merda. Quante merda ci sono qua dentro? Siamo in tanti!
3: Che possono uscire anche tutte assieme, in cerca di cibo.
5: Permesso, fame.
3: Le mosche sono il pasto preferito per questo aracnide.
5: Mosca mia.
3: La sua tecnica di caccia è molto semplice e geniale al tempo stesso.
5: Mosca.
3: La merda si mimetizza fra gli stronzi, tipici frutti dell'albero del culo grasso, aspettando che le mosche si posino per cibarsene.
5: Vieni moschina.
3: Nella prossima puntata saremo ancora in Mongolia per scoprire usi e costumi di un popolo antico e fiero di nomadi, gli Tsingaroidi. Alla prossima puntata. Ora ne approfitto per mangiarmi uno stronzo, visto che ho fatto un lungo viaggio. Oh no, ho sbagliato. Ho messo in bocca una merda. Fortuna che non è velenosa.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
0: Lo Zoo di 105.
6: Medicone. Egregio dottore di medicone di internet, io mi chiamo Ahmed e so di origine Romania e so nomade. Sono persona onesta che lavora e vive in Italia da anni. Io sto in accampamento e non ho dottoro. Tu che sei dottoro, può darmi assistenza?
7: Salve signora Ahmed, comprendo le difficoltà di chi vive da simpatico gitano nel trovare medici e assistenza che non siano macchiati da assurdi preconcetti nei confronti di chi ha fatto una scelta di vita allo stato brado come i Mustang americani. Mi dichi pure che io sono un dottore prima di essere un uomo e ho un dovere. faccina che sorride. Però se gentilmente potrebbe ricaricare questa piccola PostePay che gli invio, le sarei grato. Giusto un contributo per coprire le spese, virgola. Sa, noi siamo una realtà di volontari, punto. Faccina coi cuori.
6: Certamente, di quello che vuoi che io pago. Io sto tanto di male, ma non ho carta di credito per fare pagamento. Non ho banco. Se mi fa gentilizio di dire suo indirizzo, io porto lì collanino oro o anello. O se mi dà 2 euro, io porto contanto e moneto, che devo di passare per metropolitano.
7: Ah, ho capito. 3 punti di sospensione. Ho capito il lavoro di cui mi parlava. Vabbè, si segni indirizzo che a questo punto potrei visitarla personalmente. Faccio uno strappo alla regola. Faccio questa eccezione visto che da entrambe le parti non abbiamo a che fare con fiamme divise. Faccina col ditino, faccina occhiolino, punto esclamativo, sospensione.
6: Grazie dottore, grazie! Arrivo!
7: Accidenti, la prima vista dal vivo. Cazzo bene, tanto uno zingaro mica si presenta con gli sbirri. Gli spillo 1000 in oro e tac, weekend in Slovenia alla faccia del pickpocket. Figa, è già qua. Ecco, arrivo un attimo! Eccola, salve.
6: Salve dottore, salve. Scoccia se hai portato anche i miei bambino e anche mio moglie?
7: No, però figa, non è che è un po' l'ambulatorio. Aspetti, non entrate tutti, oh.
4: No,
7: aspetti un attimo.
6: Dai, dottore, dai, scesa.
4: Vieni, signora, signora, per piacere.
6: Bello.
7: Lasciate i bambini, scusi, puoi evitare.
4: Sì, prendi quella penna, prendi le tue.
7: No, non prendere nessuna penna dalla scrivania, potete stare tranquilli.
4: Ti piace il libro? Prendilo tuo.
7: No, lascia stare il libro.
6: Bello, bello studio, dottore. Bello, sembra il mio magazzino di robe rubato. Bello, anche io ho quella bici lì. E anche quello di motorino.
7: Sì, ma mi dica ai ragazzi di non toccare tutto, per favore. Mi sta dando fastidio la situazione.
4: Ti ho detto di non cagare sui tavoli, smetti.
6: Voglio presto. Siete fatti fare di visita da dottore, che io aspetto qui seduto qui.
7: Ah, quindi la signora ha davvero un problema? Mi dica, signora, in fretta, perché la situazione mi sta ansiando.
4: Dottore, io male a fica.
7: Ah, madonna, che schiettezza. Scusi, signora, ma siamo mica in una tribù qui, Cerchiamo di mantenere un contegno professionale, sarei grato.
6: Guarda il suo pancio, tanto gonfio da mezzo, e anche male fica.
7: Capito che ha male la fica, però non ho le attrezzature per fare le valutazioni ecografiche. Secondo me dovrebbe rivolgersi all'ospedale. Guarda, andate via, direttamente via fuori. Amen, signora, complimenti. Porca troia, signora, mi ha appena cagato un bambino sul pavimento.
6: Oh, moro, tu hai fatto un nuovo figlio. Ecco perché malo fica.
4: Sì, adesso raccoglie che torniamo a casa, dai.
6: Scusa, dottore, ha sacchetto per porto figlio nuovo a caso?
7: Che cazzo sono, l'S lunga? Ma che schifo, ma signora, ma lei non si è resa conto di essere incinta, mi scusi. Ma è tutto il pavimento sporco di liquido amniotico.
6: Grazie, dottore, ecco per il suo disturbo.
7: Vabbè. Vabbè, almeno qualcosa porta a casa. Un orologino. Rolex. Grazie. Allora pulisco il pavimento volentieri. Bello, salve, arrivederci, via fuori.
6: Salve, dottore, dai, andiamo.
4: Salve, ciao.
6: Dai, no, bimbo, lascia bici, andiamo, dai, dottore, brava persona.
7: Bravo, lasciamo stare la bicicletta. Ciao.
6: Salvo, dottore.
7: Basta, via, andate via.
4: Lo chiamiamo Zlatan, quello nuovo.
6: Chiamiamolo Medicone.
7: Grazie, onorato. Salve. Porca troia, che esperienza allucinante. Mi son fatto però un bel Rolex. Nuovo. Fa vedere. Azzo, identico a quello che ho già. Pazzesco. È proprio uguale. C'è anche la cassa. Anche la stessa scatola con la stessa dedica di mio padre di quando mi sono laureato. Porca il mio! No! Porca troia, mi hanno svaligiato tutti i cassetti! Mi hanno preso tutto! Bastardi! No! No! No! Le
8: mi ho fatto la bamba!
0: Radio 105.
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Telebarletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, ci sono domande che te stramuerto.
3: Che cosa?
4: Cite, molte bive.
3: Scusa, chi è che parla?
4: Uai, zoccola?
3: Sì, ma vaffanculo.
4: Te ci te stramuerto.
5: Pronto, buongiorno.
4: Upa?
5: Pronto?
4: Upa, ci sono domande che da zocco domande, che sorte pure.
5: Fabio! Aspetta una, che non riesco a...
4: Fabio! Afa!
5: Pronto?
4: Afa!
5: Pronto?
4: Afangulo!
5: Ok.
4: Gula ci te stramuert! E biva pure! Moc! Tremone! Fabio! Ricchione!
6: Pronto? Pronto?
4: Ricchione!
6: Ricchione sei tu!
4: Tremone! Lo mangi lo cazzo tu?
6: No, si mangia soldi!
4: T'ha cattato un peggiotto! Che da so?
6: Do soldi!
4: Che da chi?
6: Da madre!
4: Cite?
6: Morte!
4: Cite?
6: Stramorte!
4: Cite? E vive! Tu e tu?
6: E mamma!
4: È tutta la razza tua!
6: E chiede do soldi!
4: Nicola! Sta?
6: No! Che la fa? Che la bacchina di soldi?
4: E chi da zocco mamma pure? Upa?
7: Sì?
4: Upa, ci sono domande che da zocco, eh?
7: E di che domande?
4: E che da puttana mamma?
5: Pronto?
4: Afa, un culo tuo, tutta la razza tua! Perché?
7: Che
4: è la domanda? E che te lo papo?
5: Pronto?
4: Mannaggia con la culanotte per te zocco di mamma, villacchione, bastardo!
5: Ma c'è la capita dove?
4: A fanculo!
5: Accidete!
4: Strunzo!
5: Col gas!
4: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
5: Accidete più gas!
4: Si tremone tu?
5: Picchio gas e minto un gurto!
4: Ti metto il culo nel sassazzetto!
5: Mamma
4: mia! Lava culo da capedre!
8: Pronto?
4: Upa?
8: Chi è?
4: Upa, ci sono domande!
8: Chi c'è?
4: Da zocco di sordo!
8: Pronto?
4: Mimmo?
8: Pronto?
4: Mimmo?
8: No, ha sbagliato numero!
4: Nicola?
8: Pronto?
4: Da bocchini mamate?
8: Pronto?
4: Cularò? Cularotta?
8: Ci mi dici chi c'è?
4: Upa, ecco da zocco di mamma. Upa.
8: Pronto.
4: Domenico?
8: No, non c'è nessun Domenico.
4: Afa.
8: Pronto.
4: Afa Mok. Cite. Cite morte bive, stramorte strabive. Uè.
8: Pronto.
4: Uno rotto.
8: Chi sei?
4: Da zocco di mamma. Uè. Tremone?
8: Pronto?
4: Tremone?
8: Ci sì.
4: Da zoccoli, ma zoccoli, ma zoccoli, ma zoccoli, ma
5: beh, voglio, vuoi sentire c'è stato bello, vaffa mocca, tutto il strami la muerta, la razzato, che da chiavca scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamma, da tan, e tutto la set, ma generazzo, tutto il strami la muerta, tu.
4: Bunga! Beh, forte, forte.
2: I puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
9: Lo Zoo di 105.
4: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, sempre qui live sul mio canale Twitch. Oggi andiamo a provare questa tecnologia di cui parlano tutti, che è la AI, l'intelligenza artificiale applicata alla musica. Ecco qua, ho scaricato per soli 119,90€ questo software che si chiama MyMongo, come il compositore famoso che lavorava con Battisti, Mongol. Il nome è quello. E praticamente come funziona? Tu metti delle indicazioni e questo coso crea una canzone da niente, una cosa innovativa. E poi tu te la salvi, te la pubblichi e ci puoi fare pure i soldi come a Peppino di Capri. Vediamo come funziona, dai! Ecco qua, come potete vedere l'interfaccia operativa è molto semplice. C'è un riquadro, basta scrivere delle indicazioni di massima. Ad esempio, io digito, voglio fare una canzone d'amore per mia moglie Maria, scrivo fai una canzone d'amore per mia moglie Maria, che anche se è un po' sovrappeso, però è molto bella. Poi scegli il genere, diciamo un folk, e schiacci invio e lui fa la canzone in qualche secondo. Guarda, via!
10: Maria, ciao, Maria,
11: ciao,
10: ciao, ciao, ciao, Maria,
11: ciao,
10: Maria.
4: È come la sensazione che questi due li conosco, eh? Albano e Lomin qua, li mino io, che delusione. Ma vediamo ragazzi, probabilmente non abbiamo inserito proprio nel modo corretto le indicazioni. Allora, ciao ciao, no, mettiamo no, non voglio sentire ciao ciao. Voglio sentire una canzone che parla di Maria e Maria è la socia delle cose belle. Allora, fai una canzone su Maria che è bella come le cose belle, vai!
10: Maria,

Ma Lia come andate a vaffanculo? Ma come cazzo è possibile? Ma le cosplay della vita, fiori, sol, cuore, amore. Che cazzo è Maria? Porca puttana, un secondo di pesce. Che delusione, che frustrazione. C'ho la sensazione che questo My Mongol non è proprio un baroliere a livello di Battista. Continuiamo a provare, dai. Probabilmente bisogna un po' imparare i kills perché è una tecnologia nuova e oltretutto è una tecnologia che imbarda a te, no? Quindi proviamo a dire alla macchina che cosa non deve fare. Allora, la canzone su Maria, mia moglie, non ci deve essere niente da mangiare e soprattutto no China, no cinese. Proviamo, dai, mettiamo genere lirica.

0: Ma che cazzo è sta roba? E questo... Che delusione! Ma anche che insulta la popolazione cinese! La scarpa di plate ha fatto! E che c'è zicco con Maria? Allora ragazzi, purtroppo, come avete potuto sentire, diciamo, questo software è ancora un po' da perfezionare. Però grazie a qualche tentativo sono riuscito, diciamo, a indirizzare la macchina pensante, maledetta, su una canzone che finalmente un pochino dovrebbe riuscire a parlare di mia moglie Maria e del fatto che è una bella donna, eh? Allora, adesso ho selezionato fai canzone romantica su Maria che è una bella donna ed è io la amo tanto, ok? E la musica sotto ho scelto rock and roll, che così non si sbaglia. Proviamo a fare l'invio prima che spacco tutto con un'accetta. Invio.
1: Maria, tu sei grassa. Maria, tu sei grassa. Maria, sei una cioccolata.
2: Grassa di merda.
1: Maria, lo prendi culo.
0: Oh!
2: Maria, ce l'ha sfondato.
0: Oh, ma come ti permetti? A quale mia moglie? Che delusione! A che insulto! Ma vaffanculo mai mongol!
1: Tu mongol!
0: No, tu e tua madre! E niente, ricominci con la lenzione di mandolino! Ah, fangù!

0: I Puglieni. Giorni complessi presso la base pugliena sul lato oscuro della luna. Pare che alcuni ribelli napoliani abbiano tentato un'incursione per carpire i segreti finora faticosamente conquistati dai nostri beniamini puglieni. File segretissimi, su abitudini umane e fonemi codificati con immani fatiche dai colsenteristi puglieni, che da mesi ormai lottano silenziosamente per poche stentate parole da qualche terrestre, in cerca di un contatto che potrebbe dare una svolta definitiva a questa missione.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto, chi sei?
2: Da Zoc Dmamta?
1: Chi sei, scusa?
2: Chi da Bucchi di Sord?
1: Di Mamata.
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upa Zoc Dmamta?
1: Cudo di Mamata.
2: Cudo di Sord?
1: Cudo di Mamata, ci siete?
2: Ma lo meglio Bucchi lo fece tua mamma?
1: Beh, a fa quel che ti è morto.
3: Pronto?
2: Lo mangi lo cazzo, tu?
3: Chi sei?
2: Upa!
3: Ehi!
2: Upa, sono di mamma!
3: Di mamma, di sorda, delle muerte delle mamma di mamma, del nonno dello giro di nonno, di fanculacchi dei stramali mi l'ha muerto, fino a qua non ho spicci di contare, eh? All'infinito? Quale muerto del nonno di mamma, d'arredo? Tanto è buono!
2: Lo mangio lo culo della scimmia, eh?
3: La occa la tiene bella chiena chiena, non è che la puoi atteggiare a mocca, no? Uno cazzo di ignoro, tipo voto da di 30-40 centimetri, no?
2: Lo morto cattino!
3: Parla con la occa senza lo cazzo a mocca, almeno riesco pure a ti capisco.
2: Lo mangio lo sassetto di cavedo?
3: Vieni, te ne dà una picca, vieni, a me mi piace parlare con le cristiane quando le guardano fare le uecchie, a fare quale muerte non hanno di sirde. Pronto?
2: Dici zio Nicola che se lasci i trani c'è no di gola.
3: Chi è?
2: Qui da puttana namata.
3: Perché vuoi di mamma c'è stava in ferie te?
2: Lo mangi la cazzo tu?
3: Perché tu te lo sei mangiato, eh?
2: Upa!
3: Eh?
2: Upa, ci sono di mamma!
3: E c'è, quello di mamma, come stai, sciancato? O stai come quello culo di sirda fatto racanato?
2: Lo mangi la cazzo tu?
3: Tu te l'hai fottuto, sì o no?
2: Con cazzo di scimmie ci fa nozze tu.
3: Yeah?
2: Yep. Gula.
3: Utte futte.
2: Acido morto.
3: Pinocchio.
2: A mamma.
3: Eh?
2: Che da zocco di mamma ti mangi?
3: Viene molto sordo a perdere capo con me stamattina.
2: E tu sei stronzo? Dice zia Sumera che a Bari è primavera.
3: Pronto?
2: Sei figlio di zia Nicola tu?
3: Ehi!
2: Gula mamma!
4: Super Walzer. Walzer. Super Walzer. Walzer.

0: Walzer.
1: A mamma tua, quella puttana tesorda, quella zoccola di mamma di tutti i morti della famiglia tua. Riccione, vieni qua, vieni.
2: Lo mangi la tazza tu?
1: Vieni qua, vieni, che ce lo mangiamo insieme, Riccione, vieni.
2: Gulaci te, stramuerto.
1: Mi figlio di puttana, vieni.
0: Walzer.
1: Vieni che ti schiaffano per un culo, vieni, figlio di puttana, faccio testa di ucca.
2: Lo mangi la tazza?
1: Riccione di merda, vieni qua, vieni.
2: Upa!
1: Vieni, su camince, vieni.
2: O paccion dramata.
1: La zoccola da mamma tua, quella troiona. Figlio da zoccola, vieni.
2: Sai ricamar coi diti a scimmia?
3: I puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: E stramort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermi me, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
4: Io vengo a casa a tutta, quanto sciare sotto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che
5: la... Ma denuncio io a lei.
4: Ma ti venga a spacca un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?

0: che c'è una piscina in casa, c'ha.
1: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
0: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
1: Sta lavando in un attimo.
0: Un cacchio, fai subito.
1: Pronto?
0: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
1: Dove?
0: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
1: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
0: Sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: secondi. Ma dimmi chi sei tu?
0: Sono Peppino Circo, sono Peppino Circo.
1: Chi è Peppino Circo? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Ma
1: con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guardiamo, non alzarla lì, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
1: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppino Circo.
1: Peppino Circo, prendo vaffanco.
0: Pronto?
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno, sono Giuseppe.
3: Buongiorno, salve. Senta, sono Banner. Senta, cortesemente, mi trovo qui in Meridione per un po' di tempo perché sto fuggendo dai federali e sì, avevo l'esigenza di rilassarmi un attimo perché sono una persona che tendenzialmente si innervosisce moltissimo e quando mi innervosisco poi potrebbe anche non piacerle. E, voi avete dei percorsi terapici di massaggio?
2: Noi abbiamo sì la possibilità di fare un massaggio se vuole.
3: No, io magari anche più di uno.
2: Sì. Più di uno, sì.
3: Cioè fare un percorso che mi aiuti, perché le sto provando tutte per risolvere questo mio problema, no? Le radiazioni, un comizio elettorale della Lega. Sono stato fortemente modificato a livello genetico e quindi quando mi innervosisco poi ho delle mutazioni. E voi che cosa potete suggerirmi?
2: Di poter provare un massaggio?
3: Sì, no, questo l'avevo inteso, ho intuito, ho chiamato sì, un centro massaggi, cioè mi sembra abbastanza scontato.
2: Allora, noi abbiamo o la possibilità di fare un massaggio oppure abbiamo il percorso massaggio benessere, dove ci sta un po' di turco, gioci emozionali.
3: Va bene, quindi fondamentalmente massaggio.
2: Sì.
3: Massaggio. Ma il massaggio li fa lei oppure c'è un'altra persona?
2: No, ci sono delle operatrici, chiaramente.
3: Ho capito, ma senta, ma perché purtroppo, appunto, onde evitare che io magari mi innervosisca, cioè, ce n'è qualcuna che non ha inflessione meridionale nel modo di parlare, dico? Cioè c'è la possibilità di avere qualche ragazza o ragazzo che fa il massaggio che non parli, diciamo, terone?
2: Ah, ho capito, ho capito. Per quello deve provare al nord, allora.
3: Ma io sono in Puglia, capisci? Non è che posso prendere un aereo e fare un massaggio al nord, capisco.
2: Lo so, ma se in Puglia chiaramente trova gente con l'accento terrone, è normale, no?
3: No, nel senso che ho degli amici pugliesi che non parlano terone, cioè una persona parla terone se è terone, ma terone non vuol dire per forza essere meridionale, cioè.
2: Lo so, dipende italiano, da quello che uno magari ha,
3: ecco,
2: vissuto.
3: Diciamo che io proprio quando sento il terone vado fuori di testa, poi mi nervosisco, potrebbe non piacere questa cosa.
2: Ho capito.
3: Mi trasformo, spacco tutto. C'è qualcuno che non parla terone fra i vostri, diciamo, ragazzi e ragazze? So che è un'esigenza un po' particolare, però purtroppo devo per forza chiederglielo prima, capisce?
2: Ho capito, capito.
3: Perché se poi mi trasformo magari faccio del male a qualcuno.
2: Ho capito.
3: Lo so che ha capito, questo non l'ha già detto 3 volte, però vorrei sapere se può risolvermi questo problema. Per il denaro non c'è problema, insomma. Cioè c'è qualcuno
2: non so che dirle.
3: Cioè non ha qualcuno di non fortemente connotato nella meridionalità che può farmi il massaggio. O se no, cioè se ha qualcuno di molto bravo che non parli. Cioè se lei pensa che magari possa sfuggirle, non so, un Frisella o un Guagliò o una di quelle parole che dite voi come autoctoni, ecco, se la tiene per sé, magari gli fa un briefing prima.
2: Ho capito, capito.
3: Sì, l'ho capito che ha capito, però vuol dire. Vorrei una risposta, questa esigenza.
2: Ho capito. Non so se è veramente interessato a fare il massaggio, le sono sincera.
3: No, ho chiamato per comprare un'automobile. In un centro massaggi io chiamo per avere informazioni sulle vetture. Sono un pazzo che chiama i centri massaggi per avere informazioni differenti.
2: Ho capito.
3: Vede adesso, però vede.
2: Non so che dirle, guardi, le ragazze.
3: Adesso mi stanno.
2: Ognuna parla così suo, chiaramente.
4: Hai finito di dirlo, ho capito! No! Non hai capito un cazzo, terrona! Ah! Voglio un cazzo di massaggio da uno che non parla come Lino Banfi! È possibile? Te l'avevo detto che mi sarei innervosito!
5: Pronto!
3: Ho capito. Non hai capito un cazzo, non hai capito.
1: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. In queste settimane ci siamo occupati di tantissimi argomenti, con documentari di altissimo livello, approfondimenti eccezionali realizzati coi contro coglioni. Qui quindi in tu culo a Geopop e inchinatevi al dio della divulgazione scientifica. To sucate merde. Ora però basta pavoneggiare e partiamo subito con il sommario della puntata di oggi.
1: Oggi a Passaggio da qualche parte. Evoluzione. Alcuni studi dimostrerebbero che i bambini veneti nascono già blaterando bestemmie al taglio del cordone. Oral e anal, melo meno, chiappetta rosa, orifizio bruno. Questi alcuni dei nomi bizzarri di persone reali che incontreremo personalmente al convegno internazionale Vittime di prese per il culo 2024. Affronteremo le difficoltà e la vita di tutti i giorni di chi ha un nome di merda associato ad un cognome che non lascia scampo agli insulti. Andremo in Namibia a scoprire una deviazione genetica che sta colpendo alcune popolazioni di leoni. Gli esemplari, infatti, forse per colpa dell'eccessiva presenza di turisti, hanno improvvisamente sviluppato l'istinto a produrre virtuosismi durante l'accoppiamento, ma solo se in presenza di telecamere e macchine fotografiche. Vedremo immagini sconvolgenti di felini che fanno bocchini con le zampe nei culi, leonesse in doppia anale e gang bang fra membri dello stesso sesso fino al camshot con lo sguardo in camera.
0: Col cazzo che Geopop c'ha i leoni che fanno bocchini! Tomoccia, sucamelo! Ma adesso il documentario principale di oggi. Ci occuperemo di un primate straordinario, molto diffuso dai matrimoni fino ai parti più esclusivi. Il Villanis abuffinis meridionalis. Buona visione.
1: Con la bella stagione iniziano i rituali di sodalizio matrimoniale religioso, quindi i relativi parti con ampi buffet. È qui che si annida questa specie di primate dalle abitudini avide e goffe.
2: Dai ancora!
1: Eccolo, il Villanis abuffinis meridionalis. Si riconosce dal manto raffazzonato e probabilmente riciclato da qualche parente defunto o da precedente matrimonio. Lo si riconosce dalle maniche oltre le dita e i pantaloni corti sopra la caviglia, che lasciano intravedere un buffo mocassino col tacco a braso dai chilometri e chilometri percorsi in migliaia e migliaia di matrimoni precedenti. L'avido terrone cerca di occupare malamente tutte le zampe superiori con tutto ciò che riesce goffamente a trattenere. Piatti ricolmi di ogni cosa, sia gratis. Ma ad un tratto intravede uscire il vassoio con la sua preda preferita, la più ambita dal Villanis, il gambero.
2: Gambero! È mio gambero!
1: Ed è subito baruffa con altre specie simili presenti al nozze.
2: Scusi, ma cioè, ci siamo anche noi, eh?
1: Il Villanis abuffinis meridionalis non tollera intromissioni da altri primati nel suo approvvigionamento e mette subito in chiaro di stare lontani attraverso il suo potente richiamo.
2: Fatti le cazze tua!
1: Il Villanis è quasi sazio, ha bisogno di idratarsi. Il rituale abbuffinatorio, che dà anche il nome alla specie, si sposta dove viene somministrato il preziosissimo champagne, che il Villanis può bere solo in queste occasioni, quindi ne fa abbondante scorta nella panza.
2: Champagne? Sì! Tre bicchieri di spumante. Secco? Sì! Acqua? No, ficcata l'angolo.
1: È tarda sera e il Villanis abuffinis meridionalis scarroccia malamente lungo un vialetto in direzione della propria vettura, in cerca di un'ampia dose di pippotti, nel malsano intento di ripigliarsi dagli eccessi alcolici. Li verrà ritrovato al mattino, riverso in una pozza di vomito, coi pantaloni abbassati e il cazzo molle in mano.
0: Che lurido sacco dell'umido umano, il Villanis abuffinis. Chi non ne ha mai avuto uno ad un avvenimento o una cerimonia. Io personalmente non invito tamarri del cazzo alle mie feste sontuose e ricche, ma voi barboni probabilmente ne avete addirittura fra i parenti. Bene, la puntata finisce qui. Alla prossima settimana. E sempre fanculo Moccia.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: E chi vuole essere? Sono Potito! Avevamo un appuntamento per andare a mangiare dal messicano, quindi sono venuto a citofonarti, ricordi?
0: Certo! Io vado pazza per la cucina orientale! Dammi solo 2 minuti che finisco di farmi la piega e arrivo!
1: Ma che cazzo c'ha questi capelli d'amianto che non gli si asciugano?
0: Sì? Chi è?
1: Sempre Potito, stronzetta! Tutto a posto? Siamo un po' in ritardo, eh?
0: Ah, Potito! Scusami tanto, mi sono messa a guardare l'orologio e ho perso la cognizione del tempo. Dammi solo 2 minuti che finisco di fare una maratona da ferma e arrivo.
1: Come? Che cosa vuol dire la maratona da fermo? Non lo conosco questa specialità, la maratona da fermo. Ma non esiste, cazzo! Cazzo!
0: Sì? Chi è?
1: Sono un maniaco sessuale!
0: Ah, ciao papà! Sali, ti apro!
1: Ma come papà? Ma che famiglia di merda siete? Sono Potito! Sono 2 ore che aspetto!
0: Ah, Potito! Scusami, mi sono strappata i reni per vedere se assomigliavano davvero a 2 fagioli e sono svenuta per la perdita di sangue.
1: Ma perché fai ste cose che dobbiamo andare a mangiare, che è una cosa bella, ti strappi i reni? Che faccio? Salgo? Chiamo un dottore?
0: No, tutto a posto, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di disintegrare la Svizzera con la forza del pensiero e arrivo.
1: No! No, cazzo, no! No! Non mi puoi prendere pure per culo!
0: Sì? Chi è?
1: Scendi!
0: Ah, ciao! Scendi! Sali, ti apro!
1: Ma sono Potito, porca troia! Potito, che scendi!
0: Potito? Potito, scusami, ho quasi fatto, devo solo controllare che i vasi sul balcone non siano in bilico.
1: No, adesso tu scendi immediatamente, cazzo, perché sennò adesso me ne vado.
0: E se per caso un vaso cade e finisce in testa a qualcuno?
1: Ma sti gran cazzi, muoviti.
0: Ok, dammi 2 minuti che scendo e poi scendo.
1: Che cazzo significa scendo, poi scendo, che vuol dire?
2: Eccomi, Potito!
1: Oddio, è scesa! È scesa! Sembra la Madonna! Oddio!
2: Lo senti anche tu questo rumore di vaso che cade nel vuoto?
1: Spostati!
2: Ah!
1: Ma porco zio! È morta!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
4: Anche
3: che
4: Marco
3: apri, uè, ma hai sentito?
4: E non si tira giù le finestre qua.
3: Madonna, mi sembra la trombetta col
4: tacchino. Non ti distrarre, stiamo registrando.
3: Marco, ma sento la puzza.
4: Hai cambiato culo.
3: Porca puttana,
4: questo è un bianco.
3: Dai,
4: vai.
3: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
4: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
3: Perché non lo fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
4: Tortelli?
3: Boh. Madonna.
4: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. E con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la c'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Nella puntata precedente.
4: Però adesso veniamo al dunque.
5: Veniamo al dunque, tantina, eh?
6: Sì, dimmi.
4: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
6: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
7: Santina!
6: Nando Somaro.
7: Come? Sono Matteo.
6: Ma tu sei Matteo oppure sei...
7: No, oppure sono Matteo Renzi.
6: Franco Santoro.
7: No, sono Matteo Renzi, come stai?
6: Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
7: Bene, bene.
6: Sai che mi hanno telefonato quelli del Ferrara oggi?
7: Ah, sì?
6: Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora.
7: Veramente?
6: Ma certo.
7: Bambino!
6: Mi ha detto di salutarti.
7: Maledetto bambino, quel
6: c***o! Siamo tutti a...
7: Voglio picchiare quel bambino di merda!
6: Mi vieni a trovare ancora?
7: Certo!
6: Non importa, non l'ho detto. Ci verrò ancora a trovare.
7: Vengo solo se andiamo a picchiare i b***i. Vieni anche tu?
6: Però... Sì, sto sentendo. Però ha detto che se andiamo, l'ha detto, ci vuole vedere ancora. L'ha detto perché... Deve fare un...
8: Ma mi scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare di delle fighe sfondate dai cazzi di gomma.
6: E sono state contenti.
8: Ecco, se possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi.
4: Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico che l'ha fatta partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 anni fa, vogliamo indietro i suoi organi, ci servono
6: per un, no, guardi,
4: per un pranzo di Natale da dare ai barboni.
6: Non li do a nessuno.
4: No, le spiego.
6: Sono...
4: Allora, le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali.
6: Ah no, mi dispiace, ma questa cosa non le do.
4: Possiamo farla divorare dai barboni, signora?
8: Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Lei, signora, si infila ancora i cetrioli nella f***a?
6: Te la puoi mettertelo tu nel buco del culo di dietro dove caghi. Sì. I cetrioli, hai capito?
5: Sì, chi specifichi il nome però? Che c'è sta mamma
6: e datemi... E parla meglio, l'uomaro schifoso.
5: Che ha detto?
6: Non no, a te.
8: La puntata
6: sì,
8: stasera.
6: Tu metterti dietro nel buso del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
8: Oh, signore, adesso mi...
6: La vacca del tuo mare, puttana troia.
8: Ma stiamo parlando di un argomento delicato.
6: Non mi interessa. E non mi interessa la l'uomaria.
8: Lei...
6: Hai capito? Se no butto giù, il telefono, l'uomare schifosi.
8: Allora signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua.
6: Non mi interessa. In diretta con Costanzo io parlo con lui. Ma non con te che sei un uomare schifoso.
8: Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può.
5: Signora, anzi...
6: Se fai un porco, maiale.
5: Chi io, signora? Io Maurizio?
6: A me non mi piace sentire quelle cose.
5: Sì, ma ha ragione, ed è per questo.
6: Io sono una donna di chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Sei un porco maiale, la vacca del tuo mare.
5: Ed è per questo che la faccio parlare con Matteo Renzi.
6: Sì, posso dire anch'io se vuoi.
4: Era religiosa.
7: Vabbè, era religiosa comunque.
6: Perché se no facciamo il prete, vero?
7: No, infatti.
4: Allora, Santina, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai 4 respirate forti.
6: Questa mattina mi è andata subito male come mi sono alzata dal letto.
7: Cos'è
6: se vuoi
7: successo?
6: Saperla.
7: Cos'è successo?
6: Perché stavo facendo il caffè e mi si è rotto, non la tazzina, ma mi si è rotto quella che si mette dentro il caffè.
7: Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come si
6: ma
7: fa?
6: Ma cosa c'è il demonio qua in casa mia?
7: Allora, ti spiego come si fa il caffè. Tu la sera prima di andare a letto apri il gas. Ok?
6: Sì, sì, ok.
7: Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che è andato tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino.
8: Allora, signora,
6: che entra il gas con la tazzina.
8: Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, signora. Lo sa tutto. No, signora, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono regista del programma.
7: Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili?
6: Sì, sì, dai, allora, dammeli se sei capace.
7: No, allora praticamente, siccome siamo...
6: Perché anche Ale adesso è senza macchina, hai capito?
7: Sì, no, ma io ho due lavoretti in realtà, molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua per dei degli nomadi del Kalahari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e ti riempiono come un'otre di acqua e ti trasportano sui cammelli.
6: Sì, e perché non lo fa lui quelle cose lì? Hai capito?
7: Hai capito?
6: Fatela tu quella cosa lì e non me.
7: Adesso compro.
6: Hai capito?
7: Compro la vita di 18
6: e non fammi più telefonare, per piacere, solo Matteo e pure Obama.
7: Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti
6: addosso. No, mi interessa una bella merda secca.
7: Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso
6: io lo amare schifosi.
7: Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spegnarlo. Bastarda!
8: Bravo Paolo!

0: causa del meteo avverso, gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per scongiurare un drammatico caso di purple rain, che potrebbe compromettere la rete elettrica. La cittadinanza tutta è pregata di collaborare con sollecitudine e senza fiatare. Altrimenti, calci nel culo.
1: Sì, pronto, buongiorno, non scusate il disturbo, siamo lavorati al 5 Gigi, stiamo lavorando in strada, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
2: Va bene, non lo so.
1: No, perché c'è un caso di purple rain, non so se ha visto che c'è il meteo avverso e quindi dobbiamo staccare la corrente per intervenire, per scongiurare purple rain.
2: Ma non sono capito cosa vuol dire, cioè...
1: E non ha guardato fuori quando piove?
2: Adesso sta venendo
1: due gocce d'acqua. Prima sono venute almeno tre, e dopo ne verranno anche cinque, scusi. C'è tanta pioggia. È previsto allerta meteo avverso, purple rain.
2: Sì, e quindi è
1: stato dietro
2: da quanto?
1: Guardi, dipende se può, da 2 ore, 3 ore, 4 ore. Dipende da quando ci si mette per il purple rain.
2: Ma cioè, voglio dire, qui si è alzato tutto il freddo, questa cosa qui si alza tutto,
1: È per questo che stiamo intervenendo, per non far saltare tutto, perché il purple rain con il meteo avverso è terribile. Senta, scusi, che non c'ho tanto tempo, che devo staccare i contatori. Ma se può segnare questo codice poi che la chiameranno per riattivare tutto?
2: Aspetta un momento.
1: Sì, grazie, scusa il disturbo, che abbiamo da fare tante chiamate. Che purple rain.
2: Fica.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi. Arovazzi ci fregano i cazzi. Arovazzi ci fregano i cazzi.
1: Ha segnato codice? Non ha segnato.
4: Quelli del 5 Gigi.
2: Pronto?
1: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo intervenendo per un caso di purple rain, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
2: Scusi, come, mi lascia al buio?
1: Sì, purtroppo signora, senza corrente se ne vanno al buio, se c'ha delle candele.
2: Ma che cosa dovete fare?
1: Perché c'è questo caso di purple rain, non so se ha visto il meteo avverso, che piove tanto, insomma, signore, c'è questa purple rain e dobbiamo intervenire per scongiurare dei controcircuiti. Senti, sono anche interferenze.
2: Certo che sento. Buonasera, e non faccio più il mio numero.
1: Sono interferenze, signora. Dobbiamo intervenire per il purple rain.
4: Quelli del 5 Gigi.
5: Pronto?
1: Sì, signora, buongiorno, sono un operaio del 5 Gigi.
5: Ma io non so neanche chi è lei, non so neanche...
1: Signora, sono un operaio, siamo in strada, c'è stato un caso di purple rain, stiamo intervenendo d'urgenza per il tempo avverso e dobbiamo staccare la corrente per 2 o 3 ore.
5: Va bene, fate un po' quello che volete. Io cosa vuoi? Lo sindaco dirà qualcosa.
1: Almeno un grazie, signora, un grazie, piccolino, ci sta.
5: No, perché deve essere il sindaco a dire queste cose.
1: Guarda, signora, io il sindaco non lo... Pronto? Deve essere il sindaco a dire. No, il sindaco passa in cittaccio e dovrà tutto. Vede che sta canale correndo. Grazie del mio sindaco. Dove cazzo vivono questi? Dentro Don Matteo vivono. Richiamo.
5: Pronto?
1: Signora, sto qua col sindaco. Sono andata a recuperarlo. Vuole parlare con lui?
5: Faccia quello che vuole. Ma io scusi, ma lei dov'è?
6: Buongiorno signora, sono il sindaco sindaco.
1: Sto qua col sindaco sindaco, senti?
5: Dove?
1: Sono in strada, signora, dove ci stanno le tube, dove passa tutto, elettricità, fogne, tutto
5: va
1: qua.
5: Va bene, ma io non lo so, io non vedo niente qua.
1: Ma perché, signora, noi siamo sotto il manto stradale, non è che...
5: Ma lei, scusi, chiama tutti?
1: Certo, signora, chiamo tutti.
5: Allora chiami, va bene? Se mancherà la corrente, capirò che è mancata la corrente.
1: Ecco, appunto, signora, se si segna...
5: Buona giornata.
1: No, aspetta, se si segna...
4: Quelli del 5 Gigi.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, la avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
2: Va bene.
1: Si segni il codice per la riattivazione, per favore, ce lo fa sentire adesso il mio collega, se prende un appunto, grazie.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi, Arovazzi ci fregano i cazzi, Arovazzi ci fregano i cazzi.
1: Ha segnato il codice, signora?
2: Sì.
1: Che codice ha segnato?
2: Ma se sentire, per piacere, io non ho piacere di farti queste telefonate. Se mi stacca la corrente, la stacchi, quando sarà il caso di riattivarla qualcuno ci penserà.
1: No, ci sto pensando io signora, ma se lei non si segna il codice, io che mi riattivo. Se segni questo codice...
2: Io il codice lo l'ho segnato.
1: Cosa ha segnato? Vediamo se corrisponde.
2: Ma scusi, io non so neanche chi è lei. Che cosa le devo dire di codice se lo faccio o se non lo faccio? Ma non lo so. A me queste cose non piacciono. Se c'è così un dente passa con un camioncino, un tesserino di riconoscimento e mi dice tutto quello.
1: Ma che so, quello dei gelati, signore, che passa col camioncino.
2: Non mi interessa.
1: Si segni questo codice, per favore, dia una mano, signore, che siamo sotto
2: l'ho
1: la pioggia.
2: Ma l'ha segnato!
1: E cosa ha segnato? A me dica cosa ha segnato! Cosa ha segnato? Ma deve vedere se è giusto, vediamo.
2: Me lo ripeta lei.
1: Ecco, glielo faccio risentire.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi.
2: Perfetto,
1: che ha segnato?
2: Quello che mi ha detto il suo collega.
1: E che cos'è che gli ha detto il mio collega?
2: Oh, ma senta, ma se ha tutto questo tempo da perdere, a quest'ora aveva già riparato il guasto.
1: Ma scusi, abbia pazienza, signora. Noi adesso lei sta di cantieri. È cantierologo e sta al lavoro mio. Deve segnare un cazzo di codice, non è capace. E adesso lei sta al lavoro
2: ma
1: mio.
2: Ma io l'ho già scritto, KKZZ. Ma che cosa crede che sia deficiente?
1: Ma non è quello il codice, signora. Ce lo faccio risentire.
2: Allora, lui mi ha detto questo, niente altro.
3: Arovazzi ci fregano i cazzi.
1: Ecco, ha segnato il codice? A quale KKZZ? E che dobbiamo venire con la moto da cross? Ma va, fanculo, va!
4: Quelli del 5GG.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Qualche giorno fa a Firenze è andata in scena la Carmen di Bizet, ma il pubblico che ha assistito allo spettacolo si è trovato di fronte ad una strana sorpresa. Qualcuno aveva cambiato il finale. Per sensibilizzare la platea sul tema del femminicidio, infatti, l'eroina del dramma non muore. Anzi, Carmen si ribella al suo aguzzino e lo accoppa a pistolate. La notizia ha fatto naturalmente discutere e ha sollevato un importante interrogativo. Ha senso modificare la trama di un'opera in nome del politicamente corretto? Della risposta, francamente, non ce ne fotte una beata minchia, ma ci siamo divertiti lo stesso a riscrivere un po' di storie che apparivano decisamente discriminanti. Ecco dunque 12 titoli di famosi film riscritti in nome del politicamente corretto.
9: Numero 12.
8: Il diversamente abile di Notre Dame.
9: Numero 11.
8: Scarsamente intelligente e più scarsamente intelligente.
10: Numero 10.
8: Il cigno di colore.
10: Numero 9.
8: La bella e la creatura antropomorfa pelosa.
10: Numero 8.
8: Lily e il clochard.
10: Numero 7.
8: Quella poco pulita dozzina.
10: Numero 6.
8: Biancaneve e i 7 individui di bassa statura.
10: Numero 5.
8: Figli non riconosciuti dai padri senza gloria.
10: Numero 4.
8: Le fate poco istruite di Ferzan Özpetek.
10: Numero 3.
8: Non è un paese per persone anziane.
10: Numero 2.
8: Il diavolo veste abiti firmati di una stilista italiana.
10: Numero 1.
8: Una settimana da Dio, Yahweh, Allah, Odino, Vishnu, Zeus, Manitou e tutti gli altri spiriti e spiritelli che vi vengono in mente, basta che non ci rompete i coglioni. Questi erano 12 titoli di famosi film riscritti in nome del politicamente corretto. E adesso mollatemi che vado a guardarmi la fine di Escort, la nostra personale versione di Troy.
11: Lo Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per rimuovere un pericoloso Giorgio Moroder dall'impianto elettrico, prima che distrugga tutto con i suoi sintetizzatori. La cittadinanza è invitata a fornire la massima collaborazione e a non fare domande del cazzo. Grazie!
1: Buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando dei lavori in strada, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
2: Ma io no, Lene non ha chiamato, non ho capito come mai telefonate.
1: Telefoniamo perché è un intervento urgente, perché hanno trovato un Giorgio Moroder, quindi dobbiamo disinstallarlo assolutamente perché sta sintetizzando tutto, sintetizza da tutte le parti. È un Moroder, non so se ha presente il Moroder.
2: No, non ce l'ho presente.
1: Purtroppo è un linguaggio tecnico tutto digitale. Comunque dobbiamo staccare la corrente perché Moroder è lungo, cioè queste baffe è difficile.
2: Ma di solito lo comunica Lene, lei chiede Lene?
1: No, siamo 5 Gigi, è una ditta in subappalto, signore, perché è giorno di festa, da Lene non lavorano e quindi essendo giorno di festa non lavorano, come ho detto prima.
2: Ma 5 Gigi
1: come sì, come gatto, come
2: Gigi.
1: Sì, suona bene anche a tempo, signore. Gigi. È come Gigi, però invece che essere Gigi.
2: Gigi.
1: Allora, quando abbiamo finito l'intervento, riceverà un codice automatico per attivare la corrente. Adesso se se lo può segnare ce lo faccio sentire.
2: No, non mi importa, vai. Non importa niente.
1: Signora, se no non può riattaccare la corrente. Se vuole stare senza corrente, vivere nel neolitico.
2: No, voglio punti codici, perché me ne fido.
1: Non se ne fida, di cosa non se ne fida, signora? Deve sentire, deve solo ascoltare, usare le orecchie.
2: Ma io ora sento i vicini, se anche loro hanno questo problema, allora.
1: Mi farebbe un piacere, signora, perché così potete fare la chiamata pure ai vicini.
2: No, io gli ne comunico.
1: Minchia, la persona. Signora, un po' di umanità, un po' di solidarietà. Perché...
2: No, io non comunico niente.
1: Allora, signora, ci stacco la corrente e non l'attacco più. E basta, e non gli attacco più la corrente e vive nel neolitico con il mammut e il fuoco. Vediamo un po'.
2: Vabbè.
1: Vediamo chi ce l'ha più lungo, signora. Ci stacca la corrente, adesso ci stacca anche il gas, vuole vedere? Se segni il codice, fai sentire, Felix.
3: Puppa Lollobrigida.
1: Ecco, finito qua, dobbiamo... Pronto? Niente, non si è affadato, Eppure il codice, minchia, è universale.
4: Quelli del 5GG.
5: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la pensavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
5: Senta, io non so che cosa lei abbia stamattina, ma trovo che sia una follia quella che sta facendo.
1: Mi dispiace signora di coglierla impreparata, però noi stiamo lavorando, oltretutto è pure festa, 1° maggio, e siamo qua a lavorare, c'è stato un intervento urgente, ci hanno chiamato, è stato segnalato un Moroder. Dobbiamo staccare la corrente prima che sintetizza tutto, questo sai che il Moroder sintetizza.
5: E quindi che cosa vorrebbe dirmi?
1: Niente, le ho fatto una gentilezza, signora, mi dispiace.
5: Benissimo, grazie allora, grazie mille.
1: Devo comunicarle anche un codice per riattivarla la corrente, se solo può segnare.
5: Un codice per riattivare la corrente?
1: Esattamente, un codice alfanumerico che adesso le comunico, lei se lo segna e quando le arriverà la chiamata lei comunica il codice.
5: No, guardi, io non faccio niente del genere, è la prima volta in vita mia che arriva una cosa simile.
1: Signora, il progresso va avanti, signora, cioè il progresso va avanti. Cioè.
5: Facciamo così, mi dia il numero di matricola di lavoro che ha lei.
1: E non abbiamo numero di matricola, signora, noi mica siamo nell'esercito, questo è, sono operai.
5: Va bene, ogni lavoratore ha un numero di matricola, la ringrazio per il
1: servizio. Ma lei in che mondo vive, signora, nel Grande Fratello? Ma da quando qua il lavoratore c'ha un numero di matricola, signora? Ma guarda che non siamo dentro Matrix, 40 anni che faccio questo lavoro, mi hanno mai matricolato, signora, non sono un'APA.
5: Allora, lei mi ha fatto una gentilezza stamattina, ha chiamato,
1: sì.
5: Si dimentichi questo numero e la saluto, buongiorno.
1: Non è che me lo ricordo a memoria, signora, ce l'ho segnato su un foglio, buongiorno un cazzo, ma vaffanculo, è il numero di matricola. E che cazzo sono, minchia, una Vespa, vuole anche la targa e l'aperto di circolazione, in culo.
4: Quelli del 5GG.
5: Pronto?
1: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando un lavoro di manutenzione urgente, devo staccare la corrente per qualche ora.
2: Ci deve staccare la corrente?
1: Sì, purtroppo signora, è stato trovato un Moroder, prima che cominci a sintetizzare, con tutti i sintetizzatori dobbiamo intervenire, è una questione di un paio d'ore, c'è ora al massimo.
2: Ascolti, se ha pazienza, le faccio parlare con la mia figliola, aspetti.
1: Sì, aspetti. Certo, non mi muovo.
2: Aspetti.
1: Sì.
2: Che la chiama?
1: Va bene.
2: Marcella!
1: Marcella?
2: Marcella?
1: Marcella?
2: Aspetti, in casa. Dio buono.
1: Signora,
2: non siamo vecchi, bisognerebbe tagliarsi il capo.
1: Ecco, signora, non imbrechi però, che io sono molto credente.
5: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scuso il disturbo, ho parlato con la signora che però si vede che è attempata, diciamo.
5: Mi dica, che desidera?
1: Senta, no, ci volevo dire, niente, ho avvisato la signora che stiamo disinstallando questo moroder, sta chiamando la corrente per qualche ora, se si può segnare il codice dell'intervento.
5: Che vale? Non ho capito, non capisco niente, parli per bene.
1: Deve solo segnarsi un codice, le faccio sentire un codice, se lo segno.
5: Non voglio nessun codice.
1: Ma, scusi.
5: Ha capito? Che codice per che cosa? Per fare che cosa?
1: È il codice dell'intervento per riattivare la corrente elettrica,
5: Io la corrente elettrica ce l'ho.
1: Sì, ma io gliela sto...
5: Non ho nessuna attivazione.
1: E io gliela sto staccando.
5: E ma la stacca per che cosa?
1: Per disinstallare il moroder intervento urgente, ce l'ho detto prima.
5: Ma che cos'è il moroder? Io non la capisco.
1: È un sintetizzatore, signore, uno che sintetizza. Che come...
5: come si chiama?
1: Beh, ma signore, ma perché si imbezzarisce? Scusi, io le sto facendo...
5: Io ho capito, perché qui è tutta una telefonata, una rottura di scatole.
1: Ma si figuri, che rottura di coglioni è per me chiamare ogni singolo cittadino che mi fa 200.000 domande.
5: Allora, mi scusi, lei mi dica come si chiama chi, e per conto di chi sta lavorando.
1: Io sto lavorando per 5 Gigi.
5: 5?
1: Gigi.
5: Gigi.
1: Gigi.
5: E si chiama...
1: Antonio.
5: Antonio, e da dove telefona?
1: Sono attaccato alle linee sotto il manto stradale, attaccato con un telefonone, e sto parlando per farle segnare questo codice.
5: Allora, mi dica il codice.
1: Oh, io lo faccio sentire, vai Felix.
3: Pupalolo Brigida, Pupalolo Brigida, Pupalolo Brigida.
1: Ecco, ha segnato il codice? Al buio lo lasciamo! Minchia! Fino al 2 giugno fanno il ponte lungo senza elettricità! Avantoco!
4: Quelli dei

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Pontida, sapete dove è Pontida? Il posto lì dove hanno fondato la Lega Nord. Il sindaco leghista della città ha un'idea meravigliosa: fare un parcheggio rosa, riservato giustamente alle donne incinta, ma vietato alle donne lesbiche e alle donne straniere, come se una magiafica o una donna che non è italiana fosse diversa da una donna etero e italiana. Naturalmente questo provvedimento ha fatto discutere, adesso nelle ultime ore è già stato ritirato, però si è creata una cagnara perché è chiaramente un provvedimento discriminante. Voglio sentirvi su questo: parcheggi rosa a Pontida, vietato a lesbiche e straniere. Via.
3: Che sono delle ghisti di merda.
2: Sì, questo è vero, concordo. Chiaramente non è d'accordo, voglio dire. Si può vietare un parcheggio?
3: Assolutamente no, per me assolutamente no. Poi bisogna capire, lassù sono tutti strani, quindi bisogna capire le motivazioni. Ma da
2: parte, però così è razzista anche lei, però. Se dice che lassù sono tutti strani, vuol dire che è razzista anche lei. Cioè lei ce l'ha con le persone del nord.
3: No, non ce l'ho con quelli del nord, ce l'ho con i leghisti io. In
2: perché
3: generale.
2: Ce l'ha con i leghisti? Dica.
3: Perché sono ignoranti.
2: Ignoranti
3: sono
2: poi?
3: Ignoranti, cialtroni.
2: Cialtroni.
3: E buttane quante ne vuoi.
2: Perché cialtroni? Perché sostiene che sono ladri? Cialtroni in che senso? Spieghi il significato
3: no,
2: di cialtroni.
3: Cialtroni perché.
2: Niente, cazzo, gli ha sparato Borghezio dalla finestra questo, che sfiga. Andiamo a Terni, sentiamo una poetessa, sentiamo, Terni.
4: Dimmi.
2: Lei è poetessa?
4: Esatto.
2: Mi citi due suoi versi, via, citi, reciti dei versi.
4: Innamorati dell'amore.
2: Bella merdata, scusi, una banalità sconfortante.
4: Spegni il rumore della mente, abbandonati la voce del tuo cuore.
2: Questa roba fa schifo anche a Moccia, se ne rende conto? Cioè questa non gliela pigliano neanche sui baci, cambi mestiere.
4: Ma io sono meglio Moccia.
2: Ma lei ci campa di questa porcheria?
4: Certo.
2: Sì, e chi se la compra questa roba?
4: Sì, te la compro.
2: Dei subnormali. Sì, ma non faccia dell'ironia fuori luogo. A me non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei.
4: Fammi una domanda, questo.
2: Se me la fa fare invece di citare dei versi merdosi, scusi. Mi faccia fare questa cazzo di domanda, poetessa.
4: Dimmi.
2: Allora, parcheggi rosa. Ha visto che a Pontida il sindaco leghista di Pontida
4: sì.
2: Ha fatto dei parcheggi rosa che sono vietati alle lesbiche e alle donne
4: sì.
2: Extracomunitarie. Che cosa ne pensa?
4: È che è un coglione.
2: Sì, questo lo sapevo anch'io senza telefonare, però vorrei che articolasse un pochino di più la risposta. Magari in versi, visto che lei è poetessa.
4: Ti dico che non va bene, no?
2: Lei è lesbica?
4: Ma assolutamente no.
2: Mai mangiato una fica?
4: No.
2: No, mai? Mai avuto neanche il desiderio?
4: No.
2: Da ragazzine, quelle cose che si vedono nei porno, 15-16 anni, no?
4: No, sono eterosessuale.
2: Sì, ho capito. No, dico, una curiosità, una velocità.
4: No, fare un'altra domanda. Parla sempre
2: sì,
4: quello.
2: Ma scusi, la trasmissione sì. È la mia. Faccio le domande che cazzo mi pare a me.
4: Ma che me ne frega a me?
2: Ma che me ne frega a me di lei delle sue poesie di merda, scusi. Mi faccio la rima con mulo e se le vado a fare in culo.
4: Non ti permettere che te vengo a trovare dove stai.
2: Ma non me ne frega un cazzo, non mi troverà mai. E c'è tanto se riesce a uscire di casa. Ma non ha le cognizioni neanche per arrivare dal corridoio al bagno. Dai, non mi rompe i coglioni. Senta, dica, che cosa direbbe al sindaco leghista? Argomenti.
4: Che è uno stronzo.
2: Sì, questo l'abbiamo capito, che è un coglione, che è uno stronzo. Va bene, gli votiamo addosso una carrettata di insulti perché ha fatto una stronzata.
4: No, si può mangiare la figa, ma voglio
2: cosa?
4: Ed è razzista, dai.
2: È razzista
4: sì.
2: è anche discriminatorio nei confronti degli omosessuali.
4: Certo.
2: Esatto. Se lei dovesse fare un parcheggio riservato al sindaco di Pontida, che
4: sì.
2: Parcheggio farebbe? Cosa ci scriverebbe sopra?
4: Un parcheggio di merda.
2: Cioè, un parcheggio marrone? Parcheggio
4: sì.
2: Marrone? Con scritto vietato?
4: Vietato, no, per lo stronzo.
2: No, lei deve isolare lo stronzo mettendo un divieto.
4: Allora, parcheggio marrone con su scritto per lo stronzo.
2: No, non è per, lei deve vietarlo a qualcuno per includere qualcun altro. Ha capito il giochino?
4: Ok.
2: Cioè,
4: insomma.
2: se io le dico guarda,
4: il parcheggio marrone per lo stronzo.
2: Non è per, porca puttana! L'ho detto 6 volte, non è per, è vietato. È come se io le dicessi: guardi, domani sera c'è una serata per le belle fighe e lei non è invitata. Vietato l'ingresso a lei. Che cosa voglio dire? Che lei è un cesso di merda. Capisce?
4: Un cesso di merda, esatto, dai. Quindi vietato a chi se mangia la figa, vabbè?
2: E cosa c'entra questo col sindaco di Pontida?
4: Sono poetessa, vuoi capire?
2: No, lei non è poetessa, lei. Sì. Lei è poetessa. Va bene, allora sentami, mi faccio una rima con remare.
4: Remoto.
2: Non fa rima, remare remoto, non fa rima.
4: Ma io sono la potessa, le rime le fai te.
2: E allora lei, scusi, che cazzo fa? Faccio tutto io? Ma che cazzo ride? Lei è pazza completamente.
4: Ma stai a farire, oh.
2: Ma lei si punge nell'esofago. Lei si inietta derivati del papavero direttamente nell'esofago, si rende conto?
4: Certo.
2: Lei è un lotofago? Sa cos'è un lotofago?
4: No.
2: No, immaginavo, una poetessa come fa a sapere cos'è un lotofago?
4: Sul cavolario,
2: sì, sul cavolario. Lei sfoglia un cavolo cappuccio. Ma che cazzo sta di poetessa? La saluto con fare da pazzo. Ci sentiamo un'altra volta, numero un paio.
4: Cazzo.
2: Bravissima, grazie poetessa, arrivederci, grazie. Ok, sentiamo il lupomane, è giunto il momento del lupomane. Prima chiamata dopo le vacanze, buongiorno lupomane, ciao.
5: Giuseppe, prima di tutto.
2: Che hai fatto quest'estate, dici?
5: Ho fatto un casino di cose, ho fatto il bordello.
2: Non ho capito, hai messo su una casa d'appuntamenti o in senso figurato?
5: No, che casa d'appuntamento, no. Magari lo potevo mettere, una casa d'appuntamento.
2: Chi ci mettevi dentro la casa d'appuntamento?
5: Un sacco di puttane, basta.
2: Sono felice di sentirti carico, ti faccio subito una domanda che ti piacerà, lupomane.
5: Senti Giuseppe, io stamattina sto un po' impegnato.
2: Sì.
5: Io non so, io non te l'ho detto, ma io lavoro ai matrimoni.
2: Lavori, ma che cosa fai? Il chirichetto?
5: Allora, quando mi chiamano i matrimoni,
2: sì,
5: e voglio, vado a fare il brindisi alla fine del matrimonio.
2: Un lavoro molto nobile, bellissimo.
5: Sì, ma io faccio dei brindisi particolari, Giuseppe.
2: Allora, scusa, sfruttiamo il mezzo radiofonico per fare la promozione.
5: Allora, ma si può dire, non è che poi...
2: Vai tranquillo, l'uomone, qua da me,
5: allora,
2: puoi dire quel cazzo che vuoi.
5: Allora, il brindisi che va più di moda, che mi chiamano tutti i giorni,
2: sì,
5: che proprio va forte, forte, forte.
2: Sentiamo
5: questo. Mi senti bene?
2: Vai.
5: Consumir stendo rzul, rzul sarebbe la caraffa in poche parole.
2: Sì.
5: Allora lo ripeto, consumir stendo rzul,
2: sì,
5: la sposa pecra ci rompe mu cul.
2: Questo è molto chiaro, Lupomane. Sì. Vuoi dire, vuoi ripeterlo in italiano, magari perché i 4-3 altoatesini che non capiscono cazzo.
5: Allora,
2: vai.
5: Questo vino sta nel rzul, la sposa pecra gli rompe il culo.
2: Beh, molto bello, immagino matrimoni. Immagino matrimoni di un certo carattere. Sì, roba chic. Forse l'ho visto anche a 4 matrimoni, forse su Real Time, un brindisi così.
5: Sì, beh, poi ce n'è un altro veloce, però te lo posso dire, visto
2: ma
5: che
2: certo,
5: non mi
2: certo
5: trovo.
2: Se c'è dello
5: allora,
2: sperma è... sì, vai.
5: Prendisi faccio la sposa che questa mattina aveva avuto la NID e stasera giamma della CID. Ti piace?
2: Molto bello, stamattina ha avuto l'anello e stasera prende il cazzo.
5: L'uccello, sì, l'uccello.
2: Immagino le madri che piangono commosse, applausi.
5: La commozione generale.
2: Ma ce n'è uno, l'uomone che noi dobbiamo fare in chiusura da ripetere sempre.
5: Infatti, perché tu lo sai, io ormai ho fondato quello slogan che piace a tutti.
2: Dai, vai tu.
5: Tiro fila, tiro spag. Tiro cazzo,
2: cazzo freg. Ciao Lupomane, grazie, in bocca al lupo. Ciao. Un abbraccio, ciao.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Sai che gli fai?
8: Mi piscia la
7: merda. Sta merda seccata.
8: Vieni,
7: non ti azzardare. Oh. No! Non mi... No!
8: Che sto?
7: Mi sta pisciando
8: addosso. Mi
7: pisci addosso?
8: Ah, voglio che lo pisci addosso. Okay,
7: io rutto, rutto anche te.
8: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
7: Madonna, ma sentite. Si ubriaca, quello ho la briacatura di 3 mesi fa.
9: Cos'è la briacatura?
10: Leo.
8: Martino, vaffanculo.
10: Leone.
9: Ah.
7: Aia!
10: Cosa sei qua adesso?
8: Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
7: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
9: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
10: A me il rutto non fa rumore.
8: No, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
10: No.
8: Li facevo prima di venire qua.
7: Aia! No, Leo, fa male, anche un palla sulle gambe, fa male! Aia!
8: Una prezza, pesce murta, fatecelo.
11: Rai Spreco presenta.
12: Chi l'ha svisto?
11: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
13: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
13: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
13: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
13: sì,
16: no?
13: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
13: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
17: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
13: Guardi,
16: forse
13: vabbè,
16: c'è il sangue. Allora,
13: sì,
16: signora,
13: questo
16: mi ascolti,
13: sì.
16: Ero puttane.
13: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
13: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
13: Don Gaetano?
16: Gaetano?
13: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo.
17: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
13: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai al telefono, stai.
16: Sì.
17: Peci.
13: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai al telefono, stai.

0: Il paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, scusa collega.
0: No, guardi.
1: La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
1: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: Ho capito, ma per telefono.
1: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
1: Su tutto quanto.
0: Va bene.
1: Lo sport.
0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
1: per
0: cosa
1: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che è pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: secondo di cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
1: Che Bagalov, porco di...
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Tente
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
3: ma
1: fare
3: io
1: la
3: so
1: cacca.
3: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
1: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo.
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
0: Sì.
2: Porco di... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Casa Mariottide. Casa Mariottide. Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
6: Fernandello, ma perché piangi? Questa scenetta si è rinnovata, non si piange più all'inizio.
7: Lo sai che mi hanno detto a scuola?
6: No, e non lo voglio sapere.
7: Che Marisa la chiappona, quella che vai sempre a trovare, fa il mestiere più antico del mondo.
6: Ma chi te l'ha detto? Ma adesso che ci penso è vero, fa il mestiere più antico del mondo, fa la cacciatrice di mammutti.
7: Bov, fico, allora mi porti un mammut?
6: Ma adesso è estate, non è stagione per i mammut, c'hanno la pelliccia, non escono mai perché muoiono di caldo.
7: Uffa, io voglio un mammut, lo voglio. Se non me lo porti vuol dire che siamo poveri.
6: Ma che c'entra la povertà con i mammut?
7: È così e basta.
6: E va bene, allora vedo se Marisa è tornata dall'era glaciale. Vado,
8: Uè, Marinati, stasera niente concerto, Ti ho sostituito con un cobra velenoso. Mi costa un po' di più, ma crea grande suspense col pubblico. Capito?
6: Signor Rambaldi, sono disperato.
8: Che problema c'è? Di cui peraltro non me ne frega una coppola di minchia.
6: Mio figlio vuole un mammut.

0: Vabbè, capirai. Portagli un topo morto, no? Pirla.
1: Ma così potrebbe accorgersi.
0: Ma che cazzo ne sa tuo figlio di come è fatto un mammut? Pirla.
2: Uè, amico mio bellissimo, carissimo, splendidissimo, com'è? Tutto a posto?
3: Crusca, che fai?
2: Ma niente, Fernande, mi sto a leggere il grande libro dei mammut. Guarda qua, guarda come sono fatti, lo vedi, ah? C'hanno la proboscide, le zanne. Pensa un po' che sono completamente diversi dai topi, C'entrano un cazzo.
3: Lo sai che papino mio me ne porta uno?
2: Ma sei sicuro? Fernande, guarda che non è stagione, Questi non escono con sto caldo,
3: Ci pensa Marisa la chiappona a stanarli. D'altronde lei fa il mestiere più antico del mondo.
2: Ah, e come giustamente tu mi insegni, è il cacciatore di mammut, vero?
3: Bravo, bravo.
2: Fernande, tuo padre va con le puttane, le prostitute. E non te lo vuol far sapere, vuoi capire? Quella fa la puttana.
1: Ma dove lo trovo un topo morto?
0: Guarda caso, ce ne ho uno io qua al bagno per disabili. Solo che si nasconde, non lo trovo. Però se lo trovi me lo ammazzi a mani nude, è tuo.
1: Grazie, signor Rambaldi, vado subito.
0: Senti, ma l'antitifica e l'antitetanica le hai fatte, eh?
1: No, perché servono?
0: No, tranquillo, Mariotolo, vai tranquillo. Pirla!
1: Fernandello, guarda che t'ho portato! Ta-ta! Un mammut!
3: Ma questo è un topo! I mammut sono completamente diversi dai topi!
1: Eh? Bravo, Fernandello! Che non sa fare 3 più 3, ma conosce come sono fatti i mammut! No, ma no, in realtà è che non volevo darti un dispiacere.
3: Non volevi farmi sapere che vai con le prostitutine, è vero?
1: Ma no, non volevo farti sapere che purtroppo Marisa la chiappona è finita vittima di un terribile incidente di caccia e...
3: Un incidente di caccia?
1: Sì, è finita in mocca a mammut!

0: Oggi gli operai del 5GG devono intervenire d'urgenza per salvare gli impianti dagli attacchi di un pericoloso roditore infestante giunto dai Balcani, il topo Molotov. Al fine di agevolare le operazioni di disinfestazione, la cittadinanza tutta è invitata a non scassare la minchia agli operai. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori in zona perché c'è stato un allarme topo Molotov.
1: Va bene.
2: Se...
1: La signora non c'è.
2: La signora, con chi sto parlando?
1: Con l'interviente.
2: Ho capito, una casa di persone abbienti. Va bene, intanto che lei inserve, se può segnare il codice per riattivare gli impianti, così quando arriva la signora...
1: No, non c'è la signora, io non mi permetto di dire niente.
2: No, lei non deve dire niente, deve ascoltare signore, prende nota su un foglietto del codice del sblocco, perché noi adesso blocchiamo tutto e anche lei non può lavorare, lavatrici, lavastoviglie, cose, non può fare niente, aspirapolvere, niente.
1: Ok, adesso le passo il signore che è arrivato adesso.
2: Parliamo con il signore, sì. Sapesse quando volte lo tiro in causa, io durante la giornata. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi. Sono un operaio del 5GG, avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas per qualche ora.
3: Ah, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Bravissimo, esattamente. Per riattavare.
3: Va bene.
2: Per riattavare la corrente?
3: Sì, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Che cazzo chiudo la telefonata?
4: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, sono un operaio 5GG. Stavo parlando e mi hanno ragganciato il telefono in faccia, ma è il modo da fare.
1: Ma lo so, ha detto che ha finito di parlare.
2: No, io non ho detto
1: che. Ha finito di parlare.
2: Lei c'ha le illusioni.
1: Che dici?
2: Sì, dico, lei c'ha le illusioni auditive. Io non ho detto che finivo di parlare. Stavo parlando e mi ha buttato il telefono in faccia. Non è il modo di trattare una persona, un lavoratore. Scusa.
3: No, io ho detto va bene, mancherà la corrente per noi.
2: Ste cazzi, dico io. Lei ha detto va bene, ma io ancora stavo parlando. Scusi,
3: io pensavo che fosse finita la trasmissione.
2: Non è finita la trasmissione. Si deve segnare un codice per rottavare la corrente, sennò non la riattiva più e rimane come.
3: Che codice devo segnare?
2: Adesso glielo faccio sentire, generato automaticamente da questo macchinario Felix. Vai, Felix.
5: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Piglia la penna un momento.
2: Ha segnato il codice?
3: No, veramente ho sentito bla bla bla.
2: Bla bla bla ha sentito, quello è Gigi Dag. Non c'entra niente bla bla bla.
3: Io non ho capito niente.
2: Vede che non era una cosa da 4 minuti che mi ha buttato il telefono in faccia. Lei mi ha preso per un minchione e invece questa è una cosa complicata. Allora adesso ascolta bene il codice, ce lo faccio risentire. Vai Felix.
5: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Ha rotto cazzo, no?
2: Pronto? Pronto? Come abbiamo rotto il cazzo? Uno fa un servizio! Maleducato!
4: Quelli del 5GG.
2: Pronto signora? Sì signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio 5GG. L'avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas.
1: Sì, che non ho capito.
2: Scusi signora, dicevo, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente e gas per qualche ora.
1: Va benissimo.
2: Perché purtroppo c'è stata questa inventazione di topo Molotov, che è una specie che viene dall'Africa. E dobbiamo ricontrollare tutto cose. Quindi se vuole segnare il codice poi per riattivarla ce lo faccio sentire un attimo.
1: Un attimo solo che le passo a mio marito.
2: Marito, cosa è grattugiato il marito? Lo sta grattugiando il marito.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio 5GG, come diceva la signora, dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
1: Non ho capito, scusate un attimo, fatemi capire.
2: Ho capito, se spegne minchia la trivella petrolifera ci sentiamo, se no non ci sentiamo, c'è un casino, c'è.
1: Dite, che è successo? Ditemi.
2: Le stavo dicendo, purtroppo è stata rintracciata questa specie di topo Molotov e abbiamo dovuto fare un intervento d'urgenza, quindi stacchiamo corrente e gas per qualche ora.
1: No, ma scusa un attimo, la ditta chi è? Scusate un attimo.
2: 5GG.
1: Io non stacco niente.
2: No, lei non stacca, sono io che stacco. Stacco tutto, 2-3 ore, anche 4, dipende da quante topo Molotov troviamo.
1: Scusate un attimo, dove state lavorando?
2: Giù, in cantiere.
1: Vabbè, io faccio una segnalazione ai carabinieri. Mi può dire il nominativo?
2: Allora, 5 Gigi.
6: No, no, il suo nominativo chi è? L'operaio, l'operatore.
2: E che vuole sapere il nome mio, scusi?
6: Ma lei come si permette, diciamo, di staccare tutto se quell'altro?
2: Ma non è che sono io che mi permetto, è il comune che mi ha mandato qua. Io sono una ditta in appalto, questa è la ditta mia. Io vengo e sacco tutto. E non è che, cioè, ho fatto semplicemente la gentilezza di avvisare che magari ci sono persone malate, gente che cucina.
6: Allora, l'incarico gliel'ha dato il comune?
2: Il comune me l'ha dato il comune.
6: Vabbè, mi faccio la segnalazione al comune, poi quello che succede ne risponde il comune.
2: Adesso non ho capito, ma perché si sta imbizzarrendo? Scusa, perché sta in casa?
6: Vabbè, ok, sono bene, faccio quello che deve fare.
2: E certo che faccio quello che deve fare, anche lei deve fare quello che deve fare, se non deve andare a fanculo. Lei è il comune. E che cavolo? Uno fa la gentilezza e questo tru col tavolo. Ma va a fanculo. Niente, Felix, lasciaci il topo Molotov e vediamo se gli arriva anche, minchia, il gatto Keklevich. In vestate devono rimanere, bastardi caini.
4: Quelli del 5GG.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.

0: Bastardi!
1: Ehi, Pino!
0: Tecnico!
1: Pino!
0: Tecnico!
1: Come stai?
0: Sento che sei sempre... super professorato, eh?
1: Hai visto? Sono zoppo!
0: Sì, ma in bocca, figlio di puttana! Siamo brionti! Sono torniato! Semplicemente puttano nel cielo! Sono io! Sono colui che vi regalerà nei prossimi minuti delle regole di vita! Sono Pino Master Flash! State attenzione! Prendete carta e penna e ficcateveli in culo! Perché è il momento di bene benvenuti! Se anche tu, dopo mesi e mesi che non chiavi, decidi di provare ad andare a puttane e quindi organizzi una finta uscita con gli amici per non destare sospetto a tua moglie, arrivi davanti all'hotel delle troie e appena entri ti trovi come capa troie la maestra di tuo figlio. Benvenuto! Sei dei nostri! Sì?
1: È arrivato il pacco di Amazon!
0: Ah, la bomba!
1: Aspetta che lo apro!
0: No, no, aspetta, aspetta!
1: Che bello!
0: No!
1: È il pupazzo porco! Quanto l'hai pagato?
0: Se anche tu, dopo essere stato a casa della tua femmina che vive al settimo piano, te ne vai tutto eccitato perché la balorda non te l'ha data e con le palle belle piene decidi di spararti una bella segona in ascensore, ma sfiga vuole che la porta è in vetro e quindi a metà palazzo il padre di lei facendo le scale ti vede tutto rosso coi pantaloni abbassati e il califone in mano tutto gridante. Perché? Perché uno deve farsi una sega in ascensore? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu vieni a sapere di aver messo incinta la migliore amica della tua donna e vieni invitato a cena a casa dei tuoi futuri suoceri e al momento del brindisi la tua donna se ne esce gridando di gioia che anche lei è incinta. Pom pom pom pom pom pom pom. Benvenuto, spara sbrabo. Sei dei nostri. Se anche tu in discoteca a Mykonos, dopo aver bevuto l'impossibile, ti svegli il pomeriggio dopo sugli scogli completamente ustionato dal sole, coi pantaloni abbassati e il culo con le croste bianche e i gabbiani che ti stanno mangiando vivo. Non posso dire chi è il protagonista, ma è una storia vera. Sei dei nostri. Se anche tu, dopo l'uragano Irma a Miami, trovi casa tua intatta, ma la notte durante il sonno vieni mangiato vivo dai coccodrilli che si erano nascosti sotto il letto, bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti dimentichi di lavare le spugne di tua moglie dopo che le utilizzate per farti una mega sega con eruzione materna e il mattino dopo tua moglie dopo la doccia si ritrova con addosso delle stalagmiti, che schifo. Benvenuto. Purtroppo devo dirvi una cosa, gran parte di quello che vi ho appena raccontato riguarda solamente la vita privata di Vincenzo Giannatempo, in arte il mago Wender, in arte ancora DJ Wender. Per maggiori informazioni contattatelo direttamente alla sua mail wender@105.net. Vuoi farti fare una serie speciale? Lui è il maestro. Benvenuto!

0: Lo Zode 105.
1: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta Invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
2: Buonasera e benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. La scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Cose. Abbiamo con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto.
3: Salve a tutti, salve. Sono Peppo Pepponi.
1: A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi Peppo Pepponi a Cose.
2: Questa trasmissione è stata creata per lanciare sul mercato nuove invenzioni rivoluzionarie che possono in qualche modo migliorare la nostra qualità della nostra vita.
3: Sì. E allora io sono venuto qua, anche se devo essere sincero, prima mi sono premunito di far firmare dei fogli a tutto quanto,
2: per paura che qualcuno potesse rubare le sue invenzioni, le sue creature.
3: Esatto, siccome io in anni e anni purtroppo ho avuto un po' di problemi, mi hanno rubato tante.
2: Immagino.
3: Una fra tutte, questa sostanza che si beve per rimanere vivi. E se ciò va,
2: quindi ha fatto un intruglio di vitamine.
3: No, è proprio limpida, trasparente.
2: Porca miseria, quindi lei è riuscito a creare un liquido che all'interno ha una serie di
3: nulla, proprio è trasparente. L'ho inserito in questa cosa fatta con soffiando dentro, è vetro.
2: Conosciamo, sì.
3: Dentro c'è questo liquido che, bevendolo, io sono vivo sempre.
2: Capito. Avrà all'interno delle particelle particolari.
3: H2O.
2: Così l'ha chiamata.
3: H2O, sì.
2: H2O. Acqua. C'è già.
3: Impossibile.
1: A Cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione.
3: Io oggi ho portato un'innovazione incredibile. Io, siccome nella tecnologia mi ci vendo tantissimo, ho scoperto che certi strumenti con la tastiera e il monitor spesso e volentieri sono sprovvisti di qualcosa. Cioè, devi usare il pensiero, no?
2: Certo.
3: Per muovere la freccina.
2: Sì.
3: Esatto.
2: No, c'è il mouse.
3: Ma se io costruissi uno strumento. Eccolo portato. Uno strumento che abbia la possibilità di mettere la mano sopra, come vede, è tipo quando fai sparire le checkarte, ci mette la mano sopra, guardi la magia incredibile,
2: si muove la freccia. Si chiama mouse.
3: L'ho chiamato plastica telepatica per muovere le frecce.
2: No, guardi.
3: Dentro ho inserito
2: una
3: tecnologia che telepaticamente dice alla freccia di muoversi.
2: Mi perdoni la franchezza.
3: Sì.
2: Tra l'altro ha un cappero che le sta entrando e uscendo dal naso.
3: È lo yo-yo del cervello. È una forma di intrattenimento.
2: Ecco, mi sa che rimane tante ore fuori. Ecco, comunque. Sì. C'è già, cosa? È già stato inventato il mouse, si chiama, il topolino.
3: Vede che c'è stata una fuga. Quelli della Disney non hanno fregato. Allora, no, ci hanno spiegato per tutto.
2: No, esiste.
3: Topolino ha inventato uno strumento
2: per usare.
3: Topolino ha pensato allo strumento telepatico per muovere le frecce.
2: Si chiama Topolino,
3: che
2: proprio
3: persona, guarda, veramente. Sì, rimarrà sempre top.
1: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi il signor Cianfrusaglie.
3: Allora, io ho una invenzione per le persone pigre.
2: Oh, bene. Questo sempre di più, perché la vita ormai che viviamo è sedentaria. La gente.
3: Lei capita mai di doversi alzare con la lingua, così cercare di cambiare canale alla televisione?
2: No, mai successo.
3: Lei non le capita mai, tipo, che è nel letto e tira una ciabatta? sulla televisione per cambiare canale?
2: Mai successo, no.
3: Scoprendo poi che le televisioni non hanno più neanche le tastiere, quindi dici come faccio a cambiare canale?
2: Una volta c'erano le manopolone.
3: Esatto, poi con l'avvento dello schermo decido io.
2: Io già ho buttato un occhio sulla sua invenzione.
3: Allora, io ho pensato, se io avessi tipo una, l'ho chiamato plastica piatta, la plastica piatta coi numeri. La plastica piatta con i numeri mi consente di schiacciando
2: sciando,
3: i numeri, io posso cambiare l'immagine allo schermo.
2: Che miseria.
3: Addirittura ho inserito un'altra variante che si chiama vociona.
2: Sì.
3: Vociona più, vociona meno, per alzare o abbassare la voce dello schermo della televisione.
2: Come lo vorrebbe chiamare questo oggetto?
3: Questo fa sempre parte del gruppo del telepatico che muove la freccia. Questo è strumento plastico telepatico per muovere le immagini.
2: Che pensa di telecomando? Lei è un ritardato, se ne rende conto?
1: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
3: Vado a usare la mia nuova invenzione.
2: Qual è?
3: Ruota magica che si muove con la gamba e la catena.
2: Bicicletta, c'è già.
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Una cosa bella.
5: Sì.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente.
4: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
5: Scusa, è partito un dente.
4: No, l'altra votazione.
5: Giovanotti.
4: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
4: Si è accorciato il dente. Chi te morta? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo?
0: Lo zoo di 105.
6: Lo zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
6: Presenta
8: la famiglia porno.
9: Basta, non dire più una parola.
8: Porno. Porno. Porno. Porno.
10: Buongiorno. Siete in comunicazione con la segreteria telefonica. Inserite il vostro messaggio dopo il segnale acustico, per favore.
9: Leccami i coglioni.
8: Porno.
11: Pronto?
7: Sì, pronto.
11: Chi è?
7: Ah, oh, sì, certo.
11: Chi è?
7: Sì, pronto.
11: Pronto, chi è? Qua il cappello, lei chi è?
8: Non ci credo.
11: Lei chi è?
8: Questo è il destino.
11: Il cappello, lei chi è?
8: Abbiamo trovato un'altra cappella. Mi sto eccitando. Ogni volta che dico cappella, mi vibra la vulva. Ma quella è un'altra storia. Ora torniamo sul pezzo e cerchiamo di capire bene come abbattere la signora cappella.
9: Leccami i coglioni.
11: Come?
7: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
11: Ma non capisco, magari più tardi se risponde lui.
9: Oh.
8: La vecchia teniamola al caldo e la finiamo nel 2018.
12: Qual falange di Cristo Redentore?
13: Ehi, pronto?
9: Succhialo che ne ho voglia.
13: Succhiamelo tu che ne ho voglia. Succhiami i coglioni, dai, che cazzo.
7: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
13: Va bene, sì. Allora mi tiremo e mi porti anche una bustina e bamba. Non la posso su. Oh no, va bene a bamba.
7: Ah, bene.
13: Bamba e albo whisky.
7: Ah, oh, sì.
13: Ecco, si fa un bel cocktail di bamba puttane.
7: Ah, oh, sì, certo.
13: Diga a Remo che porti Goldon, però.
7: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
13: Sì, ma sì. Diga a Remo che porti Goldon.
7: Ah, ci divertiremo. A presto, sì, allora, ciao.
13: Sì, ascolta, vuoi che porti anche i vibratori?
7: Hai invitato anche Franco e gli altri? Sono contento.
13: Sì, ma teorita, i vibratori chi li porta? I butti chi porta? Mio o li porta Franco?
2: Oh,
13: oh. Ah, cagare. Cagaiolo.
9: Basta, non dire più una parola.
13: Sì, sì.
9: Succhialo che non voglia.
13: Succhia.
6: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Che cosa?
1: Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Io non capisco che dite. Che dite?
2: Ecco, brava.
0: Eh?
2: Basta, non dire più una parola.
0: Che avete detto?
2: Succhiala che non voglia. Mi ha messo il fuoco nelle vene. Chiama il cappello.
3: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
3: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
3: Vaffanculo, chi ti è morto, stramorto? Ce ne fai parlare, chi cazzo ti apre?
2: Succhiala che non voglia, mi hai messo...
3: Ho lasciato figli e trafigli.
1: Dio, com'è grosso.
4: Scatta il terzo test di personalità. Chiama il cappello.
3: Pronto? Ma tu chi sei? Ma chi cazzo ti faccio chiamare? Tu chi sei? Che cazzo te ne frega a te che sono io?
5: Sendra,
3: che tu chiamo nel mio telefono?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Vaffanculo, ci sei figlio.
5: Tua sorella.
4: Ma possibile che non se ne accorga? Ora risponderà la moglie che parlerà con la voce registrata di suo marito, manovrata da Wender.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
0: Vedi che chiami tu, non io!
3: La caramella de sord!
0: Beh, vuoi te faccio?
5: Tua sorella! Chiama
4: Cappella! Adesso risponderà il signor Cappella e parlerà con se stesso.
3: Pronto?
5: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Dimmi? Muoio stronzo d'uomo! Ma vaffanculo a cinque figli, che cazzo ti chiama?
5: Ma che cazzo ti ha chiamato
3: male? Ma coglione, che cazzo sei?
5: Vai a fare.
3: Ma che cazzi tuoi?
5: Culo, vaffanculo, vaffanculo.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Quando ti senti solo, non riempire i tuoi vuoti di cose di cui potresti fare a meno. Quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, è una canzone dei Gypsy Kings. Quando la mia bocca ti chiede: ehi, come stai? La mia mente pensa: ehi, cavalchiamo. Quando l'amore si scatena e travolge due persone biologicamente compatibili per procreare, si potrebbe realizzare il miracolo della vita: i figli. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Figli di astemi, figli blasfemi, viene sottolineata la bizzarria umana dei sentimenti. Fica va con soldi, soldi vanno a puttane ci vanno i disperati, perché chi ha i soldi va ad escort. Questo meraviglioso cerchio illustrato dal dottor Carlone è la perfetta metafora della vita di innumerevoli coppie. Travolto dall'amore fa i figli, divorzi, i figli vanno alla fica che li ha messi al mondo, i tuoi risparmi vanno a puttane e subito dopo ci vai anche tu.
2: Ci vai anche tu.
1: Si stima che il mantenimento di un figlio da 0 a 18 anni comporterebbe una spesa tra i 96.000 e 183.000 euro. La spesa è considerevole, così come dovrebbe essere la tua decisione. Considerata. Riflettiamo insieme. Con 183.000 euro puoi avere un figlio o 183 escort.
3: Certo, si potrebbero avere anche 183.000 peroni, ma questo è un altro discorso.
1: Medita. Non fare cazzate col cazzo. Fare i figli non è un'impresa eccezionale. Ci riescono persino ad Avellino.
2: Ci riescono persino ad Avellino.
1: Continua l'esimio dottor Carlone dicendo che dovremmo imparare ad essere più gentili nei confronti dell'umanità. Se sei un emerito cretino e la tua compagna non brilla di genio, pensaci. Che bisogno hai di aggiungere un altro coglione a questo mondo? Fortunatamente non siamo panda, non ci stiamo estinguendo, anzi, siamo 8 miliardi. Che bisogno hai di aggiungerne un'altra unità? Poi non rompere il cazzo se trovi fila alle poste. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Rarry Rotter?
4: Eccomi, prof, arrivo!
3: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Rarry?
4: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
3: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
4: Ah, orrore, ma lei è un buzzurro, professore!
5: Quante storie, Rarry Rotter! Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda!
4: Ma perché siete così crudeli con me?
3: Basta, non piangere, cazzata di Dio! C'è una bella sorpresa! È arrivato un pacco per te!
4: Urrà! Che onore! È davvero per me?
3: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Rarry Rotter. Direi sì, è per te.
6: Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
3: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, c'è proprio scritto: per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di feci e mal cagata di Rarry Rotter, è suo.
6: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
3: Mi sembra di sì, sì.
6: Scusa, Rarry.
3: Dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
4: Oh, che bello, è una nuova bacchetta magica.
3: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragriri Ruremar.
4: Ragriri Ruremar.
3: Senza R moscia, vomito di Gianni. La Ragriri Ruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
4: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto.
5: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante. Non è giusto. La Non è giusto. La Ragri Ruremar spetterebbe a me. Sono la studentessa più brava.
4: No, la Rigrure. Aspetta. No, la Rigrure. Ho capito. Ragri Ruremar. Ok. No, la Rigrure. Porca puttana.
3: Ragri Ruremar.
4: Ragri Ruremar. Ok. No, la Rigrure. La Ragri Ruremar è mia, Hermione. Hai capito? Capotana ancora. La Ragri Ruremar è mia.
5: Ma se non riesci neanche a pronunciare il nome, gomitola di brufoli.
3: Basta, silenzio. Hermione ha le sue ragioni. Per questo ho deciso che lei e la merda con gli occhiali si sfideranno a duello all'ultimo sangue. Il vincitore si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto. Che il duello abbia inizio.
4: Ah, Hermione, ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito. Abracalabria, per la casa del ramaro marrone, fai cadere per terra Hermione.
5: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R moscia la magia non funziona? Ora tocca a me. Hocus pocus, investi Rarry Rotter con una Ford Focus.
4: Rororio!
3: Che cazzo? Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il calice di Chalice.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Tarzana la bottana. La storia di una ragazza allevata da una tribù di camionisti della giungla selvaggia che sa parlare coi cazzi selvatici e sconfigge il suo nemico occidentale saltando da un cazzo a un altro come fossero liane. Al grido di... Azione, si chiama.
3: Buonasera.
4: Pronto? Salve, sono Remo Geramella, fan della cappella, sono un regista. Sono un regista abbastanza famoso. Senta, la contattavo. Voi siete la serra, corretto?
3: Piace, è una serra, esotiche. Sì, abbiamo serra, sì, certo. Sì.
4: Senta, gentilmente, la chiamavo. Scusi, sono sul set per quello che sente un po' di rumore. Perché mi
3: risulta
4: l'esigenza abbastanza nel breve tempo di trovare una location per girare delle scene mancanti di questa pellicola che stiamo
3: realizzando. Mi scusi se la interrompo così, facciamo prima. Le do il numero del vivaio di Via Somaglia, che è l'altro nostro punto vendita, dove abbiamo comunque delle serre anche lì. Deve parlare col titolare, perché io sono una dipendente. Deve fare sempre lo 010.
4: Un attimo solo che segno.
3: Prego,
4: scusa un attimo, fermo un attimo le riprese, così almeno riesco a scrivere. Ragazzi, stop per piacere. Allora Agata, fammi un favore, tieni il ruccello con un bel pompino. Intanto io prendo questo numero di telefono. Allora, gentilmente mi dai il contatto?
3: Certo, 010.
4: Sì.
3: E Udine.
4: Sì.
3: 22. Dovrebbe parlare direttamente con il titolare, che è il signor Giuseppe.
4: Perfetto, la ringrazio, è stata gentilissima.
3: Buonasera.
4: No, non mi parlare adesso, fermo, stop. Come sparare? Lo devi parlare adesso. Allora, ti ho detto mille volte che quando devi farmi la parata, mi alzi il braccio sinistro, io preparo la camera, mi faccio un leggero avvicinamento alla cappella e mi godo lo schizzo. Se tu mi sparare così, mi diventa un problema registico, capisci?
5: Ho capito, però questa è brava, io non è che riesco a resistere,
4: Guarda che sono già entrati nell'argomento più volte. Ti ho già spiegato, per forza che è brava. È un'attrice di film.
5: Bene, ho capito.
4: Non mi alzare la voce, deficiente, che sono il regista, deficiente. Stai zitto che adesso devo fare una telefonata. Fammi un favore, adesso fagli una quinta di ano. Tu buttaglielo in culo. Cerca di scoglionarmi bene il clitoride, va bene?
6: Buonasera.
4: Senta, io sono un regista. Devo affittare l'angolo di una piccola location, oppure affittare la vegetazione necessaria per riprodurre un angolo tipo di foresta tropicale, foresta comunque, una foresta che non mi sembri, diciamo, il Parco Trenno di Milano, per farle capire. Perché devo girare questa pellicola che si chiama Tarzana la bottana. E volevo sapere se voi prendete in considerazione la possibilità di affittare per 2 o 3 ore lo spazio per poter fare delle riprese.
6: Poi dovete ricrearlo a livello di scenografie in interni, quindi da voi, o cercate delle location fuori, all'esterno?
4: Guardi, allora, mi posso adattare, perché in realtà mi servono soltanto degli stretti, delle piccole riprese, quindi posso o affittare la vegetazione necessaria e riprodurre il indoor presso i miei studi, oppure venire a girare presso di voi. Però siccome si tratta di una pellicola hard, probabilmente lei mi dirà: preferisco affittarmi le piante e me le porta dove mi servono, insomma.
6: Certo.
4: Scusi un secondo, perché sono. Aspetti un secondo solo, perché non
6: sento.
4: Aspetti un secondo, perché sono sul set.
6: Mi dice più o meno che volume avete bisogno.
4: Scusi un secondo, perché sono sul set e sto girando per ottimizzazione dei tempi. Cioè gli attori che stanno scopando mi fanno un casino incredibile. Ragazzi, stop, per piacere. Glielo tieni duro con un pompino, per piacere, che sono una telefonata. Allora, senta, cosa devo farle? Devo mandarle una mail.
6: Mandi magari 2 righe via mail, mi dice più o meno i volumi che dovete creare.
4: Ma ti racconto lo spazio che devo. Mi sente? Lo spazio che devo occupare. Tenga conto che è un angolo dove ho un'attrice a pecorina e ho un paio di ragazzi di colore che se la scopano. Non è che devo fare una grossa ripresa, perché il film
6: mi specifichi lei quanti metri quadri deve coprire, poi deve riempire come volume, e poi noi le facciamo una proposta.
4: Va bene, molto professionale. Va bene, la mail a chi la indirizzo, mi perdoni.
6: info@bumma.com.
4: Va bene, fantastico. Allora adesso preparo. Ragazzi, non mi sbaglio adesso che sto finendo la telefonata. Aspetta un attimo, aspetta. Grazie, molto gentile. Le mando la mail. Grazie. Pronto? Ma no! Stop! Non mi hai alzato la mano! Non ho fatto lo stretto sulla cappella!
5: Ho capito,
4: cazzo.
5: Devo tenerlo con due mani, è grave, hai fatto bene quelle pastiglie, c'ho un cazzo che si trasforma!
4: Chi è che ti ha dato le pastiglie?
5: Michele!
4: Michele, ti ho detto mille volte che non mi devi dopare l'attore, cazzo. Gli faccio già il siringone alla base della cappella.
5: Ho capito, però cioè, io la sostetta gliel'ho date.
4: Ti sei drogato, Michele?
5: Sì.
4: Si vede.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Perché due storie?
3: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Essere stato Castoro cattivo, eh? Io deve punire te.
6: Senti, che fai? Mi metti il bavaglio?
5: Adesso io dare frustate, eh? Piace, eh?
7: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
5: Tu cattivo Castoro, eh? Tanto cattivo, eh?
7: E dai, Papà Castoro! Smettila di farti frustare dalle troie e raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
6: Va bene, va bene, cazzo! Vi racconto la storia! Madonna!
7: Evviva! Grazie, Papà Castoro!
6: Allora, questa storia si intitola La lampada di Aladino!
7: Oh!
6: Allora, senti qua, c'era una volta un ragazzo molto scemo, di nome Aladino!
7: Oh! E poi? E poi? E poi?
6: E poi un giorno il ragazzo scemo trovò una vecchia lampada!
7: Oh! E poi? E poi? E poi?
6: E allora questo cazzo di e poi? Ve lo dico un'altra volta che dite e poi? Vi scuoio e vi uso come sciarpa per l'inverno, eh? Che cazzo! Comunque, il ragazzo scemo strofinò la lampada per pulirla, quando all'improvviso dalla lampada uscì
7: un drago! Un drago! Un drago!
6: No, no, quale drago? No!
7: Un orco! Un orco! Un orco!
6: No, neanche l'orco, cazzo!
7: Un negro! Un negro! Un negro!
6: No! Dalla lampada uscì un genio!
7: Oh!
6: E il genio disse al ragazzo scemo: ragazzo scemo, ma hai liberato! Per ringraziarti esaudirò per te tre desideri!
7: Quali desideri? Quali? Quali? Quali?
6: Allora, come primo desiderio, il ragazzo scemo chiese di avere un cazzo di 3 metri!
7: Oh! Il secondo? Il secondo? Il secondo?
6: Come secondo desiderio, il ragazzo scemo chiese il potere di sparare missili al posto degli spermatozoi.
7: Oh, e il terzo, e il terzo, e il terzo?
6: E il ragazzo scemo col cazzo di 3 metri e i missili al posto dello sbroffo guardò il genio e ci disse: come terzo desiderio, voglio mettertelo in culo.
7: Oh!
6: E fu così che il genio, per mantenere la promessa, l'ho preso nel culo fino a che non è morto, merda! Finita!
7: Che tristezza! Che tristezza! Che tristezza!
8: Ma scusa, Papà Castoro, qual è la morale della storia?
6: La morale è semplice: che è meglio essere scemo che essere un genio con un cazzo di 3 metri nel culo! Finita, dai, oh! Basta, devo andare, ciao!
0: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
8: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
8: No, Akira Iritani.
9: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
8: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
8: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
9: Fammi bene.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
8: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
8: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
8: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
8: No, Windows.
6: Windows
8: Media Player.
6: Windows Media Player.
8: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
10: Sei un po' pepepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
10: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
11: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
8: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
10: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito, Mary Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito, del Riargante.
10: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
10: Ma il super agente segreto di Passaranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
10: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.
6: Sono un Spider-Merd!
10: No. Sono Spider-Merd! No.
6: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
14: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato! Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crachapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No! Aspetta.
10: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
6: Dai.
3: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
6: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratiopus!
0: Sto... No, non formare. Come dite voi, fermare il dottor Kratiopus.
6: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratiopus! Sto venendo a prenderti!
0: Che è supermercato Kratiopus!
12: Ti ucciderò!
6: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
0: Non è un mago!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
0: Proprio.
6: Ma vaffanculo! No,
0: aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
6: Obi-Wan Kenobi!
0: Che?
6: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
0: Bravo! Adesso di farlo!
6: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
12: Leon San! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito!
11: Ce l'hai la mutata?
12: Faccia la signorina, figlio di p***a!
11: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odi mio, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
16: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
6: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive una cosa con la crede,
9: ma poi Skywalker.
6: Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi. Da seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: Lo Zodi 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Chi è lì che è alla porta?
6: Papà Castoro! Papà Castoro!
4: Non rompete le palle che sono in bagno qua!
6: Papà Castoro! Papà Castoro! Esci dal bagno, Papà Castoro!
4: Un attimo, cazzo! Quasi!
6: Papà Castoro! Papà Castoro! Vieni, Papà Castoro!
4: Vengo! Porca lontra, vengo!
6: Papà Castoro! Papà Castoro! Sbrigati, Papà Castoro!
4: Porco un attimo! Guarda quanto! Cane! Posso? Posso, fatto, venuto!
6: Papà Castoro! Papà Castoro! Finalmente sei venuto, Papà Castoro!
4: Sono venuto, senti, ma che c'è qua di così urgente che stavo facendo delle cose qua? Sta morendo qualcuno, per caso?
7: Ma Papà Castoro, che sbalato che sei! Ti è rimasto del sapone liquido sulle mani!
4: Sapone? Ma non è sapone questo!
6: E cos'è, Papà Castoro? Cos'è?
4: Sapessi che... vedi, colluttorio per castorine.
6: Oh!
4: Vabbè, quindi che succede? Che cazzo volete qua? Non ho capito.
6: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Ancora questa storia? Che cazzo ho comprato la PlayStation a fare? Andate a bruciarvi il cervello come dei castorini ormai, dai, non rompetemi i coglioni qua, dai!
6: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia, per piacere! Per piacere!
4: Basta, Castoro. Va bene, ma una veloce, intesi?
6: Urrà, urrà, per piacere.
4: Basta, Castoro. Va bene, ma una veloce, intesi?
6: Urrà.

0: cacava neve. Purtroppo nel regno c'era una strega cattiva, una merda di persona.
1: E poi? E poi? E poi?
0: Un attimo, senti, questa strega cattiva aveva un cesso magico parlante. E un giorno chiese al suo cesso magico: cesso, cesso delle mie brame, chi è che fa la cacca più bianca del reame? Cacca neve, rispose il cesso magico.
1: E poi? E poi? E poi?
0: Attimo! E poi la strega cattiva, invidiosa di Cacaneve, decise di ucciderla.
1: E poi? E poi? E poi?
0: Aspetta che vado avanti io un attimo, che dovete fare sempre delle direttive qua. Allora, Cacaneve, intuendo le intenzioni della strega cattiva, scappò nel bosco, dove incontrò 7 nani che l'accolsero nella loro casa.
1: E poi? E poi? E poi?
0: Però porco ancora questo e poi, un attimo! Allora, la strega cattiva scoprì che si trovava in una casetta nel bosco con i 7 nani e con l'inganno gli consegnò a Cacaneve una mela col veleno.
1: E poi? E poi? E poi?
0: Ancora. La povera Cacaneve, senza sospettare nulla, diede un morso alla mela avvelenata e cadde in un sonno profondo proprio.
1: E poi? E poi? E poi?
0: E poi 7 nani l'hanno inculata. Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando puoi mettere il senso del pudore da parte, fallo. Non restare inerme di fronte alla vita. Non scegliere di non scegliere. Se un bambino inizia a piangere disperatamente perché la mamma gli ha tolto l'iPad, non subire ingiustamente quella tortura e sfogati come vorresti. Puoi.
2: Voglio l'iPad. Dammela.
1: Sta zitto. Zitto. A parte il fatto che quando piangi diventi brutto. Ma stai piangendo per un cazzo di iPad. Ti sembra sufficiente un iPad per torturare la gente? Te lo dico io? No. Allora zitto.
2: Mamma, il Signore mi ha detto che devo stare zitto. Papà, sparagli.
1: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, piccole canaglie per grandi conigli, scritto interamente in aereo grazie al pianto isterico di un bambino che ha disturbato il sonno dell'illustre dottore, si evince che quando un genitore non riesce a gestire il suo mefistofelico pargolo, gli piazza davanti agli occhi un iPad. E quando glielo toglie, perché magari serve a lui, la piccola canaglia inizia a piangere disperata. La scienza ci dice che iniziamo ad avere autonomia di scelta a partire dai 18-24 mesi. Per cui, caro bambino, sappi che se persino i tuoi genitori evitano di sopportarti piazzandoti davanti a uno schermo, evidentemente la tua scelta è quella di essere un rompicoglioni. Se piangi, rompi il cazzo. E se rompi il cazzo, ti faccio piangere. È un cane che si morde la coda. Un circolo vizioso che non avrà mai fine, a meno che queste piccole merde non hanno un iPad tutto per loro. Dona adesso un euro al 4576, stato molto cattivo, adesso zitto! Per regalare un tablet alle famiglie dei bambini rompicoglioni. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, chiamo dai carabinieri, salve.
0: Dei carabinieri?
1: Sì, della caserma, signora, buongiorno.
0: Buongiorno, che è successo?
1: Allora, senda, praticamente il suo vicino di casa...
0: Sì?
1: Ha fatto una denuncia.
0: No.
1: Eh sì.
0: Perché?
1: Ha detto che l'ha denunciata perché lei è un terrone di merda.
0: Senti, e lei va da quel paese, porta fanculo e fanculo.
1: Uè, bestia di merda che non sei! Le mangi mi

0: anno di quintale di merda.
1: Bastardona.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Oh.
0: Sì, buongiorno signora.
2: Beh, dica.
3: Allora, senta, dunque praticamente io sto contattandola perché praticamente la informo che nella giornata di domani a Bari è attesa tanta neve.
2: Beh,
3: è attesa freddo e neve, freddo freddo proprio.
2: Vabbè, vabbè, ci sarà, lo sappiamo.
3: Ma ci sarà proprio meno 7, che c'è un vento proprio potente che. Quindi, siccome noi stanno spegnendo tutti i riscaldamenti di Bari, allora in pratica la sto avvisando che per riscaldarsi,
2: sì.
3: Noi le stiamo mandando anche a lei un tubo di plastica di 50 metri. Lei lo collega alla finestra e esce dal balcone e lo fa arrivare al tubo di scappamento della macchina.
2: E sente, se io non faccio tutto questo, che succede?
3: Signora, che poi prende freddo.
2: Non c'è riscaldamento.
3: No.
2: Quindi se io non faccio niente, morirò di freddo, per parole.
3: In pratica sì, signora.
2: Vabbè, e per quanto tempo?
3: In teoria diciamo che dopo 4-5 ore non sente più freddo, signora, se fa questa
2: va
3: cosa.
2: Va bene.
3: L'importante è che la macchina la lascia accesa.
2: Vabbè, comunque, senti, se io non dovessi riuscire a far niente, vuol dire che mi si riscalderò con le borse alla guagante, che devo dire? Io devo semplificare le cose perché la vita mia è già molto, molto difficile.
3: E questo è giusto, e questa è veramente la cosa giusta. Perfetto, grazie signora!
2: Grazie, altrettanto.
3: Salve!
2: Ciao.
0: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
1: Bastardona.
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno!
4: Chi è?
0: Tu contenta?
4: Ma chi è?
0: Chiamato signora!
4: Ma lei chi è?
0: Tu!
4: Ma chi è?
0: Tu contenta?
4: No, io non sono contenta. Se non conosco chi sta dall'altra parte, non sono contenta.
0: Io, Obama.
4: Obama?
0: Tu contenta?
4: Sei in America, Obama.
0: Io parlo con signora. Tu salutare. Salutare me, salutare.
4: No.
0: Salutare?
4: No.
0: Tu con... Pronta?
5: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
1: Bastardona.
6: Pronto?
7: Pronto? Signor Antonio?
6: Sì.
7: Sì, buongiorno, salve.
6: Salve.
7: Senta, io la stavo contattando dalla Columbia Picture. Non so se l'ha avvisata sua moglie.
6: No, non mi ha avvisato.
7: Ok. In pratica, siccome stiamo girando nella vostra zona per la RAI...
6: Sì.
7: Praticamente tratta immigrazione. Volevo sapere, più che altro volevo avere il suo consenso, siccome noi in mattinata avremo già da fare delle riprese. Mi sente?
6: Sì, la sto ascoltando.
7: Sì. Volevo avere il consenso, se fosse possibile, siccome c'è poi all'interno di questo docufilm una scena in cui ci sono 7 nigeriani che stuprano una donna, che diciamo che si divertono, volevo sapere se fosse possibile utilizzare sua moglie come cavia, diciamo.
6: Ah, e lei sua moglie la utilizzerebbe? Perché se sua moglie la utilizzerebbe, pure io sono regista.
7: Quindi, nel senso, se per lei va bene sua moglie, la usiamo. Al massimo la facciamo scopare da 5, non da 7.
6: Ah, quindi, e sua moglie con chi la scoperebbe?
7: No, non scopa lei, ci sta girando...
6: Vai a fare in culo, vai a fare in culo, stronzo.
7: Ma scusa, non ho capito perché io ti sto facendo entrare nel mondo del cinema.
6: No, vai a fare in culo, sei uno stronzo, sei.
7: Ma vuoi entrare...
6: Fatti vedere qui a Santo Spirito, vediamo.
7: E veniamo con le telecamere oggi.
6: Coglione, sei un coglione, sei.
7: Ma scusi, non ho capito, io la faccio diventare una persona...
6: Sei un coglione vivo.
7: Ma vuoi diventare un personaggio importante...
6: Ma vai a fare in culo, stronzo di merda. Sei uno stronzo.
7: Ma lo vuoi fare il film o no?
6: Vaffanculo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo è un posto straordinario. Vulcani, foreste, oceani, oltre 1,8 milioni di specie animali e tante, troppe, facce di cazzo. Nonostante l'incredibile miracolo dell'esistenza, per cui non abbiamo fatto nulla per essere vivi, troppe persone non partecipano alla festa della vita e dai loro umidi e lerci angoli di mondo gonfiano i cazzi. Nel libro scientifico La storia della tristezza umana dall'estinzione dei Sumeri a Selvaggia Lucarelli, volume 2, si evince come la vita media di un essere umano, proporzionata al pianeta che ci ospita, è come uno schiocco di dita, cioè il tempo che viviamo agli occhi della Terra è come il tempo di vita di un moscerino ai nostri occhi. Difatti, l'esimio dottor Carlone evidenzia l'insensatezza di essere noiosi. Se sai che il tuo tempo è limitato, la scelta più razionale sarebbe quella di sfruttare quel tempo per divertirsi, per godere della vita. Eppure certe persone decidono di investire quel tempo per giudicare negativamente, far sentire sbagliato chi vive in un altro modo, criticare le scelte altrui per ergersi sempre a paladini della corretta interpretazione delle cose, creando nella gente sana un pericoloso gonfiore cazzale. Perché quei cazzi possono esplodere. Queste sono le facce di cazzo.
2: Quei cazzi possono esplodere.
1: La scienza si sta interrogando sul perché dell'attività di queste persone. Pare ci sia un nesso con il virus del serismo, virus capace di imporre serietà alle cose più marginali e stupide del mondo. Queste persone hanno bisogno del tuo aiuto. Da faccia di cazzo si può guarire. Dona adesso un euro al 456-478 mi hai fatto i coglioni a canotto. E riportiamo il sorriso nelle case delle facce di cazzo.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Servizi di segreteria telefonica. Risponde
1: 3, 4,
0: 1. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio. Il tuo messaggio è stato registrato.
2: Ecce Jürgen, Ecce Jürgen, dopo gli Uber.
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Gadi, Gadi.
3: Cerca lei.
4: Ah, fanno io per bene. Venga, entri, maggiore.
3: Non ho capito.
4: Sì, spontani.
3: Ascolta, ma lei chi cerca?
4: Ancora lei. Chi è?
3: Chi è lei? Mi dice prima chi è lei, poi le dico chi sono io.
4: Venga, entri, maggiore. Ah, fanno io per bene.
3: Ma va, fa un bagno.
2: Ecce Jürgen, Ecce Jürgen, dopo gli
3: Pronto?
4: Chi è?
3: Ma ascolta, chi è? Ma chi è lei? Mi dici chi è lei che le dico chi sono io?
4: Fammi sentire le tue calde labbra sulla
3: Cosa vuoi? Vuoi insultare la gente?
4: È in forma, maggiore?
3: No, sono in forma. Cosa... Ma chi è lei?
4: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
3: Sì, dai, hai voglia di sfottere la gente, allora mi dice cosa vuole che io le rispondo.
4: Guarda,
3: cosa cerca? Lei mi dice cosa cerca e le risponde.
4: Chi è?
3: Chi è? Francesco.
4: Ora ti sb***o in bocca.

0: Pronto? Pronto?
1: Guarda il mio cazzo, perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
2: Chiama Cappella!
1: Goditi.
0: Pronto?
3: Chi è?
0: Pronto?
3: Chi è?
0: Ma chi cazzo sei tu?
3: Ah, Fanny Uberbene.
0: Vuoi sapere chi sono io?
3: Venga.
0: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
3: E ha voglia di incularsi la signorina?
0: Sei un animale, un assorbe a mamata.
1: Guarda il mio cazzo come... Ma chi
2: cazzo? Chiama Cappella!
3: Ah. Oh.
0: Pronto?
3: Oh.
0: Sta morendo.
1: Vai.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
3: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
0: Culaccia se figlio, fate capisci, sì.
1: Sto per sbagliare.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
5: Pronto?
3: Chi è?
5: Chi è? Tony Spa.
3: Ah, von Huber, bene. È in forma maggiore? E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber? Ah, von Huber, bene.
5: Dai.
1: Prendilo.
5: Dai.
1: Vai. Prendilo.
5: Vai. È meglio te lo dico.
6: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zodi 105.
1: Quando il sole irradia con i suoi raggi le piante, dà vita alla fotosintesi clorofilliana. Quando il vento soffia sulla superficie del mare, dà vita al moto ondoso. Quando io ti guardo, faccio... Oh, poi inizio a fantasticare, mi trovo chiuso in bagno, apro la mano, la stringo forte a me. Perché tu non ti senti libera di fare la stessa cosa? Purtroppo, nonostante gli innumerevoli progressi sociali, la masturbazione femminile resta troppe volte ancora un tabù. Troppe donne non si toccano o dicono di non farlo solo perché qualcuno le ha spiegato che Maria può essere vergine o Maddalena, quindi se sei donna o sei santa o sei troia. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo Ino Ino di Talino viene esaustivamente spiegata la composizione biologica del clitoride, che a livello di terminazioni nervose è pressoché uguale ad un pene. Sostiene quindi il dottor Carlone che la scienza ci dice che clitoride è essenzialmente un cazzo che non ce l'ha fatta. Difatti il pene rimarrebbe un clitoride se non ci fosse l'espressione dei caratteri del cromosoma Y, per cui il cromosoma maschile Y è nient'altro che un'evoluzione del cromosoma femminile X, quindi stando alla natura il maschilismo ha senso. Di conseguenza è comprensibile quanto primitivo come questo stesso maschilismo aumenti l'ego del maschio, che dice di praticare autoerotismo, e comprima la femminilità della donna quando dice la stessa cosa. Quindi la masturbazione femminile nel 2024 resta ancora un atto rivoluzionario. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Paolo? Paolo?
3: No.
2: Sono Dio.
3: Mi organizzi la festa medievale?
2: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
3: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi, mi fai la festa medievale?
2: Ma tu cosa c'entri col medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
3: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
2: Cos'è il tuo coso?
3: Dove la sedia grande del re.
4: Trono.
2: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico, però, dai. Eh? Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
3: Mio papà ha sempre detto che sei un...
2: Eh no. Senti, Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
3: La sua, poi, questa stronza...
2: Ecco.
3: Ha rifatto ancora il paraurti, sta zoppa.
2: Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe
3: renderti... Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso parlare con Satana un attimo?
2: Un attimo che provo a passartelo. Perché è incasinato in questo momento. Sta cazziando Caronte, aspetta un secondo, vediamo, eh. Pronto?
3: Senti, Satana?
2: Sì?
3: C'è Dio che mi dà fastidio.
2: Che devo fare?
3: Non lo so, se me la risolvi mi fai una cortesia.
2: Un attimo solo, che sono impegnato, un secondo. Sì, dimmi, Paolo, hai parlato con Satana?
3: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
2: E lui che t'ha detto?
3: Ha detto che era impegnato.
2: Hai visto? Vabbè. Senti,
3: ma lo fai un cazzo in più?
2: Tardi ormai, non posso.
3: È il mio compleanno.
2: Ci provo, dai, va bene.
3: Ma male, non in culo, eh.
2: Ma, male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato, proprio mi è partita la mano.
4: È un po' esagerato.
3: Sì, non sei un ottimo designer, però, perché c'ha l'oliera.
2: Però poi...
3: Sei il cazzo che fischia, Luca Alba. Perché il cazzo che fischia...
4: Non è vero.
3: Però è cazzo poi, fischiante.
2: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
3: No, ho visto che gli hai fatto. Si è preso col cazzo grosso. Poi verso la fine si è reso conto che era troppo, l'hai stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni e la base di un cavallo.
5: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi. regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato in Western italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamolo a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
6: Cerco Alex Britti.
5: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
6: Cerco Aldo Fabrizi.
5: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
6: Cerco Fabrizio Frizzi.
5: Ma no! Ho detto Fausto Brizzi, il regista.
6: Cerco Pacciani.
5: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
6: Cerco un...
5: Ma come un...
6: Cerco boh.
5: Ma come boh?
6: Cerco, non so.
5: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami, Natale a New York, Natale in crociera.
6: Cerco, film di merda.
5: Ma insomma, non sono mica film di merda, hanno sbancato.
6: Cerco, anche Maccio Capatonda in italiano medio ha sbancato.
5: Eh beh, in effetti, forse hai ragione tu.
6: Ho sempre ragione, capito puttanella?
5: Ma...
6: Stai zitto.
5: Scusa Siri.
6: Taci, merda.
5: Cosa
6: dici? Puttanella di merda.
5: Ma basta! Zoccoletta. Ma insomma, anche tu, basta!
6: Puttanella da 1000 lire. Merda.
0: Radio 105.
7: This is a zoo only for you.
8: California, California.
9: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
10: Ciao Ryan, come stai?
11: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
12: Per la mia psiche?
11: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isolette alle Seychelles, nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Arcipelago.
11: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
12: Pelago.
11: Nell'arcipelago.
12: Nell'arcipelago?
11: Nell'arcipelago?
12: Dell'Oceano Indiano.
11: Dell'Oceano Indiano. I was crying
9: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
10: Piacere, Lindsay.
11: Ciao, io sono Rachel Conner.
12: Ma chi è Rachel Conner?
11: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
12: La cioccolatas.
13: Ciao, io sono Ryan Cohen.
11: Ciao, io sono Ryan Conner.
12: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
10: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
11: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
12: Stile, anno il 96. Una business relationship.
11: Una business relationship.
12: Una business relationship.
11: Questa
12: è la station way, le Seychelles di nuovo.
11: Una business relationship.
12: Relationship, quello che fuma.
11: Una business relationship fra di noi.
14: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
11: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Ancora
12: Lindsay, no.
11: Lindsay.
12: Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Non è l'insane. Lindsay.
11: Lindsay.
13: Lindsay.
11: Lindsay.
13: Prova a dire Lindsay.
11: Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
13: Ancora.
12: Perché Lindsay?
11: Oh, Lindsay.
12: Lindsay! Come Sanpei!
11: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
12: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
11: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
13: Cervellarmi.
11: Ma devo cervellarmi per...
12: Sì.
11: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
13: No.
11: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
10: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
13: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
10: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
13: Ma no, non pensare che
10: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
15: No, perché?
14: Ancora?
15: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda?
14: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
15: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
14: Parla, idiota, dai che devo studiare.
15: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
12: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
16: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
12: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
16: No, col PSD.
12: No, PSP.
17: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Aspì.
16: Che ne dice?
17: Che dici? No.
16: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
12: Ci pisciamo addosso.
16: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
12: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
16: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
12: Che non Theft.
16: E al Grand Theft Auto? Libertiamoci.
17: Liberty Island.
14: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
16: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
17: Ma in Puglia?
16: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
18: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
12: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
18: Vov.
12: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
18: Lo sapevo, adesso
12: fa bene l'uovo.
18: Coglioni a me, rompi coglioni.
17: Scusa, la macchina famosa.
12: Una Range Rover Vogue.
18: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
12: Cos'è
18: quello? Una Range
12: Rover?
18: Rover
12: Vogue.
18: Vogue.
12: Una Range Rover Vogue.
18: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
12: Borger,
17: non è russa, è inglese la Range Rover.
12: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Hai problemi al lavoro? Ti danno troppe mansioni? Oggi c'è un nuovo corso per uscire con eleganza da situazioni difficili. Se anche tu vuoi imparare a mentire e cambiare discorso per disorientare amici, colleghi o perfino creditori, manda una mail a pippopalmieri@105.net, allega una foto del tuo cazzo e le tue domande. Ti risponderemo gratis entro un anno.
2: Cazzo Luca, sono giorni che ti chiamo, non mi rispondi. Ma che sei un pezzo di merda, me li dovevi ridare un mese fa, ne ho bisogno, lo sai come son messo, cazzo.
3: Uè Paolo, come stai, tutto a posto? Ma scusami un attimo, queste sono le magliette di cui mi parlavi, vero?
2: Sì, sono quelle che fa Made in Italy, quelle che fa il mio amico a Padova.
3: Cazzo, sono bellissimo, poi guarda come vestono, cotone italiano, finiture di pregio, veramente belle.
2: Sì, infatti, comunque sta andando bene, sta vendendo tanto. Quasi tutti i negozi di nicchia gliela chiedono.
3: Sono contento per lui. Anzi, magari fammene avere un paio così da mettere.
2: Ah, cazzo, certo, grazie. Dopo lo chiamo, magari te le faccio spedire se mi fai un post. Cos'è che ti stavo dicendo, aspetta?
3: Del tuo amico delle magliette?
2: No, ti stavo dicendo un'altra cosa.
3: Che sei dimagrito?
2: Hai visto? 5 kg, cazzo, sto facendo la dietologa.
3: Ma dai, pensavo di più, Ti sei proprio sgonfiato, sei in grande forma. Vabbè, dai, devo andare. Senti, stai bene, tanto ci si vede in giro.
2: Grazie, Luca, poi ti faccio avere le maglie. Ma poi come? Perché in giro? Ci vediamo in radio. Luca!
4: E vai!
3: Quella, tutto bene?
5: Ma va, un casino, Luca. Domani c'è l'assemblea dei genitori a scuola di Olga. Non riesco a montare le scenette per domani, qua.
3: Cavolo, bel casino.
5: Non è che lo faresti tu? Ovviamente appena posso ricambi il favore,
3: Ma senti, prima che mi dimentico, giovedì c'è la festa di Vincenzo,
5: Vincenzo chi?
3: Come? Vincenzo, il socio di Maurizio, il commercialista.
5: Socio di Maurizio, commercialista? Che cazzo è?
3: Ma sì, dai, il marito di Irene. Fanno una festa bellissima nel loro terrazzo in Piazza della Repubblica. Non ti è arrivato l'invito?
5: No, non mi è arrivato un cazzo.
3: Magari hanno fatto confusione. Quella è la festa dell'anno,
5: Ma quella festa lì di cui si parla tanto, che parlano tutti di questa festa qua, casini, no?
3: Esatto, mi raccomando, non si può mancare quella lì, Pieno di bella fica, champagne a fiumi, disastro.
5: Oh, grandissimo, mica, oh, è una figata, non vedo l'ora. Cazzo, vado a prepararmi allora,
3: Dai, allora ci vediamo lì. Ricordati, Piazza Repubblica 118.
5: 118? Oh, ma sai che non pensavo ci fossero così tanti portoni in Piazza Repubblica?
3: Ma amico mio, tu non sai tante cose, vedrai!
5: Sì. Aspetta una cosa, ti stavo dicendo una cosa prima, non mi ricordo più. Cazzo,
3: ma sì, tranquillo, mi raccomando, il vestito, solo smoking,
5: Vabbè, sì, tranquillo, dai, ci vediamo giovedì allora. Grazie, Luca! Cazzo, c'avevo una roba da dirti, non mi ricordo più. Cosa cazzo era qua?
4: E vai!
6: Zodi 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Sh- champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Andiamo a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Dai. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
8: Sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
8: No.
9: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo!
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
8: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: La vita è l'arte di resistere al passato, godere del presente e progettare un futuro migliore. La qualità della vita è direttamente proporzionale alla qualità dei nostri pensieri. La qualità dei nostri pensieri è un'operazione algebrica. Problemi reali più paranoie diviso arte di fottersene i cazzi. Se a questo punto stai sorridendo, stai bene. Ma se sei ancora lì a pensare alle puttanate che hai appena sentito, allora potresti avere qualche magagna alla salute mentale. Negli ultimi tempi siamo stati travolti da un'infinità di notizie su noti personaggi dello spettacolo che lamentano problemi di salute mentale. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cazzi per la testa, si evince che la centralità degli psicologi nella società contemporanea ha indotto tutti a riflessioni più o meno profonde sul proprio benessere mentale. Chi è già psicologicamente strutturato può dirsi salvo, o quasi, ma chi non lo è rischia di confondere la tristezza con la depressione, l'ansia con il disagio, un periodo difficile al lavoro con il burnout, rischiando poi l'errore più grande, confondere una società comprensiva con una società triste. Non cedere a riflessioni accurate su cose della vita che bisognerebbe lasciare andare. Rischi di ingigantire aspetti marginali creando poi il presupposto per un vero problema. Se senti frasi come «tu pensi di stare bene», «magari non sai di avere un problema», «tutti abbiamo bisogno di uno psicologo», ricorda il dividendo. Fottitene i cazzi. È una campagna Rollo Sensibilità.
13: Radio 105.
14: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
15: È tutto pazzo.
14: This is the zoo. This is the zoo.
15: Vai
14: dai.
16: Questa sera, Super Quark.
17: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi, fino al tramonto.
18: Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti, sembra quasi paradossale dirlo, ma... e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
19: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
20: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
7: Scappare! Voglio scappare!
20: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
7: Fica, voglio scappare! Scappare!
20: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
7: Buona la fica! Fica!
20: Ma ecco una serpe del cazzo, che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
15: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
20: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
15: La fica.
20: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata!
16: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Surgelati, scrotto ripieno di pesce palla, 3,99 euro. Anelli di totano più orecchini di seppia, 4,89 euro. Taralli di nonna clamidia da mangiare coi guanti in lattice, 6,39 euro al pacco. Coniglio centrifugato intero con occhi strabuzzatissimi e pieno di terrore, 9,99 euro al chilo. Spirito Santo Ramen. Spirito Santo Ramen, capelli di Gesù in brodo, 5,80 euro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Culattonno. Culattonno in olio d'oliva, cibo in scatola arcobaleno, 2,99 euro. Acqua di PC, additivo in bustine per la tua fresca bicchierata di urina, 5,66 euro la scatola. Aribobo, orsetti gommosi a forma di vieri, fuoco melico, 4,58 euro. Pesto tuo padre, un po' condimento, un po' minaccia, 9,88 euro. Amaro Unicam, scritto come l'unicum, ma al sapore di sperma, 17,49 dollari.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: YouTuberg, birra in video, 2,99 euro. Trafilati al bronzo, strozzapreti più chiava suore, 1,03 euro al pacco. Ragù alla cingalese con rose e ombrelli, prima regalo, poi sempre solo 1 euro. Misura giusta, barrette proteiche con le dimensioni di un cazzo medio, 4,99 euro. Kinder Glory Hole, ciambelle con ciambelle con buco birichino, 7,89 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Glutine senza biscotti, prodotto della linea Celiaco Suca, 5,35 euro al chilo. Mozzarella antipanico, 2,35 euro. Scarabeo Catanzaro Edition. Scarabeo Catanzaro Edition, gioco in scatola con un numero gioco in scatola con un numero esorbitante di H, 16,99 euro. Porco Diaz, mi gira la testa. Mocca mammeta e mocca assorreta, caffettiere per bocchinare, caffettiere per bocchinare, 15 euro l'una. Zio Candegina, che lascia stupefatti da quanto smacchia, 8,78 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis sborrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Disco Retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta. Ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico, mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva. Ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio! Che ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti metti al collo quando fa freddo? Lo Shar-Pei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta, dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai, con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è...

masturbare. Ho le palle giganti ed ho bisogno proprio proprio proprio di s***are. Non mi guardare, ti prego, non lo vedi che lo sto per ripastrugnare.

0: Furnai.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni. Date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.

0: L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
1: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
1: Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
2: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve!
3: Salve!
1: Salve!
3: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
2: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
3: C'è fica sugli altri pianeti.
2: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
3: Sono di Pilate!
2: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
1: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
4: Karate Kid è morta.
0: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
5: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
7: Io curatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon San!
6: Sì.
7: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
7: Vieni qua!
6: Tu all'italiano
7: vieni
6: non puoi
7: qua, Leon San!
6: Non puoi fare cinese!
7: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, figlio puttana!
7: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
8: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop
9: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
11: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
12: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
12: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
12: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
8: L'ispettore Gadget.
13: Lo Zoo di 105.
8: Lo Zoo di 105 presenta
14: Segreto.
15: Il segreto.
14: Il segreto.
15: Il segreto.

segreto. Ormai troppa gente in questa serie sostiene di sapere il segreto. Anche se Donna Ruanda

brava a tenere il suo segreto. Tutti ormai vogliono sapere qual è questo segreto. Madonna Ruanda farà di tutto perché nessuno sappia. È il suo segreto. Nel frattempo, nuove terribili rivelazioni accadono all'interno del segreto, che è il nome della serie. Cioè, Donna Ruanda ha un segreto all'interno di una serie che si chiama il segreto. Porco che casino.

0: cosa combina quella lurida nana?
1: Serva straccia! Serva straccia!
2: Eccomi, donna Ruanda!
0: Serva straccia, cos'era quel rumore di cosa che si spatascia per terra?
2: Sono desolata, donna Ruanda, ma temo di aver rotto la macchina che fa i bombini!
0: Cosa? Ma io ti faccio decapitare le mani, brutta nana stracciona che non sei altro! Lo sai quanto mi è costata la macchina che fa i pompini? E ora? Come facciamo? Non possiamo certo stare senza pompini!
2: Posso andare al villaggio a comprarne una scatola se me lo permette!
0: No, hai già fatto abbastanza danni! Vado io al villaggio a comprare i pompini! Tu invece vai a vedere come fervono i preparativi per il matrimonio di mio figlio Nigerio!

0: serva straccia del Cristo.
1: Mi manda donna Ruanda, padre Siviglio. Devo vedere come vervono i preparativi fra suo figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente.
0: Purtroppo è sorto un contrattempo del Cristo, serva straccia del Cristo. Nigerio, il figlio di donna Ruanda del Cristo, si è mangiato il cerbiatto inappetente del Cristo.
1: Oddio, e ora chi glielo dice?

0: disgrazia! Prima la macchina che fa i bombini e ora questo. Cosa potrà mai accadere di peggio?
1: Il segreto.
2: Estraneo más que nunca y no sé qué hacer.
3: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
4: Suor Mafietta del Cristo, Suor Mafietta, cos'ha da urlare?
3: Assassino! Assassino! Ah! Ah! Ah!
0: Suor Mafietta, gli dia una calmata e gli spieghi meglio. Assassino, chi è stato assassinato?
3: Ma come, chi? Gesù! Hanno ammazzato Gesù! Cosa siete, ciechi? Siete ciechi dagli occhi, non lo vedete il cadavere?
4: Suor Mafietta del Cristo, quello è solo un dipinto.
3: Oh, Gesù, Gesù mio, chi ti ha fatto questo? Ah, oh, ma lo scoprirò quando è vero che mi chiamo Suor Mafietta! Ti vendicherò, Gesù! Ti vendicherò!
0: Scusate, non ho tempo per queste cose di insetti. Devo tornare a Villa Calabria. O la signora penserà che qualcuno abbia scoperto il suo
1: segreto.
5: Es de sangrarse y contener los sentimientos.
6: Ma io lo conosco benissimo il suo
1: segreto.
0: Davvero? Me lo dica subito! Qual è il suo segreto?
6: Il suo
1: segreto! Quale sarà il segreto di Donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Sì, abbiamo già fatto questo discorso l'altro giorno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai rotto i cocones, te lo dico. Dicevo, tutti quanti vogliono sapere il segreto.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Non c'è nessuna domanda.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco, ma mi hai rotto i coglioni, come si dice a Milano.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Mi hai sparato, infame.
7: Potrei farle la stessa domanda.
1: Porco.

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cose a caso per la casa.
2: Ciclone anticiclone, assorbenti per turbo mestro, 16,99 € al chilo. Piatti pronti, renne all'arrabbiata, cucina fusion romana lappone, 4,59 €. Prolunga elettrica, con filo estensibile fino a 4 cm, 4,99 €. 2 in 1, shampoo per gemelli siamesi, attaccati per i capelli, 5,69 €. Biopan. Biopan, prodotto da Forno Veneto, 100% naturale, 2,56 € al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Soffoconi Fintus, che non sorridono, ma succhiano di brutto, 9,85 €. Esta Patè, bevanda torbida al fegato... Bevanda torbida al fegato d'oca, 2,99 € al litro. Da oggi anche alla pesca. Pomodori Pochino, nella confezione da 1 grammo, 1,99 €. Polenta Hussein, piatto tipico vicentino con grossi baffoni, 5,68 €. Colpo di sole, cipolla bionda, ma coi peletti neri sotto, 4,39 € al chilo.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Merdammer. Merdammer, formaggio svizzero dal sapore... Formaggio svizzero dal sapore non entusiasmante, 5,66 €. Copri più mongo. Copri più mongo. Copri più mongo. Fodera in stoffa di forma irregolare, 22,36 €. Mini Pimer turbo diesel, utile anche per fracking, 24 €. Tacchino intero Frankenstein, con pezzi di altri tacchini cuciti malamente insieme, 19,99 € al chilo. E se lo attacchi alla batteria della macchina, fa anche glu glu glu glu glu per qualche secondo. Omino mulatto, smacchiatore per burka e chador, 7,99 €.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Sfinterucci di casa Busoni. Casa Busoni mi ammazza. Taralli a forma di buco del culo, 5,32 €. Nesquirt, cacao solubile per giochi erotici, 5,99 €. Salviette mille usi, tranne detergere, 8,99 €. Candele di cerume, 1,36 € l'una. Imene, carta igienica ad un solo velo che sanguina dopo l'uso, 7,85 € al pacco.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Yeah. Yo. Per lo

0: quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
1: Cappella.
2: Pronto?
3: Buonasera, signora Cappella?
2: Sì, chi è?
3: Sono Lello Arena di Equitalia, Napoli. Mi scusi se la disturbo. È che abbiamo fatto una ricerca. Risulta essere intestataria di un solarium a Napoli che ha evaso parecchie migliaia di euro.
2: Ora, sì, ci tenevo un solarium, se va a casa.
3: Mi scusi?
2: Ma io non tengo nessuno solarium. Avete sbagliato.
3: Ecco, signora, allora ci deve essere stato un pre-call quo,
2: sì.
3: Evidentemente qualcuno deve aver invertito i codici fiscali. Però signora, le spiego, purtroppo in questo momento, per come stanno le cose, risulta essere lei debitrice nei confronti del fisco di 197.000 euro. Ora io ho bisogno che lei collabori con noi per poter sistemare la questione. Signora?
4: Ma che, in Italia così è?
3: Sì, sì.
4: Ma sì, vaffanculo, dai, non mi rompere i coglioni, mettilo giù, hai capito?
3: Ma come è così?
0: L'incubo italiano.
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Sì, salve, parlo col signor Cappella? Parlo col signor Cappella?
2: Sì.
5: Sono Ginepro di Equitalia. Salve, mi scusi, la disturbo?
2: Signor Cappella, signor Cappella è società tante, è la moglie.
5: Credo di aver colto l'etnia. Lei è italiano?
2: Non capite.
5: Questo l'avevo colto, ma dico, ma lei è italiano?
2: Sì, sono italiano, sì.
5: No, perché sembrava quasi di Tatooine o comunque di un altro sistema solare. Lei è Cappella?
2: No.
5: Lei che Cappella è?
2: Io
5: Lei è Emma? Ma è parente del Cappella? Cioè dell'altra cappella?
2: C'è un'altra cappella, Cappella Cappella.
5: Ecco, perfetto. No, perché io sto... Lei è Cappella Rocca, quindi?
2: No, io sono le...
5: Iena?
2: Le...
5: Lemma, lei è Lemma. Lemma. Ed è parente di Cappella...
2: E mio marito era. Però mio marito ha suscitato tanto tempo, sono quasi 15 anni.
5: Capito, con Yoda? Dico, lei conosce Yoda?
2: Ah, come si Yoda?
5: Sì, immagino, perché credo di aver capito, no, perché... E lei è stata sul sistema di Dagobah ultimamente? Va bene, andiamo oltre. Sono di Equitalia. Pronto? Signora?
6: Ciao.
5: Pronto? Me la richiami un secondo?
0: L'incubo italiano.
2: Pronto?
5: Signora, mi ha avvertitamente messo giù. Probabilmente c'è più uno P8 lì. Mi sente, signora? Immagino. Volevo chiederle una cosa, siccome sono di Equità.
2: Non dico niente.
5: Ma questo l'avevo ampiamente intuito, ma credo in senso lato. Ma riusciamo ad avere una conversazione possibilmente terrestre? Pronto?
2: Pronto?
5: Sì, salve. Allora, come le avrà detto il mio collega, è tutto risolvibile. Nel senso che abbiamo capito da alcune ricerche che abbiamo fatto che la sua cappella non è quella giusta, ok?
2: No.
5: Quindi lei non si deve preoccupare. Ma l'unica cosa che mi interessa è giustificare che io abbia effettuato questa telefonata per avvisarla. Capisce?
2: Io non so. Adesso le cappella se ne stanno tante.
5: Beh, no, sì. Appunto. Allora, visto che ci sono tante cappelle al mondo, la sua cappella è quella sbagliata. Però io devo segnarlo nel risponditore citofonico Berberer. capisce? Quindi lei mi deve semplicemente dire due cose. La prima, mi deve affermare sostanzialmente che lei non è mai stata titolare di nessuna gelateria. Lecco...
2: No, no, no, io non faccio niente. Io so...
5: Perfetto, allora lei mi può ripetere, non ho mai avuto Lecco Cappella?
2: No, no, no, no, no, mai proprio.
5: No, lo può ripetere per piacere?
2: Non ho avuto mai nessuna cappella.
5: Non nessuna, io non ho mai avuto Lecco Cappella.
2: Va bene, io sono analfabeta, mi dispiace, non lo posso dirle.
5: No, non ha capito, lei non lo deve scrivere, lo deve solo ripetere. Cioè, sa come fanno i pappagalli, io le dico quello che devi dire e lei lo ripete, così io la registro e siamo a posto, non le arriva nessuna lettera. Capito?
2: Sì.
5: Perfetto, allora ripeta. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
2: Io non ho avuto mai la gelateria deve essere Cappella.
5: De essere? Che ha detto signora? Lecco? Ma ci vuole tanto? Lecco in provincia di Como?
2: Sì.
5: Io capisco che lei è un passo dal primate. Cioè lo sto intuendo. Ma lei ha il pollice opponibile, quello che mi chiedo io. Senta, ripeta semplicemente quello che le sto dicendo. Io non ho mai avuto la gelateria Lecco Cappella.
2: Io non ho avuto mai la gelateria Lecco Cappella. Mai.
5: Perfetto. Non ho mai, io non ho mai avuto il centro solarium Cappella Arrossata.
2: Non ho avuto mai la gelateria, mai, io non ho fatto mai niente di questo lavoro.
5: Ma lei, mi perdoni signora, ma lei ha un assistente che l'aiuta durante la giornata?
2: No, no, no,
5: no,
2: non ho niente.
5: Niente, neanche figli che la supportano psicologicamente?
2: Io non ho niente proprio.
5: Niente, lei ha la coda?
2: No.
5: No.
0: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa con la crisi!
4: Ma porca!
1: Skywalker!
3: Skywalker! Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
5: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No!
8: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua dentro di me. Figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una volta li chiamavano telefilm. Erano le serie TV americane degli anni Ottanta, piene di reduci del Vietnam che dovevano inventarsi un lavoro, mezzi tecnologici fatti di neon, supereroi con tute in licra e famiglie di colore che facevano ridere. Per più di un decennio hanno colonizzato i 6 canali a disposizione sul telecomando, diventando, per chi c'era già, un punto di riferimento del XX secolo. Ma se conosciamo a memoria tutti i personaggi e le storie, che in fondo erano sempre le stesse, di sicuro non siamo abbastanza informati su quello che più di 30 anni fa succedeva dietro le quinte. È il momento di colmare la nostra ignoranza. Ecco, 10 cose che sicuramente non sapete sui telefilm anni 80.
2: Numero 10.
1: A-Team. La squadra più celebre della TV non era così compatta fuori dal set. Ad Animal Smith, infatti, stava sul cazzo P.E. Baracus, ma pesantemente. Non perché era nero, non perché era coperto d'oro come la Madonna dell'Incoronata, ma semplicemente perché era più famoso di lui e firmava più autografi coi bambini.
2: Numero 9. Sunday,
1: Monday, happy days. Fonzie di Happy Days aveva paura di una sola cosa nella vita: le moto. Nelle scene in cui doveva spostarsi a bordo della sua Harley, il motore rimaneva spento e la motocicletta si muoveva su una pedana trainata da una ruspa. Ehi, che cacasotto!
2: Numero 8.
1: I Visitors furono creati con il preciso scopo di diffondere una feroce propaganda anticomunista. Le divise degli alieni, infatti, erano ricalcate su quelle degli atleti olimpici della nazionale sovietica. I topi di cui si nutrivano rappresentavano i bambini e nella serie crepava un numero considerevole di preti.
2: Numero 7.
1: Supercar, ovvero l'appuntamento fisso di chi faceva sega a scuola. Nella prima versione della sceneggiatura, l'auto non aveva una voce. Siccome l'attore che faceva Michael Knight recitava di merda, i produttori dovettero escogitare un sistema per appioppare a qualcun altro il compito di spiegare i dettagli essenziali di ogni puntata. Nacque così l'idea di dare una voce a Kit, che si chiama Kit perché quando il produttore sentì recitare David Hasselhoff disse: Kit è morto, Kit è vive e Kit è stramort.
2: Numero 6.
1: Tra le tante puttanate inventate da MacGyver con un chewing gum e una graffetta, la più inverosimile è senza dubbio il radiatore all'uovo. Il nostro eroe deve riportare in vita un'auto con il radiatore andato. Ecco un po' d'acqua e un uovo preso da un allevamento lì vicino. Mette l'acqua nel radiatore, poi il bianco d'uovo che viene cotto e così ripara il buco. 30 anni dopo, la trasmissione Mythbuster ha ripetuto l'esperimento e... niente, minchia, funziona davvero.
2: Numero 5.
3: Mare, profumo di mare.
1: La nave di Lovebot era maledetta. Dopo la fine della serie, infatti, la Pacific Princess doveva essere smantellata, ma lei non voleva. Prima naufragò durante la traversata atlantica, poi prese fuoco nel porto di Genova. Infine, in un cantiere in Turchia, due operai persero la vita nel tentativo di svitare alcuni bulloni.
2: Numero 4.
1: Ralph Super Maxi Eroe. All'inizio della serie, il protagonista si chiamava John Hinckley. Durante le riprese della seconda stagione, tuttavia, il nome fu cambiato in John Inley, perché un pazzo armato di pistola aveva appena cercato di assassinare il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Quel pazzo si chiamava, appunto, John Hinckley.
2: Numero 3.
1: L'idea delle Charlie's Angels era inizialmente il soggetto di un porno sadomaso. Le tre protagoniste, vestite di pelle, sconfiggevano il crimine a colpi di fruste, catene e... pompini. Il produttore del porno però intravide una potenzialità ulteriore nel trio di belle fighe. Riuscì a vendere il soggetto e a trasformarlo in un telefilm per famiglie.
2: Numero 2.
1: Durante tutta la lavorazione di Hazard furono distrutti ben 150 generale Lee. In ogni puntata, infatti, almeno un'auto dei cugini Duke finiva irrimediabilmente dilaniata in qualche cazzo di fosso. Ma non sempre gli incidenti erano previsti nella sceneggiatura. Molti accadevano perché i protagonisti guidavano di merda e da contratto erano gli attori stessi a dover pagare di tasca propria il costo della riparazione.
2: Numero 1.
1: Wonder Woman. Dietro la colonna sonora della celebre Milfim Mutande c'è una storia di furto. Il tecnico del suono, infatti, dopo essere stato licenziato dalla serie Star Trek, si era fottuto tutti i nastri con gli effetti originali sonori della serie spaziale. Per vendetta, li usò per montare gli episodi di Wonder Woman e dopo 30 anni è ancora in causa. Queste erano 10 cose che non sapete sui telefilm anni 80. E adesso, a parte la nostalgia devastante di quell'epoca spensierata, vi lasciamo con una considerazione. Noi del XX secolo abbiamo già visto tutto e con la casa di carta possiamo solo pulirci il culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Braccio da tartufi, 65 euro. Tranci di maiale, stramacellato, ma con un po' di senso di colpa, 3,69 euro al chilo. Arbre Tragique, deodorante per casse da morto, 4,15 euro. Bis di pasta, strozzapreti più sgozza suore, 3,98 euro. Anticappone. Anticappone, pollastro da allevamento transgenico, 4,99 euro.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Ace gentile più ace stronzo, candeggina per le macchie più ostinate, 8,98 euro. Segretissimi, capperi sotto copertura, 6,50 euro. Sborotalco, polvere profumata per asciugare la pancia dopo la masturbazione, 5,99 euro. Zampirlone, che allontana le zanzare non troppo scaltre, 7,10 euro al pacco. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel... Immagina per fico quelli che si inculano. Activia e Passivia, gli yogurt che si inculano nel frigo, 1,69 euro la coppia.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Smart Box Jus Prima in Octis, cofanetto regalo per sverginare la moglie di un altro in hotel 4 stelle, 49 euro. Criceto balsamico, 9,88 euro al litro. Ma com'è al litro poi? Mela carogna. Mela carogna, acida dentro e marcia fuori, 3,66 euro al chilo. Agnonotti di nonna clamidia, con funghi ma soprattutto batteri, 4,59 euro al chilo. Tamarinco e... Tamarinco e mangolone, gelato ai frutti tropicali di forma irregolare, 11 euro al pacco.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Finocchi, antidolorifico per quei mal di testa da pazza, 14 euro 10 bustine. La vacca stanca presenta latte latte parzialmente stremato, 99 centesimi al litro. Tonno zinne gialle, allevato all'uranio, 4,56 euro. Vino al gusto di acqua, 6,30 euro al litro. Moca sorreta e moca mammeta, caffè in cialde che lascia in bocca un vago sapore di cazzo, 4,99 euro. Affanculo.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.
3: Only for you. No, no, no. This is

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Quei due scemi pagliacci hanno ancora la bocca tutta scassata. Cercano un dentista che li aiuti. Fanculo. Mi fate venire il nervoso, così nervoso che per calmarmi devo farmi 10 grammi. Scemi di merda. Puttane, pippare.
4: Studio dentistico, buonasera, sana.
5: Inda, c'hai proprio il monotono. Sono Massimini di quarto. Chiamo perché praticamente sono scippato una mola. Sono tutto spaccato, mi fa malissimo la bocca.
4: Io le posso dare un appuntamento.
5: Appuntamento, minchia. E senti, pagando quello che c'è da pagare, non mi faccio paranoia. Il dentista non può venire qua?
4: Non ho capito, mi scusi.
5: Minchia, italiano parlavo. Ho detto, ma il personaggio, il dentista, non può venire qua pagando quello che c'è da pagare, senza problemi proprio. Proprio a fresca che vuole.
4: Cioè, il dentista deve venire, l'odontoiatra deve venire lì da lei?
5: Sì, che c'è di strano?
4: Ce l'ha, guardi, le gambe. Facciamo una cosa.
5: Cos'è, montato su una sedia, abitato, che non si muove.
4: Non ho capito, mi scusi.
5: Ho detto, cos'è, non si muove, non ce l'ha le gambe. La macchina, i mezzi di trasporto. Sì, ma tutta sta pausa, sto soffrendo come un pazzo.
4: Per favore.
6: Mia, questa qua sei come ciuccia i cazzi.
5: Mia. Che è passata all'estero, è passata. Questi sta chiamando i carabinieri.
6: Sì, sì, sì, sì, adesso sì. Ma è andato a controllare se il dentista c'ha le gambe, te dico io.
4: Pronto?
5: Sì.
4: Allora, mi sono informata, noi abbiamo disponibilità per lunedì.
5: Sì, ho capito, però mi sembrava che nella discussione precedente avessimo già precisato il fatto che io sto malissimo e volevo che il dentista veniva un attimo da me.
4: Mi scusi,
5: Sì.
4: Ma com'è possibile una cosa del genere?
5: Minchia, gliela spiego proprio brevemente. Praticamente fa quattro passi verso la porta. Apre la porta, esce dalla porta, la chiude dietro di sé, da due mandate che non si sa mai qualche perché niente gli ruba la roba.
4: Scusi,
5: Sale in macchina tranquillo, fa la strada col navigatore, gira a destra, gira a sinistra, parcheggia, citofona, sale in casa e mi visita. Una cosa semplice.
4: Guardi, mi dispiace, ma noi oggi pomeriggio non abbiamo dottori in studio.
5: Ah, ho capito, ho capito. Come vivete? Di caccia raccolta vivete?
4: Come?
5: Vivete di caccia raccolta che non ci avete i dottori disponibili. Cosa fanno? Giocano al golf il venerdì.
4: Senta, se ha bisogno chiami lunedì, va bene? La saluto intanto.
5: Madonna, come sei acido. Che se la spruzzi di limone.
6: Vada male, Massimino, mi sa che devi pippare.
5: Pensa a te, mi faccio 20 grammi fino di lunedì.
7: Pronto?
6: Pronto? Mi hai buttato giù il telefono? Ho bisogno del... Ah, ho sbagliato, scusami, è un'altra dentista che ho chiamato prima, ma ha buttato giù il telefono. La gente è maleducata, chiami, dici che hai un problema ai denti, ti buttano giù il telefono.
7: Veramente?
6: È una roba incredibile. Senti, io ho un problema al canino, che mio cugino me l'ha tolto, ha detto che fa il dentista, non è vero un cazzo. E adesso ho tutta l'infezione col sangue, mi si è gonfiata la faccia e ho bisogno del dentista subito.
7: Va bene, ma tu chi sei?
6: Ancora. Giovannino. Giovanni. Sul documento c'è scritto Giovanni, ma gli amici mi chiamano Giovannino.
7: Ah, va bene.
6: Se siamo intimi, proprio puoi chiamarmi anche col fischio. Senti, come faccio per venire al dentista? Dobbiamo fissare l'appuntamento, vengo subito, può venire lui da me? Come funziona?
7: Va bene.
6: Give me a motherfucking beat. Vabbè, un paio di coglioni. Oh, c'ho male i denti, bastare di merda. Minchia, mi vuoi dare sto cazzo di appuntamento o devo chiamare Reagan?
5: Ma vedi sta puttana.
6: Non c'è una voglia di fare un cazzo. Poi c'è la crisi, ma vaffanculo, va, bastardi di merda.
3: Sono stanco, non concludete mai un cazzo. Io le avrei prese tutte a calci nel culo e invece vi siete fatti fare a merda. Fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zigato Pandolfo Cagliari, Catania Zingara, che sono boffolo che dico sabbia. Siamo di nuovo a dito dito con la puntata di Quarto Grado che sono Satanano. Salutiamo tutti i nostri ospiti e soprattutto la mia bella Alessandra Viero, che oggi ci ha proposto di cose di pazzia con Massimo Picozzi che è Stervio Zimbabwe. Te la linea, Viero.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: Come ogni settimana avremo anche questa sera un approfondimento con il nostro criminologo con il collo alto anche ad agosto. Saluti a te Massimo Picozzi.
3: Ciao, come butta Alessandra?
2: Bene, grazie Massimo. Se non ti spiace passerei subito al tuo approfondimento su un caso del passato.
3: Cazzo di fretta, ahi che ansia. Non vedi che sono rilassatissimo. Oggi non ho nemmeno le scarpe ma un paio di Crocs.
2: Senti Massimo, se non erro oggi ci parlerai dei gemelli assassinissimi mangia persone, vero?
3: Esatto, questa storia è da brividi, ma per me che faccio colazione con le reliquie dei santi inzuppate nel sangue non è nulla di spettacolare. Siamo a metà degli anni 50 in America. I gemelli Hansel e Gretel vivono in Arizona e sono di famiglia umile.
2: Questi nomi non mi sono nuovi.
3: Una notte i due gemelli vengono abbandonati nel bosco dal proprio padre. Un certo Sergio Vastano, un pastore di origini italiane. E lì i due giovani gemelli girovagano fino ad una casa di marzapane.
2: Anche la casa di marzapane e Sergio Vastano mi sembrano familiari.
3: I due giovani gemelli sono affamati e decidono di entrare in questa casa di marzapane e li trovano una donna molto anziana che ha un forno acceso a legna.
2: La strega.
3: A questo punto la donna viene gettata nel forno acceso e cotta viva fra atroci urla di agonia.
2: E tutti vissero felici e contenti. Ma scusa Massimo, ma è la trama di una favola dei fratelli Grimm.
3: C'è un morto ammazzato atrocemente?
2: E beh sì.
3: Ci sono due adolescenti vessati da un padre irresponsabile e violento?
2: Sì, ma...
3: Allora che cazzo vuoi?
2: Ma che cazzo c'entra Sergio Vastano?
3: Niente, ma mi faceva spaccare al drive-in negli anni 80 e mi faceva piacere citarlo. E comunque io il 18 lo rifiuto.
2: Vabbè, a te la linea Gianluigi.
1: Bene, che dico sabbia, dico Narnia. Dicono che tutto è polisportiva, che sono Bobby, adesso farciamo i nacasti con i cattolici, che poi dico Papa, andiamo alla ricostruzione della cosa di morte dei mazzamenti, servizio di Peloponneso.
4: All'imbrunire di un giorno di mezza estate, il signor Pallavicini Schifotera sta passeggiando da solo lungo un sentiero di un bosco impervio, nella malsana intenzione di fare un giretto nella natura. Incurante degli animali pericolosi e del calare imminente della notte, il demente si avventura senza nemmeno il telefono e il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza.
5: Ah, che bella giornata per camminare nel bosco! Oh, che buona la mora! Sa di piscio di lepre. Ah, ma...
4: Ad un tratto il bifolco sente il mugugnio disperato di qualcuno che sta palesemente soffocando e scorge una losca figura che cinge le mani alla gola di una palese vittima di aggressione omicidiaria.
5: Che fa quell'uomo accalasciato sul corpo di un altro uomo con le mani intorno al collo?
4: Eh già, che farà mai?
5: Si vede che questa persona ha mangiato un nocciolo e c'è rimasto in gola.
4: No, si vede che tu sei un coglione e non distingui uno che viene ammazzato strangolato da uno che mangia una ciliegia.
5: Fortunatamente io sono impraticato delle arti del primo soccorso, ho imparato la manovra per farci sputare il nocciolo. Vado a salvargli la vita.
4: Ovviamente fra scappare e chiamare aiuto e andare a molestare un assassino, voi cosa scegliereste? Esattamente, non quello che sceglie il povero mentecatto che si inventa di sana pianta di essere anche esperto di pronto soccorso e corre verso la scena raccapricciante attirando l'attenzione dell'assassino.
5: Scusa signore! Vedo che sta praticando erroneamente una manovra per dissoffocare la persona. Se vuole io ho fatto un diploma di pronto soccorso, vuole che ci do una mano? Mi faccia agire che vedo che forse è troppo tardi. Levi le mani dal collo. Che fa? Che si alza?
4: Già perché si alza? Queste sono le penultime parole del povero menomato mentale prima che il bruto gli stringa le mani attorno al collo per soffocarlo mortalmente.
5: No, io non ho niente nella gola che mi sta soffocando. Non si fa così la manovra, io non so da...
4: ma perché diamo spazio ancora a questa immondizia? Era meglio che avessi continuato la mia carriera come odontoiatra. Almeno non avrei avuto a che fare con questa pochezza narrativa. Quanto godo che sei crepato, brutto ignorante. Che morte da stronzo.
1: Bene, bravo, che sono Funcia che dico serpe. Dico che boffolo decesso del pazzo che sta piantumando il castigo di Maturando. Sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana!
2: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori. Fra le tante mail arrivate, una in particolare mi ha fatto molto sorridere. Ce la scrive un certo Mario detto Priscilla, che è evidentemente un tifoso accanito di calcio di origini brasiliane, e ti invita personalmente a tifare Lazio con lui a casa sua. Dice testualmente: dai Gianluigi, viene che facciamo Fellazio, faccio godere.
6: Fellazio, non tifa Lazio. Non vuole andare allo stadio con Nuzzi. Ce lo vuole succhiare.
1: Bene, tutto, indomito il clarinetto che poi si ragusa il castrocaro che dico Brindisi, che dopo rimane impavido il marciapiede di Dottorado. Adesso si chiude e si cava la zattera di Diomede, dico Foggia Sportiva e Bari Merda, ciao.

0: Abbiamo chiamato Santina per conoscere l'evolversi della situazione che riguarda lei e l'agenzia immobiliare che le ha sottratto circa 3.000 euro. Oh, non so se avete capito, 3.000 euro! Vabbè, andiamo avanti. Il primo a contattarla è l'ex presidente Matteo Renzi.
1: Pronto?
0: Santina?
1: Ciao Matteo, come stai?
0: Bene, tu?
1: Mica tanto, caro.
0: Cosa c'hai?
1: Sto andando all'ospedale, ho paura.
0: Perché?
1: Non sto bene. Ho un mal di testa da morire. Ho anche i denti, 4-5 denti da levare.
0: 5 denti da levare? L'altro, toglieli tutti e 6 allora.
1: Ce la faccio più, io adesso faccio da mangiare perché sto facendo da mangiare, ma dopo vado a letto perché non...
0: Sì?
1: A letto sì, perché mi fa un male da morire.
0: Sì, ma tu lo sai che Alfio conosce Dottor House, quello zoppo?
1: Sì, lo conosco bene.
0: Sono amici con Alfio.
1: Bravo.
0: Sì. Senti, allora ti volevo dare delle belle notizie.
1: Dimmi.
0: Adesso c'è un avvocato, amico mio, che sta cercando di farti riavere i soldini che ti hanno preso.
1: Mi hanno preso le 3.000 lire.
0: Quindi adesso... 3.000 lire?
1: Sì, esatto.
0: Sono 3.000 euro?
1: Sì, 3.000 euro sono.
0: Non 3.000 lire.
1: E pensi che me lo danno?
0: Secondo noi sì, secondo l'avvocato anche.
1: Sì, speriamo in Dio.
0: Sì, senti.
1: Non faccio andare avanti qua.
0: Ok, senti, adesso sono qui con Obama. Te lo passo così almeno ti spiega cosa dobbiamo fare, va bene?
1: Va bene.
0: Ciao Gioia, ciao.
1: Ciao, ciao amore, ciao.
0: Bene, l'ex presidente Matteo Renzi, ovvero io, l'ha rassicurata sulle reali possibilità di recuperare i soldi ora in mano all'agenzia immobiliare. E le conferma che avrà inizio il tour in giro per l'Italia che le permetterà di recuperare qualche soldo. Al telefono ora l'ex presidente americano Obama.
2: Sandina!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Sai?
2: Bene, tu contenta?
1: Sì, contentissima, ma non sto tanto bene, sai.
2: Tu contenta?
1: Io contentissima. Sei stato troppo buono con me.
2: Fare male dente? Fare male dente? Fare male dente?
1: Sì, devo andare anche dal dentista adesso, tardi.
2: Tu hai parlato con Renzi?
1: Sì, sì.
2: Lui ha detto te che Alfio conosce Dottor House? Dentista indiano, potere strappare tuo dente con pinza.
1: Ah, ho capito, fare convinto, speriamo in Dio.
2: Allora, ascoltare bene, noi stiamo organizzando tour con Pullman, io, Matteo Renzi e te, per prendere tanti soldi.
1: Esatto.
2: Tu con te...
1: Mi danno come fossero matti, mi danno la casa e loro dammi i soldi, vero?
2: Tu contenta?
1: Io contenta, sì. Basta che mi dia i soldi.
2: Ascoltare, Sandina.
1: Sì, dimmi.
2: Noi organizzare tutto, Pullman. Organizzare maglietta con tuo muso sopra.
1: Sì.
2: Vendere tutto maglietta e dare soldi a te.
1: Ho capito.
2: Tu contenta?
1: Contenta, sì, così facciamo. Come vuoi tu.
2: Contenta?
1: Sì, contenta, basta che mi dia i soldi.
2: Però è importante, quando noi incontrare, tu portare per me una banana.
1: E certo, te ne porto che tre se vuoi.
2: Banana, io mangiare banana, fame,
1: E banana, ti piace, sì.
2: Piace tanto banana.
1: Bravo.
2: Tu sì. Contenta?
1: Sì, io contenta, dai.
2: Io passo ancora a Matteo. Matteo! Matteo! Matteo! Matteo!
0: Eccomi!
2: Organizzare con Santina?
0: Ok. Santina?
1: Dimmi.
0: Senti, allora praticamente noi abbiamo un pullman.
1: Sì.
0: Ti passiamo a prendere. Facciamo delle magliette con la tua faccia, col tuo volto. Così tutto è ricavato. Lo tieni tu e recuperi un po' quei soldini che hai perso.
1: Va ben certo.
0: Santina?
1: Dimmi.
0: Aspetta che ti vuole dire una cosa Obama, Obama! Obama!
2: Tu contenta?
1: Io sono contenta.
2: Sì.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Salutare!
1: Ciao.
2: Salutare!
1: Ciao.
2: Salutare!
1: Salutare.
2: Salutare!
1: Salutare tanto, sì.
0: Santina, buona Pasqua!
1: Tu contenta?
3: Quindi ragazzi, il tour di Santina sta finalmente diventando realtà. Obama, Renzi e Santina gireranno l'Italia a bordo di un furgone 9 posti per raggiungere chiunque la voglia aiutare.
0: Se hai un locale o una discoteca e vuoi che il Santina Tour passi da te, contattaci sul Facebook dello zoo.
3: Ti risponderemo subito. Ciao, infame.
0: Bastardo.
4: Alan in Love.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105.
7: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
8: Scassa parola e vai a cagare.
9: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
10: Cutù. Il cognome fa Cutù, così.
9: No, John... lei si chiama di Lerda.
10: E però il terzo nome si chiama Cutù.
9: A lei c'ha anche un terzo nome.
10: È il terzo nome,
9: cioè,
10: come
9: è un principe lei?
10: Mio padre Narduzzi.
9: Bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
10: quello
9: si chiama?
10: Sì.
9: Con la lettera A. Recidere un arto.
11: Amputare.
9: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
11: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
9: Guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
12: Vaffanculo!
9: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
10: Vedi qua?
9: Sì.
10: Biberò?
9: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
11: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
10: Certo.
11: Verrasse mai da una borraccia?
10: La borraccia non è.
11: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in
10: borraccia.
9: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
13: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
9: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
13: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
9: Ma no.
10: E vai alle scarpe.
9: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
10: B! Bibite!
9: Le bibite!
10: B! Banane!
9: Le banane! Animali che vivono in terra ed in acqua.
13: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
9: Ma

0: No, ma non faccio l'invidioso.
1: Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
4: Cosa no? Cosa no?
5: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Ci
2: te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
2: Ma è una vergogna!
0: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
2: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto,
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zec,

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè, stronzi. Oggi quel pezzo di merda di Massimino Di Quarto Sinci sta male con un merda che fa gli sgombri perché non si è ancora arreso e vuole trovare uno che gli svuota il box. Dalla droga ai pippotti per le nasche. Sentiamo come lo sfarina il cane bastardo.
3: Buongiorno.
4: Oh, pronto?
3: Pronto?
4: Saggio, tu proprio sei quel che si infila in gandine, box, solai.
3: Sì, facciamo tutto noi.
4: E leva tutta la roba superflua, diciamo.
3: Sì, che cosa devi levare, cosa devi fare.
4: Praticamente mi è finito per sempre in vacanza un parente stretto, no?
3: Ma che zona sei, scusa?
4: Quarto Giaro. Perché c'è qualche problema, ti caghi sotto. Tanto se vieni da me vai sereno proprio. Puoi lasciare il camion acceso che non succede niente. Vai sereno con me, proprio tranquillo. Ce l'hai un gassonato di quelli belli grossi?
3: Sì.
4: Perfetto, allora ti stavo spiegando che c'ho sto parente che adesso fa queste vacanze lunghissime dalle quali probabilmente non torna, però forse torna, però mezza giornata controllata col bracciale, no? E a lui la casa quella vera non serve più, perché adesso c'ha la casa quella con le finestre di ferro. Bisogna liberare tutto lo spazio che aveva lui, soltanto che questo è un personaggio un poco, cioè non so che cosa c'ha nella cantina, capito? Mi serve uno che quando entra non si fa troppe paranoie.
3: No, ma l'importante è che non ci sono mitragliatori, pistole, bomba a mano.
4: Se le trovi, quella è la cosa più preziosa che dovresti darmi, fondamentalmente. ridi, arrivati pagliaccio. Aspetta che distribuisca anche i palloncini. Che cazzo stai ridendo? È una roba seria, i mitragliatori gli fanno i buchi, no?
3: Certo.
4: Allora, praticamente, se trovi, cioè, quello che trovi, non stiamo a parlare poi troppo al telefono, che è un cazzo di casino. Cioè, fai conto che ci avrai mezzi di trasporto, cose che servono un attimo al lavoro quotidiano di alcuni personaggi. Sai quelli con i gessati, no? Che arrivano, ti chiedono i favori.
3: Sì. Vabbè, dai. Ascolta, si può fare un sopralluogo?
4: E che cazzo sei, carabiniere, che devi fare i sopralluoghi? Sei dei rissa.
3: Devo capire quello che devo portare via.
4: Cioè, tu tutto devi portare via. Arrivi, prendi quello che devi portare. Se, man mano che fai lo scremo, no? Se c'è qualcosa, tanto sono lì presente io e i miei due pitbull. Man mano che trovi qualcosa di interessante, quello lo smaltisco io.
3: Non ho capito, scusa.
4: Lo sento, sei tutto fatto stamattina. Ti sento, sei fatto troppe grappe nel caffè. Ma che è sto casino? Ma io

0: sto lavorando, non è che sono dentro.
1: Ah, ho capito. Sì, ma cerchiamo di avere un tono, diciamo, di quelli meno aggressivi.
0: Sì, allora fammi una cortesia, perché non ho l'agenda dietro. Mandami un SMS con la DIA e tutto, che ti confermo. Riesci a farmi un SMS? Sei in grado?
1: Eh no, è qua, però. Cosa vuol dire sei in grado? Cioè, stai prendendo il sopravvento alla
0: discussione?
1: Cosa hai detto? Cioè, cosa vuol dire non sei in grado? Che mai per uno scemo?
0: No, ti sto dicendo, se sei in grado col cellulare, sei
1: dei semi. Io col cellulare riesco anche a tagliarti la gola se voglio, capito? Scemo di merda.
0: Bravo.
1: Allora vedi, quante cose so fare col cellulare, oltre a aprire le bottiglie, apro anche i crani. Ti metto un cellulare nell'orecchio e ti stappo come una birra. Hai capito? Scemo di merda! Ah, guarda sto coglione!
2: Ecco, lo sapevo. Anche questo giro non è successo un cazzo. E io vi odio sempre di più. Vorrei essere un forno a microonde per scoppiare nelle vostre facce di merda. Ciao cazzi.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Blen blen, parga tutte bifocco, boggi Nazzarino che sono parandone. Chi dice le zicche lecco? Nella decantazione, ma salutiamo tutti i nostri opinionisti scanzafave che sono parazzi. E ci colleghiamo con la nostra Alessandra Viero che ci fa le cose con picozzi gnam gnam.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: E buonasera anche al grande Picozzi che stasera ci racconterà di un caso del passato che ha scosso l'opinione pubblica, ma non dal punto di vista della cronaca, ma dal punto di vista medico-scientifico di chi ha avuto in cura il criminale nelle carceri.
3: Due sister come butta, tutto rego? E bella di padella anche ai vetusti nelle case dal vostro Picozzi superpower.
2: Ma scusa Picozzi, ma come parli? Sei stato morso da un DJ francescantropo?
3: Vedi cara Alessandra, nel mio mestiere di asciugapazzi bisogna padroneggiare la mente psicopazza e avere la capacità di giocare con il linguaggio per poter entrare nelle pazzie degli ammazzatori disumani. Quindi ho sviluppato una sorta di capacità adattativo-linguistica, che me la potete succare proprio.
2: Pazzesco, veramente. Complimenti Picozzi. E di cosa ci parlerai in questa puntata?
3: Del famoso caso del magnaccio ammazzanani, sosia di Dustin Hoffman.
2: Quindi un assassino seriale con le fattezze del famoso attore americano, ma è una cosa incredibile, molto curiosa.
3: No, zia, non hai capito un cazzo. Il magnaccio ammazzava i nani sosia di Dustin Hoffman. Non era lui ad essere il sosia.
2: Ma accidenti, ma quanti sosia di Dustin Hoffman ci sono nella comunità affetti da nanismo?
3: Pochissimi, erano solo due e neanche tanto rassomiglianti, e li ha seccati entrambi.
2: Chissà che lunga ricerca che ha dovuto fare questo assassino per scovarli.
3: Nessuna ricerca, no. Erano vicini di casa e fratelli gemelli. La vicenda è durata quanto la portata di stuzzichini coi gamberi al buffet di un matrimonio. Praticamente lui si è svegliato una mattina dopo una maratona di film di Dustin Hoffman, è uscito di casa, ha visto i nani sosia e li ha scannati con un coltellino svizzero.
2: Ma come con un coltellino svizzero?
3: Sono nani, cazzo doveva usare una katana da samurai?
1: Bene che siamo faggio che poi risulta righeira, che dico che siamo rettili. Adesso la nostra ricostruzione con il caso che ansia che poi è bleble, di che poi, che dico pranzo, rianzo che anzo, dico maciniamo, dato che capato capato dico nervo. Allora la linea del giornalista Belbo, de piacevole, dai!
4: Sulla statale che collega Brembate a Bergamo sono le 5 del mattino e il povero Luciano Fredda Cazzicalvi è rimasto in panne con la sua vettura. Il povero Fredda Cazzicalvi cerca disperatamente aiuto da qualche passante attraverso l'autostop e sbracciando come un ossesso.
5: Accidente, si è proprio fermata la macchina in mezzo alla strada!
4: Ad un tratto, un camion a fari spenti e senza targa e con un aspetto poco rassicurante si ferma nel buio e sfanala qualche colpo di abbagliante al Fredda Cazzicalvi, indicando di avvicinarsi.
5: Oh, meno male che si sta fermando un gentilissimo camionista, scusi!
4: A questo punto, una persona sana di mente e dotata di telefono cellulare avrebbe chiamato dei soccorsi stradali o perlomeno le forze dell'ordine. Di certo, non sarebbe andata incontro ad un auto articolato privo di targa e a fari spenti e con l'aria sinistra che ti sfanala senza nemmeno mostrare il proprio conducente.
5: Salve! Non è che mi tenerebbe un passaggio fino alla prossima stazione di servizio, che mi si è fermata la macchina proprio adesso!
4: Il cretino, dopo aver aperto la portiera del tir, ha di fronte un uomo incappucciato, coperto di sangue, che trattiene un sacco nero molto grande dal quale scende copioso del liquame, presumibilmente di origine organica. Voi che cosa fareste? Scappereste a gambe levate? Chiamereste la polizia?
5: Vedo che è tutto sporco di pomodoro sulla maglietta! Stavo affettando il salame col coltello. Guarda, se può spostare quel sacco nero che sta perdendo pomodoro, deve essere l'immondizia, così si riesca a salire sul camion.
4: Certo che no. Il deficiente cerca un accomodamento nell'abitacolo scambiando il sacco che contiene resti presumibilmente umani, scambiandolo per immondizia e nemmeno curandosi del lungo coltello affilato e sporco di sangue che il palesemente malintenzionato cinge nella mano.
5: Grazie. È gentilissimo, trovare una persona gentilissima al giorno d'oggi è veramente difficoltoso. C'è però un fortissimo odore come di putrefazione sul suo camion, lo sa?
4: Ma si può essere più mongoloni di così?
5: Perché a me sta fissando la gola? La piace la mia collanina?
4: Pepepem e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Che morte da stronzo!
1: Ma come dico Bossi che sono indegnato, che poi dico Giglio e Faggio, Sebastiana che serve Caresi, ma andiamo Stecca che poi ripristina la merda lì, la nostra Sebastiana.
6: Allora Gianluigi, salve a tutti gli squarto graders da casa, è arrivata subito la mail di un telespettatore che dice di avere la foto esclusiva di un cadavere ripescato in Romagna quest'estate passata. Eccola, la stiamo vedendo nel riquadro, purtroppo deve essere stata parecchi giorni in mare questa salma perché è priva di arti e in avanzatissimo stato di decomposizione, è quasi irriconoscibile, sembra ci sia solo un busto allungato.
7: Non è un cadavere, è uno stronzo, è un cilindrone di feci, Sebastiana, credo a Cesenatico, come si fa a scambiare uno stronzo per un cadavere?
1: Bene, che chiudiamo di Foggia le cose di Serpe che siamo calmi, che poi dico Zebra che dico io. Allora, tonno e poi panda, diciamo boffolo che poi caparbio e alla fine bitonto. Dico che Nettere, che Cialda Benevento, dai dai, che dice Pol Pot, ci salutiamo che serve arma di taggio. Ciao Nancy Reagan.
8: Radio 105.
9: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
0: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Pen!
5: Cappella, riduci la velocità!
6: Subito, signore.
5: Apri il culone, rientriamo in casa!
6: Apertura culone di casa. Buco del culo in fase di apertura, signore.
5: Cappella, ricordiamoci di oliare il culone. Fa un rumore fastidioso.
6: Ha ragione, signore. Sembra il culo della moglie di Mazzoli.
5: Non esagerare, Cappella. Non esiste nulla di così grande e rumoroso.
6: Mi ha fatto ridere, signore.
5: Oddio, che succede, Cappella?
6: Intrusione, signore. I sensori indicano che un ladro è entrato in casa sua. Attivo i sensori antinegro?
5: Cappella, perché abbiamo i raggi antinegro?
6: Non ne ho idea, signore. I telegiornali italiani dicono che quando si cerca un colpevole è sempre negro.
5: Che mondo di merda! Dove sono finiti i terroni? Una volta i terroni erano il male del mondo.
6: È la donna Pompino, signore. La donna Pompino dice: slurp, gnam, gnam, succhia cazz, ci, glu glu glu, Iron Pen. Ci vediamo a casa tua, c'è un pericoloso delinquente. Slurp, slurp, pompa.
5: Ricevuto, sgranocchia minchie. Presto, fai rotta a casa mia, Cappella.

0: Cosa stai facendo, Iron Pen?
1: Sto provando la durezza del mio cazzo.
2: E pal, e fin, e fin do caminho, e mi sparo un bocchino, mentre faccio seghino. Iron Penny, Iron Penny, meno male che sei arrivato con le tue belle palle rasagnole, ma è lungo che non hai altro. Abbiamo trovato questo brutto malvivente che stavi per entrare in casa tua.
3: Oh, balordo, adesso ci manda la sapelli che ti dà il tappino.
2: Eccolo, prendete quel libro.
4: Chi? Io?
1: Forza, ragazzi! Catturatelo, spogliatelo nudo e ammanettatelo.
4: No, no, no, aspettare. Io essere giardiniere di signor Strack. Non mi riconosce? Essere io a guardare. Vengo da Ghana, mangio banana. Lavoro per 8 anni, cazzo, non ricordare?
1: Non mi convinci, ombra indipendente.
4: Ma no, io avrei visto tutto. Ladro essere ancora in casa, sta rubando argenteria, orologi, chiave di macchine, carte di credito.
1: E di che colore sarebbe questo presunto ladro?
4: È bianco, bianco con capelli biondi, occhi azzurri.
1: E allora non può essere ladro. Forza, amici, spogliate questo criminale e diamogli la punizione che si merita.
4: No, no, perché voi bianchi avete grande con noi colorati?
2: Te lo spiego io, adesso che te lo spiego facile. Un ragazzo nero va a cucina dove sua mamma sta cucinando e accidentalmente si rovescia la farina addosso. Guarda sua madre e ci dice: mia mamma, sono un ragazzo bianco. Sua madre lo sculaccia e ci dice: ripeti a tuo padre che cosa hai detto. Suo padre lo fa piegare, lo sculaccia, lo rimette su e ci dice: e ora che cosa sei? E il ragazzo risponde: sono stato un ragazzo bianco per solo 5 minuti e già voi negri mi state tutti sui coglioni.
3: Hai capito, sigla veline?
4: Aia! Aia! Aia! Fare male!
5: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Blen blen, Capodistria, Cincilla, Mesopotamia, che sono boffolo, dico sipario, diciamo cadavere che poi sconfigo, darsena pacio piccio. Salutiamo la splendida Alessandra Pizzo Calabroviero, che poi siamo piemontesi, dico orso magro. E sentiamo l'intervista del capo dei pazzi, del nostro Massimo Piscozzi. Dai su Alessandra, dai Massimo.
2: Buonasera e ciao Gianluigi.
1: Ciao Alessandra.
2: Anche questa settimana affronteremo un caso del passato con Massimo Piscozzi, che ci racconterà in retroscena di chi ha avuto in cura questi psicopazzi assassinanti mezzi maniaconi. Ciao Massimo.
3: Ciao Alessandra. E scusa se sono in sella ad una moto da cross, ma gli attrezzisti di quarto grado non sanno più cosa ficcare nelle scenografie per contestualizzare i racconti.
2: Quindi oggi ci parlerai di un omicida pazzo che uccideva la gente in sella ad una moto da cross?
3: No, purtroppo c'è stato un misunderstanding con la produzione, perché il pazzo assassinante di oggi si chiamava Thomas Elephant e i dementi mi hanno messo una cagiva Elephant del 1987 sotto il culo.
2: Ah, quindi non c'entra un cazzo la moto?
3: Esatto, un cazzo di niente.
2: Ma chi era questo Thomas Elephant?
3: Quel gran figlio di puttana di Thomas Elephant fu un grande assassinante degli anni 20. Un mostro pazzo bastardo che uccideva a sangue freddo ogni persona che stava male con gli stivali da cowboy.
2: Accidenti, che persona disturbata. E quante vittime fece Elephant nella sua carriera di assassinante?
3: Circa due.
2: Beh, Massimo, ma due vittime però sono un po' poche per definirlo serial killer.
3: Perché non mi lasci parlare, cazzo? Se ti fai spiegare i fatti, capisci che due vittime che stanno male con gli stivali da cowboy sono una media enorme. In un villaggio esquimese di 5 persone dove oltretutto c'era solo un paio di stivali da cowboy.
2: Credo di essermi persa, non ho capito la dinamica.
3: Come fai a non capire? C'era lui che te ne ha ordinato un paio di stivali da cowboy al polo, in un villaggio esquimese di 5 persone compreso lui. Dopo averli scartati li ha fatti provare a due esquimesi che, essendo alti un tappo di bottiglia e con la faccia di merda gialla e rugosa coperti di pellice, stavano da culo. Quindi li ha seccati.
2: E gli ultimi due?
3: Erano cowboy e ci stavano da Dio.
2: Ah.
1: Bene, che dico giuria, che sono staminale che poi pisciamo streghe? Colebra, andiamo immediatamente alla ricostruzione del delitto pezzo pancio piccolo, fra base di predoline, ricostruzione con il giornalistro Fabulo Cazzani o Capra, vai dai.
4: Anche contro la mia volontà e per obblighi contrattuali mi atterrò al copione imbarazzante di questa ennesima ricostruzione sommaria di accadimenti palesemente romanzati, interpretati sommariamente sempre dallo stesso attore menomato mentale che in questo caso è rimasto in panne con la vettura di notte. Chissà cosa accadrà mai.
5: Accidenti, mi si è rotta la macchina! Ah no, ho finito la benzina! Eppure 10 euro pensavo che bastassero per fare da Palermo a Catania! Oh! Meno male che c'è un casolare!
4: È un casolare? Un cazzo di casolare nella notte. Poteva chiamare i soccorsi ACI? Ma no, sarebbe stata una scelta saggia e sappiamo che il protagonista di questa vicenda è un m***e.
5: Anche se sembra abbandonato, con le luci spente, le veci coperte dai cellofin, essendo uno strano odore come di putrefazione. È il caso che vada a chiedere aiuto.
4: Già, se senti odore di putrefazione in un casolare isolato di notte con i cellofan alle finestre, è proprio il caso che tu vada a chiedere aiuto.
5: C'è nessuno nel casolare abbandonato, tutto buio, con il cellofan ai finestre con l'odore di putrefazione? Sento che siete dentro, sento urlare e rumore di maceta.
4: Quindi un rumore di macete e delle urla ti faranno capire di andartene immediatamente.
5: Io entro, anche se non avete detto entra, che ho finito la benzina, ho bisogno d'aiuto.
4: Mamma mia, quanto godrò a vederti fatto a pezzi, brutto deficiente.
5: Salve, scusa se la sto disturbando, vedo che sta macellando. Credo un maiale coi capelli e le Nike.
4: Un maiale coi capelli e le Nike? Sei cretino?
5: Che strano maiale! Che fa?
4: Spepepem, e via che salta il pomo d'Adamo con un fendente velocissimo. Quanto godo, porca

0: bene che dico Salmoiraghi, che dica che poi ciumbia Sesto Senso Capra Brera. Allora sei dei nostri, dico pezzo. Sentiamo la Sebastiana, Sebastiana con i social. Sebastiana.
1: Salve a tutti e a tutti i telespettatori. La vicenda del casolare ha sconvolto moltissimi e un telespettatore di Cesena ci manda una esclusiva pazzesca. Ci manda la foto della scena di un efferato crimine dove una coppia, un uomo e una donna sono su un divano. L'uomo ha il capo riverso all'indietro con la bocca spalancata, mentre la donna è riversa verso il basso con la testa che poggia sulle gambe del povero uomo morto. Anch'essa ha la bocca spalancata come frizzata nell'urlo soffocatorio della morte. Agghiacciante.
2: No, Sebastiano, non sono due cadaveri. Lei gli sta succhiando l'uccello. Lui urla di godimento. È brava la stronza.
0: Bene, che siamo chiusi, che finisce la festa, che diciamo basta. Salutiamo la levera castiga la frutta, che Dio rende tutto giglio, che poi ciaf ciaf dalmi le merda.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Barbara pronta? Aspetta un attimo, stiamo accendendo i generatori nucleari, si spegne la Francia ora!

0: Oh, ti piacerebbe sentire questa lingua sulla punta del tuo pene, vero? Bene, bene, bene. Sofferenza, sofferenza altrui. Questa è la formula segreta del mio programma. Un attimo, oddio. Regia, si vede la ruga. Si vede la ruga, voglio più luce, più luce.
1: Aspetta, aspetta, stiamo spegnendo i macchinari che tengono in vita 40 anziani, aspetta.
0: Ma chi se ne frega degli anziani? Dai su, ormai è arrivato il momento di morire. Ma amici, parliamo di cose belle, perché oggi abbiamo con noi un super ospitone. Blu, blu, blu, blu, blu. È con noi il grandissimo Leonardo DiCaprio!
2: Salve a tutti, salve. Prima di tutto mi complimento. In tutti gli Stati Uniti si parla solo del vostro interprete molto bravo, no, velocissimo, no, che è capace, no, di imitare tutte le voci.
0: Pensa, pensa, pensa, pensa che il tuo vero nome è Leonardo Wilhelm DiCaprio. Nato,
2: sì, sì,
0: nato a Los
2: Baghdad.
0: Angeles.
2: Sono nato a Baghdad, no, sono marocchino, no, no, anche, no, mezzo tunisino.
0: No, no, no, no, no, no.
2: Sono africano.
0: Hai iniziato la tua carriera da molto giovane in diversi spot televisivi. Nei primi, sì, anni 90, sì, poi hai ricoperto dei piccoli ruoli come la soap opera Santa Barbara, bellissima.
2: Sì,
0: bellissima.
2: Sì, là ero un bestemmiatore. Là ero un bestemmiatore, no, bellissima serie.
0: No.
2: Io imbrecavo sempre il Signore, Gesù Cristo, Dio, tutti gli angeli in colonna, no, finché non mi compare una santa, Santa Barbara, e no, mi piglia pugni in faccia, mi, no, sfigura.
0: No, no,
2: mi,
0: no,
2: sfigura,
0: no,
2: di, no, giorno, nel sonno anche mi tira i piedi sta Santa Barbara, proprio arrabbiatissima del fatto, no, che bestemmio. No. Più mi picchia, più bestemmio.
0: No, no. Diciamo che tu diventi famosissimo, a parte che eri, no, di una, no, bellissima da bambino, quando, sì, partecipi alla sitcom Genitore in Blue Jeans.
2: Eh sì, sì, bellissima questa serie televisiva dove c'ho questi genitori poveracci, gente che, no, non c'ha una lira, no, che veste sempre con i jeans, anche mio padre che lavora in banca,
0: no,
2: finché lo licenziano perché dicono ma minchia, ma mettitelo un completo,
0: no,
2: e lui si veste fissato con i jeans Fonzi, sì, quel mondo lì.
0: No, capito, Genitore in Blue Jeans era riferito al fatto che erano genitori molto moderni, ecco.
2: Minchia, se erano moderni, mia madre è lesbica, mio padre pigliava i cazzi. Sì, in casa diciamo si scopava un po' tutto quello che capitava.
0: Nel 91 fai il tuo primo debutto nel mondo del cinema con il film Critters 3. Bellissimo.
2: Sì,
0: bellissimo.
2: Sì, in cui sono un criceto.
0: No.
2: Sono il criceto Critter.
0: No.
2: E mi hanno truccato bene, cioè, tutti i peli sulla faccia.
0: No, no, no, no, no.
2: Ho dovuto ridurmi il corpo del 70%. Mi hanno strappato braccia, no, busto, solo il busto e la faccia con, no, un carrello sotto con le ruote. E mi tirano con una corda e io per tutto il film faccio...
0: No, no. Senti, allora, abbiamo con noi, veramente un onore per me avere Leonardo DiCaprio con noi, che è diventato, diciamo, strafamoso, sia per Romeo e Giulietta nel 96, per il quale vince, sì, tra l'altro l'Orso d'Argento come miglior
2: attore, che per la Fiat Croma che ha avuto poi nel 98. Prima ha avuto la Giulietta, l'Alfa Romeo, poi ha avuto la Croma,
0: no.
2: Diciamo che negli anni 90 io in America ero l'unico che guidava macchine italiane. Infatti mi chiamano tutto lo scemo, perché, no, diciamo, allora erano brutte.
0: No, Romeo e Giulietta, la storia d'amore,
2: La storia d'amore fra me e le mie macchine. Mi scopo macchine degli anni 90 e 70, mi sono ingulato una 33 per 14 anni, proprio se la tenevo in garage gli ho sbattuto tutto il cofano. Mi sono ingulato sta macchina, cioè, infatti c'ho il cazzo devastato io, ho subito 18 operazioni,
0: no,
2: per,
0: no,
2: riportarla a una forma normale.
0: No, Leonardo, Leonardo, nel 1997 diventi famoso in tutto il mondo grazie al film Titanic di James Cameron. Bellissimo.
2: Sì, sì, sì, questo film è fatto da questo negro,
0: no,
2: Cameron,
0: no,
2: che narra la storia di questa barca dove ci sono tutti gli immigrati che cercano di arrivare,
0: no, no, via, no, la nave più grande, sì, del, sì, mondo, sì, che si schianta
2: piena, proprio, infatti ce ne sono tantissime che si schianta contro uno scoglio in Sicilia,
0: no,
2: e si vede,
0: no,
2: proprio tutti questi ragazzi di colore che scappano proprio sopra le coste,
0: no,
2: invadono,
0: no,
2: questo paese della Sicilia, si mangiano gli abitanti perché proprio dalla fame.
0: Ma no, Titanic colpisce l'iceberg
2: ancora, Titanic colpisce ancora il seguito fatto in cui c'è la stessa barca, la rimettono apposta e ricolpisce un altro scoglio e ci mangiamo un altro paese di pescatori di tonno, poverini, li abbiamo presi nella notte,
0: no,
2: proprio,
0: no,
2: che per gli effetti speciali, giusto che per risparmiare, li abbiamo mangiati veramente, proprio io ancora davanti agli occhi di quel bambino che piange mentre gli strappo la giugulare con un morso, una roba orribile, proprio, è stata,
0: no, no,
2: mi,
0: no,
2: viene da piangere perché è stata una cosa della mia, una macchia della mia carriera,
0: no, no, no, no,
2: proprio,
0: no, no,
2: io non volevo farlo, no, poi abbiamo stuprato le donne, ce le siamo mangiate, è una roba orribile, proprio.
0: Senti, allora,
2: brutto, brutto, brutto,
0: Leonardo. Leonardo DiCaprio con noi
2: ancora
0: oggi.
2: Ancora davanti con le manine che la faccia mentre gli affondi i denti nella gola.
0: Nel 2004 ha interpretato il famosissimo Howard Hughes nel film The Aviator, capolavoro nel quale vinci il tuo primo Golden Globe. The Aviator, The Aviator.
2: Quello,
0: tu sei il proprietario della divieto. TVA, compagnia
2: sì,
0: aerea
2: esatto,
0: famosissima.
2: E metti i divieti, sono un pazzo che mette il divieto. No. Infatti il film è il divieto. Cioè io sono un malato di mente che vieta tutto a tutti, no?
0: No.
2: Le donne non possono essere. Cioè io riempio proprio i posti di divieti, divieto di pensare, divieto di parlare, divieto. No. un pazzo che vieta tutto a tutti e c'ho anche il potere di farlo perché sono uno molto ricco che...
0: Saltiamo qualche film famoso per arrivare al 2013 quando interpreti il grande Gatsby.
2: Grande cazzo. È stato un bel film.
0: Grande Gatsby, quando, il grande Gatsby.
2: Gatsby, esatto, perché io sono il grande Gatsby e sono un pugliese megalomane che vuole un gazzo gigantesco. Mm. Vuole un gazzo, il gazzo più grande del mondo. Vuole.
0: No.
2: E allora assoldo un medico chirurgo che praticamente mi monta 54 cazzi di cavallo cuciti insieme in rapida sequenza. Praticamente io c'ho un grande Gatsby e proprio sono un pazzo. Solo che alla prima erezione tutto il sangue del corpo è andato nel cazzo e muoio.
3: Sbomeriggio live.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto amici sportivi per questo anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter, Bologna e Venezia, dove le vene affrontano la Zia. Ma andiamo subito a San Siro, da massimo voltaggio.
3: Grazie studio! È un Inter determinata e arrembante, quella che ha fatto ripetutamente smerdare i pantaloncini al portiere rossoblu Mortadella. 7 le occasioni da gol create dai nerazzurri nel periodo non collegato, tutte divorate da quel figlio di una luridissima mignotta appestata da ogni sorta di malattie veneree che risponde al nome di Guguru. I motivi per i quali quel coglione di mister Strapazzotti si ostini a schierare in campo questo autentico cancro calcistico. Sarebbe molto più sensato giocare in 10 che affidare l'attacco a una merda infame coi piedi a piffero. Gol, gol, gol, gol, gol, gol di Guguru, gol di Guguru! Super mega fantagol del Maradona d'Ebano, che essendo di gran lunga meglio di Gesù, raccoglie il cross di Polpacci, manda al pub due avversari e beffa Mortadelli con un pregevole pallonetto che si va a insaccare dolcemente sotto l'incrocio dei pali. Un gol spettacolare e meritatissimo per il fuoriclasse che fino a quel momento era stato chiaramente il migliore in campo. A San Siro dunque si sblocca il risultato. Inter 1, Comunisti Cianotici 0. Linea a Gianni Vago!
4: Sì, grazie pugile! Qui al Colosseo di Cemento invece quelli più in forma giocano meglio e hanno la palla più spesso di quelli spompati. Ora vediamo che quello che ha la palla la passa a un altro, che ora ha la palla anche lui. Attenzione però, è entrato in campo quello nudo. Ora dunque si cambia sport e si gioca ad acchiappare. Quello nudo fa uè, uè, non mi prendi. E il poliziotto finto cade e tutti ridono. Quello nudo continua a fare zig zag come il meme del bambino ciccione. Ed è quasi in porta, ma dal nulla arriva un cane che gli mangia i coglioni di netto. Ora si cambia di nuovo sport e si gioca a rincorrere il cane coi i coglioni in bocca. Una partita sconsigliata ai deboli di cose! Sangue e sperma qui al Colosseo! Proprio come al tempo degli antichi colossi! Linea alla pugilessa!
2: Gianni, non ho idea di cosa stia succedendo lì, ma per sicurezza fai un video che a me queste cose eccitano un casino. Ora torniamo a San Siro per Inter, Bologna.
3: Sì, studio! Qui si canta e si balla! E soprattutto si invoca il divino nome di Guguru! L'attaccante nerazzurro si sta infatti rendendo protagonista di quella che non esitiamo a definire la cosa più bella che si sia vista dall'invenzione della vista. Una prestazione che da sola potrebbe garantirgli il pallone d'oro e la nomina a cavaliere della Repubblica di Krypton. Non ci sono parole per descrivere il sublime sfoggio di classe e atletismo sciorinato con apparente facilità da questo autentico superuomo sceso fra i comuni mortali per dar loro un assaggio di calcistico paradiso. Gol! Gol! Gol del Bologna! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Ah! Merda! Merda! Sei una merda! Vai a zappare capra! Capra infame! Ah! Cavatemi gli occhi! Cavatemi gli occhi! Ma perché? Perché?
2: Oh, bene, ormai mi bagno solo grazie alle lacrime altrui, quindi benvenga il pareggio del Bologna e ogni altra piccola o grande sciagura a patto che non coinvolga la sottoscritta.
3: Mi lancio di testa dalla terrazza VIP! Addio!
2: Io vi mando bellamente a fanculo e vi do appuntamento alla prossima settimana con sto sport da poveretti. Questo fine settimana vado a Monte Carlo e mi faccio trapanare da qualche vecchio milionario con il c***o moscio. Addio, merde.
3: Aia, aia, aia! Nonostante abbia tutte le ossa del corpo in briciole e probabilmente vivrò su una sedia sotto forma di polipo o vegetale, ho ancora le forze per dire porco, Guguru, ti troverò e ti mangerò il cuore, merda ne...
5: Radio 105.

0: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
1: In un mondo in cui le persone sovrappeso per la prima volta nella storia hanno superato per numero quelle che muoiono di fame, l'attenzione a ciò che si mangia è diventata prioritaria. Zucchero, glutine, grassi o olio di palma, il cibo che portiamo a tavola oggi è tutto a base di senza. Milioni e milioni di fedeli che credono in un solo bio. Ma non è sempre stato così. 30 anni fa, quando chi parla era bambino, le cose da mangiare avevano un unico must: essere porcose. E la pubblicità non si vergognava di vendercele così. Erano i gloriosi anni 80, l'orgasmo del 900. Erano i giorni felici in cui si mangiava di tutto senza preoccuparsi delle conseguenze, ai quali, tuttavia, siamo sopravvissuti. E se alcuni prodotti maialosi inventati allora sono tuttora in commercio, molti sono stati dimenticati ed altri, peggio, hanno cambiato forma per sfuggire alla forca della salute a tutti i costi. Se non ve li ricordate, seguiteci in questa operazione nostalgia, dedicata al peggio del peggio delle porcate anni 80. Cominciamo dagli yo-yo Motta.
2: Che sorpresa scoprirò se mi mordo uno yo-yo.
1: Snack al cioccolato, grossi appunto come uno yo-yo, oggi declassati alla dimensione di un bottone da cappotto. Stessa sorte toccata, peraltro, al glorioso tegolino, nato come un mattone immasticabile di pan di Spagna e oggi ridotto ad una misera strisciolina. Che vien voglia di pipparlo. La colazione si faceva con latte, quello della centrale, sofisticato, colorato, dolcificato, con ogni sorta di additivo in polvere. Dal Nesquik, che col sapore di cioccolato lo rendeva prelibato, allo Sprint, tappo rosso al malto, tappo blu nuovamente al cioccolato.

0: Dall'Ovo Maltina che sapeva quasi di caffè, all'Orzo Bimbo che faceva bim bum bam, come il programma pomeridiano con i nostri cartoni preferiti. E poi il buon di Motta che non uccideva la gente, la girella col golosastro e la morale sempre quella, gli Oro Saiva che si mangiavano a tre tipo tramezzino, quella testa di sugo del Mago G e le merendine Parmalat Mr. Day che ti regalavano gli animaletti pelosi tutti da accarezzare.
1: Corri subito a comprare Mr. Day, vieni in questo grande mondo Mr. Day!
2: Fermi tutti, arrivano nuovi amici!
3: Il pinguino!
4: E la pochina!
5: Lo scoiattolo!
6: E la città col koala!
1: Mr. Day!
0: Eh già, perché là dove non arrivava la golosità c'era sempre un buon motivo per continuare ad ingozzarsi di porcate. Il regno sterminato delle sorprese da collezionare. Dai cocci del mulino alla torcia del Nesquik, fino alle scatole di fiammiferi con la gommina che puzzava di piedi. Ragazzi, esisteva un mulino bianco senza banderas, con la bella Clementina e il piccolo mugnaio perdutamente innamorato di lei e grosso pressa poco quanto il suo clitoride.
7: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
8: Ecco un bel soldino per la mia amata!
0: Nel regno delle bevande nemmeno l'acqua trovava pace. Frizzina, cristallina, menta fassi, la roba che ficcavi nel bicchiere era sempre il prodotto di una reazione chimica.
9: Prendi, prendi, cristallina, strappa, strappa.
0: La stessa che, ad esempio, generava il re di tutti i succhi d'arancia più finti delle tette di Carmen Russo, il Billy, nella scatola di cartone che prima succhiavi e poi facevi scoppiare saltando

altro che pallone Maradona. Siete già morti di nostalgia? No? Allora vi diamo il colpo finale con tre ricordi strappafiletto. Il Twix, che si chiamava Ryder ed era decisamente superdotato.

0: il bounty singolo e non diviso come adesso in due stronzetti al cocco, è lui, il re di tutti gli snack, l'Urrà.
1: Io non ho mai provato Urrà.
2: Provalo, Urrà Saiba, è tutto nuovo.
0: E se anche voi non avete mai provato Urrà, beh, non sapete che cazzo di decennio vi siete persi.
3: Ma che

0: This is the zoo, only for you. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Gentili ascoltatori, un cordialissimo saluto in questa afosa serata primaverile per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Due i campi collegati quest'oggi, Milano per Inter-Atalanta e Vercelli, dove la varicella ospita la Juve Scabbia. Linea subito a San Siro a massimo voltaggio.
2: Grazie studio! Qui a San Siro attendiamo l'apparizione della Madonna, perché l'Atalanta le sta prendendo di santa ragione! Ora è sempre l'Inter che si avventura in attacco con lo spericolato Jumanji! Da Jumanji a cuor di tosse! Pregevole tunnel ai danni del rumeno Draculu e apertura per la corrente! Gigioneggia! Gigioneggia, gigioneggia! E poi allarga verso l'argentino! Fottilaglio! Fottilaglio guarda in mezzo, vede l'inserimento di Guguru e bestemmia! Guguru riceve palla, danza sul filo del vaffanculo, resiste al solletico di due avversari, irride il sistema giudiziario giapponese e gli collassa un rene! Palla rubata dal polacco, coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi, contropiede dell'Atalanta! Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! È solo davanti a Ragnateli! Lo salta elegantemente scavandogli un tunnel sotto le scarpe e sbuca davanti alla porta vuota! Tiro! Guguru! Guguru! Guguru! Incredibile salvataggio di Guguru che rimedia al proprio errore sventando un gol a porta vuota su tiro a colpo sicuro di Coschioschio, veschioschi e schioschi e schioschi! Forse dopo tutto un dio esiste! A San Siro, dunque, il risultato è sempre lo stesso. Inter 0, Bresciani di serie B 0. Linea a Gianni Vago.
3: Sì, grazie voce. Qui dove sono ci sono gli omini del Subbuteo Viventi. Ora vediamo che quello con la palla corre con la palla accanto a quello senza palla. Ora però è quello senza palla che ha la palla inseguito dall'altra parte. Da quello con la palla, senza palla, dietro front. Ora è quello che ha la palla ad avere di nuovo la palla, mentre quello senza palla ha perso palla e rincorre quello con la palla, cercando di ritornare al suo status di quello senza palla con la palla. La palla sembra proprio un elemento centrale di questo gioco. Brutto capitombolo rotolone per quello con la palla. Il carabiniere fosforescente fa segno che si può parcheggiare. Entra l'ambulanza a piedi e fanno un graffito con le bombolette spray sul ginocchio di quello mezzo morto. Qui allo stadio di Subbuteo Gigante è il momento dell'aperitivo con le borracce. Linea alla voce che mi arrapa.
1: Gianni, se non fossi un minorato ti denuncerei per molestia. Purtroppo qualsiasi giudice ti darebbe l'infermità mentale in due secondi. Torniamo a Milano che è meglio.
2: Grazie studio. È un Inter a dir poco stratosferica quella che sta facendo polpette della frocissima compagine atalantina in questa ultima frazione di gioco. Tre le occasioni da gol per i ragazzi di Mister Strapazzotti nel periodo non collegato, tutte firmate con la X dal centravanti Guguru. Prima un colpo di testa da 70 metri che sfracella la cassa toracica del portiere Sborrotti e finisce in calcio d'angolo. Poi una rasoiata dal limite dell'area spezza in due la traversa a Sborrotti battuto. E infine una stupenda rovesciata dal limite dell'area decapita Sborrotti che viene seppellito a bordo campo. Insomma, è vero e proprio riscatto quello di Guguru che meriterebbe certamente il gol. Gol! Gol! Gol! Gol dell'Atalanta! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Licenzio! Mi butto dalla curva!
1: Bene, credo proprio che per oggi possa bastare così. Tanto la Coppa Italia non se la incula nessuno, mentre io ho un appuntamento per farmi spanare il culo dalle giovanili del Frosinone. Andate tutti a fanculo. O meglio, nel mio gran culo. Ah ah ah,

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: dal regista di La Vecchia di Locate e Lo Smascellato Bresciano. Non riusciranno a controllarlo. Antonio Nocito.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto!
3: Chi è?
4: Tu parlo con Nocito Antonio.
3: No, ho sbagliato un numero qua, né?
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai tu proprio?
3: Guardi che io non so se lei con quella che dice lei.
4: Tuo cugino? Mio cugino?
3: No, no, ho sbagliato.
4: Ma sa che io non te capisco proprio.
3: Non lo so.
4: Ma che cugino sei? Guarda, dove stai tu proprio?
3: Guardi che lei ha sbagliato un numero.
4: Ah, capito.
3: Scusi.
4: Ti sei decreato?
3: Ha sbagliato numero.
4: Cerca di morire come gli altri.

0: di giù, che so vieni a casa, vieni fregata giù, non te ne frega.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male.
1: Ma lei, guardi che ha sbagliato il numero.
0: Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei?
1: Io non capisco quello che dice lei.
0: Ma sa che io non ne capisco proprio.
1: Ma guardi, mi dispiace.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ti sei fatta male?
0: Che?
1: Ah, capito. Ma che cazzo sei, francese o paese? Che cazzo sei? Ah, capito.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Tu parla con la città Antonia.
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma che cugino sei? Guarda, dove stato è proprio?
0: Io non ti capisco cosa dici.
1: Ah, capito.

0: Cerca di morire che è meglio, eh? Cerca di morire che un mogliaccio.
1: Io? O tu?
0: E vigliacco lo zerone del mondo! Chiama Cappella!
1: Pronto?
0: Ti sei fatta male!
1: Che dici?
0: Ti sei fatta male!
1: Io? Ma scusi, chi sei tu?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino!
1: Non capisco che dite.
0: Ti sei decriato?
1: Con chi parlo?
0: Tu parlo con Nocita Antonia, no, con Saverino! Pronto?
1: Ah, capito!
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto!
2: Sì?
0: Ma che cazzo sei, francese o tedesco? Che cazzo sei?
2: Tu hai telefonato a me.
0: Cosa?
2: Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, quello è te, è tutto il tuo!
2: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi!
0: Ah, capito.

0: Luca. La so, vieni a casa, vieni a fregare giù, a
1: ponte nuova. Ma chi te è morto e stramorto, chi cazzo sei?
0: Ah, è vero!
1: Ma fossaccio di me, ma perché...
0: Non lo faccio bene
1: ancora! Chi cazzo sei?
0: Ma vaffanculo, prendere te, va!
1: Quel schifoso!
2: Guarda di Cristo Redentore.
3: Pronto?
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Tuo cugino, mio cugino.
3: No, chi sei tu?
0: Tu parla con la città Antonia, non con Saverino.
3: Ma vaffanculo. Che cazzo sei? Chi? Dimmi nome e cognome. Piccando su per culo, così vai dare quattro calci in culo che la puttana di tua madre.
4: Come andrà a finire lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
5: Radio 105, hey!
6: 105,
7: hey! Lo Zoo di 105.
8: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
9: Ho sbiato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
8: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
9: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
10: Tu no invece.
9: Io no.
8: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
9: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
10: Sì.
9: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
10: Quando l'anima dove va?
9: Va in cielo.
10: Dove?
9: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
11: Col coniglio.
9: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
10: Cioè?
9: Non è che puoi entrare,
10: No.
9: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
10: Sì.
9: La vedono bene. Dice,
10: analizzano,
9: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
10: Sì.
9: Ti mettono all'inverno.
10: Ah.
9: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
10: sì.
9: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo, sulla terra avevi questo culo. E diciamo dove? No!
10: No,
9: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare
10: bianche.
9: Bianche.
10: Ci sono le strade anche.
9: Sì, ci sono le strade, però a

0: sfonda.
1: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cosa? Un camerimocchio? Ma qua la sfonda, dai.
0: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
1: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla testa.
0: Com'è?
1: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì.
2: È una ribellula.
3: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
1: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
2: Le grotte di Toirano,
1: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
0: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
1: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi. Tu dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
0: Scusami, com'è l'inferno invece?
1: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
1: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
2: No.
1: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
1: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
1: Contemporaneamente.
2: Se non ti scappi.
1: E guai se una goccia vai per terra.
0: Cosa succede?
1: Te la fanno leccare.
0: No.
1: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
2: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
1: Ci sono due donne.
4: Che
1: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
0: Due controllori.
1: Due controllori sono donne.
3: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
1: Niente.
0: Niente.
1: Con una velocità, non so, di 60.
3: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
1: No, non è né sopra e né sotto.
3: Si va in metro?
1: È, come si dice, è nell'aria proprio.
4: Fra... Nell'aria, sì.
1: Capito?
0: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
1: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
0: 12 lingue?
1: Sì, dice,
0: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
1: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
0: E fisicamente come sei all'inferno?
1: Cazzo.
0: Tutto
1: sei una soava donna.
0: Una soava donna?
1: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
1: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
1: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
1: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
0: Ma noi dove andiamo, secondo te?
1: A fare in culo, subito adesso.
3: Grazie.
5: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Leo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Uè, zoccola! Da posto!
2: Ha sbagliato numero.
3: Ma non sei la spiaggia?
2: Oh, no, ha sbagliato numero.
3: E chi sei te? Sei Lido, Santa Cazzi. Pronto? Aspetta che la richiamo.
4: Chiama la bastarda.
3: Mia, si è offesa subito, hai capito, la zoccola. Uè, zoccola.
4: Che è entrata, ragazzi, che è entrata. Che ingresso hai fatto, ragazzi?
2: Pronto?
3: Sì. Non c'è la zoccola che risponde prima, ha risposto una zoccola.
2: Non c'è, no, tu chi sei?
3: Sono Giovannino, tu chi sei?
2: Qual è Giovannino?
3: Giovannino uno ce n'è, io mi chiamo Giovannino, non ne conosco altri. Sto chiamando da Milano, che devo venire giù in vacanza quest'estate con i parenti, voglio prendere la spiaggia.
2: Ma chi stai cercando? Il signor staff?
3: Ma che cazzo ne so, no, passami la zoccola, va, che quella ci stava bene, che ci prendo tutto il tavolo, la spiaggia, la prima fila, arriviamo giù, spacchiamo tutto, hai capito?
2: Vabbè, ho capito, sì, sì.
3: Quindi,
2: e quando arrivi?
3: Quando vengo? Vengo il 5 di agosto fino al 25, ti prendo tutta la spiaggia, coglione.
2: È la figlia di puttana.
3: Ridi su sta minghia, scemo. Adesso allora se già fai prepotente con me, vengo giù, alzo la spiaggia come un puzzle, prendo la spiaggia come un puzzle e ti spacco dentro, scemo.
2: Ma guarda che hai sbagliato numero, qua non c'è nessuna spiaggia, per questo ti sto dicendo.
3: Ma tu chi sei?
2: Non hai capito.
3: Ci andiamo
2: ma
3: a fare.
2: Ma non hai capito, forse hai sbagliato numero, qua non c'è niente.
3: Ma non sei.
2: No!
3: E chi cazzo sei tu?
2: Io non ho lì, non siamo lì di qua, io sto chiamando un numero tranquillo, no, a lì, non abbiamo ristoranti, niente.
3: E cosa perché fai tu? E c'è il tuo numero, su internet c'è il tuo numero, scemo.
2: Non è il mio numero, scemo.
3: Eh no, è il tuo numero, scemo.
2: Non è la persona.
3: Senti, passa, ma hai già rotto il cazzo, passami.

0: La zoccola che ci devo prenotare alla spiaggia, puttano, scemo, c'hai paura, eh?
1: Mi ha messo la cornetta nella faccia, il merda.
0: Lo so, ma gliel'ho lasciata fare a sto prepotente.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Madonna, quanto sei cadavere, che è successo? Hanno sparato una gamba. Sono Massimino di Quarto, Shirok.
2: Pronto? Prego?
1: Prega, fallo pure, se sei religioso così a tal punto da farlo alle 11:30 di mattina. Senti, ci avete posto libero per quest'estate?
2: Per quest'estate no, per il prossimo anno.
1: Certo, allora facciamo, non vengo in vacanza, dai. Allora aspetto un anno, magari sai cosa faccio? Mi faccio addormentare con una siringa e dormo tutto l'anno.
2: Salto
1: questa. Scemo di merda, vuoi vedere che ti sfilo la spiaggia da sotto i piedi e ti pesto con gli ombrelloni?
2: Ma vaffanculo, testa merda.
1: Cos'hai? Testa merda. Neanche gli articoli sai mettere fra l'insulto e la persona stessa. Hai capito?
2: Vai a fare in culo.
1: Sai
2: tu
1: che ti tiro un pugno così
2: perché
1: forte?
2: Perché non metti il numero? C'hai coraggio, pezzo di merda. Metti il numero. Così vediamo che cazzo dici tu con questa boccaccia di merda che hai. Vaffanculo.
1: Orco calabro! Vuoi vedere che i numeri. Ma questa persona!
0: Orco calabro! Orco calabro!
1: Richiamo l'orco calabro!
2: Buongiorno.
1: Scemo di merda. Vuoi vedere che la prossima volta che mi metti giù la cornetta ti infilo le pali in culo e ti uso come pedalò? Hai capito?
2: Che cazzo vuoi?
1: Ridiamo sui cazzi. Dai, ridi sui cazzi.
2: Va bene.
1: È arrivato pagliaccio, pagliaccio calabrese. Hai capito, scemo di merda?
2: Sì.
1: Suca in penna sul cazzo. Hai capito?
2: Va bene.
1: Hai capito che ti fico talmente tanti schiaffi che poi la testa si appiattisce e diventi uno squalo. Lo squalo faccio di cazzo. Rido Rango, ride.
2: Basta, entrazione, non so meno tino che non c'è un cazzo da fare, vero?
1: Dai, c'hai? Che non si capisce neanche quando parli. Leva i cazzi dai denti.
2: Entrazionimi un altro minuto che non ho niente da fare, verde.
1: Perfetto. Tu ridi e io picchio. Capite come funziona fra babbo di minchia e prepotente? Senti, scemo di merda, ti offro l'opportunità di fare un passo indietro rispetto all'arroganza che hai avuto poc'anzi quando ho messo la cornetta in faccia.
2: Dimmi tutto, dimmi.
1: Allora, praticamente mi serve un quarto della tua spiaggia. Ovviamente senza che ti do un cazzo di soldo, perché...
2: Questo era scontato, era ovvio, certo. Dimmi tutto.
1: Perfetto. Mi serve 4-5 sdraio, 2-3 ombrelloni, arriviamo prepotenti, proprio io e tutta la mia compagnia di drogati e sciamannati messi male. Facciamo padronanza della spiaggia.
2: Sì, sì.
1: Facciamo canne tutto il giorno, ficchiamo buttane.
0: Incendi.
1: Hai capito?
2: Per quale giorno ti serve il quarto della spiaggia?
1: Mi serve 10 giorni, da Ferragosto al 25.
2: Da Ferragosto al 25.
1: Bravo, mi piace che sei sottomesso, tutto questo ti fa onore.
2: Assolutamente, io con le persone come te mi sottometto sempre.
1: Perfetto, per la mattina ti leggo una corda a una gamba, ti lancio in mare e devi andarmi a pescare i pesci che mi devi grigliare, capito? Scemo di merda?
2: Va bene.
1: Bravo, Cocorita. Okay, senti, ti scocci se ti dipingo e ti metto su un braccio e ti uso come pappagallo. Che ripeti la mattina, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia, sono babbo di minchia.
2: Di che colore mi fai però, scusami?
1: Color cazzo, come la tua faccia.
2: Va bene.
1: Va bene?
2: Ok, ci sentiamo dopo.
1: Ciao, sottomesso. Ciao. Vedi, basta essere educato.
0: Allora, Massimi, qua ti devo stringere veramente la collana d'oro che c'hai sul pet, che qua sei stato veramente il re leone.
1: Qua la gente capisce quando c'è la criniera.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai, dai.
3: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
4: Un cordiale dito medio amici sportivi all'ascolto, giornata di ritorno degli spareggi di qualificazione al mondiale, sono due i campi collegati quest'oggi, Berlino per Germania contro Giappone e Roma, dove la nostra nazionale ospita una sorpresa, la nazionale di San Marino, linea subito all'Olimpico a massimo voltaggio.
5: Sì, grazie studio! Atmosfera da brividi e grande commozione durante l'inno di Mameli per i nostri giocatori, che sentono il peso di un'intera nazione sulle loro italiche spalle. E ora è proprio l'Italia che attacca con Dostoevsky, da Dostoevsky a Dos Mexicos, da Dos Mexicos al piemontese Ho Chi Minh, bel passaggio per Bosniacovic. Bosniacovic guarda in mezzo e vede l'inserimento di Nargikistanistan, triangolo con Taumata Vakatangiganga, il capitano azzurro crossa in mezzo per la corrente Osho Bururu Embelugnagna, colpo di tacco a servire Asho Sho Shushamo Shasherta Kandolov, Asho Sho Shushamo Shasherta Kandolov, Asho Sho Shushamo Shasherta Kandolov, Asho Sho Shushamo Shasherta Kandolov. È solo davanti al portiere straniero Italo Rossi, tiro ed è gol, gol, gol, gol dell'Italia. A Roma si sblocca dunque il risultato, Italia 1, San Marino 0, ha segnato lo scugnizzo Asho Sho Shushamo Shasherta Kandolov. Linea a Gianni Vago per Germania-Giappone.
6: Grazie voce! Qui anche qui belle cose alla partita fra nazisti e coloidi magri. Ora sono i nazisti che attaccano col biondo. Il biondo corre, si ferma. Arriva un coloide magro coi capelli a caschetto e fanno la scherma coi piedi. Il biondo cade e si rotola frignando. L'arbitro arriva soffiando nella liquirizia e offre un dito al coloide. Il coloide dice no, grazie, niente dito. L'arbitro fa l'urlo sputacchione, il coloide abbozza e i nazisti invadono la Polacchia. Qui dove c'era il muretto, il risultato è di nazisti in area di Polacchia e coloidi, magri con gli occhi stortoni. Linea alla voce femmina.
4: Gianni, va bene che non capisci un cazzo, ma mi mancano soltanto 6 mesi alla pensione. Se ci fai chiudere, giuro che vengo lì, ti strappo i coglioni a morsi e te li vomito nel culo. Torniamo a Roma, che è meglio.
5: Sì, studio! Qui siamo già nel secondo minuto di recupero e l'Italia è a un passo dalla qualificazione. Ultima occasione per San Marino, che usufruisce di una generosa punizione a circa 30 metri dalla porta difesa dall'estremo difensore azzurro Tutankhamon. Ma un attimo, c'è sostituzione per San Marino. Esce il trequartista longobardi ed entra Guguru, il centravanti interista appena naturalizzato sammarinese. Una vera vergogna per San Marino, quella di dover reclutare mercenari stranieri per essere competitiva a livello internazionale. Intanto il portiere italiano Tutankhamon ha disposto la difesa a 3, barriera formata da Burubundulu, Schweinsteiger e Asho Sho Shushamo Shasherta Kandolov. Fischio dell'arbitro! Gol! Gol! Gol di San Marino! Ha segnato Guguru! Ha segnato Guguru! Primo gol in carriera per sto figlio di puttana! L'Italia è fuori dai mondiali! L'Italia è fuori dai mondiali! Ma io ti mangio il cuore, pezzo di merda! Proprio oggi dovevi segnare! Ah!
4: Oh sì, quanto godo, non sapete quanto godo. Ora vado a cercare un mini pimer arrugginito col quale trastullarmi. Le vostre lacrime saranno il mio lubrificante. Alla prossima settimana, brutti figli di puttana.
5: Ammazzati, figlia di Satana! Chi tocca la mia amata Inter finirà nel girone degli speaker di RDS.
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
8: Come sta?
9: Merda!
8: Però.
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a Bretagna, solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Hi.

0: Bacca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio che paura! Oddio che paura, cazzo! Cazzo! Che paura!
2: Che è successo? Che è successo, vecchiozzo? Che succede? Bau, bau, dove ancora dei soldi a quella gang di albanese? Sono venuto a sparare!
1: Gang albanese lo vuoi dire a tua madre, eh? Quella che amava a prendere i gommoni nel culo! Mi sto cagando sotto perché devo andare a fare la coloscopia qua!
2: Ma vatti a spaventare! Ah, bravo, bravo! Alla tua età bisogna comunque preoccuparsi di queste cose, eh! Con tutti gli uomini che ti sei piazzato in culo!
1: Con tutti gli uomini che si è piazzato in culo lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che ha 69 anni ancora non gli erano scesi i coglioni!
3: Ciao, nonnino mio sessuomane!
1: Sessuomane lo vai a dire a tua madre, eh? Quella che era così troia che alla prima gravidanza ha partorito un cazzo!
3: Come mai sei così nervoso, nonnino mio?
1: Nonnino mio lo vai a dire a tua nonna, eh? Quella che beveva un caffè per ogni cazzo preso nel culo! Devo andare a fare la coloscopia! Quindi smollami, puttana!
2: No, basta, dai, basta, basta, questa parte già la conosci, finisci di rompermi i coglioni con sto... E non ho dormito tutta la notte, ero fattissimo! Bau, bau, sono l'unico cane che parla, meridionale, si fa! Incredibile! Accidenti, il mio naso finissimo sente che qualche tragedia è avvenuta nel deserto del Kalahari! Sono morti tutti gli animali in una volta sola e anche i rapaci coprofagi si sono ammoruti sopra! Tutto proprio una chiazza di morte e sono state risucchiate dalla palude di morte e tutto il puzzo è andato verso il cielo diventando pioggia di merda.
1: Ciao Heidi.
2: Ah no, è solo il bambino preferito dalle mosche.
3: Ciao Peter.
4: Heidi, ma perché piangi? Hai confuso il collirio con un cazzo.
3: Uffa Peter, vecchio orso è andato a fare la coloscopia e mi ha lasciata qui tutta sola. Volevo farla anch'io la coloscopia.
2: Succhiagli il cazzo. Puttana!
4: Niente paura, Heidi. Per fortuna porto sempre una colonscopa qui nelle mutande, guarda.
3: Davvero?
4: Sì, prendila, prendila, Heidi. Prendi la colonscopa. Ecco, brava, così.
3: Subito, Peter.
4: Sì, sì, così, così. Ecco, brava, così.
1: Ah. Infame! Cos'è? Scazzati immediatamente da quel pacco, nipotana, veloce!
3: Vecchio orso, ma non dovevi andare a fare la coloscopia?
1: Sì, ma devo aspettare. Ora la sta facendo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, mia nonna non ce l'ha il colon.
1: Ah, ecco perché la f***a ci puzza di merda.
4: Sì.
1: Quella puttana anziana, no?
2: Quella merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale saluto, amici all'ascolto, per l'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi: Milano, dove l'Inter affronta il Frosinone, mentre a Roma si gioca l'attesissimo derby fra Città del Vaticano e Atletico Madrid, lurida impestata. Linea a San Siro a massimo voltaggio.
3: Sì, qui al Meazza! È un Inter arrembante! E mai doma quella che si sta facendo beffe del manipolo di Cafonazzi Ciociari del Frosinone, la cui mascotte ufficiale, ricordiamolo, è un macellaio albanese in ciabatte! Ora sono sempre i ragazzi di Mister Strapazzotti ad attaccare con l'uruguagio Claudicante! Da Claudicante bella apertura per 100 falli! Il capitano nerazzurro la stoppa! Alza la testa! Cerca ispirazione nella posizione degli astri! Finta di coglioni a disorientare la difesa burina e bellissimo cross in mezzo per la corrente Polpacci. Polpacci arriva a tutta velocità, si tuffa di gran carriera e la sminchia di testa verso l'incrocio dei pali. Miracolo cagna stronza, miracolo di cagna stronza. Ancora Polpacci, palo, palo! Arriva Guguru a porta sguarnita. Tiro, gol, gol, gol, gol, gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Porco! Porco! Clamoroso autogol del mentecatto africano che a porta vuota la svirgola talmente male da far schizzare la palla all'indietro verso l'area nerazzurra, sorprendendo l'esterno difensore Ragnateli, che non riesce a tirarsi su le mutande in tempo per pararla. Qui a San Siro dunque, ora scendo in garage e vado a dare fuoco all'auto di Guguru. Linea a Gianni Vago. Porco...
4: Grazie esorcista, qui da noi al Pratone si gioca il gioco del gol. Ma la vera partita si svolge fra le mie chiappe! Io c'ho infatti la scacazza che mi vuole allagare le mutande! Vi chiederete perché? È semplice! I colleghi della radio spagnola mi hanno fatto mangiare la padella da sport delle parti loro, che però mi ha dato di volta lo stronzo in modo atomico! Ora vediamo che cerco di fare una scorreggina di prova per vedere se esce la goccia! Aia! Esce la goccia! Esce la goccia! Esce la goccia ed è calda e mi fa drizzare la schiena perché non voglio farmi venire il rossetto di merda al buco del culo. Dall'altra parte del vetro i colleghi della radio spagnola ridacchiano mostrando un flacone con un topo stecchito sopra. Ai ai ai, mi si sono rotte le acque. Ripeto, mi si sono rotte le acque. E mentre mi scacazzo a goccioloni fin nelle scarpe, diamo la linea alla voce scorbutica ma scopabile.
2: Puttana di quella troia, Gianni, mi hai fatto entrare in menopausa la gatta. Spero che ti esca pure l'anima dal buco del culo, ammesso che tu ne abbia una. Torniamo a San Siro, che è meglio.
3: Sì, grazie, studio! Qui a San Siro il gioco è rimasto a lungo fermo a causa di un piccolo incendio nel parcheggio della squadra di casa. Ora però vediamo che è l'Inter ad attaccare alla ricerca del meritato pareggio. Rigore, rigore, rigore per l'Inter!
5: Azione insistita del portoghese Caparbiao, che resiste a diversi tentativi di omicidio. Entra in area di rigore, schiva uno sciame di stelline ninja, ma viene steso da quello che ci è parso essere un colpo di altalena chiodata alla testa.
3: Ora vediamo che sul dischetto del rigore va Guguru, porco... Guguru prende la rincorsa, puttana... Tiro! Traversa! È morto! È morto! È morto Guguru! Palla che rimbalza sulla traversa e torna indietro fortissima, decapitando il centravanti nerazzurro, la cui testa rotola in calcio d'angolo. Sì! Godo! Godo! Qui a San Siro è morto Guguru e io mi seguo! Oh, se mi seguo!
2: Bene, uno caga, l'altro sborra, l'unica che rimane a secco sono io, quindi vi saluto e mentre la mia mano lentamente scende peccaminosa sotto il tavolo, vi do appuntamento alla prossima edizione. Ora levatevi dal cazzo.
0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
7: Tu conosci solo me?
6: Solo te.
7: Solo me?
6: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
8: Neanche di me?
6: Me è Meg Wender. No. Quello manca, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare
8: mio.
6: A me?
8: Amico mio, Wender è amico
6: quello
8: tuo.
6: Quello è tuo!
8: No!
6: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
8: Cosa dov'è c'entra?
6: Dov'è quella regista?
8: E se vado via io?
6: Nessuno viene.
8: Neanche tu?
6: Io posso litigare con la guerra.
7: Ma gli altri no, non verranno mai.
9: Se va via Marco, tu non vai.
10: Anche a me,
6: no,
9: terzo
6: no,
9: piano,
6: frazione,
9: stai zitto, terzo
6: io
9: piano.
6: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
8: No, tu
6: lui
8: sei
6: è un figlio di zoccola.
8: Tu sei una merda.
6: Lui
8: sei.
6: È furbo.
8: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
6: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
8: sì,
6: lo sai.
8: Sì.
6: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
10: Lui via, io vado.
6: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
8: no, ma metti che ti dà 10 milioni
6: sì
8: subito. Tu rimani?
6: No,
8: vieni con me
6: subito Wender,
8: che
6: è un figlio di so che
8: sei un bugiardo,
6: sei esa bugiardo, eh?
8: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Chi è questo?
8: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
6: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
8: Tu avevi 20 anni?
6: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
8: Ma va?
6: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
8: Tu a lei?
6: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
8: Sì?
6: Sì.
8: Allora sei stato innamorato?
6: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
8: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
6: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
8: Ma ci avevi trombato?
6: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
8: Sai trombare?
6: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Capa e capa di cazzi. E stai vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
11: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
6: Addio.
11: Addio a sto cazzo, vaffanculo sto.

0: Lo Zodi 105.
1: I Cunningham. Hey!
2: Attenzione, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi.
3: Dite che il mio papone si risveglierà!
4: Ma sì, Howard è una persona forte, non piangere, Ricky, vedrai che ce la farà, Ricky.
3: Dici davvero, Alfred?
4: Ma certo, Ricky, e vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
5: Signore, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
4: Figa, quindi è stato picchiato?
5: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
3: Povero papone! Si è svegliato!
4: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
5: Signori, per favore, non stressate il paziente!
3: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
4: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
3: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
6: Negra.
4: Ma come negra?
5: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
3: È sicuro, dottore?
5: Sì, non ne sento olezzo.
6: Dov'è la negra qua,
4: Ah, temo di aver capito.
5: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
4: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
5: Sarebbe?
4: Beh, in pratica, quando si sveglia si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
5: Per?
4: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
5: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
4: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
5: Ma la smette e finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
6: Datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
3: Papone, dammi prima un bacino, dai!
6: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
3: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio!
6: Ascolta, trovatello di merda, io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta, Ecco, hai visto?
3: Che cosa?
6: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
3: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
6: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro c'è una sberla che mica... Congolesi, levatevi proprio,
5: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
6: E allora?
5: Cosa voleva dire?
6: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
5: Sì, ho capito, ma in questo caso?
6: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
5: Per fare cosa?
6: Dipende.
5: In che senso dipende?
6: Beh, quando sono triste la picchio, no?
5: Ah, e quando è contento?
6: Cosa vuoi che faccio? La picchi più forte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un cordiale annate a Morì Ammazzati, cari amici all'ascolto per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. I campi collegati quest'oggi sono due: Milano, dove l'Inter ospita il Lecce, e Udine, dove Udinì affronta l'Arri Potterese. Ma andiamo subito a San Siro, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Qui a San Siro è tutto pronto per il fischio iniziale! Inter che purtroppo deve fare a meno del portiere titolare Ragnateli, fermato dalla malaria. Al suo posto, mister Strapazzotti è dunque costretto a schierare Guguru Junior, che con i suoi 144 centimetri è il giocatore più basso del campionato, nonché inesauribile fonte di pirotecniche e bestemmie. Diamo uno sguardo alle formazioni. Inter che, oltre al nano bastardo, scende in campo con Polpacci analfabello, Fagianovic, cento falli, Sciupalattimo, Pappetta, Nipopotamo, Muflao, Fantacani e Kaiser Kotika. Formazione al completo invece per il Lecce di mister Stressati, che schiera Chiava Pazze, Scemuniti, Stremarella, Trotra Troia, Wallerotti, Zebra Allegra, Belpus, Tanticamion, Spadaccinovic, Forforacci e Mamma Sterco. E sarà proprio il Lecce a battere il calcio di inizio. Gol! Gol! Gol del Lecce! Gol del Lecce! Porco puttana la... Ah! Ah! Porco... Ma sì, prendiamola sul ridere! Ah ah ah ah! Porco... Ah. A San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, quasi albanesi 1. Linea Gianni Vago.
4: Grazie voce! Qui alla pista calciabile la partita di pallapiede è ferma per un'invasione aliena. Quindi io mi sono messo a guardare un porno sulla TV del cellulare. Ora vediamo che sono i neri ad avanzare, ma la cinesina non indietreggia, anzi si inginocchia e fa l'assaggione mignottone proprio mentre nella stalla irrompono i nazisti. I neri e i nazisti iniziano a limonare duro mentre la cinesina annoda i piselloni di tutti e poi si mette a capretta con una bomba a mano in bocca. Iniziano i lavori del traforo. Arriva un pipistrello zingaro e si mette a pisciare insieme al vescovo. Tutti fanno Asia! E una cicciona se la ride! Qui al porno sulla TV del cellulare alla cinesina crescono i baffi dal mal di cazzi. Linea la badante fantasma.
2: Gianni, stammi bene a sentire, voglio che mi mandi immediatamente il link di quel porno. Sto proprio cercando qualcosa del genere da proiettare al funerale di mio figlio. Se lo bocciano pure quest'anno, è la volta buona che lo strozzo. Intanto torniamo a San Siro da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! È un Inter con il coltello fra i coglioni, quella che va incessantemente all'arrembaggio della porta di Chiava Pazze alla ricerca del pareggio. Ora è sempre la formazione nerazzurra ad avanzare con il giapponese Nippopotamo. Da Nippopotamo bella imbeccata per Analfabello. Analfabello la controlla, finge di ballare la taranta e induce due avversari a togliersi le scarpe per poi metterla al centro per la corrente Sciupalattimo. Sciupalattimo la stoppa, inquadra la porta, si accende la pipa, conosce la sua futura moglie, si tatua un torero sulla coscia, compra un attico in Lomellina, manda gli inviti di nozze e si prepara a prepararsi al tiro! Da dietro arriva però Scemunitis, che lo stende con una randellata fra capo e collo! Rigore per l'Inter! Godo! Godo! No! No! Sul dischetto va il portiere Guguru! Ma perché? Perché? Cazzo fai che sei più basso del pallone! Fischio dell'arbitro, tiro del nano, parata facile! Ah! Contropiede! Contropiede del Lecce! Gol! Gol! Gol! Raddoppio del Lecce! Ah! Ti odio nano di merda! Ah! Quando è troppo è troppo! Ora scendo e ti prendo a calci in culo fino all'inferno! Ah! Porco... Sei un nano!
2: Bene, ora io vado a casa a leggere la pagella di mio figlio. Ci sono buone possibilità che io venga presto arrestata per strangolicidio, ma non temete, continuerò ad odiarvi anche dal carcere. Ora sciò, andate a farvi fottere.
3: Ah!
5: Radio 105.

0: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Ah, buongiorno. Senta, un'informazione.
0: Sì.
1: Io ho visto che è uscito tutta la linea degli Avengers, dei vibratori.
0: La linea degli vibratori, che marca?
1: Degli Avengers, i supereroi.
0: Ah, aspetta che provo a vedere, sì. Ma...
1: No, io volevo sapere se c'avete un'altra cosa, cioè, perché siccome sono appassionato di un altro tipo di film.
0: Sì.
1: Ce l'avete adesso, visto che c'è una linea giapponese, non so se ce l'avete voi.
0: Che marca?
1: Si chiama B-Movie, cioè praticamente c'è il vibratuono, che
0: no.
1: È un vibratore che c'ha il ciuffetto, tipo cappelli da battantuono davanti,
0: ah,
1: sopra.
0: Sì, no, non ce li abbiamo.
1: Poi c'è quello doppio, cioè il doppio fallo, quello per vagina e dietro, che è Gigi Andrea. Non c'è?
0: No.
1: Se no, cioè, aspetti, l'anno Banfi... Che è tipo praticamente un buco.
0: Sì, sì. No.
1: Fatto proprio col...
0: Non l'abbiamo.
1: Dicono che è fatto proprio col calco di quello di Dino Banfi. Se no c'è...
0: Non ne ho uno, non ne ho tutti gli altri, anche se mi elenca tutti.
1: Certo. Il puttanone non c'è?
0: No.
1: E praticamente al posto della cappella c'è la testa di tua madre sopra. Se ce l'avete, non so se...
0: Altre richieste?
1: In particolare il puttanone.
0: Bravo.
1: Eh?
0: Bravo.
1: Che senso, scusa?
0: Molto bravo.
1: Ah, dici perché è scopo? Pronto?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
4: Potisce, buongiorno.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sexy Shop?
4: Sì.
1: Sì, salve. Senta, io volevo un'informazione, no?
4: Sì.
1: Era una richiesta particolare. Siccome ho visto che è uscita la serie degli Avengers, dei vibratori, no?
4: No, non ce l'abbiamo per il momento.
1: No, infatti non la voglio quella, voglio un'altra cosa. Volevo sapere se... mi è venuta in mente una roba, no? Ho detto, hanno fatto la serie sugli Avengers.
4: Sì, dica, perché ho clienti.
1: Sì, no, siccome io da ragazzo ho fatto concorrente alla Ruota della Fortuna e ho vinto un sacco di soldi.
4: La devo lasciare perché ho un cliente.
1: Ma lei conosce qualche produttore?
4: No. Non conosco, mi dispiace.
1: Perché io ne ho fatto uno da solo.
4: Ma devo lasciare che ho un cliente.
1: Ma capite che cazzo è in calore? Non può aspettare un attimo, scusa. Pronto? Ehi. Vabbè, doveva scoppare subito, vabbè.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda.
3: Basta una.
0: Sì? Pronto?
1: Sì, Sexy Shop?
0: Sì.
1: Senta, volevo un'informazione.
0: Sì.
1: Delle informazioni sui vibratori.
0: Sì.
1: Ecco, siccome... ho visto che sono usciti quelli degli Avengers e niente, volevo sapere se ce l'avevate voi.
0: Non è un prodotto che abbiamo, però se riusciamo a procurarcelo,
1: sì,
0: glielo facciamo sapere.
1: Eventualmente voi comunque riuscite anche a accontentare delle richieste più particolari, nel senso anche cose realizzate ad hoc.
0: Del tipo?
1: Perché adesso le spiego, io ho mio figlio, no?
0: Sì.
1: Che è entrato nei Boy Scout.
0: Sì.
1: E settimana prossima va in gita con gli amici.
0: Sì.
1: Volevo fare un bel gesto verso la parrocchia che organizza. In pratica volevo fare, se fosse possibile, un calco del buco di culo, pensavo, di tua mamma. E volevo fare dei sacchi a pelo per i ragazzi.
0: Del buco di culo?
1: Diciamo, io pensavo a tua mamma perché è rinomato quel buco lì. Per realizzare...
0: Oppure anche tu a tua mamma, si può fare, sì.
1: No, è troppo piccolo. Mi serve per far dormire dentro i ragazzi, volevo fare una camerata. Pronto? Sei scappato, vigliacco bastardo? Infame?
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda!
3: Bastardo.
5: Buongiorno?
1: Sì, buongiorno, salve. Sexy Shop?
5: Sì.
1: Senta, una richiesta un po' particolare. Posso parlare con lei? Allora, siccome io da ragazzo ho partecipato a un programma televisivo, no? E ho visto che è uscita la serie di vibratori di Avengers. Ecco, io praticamente volevo sapere se fosse possibile realizzare un vibratore dedicato appunto a una persona che mi ha fatto veramente arricchire. Io ho fatto la Ruota della Fortuna nell'89. Volevo fare appunto un vibratore dedicato a Mike Bongiorno.
5: Ma questo si deve rivolgere a qualche fabbrica.
1: Certo, infatti io le spiego. Sarebbe un vibratore che quando praticamente la persona che lo usa viene, fa delle frasi tipo allegria.
5: No, dovrebbe andare a cercare un produttore.
1: Un produttore.
5: Sì.
1: Perché io ne ho fatto uno, ne ho realizzato uno da solo. Ho fatto una modifica su un vibratore classico e l'ho fatto di pozzetto, che mentre vengo parla. Le faccio sentire il pozzetto, quello di pozzetto, che è il vibrozzetto, l'ho chiamato. Quando praticamente vengo, aspetti che le faccio sentire come fa, aspetti,
6: La Madonna!
1: Ah!
6: La Madonna. La Madonna.
5: Only for you.
7: This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un cordiale sputo, cari amici radioascoltatori, per l'anticipo della 32esima giornata di Serie A. Due i campi collegati quest'oggi. Milano, dove l'Inter ospita la Fiorentina. E Pescara, dove la puzza di pesce regna sovrana. Scusate, ma il mio terzultimo marito era pescarese. E fra noi non buon sangue. Non so nemmeno dove è sepolto. Ma andiamo subito a San Siro da Massimo Voltaggio.
4: Grazie studio, grande commozione in campo e sugli spalti nella splendida cornice dello stadio di San Siro. Oggi infatti si celebra l'esordio in nerazzurro di Guguru Junior, il figlio del mai troppo morto Guguru Senior, l'attaccante scomparso appena 4 giornate fa. E tumulato con tutti gli onori nella discarica di Vizzolo Predabissi. A differenza del padre però, Guguru Junior gioca in porta ed è dotato di un talento straordinario. Gli addetti ai lavori lo paragonano a Colabrodis del Real Burrito e Von Spastic del Borussia di Munchausen. Mai come oggi il record di imbattibilità del milanista Sbruffoni sembra quindi avere le ore contate. Gol! Gol! Gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Bastardo! Lunghissimo rinvio del portiere viola Tonno Celibe. Palla spizzata di testa dall'argentino graffia la fica, sfera che rimbalza lenta fino all'area di rigore interista, scavalcando Guguru, che salta ma non ci arriva perché è più basso di mia figlia, che ha 6 anni. Ma porca troia! Un nano! Un nano! Hanno messo in porta un cazzo di nano! Ah! Porco di quel fottutissimo... Qui a San Siro dunque il risultato è cambiato. Inter 0, Livornesi di Terra 1. Linea Gianni Vago.
5: Sì, grazie mamma. Grandi emozioni qui al coso dei concerti. A fare la telecronaca, nel gabinetto accanto al mio c'è infatti una tettona di Radio Mammella. Ogni volta che la palla fa gol, la tettona salta sulle chiappe. Le tettone fanno blurp blurp e si vede uno smozzico di capezzolo. E a me mi esce la lingua dai pantaloni. Ora vediamo che la tettona si gira e mi guarda dritto negli occhi, finge di afferrare un grosso tubo immaginario, lo porta accanto alla bocca e gonfia una guancia da dentro con la lingua, facendo lo sguardo da pantegatta e ciao ciao con la mano a tubo. Ah, peccato, mi sa che le sto antipatico. Qui dallo stadio dei concerti è tutto. Io me ne torno a casa triste e sconsolato. Linea alla suora ninja.
3: Bene, a questo punto dovrei incazzarmi come una bestia per la mancanza di professionalità dei miei colleghi, ma non lo farò, volete sapere perché? È molto semplice. Indosso un Tampax imbevuto di chetamina e LSD. Se siete curiosi di sapere cosa si prova, è un po' come avere un angelo di pura luce che ti danza nella fica mentre ogni cosa attorno a te diventa di un tipo speciale di cioccolato che si può leccare con gli occhi. Ora però torniamo a San Siro, da Massimo Voltaggio.
4: Sì, grazie studio! Qui a San Siro siamo quasi allo scadere del primo tempo ed è sempre l'Inter ad avere il coltello dalla parte del martello. Ora i ragazzi di Mister Strapazzotti recuperano palla con Focacciotti. Focacciotti salta 2 pieraccioni, resiste a una ricarica Wind e apre per Minchiaslava! Minchiaslava triangola con Analfabello, attende l'inserimento di Sciupalattimo e lo serve in profondità. Sciupalattimo la stoppa, indossa un pigiama dei Minions, fa la sua routine di yoga preparto e domanda al raccattapalle se le Ziguli sono ancora in commercio, permettendo a Graffia Lafica di recuperare e spazzare il calcio d'angolo. Porco... Calcio d'angolo per l'Inter, dunque. Probabilmente l'ultima occasione di questo primo tempo. Sulla bandierina c'è il croato Fajanovic. Tutta l'Inter è nell'area di rigore avversaria. Anche il portiere Guguru. Perché? Ma che minchia fai? Che minchia fai? Sei un nano! Sei un nano! Torna in porta che manca ancora un tempo. Figlio di Troia! Ah! Battuta di Fajanovic! Palla indirizzata a Guguru, che salta e la manca di un intero motorino, perché è un fottuto nano! Ah! Contropiede della Fiorentina! Contropiede della Fiorentina con l'uruguaiano Vulvazzo! Rincorso da quel nano di Guguru che è pure zoppo! Vulvazzo, Vulvazzo, Vulvazzo! La porta è vuota! Gol! Gol! Gol! Gol della Fiorentina! Gol della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Raddoppio della Fiorentina! Porco d***o! Porco di quel zoppissimo e bastardo! Ah! È una congiura! È una congiura! Mi strappo i maroni! Mi strappo i maroni!
3: Ah, molto molto bene. Purtroppo l'effetto delle droghe sta per finire e c'è una 44 Magnum carica che riposa sulle mie ginocchia. Avrò il buon senso di usarla questa volta, lo scoprirete solo la prossima settimana. Intanto rinnovo i miei sputi e mi auguro che vi fottano l'auto da sotto il culo. Hasta la vista, brutti pirla.

0: questa sera a Super Quark.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Cioè un'intolleranza di cui non si conoscevano le cause. E chi lo ha deciso? Infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma questo male ha un nome. Quella polverina, specialmente per i bambini. Vediamo. Tantissime. Taglio. E tutti questi

0: Ci troviamo alle falde del Kilimangiaro, l'enorme complesso montuoso africano. In questo luogo incontaminato, vive il cazzo. Cazzo è il nome attribuito dalla tribù Ingunu, originaria di queste terre, alla lepre di Narvallo. Questo lepore, dall'aspetto rosastro, beneficia di un habitat molto favorevole ed è per questo motivo che il numero della popolazione di cazzi è in continuo aumento. Probabilmente per via della crescita in abbondanza della fregna, frutto dell'albero del godgodo, albero tipico del promontorio africano. Il frutto del godogodo, la fregna, è molto polposo e succoso, ed il cazzo ne va matto, tant'è che dove c'è un albero di fregna, l'habitat si riempie di cazzi. Ma ecco il cazzo. Il cazzo è molto guardingo, probabilmente ha sentito la presenza dei predatori.
1: Hai sentito?
0: Il cazzo si sta cibando di una bella fregna.
1: Che voglio di fregna? Buona la fregna.
0: Ecco il frocione. Il frocione, Procyon lotorlinaeus, è un predatore diotto di cazzi. Accidenti, questa volta l'astuzia del frocione ha vinto sull'istinto del cazzo. È stato catturato ed ora sarà lentamente divorato. Ecco, vediamo il frocione che si sta mangiando il cazzo. Questi luoghi sono meravigliosi ed è nostro preciso dovere difendere l'habitat del territorio degli Ingulu in modo che cazzo, Ingulu, frocione e godogodo possano prosperare.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Leon-san.
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zodi 105.
18: Ciao a tutti, sono Carla, quella zoccola del sistema operativo di Wender. Lo scemo non ha la voce, e quindi sono qui per comunicarvi che oggi attaccherò io i vetti con la voce di Tony. Per iniziare chiamerò io Wender, che è a casa tutto fatto merda.
19: Pronto?
20: È un danneggiato mentale. Dove sei che sei con tuo fratello? Dove cazzo sei?
19: Dai, chi cazzo è?
20: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
19: Dai che non ho... non ho la voce. Pronto?
20: Comunque alla fine non mi hai detto dove cazzo sei o dove cazzo siete.
19: Dai.
20: Vabbè, lasciamo perdere, sarai sul Po. Dove cazzo i delfini? Guarda i delfini. I delfini ce l'hai nel cervello. Sono i neuroni che saltano da una parte all'altra.
19: Pronto?
20: Senti.
19: Dai che non sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.
20: Questo è il rumore che senti dall'altro.
19: Pronto?
20: Senti.
19: Dai che non sto bene, non ho la voce, dai. Chiami un'altra volta.

0: di sbloccarmi, sennò veramente
1: nervosa mille.
2: Pronto?
0: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
2: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
0: Sono Tony Termosifoni.
2: Come quello dei termosifoni?
0: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
0: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco
2: chi
0: in una gabbia
2: di termosifoni.
0: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
2: Quello dei termosifoni?
0: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200.
3: Rispondi.
2: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Rispondi.
4: Pronto?
0: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
4: Ma lei chi è, scusi?
0: Sono Tony Termosifone.
4: Ma lei con chi pensi che parla?
0: Lo conosci Tony Termosifone?
4: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
0: Ma vero?
4: Ma chi è questo?
0: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
3: Rispondi. Madonna.
0: Senti il vento!
4: Pronto?
0: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
4: Come?
0: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ascolta, ma cosa vuole?
0: Dove cazzo siete?
3: Rispondi.
4: Pronto?
0: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh. Shh.
2: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
0: Sai cos'è? Shh.
2: Lo sai, ma lo sa che viene a disturbare una persona?
0: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
2: Ma perché non da chiamarlo mi?
0: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
2: Non si permetta più di telefonare.
3: Allora quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
1: Nervosa mille.
5: Prossimamente nel Wonderland.
6: Qual falange di Cristo Redentore?
7: Pronto?
0: Potevi chiamarmi, eh?
7: Zitto!
3: Ripeti.
7: Sono il promotore della paura!
8: Questo è Wonderland.
5: Rai Spreco presenta.
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
13: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutti.

0: tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
0: Scusi, non sto capendo.
1: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
2: No, questa volta io ti tolgo.
1: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
2: Prendi la candeggina, Rosario.
3: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
1: Oh no, Brimbelli!
2: Abbiamo vinto, usciamo!
0: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
4: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
4: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
4: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
0: sì,
4: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
4: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
4: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
4: delle feci.
0: Guardi,
4: forse
0: vabbè,
4: c'è il sangue.
0: Sì,
4: allora, signora...
0: Questo
4: mi ascolti,
0: sì,
4: ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
4: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
4: Non vorrei che sia, come si chiama?
0: Don Gaetano?
4: Gaetano?
0: Don Gaetano,
4: aspetta,
0: sì.
4: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
0: Scusi, lei...
4: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
4: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
4: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
4: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
4: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
4: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
4: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
4: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porca me se.
4: Porca ma...
5: sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
0: No,
6: la linea da Rai Sport per, senta, un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono?
6: Alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto qua.
0: Va bene.
6: Lo sport.
0: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente,
0: ecco,
6: emozionante.
0: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
6: per
0: cosa
6: chi non
0: si...
6: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che ti ho
6: ma
7: fatto
6: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
6: Me, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
6: Uno.
0: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
6: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora, signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
0: Sì.
8: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
8: No.
0: Niente,
5: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
5: fare.
8: Ma io
5: la
8: so
5: cacca.
8: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
5: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
0: bene,
5: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa, collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
0: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
7: Hai visto ma Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
9: Ciao a tutti, io sono Alessandro Borghese. Oggi chiamerò qualche ristorante per trovare e scoprire dei nuovi sapori. Anche perché, facendo così, scroccherò come sempre una buonissima cena. Dai, adesso salgo sul mio furgone e partiamo... Ianna!
10: Buongiorno.
9: Pronto?
10: Sì, pronto.
9: Sono Alessandro Borghese.
10: Buongiorno.
9: Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
10: Sì.
9: Sono di passaggio e allora ho pensato di venire da voi. C'è il tavolo?
10: Ma che piacere. A che ora?
9: Paraponzio Scagazzonico.
10: Pronto?
9: Pronto?
10: La sento molto male. Quante persone?
9: Sacrabezzi Pegolazzi.
10: Mi allora, perdoni, mi ascolti, non ho capito per quante persone, signor Borghese.
9: Le va bene alle 20?
10: Benissimo, quante persone?
9: 16.000 persone.
10: Mi allora, perdoni, mi ascolti, non ho capito per quante persone, signor Borghese.
9: Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
10: Ci proviamo.
9: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità...
10: Sì?
9: ...è la pasta ai quattro cazzi infuocati.
10: Imbecille.
9: La fate la pasta ai quattro cazzi infuocati?
10: Sì, soprattutto alle persone che abitano nella zona del Conero.
9: Wow, non vedo l'ora di assaggiarla. Senta, quando verrò sarò io a decretare il vincitore come miglior ristorante della zona.
10: Certo.
9: E allora le do 5.
10: 5, pensavo 4.
9: Allora le do 4.
10: Quindi?
9: Volevo sapere se in sala si possono avere due cantanti sardi.
10: Certo, ce li abbiamo tutti tutte le sere.
9: E allora si potrebbe avere uno scozzese con la cornamusa?
10: Cioè, assolutamente sì.
9: Wow, bene, la puntata sta andando alla grande, ma chi sarà il vincitore? Andiamo a scoprirlo subito!
11: Pronto?
9: Ciao, sono Alessandro Borghese.
11: Chi sei?
9: Sono Alessandro Borghese.
11: Michele, non mi rompere i coglioni!
9: In questo ristorante non ci vogliono, e allora andiamo da un'altra parte. Seguitemi.
12: Pronto?
9: Pronto? Sono Alessandro Borghese. Io vorrei prenotare un tavolo per stasera.
12: Per che ora?
9: Le va bene alle 20?
12: Ore 20.
9: Per tre persone.
12: Yeah.
9: Per tre persone.
12: Per tre persone? Mi lascio il recapito telefonico?
9: Sì. Allora, mi ascolti molto bene. Vorrei mangiare qualcosa di veramente buono.
12: Allora, un attimo che le passo il titolare.
13: Sì, pronto.
9: Ciao, sono Ciao. Alessandro Borghese. Io volevo prenotarle un tavolo. Le va bene se veniamo in 300 sì. E le distruggiamo il ristorante? Sta andando alla grande questa puntata, ma proseguiamo.
14: Trattoria, non vinci il giorno.
9: Pronto?
14: Sì?
9: Sono Alessandro Borghese.
14: Alessandro Borghese?
9: Sono il presentatore di quattro ristoranti.
14: Alessandro Borghese mi sta prendendo in giro.
9: Lo conosce il format?
14: Sì, sì,
15: lo conosco, però aspetta.
16: Chiamo la sua pasta.
9: Bene, bene, bene, molto bene.
16: Pronto?
9: Pronto?
16: Sì, salve.
9: Sono Alessandro Borghese. Io sì. vorrei prenotare un tavolo per stasera.
16: Ma siamo chiusi oggi, è giornata di chiusura.
9: E allora le do due.
16: Va bene, grazie.
9: Lo conosce il format?
16: Sì.
9: Bene, bene, bene. Allora, mi ascolti molto bene.
16: Sì.
9: Mi sono arrivate voci che la vostra specialità è la pasta ai 5 minchioni sovrapposti. So anche che siete bravissimi a fare i troccoli agli asparagi rettali con guazzetto di scorra di Castrovillari, giusto?
16: No, no, di Sarno, non di Castrovillari, perché a Castrovillari c'è sua sorella.
9: E allora le do...
16: cacce, non siamo noi.
9: E allora le do 5.
16: Ok.
9: Paraponzio scagazzonico.
16: No, quella è la specialità di Catania, noi a Palermo facciamo cazze matte fritte.
9: Ciuffi di magro in cornicastro.
16: Quello è a Bari, noi facciamo cazze amare.
9: Bene. Avete sentito che merda di persona? Questo fa sì che io possa decretare l'annullamento di questo ristorante da tutto il mondo. Prima di salutarvi vi lascio con la ricetta di Marco Mazzoli per fare bella figura con gli amici a cena. Prendete una fetta di pane e sopra metteteci un'oliva. Il successo è assicurato. Ora vi saluto e do l'appuntamento alla prossima puntata di Quattro Ristoranti. Ciao da Alessandro Borghese. Hey, ah, ah, ah, ah, ah.
17: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questo è Wonderland. Come tutti sanno, Wender è un maiale. Come tutti voi ovviamente. Ma alle volte, essere dei maiali ha i suoi vantaggi. Perché Wender ha trovato un film porno degli anni 80, sentite l'audio.
3: Sì, pronto. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ah, ci divertiremo. A presto allora, ciao.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Così, ti piace? Vabbè, sai voglia, eh?
4: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Quindi, diamo vita a questo film chiamando la gente a casa. Con la famiglia, porno. Porno. Porno, porno.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Senta, desidera qualcosa?
3: A me Remo farà piacere partecipare a quel party, sì.
5: Pronto?
4: Basta, non dire più una parola.
5: Ma dico, avete tempo da perdere?
4: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Pronto?
3: Dio, com'è grosso.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Mi dica.
3: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
4: Oh.
3: Oh.
5: Vergognatevi.
4: Succhialo che non voglia.
5: Efficienti.
4: Oh. Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Pronto?
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
5: La smettete di fare i cretini?
3: Dio, com'è grosso.
5: Ma la smettete di fare i deficienti? Cretini.
4: Leccami i coglioni.
5: Pronto?
3: Sì, pronto. Ah, bene.
5: Pronto?
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Guardate che il mio telefono è sotto controllo, quindi vi prenderete le conseguenze di quello che state facendo.
3: Oh.
5: Vergognatevi.
4: Oh. Più veloce con quella bocca. Oh.
5: Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Pronto?
3: A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
5: Che cosa?
3: Hai invitato anche Franco e gli altri, sono contenta.
5: Non ho capito niente io, che dite?
4: Basta, non dire più una parola.
5: Eh?
4: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
5: Pronto.
4: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
3: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì?
1: Oh, sì. A me Remo farà piacere partecipare a quel party.
0: Non ho capito.
1: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
0: Ma tu chi sei?
1: Ah, ci divertiremo.
0: Beh, vai a fare.
2: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
3: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Come mi piace questo bel cazzo, mi fa impazzire.
0: Pronto?
1: Così, ti piace? Adesso hai voglia, eh?
0: Ancora?
2: Più veloce con quella bocca, oh!
0: Beh, vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore?
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
2: Più veloce con quella bocca, oh!
4: La gioventù cattolica in cammino.
5: Chiama dopo, adesso non ho tempo.
1: Ah, oh, sì!
4: La sua forza è lo spirito divino.
0: Vai, sprofia, che puttana!
4: Origine di sempre nuovo ardore.
0: Ah!
4: Ed ogni cuore affronta il suo destino.
0: Mi sono rabbia! Mica spocco!
4: Votato al sacrificio ed all'amore.
0: Basta, dai!
4: Bianco padre che da Roma.
0: Bastardo!
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
8: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere. Sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
8: Pasqua, ancora la sai.
9: La radio, alla Tana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di tana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
3: Ma fate
8: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta
12: Il segreto.

0: ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Centodieci chili? Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi, stavo riparando il macchinario che ti spara i nani nel culo.
2: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Sono grassa, servastraccia, sono grassa. Guarda, peso 110 chili.
3: Non si preoccupi, signora. Chiamo subito il personal trainer.
2: Cretina! Non lo sai che io e il personal trainer abbiamo un trascorso

0: Madonna Ruanda! Se non posso chiamare il personal trainer, come facciamo a farla dimagrire?
1: Potrei farle la stessa domanda! Ha visto che bicipite? Eh? Tanto non si vede!
2: Non c'è altra soluzione, maresciallo! Devo mettermi a dieta!
0: Ricevuto, signora! Chiamo subito il dietologo!
2: Idiota! Non lo sai che io e il dietologo...
3: Lo so io, lo so io! Avete un trascorso anale!
2: Esatto!
1: Potevo fare la stessa domanda, ma chi è questa persona in casa con me?

0: sugo è frocio. E beh, anche il mio culo è frocio.
1: Comincio a essere confuso.
0: Impossibile, non ci credo. Mi faccia vedere il culo.
2: No, non posso farti vedere il culo, serva straccia.
0: E perché?
2: Perché io e il mio culo abbiamo un trascorso anale.

0: adesso sono confuso.
1: Signora, non capisco. Se deve mettersi a dieta, perché siamo venuti al ristorante?
2: Perché voglio fare un ultimo pasto come si deve prima di iniziare la dieta. Ma state attenti, qui è pieno di gente che certamente vorrà scoprire il mio
3: segreto.
2: Ah, parlare del segreto mi ha messo una fame boia.
1: Ricevuto, signora. Chiamo subito il cameriere.
2: Idiota! Non lo sai che io il cameriere
4: Lo so io, un trascorso anale.
2: Esatto.
0: Comincio a essere seriamente confuso.

0: Signore, maresciallo, siete pronti per ordinare?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Cameriere, è inutile che cerchi di corromperci con il cibo. Non le rivelerò mai il mio segreto.
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
0: Cosa ha detto?
3: Fermi tutti, fermi, o vi faccio saltare il cervello.
1: Io la voglio senza formaggio.
0: Non ho capito cosa ha detto.
3: Fermi tutti, o vi faccio saltare il cervello.
1: Credo stia parlando del menù.
4: Oddio, un bandito. Presto, Donna Ruanda, nascondiamoci sotto il tavolo.
2: Non posso, idiota. Non lo sai che io e il tavolo abbiamo un trascorso anale?
1: Però adesso
5: maresciallo
3: Tutti contro il muro, presto.
0: Cosa ha detto?
3: Tutti contro il muro, presto.
1: Non voglio della pasta al pesto. Ho chiesto dei rigatoni.
3: No, tu, Donna Ruanda. Proprio te cercavo.
0: Cosa ha detto?
3: Che cercavo Donna Ruanda.
1: Non la voglio la bistecca.
3: Tutti contro il muro.
0: Vuol mangiarci il mulo. Ma non abbiamo un mulo.
1: Ma
0: noi.
1: Chi è questo Arturo?
3: Non pigliatevi per il culo.
0: Ha detto che mio zio ha pitturato un muro.
1: Ah sì? Mm-hmm. Che prezzi fa? È un imbianchino modico?
3: Non pigliatevi per il culo. Tutti contro il muro. No, tu no, Donna Ruanda. È proprio te che cercavo.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo so, è confusa questa persona.
3: Cercavo Donna Ruanda.
2: No, il mio segreto no.
3: Ah no? Allora ti sparo questa pistola in faccia.
0: Ha detto che vorremmo mangiare della focaccia, ma io non c'ho voglia di focaccia.
1: Io se con poco olio volentieri. Credo ti stia sanguinando.
6: Ma so, ho bisogno picchiato per solo.
0: Scusa. No.
1: Fai vedere un attimo. Che...
0: sta sanguinando.
5: No. Squalo.
7: Allora, sì. Mentre stavo facendo la scenetta, Squalo nei suoi spasmi. Vorrei che questa cosa andasse in onda. Si è tirato un pugno in bocca e sta sanguinando dai denti. Quindi in questo momento io, dopo 16 anni di onorata carriera dello Zoo di 105.
0: Hai assistito a un DJ che si è autopicchiato.
7: Credo di aver avuto il limite perché sto registrando con una persona completamente svirgolata che si piglia a pugni la bocca e sangue.
1: Non l'ho fatta apposta.
7: Abri radio, boom, boom.

0: Tito Dell'Anu alla cassa 5. Tito cassa 4.
1: Lo Zoo di 105.
2: Notizia dell'ultimo momento. Avvistata la pazza che chiama i sexy shop milanesi, chiedendo delle informazioni assurde e gridando: voglio uno struzzo, la polizia la sta cercando, ma noi di Polpaccioni News abbiamo le registrazioni telefoniche. Il servizio a cura di Vincenzo Giannatempo.
3: Pronto?
2: Buongiorno, come sta? Tutto bene?
3: Mi dica.
2: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
3: Vabbè, il negozio è aperto, ma non si possono provare i giocattolini in negozio, mi dispiace.
2: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
3: Sì.
2: Ok, quanto è il più grosso?
3: No, per telefono no, mi deve chiamare con il numero visibile.
2: Ah!
3: Lo vediamo.
2: Ah! Perdo il controllo!
3: Buona giornata.
2: Mamma mia, sto impazzendo!
3: Pronto?
2: Sono Letizia Puccioni.
3: Sì?
2: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
3: Sì.
2: Mio marito è sempre via e quindi sento il bisogno di divertirmi un po'. Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
3: Sì, sì, sì, ci sono diverse cose.
2: Quanto è il più grosso?
3: Adesso sinceramente non è che so a memoria le misure. Sì, sì, vero.
2: Io ero interessata a quello del gorilla.
3: Ah, ok, no, non ce l'abbiamo quello del gorilla, no, non è molto.
2: Ok. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
3: Sì, le sex machine.
2: Va bene, allora mi sa che passerò nel
3: Prego.
2: Negozio.
3: Prego, buongiorno.
2: Mi scusi, ma sono arrapatissima. Mamma mia, sto impazzendo. Mamma mia, che voglia di struzzo.
3: Buona giornata.
2: Ah, voglio un c***o. Aiuto, mi esplodono le tette.
4: Bottega di buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei un'informazione. Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
4: Sì.
2: Volevo sapere se avete qualcosa di grosso.
4: Sì, come lo vuole grosso?
2: Quanto è il più grosso?
4: Sto prendendo l'estintore.
2: Lavorando in radio, mi piacerebbe fare i notiziari con la farfalla magica nelle mutandine, quella comandata dal cellulare. Voi ce l'avete?
4: Sì.
2: Avete solo la farfalla o qualcos'altro?
4: C'ho quella del cavallo.
2: Ma wow! Quella del cavallo la prenderò per quando vado in palestra. Senta, ma ha quella macchina meccanica che spinge il pene in automatico? Non so come si chiama.
4: Si chiama sex machine, se viene c'ho anche quella.
2: Uè, figa! Ma quanto siamo milanesi, uè! Va bene, la ringrazio. Lei è stato molto... Ok.
4: Arrivederci, buona giornata.
2: Aiuto! Sono in ebollizione! Uff! Che voglia! Maleducato.
5: Pronto?
2: Buongiorno, vorrei un'informazione.
5: Dimmi.
2: Senta, ho chiamato perché sarei interessata a provare qualche giocattolino.
5: Deve comprarli, signora.
2: Mi scusi, ma sono arrapatissima.
5: Lo credo.
2: Mio marito è sempre via e quindi
5: comunque
2: sento il bisogno di divertirmi un po'.
5: Allora.
2: Se non vede il numero è perché, essendo conosciuta, vorrei mantenere l'anonimato. Sono Letizia Puccioni dello Zoo di 105.
5: Quindi?
2: Volevo sapere se avete il fucile lancia pugni rotanti.
5: Sì, certo.
2: Quanto è il più grosso?
5: Immagina come una gamba.
2: Aia! Troppo, così troppo. Sai, io sono toscana e amo la bisteccazza. Io ero interessata al fucile sparapugni del gorilla.
5: Del gorilla, c'è anche del cavallo, c'è del leone, c'è di tutto.
2: Va bene, allora mi sa che passerò nel negozio.
5: Va benissimo allora.
2: Mamma mia, sto impazzendo. Aiuto! Sto perdendo il controllo. Ho bisogno di ghiaccio. Avete sentito? Le indagini continueranno nei prossimi giorni. Per ora è tutto e al prossimo notiziario. Mamma mia, voglio perdere anche io il controllo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina? Io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo? Ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo, comunque ero solo venuto a vedere che facevi. Mi mancavi. E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con sei denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Senti, amo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con cosa fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: Wonderland.
1: Ciao a tutti, sono la voce di Paolo Noise ricreata da Wender. Oggi chiamerò dei parrucchieri di Milano. Chiederò di farmi fare un taglio anni 80, corti sopra e lunghi dietro. Mamma mia, quanto sono fashion! Dai, adesso state calmi perché sennò vi metto subito le mani in faccia. Cazzo di m***i!
2: Pronto?
1: Buongiorno, come sta?
2: Con chi parlo?
1: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
2: Siamo conosce il programma? Non ho tempo, va bene?
1: Ciao, faccia di cazzo!
3: C13, buongiorno.
1: Buongiorno, come sta?
3: Bene, con chi parlo?
1: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
3: Allora,
1: conosce
3: Paolo.
1: Il programma?
3: Sì.
1: Ha visto l'Isola dei Famosi?
3: L'Isola dei Famosi?
1: Io ero quello che russava come una tigre. Senti, faccia di cazzo, vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro. Molto anni 80.
3: Sto male. Zio, ma quando vuoi venire?
1: A me va bene qualsiasi ora.
3: Vieni pure adesso, io sono libero.
1: Quando vuoi tu.
3: Dai, vola.
1: Dai, ok, mi piace. Senti, quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
3: Anche due.
1: Non mi rifilare quello del supermercato che ti metto le mani addosso immediatamente.
3: Dai.
1: Ti pago il prosecco, il taglio di capelli invece ti faccio delle storie e non ti pago un cazzo, ok? Ti piace l'idea?
3: Sì, dai, dai, ti aspetto.
1: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
3: Ah, pure.
1: Mia moglie.
3: Ah, fantastico.
1: Lei è molto gelosa, quindi starà alla porta d'ingresso a fermare le persone, ok? Ok?
3: Okissimo.
1: Grazie, ci vediamo.
3: Oh, mi raccomando,
1: Ciao, faccia di cazzo. E ascolta lo Zoo di 105.
3: Sempre, sempre. Salutami in Mazzoli.
1: Dopo te lo saluto, ora è fuori a portare a cacare i suoi 18 cani.
3: Numero uno.
1: Dai, ora chiudi sto cazzo di telefono.
4: Pronto?
1: Buongiorno, come sta?
4: Bene, bene.
1: Senti, faccia di cazzo, vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro.
4: Ho capito.
1: E magari capire se tenere la barba oppure no.
4: Va bene.
1: Possiamo fissare un appuntamento. A me va bene qualsiasi ora.
4: Ma quando? Oggi o domani?
1: Quando vuoi tu.
4: Oggi non c'è nessuno. Se vuoi venire, comincia a venire. Dai.
1: Dai, ok, mi piace.
4: Va bene, cazzo.
1: Senti,
4: dai.
1: Quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
4: Va bene, dai.
1: Non mi rifilare quello del supermercato che ti metto le mani addosso immediatamente. Spendi tranquillamente, poi te lo pago io.
4: Dai, vieni, dopo parliamo.
1: Ok? Vieni. Ti piace,
4: okay,
1: l'idea? Ciao, faccia di cazzo.
4: Pronto?
1: Buongiorno, come sta?
4: Tutto bene, lei?
1: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
4: Dimmi,
1: conosce
4: tutto.
1: Il programma? Ha capito chi sono?
4: Paolo Noise, là. Oh bello,
5: dimmi tutto caro.
1: Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro. Molto anni 80.
5: Come quello là delle Iene, capito come si chiama?
1: Possiamo fissare un appuntamento?
5: Non ho capito?
1: Possiamo fissare un appuntamento?
5: Certo, quando vuoi venire?
1: A me va bene qualsiasi ora. Quando vuoi tu?
5: Facciamo un attimo solo. Dietro sabato alle 12.
1: Dai, ok, mi piace. Senti, quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
5: Ah, è buona.
1: Anzi, sai cosa ti dico?
5: Sì.
1: Che non ci vengo più. Ho fiutato che sei un terrone e a me i terroni stanno sul cazzo. Ciao, faccia di cazzo.
5: Stai bella, stai.
1: Cazzo di
6: Buonasera.
1: Buongiorno, come sta?
6: Chi è?
1: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
6: Cioè?
1: Conosce il programma?
6: Sì.
1: Ha visto l'Isola dei Famosi? Io ero quello che russava come una tigre e non faceva dormire nessuno. Senti, faccia di cazzo, vorrei cambiare un po' il mio look. Vorrei farmi tutto rasato con i capelli lunghi dietro. Molto anni 80. Possiamo fissare
6: quando?
1: Un appuntamento?
6: Per
1: a me
6: quando?
1: Va bene. A me va bene qualsiasi ora.
6: Vabbè, domani, dopo domani.
1: Dai, ok, mi piace.
6: Ok.
1: Senti, quando vengo, mi fa trovare una bottiglia di prosecco.
6: Va bene.
1: Non mi prendere quello del supermercato perché ti metto le mani addosso subito.
6: Va bene.
1: Cazzo, questo è il parrucchiere perfetto per Mazzoli.
6: Cosa?
1: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
6: Va bene.
1: Mia moglie. Lei è molto gelosa.
6: E quindi?
1: Quindi starà all'ingresso del negozio a pestare tutte quelle che proveranno a guardarmi.
6: Ah, addirittura?
1: Magari se riesci.
6: No.
1: Il giorno che verrò non prenotare altre persone, perché io non voglio respirare l'aria dei poveri. Ok?
6: Okay.
1: Grazie, ci vediamo.
6: Va bene, ciao.
1: Ciao, faccia di cazzo.
6: Va bene, ciao.
1: Cazzo di
6: m***ide. Bye bye.
1: Mamma mia, quanto ti piace la banana.
6: Ciao.
1: Ciao, sto paio di coglioni.
6: Ciao.

0: nuova puntata dei Pazzi Vostri.
1: Ciao.
0: Risparmia le labbra per la cappella del direttore, Galinaccia. Presto, passiamo al gioco delle buste, che siamo già in ritardo, via. Pronto, chi parla?
2: Sono Antonio da Barletta ancora. Sono io, Giancarlo, ieri mi hai fatto un po' fretta.
0: Giancarlo, no, qui non c'è nessun Giancarlo, ha sbagliato numero, grazie. Allora, venite qua, tutti quanti, che facciamo i saluti.
2: Sono ancora in linea.
1: Ciao.
2: La busta, devo scegliere la busta.
0: Ce le siamo pippate tutte le buste, chiudi, chiudi, dai.
2: Fatto.
1: Ciao.
0: Senta cazzo, la Guendalina del Porto Cruaro che compie 169 anni, il barda Adolf di Bolzano, le amiche del centro massaggi Il Pompino Smeraldo di Livorno.
3: Va bene, Giacca, saluta.
0: Claudio Villa, Virnalisi, Nilla Pizzi, il Limp Big Tits, il Lilli Puziani.
3: Buona Giacca, dai, va bene così veloci, dai, basta.
0: Bruno Pizzul, Bruno Mars, Mars Attack, veloci che siamo in chiusura, ciao. Stefano Tacconi, basta, te lo dico io, i Taccagni, Gianni Agnelli, Manuel Agnelli, adesso devi salutare.
1: Ciao, ciao, Agnelli, Agnelli.
0: Manuel Arcuri, ciao. Non devi ripetere.
3: Va bene, Giacca, dai, abbiamo fatto il pieno, dai, dai, basta, Giacca. Basta.
0: Non possiamo salutare tutti, mi dispiace. Chiara Ferragni, Gianni Boncompagni. Salutiamo la ragazza che adesso le tira una gomitata, ciao, in faccia, rotti i coglioni.
3: Ma che cazzo se la ricorda? Non se lo ricorda manco su madre. Dai, Giacca.
0: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti, però Francesco Totti lo salutiamo.
1: Ciao.
0: Salutiamo tutti in campo con Lotti, Lotito, Tito Livio, Di Livio, Liv Tyler, i tie break.
3: E cazzo, Giacca, stiamo sforando sull'ora, Giacca.
0: Spencer Tracy, Tracy Chapman, Dick Tracy, Dick Dick. Grazie a tutti, anche a Bruce Dixon, Bruce Springsteen, Springfield, Garfield, Gardaland.
3: Chiudi, chiudi, Giacca, Giacca, mi senti?
0: Lando Buzanca, Ballando con le Stelle.
3: Che se non tentasse non sente, Giacca.
0: La Stella Polare è in ultimo ma non ultimo. L'Orso Polare, Orson Welles, Helen Hidding, Helen.
3: Va bene, manco lo sai. Chi cazzo è questo? Dai, sapete che stai leggendo il combo. Chiudi, Giacca.
0: Elena Santarelli.
1: Ciao, Elena.
0: Ciao, Elena, sì. Il Tavernello, Mara Venier, Mario Mero, la Super Mario, Superman.
3: Ma chi sono culo, Giacca? Dai, dai, l'hai salutato un centinaio. Basta, basta.
0: Superman, San Giuseppe, Le Seppie, Padre Pio, Erpiotta, IAR, medici in prima linea.
3: Signora, vuol dire a Giancarlo di chiudere? E qualcuno gli faccia un segno a sto nano di merda.
0: Irina 77, 44 gatti, Catwoman, Wonder Woman, Pretty Woman.
1: Ciao, ciao.
3: Basta, Giacca. Dai, che venite a curtano dal contratto.
0: Non possiamo salutare tutti, benissimo. Grazie, a domani, e grazie anche a Giulia Roberts, Neutro Roberts.
3: Porco Giacca, dai.
0: Naruto.
3: E staccategli la spina, sto stronzo.
0: Ratatouille.
3: Basta, Giacca.
0: Tullio De Piscopo.
3: A me non mi saluta.
0: Stalli e Olio, Stan Lee, Bruce Blee.
3: Ma faccio io la trasmissione, saluta anche me, Giacca.
0: Willy il principe di Ben Air, Belen Rodriguez, la balena bianca, Bianca Zei.
3: Ha salutato pure il cazzo, a me non mi saluta.
0: Bianca e Bernie.
3: Saluta per Giacca.
0: Bernie Ecclestone, Rolling Stone.
3: Giacca, saluta perché vengo da là,
0: Vuoi salutare qualcuno? No.
1: Ciao.
3: Cazzo.
0: Mi dispiace, non possiamo salutare tutti.
3: Andiamo lì domani, sta merda. La traffa a culo.
1: Ciao, ciao.
3: E ciao, porcazzo pure te.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti perdono.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché
1: non
4: è il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo! Come faccio?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Li tra guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE. Lui è ancora GSM, non prende. 105 105.
0: Lo Zoo di 105.
5: Maura in onda, Monzoloni dal Monzo Ospedale, ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: Lorenzo.
1: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wendell, c'è Squalo.
2: Ciao, ciao, anch'io.
1: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, abbiamo messo un vetro intorno al letto, così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
3: Sì, poi
1: giusto?
3: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
1: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
3: Grande Spine.
1: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
3: Ma se l'ospedale Niguarda, chi riguarda?
4: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
1: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose ospedaliere, di ospedalismo.
3: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
1: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
3: Osso sacro, osso bue, osso buco.
1: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
4: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
5: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
2: E siamo qui al Monzoloni, dal Monzo Ospedale. Dai ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
6: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
2: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
4: Monzoloni è un programma destonico.
1: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo
3: Wender,
1: adesso.
3: Wender, c'è? Un attimo, sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
1: Cosa hai visto?
3: L'ambulanza, ho iniziato a fare anch'io suono dell'ambulanza. Nino, Nino, Nino,
1: allora, ragazzi,
3: Nino, Nino.
4: Monzoloni è un programma destonico.
1: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda.

0: Il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
1: Ma Spine lo usa il pappagallo?
0: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
1: Coccodè.
0: Cosa coccodè?
1: Il pappagallo.
0: Cosa c'entra adesso?
1: Piscerà ogni tanto anche Spine.
2: Monzoloni torna domani. Hey! 105.
3: Lo Zodi 105. Wonderland.
2: Wonderland.
4: Nel Wonderland di oggi chiameremo tutti i negozi di estetica di Scandiano, perché Paolo dovrà farsi una doccia solare per il suo nuovo film. Dai su, adesso basta. Sentiamo lo scherzo. Sei forte.
5: Buonasera, sono Matilde.
6: Buongiorno, come sta?
5: Bene.
6: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
5: Sì.
6: Conosce il programma?
5: Sì.
6: Ha visto l'Isola dei Famosi?
5: No.
6: Ha fatto bene. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
5: Ah, quando vuoi venire?
6: Perché devo girare un film? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
5: Devi fare un'alta pressione allora, così ti do un bel velo di colore, però ne dovresti fare più di una.
6: C'è un modo per ustionarmi?
5: No, sicuramente non ti facciamo sognare, però riesci a prendere un bel colore da sembrare più abbronzato del solito.
6: Cazzo! Pensa che in questo film rimango nello spazio per 2 settimane. Sarà un film molto avvincente, peccato che dovrò cagare nella tuta spaziale. Devo trovare un modo per
5: ti fai male alla pelle.
6: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?
5: No, non credo.
6: Carapezio Talananna.
5: Non credo.
6: Nannaiu.
5: Quindi quando vuoi venire?
6: A me va bene qualsiasi ora.
5: Allora, io sono impegnata alle 5, la doccia alta. Se vuoi venire, non so, 5:30, o se vuoi venire prima, dimmi
6: non
5: tu.
6: Non dalle 14 alle 16, che devo andare in onda in radio.
5: Ok, ma oggi o domani preferisci?
6: Quando vuoi tu.
5: Io se vuoi stasera alle 5:30 ci riesco, se no andiamo a domani, dopo le 5.
6: Dai, ok, mi piace.
5: Oggi allora 5:30.
6: Senti, quando vengo mi fai trovare 2 cubiste brasiliane?
5: No.
6: Senti, verrà anche la mia guardia del corpo.
5: Va bene.
6: Mia moglie.
5: Va bene.
6: Lei è molto gelosa.
5: Ah beh, io non entro con lei.
6: Quindi starà alla porta d'ingresso a fermare le persone.
5: Va bene.
6: Magari se riesci, il giorno che verrò non prenotare altre persone, perché io non voglio respirare l'aria dei poveri.
5: Ok.
6: Grazie, ci vediamo.
5: Ciao, grazie.
6: Ciao, faccia di cazzo.
7: Sempre estetica?
6: Buongiorno, come sta?
7: Bene, lei?
6: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
7: Sì.
6: Conosce il programma?
7: No.
6: Ha capito chi sono?
7: No.
6: Ha visto l'Isola dei Famosi?
7: No.
6: A fanculo c'è mai andata? Ma guarda che faccia di cazzo.
7: Claudia.
6: Ciao, bella faccia di merda. Buongiorno, come sta?
7: Salve, chi è?
6: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
7: Dica.
6: Senti, faccia di cazzo, che facciamo? Avrei bisogno di farmi. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale. Cazzo di mon.
8: Buongiorno. Arrivo, Fede.
6: Buongiorno, come sta?
8: Chi pronto?
6: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
8: Sì, ok.
6: Conosce il programma?
8: Sì.
6: Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
8: Va bene.
6: Perché a me piace essere bello lampadato stile Paninaro anni 80. Io sono quello che tutti i sabati mattina rompe i coglioni a mezzo paese perché impenna con la Honda NSR.
8: Sì. Va bene, guarda, sto facendo un trattamento al viso alla cliente. Sì.
6: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle. Ma guarda sta faccia di merda.
8: Pronto?
6: Buongiorno, come sta?
8: Chi parla?
6: Sono Paolo Noise dello Zoo di 105. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
8: Non le teniamo noi.
6: Vorrei potermi abbronzare anche i coglioni. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo?

0: Come?
1: Tu non conosci nessuno che abbronza i coglioni?
0: No, ci sono altri centri qua a Scandiano, però noi non le facciamo.
1: Cazzo!
0: Mi dispiace.
1: Devo trovare un modo per farmi saltare la pelle.
0: No, a quel punto lì no. Comunque, no. Mi dispiace, non ce le abbiamo. Ciao, ciao.
1: Ok, ciao rincoglionita. Buongiorno, come sta? Sono Paolo Noise dello Zoo di 105.
0: Pronto?
1: Pronto al cazzo. Avrei bisogno di farmi una doccia solare totale.
0: Non abbiamo le docce qui dentro, purtroppo.
1: Cazzo! Devo trovare un modo per abbronzarmi i coglioni. Io ho due testicoli grossi come due palle da bowling. Tu non conosci nessuno che può ustionarmi la pelle del corpo? Ma che cazzo ti ridi? Perché devo girare un film? Io sarei un astronauta bruciato dal sole.
0: Beato lei.
1: Nannaiu! Senti, faccia di cazzo, che facciamo? Niente da fare, nessuno ha una cazzo di doccia solare per ustionarmi. Cazzo di m***a.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Minchia zio fan, ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex, il re indiscusso della musica meridionale torinese. Oggi sono qui per farvi sentire i brani che stanno avendo più successo nel panorama dance italiano, che ormai è morto dal 2000, incredibile, ma io non mollo mai, vero Caputo?
5: Sì, hai veramente ragione Gabri.
4: Caputo, cosa hai fatto questo weekend?
5: Ma niente Gabri, sono rimasto in studio perché mi hai chiuso dentro.
4: Andiamo avanti.
6: Nuova entrata!
4: Entra la canzone che rivoluzionerà tutto il mercato discografico, Arriva il Pinguino Transalpino. Sentiamo!
7: Oh, mio.

0: zio fa? Ma questa è veramente la numero una delle numere una, eh? Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Antonella. Ascolta, dopo che ho ascoltato il tuo ultimo CD, ho segato in due mia madre. Secondo te è normale?
0: Minchia zio fa, che brutta storia. Andiamo avanti.
2: Gabri, ascolta, ho saputo che hai messo la musica nella pizzeria dietro casa mia. Ti volevo chiedere, ma fai anche feste di compleanno?
0: Minchia, mi hanno beccato. Sentiamo un altro messaggio.
3: Ciao Gabri, come stai? Numero uno, eh? Ho ascoltato l'altra sera quello che mi hai detto, ho portato mio nonno a puttane, poi è morto.
0: Grandissimo, né? Se hai fatto il video, mi raccomando, inviamelo via mail. Ma adesso...
4: Come fai? Come fai a dare un consiglio così? Portare il nonno a puttane per farlo in fatto. Oddio, oddio, non ce la faccio a farlo. Aspetta.
0: Minchia, grandissimo, né? Se hai fatto il video, poi mandamelo. Ma adesso non riesco. Pensare a una cosa brutta. Minchia, grandissimo, né? Mi raccomando, se hai fatto il video, inviamelo via mail. Ma adesso andiamo avanti, né? Che arriva un'altra numeronissima di questa classifica. Lei ormai è in classifica da ben 2 settimane. Lei è una grandissima porca, ma canta molto bene, né? Lei è Squarci e questo è Il Cazzo Duro per tutta la vita.
5: Numero 1.

0: mio zio fa. Vi ricordo che queste canzoni le potete trovare sulla mia pagina YouTube. Attenzione, siamo arrivati in chiusura, ma oggi tenterò di battere il record mondiale del mondo facendomi ghigliottinare la testa mentre mixo due dischi incredibilmente famosi degli anni 90. Il primo disco è Corona e il secondo disco sono gli Eiffel 65. Allora attenzione, iniziamo a mixare. Adesso entra Corona. This is the rhythm of the night. Sentite il disco? Attenzione, adesso mixo con gli Eiffel 65, li faccio entrare. Fantastico, benissimo. Adesso mi farò ghigliottinare. Caputo, sei pronto? Mi raccomando, non fare minchiate. Solo e quando io ti dirò lascia la corda, tu devi...
1: Gabri, dai smettila, non mi spaventare. Cosa faccio, sfumo? No, perché la gente ci sta guardando. Gabri? Gabri?

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto fatto.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai.
3: Wonderland.
4: Wonderland. Ci siamo.
1: Ehi!
4: Torna la voce di Arnaldo pilotata da Wender. Oggi chiamerà varie persone, tra cui...
5: Pronto?
1: Pronto!
5: Salve, chi è?
1: Michele!
5: No, non sono Michele.
1: Michele!
5: Sei tu Michele? Ciao, come stai?
1: Guarda che hai sbagliato numero!
5: Io ho sbagliato numero?
1: Ma io che cazzo ne so?
5: Ma che cazzo ne so pure io?
1: Guarda che io ero istruttore di ginnastica e conosco un modo per spegnerti.
5: È vero? E qual è?
1: Michele!
5: Non sono Michele, Michele io!
1: Michele, guarda che oggi non mi sfuggi.
5: Va bene.
1: Adesso vedi cosa ti combino.
5: Che cosa mi combini, Fabio?
1: Porco! Stai molto attento.
5: Certo che sono attento, ok.
1: Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
5: Non te li rompo, sicuro, tranquillo.
1: Chiudi questo telefono e dimenticami.
5: Ok, ciao, se ho sbagliato il numero, quindi ho sbagliato.
1: Ma porca m***a, te lo devi mettere nel culo, pezzo di ricchione.
5: Oh mamma santa, meno male che sono donna e sono ricchione.
1: Ehi!
5: Quello è il problema.
1: Hai capito? Hai capito?
5: Ma ancora tanto tempo al telefono?
1: Sì, ma a me non me ne frega un cazzo, ha capito?
5: Ah, devi vedere a me quanto me ne frega.
1: Chiudi questo telefono e dimentica.
5: Ok, ciao, lo chiudo subito, ti dimentico.
1: Ehi!
5: Ciao. Ciao.
1: Porco d***o!
6: Pronto?
1: Pronto?
6: Chi è?
1: Ehi! Guarda che hai sbagliato numero.
6: Ma che ti sei venuto della mestruazione, ricco di me?
1: Ma io che cazzo ne so? Ma si rende conto?
6: Ma chi, che cosa, chi destra muma?
1: Ho detto che hai sbagliato numero. Michele! Michele! Michele!
6: Se vengo, ti giuro, ti metto un braccio nella gola, ti giuro, e ti porto in trionfo.
1: Michele, adesso basta! Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni. Pronto? Oh!
7: Vendetta!
8: Vendetta!
7: Vendetta!
6: Pronto?
1: Michele, guarda che io ero un istruttore di ginnastica. Stai molto attento.
6: Mettete a 90 gradi, fai la posizione della pecorina e fate mettere la nuova stazione di
1: mano. Oh! Michele, ho parcheggiato la macchina proprio davanti al portone di casa. Chiudi questo telefono e dimenticami.
7: Vendetta, vendetta, vendetta.
8: Vendetta,
7: vendetta.
1: Porco.
6: Ma già guarda che ti vengo la bastardo e figlio di puttana.
1: Ehi!
4: Ora abbiamo la possibilità di scegliere Arnaldo contro Ennio oppure Arnaldo contro il camionista veneto. Abbiamo la possibilità di devastare il vecchio contadino stronzo. Oppure il male della terra, l'uomo Satana, colui che non andrà mai in paradiso, ma che ha già una camera vista fuoco, all'inferno. Scelta giusta. Chiamiamo il camionista veneto.
9: Pronto?
1: Pronto?
9: Pronto?
1: Ehi!
9: Ehi!
1: Guarda che hai sbagliato numero.
9: No, secondo me ti hai sbagliato numero,
1: Ma si rende conto?
9: No, non mi rende conto un po', ma secondo me ti hai sbagliato il numero, vecchio.
1: Ma ti rendi conto che cazzo stai dicendo?
9: No, no, sono sicuro mi di quelli che sono di
1: Michele! Michele!
9: Michele!
1: Michele!
9: Qua c'è Tony.
1: Michele, adesso basta. Michele, io sto finendo di montare il gufo di legno. Non mi rompere i coglioni.
9: Oh, porco.
1: Oh!
9: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
2: tutta una squinternata di maledetto di mio gioia.
1: Se ma porca
2: non sa chiamarmeli, non sa chiamarmeli
1: Michele
2: di stanno destruendo il cuore passando dalla gola di fame gioia
1: Michele.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zeus
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Che cazzo?
5: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti pulia.
5: Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
7: ti
6: pulito.
7: Nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
6: ma i pulcini ce li nascono a te, sono te li ascello, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
6: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
5: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
6: Tu sei svasato.
5: Io
6: non
5: dritto.
6: Connetti più tu ormai.
5: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
6: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
5: Vedi che non si capisce un cazzo?
6: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
5: Madonna mia.
6: È l'alito tuo che è bene.
5: No, l'alito mio è sano.
6: Sì, come il culo tuo è sano.
5: Madonna.
6: Tu sei sconnesso.
5: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
6: Ma la tagli sempre tu uno.
5: Beh,
6: mi fai
5: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
7: C'ha ragione Leone.
6: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
7: C'ha ragione Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
6: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la
5: speranza. Certo.
6: Che cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
5: Che schifo che fa.
6: Ma stai zitto.
5: Mica, non capisci un cazzo, l'altro giorno te ne ho servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
6: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
5: È proprio sfigato.
6: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
5: Bravo.
6: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
5: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare, non è che tu dici beh forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene,
6: ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
5: Fanne una però, falla bene anziché farne 3000 male.
6: Ne faccio,
5: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
6: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
5: Ma chi se ne frega degli altri, sto parlando di te
6: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
5: Belli cazzo,
6: quello che viene viene.
5: Ah sì, così a caso,
6: a casa fuori.
5: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
6: Che schifo, addirittura Pippo Landro, mi vai a nominare Pippo Landro.
5: Lui ha detto che lui ti ha lanciato, se non c'era lui tu col cazzo che facevi dire?
6: È io che ho lanciato lui, io lo facevo, i dischi li facevo di già e lui non esisteva come discografico.

0: This is a zoo only for you. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin sa suonare la tromba da tutte e due le parti. Vladimir Putin può salutare la regina Elisabetta battendogli il 5. Una volta Vladimir Putin ha eseguito un tuffo carpiato perfetto nella piscina della sua villa e ha vinto Sanremo. Quando vuole mettere incinta la propria moglie, Vladimir Putin può scegliere lo spermatozoo vincente durante l'orgasmo. Vladimir Putin può castrare una donna. Vladimir Putin può raggiungere i 100 km all'ora con un calesse senza cavalli. Vladimir Putin sa pattinare sopra un lago ghiacciato, ma anche sotto. Quando Vladimir Putin mette due calzini in lavatrice, ottiene due calzini puliti e uno smoking. Vladimir Putin possiede uno specchio per guardarsi in bianco e nero. Vladimir Putin può sconfiggere un virus a pugni. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Lo Zoo di 105 presenta Pornbab, Pornbab, Pornbab, Pornbab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornbab, puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornbab. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
5: Fermi tutti!
2: Che cazzo!
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Un tempo c'erano gli X-Men, un manipolo di mutanti in grado di trasformarsi in vere forze della natura, in grado di proteggere o distruggere il pianeta Terra. Ma i tempi cambiano e la sessualità è diventato un grosso punto di domanda. Per questo nascono gli XXX-Men, non più mutanti ma mutandi. Ognuno con un potere diverso, ognuno con una peculiarità speciale. Tranne uno. Già, perché anche in questa nuova serie non poteva mancare. Lui. Quindi... Benvenuti a sti frocioni, benvenuti a sti free, benvenuti XXX Men.

0: Smack!
1: Ehi, chi è quel signore pelato sulla sedia a rotelle?
2: Quello è il professor Xavier, il fondatore degli XXX-Men. Anche lui è un mutante come noi. È nato coi coglioni di 150 kg l'uno. Per questo non può camminare.
1: Scusa, e la tizia accanto a lui invece chi è?
2: Quella è la sua assistente fistica. È in grado di far uscire il suo pugno da qualsiasi buco del culo dell'universo.
1: Dai, non ci credo.
3: Allora, silenzio! Un'altra parola e lo rifaccio con un paio di forbici arrugginite. Intesi?
2: Te l'avevo detto!
4: Buonasera a tutti. Io sono il professor XXX Xavier, fondatore degli XXX-Men.
3: E woman.
4: Sì, brava, ma non toccare il microfono con le mani sporche di merda, per favore. Per anni siamo dovuti rimanere nell'ombra, terrorizzati di diventare cavie da laboratorio per gli esperimenti del governo. Ma ora è venuto il momento di uscire allo scoperto, di affermare la nostra identità. Non dobbiamo vergognarci dei nostri superpoteri, né avere paura di usarli. Io ho i coglioni che pesano 300 kg. Posso riempire di una piscina olimpionica con una sola sega. È ora di mettere il mio e i vostri superpoteri al servizio dell'umanità. Da oggi ci sono dei nuovi difensori del pianeta. Gli XXX-Men.
3: E woman.
1: Bravo!
2: Pensavo di essere handicappato, invece sono speciale davvero.
4: Abbiamo già centinaia di membri in ogni parte del mondo pronti a lottare per la nostra causa. Certo, non siamo tutti perfetti. Ad essere sinceri, alcuni di noi fanno davvero schifo al cazzo e la maggior parte dei nostri superpoteri è più un intralcio che un aiuto. Ma chi l'ha detto che per fare gli eroi bisogna essere perfetti come quel focio di Superman?
3: Oh, woman.
4: Ora vi presenterò i nostri membri più anziani. Questa, con le mani marroni, è Fistica, la mia assistente personale, nonché esploratrice di Ani Intergalattica. Lì invece abbiamo Vulverecchio, che ha lo scheletro da froccio.
2: Ma ciao! Ciao, ciao, ciao! Pazzesche!
4: Poi questo che non vedete perché si muove velocissimo è Sveltina, l'eiaculatore più precoce della luce. Ma oggi vogliamo anche accogliere un nuovo membro degli XXX-Men.
3: Hey, woman.
4: Vieni avanti, vieni. Di a tutti come ti chiami.
5: Tocca a te, mo, vai!
2: No, non strilli, signora, è il momento...
5: Vai, mo, è il tuo momento!
2: Ma non c'è il tifo!
5: È il tuo momento, una serie nuova, andrei benissimo, mo.
2: Signora, vada a fare la cheerleader da un'altra parte, prego.
5: Datemi una A, datemi una
2: F. No, le do una F e anche una in culo, se ne vada a fanculo.
6: Io sono mega cazzo, super bello e super speciale, sono un grande.
7: No, non mi risulta, scusi, sul copione. A me risulta super comparsa mini pene.
6: No, io ho il
7: potere... Qua c'è scritto.
6: No, allora, io ho letto il copione, sono sincero, non mi va benissimo, nel senso che...
7: Se la metti con Burrasconi, che devo fare?
6: Io pensavo di fare super mega pene, mega bello, belle vene, grande, gigante, super, ciao.
8: No, no, no, mi spiace. Sempre lei, super comparsa.
7: Prego, si presenti al resto della truppa, andiamo, azione, prego.
6: Io sono... Super...
7: Non si è capito?
6: Io sono... Super...
7: Non si sente!
6: Io sono...
7: No, senta, scusi, scandisca. Scandisca perché...
2: Sono super comparsa, sono super...
7: Non urli. Non urli, prego.
6: Sono super comparsa.
4: Ah, super comparsa. Sei un mutante? Quali sono le tue capacità?
6: No, è che ho fatto un paio di film porno. Ho fatto...
4: Ah, bene, bene, bene. Quindi hai un grosso cazzo.
6: No, in realtà facevo il marito cornuto costretto a guardare la moglie mentre scopava un altro.
9: Prossimamente nello Zoo di 105.
10: Radio 105.

0: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può hackerare un libro. Vladimir Putin ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Atlantide. Vladimir Putin è così imponente che è stato partorito da due madri. Vladimir Putin può salvare gli animali dal diluvio infilandoli nel culo di Francesco Arca. Vladimir Putin è così contrario agli omosessuali che in Russia l'arcobaleno è marrone. Le scimmie vanno al cinema a vedere Il pianeta dei Putin. Vladimir Putin può battere un 5 col pugno chiuso. Molte coppie di sposi fanno la luna di miele, ma solo Vladimir Putin ha fatto un Saturno di Nutella e un Giove di marmellata. Vladimir Putin possiede una Barbie con la fregna e il ciclo mestruale. Una volta, con una pistola, Vladimir Putin ha raggiunto il centro della Terra sparando un colpo in aria. Negli anni Ottanta, Vladimir Putin si masturbava online con un Commodore 69. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zoo di 105.
2: Nell'ultima puntata di Radio Maraia, Padre Pollo in chiusura, disse alla signora Domenica che forse sarebbe stata chiamata da Amadeus per il gioco dei pacchi.
3: È venuto Amadeus, sai, il presentatore di quello che fa i pacchi?
4: Amadeus, quello che fa i pacchi, sì.
3: E gli ho detto, guarda che ho una signora che conosco. Gli ho detto, se vuoi chiamarla, gli ho lasciato il tuo numero. Boh, magari ti chiameranno, non lo so se ti chiamano.
2: Wender, sei una merda, fatelo dire. Perché hai chiamato la signora Domenica e ancora una volta l'hai imbarcata a dovere con le voci finte di Amadeus, facendola giocare ad un gioco che non esiste. Però a me ha fatto ridere. Sentiamo lo scherzo.
5: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
4: Pronto?
5: Buongiorno e benvenuta ad Affari Buoi. Io sono Amadeus. Con chi parlo?
4: Con la signora Domenica.
5: Benissimo, è pronta a giocare con noi?
4: Sì.
5: E allora facciamo un grossissimo applauso alla signora Domenica. Bene, bene, lei sa come funziona il nostro gioco?
4: Sì.
5: Perfetto, facciamo un altro applauso alla signora Domenica, che se risponderà alle domande si porterà a casa il monte premi di ben 70.000 euro.
4: Dimmi.
5: Signora Domenica, mi ascolti bene, so che lei è una molto credente, vero?
4: Sì.
5: E noi due abbiamo in comune un grande prete, giusto?
4: Sì, sì.
5: Salutiamo Padre Pollo che sicuramente ci starà guardando.
4: Certo.
5: Allora, adesso andremo con le domande, ma prima le volevo chiedere se lei quest'anno guarderà Sanremo.
4: Certo, tutti gli anni lo vedo.
5: Allora, visto che lo guarderà, le farò i nomi dei concorrenti. Se lei indovinerà, quei 70.000 euro saranno suoi. È pronta?
4: Sì.
5: Bene, le vado ad elencare i concorrenti. Stia bene attenta. Facciamo
4: certo.
5: Scendere il tabellone. I concorrenti in gara saranno 700, cioè, ma io le leggerò solo i 10 big.
4: Sì.
5: Tommaso, Fiorella Molella, Emma Arancione, Mazinga Zeta, Rocky Balboa.
4: Sì.
5: I Ricchi e Sfondati, i De Carioca, Gallina, Francesco Penna e il Mac, ed infine Renato Zero. Via col tempo.
4: Renato zero.
5: La risposta è esatta! Signora Domenica, è contenta?
4: Sì, come no.
5: Bene, ora le farò un'altra domanda. Se indovinerà, sì, il montepremi raddoppierà e andremo a 140.000 euro. Se però la sua risposta sarà sbagliata, perderà tutto. Ma stia tranquilla perché non sono domande difficili.
4: Ok.
5: Parliamo della serie TV di Don Matteo.
4: Sì.
5: Allora, la domanda è la seguente. In quale episodio Don Matteo combatte contro Satana Robot? Ci pensi molto bene, via col tempo. Si concentri molto bene, le ripeto la domanda. Mi deve dire esattamente il numero della puntata in cui Don Matteo ha combattuto contro Satana Robot. Fate partire il tempo, così ci leviamo dalle palle questa vecchia bastarda. Via col tempo.
4: Nella terza.
5: No, la risposta è sbagliata.
4: Non mi ricordo.
5: Ma anche se ha perso, facciamo comunque un caloroso applauso alla signora Domenica. Vuole salutare qualcuno?
4: A Padre Pollo.
5: E facciamo allora un calorosissimo applauso a Padre Pollo, che sicuramente ci starà guardando insieme a Papa Francesco. Pensi, signora Domenica, che Padre Pollo è stato il mio insegnante di catechismo e anche il prete del mio matrimonio. Veramente una bravissima persona che aiuta i più deboli e i più poveri. Veramente un santo. È contenta?
4: Sì, come sì, sono contentissima, sì.
5: Lo so, perdere 140.000 euro è un bel colpo, ma lei è fortunatissima, so. Comunque, le auguriamo il meglio.
4: Ok, grazie, anche a te.
5: Ora diamo la linea.
4: Auguri per Sanremo.
5: Salutiamo con l'ultimo applauso prima del telegiornale la signora Domenica Spruzza Mammelle di Reggio Calabria. Noi ci rivediamo qui domani sempre alla stessa ora. Buona serata a tutti quanti, felici e stanchi. Ciao merde.
4: Ok, arrivederci.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare le extension ai gomiti. Vladimir Putin ha fatto vincere Barabba. Il cane di Vladimir Putin può tornare cucciolo. In Russia l'uragano Harvey si chiama Pioggerella Vladimir. Vladimir Putin può gonfiare un materassino sventolandolo. Vladimir Putin può sciogliere una compressa effervescente nella sabbia. Vladimir Putin può fare il test di gravidanza al posto della moglie. Vladimir Putin possiede dei fuochi d'artificio riutilizzabili dopo l'esplosione. Il signor Lamborghini ha in garage un Putin giallo. Vladimir Putin può arrampicarsi sulla facciata di un grattacielo con una sedia a rotelle. Vladimir Putin può riciclare l'uranio. Vladimir Putin può comunicare con un cieco a gesti. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
6: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende,
3: secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci, però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua, ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre questo
5: mio fatto. Il direttore di 4 è un cazzo c'è.
2: Perché sa in media se. Però dicono, allora, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Alan in Love. Speciale mistero. Sono
1: riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Io ce lo faccio.
3: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
2: Sì.
3: Affare fatto?
2: Affare fatto.
4: In totale sono 5 milioni di euro di pongo a lei, giusto?
2: Mm. 5 milioni.
4: Una casa di pongo con i mobili di pongo, giusto?
2: Una casa, sì.
4: Di pongo.
2: Giusto.
4: Lei ci fa un assegno di 5.000 euro. Mm.
2: 5.000 euro,
4: e
2: sì.
4: Un pompino a Franco.
5: Oh.
2: Oh, sì.
4: Signora, io le do. Senta qua, questo è l'affare per farvi capire quanto coloide questa, no? Che volendo. Signora, io le do 1 milione di euro di soldi del Monopoli, sì, in cambio di 5.000 euro che mi dà lei. Come la vede?
2: Certo, perché no?
4: Hai visto?
3: Però per avere tutta questa fortuna devi fare a botte col barbone Sebastiano.
1: Mettetevi comodi. Inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
3: Quanta la cave malata in faccia con i barboni.
2: Va bene.
3: Guarda che Sebastiano ti tira le testate negli occhi, eh?
2: Sì, dai.
3: Ridere.
2: Franco, fammi sentire. Si è sposato Aldo?
5: Sì, si è sposato con Ivana Brewster. Là.
2: Dice la verità che si è sposato?
5: Sì. Sì, fa delle pratiche anali.
2: Mi piace.
5: Mi dice perché tu, Santina, non l'hai voluto bene a zio.
2: Ma lui non veniva mai a trovarmi, anche vero?
5: Lo so, però tu andavi con i sardi, con le pecore, con i mufloni.
2: Sì, esatto, appunto. Ma fammi sentire, perché non veniva qua a Macerito a trovarmi qualche volta?
5: Perché gli fai schifo.
2: Gli faccio giù schifo.
3: Sì, giù schifo. Giù schifo, fai giù schifo a tutti.
2: No, perché qualche volta l'ho fatto anch'io un polpino. Ti ricordi?
5: Polpino.
2: A Trego.
3: Senti, ma
2: quando sono andato al Pampa che mi ha sposato.
3: Ma
2: allora,
3: senti, ma posso chiederti un favore?
4: Ma dov'è il prete?
3: Se vengo lì, posso farti un polpino?
2: Sì, la sorpresa. E ha sposato anche una cinese e ha avuto Alessandro. Come mai che dopo l'ha lasciato?
3: È per il polpino.
2: Sì, Alessandro, dove è andato?
4: Dov'è il prete? Allora, signore dottor Alba, chiami il prete per favore, così almeno chiediamo il divorzio.
3: Ma io voglio un bel polpino.
2: Sì, ma stammi sentire, Aldo, aveva sposato una cinese.
5: Sai perché l'ha lasciata la
2: cinese? Si è sposato e ha avuto un bambino che si chiama Alessandro e Mandi.
5: Sì, no, come?
3: Ma no, il bambino l'abbiamo mangiato.
2: Mi dispiace che Aldo si è sposato.
5: Ma te lo sei perso.
2: Ma io ho anche le foto qua,
5: Lo so, però tu non gliela davi più. Lui se n'è andato.
2: Come facevo, Dalla, se non veniva a trovarmi mai? Io c'è qualcosa.
5: Poi
2: mia.
5: Lui ha detto che una volta, mentre facevate l'amore, ha trovato una crosta.
2: Una?
5: Una crosta.
2: Cos'è che una crosta?
4: Una crosta di formaggio nella figa.
5: Ecco.
3: Tu hai la figa di pane.
2: Ma come ha fatto a vedere che non c'avevo io quella cosa, sai?
3: Santina,
2: che io mi lavo quando vado a fare la pipì.
3: Nelle stagne ti lavo in merda. Senti.
2: No, io mi lavo sempre, dunque, e anche mi faccio l'intimo se ho bisogno. Senti. Ma non è che si avevo la crosta, questo dell'inventi te.
3: A Mercellise dicono che c'hai la figa di pane.
2: No, è una cosa da una bella ragazza è anche bellissima.
5: Sì, e quando ti togli le mutande cadono tutte le molliche, mi ha detto zio.
2: No, perché io non c'ho i peli, sono liscia
3: che
2: come
3: schifo.
2: Una bambina. Hai capito?
3: C'è un occhio.
2: Io non sono come un uomo che ha i peli.
3: Ah, tu c'hai il posto della figa e l'occhio di un gigante chiuso.
2: No, sono liscia. Liscia, sai
3: una roba
2: dire
3: orribile,
2: tirata via tutto.
3: Che schifo. C'hai l'occhio, non... hai l'occhio di un gigante pestato al posto della figa.
6: Vecchia di merda news. Vecchia di merda news. Vecchia di merda news.
3: Mi scusi signora,
2: dica.
3: Ho qua una persona che voleva parlarle. Sono stato incaricato da suo marito, dal suo ex marito. Le devo presentare, anzi questa è una sorpresa che viene fatta da televisione, io sono di canale porco. Adesso le presento ufficialmente la nuova moglie di Aldo Basso. Prego.
2: E va bene, mi passi pure.
7: Buonasera.
2: Tu sei, chi sei?
7: Puttana.
2: Luciana.
7: Puttana.
2: No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, lua amara schifosa. Troia.
7: Puttana.
2: Tua vacca, aspetti. E poi sei la vacca di tua madre puttana troia. E la vacca di tua madre puttana. E la vacca la puttana di tutti quanti che siete. Lua amari schifosi. La cane.
3: Schifosi! Porca troia, come sei bestialita! Schifosi!
0: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale. Adesso esco e vado a rubare l'auto di Amadeus e me ne vado in Polonia.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente. Ha risposto una terrona, buonasera. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Non mi interessa a me di lei, né Amadeus né nessuno. Chi è?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
3: Con chi parlo? Mi sta telefonando lei. Arrivederci.
2: Sono Amadeus. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
3: Ascolta, vedi che io non hai tempo di perdere, ma vedi qua gli anguitare.
2: Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento. Ma che cazzo è successo? La signora è esplosa!
3: Pronto?
2: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso. Che peccato, ha chiuso il telefono. E quindi salutiamo con un caloroso applauso quella brutta vecchia bastarda.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Chiedi?
2: Sono Amadeus.
4: Amadeus?
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Amadeus, io sono Domenico.
2: Un applauso a Mario dalla provincia di Agrigento.
4: Io non sono da Agrigento, sono calabrese.
2: E facciamo un caloroso applauso a sto testa di c***o dalla provincia di Agrigento.
4: Io non sono da Agrigento, sono calabrese.
2: E facciamo un caloroso applauso a sto

0: questa ieri sera. Da Amadeo Sapuro, però il nome non me lo ricordo, ma una ragazza.
1: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
0: Eh?
1: Le vado ad elencare i cantanti in gara. Mi può gentilmente ricordare il suo nome?
0: Io sono Domenico, mi chiamo.
1: Un applauso a Michela Succhiapalle dalla provincia di Campobasso.
0: Un applauso pure a lei. Sì, come no.
1: Allora, signora, faccia bene attenzione, perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Angelina Papaia, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
0: No, gliel'ho detto prima, mi ricordo quella donna della Basilicata, però il nome non me lo ricordo. Gliel'ho detto prima. L'ho sentita pure ieri sera al gioco dei pacchi che fa Amadeus, però il nome non me lo ricordo.
1: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
0: Ok, grazie, un applauso pure a lei, sì.
1: Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
0: Gallipoli.
1: La risposta è esatta.
0: Grazie.
1: È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
0: Ma no, non lo so se è vero, io non lo conosco, può darsi pure che è qualcuno che mi sta prendendo in giro, può darsi, non lo so. Che riceviamo telefonate incredibili, specialmente noi anziani. Però io il 90% ho fiducia, poi qualcuno si comporta in un altro modo, pazienza.
1: Come li spenderà questi soldi?
0: Non lo so, io ho 8 nipoti.
1: Vuole salutare qualcuno?
0: A lei, ad Amadeus, a tutta l'Italia, diciamo, ma a tutti gli europei pure, oppure a tutto il mondo, a tutte le persone oneste, brave lavoratori.
1: E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. La saluto, perché ora noi dobbiamo dare la linea al telegiornale. Ora diamo la linea al telegiornale.
0: Ma come mi chiamate voi per ricevere questi soldi? Come devo fare?
1: Non si sente più il nostro concorrente, ci devono essere dei problemi sulle linee telefoniche. Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
2: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai 1. Buona serata.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Nel Wonderland di oggi, Wender utilizzerà le voci campionate di Orazio. Sentite.
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
3: Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
4: Roberto, visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare, porco. Andata!
1: Orazio vuole che Roberto saldi la rata, quindi vi presentiamo Rate Stellari.
2: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra. Così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta fare 8.000 telefonate.
5: Ma io sto sparando di coglioni.
4: Porca madonna! Tessa di cazzo! Tessa di cazzo un'altra volta, perché non si concepisce questa tua mancanza di serietà.

0: Vai a fare nel culo, Pinocchio!
1: E che cazzo? E dai, eh! Sono stato no buono, di più.
0: Le forze dell'ordine stanno registrando, capito, stronzo?
1: No, no, non si può sgolognare.
0: Ma rompere più i coglioni!
1: Quando mancano...
0: Vengono lì a prendere, li fanno a pezzi!
1: Roberto! Roberto!
0: Anche Roberto, va a fare in culo, Roberto!
1: Ho preso già il numero, l'ho trovato sull'agenda.
0: E allora, sull'agenda, hai trovato il cazzo, hai trovato.
1: Roberto.
0: E rompi il cazzo con il telefono anonimo, tutto quanto registrato qua, oh!
1: E che cazzo, e dai, Ce ne mancano due, chiudiamo sta pratica per cortesia, porco.
0: Fare in culo, Finocchio.
1: Non mi fa tanto tempo la cazza tutte le volte. Cazzarola, è un dovere.
0: Grande Finocchio.
1: Allora l'impegno.
0: E fare ancora, vengo lì a romperti il culo.
1: No, no, non si può sgolo ogni mese. Grazie.
2: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima. E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non è possibile ogni volta fare 8.000 telefonate. E aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
2: Ma di chi parla? Di chi? Secondo me ho sbagliato il numero.
1: Porca! E paga per Dio! Perché domani ho telefono a Roma! Faccia venire la finanza! Basta!
2: Ma chi cazzo sei?
1: Concludo questi messaggi. Io domani al 101% vado dalla polizia. Grazie.
3: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
3: Che cosa?
1: E poi ne manca ancora un'altra, così abbiamo finito questa giostra, perché non
3: pronto,
1: è possibile.
3: Io non ho capito niente, chi siete?
1: Capisci?
3: Eh?
1: Aspetto qualche giorno, poi dopo veramente faccio il casino un'altra volta.
3: Che cosa?
1: Roberto!
3: Chi Roberto sei?
1: Visto che il messaggio non è arrivato, ancora mi devi pagare!
3: Che cosa ti devo pagare?
1: Porca merda! Grazie.
4: Pronto?
1: Roberto, sono Orazio, ti prego di pagare la rata penultima.
4: Senti, non ho capito chi siete, dite nome e cognome.
1: Roberto!
4: Roberto?
1: Porca nota!
4: Vaffanculo!
5: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: This is the zoo, only for you.
1: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci del presentatore sono state create con l'ignoranza artificiale.
2: Buonasera, buonasera e bentornati ad Affari Buoi. Oggi grande monte premi di 70.000 euro. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo subito il primo concorrente.
3: Landa.
2: Brutta testa di cazzo. Via col tempo. Ha chiuso il telefono e quindi facciamogli un applauso a questa persona orribile.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
4: Benissimo, Amadeus.
2: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
4: Ma lei sta scherzando, non ha la voce di Amadeus.
2: Sono Amadeus?
4: No, no, assolutamente no.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
4: Bene.
2: Lei sa come funziona il nostro gioco, giusto?
4: Bene, grazie, grazie.
2: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
4: Ma lei chi è?
2: Benissimo, facciamoli un altro applauso.
4: Bene, grazie.
2: Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Mi dovrà dire chi ha vinto. Quindi, se lei ora accetterà di rispondere alla prossima domanda, potrebbe portarsi a casa la modica cifra di 70.003 euro.
4: Oh, grazie.
2: Le vado ad elencare i cantanti in gara.
4: Va bene.
2: Angelina Papaya, Marco Papaya. Minchioni, Lazzaro,
4: Angelina
2: Anna
4: Papaya.
2: Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri.
4: Sì.
2: Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro.
4: Allora Angelina Papaya non esiste. Papaya, io sono, lei sta chiamando in Basilicata.
2: Incredibile.
4: È una conterranea.
2: Bene, bene, molto bene. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo.
4: Angelina, ma non Papaya. Ma non vi vergognate.
2: Salutiamo con un caloroso applauso.
4: Non mi faccia più perdere tempo.
2: Salutiamo con un caloroso
4: applauso. Divento scortese.
2: Salutiamo con un caloroso applauso. Antonietta Scorreggia dalla provincia di Bari.
4: Va bene, lei è un grande maleducato, come si vede.
2: Che peccato, ha chiuso il telefono e quindi salutiamo con un caloroso applauso la signora Lauretta che lo prende in culo con la peretta.
5: È pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
5: È una merda, dimmi.
2: Lei è la signora o il signore?
5: No, signore, signore.
2: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente, Giuseppe Merda dalla provincia di Napoli.
5: Ecco il cazzo di Cantoni Spada, provincia Treviso, porco.
2: Prima di iniziare, le volevo chiedere se gli è piaciuto Sanremo.
5: Non l'ho neanche visto, bastardo.
2: Bene, bene, sono molto contento. Ora le andrò a fare un po' di domande su Sanremo. Accetta?
5: Sì, sì, sì, sì, accetto, accetto.
2: Perché adesso le farò la prima domanda di oggi, si ricordi bene che se risponderà esattamente potrà portarsi a casa il montepremi di 70.000 euro. Le vado ad elencare i cantanti in gara. Angelina Papaya, Marco Minchioni, Lazzaro, Anna Pisa, Gallipoli e i ricchi e poveri. Allora signora, faccia bene attenzione perché se dovesse indovinare quello giusto si porterà a casa il monte premi di 70.000 euro. Da questo momento ha un minuto per rispondere e dirmi chi ha vinto il Festival di Sanremo. Via col tempo.
5: Loredana per te.
2: E che cazzo, in questo modo lei ha perso tutto.
5: Porco tomare quell'uomo, porco.
2: Vuole salutare qualcuno? Attenzione. Incredibile. E allora salutiamo il nostro vincitore di oggi, Armando, che lo prende in culo camminando. Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
1: Affari Tuoi con Amadeus torna domani sempre qui su Vai Uno. Buona serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Harry Rotter di ratto, Rotter! Perché piangi? Hai messo una tassa su quelli che hanno la mamma che fa i bambini a culo? Eh? Figlio di puttana? Bastardo? Voglio che muori.
3: Oh Ron, tu sei il mio migliore amico, devi aiutarmi. Non trovo più Eredvige, la mia cara civetta bianca.
2: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, preferirei leccare le palle di un orco con la sifilide per il resto della vita piuttosto che essere tuo amico. Secondo, quella cazzo di civetta puzzava di ascelle e sono felice che sia sparita. Terzo, tua madre era talmente troia che continua a rosicchiare cazzi anche da morte quella puttana. Quarto, ti odio pezzo di merda. Cinque, ricordi che ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
4: E tu mi hai bevuto la piscia.
3: Grazie delle belle parole, Ron, amico mio, ma continuo a soffrire. La mia cara e fedele Eredvige è sparita. Soffro, soffro. Oh, come soffro! Eredvige, Eredvige, torna dalle rirotte, Eredvige!
5: Taci, pozzanghera di sbocco, sto cercando di studiare.
3: Ermione, Ermione, tu sei la mia migliore amica. Ti prego, aiutami a ritrovare la mia cara Eredvige.
5: Allora, mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre si sgrillettava con le stalattiti arrugginite. Secondo, piuttosto che essere tua amica mi metto a fare i p***i e i pupazzi di diarrea.
2: Sai che guarda caso io sono un pupazzo di diarrea.
5: E terzo, quella cazzo di civetta di merda puzzava di ascelle e sono contenta che sia sparita.
6: Silenzio! Harry, ho scopato tua madre quando ero all'asilo Rotter. Che cazzo c'hai da urlare, schifoso?
2: Ma sai che la pensiamo allo stesso modo, Anus?
3: Oh, Anus Silente, mio secondo padre, mia guida spirituale, saggio sapiente e che vegli su di me giorno e notte, aiutami! Eredvige, la mia cara e fedele civetta bianca, è sparita! Oh, come soffro! Eredvige, Eredvige!
6: Basta, basta! Allora mettiamo le cose in chiaro. Primo, tua madre era talmente troia che per fare meglio i si era fatta mettere una piccola lingua sotto ogni dente. Secondo, piuttosto che avere a che fare con te, vado a ballare la zumba con un porco spino nel culo.
3: E terzo,
6: sta arrivando Roror.

0: Vattel.
1: Romero!
0: Larry Vattel, ho saputo della tua perdita e per consolarti sono venuto in pace portandoti un dono.
1: Un dono da parte di Romero? Questa sì che è una sorpresa!
0: Tieni, Larry Vattel, consolati con questo.
1: Urrà, urrà, un pollo arrosto! Urrà, urrà, un pollo arrosto! Io vado pazzo per il pollo arrosto, lo mangio subito! Ma questo pollo sa di ascelle! Sa di ascelle come... No!
0: Sì, Larry Vattel, ti sei appena mangiato il tuo uccello, Edwige!
1: Orrore! Orrore, no! Edwige! Era Edwige! Edwige! Edwige!
0: Comunque qui c'è un altro che ha mangiato un uccello, vero Ron? Mi hanno detto che ti ha pisciato in bocca Larry Vattel, segnatelo!
2: No, si dice annotatelo, figlio di puttana malvagio senza naso, tu non puoi pippare!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongoose, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quello lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il piede.
3: Vuole il piede?
4: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Vado a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
4: mia
6: metti
4: moglie,
6: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi è questo?
4: Lui. Io.
6: A che età?
4: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano già le
4: macchine, ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma
6: sembra...
3: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? La però fluida. Scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con NASA andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza, possibile.
6: Vaffanculo.
4: Vedrai,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
6: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zodi 105.
7: Reazione a cappella. Andiamo, perché è il momento. In questa serata, in questa reazione a catena di sera, qui dal TV2 del centro di produzione Rai di Napoli, con questo pubblico meraviglioso, con uno studio fantastico e la regia del grande Stefano Vicario, siamo pronti a conoscere i quattro amici, i quattro condottieri, i quattro ospiti. Ed ecco, due uomini, due maschietti.
8: Ciao Ama, buonasera a tutti.
7: E ora scopriamo chi è con voi. Tre belle ragazze.
8: Meno male, un po' di fica.
7: Faccio finta di non aver sentito, perché sennò...
8: Se no cosa?
7: Biripi!
8: Ama, come cazzo stai? Hai fumato?
7: Perché?
8: Perché non si capisce quello che dici, Ama.
7: Avete capito? Ascasazza!
8: Vabbè, possiamo giocare?
7: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre 3 passi e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
8: Sì, dai, taglia!
7: Siamo pronti? 3,
8: che due coglioni!
7: 1, via!
8: Come?
4: Chiami!
8: Punta!
4: Cazzo!
9: Cappella!
7: Cappella, certo. Una parola, 52 secondi.
8: Cosa?
4: Coltiva.
8: Paolo.
4: Noise.
8: Balcone.
9: Erba.
7: Esatto, erba è la parola corretta. E le parole diventano 2. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
4: Cosa?
8: Guardi.
4: Sotto.
8: Pantaloni.
4: Porcella.
9: Bermuda.
7: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
8: Come?
4: Hanno.
8: La.
4: Figa.
8: Le.
4: Asiatiche.
9: Orizzontale.
7: Ok, siamo a 3 parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
8: Quale?
4: Posizione.
8: Sessuale.
4: Eh?
8: Smorza.
9: Candela.
7: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
4: Cosa?
8: Fa?
4: Scorreggiare.
8: Di?
4: Brutto.
9: Passo.
7: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri 2. Avanti.
4: Cosa?
8: Pensi?
4: Se.
8: Dico?
4: Mario
8: Adinolfi.
9: Grasso.
7: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
8: Quale
10: rapporto
8: usi
10: per
8: fare
10: carriera?
11: Orale.
7: Ovviamente orale, bravissimi. E andiamo avanti.
8: Quale
10: tipica
8: esclamazione
10: veneta?
8: Virgola.
11: Di porco. Non mi sembra. Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
7: Bravissimo. Sette parole, 29 secondi e tre passo. Avanti.
8: Cosa?
10: Scassa.
8: Cazzo.
10: Natale.
8: Meridionali.
11: Telefono.
7: No, parenti.
11: Parenti.
7: La parola era parenti. Tornate indietro, errore. 9 secondi.
8: Cosa
10: fa?
8: Estasi.
10: Dopo
8: 20
10: minuti.
11: Sale.
7: Sale, certo, e vanno a 11. Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
8: Dove?
10: Ce
8: lo
10: ritroviamo
8: dopo
10: elezioni
8: politiche.
11: Posteriore.
7: Certo, 11. Grazie per essere stati con noi, TG1!
12: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge, non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.
13: Rai Spreco presenta
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
15: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì,
15: che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante puttane,
18: sì,
15: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
16: scherzando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
18: Guardi,
15: forse
18: vabbè,
15: c'è il sangue.
18: Sì,
15: allora, signora,
18: questo
15: mi ascolti,
18: sì,
15: ero puttane.
18: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
15: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
15: Non vorrei che sia... come si chiama?
18: Don Gaetano?
15: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
15: ha
16: c'è.
15: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: India, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Porcaccia mi sei.
15: Porca ma...
16: Come sangue non c'è nella feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
15: Sì, scusa collega,
18: no,
15: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
18: Ma perché mi passate Rai Sport?
15: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
18: ho capito, ma per telefono
15: alla priorità.
18: Sì, anche sulla Rai 3.
15: Su tutto qua.
18: Va bene.
15: Lo sport.
18: Sì.
15: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
15: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
18: Sì.
15: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
15: Sì, biliardo all'ungherese.
18: E
15: per
18: cosa
15: chi non
18: si
15: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
18: Sì.
15: Ecco.
17: Glauco! A tavola che è pronto!
15: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
17: Dai,
15: ma tu,
17: che ti ho
15: ma
17: fatto
15: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
17: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
15: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
17: Dai che si raffredda l'insalata.
15: Secondo cane, c'è il colpo di Bakalov.
18: Sì.
15: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
15: Uno.
18: Sì. Due.
17: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
15: Che Bakalov, porco.
18: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
15: Allora signora,
18: sì,
15: sono quello della cacca,
18: sì,
15: dell'esame delle feci.
18: Sì.
15: Allora,
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
15: No.
16: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
15: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
15: ma
16: fare la
15: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
16: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
21: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
15: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
18: bene,
16: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
18: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek.
18: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto
16: vabbè,
2: Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi, presentato da Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate sono state ricreate con l'ignoranza artificiale e buona parte dello stipendio di Wender. Bravo coglione!
22: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
23: Pronto?
22: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
23: Buongiorno, guardi, non ho tempo di stare al telefono.
22: E allora salutiamo questa persona orribile che non vuole partecipare. Quindi alziamo il telefono e chiamiamo un altro concorrente.
23: Pronto?
22: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo? Maledetta megera impestata, ma non ci fermiamo qui e andiamo a chiamare un altro nuovissimo concorrente.
23: Pronto?
22: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
23: Pronto?
22: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno. Lei è la signora o il signore?
23: Io sono la signora.
22: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Roberta che lo prende in culo sotto la coperta. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
23: Con la signora Giuseppina.
22: E allora facciamo subito un caloroso applauso alla signora Giuseppina che le piace grosso a pecorina. Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
23: Tanto.
22: Bene, bene, molto bene. Il gioco di oggi è indovina chi ha vinto Sanremo 2024. Il montepremi di oggi...
23: 2024 chi l'ha vinto?
22: Allora... cambiamo annata del festival perché mi sembra afferatissima e parliamo del festival di Sanremo del 1987, quando lei magari era una bella figa e ora invece mi pare una busta di plastica che galleggia nel mare. Io però prima gli andrò a elencare i partecipanti di questa edizione. Facciamo scendere il tabellone. I partecipanti sono i cugini di campagna, i Di Rotta su Palermo, Albano, i Led Zeppelin, Autogatto e Mototopo, Dragon Ball.
23: Buonasera,
22: Beppe,
23: buonasera.
22: Vessicchio, Eros,
23: buonasera, mi tocca chiude, buonasera.
22: Umberto Pozzi. Chi di questi partecipanti ha vinto il festival? Via col tempo. La bastarda maledetta si è cagata addosso e ha buttato giù il telefono. Non perdiamo tempo e richiamiamola immediatamente.
23: Pronto.
22: Signora, ma che cazzo
23: favore,
22: fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio
23: lo
22: una merda.
23: No, no, non posso lasciare. Ho mio marito che mi sta chiamando. Per carità, me lasci verde.
22: Vabbè. Allora salutiamo la signora Giuseppina e andiamo avanti con altre telefonate. Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno. Lei è la signora o il signore?
23: La signora.
22: Sicuramente avrà visto Sanremo, cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
23: Sì.
22: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. La domanda di oggi è la seguente. Come si chiama il marito di Chiara Ferragni? Via col tempo.
23: Fedez.
22: È sicura che sia Fedez?
23: Fedez.
22: Ci pensi bene? Ci ripensi?
23: Fedez.
22: Non la sa?
23: Fedez.
22: Come cazzo facciamo ora?
23: Fedez.
22: Porca miseria, la signora ha risposto esattamente. Quindi chiudiamo la linea telefonica, se no ci fotte il Monte Premii. pronto, buongiorno, sono Amadeus.
0: Ah, ma io non conosco Amadeus.
22: Le chiedo di non buttare giù il telefono perché stiamo registrando la nuova puntata di Affari Buoi su Vai Uno.
0: Sì, ma io non posso fare niente, mi dispiace, arrivederci.
22: Brutta testa di cazzo.
0: E te sei in testa di cazzo, scusa, è maleducato.
22: Lei è proprio simpatica come una mosca su una merda.
0: Sì?
22: Signora, ma che cazzo fa? Noi stiamo registrando e lei mi butta giù il telefono. Ma lei è proprio una merda.
0: Ma scusi, lei è più merda di me. Io sono il capo della... Ma che vuole da me lei? Ma chi è? Ma adesso chiamo subito la polizia.
22: Le chiedo di non buttare giù il telefono.
0: Metto subito il controllo con la polizia. Chiamo subito la polizia. Lei è un maleducato.
22: Incredibile.
0: Sì, è molto maleducato, signore. Ha capito?
22: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzzamerda dalla provincia di Palermo.
0: A me non mi frega niente, io ho una certa età e non voglio rotture dei coglioni.
22: Salutiamo con
0: coglioni. Arrivederci e grazie.
22: Salutiamo con un caloroso applauso a Notnio Spruzzaculo di Firenze. Forse ho esagerato, chiamiamolo subito per chiedergli scusa.
1: Lei vuole chiedere scusa adesso?
22: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
1: Ma noi non abbiamo fatto niente di male.
22: Le chiedo enormemente scusa.
1: Ascolta, aspetti, passo il manito, mi sembra doveroso scusarsi.
0: Mi dica.
22: Ah, guardi, le volevo chiedere scusa. Perché un sacco di...
0: Mi tratta da stronzo, da merda, e poi mi chiedi scusa?
22: Perché un sacco di gente mi butta giù il telefono e dopo un po' perdo la pazienza.
0: No, io non ho buttato giù il telefono, e lei, io mi sono presentato e lei manco per cavolo si è presentato.
22: Le chiedo enormemente scusa.
0: Vabbè, a me non mi interessa comunque, per qualsiasi cosa sia non mi interessa niente.
22: Anche se per me rimane sempre una grande testa di cazzo.
0: Ecco, vedi quanto è educato lei? Vedi quanto è educato lei?
22: Incredibile!
0: Ha capito quanto è educato lei? Io intanto adesso sta prendendo la polizia.
22: Non la sento. Si sposti perché salta la linea. Niente da fare, il telefono dello stronzo non prende bene. Allora sfumiamo lo stronzo. E ora via, veloce, chiudiamo la puntata e ci rivediamo domani sempre qui su Vai Uno con Affari Buoi.
0: Perciò mo adesso
22: ancora
0: dica ancora la sua testa, ragazzi, così lo denuncio anche.
22: Niente da fare, il signor Alberto che ha il culo aperto è impazzito. Buttategli giù il telefono.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Qualche giorno fa,
3: in un momento di altissima cultura dello Zoo di 105,
2: decido di infilarmi il mio iPhone dritto nel retto.
4: Aspetta, aspetta che lo rifilo, aspetta che lo rifilo.
5: È un bel momento di radio, ragazzi.
4: Scusate, ragazzi, ho un iPhone in io sfido chiunque.
5: È durata un giorno.
6: Niente, niente, guarda, non si può, non prende dentro le chiappe, mi hanno detto.
4: Che cazzo.
5: No, dai, hai rovinato tutto.
2: Ma durante l'inserimento anale,
3: proprio mentre il mio telefono è tra le guance del
4: Siri, ma non parla.
7: Just to confirm, you'd like to call Fiammetta Cicogna?
4: Fiammetta Cicogna, no. Vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? Ma...
2: Si attiva Siri, che capisce di chiamare Fiammetta Cicogna.
7: You'd like to call Fiammetta Cicogna?
2: Proprio così. A quanto pare il movimento delle mie chiappe
3: e dei suoi numerosi peli
2: è riuscito in qualche modo strano ad attivare Siri e chiederle di chiamare Fiammetta Cicogna. Per quale motivo il mio culo ha necessità di parlare con Fiammetta Cicogna? Fortemente scossi dall'accaduto, decidiamo di chiamare alcuni negozi che riparano i telefoni della Apple per chiedere spiegazioni.

0: Con tutta la buongiorno.
1: Voi riparate telefonini anche?
0: Sì.
1: Ecco, io ho un iPhone 7 Plus, quello più grosso. E sì. non riesco a capire che problema abbia, ma credo che sia proprio un difetto di software. Perché l'altro giorno praticamente me lo sono, per gioco, no? Me lo sono infilato nella riga del sedere e il telefono insiste a voler chiamare Fiammetta Cicogna. Cioè proprio Siri.
0: Provi di nuovo.
1: Se vuole io riprovo, ma è pazzesco. Cioè, io appena me lo infilo nel culo il telefono, lui automaticamente Siri mi dice: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna? E dico, ma no. No, e me lo chiama. È anche una figura di merda, perché poi deve immaginare che devo spiegargli a Fiammetta che avevo il telefono in culo e il telefono automaticamente l'ha chiamata. È anche imbarazzante, capisci?
0: Però la voce lei non sembra avere 15 anni, sembra averne un po' di più.
1: Vabbè, ho capito, ma non è che... Ha dato dell'immaturo.
2: iPhone.
3: Pronto?
2: Sì, salve, mi dica.
3: Sì, salve, mi scusi se mi permette di disturbare.
2: No, no.
3: Le spiego, perché non vorrei passare per un pazzo, però io lavoro nel settore dello spettacolo, sì. E mi occupo di management, quindi è un lavoro piuttosto delicato. Le spiego, ieri sera sono stato a una festa... Non entro nei dettagli, però le faccio il preambolo in modo che capisce la situazione, insomma.
2: Sì.
3: E a un certo punto la festa è un po' degenerata. Nello giocare fra di noi, io ho un iPhone 7 Plus.
2: Sì.
3: Me lo sono passato in mezzo, diciamo, come posso spiegarlo? Nella riga del sedere.
2: Ok.
3: Mo' di bancomat, fondamentalmente.
2: Okay.
3: Perché volevamo fare questo gioco con la Apple Pay per il pagamento, presente?
2: Ok.
3: E mentre mi passavo il telefono fingendo di essere un bancomat per pagare la prestazione di una prostituta, il telefono ha cominciato a: vuoi chiamare Fiammetta Cicogna con Siri? Ma secondo lei è possibile che lo sfreghio della peluria anale insieme alla muscolatura formata dello sfintere, alla famosa marugola, che è la parte che sta fra i coglioni,
2: okay,
3: e il buco del c***o, possa.
2: Pronto?
3: Sì, mi scusi, è andata giù la caramella. Possa creare un suono che riproduce per Siri il nome Fiammetta Cicogna? Cioè, secondo lei l'algoritmo alle spalle della voce di Siri?
2: Beh, in realtà sì, è possibile comunque, sì.
3: Ah, allora mi conferma che non sono matto.
2: No, è possibile, perché in pratica ce l'avrà nei contatti.
3: Sì.
2: E schiacciato qualcosa, sì.
3: Ma lo so, però per schiacciare qualcosa ci vuole, diciamo, l'impronta del dito. Io...
2: No, anche se lo tiene premuto forte.
3: Quindi va. Lei dice che magari perché stringevo forte il retto?
2: Sì.
3: No, capisco. Va bene, la ringrazio. Allora a questo punto avrò anche una giustificazione tecnica con Fiammetta, così non faccio brutte figure, insomma.
2: Sì.
3: Grazie, gentilissimo. Ma senta, è risolvibile questo problema? Oppure secondo lei devo semplicemente schermarmi il culo?
2: Direi la seconda.
3: Va bene, la ringrazio, gentilissimo. Magari applico dello scotch. Va bene, grazie, salve.
2: Grazie, salve.
1: Ma come? Ma che premessa gli hai raccontato?
3: Ma perché stavo facendo l'Apple Pay col buco del culo?
4: Ok, ce lo

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Uè, superstite dell'intelligenza artificiale! Sì, dico a te che ancora non sei abbonato ai servizi del nostro Super App Store, che oltre ad avere un catalogo infinito di applicazioni per smartphone e tablet, fornisce anche servizi di recupero crediti coatto, lavanderia per denaro sporco e ricettazione di oggetti smarriti. Ma non è pazzesco? Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: Up and Up!
3: E Up and Up!
1: Questa settimana, per la categoria Self Care,
2: Schizzi Now!
1: È finalmente arrivata l'app che tutti i germofobici aspettavano da tempo! Sì! Perché Schizzi Now è l'unica app in grado di rilevare germi e batteri! Vi basterà inquadrare qualsiasi oggetto con la fotocamera e il sistema lo analizzerà per voi!
4: Buonasera, a chi suo tavolo?
5: Grazie.
4: Scusi, che sta facendo il telefono?
5: No, niente, controllo solo le posate con Schizzi Now.
6: Tracce di urina e feci.
5: Scusi, ma qui l'applicazione mi dice che ci sono tracce di urina e feci sulla forchetta.
4: Ah sì, quel è lo chef che gli piace infilarsi in culo le posate. È una malattia, credo. Dia qua, un momento. Attivo, asciugo. Ecco. Pulitissime. Buon appetito.
5: Grazie.
4: Ci mancherebbe, dove?
1: Spettacolare! Sì! Schizzi Now è davvero incredibile! Ma non è tutto! Potrai usufruire anche della futuristica opzione CSI! Sì! Grazie allo scanner integrato dei telefoni di nuova generazione, Schizzi Now è in grado di analizzare qualsiasi superficie, come se fosse una scena del crimine.
7: Ecco qua, questa è la sua stanza.
8: Scusi solo un secondo, le dispiace se faccio una scansione con Schizzi Now?
7: No, faccio pure.
6: Tracce di sangue sulla moquette.
8: Mi scusi, ma quando l'app dici che c'è del sangue per terra?
7: Non è possibile, quando abbiamo trovato il cadavere hanno pulito col vapore.
6: Polvere sul coperchio del water.
8: Scusi, ma anche il water è pieno di polvere.
7: Ah sì, è vero. Ah, pulitissimo adesso!
8: Insomma.
1: Pazzesco! Schizzi Now è veramente un'applicazione completa! Sì, perché grazie al nuovo aggiornamento, ora potrai utilizzare Schizzi Now anche sugli esseri umani e non più solo su oggetti inanimati.
9: Ciao, sei tu Gina 89?
10: Sì, e tu devi essere Francesco 52, giusto?
9: Sì, sei molto carina anche dal vivo, eh?
10: Grazie.
9: Ma scusa, cosa stai facendo?
10: Mi piace, voglio baciarti subito.
9: No, aspetta un attimo che prima devo darti una passata di Schizzi Now. Ti spiace, ti scazza mica?
10: No, fai pure.
6: Peli pubici nei capelli.
10: Come, scusa?
9: No, niente, è l'app che parla.
10: Dai, adesso baciamoci, che stai facendo con quell'app?
9: Sì, dai, baciamoci, chi se ne frega dall'app?
10: Come mi piace.
6: Tracce di sperma sulla faccia.
9: È bellino lo sperma. Mi avevi detto che era Vov.
1: Non aspettare oltre, scarica subito
2: Schizzi Now.
1: E per i primi 100 download in regalo dal dark web,
2: Heart Attack,
1: l'app in grado di collegarsi al Bluetooth di chi ha il pacemaker per accelerare o diminuire i battiti del suo cuore.
5: Ah, guarda che accelero.
1: Di più, di più.
5: Adesso diminuisco.
11: Ma figa! Ma aspetta, con quella cosa mi stava dando altro modo, figa! Che scherzo di merda!
5: Puoi anche spegnerlo, hai visto? Guarda.
1: Parte!
5: Scendo.
11: Ma che soffia di troia! Ma come sono stanco!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Sì, buongiorno, è Aspartame della Bella Vita S.P.A., come andiamo?
3: Chi cercava, scusi?
2: Cercavo lei, perché ha un fantastico prodotto da offrirle.
3: No, grazie, non mi interessa.
2: No, no, ti deve interessare invece, perché guarda che è una roba irripetibile.
3: Sì, però grazie, sto lavorando, non mi interessa.
2: Ma
3: grazie,
2: fa niente. Buongiorno. No, no, aspetta, non mettere giù. Figlio di puttana. Sì, buongiorno, sono Aspartame di Bella Vita S.P.A., come andiamo? Tutto bene?
4: Sì, tutto a posto, grazie.
2: Benissimo, allora senta, giusto perché lei è nostro cliente da anni, abbiamo un'offerta da proporle meravigliosa.
4: Però dovrebbe richiamare oggi pomeriggio che c'è la persona incaricata.
2: No, no, ma io devo parlare con lei, non mi interessa della società, cioè io vorrei proprio parlare con lei.
4: Ho capito, però la persona, il titolare, io sono indipendente.
2: No, adesso mi ascolti, hai capito? No, devo venderla sta roba.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Aspartame della Bella Vita S.P.A., come va? Tutto bene?
3: Sì.
2: Senta, solo per lei c'è un'offerta meravigliosa che arriva dal Trentino. Una cesta di frutta contenente un chilo di mele della Val di Non, una bottiglia di Prosecco Val Dobbiadene e un chilo di patate di una malga di Aldino in provincia di Bolzano.
3: No, guardi, non mi interessa, guardi.
2: Altrimenti c'è, lei fuma?
3: No.
2: Perché c'è un fantastico set di liquidi per vaporizzatori. Guardi, le dico i gusti, magari può regalarla a qualcuno.
3: No, non c'è.
2: No, aspetti, mela verde, carote, pera, cane bagnato, mouse del computer, erba del Trentino oppure sale rosa dell'Himalaya. Mela verde, carote, pera, cane bagnato, mouse del computer, erba del Trentino oppure sale rosa dell'Himalaya.

0: 105 Zoo, only for you.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo Zoo di 105. Dissapori.

0: puntata che deve decisamente piacere ai giovani. Il tenente Gambetta si è infiltrato in un gruppo di organizzatori di corse clandestine capeggiato dal carismatico Vin Impianto a Metano. Il gruppo è sospettato di compiere rapine. Il tenente Gambetta ha raccolto prove decisive, ma qualcosa sta per andare storto.
1: Gambetta!
2: Cosa c'è?
1: Le cose stanno precipitando.
2: L'avevo detto che organizzare una riunione sul ciglio di un burrone non era una buona idea.
1: Come sempre avevi ragione tu. Senti, sono ormai 3 mesi che sei dei nostri, e me?
2: Veramente sono 6 mesi.
1: Sì, ma da 3 mesi suoni con una rock band chiamata I Nostri, o sbaglio?
2: No, non sbagli, capo.
1: E da 6 mesi fai parte del nostro team, hai vinto pure qualche corsa.
2: Lo so. A tal proposito, ho appunto il garage pieno di Opel. Non è che c'è qualche gara in cui si vincono altri premi?
1: Ah, vuoi roba forte, eh? Vuoi fare il grano?
2: Non mi dispiacerebbe affatto.
1: Benissimo, 6 ettari seminati a girasole. Se vuoi l'anno prossimo cambiamo coltivazione, così facciamo pure una stagia rotazione che migliora il terreno.
2: Ah, ok, ma io intendevo che voglio fare soldi.
1: Ah, vuoi fare i soldi, eh? Non so se posso ancora fidarmi di te. Ti presenti sempre in divisa da poliziotto.
2: Ma io te l'ho detto, l'ho rubata a un fottuto sbirro.
1: E ogni tanto da walkie talkie si sente che un tizio che dice a tutte le unità, a tutte le unità.
2: Ma quello è mio nipote che fa i compiti di matematica.
1: È quella sirena sopra la macchina che c'hai.
2: Hai visto che antifurto? Con quello nessuno me la tocca.
1: Sei tosto, me, devo ammetterlo. Vuoi... Forse una proposta per te.
2: Davvero? Finalmente.
1: Ha presente la Caccini Federal Bank o Vattilio?
2: E chi non la conosce? È la banca più potente dell'Arcanada. Ma non dirmi che vuoi...
1: Ora lo scoprirai.
3: Ecco l'auto, capo.
1: È pulita?
3: L'ho lavata io personalmente.
1: No, dico, non è rubata, vero?
3: È rubata, ma tranquillo. Ho trovato un sistema per rubare una macchina senza che venga denunciato il furto.
1: Com'è possibile?
3: È un'idea geniale che ho avuto. L'ho fottuta al boss della mafia sanguinaria russa, presente? Quelli che incaprettano le persone, che gli fanno gli sgarri e poi li immergono nell'acido muriatico vivi. Questa non

0: gente che denuncia alla polizia.
1: Ma sei veramente un idiota allora.
0: Ma perché?
1: Ci serviva la macchina pulita per fare il colpo alla Caccini, Federa, al Banco Vattilio. Non per farci inseguire da una gang di russi assetati di sangue. Adesso ci vogliono morti.
0: Beh, ma noi siamo vivi, quindi ancora non ci vogliono.
1: Porca puttana, coglione.
2: Forse però ho un'idea.
1: Veramente?
2: Conosco il loro capo. Una volta l'ho sbattuto dentro.
1: Sbattuto dentro? In che senso? È uno sbirro allora, vedi?
2: No, sbattuto dentro nel senso che abbiamo avuto una relazione omosessuale, chiaramente.
1: Beh, voglio, ma che sei finocchio?
2: Dai, ti sembro un ortaggio. Lascia perdere e ascoltami. Abbiamo ancora una speranza. Se paghiamo, lui ci risparmia. È molto avido di denaro, perché un tempo faceva l'executive producer della Shortcut.
1: Ma non c'è tempo per raggranellare il contante.
2: Allora ti dico io cosa faremo. Durante il colpo alla banca gli faremo un bonifico.
1: Ma veramente? Ma come un bonifico?
2: Fidati di me. Lui apprezza molto i bonifici. Li considera un gesto di enorme rispetto.
3: Riuscirà il tenente Gambetta a concludere la sua indagine senza finire sterminato dai russi? E questo capo della mafia russa apprezza veramente così tanto i bonifici? Lo scoprirai nella prossima moscovita puntata di Dissapori, che si intitolerà Iban il Terribile.
4: Lo Zoo di 105.
5: Buonasera, va ora in onda Affari Buoi con Amadeus. Ricordiamo che le voci utilizzate per lo scherzo telefonico sono state create dall'ignoranza artificiale, con un costo di 40 euro mensili. Bravo Wender, continua a buttare via i soldi, coglione.
6: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
7: Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
7: Bene.
6: Lei è la signora o il signore?
7: Signore.
6: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
7: Massimiliano.
6: E allora facciamo un applauso al nostro nuovo concorrente Massimiliano, che gli piace infilarsi gli autogrill nell'ano. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto?
7: No, saremo su anni che non lo guardo.
6: Bene, bene, molto bene. Il montepremi di oggi è di 40.000 euro. Se lei risponderà esattamente, si giudicherà questa incredibile somma. Oggi le farò due domande. La prima è: come si chiama il marito di Chiara Ferragni?
7: Ma il nome d'arte è il nome vero.
6: E vabbè, ora le domande le fa lui. Chiudetemi la linea che sto personaggio mi ha già rotto i coglioni. E andiamo subitissimamente con un'altra telefona. Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
7: Mi dica, chi è lei?
6: Sono Amadeus. In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
7: Lei con chi vuole parlare? Con chi vuole parlare?
6: E con chi cazzo dovrei parlare se non con lei?
7: Sì, e allora mi dica.
6: Lei è la signora Falcioni Rossi, da giusto?
7: No, no, assolutamente.
6: Allora no. Facciamolo questo calorosissimo applauso a Pietro Mangiamerda di Belluno. Sicuramente avrà visto Sanremo. Cosa ne pensa? Gli è piaciuto? Avete sentito? Queste sono quelle persone che rovinano la nostra cara e bella Italia. Ma noi ci rimettiamo in gioco e chiamiamo immediatamente un altro concorrente.
8: Chi è?
6: Pronto, buongiorno, sono Amadeus. Come sta?
8: Ancora lei?
6: Sono Amadeus.
8: Sei Michele?
6: La sto chiamando dagli studi di Vai Uno a Roma. Sono Amadeus e questo è Affari Buoi.
8: Michele, guarda che ti faccio male.
6: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro nuovo concorrente Antonio La Merda dalla provincia di Sanremo.
8: Bravo, continua ad offendere.
6: E quindi?
8: Ma non ti vergogni.
6: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente Giovanni Spruzza Merda dalla provincia di Palermo.
8: Ma questo è matto.
6: In questo momento siamo in diretta TV, con chi parlo?
8: Sono Arnaldo Lorenzo.
6: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo,
8: no,
6: con la padella.
8: Porca ma le ho detto già che sono Arnaldo Lorenzini.
6: Allora cerchiamo di stare calmi. Lei è pronto per giocare?
8: No, non lo sono per niente.
6: Guardi che in palio oggi
8: lei è malato, glielo dico io.
6: Allora partiamo con la prima domanda.
8: Michele,
6: le ricordo, signor Fausto, che potrà le ricordo, signor Fausto, che potrà schiacciare il pulsante rosso davanti a lei.
8: Ma quale cazzo di pulsante, che sono a casa mia?
6: Appena saprà la risposta. Vuole salutare qualcuno?
8: No!
6: E allora, prima della domanda, via con un caloroso applauso al nostro concorrente Lorenzini, che succhia i cazzi dei vicini.
8: Michele, sei a casa tua?
6: Allora, signor Roberto.
8: Michele, stai molto attento.
6: Vado a farle la prima domanda di oggi.
8: Come Michele, potrà... ora prendo la macchina e ti vengo a prendere.
6: Come potrà vedere nel tabellone davanti a lei, ci sono due donne.
8: Michele, ma lo vuoi capire che sono a casa?
6: Chi di queste due è Fiorella Mannoia? Via col tempo.
8: Michele, mi hai rotto i coglioni.
6: La risposta è esatta. È contenta che ha vinto tutti questi soldi?
8: No!
6: Come li spenderà questi soldi?
8: Li spendo in un'armeria.
6: Mi ripeta...
8: Hai capito, Michele?
6: Incredibile.
8: Michele, sono in ascensore.
6: Salutiamo ancora Gianmario lo stronzo dalla provincia di Firenze.
8: Michele, 5 minuti e sono a casa tua.
6: Ora
8: sto venendo a prenderti.
6: Ora diamo la
8: linea. Hai capito, Michele?
6: Ora diamo la linea al telegiornale e noi ci rivediamo domani qui sempre ad Affari Buoi.
8: Oh!
6: La saluto, signor stronzone.
8: Si è bloccato l'ascensore. Porco
5: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai Uno. Buona serata, merde.
4: Radio 105. Yeah.

0: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
1: Boh, vecchio orso, che succede? Ti funziona di nuovo il cazzo!
0: Il cazzo lo vuoi da tua madre, eh? Quella che cercava di infilarsi nel culo di palle! Ma da messa, sacco di pulci!
1: Alleluia! Boh, a messa! E da quando in qua credi in Dio? Non è possibile!
0: Non è possibile credere in Dio, vedi da tuo padre, eh? Quello che gli è apparsa la madre che piangeva su Pornhub!
1: Le lacrime di sangue!
0: Dai, levati le palle che sono in ritardo qua, dai!
2: Ciao, nonnino mio generosissimo!
0: Ehi! Ciao! Comunque, generosissimo, voglio... Comunque, generosissimo, lo voglio da tuo padre, eh? Quello che cagava nel camino di Gianni Morandi!
2: Dove vai così ben vestito, nonnino mio?
0: Ehi, dove vai la voglia tua nonna, eh? Quella che prendeva il taxi nel culo! Vada a messa, nipotana!
2: Ah, che bello! Posso venire con te?
0: Guarda, nemmeno se ti metti ad allattare baglioni mentre caghi un unicorno frocio! Tu resti qua e metti le bratelle di castità, chiaro?
1: Aspetta un attimo, spostati diversamente. Fammi sentire un attimo l'aria. Oh cazzo, c'è una fuga di gas mefitico pieno di merda da una centrale che stocca la merda. Deve essere proprio per creare l'energia elettrica facendo putrefare la merda. Però dentro ci hanno gettato i cadaveri che stanno marcendo in mezzo alla merda. Lo senti proprio l'odore di merda che ti acceca? Ho aperto l'occhio, vedo solo merda ovunque. Una distesa di merda, bau, sono un cane.
3: Ciao Heidi!
1: Madonna mia, quanti cromosomi persi! Ah no, è solo il bambino che è stato battezzato nel vomito di ippopotamo. E non è mai stato in Africa, l'hanno proprio portato per farlo ficcare dentro la testa. Sto pezzo di merda! Bau!
2: Ciao Peter!
3: Heidi, come mai piangi? Il dottore ti ha detto che non puoi fare i pompini con la luna piena?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato a messa e io sono rimasta qui da sola. Ci volevo tanto andare a messa io.
3: Ma non temere Heidi, per fortuna tengo sempre una messa qui nelle mutande.
2: Davvero?
3: Certo, forza, in ginocchio, prendi la messa.
2: Ma subito Peter.
1: Bau, bau, posso... Cioè, sto per vomitare, ve lo posso dire. È una roba neanche nei porno la vedi una cosa del genere. Che schifo.
4: Oh, senti la messa, senti la messa.
0: Va di retro, sorca!
2: Ma vecchio orso, non dovevi andare a messa?
0: Sì, ma sto aspettando la nonna di Peter.
3: Impossibile, mia nonna è atea.
0: Eh?
3: È atea.
0: Eh?
3: Mia nonna è atea.
0: Ah, ecco perché non bestemmia quando glielo butto nel c***o alla bastarda.
3: Ma vecchio orso! Only for you. This is Zoo. This is...

0: It's on. Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
5: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
4: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
5: Che brutto.
4: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
5: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
4: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
6: E il suo amore Nanny.
4: Con la quale avrà un figlio.
5: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
7: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
5: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
7: E il tuo?
5: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
7: No.
5: E va a fangù.
4: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
8: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
4: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
7: Forrest, tu sei stupido,
5: sì.
7: Sei ignorante,
5: sì.
7: Però, vabbè, vengo con te.
5: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
4: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
9: È dietro l'angolo.
4: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
5: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
7: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
5: No.
8: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
4: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
5: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
2: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
5: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Rotter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Negritus, soffia vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: Ben ti sta, figlio di una puttana pagata con i soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te, diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
2: Vabbè, scusa.
3: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre! Harry Rotter, hai gli occhi circoncisi! Ora le palpebre!
0: Silenzio, porco! Giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Rotter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Rorreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sai mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo. Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione! Prof, lo posso uccidere?
0: No, Ermione, pazienta. Ci serve come esca,
2: eh. Eh? In che senso come esca?
0: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco, così quando verranno i Tromba Morte se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R-Moscia, forza!
2: No, no, lasciatemi! Sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi?
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i Tromba Morte, coglione bucato!
2: Terrore, terrore, i Tromba Morte, terrore!
4: Ciao, bel bambino!
5: Mio, mio! Mio, mio, mio, lo voglio io, lo voglio io!
4: Me ne culo io, me ne culo io!
5: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remosce!
4: Palle pie!
2: Lasciami! Oh, vai dentro!
5: Tutti i cazzi dentro!
4: Troia! Cazzi!
5: Cazzi!
2: Arala! Arala! Arala! Arala! Ah, però, sti Tromba Morti! Sanno il fatto loro, eh! Rodo! Rodo! Rodo!
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Rotter?
2: Credo che mi abbia appena trovato il punto R!
3: Sei merda e froce.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e lo specchio rotto in culo.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto fatto.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: Vai,
6: dai!
8: Lo Zoo di 105 presenta.
9: Lo Zoo di 105 presenta.
8: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
10: La principessa che voleva scoparsi un tennista.
8: Gli audiolibri.
10: Questa è la fiaba della principessa che voleva scoparsi un tennista. C'era una volta, tanto tempo fa, Una dolce principessa, con lunghissimi capelli dorati, e i capezzoli sempre ricoperti da un notevole strato di merda, che aveva una voglia mattissima di farsi chiavare da un tennista. Suo padre, il re, le voleva molto bene, e avrebbe fatto qualunque cosa per farla felice. Purtroppo, per quanto assurdo possa sembrare, al tempo nella classifica ATP non c'era neppure un giocatore disposto a chiavare una tizia con l'innocente vizio di spalmarsi i capezzoli di merda. E per questo motivo, la principessa era molto infelice. Piangeva ogni sera la principessa, spennellandosi di merda i capezzoli al chiaro di luna. Tutto quello che voglio è scoparmi un tennista, ma nessun tennista vuole scopare me. Ma perché? Figlia mia, rispondeva il padre, se solo per una sera tu evitassi di spalmarti di merda i capezzoli, potresti scopare, non solo tutti i tennisti, ma anche tutti gli antennisti che vuoi. Non se ne parla neppure, diceva allora adirata la principessa, io alla merda sui capezzoli non ci rinuncio, trova tu una soluzione. Così il padre, desideroso di fare felice la figlia, mandò a chiamare un vecchio saggio, che propose questa soluzione, si sarebbero fabbricati due capezzoli finti, da mettere sopra i capezzoli ricoperti di merda, così da ingannare i tennisti e indurli a scopare la principessa. Quando i capezzoli finti furono pronti, la principessa li indossò sopra a quelli ricoperti di merda, e venne fatto chiamare un tennista per trascorrere la notte con lei. All'inizio sembrava andare tutto bene, ma improvvisamente il re sentì qualcuno che vomitava dalla finestra e poi vide un tizio con la racchetta fuggire dal castello sputando e bestemmiando. Figlia mia, oh figlia mia, cos'è successo? Non dirmi che i capezzoli finti si sono staccati proprio sul più bello. No padre, rispose singhiozzando la principessa, i capezzoli hanno retto benissimo, ma chi cazzo si immaginava che il tennista avrebbe voluto leccarmi la fica? La morale di questa fiaba è che per quanto bene possiamo conoscere una persona, ci sarà sempre qualcosa di lei che ignoriamo. Fine.
8: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni, le voci di Claudio Verdone, lì come si chiama quello, l'attore italiano lì, Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama, l'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello e il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo.
1: Vai Wender, massacralo.
2: Vittima 1, Friuli Man.
3: Pronto?
4: Pronto.
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
4: Pronto.
3: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
4: Non penso proprio.
3: Ma è reperibile da qualche parte?
4: No.
3: È rintracciabile?
4: No.
3: No, ma perché se io lo so prima mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
4: Ok, allora regolati con l'altro.
3: Senti, no. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
4: Non penso proprio.
3: Senti, oh, senti, ma a te per esempio una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
4: Ma neanche morto.
3: Ah.
4: Ah. Ma se, oh, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
3: Certo, certo.
4: Sì, certo, certo.
3: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
4: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
4: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
3: Ci sentiamo allora.
4: Addio.
3: Va bene, ciao. Ciao.
2: Vittima 2, il signor Cappella.
5: Cappella.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì.
3: Ah ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
5: Chi è che parla?
3: Ciao, sono Enzo.
5: Ah?
3: No, Renzo, Enzo.
5: Guarda, io non ti sento.
3: Niente, no, ho chiamato per dire una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato.
5: Ma non
3: un po'
5: ti sento per niente, cazzo stai.
3: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè, nel senso che gli può andare bene?
5: Ma chi è?
3: Ciao, sono Enzo.
5: Eh?
3: Ciao, sono Enzo.
5: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
6: Pronto?
3: Ciao, sono Enzo.
6: Ma quale Enzo è?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
6: L'amico di?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
6: Eh?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
5: Vai a fanculo, hai capito?
3: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao. Questo è
2: Wonderland. Vittima 3.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
5: Oh, oh, oh,
3: yeah. Ah, ciao, oh, senti, noi ancora non ci conosciamo.
5: Io ma neanche mi fai un gran cazzo di
3: io sono...
5: Perché ti senti?
3: Io sono un amico di...
5: Oh, porco!
3: Niente, no, io sono un amico da tuo fratello.
5: Ma mi offri dai, nascoli!
3: Niente, no,
5: io sono un padre, nascoli, dell'angelo nero, che nascoli!
3: Niente, no, ho chiamato per...
5: Si è guarda, questo è una messa satanica, ma vai, strafiga, tito, sorella, puttana e tomare, con i giucciacassi, no, voglia.
3: Senti,
5: voglia, adesso senti, basta, senti, tra mezz'ora,
3: cosa del genere,
5: adesso lo posso, no, fai il culo!
3: No, ma senti, per curiosità, no, ma senti, no, per curiosità,
4: va bene, ciao, ciao.
1: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Oggi è San Valentino. Fallo sapere a tutti. Sparando in aria. Sii uomo. Questa sera non portarla fuori. Organizza una cenetta a casa, davanti a Lazio Bayern Monaco, con tutti i tuoi amici. Sii uomo. Portale un mazzo di fiori, rubato al cimitero. Sii uomo. Quando rientra a casa, tira giù la zip ed esclama: benvenuta all'All You Can Eat. Sii gentleman e sii uomo. San Valentino con la tua fidanzata, 15 febbraio con quella che ami. Sii uomo. Non farti trovare a mani vuote. Metti 20 euro in una busta e dille di non spenderli tutti in una volta. Sii parzialmente nonno e sii uomo. Non mandarle un messaggio carino. Scrivi su Facebook: le donne si festeggiano ogni giorno, anche se non c'entra un cazzo. Sii uomo. Fiori e cioccolatini sono roba da checche. Regalale una stecca di Marlboro e se non fuma, fallo tu. Sii uomo. Portala al ristorante e passa tutto il tempo a fare apprezzamenti sul culo della cameriera. Sii uomo. A San Valentino sorprendila con il messaggio: bentornata nel mondo dei single. Sii uomo. Scopala, rivestiti e vattene, anche se siete sposati. Sii uomo. Aprile la portiera della macchina e poi sali su un taxi e vai al centro scommesse. Sii uomo. Se a San Valentino vuole andare a mangiare fuori, mettile una ciotola sul balcone. Sii uomo. Se non hai nessuno con cui festeggiare San Valentino, ricordati che non sei solo. Nel mondo c'è sempre qualcuno pronto a correre da te. Troie e spacciatori, contattali e sii uomo.

0: This is a zoo only for you.
1: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
2: Scusate. Scusate se vi interrompo.
3: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
2: Non importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione. E io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
3: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
2: Non si crede? Tiri questo filo.
4: Signor Fausto,
3: questo?
2: In onore di porco.
5: Un attimo, ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
6: Non si muove per niente.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman!
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo!
6: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra da scendenza a me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo?
10: Hai alzato il piede?
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
10: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
10: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, non si ha pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito,
10: ma non le vada sui miei piedi.
11: Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
10: scendere,
9: scendere,
10: che sono a tre piani che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
10: Ma chi se ne frega?
11: Ma che pezzo, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
11: Dove si vuole entrare?
6: Mi fate entrare, no!
7: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
7: Facciamolo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ma cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
11: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
11: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era a due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
9: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito, lui diceva di no, ricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio,
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
6: Finchio quello del cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: 105.
3: Lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: Il segreto.

0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che languorino! Servastraccia! Servastraccia!
3: Eccomi, padrona! Mi scusi il ritardo! Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride!
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della glesbica! Ho una voglia matta di tartufo!
3: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio!
2: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trascorso anale?
4: Ti devi infilare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana. Guarda che bei tartufi. Eh? Fanno shack, senti. Tac, tac, tac. Eh? Sono matte? Eh? Brutta troia, c'è una puttana di merda.
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Bravo! Bravissimo! Che talento!
7: Miei fans.
3: Ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
8: Quello che tu chiedi, però
3: fumo
8: questa noce negra me convierte in pietra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo...
3: Un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.
9: Però...

0: andiamo a cercare i tartufi? Quel grosso...
1: La R faccio fatica.
0: Quel grosso albero sembra promettere bene.
2: Tartufi? Tartufi? Tartufi?
3: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
2: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
2: Potrei farle the same question.
3: Wow, bravo.
2: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà, donna Ruanda, venga presto. C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
1: E che lei è stata a Londra.
0: Urrà, donna Ruanda, venga presto. C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso.
4: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso

0: Buongiorno! Posso esservi d'aiuto?
1: E questo chi è?
2: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
3: Bravo! Grazie, bravo!
2: Grazie.
0: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
4: Potrei farle la stessa domanda? Imitativo.
1: Sì, vecchio saggio! Stiamo cercando tartufi! Dove li possiamo trovare?
0: Guardate sotto i vostri piedi!
5: Che mi venga un colpo al culo! Siamo sopra una tartufaia!
0: Bene! Se non avete altro da chiedermi, io mi congedo!
1: Aspetta, vecchio saggio! Un'ultima domanda! Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
0: Certo! Io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale!
5: Attento a quel che dici, vecchio saggio!
1: E qual è? Qual è? Il segreto?

0: deve dirmi il segreto! Dimmi il segreto!
1: Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle!
0: Potrei farle! Potrei farle cosa?
1: Potrei farle la stessa domanda! Mi piaceva creare sasso.
2: Bravo, bravo!
3: Pauline, scopami!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Le donne fingono l'orgasmo. Gli uomini fingono di amarle. Dunque, sii uomo. Se tua moglie vuole fare colazione a letto, falla dormire in cucina. Sii uomo. Tutti capaci con le fighe. Fatti una chiattona. Sii uomo. Quando tua moglie ti saluta uscendo di casa, tu rispondi: era ora. Sii uomo. Prima di andare a scopare, segati su un'altra. Sii uomo. Moglie fica, amante porca. Sempre. Sii uomo. Non aspettare mai tua moglie sulla porta. Scendi in garage e attaccati al clacson. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti manda un lungo messaggio intimo ed emozionante, rispondi con l'emoji del pollice mulatto. Sii uomo. Fai sexting con una tipa su Snapchat e quando hai schizzato, bloccala su tutti i social. Sii uomo. Non cambiare per una donna. Cambia la donna. Sii uomo. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Alle donne col cane piccolo piace l'uomo col cazzo grande. Ricordaglielo quando ne incontri una. Sii uomo. Lascia la tua ragazza 2 giorni prima del suo compleanno e poi rimettiti con lei la settimana dopo. Così non devi farle il regalo. Sii uomo. Se ti dice che è al ciclo, chiedile il c***o. In automatico. Sii uomo. Se tua moglie sta piangendo, non stare lì senza fare niente. Alzati e vai in un'altra stanza sbuffando. Sii uomo. Accetta di fare terapia di coppia e mandacela da sola. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario. Cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a 2 cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio 2 cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio Foga.
7: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Dai. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
2: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei, ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo!

0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione!
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
1: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un messaggio cardiaco, presto!
1: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
2: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
8: Film, eventi sportivi e serie TV sono senza dubbio l'epica moderna. Ai giorni nostri gli dei e gli eroi della mitologia classica non esistono più, sostituiti da maghi, guerrieri, creature fantastiche o spaziali, interpretate da altrettanti attori che spesso, sempre più spesso, rimangono prigionieri di quel ruolo per tutta la vita. Tra questi spiccano gli attori diventati famosi da bambini. Per ogni Leonardo DiCaprio, per ogni Drew Barrymore, per ogni Johnny Depp che ce l'ha fatta, ci sono interpreti conosciuti da tutti che, finito il lavoro, hanno fatto perdere le loro tracce, a volte in modo tragico. Sono i personaggi che ci spingono a chiederci: ma che cazzo di fine avrà fatto? Ne abbiamo individuati alcuni. Ecco dunque 5 baby star che sono finite malissimo. Johnny Sottiletta Cunningham. Dopo la fine di Happy Days nel 1984, la sorella di Ricky Cunningham scompare dagli schermi. Nel 2012 un giornalista appassionato della serie la scova nello stato dell'Indiana. Vive in condizioni pietose con la suocera dentro una roulotte. Qualche mese dopo viene trovata morta in circostanze misteriose all'età di 56 anni, dopo una chiamata al 911. Tre nipoti e un maggiordomo. Vi ricordate di Buffy, la bambina con le lentiggini e i codini? Si chiamava Mary Anissa Jones. Dopo la fine della serie, partecipa ad un casting per diventare la bimba dell'esorcista, ma il ruolo viene affidato a Linda Blair. Qualche anno più tardi, Jodie Foster le fotte il ruolo della baby prostituta in Taxi Driver. All'età di 18 anni, quindi, intasca i $180,000 guadagnati con la serie TV e va a vivere con il fratello in un appartamento, ma pochi giorni dopo muore durante un party per un cocktail di droghe. Due nipoti e uno spacciatore. Il mio amico Arnold! Parliamo di Kimberly, la sorella adottiva dei due cioccolatini di Harlem. Chiuso lo show, posa per Playboy e finisce ad acchiappare cazzi in alcune pellicole a luci rosse. Nel 1989 a Las Vegas, dove lavora in una lavanderia, viene arrestata per rapina manarmata in un negozio di videocassette. 10 anni dopo il fidanzato la trova morta per un'overdose di droga e farmaci nella roulotte in cui vive. Il figlio, allora 14enne, tenta la carriera del rap, ma fallisce miseramente e si spara in faccia con un fucile nel maggio del 2010. Ancora il mio amico Arnold. Anche Willis, il fratello di Arnold, se l'è spesa abbastanza da marcione. Rimasto disoccupato dopo la fine della serie, fa avanti e indietro dal carcere per motivi di droga. Nel 1988 viene processato per aver tentato di uccidere uno spacciatore. Nel 1993 sfiora l'overdose di crack e finisce in un centro di riabilitazione. Oggi è calvo, grasso e lo chiamano ogni tanto per qualche televendita di attrezzi per barbecue. Star Wars Episodio 1: La minaccia fantasma. Se siete amanti della saga, vi sarete certo chiesti: ma che cazzo di fine ha fatto Jake Lloyd, il piccolo Anakin Skywalker? La risposta è... una fine di merda! 16 anni dopo le riprese del film, viene arrestato per guida pericolosa senza patente e resistenza all'arresto. Secondo il suo avvocato, Jake soffre di schizofrenia e l'episodio è stato

0: provocato dalla mancata assunzione degli psicofarmaci che gli sono stati prescritti. Il giudice ci crede e invece di sbatterlo in carcere lo fa richiudere in manicomio per sempre. Usa la forza un cazzo! Questi erano 5 baby star che sono finite malissimo!
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio, come sta?
2: Merda!
1: Però.

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Il bocchino dalle uova d'oro. Questa è la favola del bocchino dalle uova d'oro. C'era una volta, tanto tempo fa, un contadino che era molto infelice. Il contadino era molto infelice perché sua moglie era rimasta scema con l'equilibrio per colpa di un crampo al culo ed era caduta nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che quindi aveva preso fuoco, incendiando poi anche le parti che non erano la fica, e la moglie era morta. Insomma, il contadino era vedovo e molto infelice. Gli mancava davvero tanto la moglie, soprattutto la fica che era andata a fuoco col resto della moglie. Una mattina che doveva dar da mangiare alle galline, però, il contadino ne notò una, che era molto, molto attraente, tipo la Gal Gadot delle galline. Era passato quasi un anno da quando la fica della moglie aveva dato fuoco al resto della moglie, e il contadino aveva bisogno d'amore. «Ho bisogno d'amore», disse il contadino avvicinandosi alla gallina Gadot. Ma la gallina Gadot, che non voleva farsi spanare dal pazzo di un mammifero, gli rivelò un segreto. «Contadino, vedo che hai bisogno d'amore, devi sapere però che io sono una gallina dal bocchino magico, invece di scoparmi, infilami il pazzo nel becco e io ti farò un uovo d'oro». Il contadino pensò che, con un uovo d'oro, avrebbe potuto comprare tutto l'amore che voleva, e fece come suggerito dalla gallina. Effettivamente, qualche giorno più tardi, la gallina Gadot depose un uovo d'oro. Che bello, che bello, disse il contadino, ora lo vado subito a vendere. No, aspetta, gli disse la gallina Gadot, se me lo lasci covare per qualche giorno, diventerà più grande, molto più grande, e quando si schiuderà, dentro troverai una sorpresa di valore inestimabile. Il contadino si fidò, ed effettivamente, qualche giorno più tardi, l'uovo era diventato enorme, e si schiuse. Giovanni, Giovanni, sugnu iu, amoghetti na tua bedda, urlò una voce da dentro il guscio. Era la moglie, ritornata in vita attraverso l'uovo. Il contadino non poteva crederci, in lacrime per la felicità abbracciò la moglie rediviva, la baciò, e pazzo di gioia la fece volteggiare come una trottola per tutta l'aia. Purtroppo alla moglie tutto quel volteggiare causò immediatamente un tremendo crampo al culo, che le inscemunì l'equilibrio, e la poveretta cadde nel pozzo scorticandosi tutta la fica, che prese fuoco incendiando il resto della moglie, il pozzo, la casa, i campi e pure il pollaio. Il contadino ci rimase di merda, e tirò una bestemmia che, a tanti anni di distanza, ancora riecheggia per tutta la campagna. La morale di questa fiaba è che un pozzo senza acqua non serve a una minchia. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: fidati mio, Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi, negro.
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio negro.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo, tu sei l'eletto.
4: L'eretto. Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No. Gli agenti. Programmi senzienti. Si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno... cioè questi agenti hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fottuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, un narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frogio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I remake.

0: All'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Acquista un tenero coniglietto. Nutrilo, crescilo, affezionati. E poi mangialo. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. Fa incazzare la tua ragazza di proposito. Sii uomo. Stai di fronte al microonde per tutto il tempo e clicca stop un secondo prima della fine del ciclo. Fotti il campanello e sii uomo. Se tua moglie è vegana, per il vostro anniversario, portala da Old Wild West. Sii uomo. Se ti sparano, non sanguinare. Sii uomo. Non fare la lista della spesa. Vai al supermercato e dimenticati metà della merda che dovevi comprare. Sii uomo. Non essere di larghe vedute. Fai gli stessi errori che ha fatto tuo padre. Sii uomo. Scia dentro una valanga. Sii uomo. Esci con una spogliarellista per 2 anni e non chiederle mai il suo vero nome. Sii uomo. Masturbati davanti allo specchio e non venire per primo. Sii uomo. Se stai parlando con uno più alto di te, non alzare lo sguardo. Fissagli il petto. Sii uomo. Se vedi qualcuno che mangia la pizza con forchetta e coltello, alzati e buttagliela per terra. Sii uomo. Non lasciare che nessuno ti rovini la giornata. Rovinatela da solo. Sii uomo. Non avere il ciclo e non partorire. Mai. Sii uomo. Non sprecare soldi per una babysitter. Porta il tuo bambino a puttane con te. Sii uomo.
2: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
5: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
4: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
6: Uno scarabeo stercorario.
4: Scarabeo scargolare?
6: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
4: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
6: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
6: Sterco, dallo sterco.
4: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
4: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
6: No, è stercorario.
4: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
4: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
3: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
4: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
5: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
4: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
5: È un enorme arachide!
4: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
5: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
4: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata su cos'è?
7: Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie. Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
4: Eppure insalata in superficie.
8: Non insalata. Che cazzo è?
4: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
4: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
11: No. Ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
8: no,
10: la vita.
8: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Ravensburg.
8: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
8: Sburger.
10: Sburger per la vita.
11: Ma che per la vita?
9: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
8: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
11: May. Fiona May.
10: Fiona May.
8: Fiona.
10: Fiona May.
8: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa.
8: Gump.
10: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile, dovete ripetere 3 volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
10: Allora, Pimpiripettepampim.
8: Ma chi no, è?
10: Allora, oh. Animaletto. Pimpiripettepettenusa.
8: No, no, ipotenusa, che si chiama fa la geometria?
10: Pimpiripettenusa.
8: Pimpiripettenusa.
10: Pimpiripettenusa.
11: Pimpiripettenusa.
10: Pimpiripettenusa.
11: Pimpiripettepam.
10: Pimpiripettepam. E pili stu cazzo e metto qua.
8: No, Ravensburger Terabithia.
10: Ravensburger te la vita.
8: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
8: Ger.
10: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburger Terabithia.
11: Non è Ravensburger Terabithia.
10: Ravensburger.
8: Ger.
10: Teraviba.
8: No, Teravibra.
10: Teravita.
8: Teravita.
10: Oh, Ravensburgen.
11: Ravensburgen.
10: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
8: A morte il monarca.
10: Anche voi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Calcinatello, provincia di Brescia, è un articolo del quale non si sono occupati molti quotidiani, però è un articolo abbastanza sintomatico, perché questo tizio, tale Giuseppe Chiarini, vede dalla finestra di casa sua quattro rumeni che svaligiano un bancomat, imbraccia un'arma da fuoco, ne stende un paio, non li uccide, però li ferisce gravemente, si va a processo e lui si vede affibbiare una pena superiore a quella dei ladri per tentato omicidio. Non solo, questa persona rischia di dover mantenere il ladro che ha ferito per tutta la vita, in quanto il ladro non sarà più in grado di lavorare. Vi sembra giusta la pena assegnata a questo Giuseppe Chiarini? Doveva farsi i cazzi suoi, è giusto sparare ai ladri o dovrebbero farlo solo i poliziotti, le guardie giurate, eccetera eccetera? Voglio sentirvi su questo. Cominciamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele.
4: Penso che è una grandissima cazzata.
3: Perché?
4: Ha fatto bene a sparargli, cioè.
3: Ma non si doveva fare i cazzi suoi, non era un poliziotto?
4: Anzi, doveva vestirli da animali feroci.
3: Sì.
4: E poi doveva sparargli.
3: Cos'è un cosplay? Un cosplayer?
4: Sì, un cosplayismo.
3: Sì, non si avventuri in una lingua straniera, parli italiano, per favore.
4: No, ce lo può portare a meno a casa?
3: No, non se lo può portare a casa, anche perché gli ha appena sparato e quindi questa persona non si fida chiaramente del pistolero del cazzo.
4: Ma va, così da portare a casa, almeno lavora, lo tiene lì a lavorare, gli fa i mestieri a casa e lui lo paga.
3: Cosa lo prende come golf? Che cazzo dice?
4: È una golf rumena, cioè basta con il...
3: Ma è un rapinatore, un ladro, un criminale.
4: Allora lo sta dicendo anche lei che un ladro del cazzo bisogna sparargli, ma
3: sì,
4: detto lei.
3: Secondo lei questa persona doveva farsi i cazzi suoi oppure ha fatto bene a sparare?
4: Ha fatto benissimo, però doveva sparargli bene nelle gambe senza fargli troppo male.
3: Quindi la legge italiana in questo caso è sbagliata?
4: La legge italiana è sempre sbagliata. Ma torniamo a quello che ha sparato.
3: Torniamo a quello che ha sparato.
4: Poi chiami la polizia e dici che stanno rapinando. La polizia gli deve dare il suo nome. Questo
3: sì.
4: Si trova a processo e deve testimoniare contro questi qua.
3: Ho capito.
4: Che dopo due ore escono e lo vanno a prendere e loro gli sparano a lui.
3: Lei c'ha una pistola? Lei ha una pistola?
4: No, ho un pistolino piccolo, ma
3: sì.
4: È una pistola.
3: Esatto, con la gocciolina di piscio che le bagna i boxer. Dai, vada a fare il culo, lei, pistolino, dai, microdottato del cazzo. Arrivederci, salve. Pierangelo da Brescia, Pierangelo, dica.
5: Sbagliatissimo
3: perché?
5: Perché deve dare la pena ai ladri. Non è che ha sparato
3: sì.
5: Ai ladri.
3: Secondo lei un privato cittadino è libero di sparare alla gente così per strada?
5: No, per strada no. A un ladro sì, per strada non è libero.
3: Un ladro che stava rapinando un bancomat che non era manco del signore che ha sparato?
5: No, questo... bancomat no, può stare bene, dai, quello lì no, ho sbagliato. Il bancomat tanto vuoi della banca.
3: Che cazzo se ne frega? Appunto dico io, cioè il bancomat era della banca, questo qua.
5: Esatto,
3: quindi questo qua si doveva fare i cazzi.
5: Suoi,
3: esattamente. Invece ha sparato come un John Wayne dei miei coglioni. E adesso pagherà una pena superiore a quella dei ladri.
5: Va bene.
3: Quindi è giusto?
5: No, sì, è giusto.
3: Cioè, lei è una banderuola, insomma.
5: Lei?
3: Lei è una banderuola, dico, oscilla come il cazzo nei pantaloni.
5: No, si sta sbagliando.
3: Lei è un pendolo.
5: Ma...
3: cosa?
5: Ma dov'è che sai che vengo a prenderti un secondo, così almeno ci vediamo a quattro occhi che è meglio.
3: Cos'è un'intimidazione? Lei mi sta intimidendo?
5: Sì.
3: Sì? Come mai? Cosa vuole farmi? Dica.
5: Ah.
3: No, continui.
5: Dimmi dove sei che vengo a prenderti subito. Guarda, all'una sono libero, vengo a prenderti subito.
3: Va bene, venga, l'aspetto, cosa vuole farmi? Dica.
5: Ciao.
3: Sì, va bene, dai, serial killer dei miei coglioni, dai. Animal the cannibal, vaffanculo, dai. Un altro, Francesco, Napoli, sentiamo Francesco.
6: Ah. Siamo dell'area da aprire, struz.
3: Senta, scusi, non parli libanese che non la capisco.
6: Ma che sono straniero? Sei tu sei maggiaicano, secondo me, struz.
3: Io non mangio i cani, testa di cazzo di un Kim Jong-un.
6: Ma Jong-un.
3: Ma vada in Corea!
6: Eppure lei, strunzo.
3: Camorrista lei? Gomorra, Savastano?
6: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Ma che cazzo sta dicendo lei?
6: Un tuo fratello, cazzo.
3: Sì, continui pure a insultare, certo.
6: Ma vaffanculo, eccitate.
3: Ma si ammazzi lei, vada contro un muro, testa di cazzo. Via, un altro. Dammi un altro. Andiamo in Veneto. Chiudiamo con Matteo, dica.
7: Ma la giustizia italiana non agisce mai.
3: Perché, dica.
7: Ah, perché se ne lava sempre le mani.
3: Perché se ne lava le mani, dica, mi faccio un esempio.
7: Ah, perché come Costacchio?
3: Chi è Costacchio?
7: Stacchio.
3: Chi è Stacchio?
7: Ma vaffanculo, lei, come fai a non conoscere Stacchio?
3: Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo me ne frega, cos'è un suo compagno di classe, il suo compagno di banco, chi cazzo è Stacchio?
7: È tuo fratello, è Stacchio.
3: Ma tua madre è Stacchio, ma che cazzo vuoi?
7: Ma la puttana, tu è Stacchio.
3: Stacchio Pistacchio.
7: Ma coppa di cane.
3: Ma Stacco e Pistacchio, succhiami il batacchio, dai, vada avanti col discorso.
7: Moro la fame, cazzo, tutto succhiare.
3: Sì, ma non bestemmi che siamo in radio, cretino.
7: Ah, siamo in radio, non l'avevo capito.
3: E siamo in diretta radio, testa di cazzo.
7: Ah, pensavo che eravamo in diretta con la puttana di tua madre.
3: Sì, ma non faccia lo spiritoso perché non ride nessuno qua. Lei fa ridere i coglioni e basta.
7: Lei neanche quelli.
3: Dica, parli di Stacchio Pistacchio, prezzemolo le finacchio, dica.
7: Ma che cazzo c'è da dire, non c'è da dire niente. Solo quanto fa schifo lei.
3: Ma adesso perché insulta, perché insulta?
7: Perché non è giusto.
3: Secondo lei la gente dovrebbe poter sparare così a cazzo, all'impazzata, come cazzo gli viene?
7: Sì, se uno si sveglia la mattina voglia di sparare, uccidere
3: sì.
7: I ladri, fa bene, c'è gente che non lavora, che va a rubare soldi di gente che lavora.
3: Quindi lei è armato? Lei ha un'arma?
7: A casa, può darsi di sì, può darsi di no, boh.
3: E se lei vedesse delle persone che rapinano un bancomat, lei gli sparerebbe?
7: Ah, io mi farei i cazzi miei, sì.
3: Oh, esattamente, invece questa persona non si è fatti i cazzi suoi.
7: Non è un problema mio.
3: Sì, ma non è neanche un problema mio. Che cazzo me ne frega me? Neanche se lei si prende la peste bubonica è un problema io. Che cazzo vuole che me ne freghi?
7: No, per me non sono giuste. Per la legge italiana sono giuste,
3: sì,
7: evidentemente.
3: Quindi è sbagliata la legge?
7: Esatto, per il mio sì.
3: Come dovrebbe essere fatta la legge, quindi?
7: Che i ladri dovrebbero pagare le conseguenze, non chi difende.
3: Quindi se uno vede un ladro e gli spara e lo accoppa, c'ha ragione quello che ha sparato.
7: Sì, a parere sì. mio sì.
3: Dove cazzo siamo, scusi? Nel Far West, nel 1800?
7: Esatto, nel Far West, esatto. Io ragiono come Bud Spencer e Terence Hill, uguale.
3: No, lei mi sembra che ragioni come scemo e più scemo.
7: Lo so.
3: Cosa fa lei? Zappa la terra, cosa fa?
7: Ah, mi meno il cuccolo dalla mattina alla sera.
3: Lei si mena il cuccolo dalla mattina alla sera. Cos'è il cuccolo?
7: Il cucco,
3: cos'è il cucco?
7: Il cazzo?
3: Sì, ma scusi, lei parla di stacchio, parla di cucco. Come cazzo parla lei? Chi è Harry Potter?
7: No, sono il suo cugino di Harry Potter.
3: Sì, come si chiama il cugino di Harry Potter? Dica.
7: Draco sto cazzo.
3: Allora, lei è Draco sto cazzo?
7: Esattamente.
3: Amico di stacchio e si mena al cucco.
7: Esattamente.
3: Si rende conto di essere una creatura di fantasia destinata ad estinguersi nel giro di poche settimane, sì?
7: Può essere.
3: Lei è l'unicorno dei coglioni. Lei spara
7: esatto.
3: stronzate
7: lei è
3: multicolore.
7: Che mi sta vicino. Lei è uno dei due coglioni che mi sta.
3: Va bene,
7: vicino.
3: Vada a fanculo a Gardaland, dai. Butta giù il prezzemolo di Gardaland che mi ha rotto i coglioni, dai. Cazzo di tunnel dell'amore. A conclusione di queste telefonate, sapete che cosa vi dico? Vi dico che io sono favorevole alle armi da fuoco. Quindi sì alle armi da fuoco e sì alle fabbriche di abbigliamento che producono delle maglie con scritto coglione, belle, fluorescenti, così io gli posso sparare dalla finestra e rendere questo paese un posto migliore facendo fuori le teste di cazzo. Spariamogli a tutti, va bene? Grazie. Andate a fare.

0: Black & Decker, la travagliata storia d'amore tra due muratori rumeni che ad un certo punto della propria vita scoprono quanto è bello pensarselo al c***o. Oh. Azione, si chiama.
1: Sì, pronto, sono Remo Giramella, fan della Cappella, sono un regista di cinematografico. Ho chiamato il centro edile, voi avete materiale edile, eh?
2: Sì.
1: Io la chiamavo appunto perché ho la necessità di noleggiare per qualche ora appunto un magazzino che avesse materiale edile per delle scene di una produzione cinematografica che stiamo preparando per il mercato americano. Scusi, non la sento, c'è un vistoso rumore di sottofondo nella sua location.
3: Mi piace.
2: Non c'è nulla.
1: Non avete persone che... Ah, è strano, intanto si apre un rumore importante. Va bene, comunque le stavo dicendo, se fosse possibile, io avrei proprio la necessità appunto di fare queste riprese per 3 ore, lontano ovviamente dagli orari, 3 ore lontano dagli orari di apertura vostri soliti, insomma. Cioè.
2: Ma in che periodo?
1: Ma quello a secondo di come vogliamo organizzarci. Mi perdoni perché sono, cioè, forse ho un po' di rumore io di fondo perché sono sul set.
2: Perché
1: sto girando.
2: Silenzio assoluto, forse lei.
1: Sì, perché sto girando.
2: Io sento parlare dietro lei.
1: Sì, nel vero senso della parola, perché sto girando questa pellicola che si chiama Black & Decker. Noi siamo una di produzione cinematografica. Un secondo, solo che do lo stop, così almeno possiamo discutere un attimo.
3: Mi piace nel culo.
2: Mi
1: perdoni un attimo, scusi, sono sul set.
2: Sì, un attimo. In questo momento non ci sono.
1: Sì, allora, aspetti un secondo, mi perdoni che devo dare lo stop, perché sennò mi vengono gli attori.
3: Nel culo, mi piace.
1: Allora, stop, per piacere, mettetelo in canna, perché dopo facciamo l'ingoiata generale.
3: Ma ce l'ho nel culo.
1: Sì, allora lo fai tirare fuori, gli dai una pulita e così ci prepariamo.
4: Tu lo succhi a me, io.
1: Allora, le stavo dicendo, signora, che appunto a me servirebbe per 3 ore, se vuole prendersi un appunto a riferire ai suoi figli.
2: Va bene, allora, mi dica.
1: Allora, io devo girare Black & Decker, che è una storia... Noi siamo una casa di produzione hard gay, se non è un problema. E dobbiamo girare appunto questa scena di Anna il Brutale all'interno dello spazio dove via materiale edile tipo... la malta, insomma, quelle robe lì. E la produzione si chiama Sanchesta.
2: Non sento proprio niente. Sasta.
1: Perché ci sono gli attori che si stanno inculando. Stop, ragazzi, vi ho detto. Aspetta a farmi cam shot. Anche perché, scusate, siete in due con canna dritta.
3: Ho bocca piena.
1: Lo so, aspetta, non mandare giù che devo fare un primo piano.
4: Okay?
1: Allora, fammi una stretta sui coglioni che picchiano il culo, per piacere, grazie. Ok, azione. Allora, senta, allora le lascio il mio numero di telefono, mi fa richiamare, così almeno
2: riusciamo. Facciamo così.
1: Ok, un attimo, perché c'ho gli attori che si stanno inculando. Allora, 335 71 16 491. Sono Remo Giramella, che fa andare alla Cappella, regista di Fibra. Scusi un attimo, mi stanno venendo gli attori. No, stop. Sbagli sulla schiena. Ok, mi scusi perché stanno sbarrando. Allora mi fa richiamare, grazie, gentilissima.
3: Bella calda nella schiena.
1: Ok, vai, sbaglia.
3: Come mi piace,
4: quanti peli.
1: Stop, ragazzi, però, cioè, va bene tutto, ma non mi, cioè, va bene che arrivate dalla Romania, va bene che siete alla Transilvania, però figa, cioè, avete la faccia da cadaveri quando chiavate. Cosa siete? Lo Sferatu, figa.
5: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Evil Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Io ce lo faccio, sì,
3: aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
2: Sì.
3: Affare fatto?
2: Affare fatto. No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, l'uomara schifosa. La vacca di tua madre puttana troia, e la vacca di tua madre puttana, e la vacca la puttana di tutti quanti che siete, l'uomari schifosi! La cane!
4: Schifosi! Porca troia, come sei imbestialita! Schifosi!
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
2: Pronto?
1: Signora?
2: Pronto?
1: Signora, mi sente? Sono Alfio, base terra.
2: Dimmi.
1: Come sta?
2: Ho la pressione alta, 200.
1: Minchia, cazzo è una Fiat Croma. Signora, c'ha la pressione di una mongolfiera praticamente. Beh, mongolfiera.
2: Che stia attenta, caro. Perché se qua non si fa quello che si dice il dottore, si crepa.
1: Pom! Le parte l'arteria e. Pom! Si va in paradiso.
2: Speriamo in Dio, perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
2: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda. Nel senso che se.
2: 80 anni, sai, non è più 20 anni.
1: Se proprio deve scegliersi un uomo, non si scelga uno che incula le pecore nel tempo perso, signora. Però vabbè, senta, signora, guardi, io invece la chiamo per una bella notizia, perché io sono un portatore sano di belle notizie e malattie venere, eh? Che bello è, signora. Allora, sono riuscito a parlare con suo marito, che in questo momento, suo ex marito, che in questo momento si trova su Marte.
2: A Marte?
1: Sì, perché sta facendo una missione spaziale per la NASA. Si chiama Pompino 11 ed è una missione che serve a capire.
2: No, si fa così.
1: Serve a capire.
2: Adesso non c'è più la Vanessa che era sposato con Vanessa.
1: Mi fa parlare, signora. Bastardo infame. Ecco. Allora, la missione Pompino 11 è per verificare se su Marte ci sono aliene che hanno la fica e fanno i pompini. È una missione molto, molto importante per gli Stati Uniti, questa. Allora, se lei vuole, signora, io le organizzo un viaggio per raggiungere suo marito su Marte, magari domani, in giornata, così vi parlate, vi chiarite, magari vi fate anche una bella ficcata, dito in culo. Così fate la pace e sistemiamo sta storia, signora, perché è un peccato rovinare un matrimonio così bello, eh?
2: Sì, era stato bello quella volta. Sì.
1: Allora, senta, io le passo.
2: Verità, non me lo dimenticherò mai. E c'ho anche le foto.
1: Le passo il dottor Candio, che lavora per l'agenzia Actarus, che è specializzata in trombette, Ron, viaggi spaziali, pompini volanti e Fiat Duna senza il turbo. E le organizza il viaggio, se vuole domani parte in giornata, va su Marte, vede suo marito e poi magari, non so, torna indietro, insomma, eh? Glielo passo un secondo.
2: Ma no,
1: signora, lei si siede comoda sull'astronave, la mandiamo su Marte in un quarto d'ora. Un attimo solo che le passo il dottor Candio, un attimo. Dottor Candio, mi riceve?
3: Sì? Eccoci. Pronto?
2: Pronto, dimmi.
3: Salve, signora, come sta? Abbiamo avuto l'incarico di venirla a prelevare per portarla su Marte da suo ex marito.
2: Sì, quando? Domani?
3: Ci passa dalla porta l'enorme paletta per le feci di cane che abbiamo costruito per raccoglierla in casa sua e rovesciarla in questo sacchetto spaziale? È un sacchetto per le feci di cane gigante.
2: Ah, sì. Sì, dovete venirmi a prendere perché ho una pressione alta.
3: Lo so, appunto, noi siccome per prenderla.
2: Ecco, basta che domani stia meglio che il tempo anche.
3: No, ma speriamo di no, signora. Allora, la palettona di cane gigante entra allora dalla finestra, facciamo, dai. La preleva, la versa in questo sacchetto fatto apposta. Abbiamo riprodotto un sacchetto per feci di cane di dimensioni enormi per lei. Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
2: Ho capito.
3: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
2: Sì, sì.
3: Sì, signora, allora le stiamo preparando la tuta spaziale a forma di scarpa, di suola di scarpa che pesta la merda. Va bene, allora domani le facciamo avere la suola di scarpa che deve indossare. Va bene?
2: E sì, poi
3: la andiamo a prendere con la palettona per le feci di cane. Perfetto, signora, domani.
2: Va bene, tutto. Se arra, che sei.
5: Grazie, signora, buona giornata, eh. Mi conferma che lei è una mongoloide?
2: Sì, confermo che io sono una monocoloide.
5: Perfetto, grazie.
3: Perfetto,
5: signora.
3: Grazie.
5: Salve.
2: Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui si tocca l'arte, qui vi cambiamo la vita.
3: Bravo Sandro, bravissimo. Ora guarda nella camera 3.
2: Questa mattina mi sono alzato un po' stanco e quindi durante il tragitto da casa mia alla sede di Teletocco con la mia auto automatica ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
3: Secondo me eri ubriaco, perché non lo dici in onda?
2: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
3: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
4: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
2: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me, una delle borse più ricercate del mondo.
3: No, Sandro, non lo fare.
2: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
3: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
2: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
3: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
2: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto? Signora, buongiorno.
5: Chi parla?
2: L'ecotetero!
5: Chi parla?
2: Sono Sandro di Teletocco, signora.
5: Non conosco nessun Sandro, la saluto.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
5: Ma come lei, sì.
2: Pronto? Ma che schifo di persone ci sono al mondo.
3: Sandro, abbiamo un altro acquirente, te lo passo.
6: Pronto?
2: Pronto! Mi dica!
6: Succhiami il c***o, scimmione di merda!
2: Ma come si permette?
6: Baciami la c***a!
2: Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2.000 euro!
6: Per 2.000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
2: È bella, vero?
6: Di bella c'è solo la cappella.
2: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
6: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
2: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: Succhia cazzo Antonio.
2: Scrofa.
6: Puttana.
2: Scrofa maledetta.
6: Puttana troia.
2: Chi è lei?
6: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
3: Sandro, chiudiamogli la linea.
2: Scimmia volgare.
6: Scimmia pederasta.
2: Porca m***a.
6: La cantante.
2: Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa.
6: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
2: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
6: Gli stessi cazzi che ha preso.
2: Su dai, levatemi dai coglioni sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
3: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
2: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
7: Guarda.
2: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
7: Ma vaffan...
2: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
3: Vai Sandro, altra telefonata.
7: Pronto?
2: Mi dica.
7: Che te l'hai fatto mettere il culo? Dica puttana che paga la cosa.
2: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza? Richiamatela immediatamente.
7: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
2: Mi dica.
7: Io ero un brutto maledetto, porco, schifoso.
2: Se lei ha chiamato
7: se prima o poi ti arrivano le maledizioni, guarda che arrivano, sai.
2: Signora.
7: Guarda che ti arrivano, schifoso.
2: Qui
7: porco,
2: su te.
7: Maledetto.
2: Qui
7: va
2: su te.
7: A cagare, deficiente.
2: Scimmia stronza.
7: Schifoso.
2: Scimmia del cazzo.
7: Schifoso.
2: Dai,
7: va
2: scimmia.
7: A cagare, che non ti sia a buon pisare. Che non tagli a capire il pisello.
2: Pronto.
7: Non hai niente, schifoso.
2: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto! Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
3: Ma stai tranquillo, Sandro.
2: Oddio, ma che succede?
3: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
2: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
3: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona?
2: Porco Dio!

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene? Perché basta.
3: Lei non, sì,
2: lei
3: va
2: non,
3: bene,
2: non
3: va
2: può
3: bene.
2: Stare da sola, va bene?
3: Sì, va bene, Alcio.
2: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei...
3: Spero che piango. Però.
2: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare...
3: Porco!
2: Bravissima.
3: Porco!
2: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
3: Buona serata,
2: arrivederci.
3: Dimmi.
2: Signora.
3: Eh?
2: Mi sente? Sono Alfio. Sono Alfio, signora.
3: Bene, bene, tutto bene. C'è un vento da morire qua.
2: Speriamo che le voli via quel cazzo di pettinatura di merda che c'ha,
3: Tu ridi, vero?
2: Sì.
3: Ma il vibratore sì, lo do, ma non sempre.
2: Non ho capito, signor, cosa c'entra il vibratore?
3: Perché lo faccio con le mie mani.
2: In che senso?
3: Sto meglio fare con le mie mani.
2: Mi sta parlando del fatto che lei si infila il vibratore nel fi***o, mi scusi? A proposito di allora, io ho organizzato un evento importante per lei, signora. Allora, praticamente, siccome suo marito è scomparso, nel senso che non riusciamo più a trovarlo, io, come le ho promesso, mi sono preoccupato. Non lo so, signora, sa com'è quello lì, ogni tanto scompare, ma lei non può vivere così, lei ha bisogno di un compagno nuovo, signora, io ho bisogno di organizzarle la vita al meglio. Le ho sistemato il lato economico, adesso ho bisogno di sistemarle il lato affettivo, eh?
3: Basta che non mi mandi a Cielo, Franco Santoro, non lo voglio.
2: Ho organizzato, signora, uno speed date. Ha presente che cos'è?
3: Cosa sarebbe quello lì?
2: Io ho trovato degli aspiranti mariti, persone per bene, ricche, che insomma sanno amare, che hanno bisogno e voglia di esternare il loro sentimento. Adesso io la metto in contatto con ognuno di loro. Allora, lo speed date funziona così. Io le passo adesso delle persone che vorrebbero conoscerla e frequentarla. Avranno 30 secondi, un minuto a testa per presentarsi e parlare con lei. Ma son qua io, signora. Sono qua io a fare da garante. Faccio da giudice, non si preoccupi. Io le passo. Porca la in puttana. Mi faccia finire. Oh. Un po' di persone con cui lei deve chiacchierare e poi mi dice chi preferisce, chi le piace di più, ok? Le passo il primo aspirante marito che si chiama Caspar Capparoni.
3: Ma è un negro.
2: No, che negro.
4: Ciao, io sono Caspar Capparoni. Sono di Germania.
3: Dalla Germania?
4: Sì, vengo di Germania, sono tipico tedesco. Sono passo, capello nero, grosso pancia e grande cazzo. Manca tutto lato di dietro di mio corpo perché sono caduto dagli sci. Ho fatto capriolo su sassi accuminati, mi ha tagliato via tutta la schiena. Io non faccio la cacca da dietro, faccio tutto da davanti.
3: Volevo chiederti, hai lavoro oppure hai la pensione?
4: Io faccio lavoro, io faccio lo stuntman. Quanto fanno quando fanno i film d'azione, io faccio il buco del culo degli attori di porno gay.
3: Allora niente da fare.
2: Tempo scaduto, signora, tempo scaduto, passiamo all'altro. Le passo Fulvio Lullullu, un avvocato molto famoso che vorrebbe conoscere.
5: Pronto, signora? Pronto, signore, sono Fulvio Lullullu. Sono partenopeo, sono di Napoli, signora.
3: Ma sei una donna o un uomo?
5: No, sono un uomo, però purtroppo durante la mia attività di avvocato ho perso i testicoli dentro un fax. Stavo mandando un fax pornografico ad una collega. Ho infilato il cazzo dentro il fax e purtroppo i testicoli si sono ingagliati dentro il fax e adesso sono privo di testicoli.
3: Non vale niente da fare.
5: E come niente da fare, signor? Ma perché lei ha ancora un'attività sessuale alla sua età? Quanti anni tiene lei, signora?
3: Ma da dove vieni tu?
5: Io vengo da Napoli.
3: Da Napoli,
5: da Napoli, sì,
3: la gente di Napoli non mi piacciono.
5: Ma scusi, ma lei è un razzista però,
3: sì, sono ladri.
2: Signora, le passo l'ultimo, che è Sandro Katzenkull, una persona molto simpatica, una persona che secondo me le potrebbe piacere e potrebbe magari trascorrere qualche serata divertente.
3: Altro mi dispiace, io non lo posso perché ho l'emorroide e mi fa male.
2: Che cosa c'entra, signora, con lo speed date, mi scusi?
3: Io sto male.
2: Ho capito.
3: E mi fa male di
2: dietro. Le fa male il buco del culo. Le fa male il buco del culo.
3: Di dietro il culo non posso fare niente.
2: Vabbè, ma chi? No, cosa c'entra il culo, signora?
3: No, sto attento. Se io voglio cazzare un ragazzo solo davanti ma non di dietro.
2: Ah, ok, vuol solo fare la figa e non il culo.
3: Esatto, perché mi fa male di dietro.
2: Vabbè, io le passo Sandro. Conosca Sandro e mi dice se le piace o meno, ok?
1: Ciao, principessa. Sono Sandro. Ciao.
3: Sei?
1: Sono Sandro, principessa.
6: Stronza bastarda cornuta calva!
1: Io sono una persona...
3: Cosa?
1: Sono una persona molto affascinante. Ho solo...
6: Cretina del cazzo, ammazzati!
1: Ho solo un piccolo...
3: Ma chi è quel deficiente lì che sta parlando?
1: No, no, sono sempre io, Sandro. Ma vedi, io purtroppo ho la sindrome di Tourette. Male.
3: Ma
1: sì, la sindrome.
6: Stai zitta, testa di cazzo! Baciami i coglioni! Ah, la cavemo con le cu...
1: Ma sindrome...
3: sei deficiente di che sei da parlare?
1: No, sono sempre io. E che purtroppo per colpa di questa sindrome ogni tanto mi scaldo.
6: E dico delle troiate che le voglio dire alle vecchie bastarde.
1: Capisci?
3: Bastardo da porco. È ora che la smetti lui, amaro schifoso.
1: No, ma io non
3: hai
1: voglio.
3: Hai capito?
1: È una malattia, io non ti offendo volontariamente.
3: Quella vacca di tuo mare che...
6: Baciami la c***a, vecchia stronza, baciamela. Baciami per il buco del c***o, cretino.
1: Capisci?
3: Ma perché chiamo i carabinieri?
1: No, ma io non lo faccio.
3: E se senti ancora? Butto giù.
1: È un handicap, però sono un uomo bellissimo, molto affascinante, anche ricco di una certa cultura di base, in grado di affascinare magari...
6: Che stronza bastarda, buttato giù, cogliona!
1: Mi dispiace.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo un po' e ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto,
3: signora, una lettera d'amore.
4: Ci tengo a pentirlo, nero schifo.
3: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: No, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

Tutto il mondo tace. The 105 Zoo. No matrimonio. Te lo so, tutto il mondo tace. The 105 Zoo.

0: Umberto, buongiorno.
1: Pronto? Pronto, signora?
0: Sì, mi dica.
1: Sì, salve, mi chiamo Cosimo.
0: Sì. Sì,
1: salve, chiamavo perché ci devo organizzare il matrimonio a figlia mia.
0: Ma noi non ne facciamo matrimoni.
1: Nel senso, perché ho sentito parlare bene del ristorante vostro, no? Si mangia buono.
0: Purtroppo le posso dare il nome di qualche collega, ma non, non, noi non ne organizziamo.
1: Ma perché? Perché siamo napoletani.
0: No, no, no. Noi non li facciamo proprio perché non abbiamo lo spazio, capito?
1: Quante coperte avete?
0: Noi diciamo abbiamo, non le facciamo, le ripeto.
1: Sì, ho capito, ho fatto una domanda, fra. Quanti,
0: ho capito.
1: Quanti coperti avete il ristorante?
0: Senta, io ora ho un po' da fare.
1: Voi stronza.
0: Penso che si può concludere.
1: Voi stronza. Ho chiesto quando
0: è. Serviva il matrimonio, noi non ne facciamo.
1: La bucchiacchia, mamma, ti ho chiesto quante posti aveva il ristorante. Ma sta bucchina. No.
2: Sì, pronto?
1: Sì, sì. Sal.
2: Mi dica.
1: Devo fare a sposa a figlia mia.
2: Sì?
1: Devo organizzare il matrimonio, sono qua con mio consuocero, tale Pasquale Quagliarulo. Volevamo organizzare un matrimonio per aprile, maggio, giugno.
2: Sì?
1: Dipende un po' anche dalla disponibilità della ristoranta.
2: Ma si tratta di una cosa che volete fare qui da noi?
1: No, che lo vogliamo fare? Su Saturno vogliamo farlo. Chiamate la
3: persona. Ma grande di strunza, ho usato la sua opinione. E certo, il ristorante su.
2: Allora, noi abbiamo una capienza massima di 45 persone. Beh, se i vostri ospiti fossero di più, dovremmo pensare ad un evento in un'altra location.
1: 45 persone per un matrimonio napoletano sono i camerieri.
3: Ah, nemmeno. 45 persone è il chirichetto.
1: Non ha un'altra disponibilità di spazio, perché la cucina su piace a figlia mia, no? Che viene spesso a mangiare da voi.
2: Ho capito.
1: Ci volevo fare una sorpresa.
2: Sarebbe così gentile da inviarci un'email con tutte quante le informazioni, in modo tale che possiamo...
1: Ma che?
3: Non
1: ho capito, la raccomandata. Cosa?
2: Potrebbe, per cortesia,
3: ma... E-mail, il sapore
1: e-mail.
3: Ah, non lo so, se perché è malato.
1: La mele vuole, signore, non l'ho capito, scusa.
2: Se per cortesia ci può inviare un'email.
1: Cos'è, scusa, non...
3: Ma stai parlando di volgare?
1: No, ha detto una mela.
3: Ci parli?
1: Vuoi parlarci tu?
3: Brand.
2: Può inviarci una richiesta scritta per cortesia?
3: Una richiesta scritta? Parla come mangi, no? Che si ci manda le mele, che cazzo è mele?
1: Non è cazzo.
3: Ah, ma mi ha pigliato la dama. No, non lo so, non so Biancaneve, signore. Allora, una richiesta scritta, che ci scrivi in coppa la richiesta, forte.
1: Signora! No matrimonio napoletano! Però Pasquale, è che non ci vogliamo fare i fuochi artificiali.
3: È giusto che è importante, non si può fare cerimonie senza sparare due botte.
1: Bello, ciao, facciamo l'asinello del Napoli.
3: Un scazza pepe! Ma facciamo un scazza pepe che l'asino che gli attindoci.
1: Boom!
3: Fa una cosa.
1: Boom!
3: Ma
1: arriva l'asino!
3: Boom! No matrimonio napoletano!
2: Pronto?
1: Voi avete gli asini?
2: Sì, esatto.
1: Ci spiego. Siccome noi siamo napoletani, anche se l'accento un poco, perché da tanti anni che vivo in Germania.
3: Ma se sente che è proprio sì tedesco, mo.
1: Adesso sì. So che sembrava tedesco, ma in realtà sono napoletana.
2: Sì.
1: Noi abbiamo la necessità, come ci posso dire, che a volim 5, 6, 7 ciucci. Questo matrimonio, se è possibile, a comprarli.
2: Guardi, dovrebbe parlare col titolare che adesso non c'è. Lo trova sotto sera, dalle 6 in poi, a questo numero.
1: Sì,
2: lo trova di sicuro.
1: Ma ci faccio una domanda. Perché praticamente noi faremo sti ciucci, facciamo tutto colore a Napoli.
3: Chiamala con il nome su, o scazza papà, cioè proprio in tutto il mondo.
1: O ciuccio lo coloriamo con colore a Napoli, per farlo detonare con i fuochi d'artificio. Quindi qualche ciuccio malato.
3: Sicuro morto.
2: Non lo so, guardi, deve parlare
1: ciuccio
2: con lui. Per
1: qualche ciuccino piccolino.
2: Se le richiama sotto sera e lo trova.
1: Ma ce l'hai i ciucci da far saltare?
2: Come, scusi?
1: Dico, ce l'hai i ciucci da far saltare in aria?
2: No, da far saltare in aria no.
1: Perché ci servono per i fuochi artificiali, magari mezzo

0: troppo malato.
1: Ciusce
0: proprio rovonato.
2: Ma scusi, cose... ma la fa saltare l'aria nel senso della parola proprio?
1: E cosa non ne stai spiegando?
0: Un attimo ci passa con suocero che magari ce lo spiega meglio.
1: Pronti, gli sono Pasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945, conosce?
2: No, no.
1: Ah, ma poi stiamo parlando di ciuccio, capito? Stiamo facendo scherzi per pesce, che hai fatto le suvettanate, no?
0: Già, boom!
1: E boom, canna, che...
0: Oh!
1: Ma io ti faccio...
0: Da bucchi le mamme!
1: Successo, frate, ragazzi!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Cataclismi.
3: Il mondo tremola.
4: Terremoto, terremoto, scappiamo turca.
0: Aquile frega figa.
3: Aiuto, decollano, decollano, il mazzo, aiuto, non si affamare.
0: Tuoni, fulmini.
4: Anche un millimetro.
0: Gli strali di intriganti scimmie dal pene vellutato.
4: I corelloni mi scoprono senza consenso, anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma il gorilla non aveva un incazzo picco. Oddio, che dolore.
0: E l'eccezionale demenza della sua amata.
3: Aiuto! Non so bagnarmi! Aiuto!
0: Tutto sembra cospirare affinché il povero Ilmaz non abbia mai a soddisfare l'impulso chiavereccio che soffia sui suoi coglioni fin dalla primissima puntata. Ma, come recita il proverbio, la necessità aguzza il pisello. Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro. È il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: cazzo, ma se posso sapere dove mi hai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, sempre sul groppone mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie e dei terremoti, ho controllato, sull'appa. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?
2: L'hai detto, eh?

0: proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, mamma mia! Sdraiamoci su questa letta di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione!
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Tentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati. Non cambia niente, non cambia niente.
0: Oh, il mazzo, non resisto più. Sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, amore mio, quanto mi fai arrapare quando sbagli a parlare? Cioè, praticamente sempre.
0: E infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto, per questo l'attesa è stata ancora più dura. Del resto come la mia ciolla turca. Presto, spogliati amore mio, levati tutti questi stracci chiazzati di undume, sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.
2: Eppure

0: assaporare.
1: Che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, eccoci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
2: Ma quale scatella volante? Che è quasi servito, no? No! Quello è un ufo! Un ufo!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo!
1: E che ho fatto io?
2: Almeno le vocali, cazzo! Dai, comunque, un ufo! Un gufo senza G! Un ufo! E che cazzo, quelle sono alieni! Sono gli alieni! In mezzo a un bosco non viene un cazzo di nessuno, non vi guarda dove venire, ma noi a Minneapolis che ci stanno agendo.
1: Soccorrimento del cielo.
3: Base Alfa Zuzzurro, abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo? Lo teniamo o lo mangiamo?
4: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equipe medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare al sangue.
2: Zanzan!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa volta me la son vista brutta quando sono collassato sul water.
2: In collaborazione con la...
1: Mio figlio Davide era indeciso se darmi aiuto o meno, perché vedeva già il suo conto corrente lievitare in maniera esponenziale. Presentano.

0: Il codice di Lernia. Parigi, Museo del Louvre. Nella grande galleria, il vecchio curatore Saunier, ferito a morte, si aggrappa con l'ultimo gesto disperato ad un dipinto del Caravaggio. A Saunier restano pochi minuti di vita. Si toglie i vestiti e, disteso sul pavimento, si dispone come l'uomo di Vitruvio, il celeberrimo disegno di Leonardo di Lernia, ma a pancia in giù, lasciando sul pavimento dei numeri e un nome. Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo!
2: Sei un po' pepepepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
2: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Forse ho sbagliato la fermata del metro?
2: Qui ci sono le piramidi.
1: Qui ci sono i piramidi. Ma che me frega a me del museo? Visto che ci sono le piramidi, mi faccio un giro a vedere le tombe di Tutmosi III e Teopsichus.
3: Ma che è? Ti parlate d'asciuto. Di Tutmosi III?
1: Di Tutmosi III?
3: No, di Tutmosi III.
1: Di Tutmosi III?
3: E di Hatshepsut.
1: E di Hatshepsut?
3: No, Hatshepsut, eh.
1: E
3: Hatshepsut.
1: Hatshepsut.
4: Belli, ma dove va, oh? Guardi che è da questa parte, professore, per di qua, il cadavere è da sta parte, eh?
0: La voce dell'implacabile ispettore Bezugo scuote il professor Leongdon, esperto di simbologia, chiamato dalla polizia a decifrare il significato dei segni lasciati da Saunier prima di morire.
1: Vediamo cosa c'è scritto per terra. Auts! Sì, sotto. Adav dai! E poi un'altra cosa qua. 2 per 2 uguale a... Cazzo, questo sì che è un bel problema. Guarda un po', si capisce niente.
4: Ascolta un po', Bezugo.
1: Ma scusi, Bezugo non è lei?
4: Sentami bene. Allora, qua c'è un codice da decifrare. Ma per terra col sangue c'è scritto il tuo nome, Bellinone. Sono tutti casi tuoi adesso. Balordo, sei in arresto per l'omicidio del custode. Pigiachi.
1: Ma no, che cosa dice? Non sono stato io.
2: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato.
1: Questi simboli per terra fanno capo ad un priorato. Sono stati gran maestra ad ucciderlo. I successori di Nicholas Flamel, Isaac Newton.
3: Isaac Newton.
1: Isaac
3: Newton.
1: Newton.
3: E Claude Debussy.
1: E Claude Debussy.
5: Vaffanculo!
0: Il codice di Lernia.
6: Radio 105.
7: Rai Spreco presenta.
8: Chi l'ha svisto?
7: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass, e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
11: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
11: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
11: forse
9: vabbè.
11: C'è il sangue. Allora,
9: sì,
11: signora...
9: Questo
11: mi ascolti,
9: sì.
11: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
11: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciame se. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
9: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto qua.
9: Va bene.
11: Lo sport.
9: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
11: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
11: per
9: cosa
11: chi non
9: si...
11: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
11: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
11: ma tu,
12: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalo.
9: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
11: Uno.
9: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
11: Che vaffanculo, Bagalo, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
9: Sì.
11: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No. Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
11: fare
13: io
11: la
13: so
11: cacca.
13: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
11: feci. Ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
9: bene,
11: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
9: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda. Dai.
12: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
14: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
15: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
16: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
15: Ma
16: Marco,
15: chi?
16: Ma che cazzo stai dicendo?
15: Tu se non eri con me, a conoscenza.
16: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
15: Sei venuto.
16: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
15: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
16: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
15: no,
16: a fare
15: no,
16: il
15: culo? No, ti ho messo.
16: Che ti facevi schiacciare?
15: No, capito.
14: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
15: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda io non faccio più.
14: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron. Ah!

0: letto un articolo che adesso levano il diesel dai distributori di benzina entro 3 anni. Come ci godo! Pensa quello che si è comprato la macchina a rate! Che se la deve pagare in 5 anni e fra 3 anni la deve spingere in tangenziale! Ma la cosa che mi fa godere ancora di più è quelli che c'hanno i concessionari! Che cazzo ci fanno con le macchine diesel se le schiaffano in culo? Mo li chiamo, li sfotto! Come ci godo! Concessionario?
1: Sì?
0: C'avete le macchine diesel?
1: Sì.
0: Che ci fate con le macchine diesel? Sai che 3 anni sparisce il diesel?
1: Sì.
0: Hai capito che 3 anni sparisce il diesel? Hai letto l'articolo?
1: Sì, sì.
0: E che fate voi con le vostre macchine diesel? Ve la catastate, ve le guardate?
1: Sì, sì.
0: Che fate?
1: Ciao.
0: Fate gli autoscontri in parcheggio? Come ci godo! Pronto? Come ci godo? Adesso chiamo un altro concessionario del cazzo!
2: Viva Brescia Diesel, buongiorno, sono Simona.
0: Sì, pronto, Simona? Sì, voi vendete il diesel?
2: Sì.
0: Perfetto. L'hai letto l'articolo che 3 anni e sparisce il motore diesel? Dai distributori sparisce il diesel. Non venderanno più il diesel fra 3 anni. E quindi che ci fai con i tuoi motori diesel? Te li schiaffi in culo? Come ci godo? Come ci godo?
2: Diesel, buongiorno.
0: Voi riparate i motori diesel?
2: Chi parla, scusi?
0: Mostronzo.
2: Abbiamo parti di ricambio.
0: Sì, ma voi lo sapete che 3 anni... E smettono di vendere la benzina diesel?
2: Ma scusi, ma cosa vuole?
0: Volevo sfottere, perché praticamente fra 3 anni non lo sto inventando. Smettono di vendere la benzina diesel. Pronto?
3: Diesel, buongiorno.
0: Per uno che rimane senza lavoro fra 3 anni, non è il caso di mettere giù la cornetta. Forse non avete capito un cazzo.
3: Pronto?
0: Ma hai capito che rimanete disoccupati o no?
3: Sì, ma qual è il suo problema?
0: Niente, a me piace sfottere, perché voi riparate i diesel, vendete la roba dei diesel che 3 anni spariscono. Ti devi cercare un altro posto, ti devi cercare.
3: Va bene.
0: Hai capito? Non devi essere sprezzante mettere giù la cornetta, devi metterti a guardare gli annunci di lavoro.
3: Comunque volevo solo dirle che la telefonata sta per essere registrata.
0: Come ci godo, bellissima sta cosa, così me la riascolto. Allora, hai capito? 3 anni sparisce il diesel dai distributori, voi rimanete senza lavoro.
3: Tra 3 anni faccio tempo ancora a trovare un altro lavoro.
0: Bravo, ma mettiti d'impegno però. Che un attimo, che il mondo del lavoro non è che è florido adesso, capito? Come ci godo.
3: Sono contentissima, anch'io.
0: Ma senti, ma il proprietario dell'azienda si sta vendendo le case o no?
3: Ah, ma non c'è problema.
0: Come non c'è problema? Che siete miliardari?
3: Fare. Non c'è nessun problema.
0: Che tu sei giovane, magari il lavoro lo trovi, ma quell'altro sarà un vecchio bavoso che non c'ha... Tra poco non c'ha la lira, non c'ha... che sparisce il diesel, come ci godo.
3: Problema per lei.
0: Io sono uno stronzo, a me non me ne frega un cazzo. Come ci godo. Salutami quello che è il futuro disoccupato.
3: Va bene, arrivederci, buona giornata.
0: Sì.
3: Salve.
0: Sì. E tu ci patisci.
3: Va bene. Arrivederci, buona giornata.
0: E questo diventa una futura barbona. Quando sono stronzo.
4: Auto, buongiorno.
0: Voi ci avete le macchine diesel?
4: Mi scusi, con chi parlo?
0: Mostronzo, sono Mostronzo. Voi avete le macchine diesel?
4: Sì, signore.
0: E che ci fate adesso?
4: Le vendiamo.
0: E a chi le vendete che fra 3 anni levano il diesel dai distributori? L'avete mai letto l'articolo?
4: Sì, ho capito.
0: E che ci fate con le macchine diesel?
4: Guardi, non obblighiamo nessuno a comprarle.
0: Ma ci fate gli autoscontri, ci fate. Quante ne avete? 5, 6, 7?
4: Non glielo so dire. Se vuole chiamare più tardi, le passo qualcuno. Va bene? Arrivederci.
0: Perché sei così in panica? Capiti che rimani disoccupato? Pronto? Come ci è rimasta male la stronza?
5: Quando ti telefona ti macina i coglion, la sua voce stridula ti spappola i maron.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Presi come sempre a fetenti pesci in faccia dal destino, Zuleia e il Maz erano usciti da una serie di esperimenti alieni, una col cazzo e l'altro con la fregna. Cacatosi sotto alla prospettiva di venire scopato dal proprio pene, Ilmaz si dà alla fuga, lasciando sprofondare Zuleia nella spirale dell'autoerotismo fallico compulsivo. Dopo tre lunghi mesi di separazione, nei quali neovaginato Ilmaz si afferma come apprezzatissima danzatrice del ventre.
3: Camarella, camarella! Ma come si muove questo culo? Ma come fanno quelle che twerkano?
0: Zuleia, mani callose e occhiaie fino ai malleoli, riesce finalmente a rintracciarlo e lo convince a mollare la promettente carriera per sottoporsi a un intervento chirurgico che restituirà a ciascuno il proprio sesso.
3: Va bene, amore mio, ex amore mio, col cazzo mio, mi piange il cuore.
0: Ma l'anziano chirurgo, scovato dalla demente, schiatta a metà dell'operazione. E quando si risvegliano, là sotto Zuleia ha i sessi di entrambi.
3: Oddio, che è successo? Non c'ho più nulla! Né cazzo ne fregna! Sembro che è di Barbie o Barbie di Ken! D***o Ken e Barbie!
4: E Ilmaz, guarda! E io invece le ce l'ho tutte e due! 2-0 per me!
0: Mentre il povero Ilmaz diventa, come tutti ci immaginiamo, una specie di Mario Giordano.

0: Guarda il Matt, le tue palle sembrano un batacchio per bustare sulla mia patata. Toc toc, chi è sto cazzo?
1: Guarda Zulei, amor mio, ex amor mio, col cazzo mio e lo sticchio tuo che vorrei che fosse mio. In un'altra occasione mi incazzerei del fatto che ti burlo di me in questa situazione. Ma devo dirti che senza organi sessuali mi sento stranamente leggero, libero, come se non avessi più un problema al mondo.
0: Toc toc, chi è? Sono il cappellano per la benedizione. Non l'ho capita manco io.
1: Figurati io. Vorrei dirti che non me ne frega un cazzo, ma non ce l'ho. Mamma mia, quando sei scemunita, ex amor mio, di nuovo amor mio, poi ex amor mio, poi adesso amor mio, col cazzo mio, lo sticchio tuo, è mio. Ma soprattutto ex amor mio, perché ti dico la verità, senza sesso non ho più il tormento di doverti scopare. Che male! Oddio! Avverto degli strani dolori ai reni! Romoli e reni!
0: Toc toc, chi è?
1: È best! Mi hai rotto il cazzo anche se non ce l'ho! Mi duole la vescica! Mi duole! Scappare a pisciare! Oddio!
0: Pisciati allora, amore mio!
1: E dove cazzo piscio? Non c'è più nulla! Ah! Che dolore! Ma si sta gonfiando la vescica! Presto! Devo andare all'ospedale! Chiamo un daxo!

0: presto, signor tassista, facci più presto! Sto per pisciarmi dentro, non addosso! Mi imblodo, mi autopiscio!
1: Scusa, capo, ma questa è l'ora di punta, il traffico è veramente possibile.
2: Senza cazzo e senza fica, ma comunque con la vescica. Da dove svuota il piscio il povero il Maz? È una corsa contro il tempo, verso l'ospedale turco.
3: Toc toc, chi è? Sono il traffico, traffico di cazzi!
0: E best, oddio! Oddio, non resisto più! Sendo la vescica che mi sta per scoppiare, tipo che è in giro! Oddio, non c'è altra scelta! Devo farmela a piede, da corsa! Via! Corre!
3: Aspetta che mi rimetto la mutanda del mazzo!
0: Ma vaffanculo della mutanda! E poi hai preso quelle con scritte è uomo e tu sei donna! Ecco! L'ospedale! Lo vedo! Ci sono vicino!
3: Attenziotto al mazzo, attenziotto allo coso!
0: Cosa?
3: È il coso che... Bro, meno!
4: Cazzo! Attento!
3: Ma se vivi, se muori, rispondetemi, toc toc.
0: Ma quale toc toc? La puntata è finita, qui ci sta un zanzan.
5: Zanzan.
6: Facciamo un repilogone della storia del coglione.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
3: Il signor Salvatore odia i cinesi. Perché? Perché qualche anno fa ha affittato uno dei suoi appartamenti a dei cinesi che gliel'hanno sfasciato. Quindi facciamo finta di essere i fratelli Chu, pica e incula, e ci rivolgiamo al nostro avvocato di fiducia, l'avvocato Pistacchio!
4: Sì.
3: Signor Salvatore?
4: Sì, chi è?
3: Salvatore.
4: Sì, chi è?
3: Sono l'avvocato Pistacchio. Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
4: Buongiorno, signor Pistacchio, mi dica.
3: No, sento che ha un tono un po' scherzoso. Non capisco.
4: Io non ho nessun tono scherzoso, è il mio tono questo. Poi,
3: senta,
4: tra le altre cose sono.
3: Sì.
4: Hai visto, porca puttana? Che cazzo, se non lo vediamo, come cazzo andiamo in giro a fare? Il carpool non era questo.
3: Signor Salvatore, mi scusi, mi può dedicare 3 secondi della sua vita, così le spiego il motivo della mia chiamata?
4: 3 secondi glieli concede, ma non più di 3 secondi. 1, 2, 3, sono finiti 3 secondi, vada.
3: Senta, allora io rappresento la famiglia Chu, che tra l'altro di recente ha affittato un immobile che lei possiede a San Giuseppe Vesuviano. E, ecco, allora i miei due clienti lamentano del fatto che lei ha consegnato a loro l'appartamento in uno stato pietoso e vorrebbero essere rimborsati e intendono farle causa. No, guardi, non c'è tempo, mi scusi, io sennò devo procedere con la causa.
4: Ma lei procede con tutte le cause che vuole, avvocato, io sto lavorando e ho bisogno di tempo.
3: Allora, il signor Chu è molto arrabbiato, sono persone molto abbienti.
4: Ehi,
3: cosa? Io le passo un attimo i miei due clienti, così si concorda con loro, altrimenti devo fare un procedimento penale nei suoi confronti.
5: Io sono Chu.
4: Io sono Chu. Chi cazzo è sto Chu?
5: Tu no, scherzale, io tu a casa è Melda. Tu a casa Melda no acqua calda, no.
4: Ma papà, non vuoi andare a gustare, mamma, se va buono, ciao.
5: Non capire.
6: Round 2. Fight.
3: Allora, signor, lei mi sta facendo innervosire. Io le dico che non solo vado avanti con i
4: Voi innervosire quando vuoi, io sono già nervoso.
3: Lei è un evasore fiscale. Io la denuncio per evasione totale. Lei non ha fatto neanche una fattura al signor Chu. Si rende conto? Rida su sto c***o.
4: Va bene.
3: Io so tutto di lei, so dove abita e so esattamente che tipo di lavori illeciti lei porta avanti da anni. L'affitto. L'affitto senza fattura agli stranieri è un reato fiscale. Rida su sto cazzo, rida sino a rida.
4: Perché ride sul cazzo, ride? Che devo fare? Devo piangere. Ma tu hai un accento un po' da milanese. Come fa?
3: Ma che cazzo ride? Mi scusi, c'è un cazzo da ridere qua.
4: Mi fa ridere il suo modo di parlare.
3: Io sono milanese, allora lei di dove cazzo è? Non mi sembra tra l'altro.
4: Io sono di dove cazzo sono io, lei forse lo sa. Prima dice che sa e poi mi dici di dove cazzo sono.
3: Senta, signor.
4: Signor,
3: lei abita in provincia di Venezia. E ha diverse proprietà sparse in giro per il Veneto, ma lei non è Veneto, lei è pugliese.
4: La miseria!
3: Ha visto? Quindi rida ancora su sto cazzo,
4: No, rida, intanto io rido perché la cosa mi sembra familiare.
3: Certo. Le sembra familiare? In che senso le sembra familiare? Io e lei non siamo parenti, questo è fuori dubbio.
4: Il suo il suo accento.
3: Sì.
4: Mi sembra di conoscerlo.
3: Il mio accento è un accento milanese, perché evidentemente ho uno studio legale. E allora qual è il problema? Cos'è, razzista al contrario adesso?
4: No. Come razzista al contrario? Sono proprio razzista nei confronti dei
3: Ma come fa lei a essere razzista che è terrone? Mi scusi, dai, su.
4: Che cazzo significa che io sono terrone e tu sei un milanese e merda?
3: Non cominciamo. Allora, senta un attimo. Intanto lei viene al nord. Lei viene al nord a rubare lavoro agli altri.
6: Final round. Fight.
4: Pronto.
5: Telone di Melda.
4: Terrore la festa di mamma.
5: Figlia di puttana.
4: Struzz.
5: Pezzo di Melda.
4: Anche tu.
5: Tu hai truffato noi.
4: Io ho truffato te.
5: Io adesso prendere i miei amici di Cina, venire a te, staccare braccia e metterle in tuo culo.
4: Sì, bravo, così io, poi te le metti nel culo di tua sorella.
5: Tu hai truffato, noi pagato appartamento Melda, tu truffatore. Tu non lide, io spacca i tuoi denti, io campione Kung Fu.
4: Sì, bravo, vieni che ti aspetto, non ti preoccupare.
5: In Cina noi con quelli come te di Cinzipeta, che vuol dire figlio di puttana.
4: Tu sei un figlio di troia.
5: Anzigo, che significa pezzo di merda.
4: Adesso lasciami in pace, fammi lavorare.
5: No, tu devi dare noi i nostri soldi di appartamento. Se no, noi fare tua testa come buco di tuo c***o.
4: Poi te lo metto in bocca il mio culo, hai capito?
5: Tu sei persona brutta, noi vogliamo i nostri soldi indietro. Tu da soldi noi non rompe più.
4: Allora vieni dove vuoi venire a prenderti i soldi?
5: In tua casa Meldosa.
4: Vieni in mia casa Mendoza e vieni a prenderti i soldi. Così tu hai la testa per dividere le orecchie.
5: No, capito.
4: Hai capito perché ce l'hai la testa?
5: In Cina noi dire anziché ma c'è.
4: In Cina mi ho pigliato in culo, perché se eravate voi, mi stavate in Cina e non venivo a cagare con cazzo in Italia. Capito?
5: Ha parlato il telone di Melda. You win.
2: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette super supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salva Lender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla Terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto, ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io!
1: Contrari?
3: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata! Chi è?
4: Dalla serata!
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Che cazzo sei, Pucci?
1: Allora, mentre raccolgo le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io. Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D? E diventare
4: Yod! Yod!
5: Oid! Oid!
4: Admitted!
1: Dio!
5: Bravo!
6: Mi perdoni, Salva Lender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio... C'è uno con la Tourette,
4: ci sta.
6: Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della chiesa, del pontefice.
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
7: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto, stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
7: In qualità di cosa?
1: Dio.
5: Scusi, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo.
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
4: Bravo!
8: Grazie!
1: Sono Dio!
9: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravi, bravissimi! Il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: E darete gli aumenti! Sì!
1: Ecco, quello giammai!
10: Mediaset, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salva Lender, che come primo verso avrà «Io sono io e voi non siete un cazzo», ma Salva Lender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
11: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagno e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa a quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
12: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
11: Senti, sinceramente, figliolo, ma non hai mai pensato, che ne so, di fare il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so, il meccanico, il meccanico.
12: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ e produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo! Sei un dio!
13: Madonna, sai
4: Ti eri distratto!
13: Sì!
11: Ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
10: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
2: Mi stavi cercando, figlio mio?
12: E sono venuto a...
13: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soffrendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
12: Escalation!
13: Aia!
14: Meno come un Dio!
6: Scusi, ma lei che lavoro fa?
14: Il porco!
6: Ah, ecco.
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Salvalender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
13: Daia!
2: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
6: Chiamate qualcuno! Salvalender è appena piccato!
2: Il laser di Dio.
15: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
16: È tutto pazzo.
15: This is the zoo. This is the zoo.
16: È perlizia.
15: Vai dai.
17: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
18: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
19: Sì, ma non devi fare il pendolone di merda, allora!
20: Pronto?
19: Pronto?
20: Sì, chi è?
19: Sì, signor Domenico?
20: Sì, mi dica.
19: Buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto che ha messo un annuncio su internet che voleva lavorare, ho visto.
20: Sì, mi dica.
19: Allora, ascolti. Noi guardi, stiamo collaborando. Non so se conosce la Conservigi, ma noi siamo un ente statale. Dobbiamo collocare un po' tutti i pelandroni di merda, perché abbiamo capito che qua andare avanti con i sussidi non ce la facciamo. Quindi vogliamo, come dire, impiegarvi anche a voi, come giustamente fanno tutti gli altri, no?
20: Vabbè, mi dica.
19: Allora, c'è un'azienda che sarebbe interessata ad assumerla, che tratta i formaggi. Lei ha già esperienze nel campo dei formaggi?
20: No, io sono un elettrico. Io un progetto mi interessavo di quadri elettrici un po' di tempo fa.
19: Vabbè, allora, senta qua, dai, andiamo subito al sodo, che qua il tempo è poco. Allora, l'assunzione è a tempo indeterminato. Sono 2100 al mese, c'è però una policy aziendale molto rigida.
20: In che cosa sarebbe?
19: Sono delle regole interne, nel senso che vanno rispettate, quindi di conseguenza è meglio fare come dicono loro. Se vuole gliel'elenco, sono tre cose.
20: Sì, assolutamente. Dico.
19: Allora, intanto non si parla in dialetto in ufficio. Questa è proprio una cosa che non sopportano, perché il capo è di Bergamo, quindi non... Poi c'è divieto di esporre santini o cazzo, la foto di Padre Pio con la candela rossa, quelle cose lì, siccome il meridione è una cosa che si fa spesso, però vabbè, non si mettono queste cose qua. Ultima roba, in pausa pranzo non si possono portare tipo pasta al forno, polpette, orecchiette, sì, tutte robe meridionali, no, come si fa a Bergamo, quindi un panino e via.
20: Ma cosa dovrei fare praticamente?
19: Allora, fai formaggi. Lei di dov'è, scusi?
20: Io di Bari sono. Di Bari sono.
19: Di Bari?
20: Sì.
19: Ah, ma pensa. Pensa a te, coincidenza. Posso fare i complimenti intanto?
20: Ma per scusi, che non ho afferrato.
19: Ieri, guardi, stavo leggendo un articolo su Focus, al giornale di scienza. Diceva che i pugliesi, proprio quelli di Bari, sono tipo i criceti, che quando escono di casa si mettono i lampascioni nelle guance e poi se li mangiano durante la giornata. Nel senso, volevo fare i complimenti perché è una cosa intelligente che dà un bel insegnamento al resto d'Italia.
20: Ma fratello mio.
19: Guarda, vabbè, se parleva bene facciamo il test di lavoro.
20: Vabbè, facciamo andare.
19: Bravo Domenico, bravo. Partiamo con il test. Allora, domanda numero uno. radice di 724,38 la seconda per x alla quarta diviso 2. Aspetti che...
20: No, aspetta, che chiedo un attimo una cosa a mia figlia. Luci, ma con la calcolatrice?
19: No, aspetta, c'è un problema, scusi. Questa era... aspetta, che... ho preso per sbaglio il test per la Lombardia, scusi, aspetta. Oh, mi passate il test quello di... per quello di Bari? Eccolo qua, allora. Ecco, infatti questo è quello giusto. La domanda numero 1. 3 più 2.
20: 5.
19: Bravo, complimenti. Allora, domanda numero 2. C'è un pugliese alto e biondo. Cos'è?
20: Ma non è pugliese, perché se alto e biondo fosse tedesco, che
19: bravo,
20: te devo dire?
19: Bravo, una cazzata. Bravo. Allora, domanda numero 3. Allora, se durante il lavoro viene un collega e le sputa in faccia, cosa fa? Allora, risposta A: vai dal capo come fanno gli infami di merda. Risposta B: chiedi scusa perché sei un babbo. Risposta C: reagisci e gli tira addosso una pagnotta di Altamura. Cosa fai?
20: Ma reagisco, però magari gli do due schiaffi nei denti. Volevo dire chi è, scusa.
19: Perfetto. Io allora, se domenico, le dico subito che l'hai assunto.
20: Buono, buono. Ma allora quando inizia? Cioè, dice?
19: La sento emozionato che balbetta, la sento veramente contento. Intanto le faccio veramente le mie congratulazioni.
20: Grazie, grazie.
19: Questo per lei è un gran giorno, signor Domenico, eh? Lei è veramente bravo. Bravo, veramente bravo, bravo, veramente bravo, veramente bravo, bravo.
20: Babu, ma comunque dove
19: bravo,
20: dov'è
19: bravo,
20: che
19: bravo, bravo, veramente bravo, bravo, veramente bravo, veramente bravo, bravo.
20: Babu, ma comunque dove

0: Io sono bravo.
1: La puttana da mamma, te cicca, si mangia per un culo che stiamo.
0: Bravo.
1: È bravo, non è di nuovo da affetto, come chiama che sei.
0: Bravo.
1: Ma c'è la mamma puttana?
0: Qua sei un po' meno bravo però, eh. Bravo. Bravo. Aspetta che sto pensando a quanto sei bravo. Mamma che bravo che è questo qua. Questo è veramente bravo.
1: No, ma si cacatucca, vuoi usare la famoca che ti tramo, vuoi chi da merda.
0: Sai che sei veramente bravo?
1: Famoca proprio.
0: Ma guarda, sto bravo di merda, va.
2: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
3: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi, che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole.

0: vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
0: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta lì la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
0: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
0: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma faccio io? Ma che c'è?
0: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
0: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli! Angeli, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
0: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cassetto Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Passa
2: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you. Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta...
1: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. Con quella tua ragazza lì, ecco, Mario Pizzetta, la hai fatta però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Nella puntata precedente...
3: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
4: Dai, dai, aspetta, dai.
5: Alan in Love, missione nuovo amore. Nuovo amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
6: delle nostre vite.
5: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
6: Manca sempre qualcosa.
5: Il cazzo.
6: Il cazzo. Il cazzo.
7: Il cazzo. Il cazzo.
5: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
6: Beh, sì.
5: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile, nulla è inarrivabile, nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
6: Squalo in Love.
5: Squalo in Love. Squalo in Love.
8: Santina?
4: Dimmi, come va? Tutto bene?
8: Tutto bene. Stai cucinando?
4: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
8: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
4: sì,
8: Santina.
4: Va a lavorare al pollo aia.
8: Dove?
4: Dimmi. Va a lavorare al pollo aia.
8: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, sì. Stiamo facendo la puntata degli innamorati.
4: Dimmi.
8: E abbiamo Squalo, ti ricordi se l'abbiamo presentato?
4: Sì.
8: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato, abbiamo lanciato 3 pubblicità, adesso dovete parlarvi, è qui con noi, te lo passo?
4: Sì, passa pure.
8: Mi raccomando, il ti ama tanto lui.
4: Sì, passa, passa.
9: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
4: ma non fa niente, guardi.
9: No.
4: No, niente,
9: ti volevo innanzitutto ringraziare per l'altra volta perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno e quindi sono contentissimo solo per questo.
4: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
8: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino.
4: Sì.
8: Che Squalo verrà a trovarla a casa.
9: Le posso cantare una canzone, Santina?
8: Sì.
9: E allora ti chiamerò Trottoli lavoroso, du du da da da. E l'amore si fa con Santina di qua.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato. Vai Tony, chiama.
2: Chi parla?
3: Ciao, sono Tony, DJ del come si chiama il locale?
2: Tony Cognetta.
3: Sì, venivo sempre anche al negozio di dischi. Ti ricordi al Disco Rent?
2: Che voce hai?
3: Sono stato operato perché troppe sigarette mi hanno un po' rovinato.
2: Oh.
3: Ho fatto l'intervento.
2: Io mi ricordo bene di te, ma la voce è un po' cambiata. Anch'io, anche la mia voce è cambiata.
3: Un pochettino, vabbè, si cambia negli anni. Come stai, Roberta?
2: Tutto bene.
3: Ti spiego perché ti ho chiamato. Praticamente, no, io adesso... sto riprendendo a fare le serate in discoteca con i vinili, con i dischi proprio, no? Sai che adesso è tornato di moda questa roba qua. Però c'è un problema. Sto cercando la mia giacca di jeans. Ti ricordi che avevo una giacca di jeans con una toppa dietro, con un missile stampato? Per caso magari te l'ho lasciata a te in negozio o quando venivi in discoteca a ballare?
2: No.
3: Dai, ti ricordi che poi avevamo anche flirtato quella sera, eravamo ubriachi, ti ricordi?
2: Ma quando? Su al 2000?
3: Sì, al 2001.
2: C'era avuto su anche Max.
3: Ma non so se c'era Max.
2: Sì, quella sera al 2000 c'era Max.
3: Ah, ma eravamo spaccati, noi che ci siamo spaccati proprio. Ci siamo dilaniati. Ma che bei tempi, ti ricordi che bei tempi proprio?
2: Eravamo giovani.
3: Non c'era quest'ansia dei telefoni, potevi fare quello che volevi, nessuno se ne accorgeva. Mamma mia, che chiamate ci siamo fatte, mamma mia. Io chiamavo come un trapano in quel periodo proprio. Mamma mia.
2: Vabbè.
3: Sì. Tu volevo chiedere, ce l'hai tu questa giacca di jeans con sta toppa dietro?
2: No, zero. Ma non me la ricordo neanche che era in giro.
3: C'era un cazzo enorme, proprio un bel cazzo venoso, proprio potente, con sto cappellone ecco, così fortissimo, come una, diciamo, una esplosione nucleare. Che adesso poi ho cambiato nome d'arte, adesso sono Tony Cazzo.
2: Ah, non sei più DJ Tony?
3: No, adesso Tony Cazzo, che è una roba un po' più di impatto, capito? Però senti, no, questa giacca di jeans, perché quella sera mi ricordo che al 2001 che avevamo limonato. Poi siamo usciti dal parcheggio, che tu avevi bevuto troppo, vomitavi talmente tanto che...
2: Ma non ero io!
3: Che avevi freddo e ti ho messo la giacca addosso, ti ricordi? Mi ricordi,
2: allora,
3: avevi due tette enormi.
2: Perché non ero io.
3: Ma non avevi... Io mi ricordo una ragazza bionda con le tette giganti.
2: No, ma vabbè, bionda con le tette giganti, bella sono io, ma che abbiamo limonato no?
3: Vedi che sei tu allora. Ma sì, no, tu non te lo ricordi, ma abbiamo limonato duro. Cioè, Michele, sembravi, sai, quei cosi che metti in insalata per togliere l'acqua che giri.
2: Zio Mulinè, non è vero.
3: Zio Cane, sembravi un mini pimer, una roba incredibile. Mi hai fatto anche lo scrub sulla lingua.
2: Ascoltami.
3: Ti ricordi che ballavi sempre anche la Macarena? Quando che si imbeghina che la Macarena? Macarena,
2: Ma non ci seguiamo su Instagram?
3: Cerchi Tony Cazzo con la K. Ci sono tutte le foto mie storiche, quando ero anche con gli altri DJ dei tempi, delle radio.
2: Tony Cazzo.
3: Brava, così mi piace quando ripeti questa parola. Mi intriga sempre.
2: Ma no, è una ragazza, Tony Cazzo. Ma non sei te.
3: Ma mi sa che mi hanno clonato.
2: Ti trovo.
3: Mi hanno clonato il profilo.
2: Ah, ti ha bannato il profilo?
3: Ma chi è sta puttana? Non ho capito. Mi hanno clonato il profilo.
2: Sei una puttana. Una puttana cinese, Tony Cazzo.
3: Cos'è, una puttana cinese?
2: Sì.
3: Sta puttana cinese maledetta mi ha inculato l'account. Ti ricordi che mi chiedevi sempre Stardust? Quello che faceva baby, the music sounds is better with you.
2: Ricordi? Anche in console.
3: Mi ricordo che una volta me l'hai succhiato anche mentre mixavo.
2: No, non ero io.
3: Sì,
2: io
3: eri tu.
2: C'era una sotto in ginocchio. Pensavi fossi io.
3: Era un'altra.
2: Ma era quella che c'era sotto in ginocchio, era una mia amica.
3: Chi era la
2: mia amica? Che la chiamavamo sempre Maya.
3: Com'era?
2: Non mi ricordo più.
3: Cos'era?
2: Maya. la Maya
3: sì.
2: La famosa Maya
3: minchia lei lei sì, lei succhiava, era brava, era brava.
2: La Maya di Carugo
3: La maiala lei, mamma mia, Pompinara. Vabbè,
2: lo so. Vabbè, io niente. Me la portavo sempre dietro.
3: Chissà cosa ti ha raccontato.
2: Ah no, non, lei non racconta mai niente.
3: Non avrà succhiati a quintali proprio. Vabbè, sono cose sue, dai. A me l'ha succhiato, era brava. Ma sei single adesso?
2: Sì, sì, sono single.
3: Ah, minchia, allora si apre proprio un barco, sì. Tipo sbarco in Normandia. Arrivo proprio come uno sbarco in Normandia. Ti spacco proprio. Va bene. Allora possiamo vederci.
2: Fatemi cercare la giacca. E poi magari ci vediamo, ci facciamo una serata da qualche parte.
3: Ah, beh, proprio ci divertiamo la gara. Le zinnone sono sempre grandi?
2: Cosa?
3: Le zinnone sono sempre su?
2: Sì, ovvio, ovvio, anzi.
3: Minchia, ti spacco, bro. Va bene, senti, ti lascio con il nipotino e poi ci vediamo presto, dai.
2: Va bene.
3: Ti bilancio.
2: Oh, ciao DJ Tony.
3: Ciao Roberta, sei fantastica.
2: Grazie, ciao!
3: Roberta, quanto ti scopo sotto la coperta! Ciao Roberta!
2: Ciao, a presto, ciao!
3: Ciao, tettona! Questo ragazzi per farvi capire cosa vi siete persi voi, ragazzi giovani negli anni 90, noi facciamo delle cose incredibili.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di